0: non fosse consigliato bene. Mi basta questo.
1: Grazie Fabio, ti rispondiamo. E...
2: anche questo è uno degli elementi, è una delle vulgate che gira molto. Cioè, è inutile nasconderlo. Cioè, non ti nascondo che tanti pensano questo. Tanti pensano questo. Per cui io insisto, spero che Giancarlo valuti tutti i pro di questa mano tesa, che sono tantissimi, tantissimi per lui. E insisto, se dovesse andare, come io spero, al centenario, sarebbe accolto benissimo. E avrebbe tutto il diritto e il potere di comportarsi come crede, quindi con distacco nelle persone che lui non apprezza, ci sono ancora dentro, dentro la Fiorentina. Quindi
1: buonasera, io nato nel 75, uno dei primi ricordi allo stadio fu il silenzio di tomba durante quei minuti infiniti con Giancarlo Attena. Non riuscirei ad accettare di buon grado la sua assenza.
2: Ma certo, cioè, sarebbe comunque un centenario sciupato, non c'è dubbio.
1: Spurio. Maledizione, volevo la 10 di Mastantuono e me l'hanno negata. Questo è Antonio. Massimiliano dice: ma che ce frega dell'Italia, la nazionale alla maglia viola. Poi Chiesa in prestito dal Liverpool, no. Chiede Silvio. Bene, Giorgetti ha detto sì. Nonostante non fosse stato né sia tuttora un fan di Grosso, quando è stato scelto dal DS, immagino già sapesse che mercato avrebbe avuto intenzione di fare. Quindi non penso voglia mettere una Ferrari, ma non un neopatentato.
2: Forse non abbastanza, lo dimostra l'episodio di Atta.
1: Sì, Massimo da Settimello. Poi anche Monica dice: mi importa una H della, se la nazionale perde, tanto la federazione ci ha trattato bene a noi, puntini puntini.
2: Ma perché questo, questi messaggi sulla nazionale?
1: Per gli amici che diceva, l'amico che diceva, ma puntavamo tanto sui giocatori italiani, ora invece in se ne si punta solo su stranieri, e loro dicono: ma chi se ne frega di puntare sugli italiani. Poi ho bisogno che Tonelli di là dal vetro mi dia un ok, perché altrimenti bisogna cambiare in corsa, cioè devo mandare ora la prima parte, invece vorrei mandare solo sul finire. Lui sa che cosa mi riferisco. Ragazzi, si gode ma calma, ora dire che siamo meglio squadra dopo l'Inter mi pare eccessivo. Napoli, Juve, Roma sono sicuramente con l'Inter, sono ancora davanti.
2: Calma, calma, sangue freddo, ma c'è dalla frizzantina.
1: Bene, vi faccio un'ipotesi, questa è Save. Vai. Il proprietario del Tottenham è entrato in società con commisso ex, intanto il percentuale, ma con l'idea di acquistare la Fiorentina, plausibile? L'aveva chiesto anche lui ieri a
2: Sono tante delle voci che girano, io non ho motivi per ritenere siano vere.
1: Poi Dido Paratici gli dice semplicemente per convincere i calciatori: venite a Firenze, c'è fresco, dubito. E poi soldi per lo stadio mancanti li mette Montedomini, anche questa di Cristian Campi, non è male.
2: Anche questo il riferimento
1: alla polemica è recente.
2: Che non è da poco.
1: Per chi critica i pochi italiani, ricordo che siamo ancora una delle squadre un più italiane in rosa, soprattutto l'anno scorso si aveva spesso 11 italiani in campo e si è rischiato la B, secondo me, su questo Fra ha perfettamente ragione.
2: Infatti prendere italiani se poi dopo non sono, cioè non trovano continuità o non sono abbastanza competitive.
1: Il Goodmans ho visto finora mi sembra molto più ispirato, io aspetterei a darlo via, al limite a gennaio si vedrà. Caro Giacomo, ma Grosso sarà in grado di guidare questa Ferrari? Questo è Marco.
2: Chi è Giacomo? Se te è Giacomo,
1: sono io Giacomo, che poi si domanda: ma non si prende più nessuno? Con la faccia che ride, però oggi si è preso Mastantuono, insomma, oggi si è dato. E Grosso sarà in grado di guidare questa Ferrari? Ragazzi, è inutile vi diamo la risposta più cliché che ci possa essere. C'è un dirigente che lo ha scelto. Il dirigente sì, sapeva che mercato avrebbe fatto, forse Grosso no, ma Paratici lo sapeva.
2: Gli allenatori hanno bisogno di essere sostenuti, perché sbagliano più spesso di quanto si creda anche a gestire situazioni, quindi ci vuole un dirigente con le spalle larghe che lo aiuti nello spogliatoio e anche fuori dallo spogliatoio.
1: Poi a questo punto per la sinistra di Andrea Lipsia, sognare per sognare, prendo anche Nusa dopo Mastantuono, poi Rowe e siamo a posto. Questo è Alessandro. Vieri mi sembra un mezzo Rambo e poi è reattivo, quindi a Simone l'ha convinto. A me non mi è disgarbato, non è stato male contro il Real Madrid, però ragazzi, anche qui calma, è ancora precampionato, bisogna vederlo poi quando le cose si faranno serie. Forza,
2: calcio,
1: ragazzi,
2: calcio surrogato,
1: stadio pieno il 14 agosto, vamos. Vai. Per la Coppa Italia, naturalmente. Domanda provocatoria, ma secondo voi se Pradè fosse rimasto e avesse avuto la stessa libertà di disponibilità economica avrebbe fatto gli stessi acquisti di Paratici?
2: Come fai a dirlo? Ma poi mi sembra che l'anno scorso siamo andati in una direzione diversa. Se non altro si può dire, perché Pradè stesso l'aveva detto in conferenza stampa, che la Fiorentina rientrava tra quelle società che non avrebbero potuto frequentare il mercato facendo grandi colpi all'inizio, ma che doveva aspettare, no? Questo qui l'ha detto proprio in modo chiaro. Invece Paratici ha fatto esattamente il contrario.
1: Poi perché questo mi sfugge, perché Alessandro dica che un anno di Mastantuono gli ricordo un anno di Vierkwood quando ci rubarono lo scudetto, perché venne
2: parlando di
1: mi affido alla tua memoria storia, perché la mia naturalmente, a parte conoscerlo Vierkwood, non c'ero, non me lo ricordo, però
2: no, non lo so.
1: Ma quale rispetto su Antonione, dice Enrico, il rispetto può essere riservato a un malato di sclerosi multipla o con addosso un carcinoma?
2: Mi sembra, cioè, rispetto,
1: ci sono
2: ecco, ci sono varie sfumature di rispetto, ovviamente sto parlando di calcio, ma anche di una vicenda personale che comunque la si pensi ha colpito.
1: Giacomo Di Laddano dice: come dite tutti, la Fiorentina è la Fiorentina, nessun individuo della Fiorentina, sono molto dispiaciuto se non ci sarà Antonioni perché vengo apposta a San Francisco per il centenario, però se non c'è, pace.
2: Non so, è questo infatti.
1: E poi un amico che non si firma dice: signori, cambiare idea è da persone intelligenti, Giancarlo ha una sola scelta. E chiudo con Giacomo, vai a vedere le heat map di Mastantuono. A me di heat ora mi basta già il caldo che ci abbiamo qui a Firenze e anche in studio. Poi Manuel dice che è a titolo definitivo Molina, non mi risulta, mi risulta che sia in prestito un diritto di riscatto, però ci sta che possa sbagliare, ora vado anche a controllare. Walter dice: ho sempre amato Giancarlo, ma stavolta mi ha davvero deluso, lo facevo più intelligente.
2: Ma non è ancora, cioè, non, cioè, mi sembra sia ufficiale il fatto che lui non vada.
1: Non è fatto. Sì, non è. Bene,
2: spero
1: poi
2: sempre.
1: Confermo il prestito a diritto di riscatto per Molina. Poi, grande giocatore, ma come uomo lasciamo stare. Sono del 66. Antonio era un idolo, ma fine. Questo è Filippo. E poi chiudo con Massimiliano che ci chiede di salutare il bar Antico Borgo a Peretola, sempre forza parole. E noi lo facciamo, ci salutiamo in anticipo, oltre a salutare il bar Antico Borgo, caro Angelo, perché ora ci andiamo a sentire il contributo registrato a Lorenzo della Giovanpaola con un collega di ESPN Argentina che poi ha anche delle radici italiane, direi come il 90% praticamente dei
2: anche Mastantuono,
1: esatto, sì,
2: anche
1: dei
2: Messi,
1: degli argentini
2: dalle Marche,
1: cioè Vito De Palma. Io poi arriva quasi ufficiale Alessandro Di Nardo, noi caro Angelo ci vediamo settimana prossima,
2: alla prossima
1: ciao.
2: Settimana sempre mercoledì, perché te sei un cambiatore,
1: vediamo,
2: non lo so,
1: vediamo. Come gira il vento ammesso che possa girare. Io ringrazio anche Marco Tonelli per la cura della parte tecnica, che Risca il Vento torna domani alle 17. Ora andiamo a sentirci Vito De Palma su Mastantuono e poi come detto arriva Alessandro Di Nardo. Buonasera,
2: ciao.
0: No, Messi, certo. Soprattutto all'inizio della sua carriera, sì, Messi partiva dall'ala destra, quindi, però diciamo, io penso che Grosso è abbastanza intelligente e nella sua carriera da giocatore ha convissuto, no, con grandi numero 10, basta pensare nella squadra del mondiale che c'era Pirlo, che anche se Pirlo già giocava davanti alla difesa, però c'era Del Piero, c'era Totti, quindi insomma Grosso sa come usare il talento dei giocatori e questo è un giocatore di grandissimo talento.
3: Perché infatti, tornando sul talento, rimanendo sul talento, Almeida lo aveva addirittura messo, no, in una classifica, aveva detto c'è stato Maradona, c'è Messi e adesso ci sarà Mastantuono. Questo forse è stato un correre un po' troppo avanti. Com'è stata questa, diciamo, l'inizio di carriera qui in Europa? Si è presentato forse al mondo con la punizione nel superclassico col Boca, no? Forse si è andati un po' troppo appunto in avanti su questo ragazzo e aveva bisogno di maturare ancora un po' di più?
0: Ma certo, la stampa purtroppo, tu lo sai com'è, no? Cercano sempre di esagerano sempre un pochino. C'è da dire, intanto guarda, tu hai detto Maradona, Messi, Mastrantuono, sono tutte M, però pensa te che sfortuna che c'ha Mario Kempes, no? Che la M l'aveva nel nome di battesimo e non nel cognome, che è stato campione, il primo campione del mondo argentino, numero 10, facendo due gol nella finale, e praticamente non rimane nella memoria argentina perché è stato poi cancellato totalmente da Maradona prima e da Messi poi. Si tende sempre un poco a esagerare, diciamo che potenzialmente il ragazzo ha le caratteristiche per essere un grandissimo. Io penso che come Maradona non vedremo mai più nessuno,
4: io sono un fanatico di Maradona, secondo me come Maradona non vedevo mai più nessuno, e Messi un giocatore più moderno, veloce, però le caratteristiche di Messi non sono tanto simili a quelle di Mastrantonio. Il Mastrantonio è più forte fisicamente, è più... Io se ti dovessi dire degli ultimi tempi chi mi ricorda un po' di più, chissà, il brasiliano Kaká. No, come tipo di giocatore. Kaká era destro, quindi c'è, dice una piccola differenza, ma ti dico come personalità, come movimenti in campo, come tipo di giocatore, chissà, quello che mi sembra più simile almeno degli ultimi tempi, degli ultimi visti, è Kaká. Poi ripeto, bisogna anche vedere sempre i ragazzi quando sono tanto giovani e si caricano con tanta responsabilità, molte volte hanno problemi, molte volte soffrono questa responsabilità. Ma noi abbiamo avuto un caso su tutti clamoroso, che è stato quello di Balotelli, no? Che è stato troppo presto gonfiato dalla stampa, anche per problemi poi caratteriali che lui aveva e che questo ragazzo non ha. Questo Mastrantonio non ha, però bisogna non esagerare con le responsabilità. Per questo io penso che sia intelligente la decisione del Madrid di scegliere Firenze, perché Firenze è una piazza che sa apprezzare la qualità, che storicamente nella squadra ne avete avuta tantissima, no? Quindi sa apprezzare la qualità, ma non ha nemmeno queste esigenze. Viene in fondo la Fiorentina viene da un campionato del quale si è salvata io non ho mai pensato che potesse realmente retrocedere. Ho avuto il piacere di fare molte telecronache della Fiorentina nella scorsa stagione, sempre dicevo vabbè, mo sta in situazione, sta in zona retrocessione, ma prima o poi ne viene fuori, perché ha le caratteristiche, ha la rosa, ha la squadra per farlo comodamente. Quindi non ho mai pensato che realmente, però la realtà indica che appena due giornate dalla fine ha avuto la certezza matematica della permanenza. Quindi non credo che ci sia in questo momento tanta pressione. Tra l'altro devo dire che ha fatto un mercato molto molto buono la Fiorentina, secondo me in questo momento con l'arrivo anche dell'argentino. Io penso che la squadra che ha fatto il miglior mercato fino adesso sia veramente la Fiorentina. Poi vedremo, no? Perché ci sono squadre che ancora non si sono mosse o hanno appena cominciato a muoversi, il caso della Juventus che pure ha fatto degli acquisti importanti, Napoli che è quasi fermo, certo. La Roma che ancora non riesce a insomma, però io penso che in ogni caso quanto fatto dalla Fiorentina fino adesso sia veramente anche sorprendente. Io non so voi lì a Firenze, ma io onestamente non mi aspettavo tanta attività sul mercato. Si vede anche la mano di Paratici, che è uno insomma super esperto, no?
3: No, assolutamente siamo sorpresi e comunque il mercato è molto sorprendente per anche i nomi, no? Su tutti, poi quello di Mastrantonio che è l'ultimo e quello anche più mediatico. Vito, io prima di ringraziarti di nuovo e di lasciarti andare, ti chiedo l'ultima cosa, no? Perché in Italia abbiamo avuto e abbiamo diversi appunto talenti argentini, c'è Nico Paz che ha fatto più o meno non lo stesso percorso, perché Mastrantonio è stato appena un anno al Real, ma comunque è passato dal Real al Como e poi è esploso, no? Tornando sul livello di Mastrantonio, perché giustamente mi dicevi nel paragone con i grandissimi come Maradona e Messi è ovvio, è prematuro, ma ecco, se lo vogliamo mettere sul piano dei vari appunto Nico Paz, è un giocatore da quel livello o addirittura anche secondo te di un livello superiore, e nel caso appunto se il campionato italiano può essere adatto per lui come caratteristiche?
4: Allora ripeto, secondo me è superiore a Sule, senza dubbio è superiore a Sule. Nico Paz ha un enorme margine di crescita. Nico Paz ha trovato un allenatore ideale per lui in Fabregas. Sì, siamo sui livelli di Nico Paz. diciamo, chissà un pochino più di personalità a Mastrantonio. Non ci dimentichiamo che ha fatto il record del gol più giovane del River Plate, che River è una squadra non solo importante in Argentina, sono una squadra con proiezione internazionale, ha partecipato al mondiale del club, è una squadra, diciamo, conosciuta in tutto il mondo, dove le pressioni sono veramente molto importanti anche lì. Quindi secondo me siamo su un livello Nico Paz, e credo che la Fiorentina sia la scelta giusta, proprio perché non inizia già un Milan, un Inter, ovviamente sono squadre che cominciano il campionato con l'obbligo di vincere qualcosa, e quindi la Fiorentina ha l'obbligo di divertire i suoi tifosi e di cercare di fare un campionato almeno in zona Europa, e credo che in questo momento è attrezzata per farlo, e credo che dopo un eccellente campagna acquisti, penso che questo ragazzo argentino, che poi voi con gli argentini la batti tutta in giù, avete, ma anche Bertoni, anche Passarella, avete insomma una tradizione non indifferente, penso che l'argentino sia la ciliegina sulla torta. Speriamo che la torta sia buona, questo poi dipenderà anche molto dall'allenatore.
3: Speriamo davvero. Grazie mille, Vito.
4: No, per favore, un piacere. Non ho molte occasioni. Chiedo scusa se ho mischiato un po' di spagnolo, ma purtroppo
3: era perfetto. Perfetto.
4: Lavorando e vivendo qui tanti anni, un po' di spagnolo sono tanto simili, con l'italiano si filtra sempre. La porti un bacione a Firenze.
3: grazie. Ciao Vito, ciao.
5: Radio Firenze Viola. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
6: Radio Firenze Viola.
7: Chi si compra?
8: Io ve lo dico, voi venite meglio in radio che in TV. Stamattina, perché l'era hard, ho detto guardiamo il 92, ma onda, mi sono preso paura.
9: Cala il sipario,
10: perché lo scopo finale è un è chi si compra, ma è entrare nella sigla di chi si compra.
11: Io invece sono di un altro avviso.
12: E invece sì.
11: E penso di essere l'unico che la pensa come me.
13: Dovete cambiare jingle, ne sappiamo una mazza. Flash, oppure tanto paratici ci frega un'altra volta. Flash,
14: poi tu conosci molto meglio di me il mercato, sei uno dei re, anzi il re, scusami.
15: C'era una sorta di prestito al rinterzo e riescono a fare il prestito con diritto di riscatto, prestito secco. Questa è una grande esclusiva,
16: primo giorno del calendario dell'avvento,
17: c'è un palo dell'Art of Midlothian.
18: Mandragora, palo, era valido, palo di Mandragora,
19: tutto è vendibile, come dico sempre io.
20: Grande Vende, come ti calveranno questi nomi?
21: Mastrantonio.
15: Chi si compra? Eccoci qua, buongiorno, chi si compra? Ovviamente su Radio Firenze Viola, oggi è il giorno di uno di noi, quindi a breve avremo anche in diretta Emiliano Viviano con tutti i suoi spunti legati al calciomercato e non solo, anche perché Emiliano è molto legato alla figura di Antonioni, anche sui social nelle ultime ore ha sottolineato, insomma, quello che è accaduto ieri con la proposta di commisso per averlo al centenario, anche l'idea appunto di ritirare la maglia numero 10 per un anno, proprio nell'anno del centenario, per dare valore alla storia del capitano, storico capitano della Fiorentina, Giancarlo Antonioni. Abbiamo riportato quelle che sono notizie di altri media nelle prime due ore di questa mattinata, ma quella che è la versione che vi stiamo potendo riportare in questi minuti, che potete trovare anche sul sito firenzeviola.it in copertina, è che Antonioni in questo momento abbia dato una risposta fredda a queste proposte da parte della Fiorentina, quindi un più no che sì potremmo titolare come risposta alle proposte di commisso, ma essendo oggi il 5 d'agosto, essendoci ancora più di 20 giorni alla data dei festeggiamenti del centenario, considerando anche che tutta la città spinge affinché lo stesso Giancarlo possa presenziare dentro, diciamo, al Franchi in quella bellissima notte che ci prospetta la Fiorentina per festeggiare il centenario, quindi l'idea è che comunque ci sta pensando e quindi noi vedremo nel corso delle prossime settimane, magari anche se ci saranno ulteriori mosse da parte della Fiorentina, che ieri ha dimostrato comunque di volere con forza lo stesso numero 10, storico numero 10, alla festa, ai festeggiamenti per il centenario. Però chiaramente parleremo anche di calciomercato con Mastantuono, che continua a tenere banco come operazione che la Fiorentina vuole definire nel corso di queste ore. Si tratta sulla, non solo sulla formula ma anche sul pagamento dell'ingaggio del calciatore. La Gazzetta stamane ha riportato una notizia molto interessante, ovvero la possibilità che si tratti su un prestito che potrebbe essere biennale nel caso in cui la Fiorentina raggiungesse un'Europa che non sia la Conference League alla fine di questa stagione. Quindi vedremo se oggi sarà il giorno decisivo per ottenere il via libera da parte dello stesso attaccante argentino proveniente dal Real Madrid. Oggi ci sarà anche la presentazione di Ulai alle 14, ovviamente come sempre ve la forniremo in diretta, la trasmetteremo nel corso di Palla al Centro, quindi anche con gli ascoltatori di radio. Insomma, una giornata comunque pienissima sia sul mercato che sugli altri temi. Intanto saluto e ringrazio Andrea Bruno Savelli che è al telefono con noi. Ciao Andrea.
9: Buongiorno a tutti.
15: Allora, prima di, insomma, in attesa anche di Emiliano che a breve dovrebbe connettersi con noi, ovviamente chiederò anche a lui subito a bruciapelo cosa pensa di questa vicenda legata a Giancarlo Antonioni, chiedo anche a te una valutazione. La Fiorentina, la famosa mossa che tutti si aspettavano, a questo punto l'ha fatta, e l'ha fatta anche in grande, mi viene da dire. Antonioni, che evidentemente in questo rapporto con la Fiorentina dei commissari continua ad avere insomma una situazione non positiva, nonostante anche queste ultime prese di posizione, potrebbe dire di no nonostante tutto. Tu che ne pensi, Andrea?
9: Io penso che Commisso sia riuscito, Joseph sia riuscito a fare come hai detto te, la mossa giusta e la mossa perfetta. Vediamo se i tempi sono quelli giusti. Giancarlo aveva risposto già da tempo, è difficile cambiare idea, però credo che si farà convincere alla fine. Era quello che serviva, sarebbe servito prima, sinceramente, di primo acquisto, non tanto il ritiro della maglia, ma l'invito vero, non la mail. La mail è una scusa per farti dire di no, l'abbiamo sempre detto. Questo invito è una cosa fatta bene, la società sta facendo le cose per bene da quest'estate. È cambiato qualcosa, per non dire che è cambiato tutto. Bravi, complimenti. Ora Antonioni con la sua famiglia farà le sue riflessioni. A mio avviso si andrà per tutti, perché come è stato detto mille volte, il centenario è il centenario di tutti. Nessuno si sarebbe dovuto piegare a delle scelte forzate. A questo punto la forzatura è venuta meno. Quello che è il passato, che è grave, però è superato con questa, ribadisco, non è tanto la mossa di togliere, ritirare la maglia per un anno, che comunque è ganza, è proprio ganza, e è tutto il resto, è aver detto quello che ha detto e averlo invitato finalmente come il giocatore più importante, più rappresentativo della storia della Fiorentina, punto.
15: Allora, abbiamo la possibilità anche di inserire nell'uno di noi il protagonista di uno di noi, ovvero Emiliano Viviano, che ritrovo molto volentieri. Ciao Emiliano, buongiorno.
12: Ciao, buongiorno a tutti.
15: Di viola vestito, non a caso, mi viene da dire. Una bella, molto bella. Bene, direi chi ci segue via televisione, via video, può vedere tutte le maglie storiche della Fiorentina. Vabbè, non l'hai messa a caso, dai Emiliano, okay. Oggi. Allora, stavamo parlando, Andrea, stavi ascoltando sicuramente di quello che è la vicenda Antonioni. Ho visto sui social che ti ha in qualche modo colpito, nel senso che è un qualcosa che ti ha gratificato, evidentemente, il fatto che la Fiorentina si sia mossa in questo modo per invitare pubblicamente Antonioni a ripensare alla sua presenza ai festeggiamenti del centenario. La risposta di Antonioni per ora non è arrivata, ma diciamo che nelle persone che sono a lui vicine è stata più no che sì, cioè l'idea è che ancora non cambi la sua versione delle cose, quindi al momento non ha ancora sciolto le riserve per cambiare idea sulla sua presenza. Ecco, volevo chiedere a te, a parte chiederti se era la mossa giusta da fare da parte della Fiorentina, e poi se, come ha detto anche Andrea, speri che comunque in questi 20 giorni abbondanti ci possa essere un cambio di ragionamento da parte dello stesso Antonioni.
1: Partiamo dalla fine. Ovviamente spero di sì, perché non c'è centenario senza il calciatore più rappresentativo della nostra storia, quindi non c'è festeggiamento della Fiorentina senza Antonioni. Antonioni ha le sue ragioni, io mi sono permesso anche di scrivergli tempo fa privatamente, abbiamo parlato, e ha le sue ragioni che rispetto tantissimo. Credo che questo che ha fatto Joseph, o chi l'ha fatto, di chi è stata l'idea non lo so, è la normalità, probabilmente in ritardo, però spero che si possa generalmente ricucire, al di là della maglia ritirata, dell'invito, proprio generalmente ricucire, perché non puoi essere il proprietario della Fiorentina senza conoscere la propria storia e la storia della Fiorentina, e Antonioni è la storia della Fiorentina, quindi io spero per lui che ci sia, perché come ho detto l'altra volta, la festa è dei tifosi e è della gente della Fiorentina, quindi Antonioni appartiene alla gente, ai tifosi, indipendentemente da chi è in questo momento o in futuro o in passato il presidente della Fiorentina. Però ritengo doveroso quello che ha fatto la Fiorentina nei confronti di Antonioni.
15: E vedremo che cosa accadrà, ovviamente sui nostri canali, diciamo, quindi telefono e messaggi, sono tanti messaggi nei confronti di questa vicenda, ma noi come sempre in queste due ore parleremo tanto soprattutto di mercato, poi ovviamente in base a quelle che saranno anche le domande dei nostri ascoltatori, vi ricordo 348-7513933 per mandare le vostre domande a Emiliano Viviano, Andrea Bonosavelli, al sottoscritto per carità, o se volete parlare con noi in diretta 0557711171, priorità alle domande, alle valutazioni, a temi di discussione di massa, per avere il tempo insieme a Emiliano e insieme a Andrea di dare un attimo il punto di quello che sta accadendo intorno alla Fiorentina. Siamo alla vigilia dell'ultima amichevole di quest'estate, che ci sarà domani sera contro il Deportivo A Corugna. C'è tanto movimento sul mercato, ecco, io direi anche qui ne abbiamo parlato brevemente, se vogliamo, nel corso della scorsa puntata di mercoledì scorso. Adesso siamo nel vivo di questa trattativa per portare Mastantuono alla Fiorentina. Giocatore d'aeroporto è la domanda che si pongono in tanti. Emi, te, se avessi avuto 18 anni per Mastantuono, saresti andato all'aeroporto?
1: No, ma non per Mastantuono, per nessuno, nel senso, allo stadio si va per i giocatori secondo me. Poi ognuno è libero di fare quello che vuole, ci mancherebbe altro, però grandissimo, sarebbe un grandissimo acquisto, al di là del giocatore che ritengo veramente forte, cioè insomma potere la Fiorentina di prendere un giocatore che è stato pagato tanti soldi dal Real Madrid, ti fa capire le ambizioni che ha in questo momento la società. Passato un po' di sordina anche l'acquisto di João Mario, un altro bel acquisto, cioè le cose si stanno facendo veramente per bene.
15: Ecco, Andrea, te invece, che di solito hai una versione più, diciamo, di pancia delle cose, da 18 anni saresti andato all'aeroporto per Mastantuono?
21: A 18 anni sarei andato all'aeroporto di Peretola, ora alla mia età andrei all'aeroporto di Madrid, prenderei il biglietto dell'aereo di Mastantuono e farei il viaggio con lui, perché vorrei che poi ci si ferma, c'è uno scalo, lo chiamano... Da lontano, con discrezione, però se poi lo chiamano, piglia il telefono, non si telefona, fila a Firenze, per evitare storie, perché ne abbiamo vissute, no, è una battuta ovviamente, acquisto spettacoloso quando arriverà, è stato veramente forte, però la cosa bella che ci ha regalato quest'estate è che quasi nessuno, perché la totalità a Firenze, se non si divide non è Firenze, non è preoccupato per il ritardo, tra virgolette, sugli esterni, perché ci ha dato talmente tanta fiducia, ci hanno dato gli acquisti che sono stati effettuati, ora siamo tutti tranquilli, certo ci piacerebbe godere di altri due o tre colpi che arriveranno, secondo me, di livello alto, insieme a Mastantuono, per esempio non escluderei che Pellegrino possa venire al posto dei Piccoli, sarebbe un mercato lussuoso addirittura. E detto tutto ciò, è bella questo aspetto, siamo tutti ansiosi ma sereni, non è quell'ansia da attesa che poi verrà vanificata, si cerca e poi tocca pigliare il rincalzino perché si è perso il treno.
15: Beh sì, sicuramente Mastantuono è una scelta di livello per quello che stava dicendo anche prima Emiliano, però la mia domanda, Emi, visto che tu ne sbagli poche per non dire niente da un punto di vista anche tattico sulla valutazione dei giocatori all'interno di un programma, di un progetto come quello è che potrebbe essere Mastantuono dentro alla squadra di Grosso, secondo te potrebbe cambiare qualcosa nella costruzione, che è ovviamente ancora in costruzione visto che mancano diversi giocatori per completare fondamentalmente la rosa definitiva, cioè l'innesto di Mastantuono cambia un po' quella che è la versione di Grosso che abbiamo visto finora, intendo prima della Fiorentina, quella della Fiorentina ancora zoppa perché senza attaccanti è difficile fare una valutazione completa, però ecco, secondo te cambierà un po' il modo di interpretare il suo calcio con Mastantuono?
1: Ma non credo, perché sinceramente le caratteristiche non sono proprio differenti da Berardi. Uno piace giocare con la palla nei piedi, che viene dentro al campo, non è uno di sicuro che ha lungo insomma, l'attacco alla profondità come qualità, quindi io penso che si vada sulla scia, credo, interpreto in questa maniera, che se Mastantuono viene a fare l'esterno destro, e quello a sinistra debba essere uno con caratteristiche più di velocità, di uno contro uno in profondità. Magari dalla parte destra il terzino, cioè Mario o Dodò, se rimane Dodò sarà uno che spinge di più sfruttando il fatto che Mastantuono viene a ricevere dentro al campo, e magari a sinistra sarà uno un po' più bloccato con la mezzala e l'esterno che attaccano di più.
15: Che poi quindi significa fondamentalmente che difficilmente potrebbe la Fiorentina, da quello che è stata la tua descrizione, immaginarsi con Gudmundsson a sinistra e Mastantuono a destra.
1: No, può anche darsi che invece entrambi li fai venire dentro e i terzini si sovrappongono, le mezzale, quindi no, e ti dico è un pensiero, può darsi anche che tutti e due li vuoi a ricevere dentro al campo. Questo, come dicevi te Pietro, finché non si vede il progetto finito non lo si capisce.
15: Poi ti faccio una domanda la faccio anche Andrea, in base alle ultime notizie che riguardano Ken e quindi la completezza poi della costruzione della fase offensiva della Fiorentina in base alle caratteristiche di Ken, però prima ci ha già chiamato un ascoltatore allo 0557711171, ovvero Pasquale da Firenze. Ciao Pasquale, buongiorno.
0: Ciao, buongiorno Pietro, e buongiorno soprattutto ai due grandi tifosi viola che forse sono più pazzi di me, che c'hai vicino e quindi mi fa solo piacere stare con Viviano e Savelli.
15: Bene.
0: Al telefono. Senti, io volevo rimarcare però questa diciamo radicale cambiamento della proprietà e degli atteggiamenti della proprietà, perché ho sentito un po' di opinioni controverse, come dire, non è farina del suo sacco, ma in realtà noi abbiamo sempre imputato a questa società che è il manico che fa tutto, quindi se anche lui ovviamente ha raccolto i suggerimenti di qualcuno, che poi questo non lo possiamo sapere, in ogni caso va lodata la sua intelligenza a fare un'operazione del genere, perché per me Antognoni è una ferita, io sono nel 66, per me Antognoni è la storia, è la Fiorentina ed è uno che sul campo ha dato la vita. E l'ultima cosa, perché poi non vi voglio tediare, voglio sapere che ne pensate, c'è un altro episodio che a me mi ha fatto completamente cadere la società dalle mie grazie, ed è stato il comportamento verso Torreira, perché Torreira, non ci dimentichiamo, che perse un dente in campo giocando per la Fiorentina e non uscì durante la partita, fece tutti i 90 minuti, quindi, e lo hanno mandato via a fine anno per quattro spiccioli, dopo che hanno dilapidato soldi per gente che non meritava nemmeno di giocare nell'Under 18. Vabbè ragazzi, era un piccolo sfogo, volevo dirvi, perché sono veramente contento, perché Joseph sta dimostrando che come tutti coloro che investono si fida della gente capace di gestire i suoi investimenti.
15: Bene Pasquale, ti faccio rispondere, grazie mille, ciao. Emi, l'abbiamo sottolineato via via, passo passo, no? Questo cambiamento che la Fiorentina ci dimostrava con i fatti. Effettivamente, come hai detto all'inizio, che sia farina tutta del sacco di Giuseppe, che sia farina del sacco di Catherine, che sia farina del sacco di persone che, di cui lui si fida, di loro si fidano, però bisogna dire che questo cambiamento è netto.
1: Pietro, se noi stiamo lì a contestare da anni determinate cose, poi queste cose succedono, dice vabbè, ma non è farina del sacco.
15: No, no, ma no, non volevo dire quello. Volevo... No, non è.
1: No, ma lo dica a te, dico in generale, cioè nel senso, anche se fosse stato il miglior amico del New Jersey per telefono, mandargli un messaggio e dirgli io farei sta cosa, ma di chi è stata fatta? È stata fra le cose che contestavamo a una società che non era vicina alla città, che non capiva il sentimento, che non capiva l'umore popolare. Oggi ci sono delle cose che ci trovano d'accordo, bisogna andare a rompere i coglioni, e allora veramente non siamo mai contenti.
15: No, no, comunque per sottolineare la mia incipit era per dire che proprio per questo non ce ne frega nulla, cioè non ci frega di come si arriva al momento delle decisioni,

0: E poi in una città complessa e con una storia millenaria come Firenze, che si è divisa su qualunque cosa, c'è da studiare un sacco. Io la chiuderei dicendo: chi se ne frega di chi è la farina, l'importante è che sia buona, perché finora ci sarà avuto la farina sbagliata. La farina buona fa il pane buono e si chiude la partita. Sono d'accordo su tutto ciò che ha detto Emiliano, persone intelligenti si fanno consigliare, ma chi se ne frega di chi è la farina? È una polemica sterile di uno che, di chi fa polemica su questo sperava che le cose continuassero ad andare male per poter continuare a far polemica. Quando le cose vanno bene gli si dice bravo, qualunque sia la fonte, fine.
1: No, infatti sono d'accordo. Io intanto volevo chiedere anche a voi se pensate che in questa, diciamo, evoluzione positiva che ci sta gratificando sul mercato, sulle scelte eccetera, abbia in qualche modo anche un ruolo Paratici, perché chiaramente Paratici ha avuto un endorsement economico per fare determinate cose, poi le sta facendo, ma che lui possa essere stato insieme ad altri, perché poi non credo sia solo lui, ad aiutare comunque anche la presidenza commisso a guardare alla città, ai cambiamenti, alle decisioni in modo diverso, oppure cioè, è un film che ci facciamo perché ormai tutto quello che tocca Paratici luccica.
2: Io sono sicuro che Paratici avrà detto la sua, sono sicuro che Paratici ha avuto l'umiltà di capire cosa era stato sbagliato, sono sicuro che i mesi dell'anno scorso gli sono serviti per cercare di capire quello che la gente chiedeva, quello che era stato sbagliato in passato. Poi magari anche lì non è tutta farina del suo sacco, è un lavoro di gruppo insieme a altre persone che già stanno lì, e si sta andando per ora nella direzione giusta, sia dal punto di vista comunicativo sia dal punto di vista, vabbè, mercato non stiamo neanche a parlarne, perché penso che nemmeno il più ottimista di noi potesse immaginare un mercato così fino ad oggi, no?
1: Beh, io sì sono d'accordo, anche perché comunque si sta portando avanti anche delle scelte che hanno veramente, come dicevi prima, una logica. Poi quelle che al di prima acchito magari non sembrano così totalmente logiche, acquistano logica ogni volta che viene fatto un passo avanti, cosa che non eravamo più abituati a vedere. Beh, io prima vi avevo promesso che vi avrei portato sul tema costruzione dell'attacco in base alla permanenza di Ken, perché quello che ci ha detto la Fiorentina è che fondamentalmente ad oggi la Fiorentina vuole trattenere Ken, anche perché evidentemente non ci sono state grandi offerte, e se arriveranno potrebbe anche cambiare un po' questa che è la valutazione, però ad oggi la punta della Fiorentina per il prossimo anno è Ken, e per quanto mi riguarda è una scelta che mi gratifica. Detto ciò, intanto se siete d'accordo che se Ken rimane alla Fiorentina in condizione e con la voglia giusta, cosa che ha dimostrato secondo me comunque anche per esempio il Real Madrid, quanto è un valore aggiunto, ma soprattutto visto la presenza di Ken, gli esterni che esterni devono essere, perché un 4-3-3 di grosso vive anche su una punta che ha delle caratteristiche che in passato non erano quelle di Ken.
2: Oddio, Ken ha Ken attacca la profondità bene, sa anche giocare spalle alla porta, lontano dalla porta, forse quello che gli viene un po' peggio è scambiare, riuscire a giocare in 1-2 o sulla penetrazione insieme agli esterni, quindi forse si va verso una cosa più vengo dentro e Ken mi attacca la profondità, mi fa il movimento per se stesso. Ovviamente devi adattarti un po' alle caratteristiche, no?
1: Certo. Questo è logico.
2: Anche perché è un giocatore che ti ha dimostrato che se sta bene, se lo servi, ti fa 20 gol. 20 gol in Serie A non si trovano facilmente.
1: No, ora ne segna più nessuno, nemmeno chi vince il capocannoniere tra un po' fa 20 gol. Quindi questo è così. Andre, te sei contento di Ken?
0: Beh, ragazzi, è un'amichevole estiva, ma il Ken entrato con Real Madrid fa paura. La definizione di Mourinho è perfetta, è sembrato un mostro fisicamente, cioè veramente dominante. Ed è l'occasione anche per Ken per fare un ulteriore scalino. Ci sono state un paio di azioni in quella partita in cui una ha recuperato palla con una scivolata pazzesca, si è rialzato, si è girato, aveva il tocco per andare via magari in 1-2, non l'ha fatto e ha subito fallo, mentre Piccoli di solito fa la stessa cosa e la perde, non subisce fallo. E detto ciò,

0: se riesce a crescere anche da quel punto di vista, da via la palla con un tocco in meno, e se c'hai accanto Mastantuono, cioè i giocatori di livello, ti diverti anche a passarla, quindi credo sia l'occasione per fare quello scalino in più, e poi il resto è sensazionale, cioè giocatore fortissimo, ma tanto per citare il mio vate calcista, Emiliano l'ha sempre detto, se rimane siamo parecchio contenti, sono d'accordo, quello visto contro il Real Madrid è uno degli attaccanti più dominanti della Serie A, e mi tengo basso perché voglio star modesto, stamattina era veramente scatenato.
1: Beh, ha dimostrato avere voglia, evidentemente anche lui sente un po' di frizzore
0: fisicamente,
1: anche perché è tanto.
0: Fisicamente, ma anche lui vede che la squadra che stanno costruendo è pazzesca, l'ha visto i ragazzi che sono arrivati, ragazzi, Ulaiata, Jimenez, Joao Mario, ma Valdepeña è entrato 5 minuti, l'unica cosa è non ho l'impressione che voglia stare troppo bloccato, è uno che viaggia anche lui.
2: Chi?
1: Valdepeñas.
2: No, nemmeno io ho intenzione che... Ti dico, Andrea, è difficile fare delle valutazioni oggi perché devo vedere...
0: È troppo presto. Sì.
2: No, non è che è presto, devo veramente vedere una squadra totalmente in costruzione, perché poi magari... Che ne so, lo sai se Grosso magari a Sassuolo si è adattato e aveva delle idee diverse che oggi può portare alla Fiorentina? Perché succede anche questo, no? Quindi aspettiamo e vediamo e giudichiamo.
1: Sì, magari nel suo percorso avrebbe voluto giocare con l'albero, sto dicendo a caso, con l'albero di Natale, ora i giocatori per farlo li avrebbe e magari va in quella direzione lì con i terzini.
2: Oppure
1: che diventano
2: ali. Magari aveva Berardi e Laurenté, che entrambi hanno questa caratteristica di venire dentro col pallone per cercare il tiro, l'imbucata, magari nella sua idea invece c'è un esterno più da uno contro uno e che cerca il fondo, no? E magari però a Sassuolo si è adattata a questa situazione, cioè, non lo sappiamo, no?
1: No, poi è quello che dicevo.
2: Io non lo conosco personalmente, se no magari sai di tanti allenatori, li conosco, so qual è
1: la loro idea. Certo.
2: Di base, la sua non la so.
1: Comunque è curioso come sta crescendo questa squadra, perché effettivamente ancora siamo con un grande punto interrogativo nella fase offensiva, quindi quella poi che serve anche al centrocampo per esprimersi meglio, cioè per esempio nella partita del Real Madrid sembrava ci fossero delle difficoltà, no? A un certo punto, quando la palla veniva recuperata nel primo tempo, sembrava quasi la Fiorentina non sapesse bene come gestire la fase offensiva. Poi nel secondo la Fiorentina è debordata i primi 20 minuti giocando molto bene, però è chiaro che fino a che non sai con che tipo di giocatori giochi davanti, anche un centrocampo così bello come quello che è stato costruito, perché per me il centrocampo è sicuramente il settore di campo ad oggi migliore di questa squadra, non riesce poi a esprimersi al meglio. Stiamo aspettando di capire le scelte poi che verranno fatte per completare la rosa. Mastantuono è uno, tra l'altro dalla Fiorentina fanno sapere che è un in più rispetto a ciò che stavano pensando di costruire, perché c'è stata la possibilità di provare ad aggredire questo nome, quindi io a questo punto sono straordinariamente incuriosito, perché se Mastantuono è addirittura un in più, cosa ci si deve aspettare da questa squadra? Veramente di godere come Derici, cioè, perché se riescono a mantenere questa capacità sul mercato, anche per la fase offensiva, anche economica, insomma. Ma tu pensi, Emi, ora poi ti faccio una domanda ad un ascoltatore, ma tu pensi che tutto questo lavoro che viene fatto in entrata dovrà per forza passare anche da qualcosa in uscita, o credi che il fatto che la Fiorentina non faccia l'Europa quest'anno davvero abbia spinto il proprietario a lavorare in modo diverso? Perché se non esce Ken, Dodò anche se esce per una decina di milioni, Comunzo in prestito, forse c'è Fagioli, Gudmundsson, cioè qualcuno dovrà uscire oppure no?
2: Ma se fosse così sarebbero state fatte prima le scissioni, no? C'è pieno di club che hanno trattative in corso e che non vanno avanti perché prima vanno fatte le cessioni, quindi non credo che ci sia il nodo. Poi io penso e spero che la Fiorentina provi a vendere bene, e quindi per vendere bene devi tenere duro sulle trattative. Qualcuno andrà via, di quello sono sicuro.
1: Va bene,
0: sto cercando cosa abbiamo in via sulla fascia destra, ragazzi. Fortini, Dodò sono quelli che porteranno un po' di economia. Poi se guardate gli acquisti diversi sono stati fatti con prestito, con obbligo, prestito, con diritto, quindi sono stati spesi tanti soldi ma in maniera estremamente intelligente e dilazionata. Non è detto e non è necessario che ci sia un'uscita forte, è probabile che andranno via perché non li possiamo tenere tutti. Cioè, mi chiedo, Fabian in questa rosa che rimane a fare, Brescianini che si prende anche il norvegese del Sassuolo, non ci sono dubbi su quello, siamo troppi, ma vedo più delle cessioni necessarie alla rosa che all'economia.
1: Sì, sicuramente, guarda, infatti la domanda dell'ascoltatore che è Viola Lug, te la leggo, Emi, che riguarda anche questo tema, dice: quattro terzini destri, un terzino sinistro, diciamo che in età quasi da primavera, zero esterni per un modulo che sono mesi che sappiamo debbano esserci, visto quello che vuol fare Grosso. È una strategia o una difficoltà concreta che sta incontrando la Fiorentina nel costruire questa fase del mercato?
3: Ripeti, Pietro, scusa se hai bloccato 10 secondi.
1: No, lui dice: ci sono quattro terzini destri, un terzino sinistro molto giovane, zero esterni offensivi per il 4-3-3. Secondo te questa è una strategia che porta ad aspettare il mercato o è una difficoltà concreta che sta incontrando la Fiorentina in questa fase?
3: Secondo me entrambe le cose, cioè una difficoltà nel senso che hanno degli obiettivi chiari, credo che l'obiettivo abbia il suo tempo, perché sennò si rischia di fare per furia, diciamo, di fare acquisti sbagliati. Penso che i quattro terzini destri qualcuno giocherà a sinistra, sono quasi sicuro di sta cosa, se no mi sembra impossibile. Penso che gli esterni d'attacco debbano arrivare.
1: Poi vedi, c'è Antonio che è sempre molto critico con Mandragora e ti chiede: ma perché il fenomeno Mandragora non lo vuole nessuna squadra? E poi Brescianini, Fabian, Fazzini, tutti hanno mercato, lui nessuno. Perché? Perché forse come Benassi o Sottil possono giocare solo alla Fiorentina?
3: Perché, come si chiama?
1: Antonio.
3: Perché sei male informato, Antonio. Mandragora lo vogliono in diversi, solo che diversi stanno monitorando la situazione perché vedono che la Fiorentina ha 10 centrocampisti e di sicuro non arrivano domani con un'offerta di 10 milioni. Guarda, ho appena finito di parlare mezz'ora fa di Mandragora con l'allenatore della squadra di Serie A. Se va bene, te lo dico così.
1: Bella questa, è stata una bomba, eh. Vedi, uno di noi si dà anche le notizie con Emiliano, è incredibile. Beh, sai, no, perché chiaramente su Mandragora sono d'accordo con te, cioè sono quei giocatori che quando si arriva intorno al 18 d'agosto le situazioni si appianano, le squadre cercano calciatori, arriva quello che dice: cavolo, però c'è ancora Mandragora che potrebbe essere in uscita, e vai e vanno a provare a prenderlo, tra l'altro con formule anche magari non esose, no?
3: Guarda, Pietro, puoi dare manforte a quello che ho detto, quel messaggio che ti ho mandato in chat, non dire di chi è ma lo capisci.
1: Ora lo leggo, vai, te intanto raccontami che cosa faresti a Mandragora.
3: Io uno come Mandragora lo tengo sempre se c'è la possibilità, soprattutto se lo devo regalare. Se poi dopo ho fatto acquisti importanti e riesco a prendere qualcosa, lo lascio andare, però se no per me è uno che deve rimanere sempre.
1: Te, Andre, che dici?
0: Ma io mi chiedo come si possa attaccare in questa maniera Mandragora, cioè con tutti i giocatori. Mi viene in mente Richardson, che comunque aveva delle caratteristiche a mio avviso non adatte al calcio italiano, meno adatte al calcio, ma Mandragora ha fatto una valanga di gol, è sempre stato presente, è vero non ha un passo stratosferico ma è un giocatore di una solidità pazzesca. Poi neanch'io lo vorrei titolare fisso, vorrei che fosse una grande alternativa e quando hai qualcuno sotto squalifica poterlo schierare, questo è un lusso. Cioè, Mandragora è un ottimo giocatore, ottimo. Gli è mancato qualcosa dal punto di vista fisico per diventare un grande giocatore. Attaccarlo così, cioè, tutti hanno mercato. Fazzini ha dimostrato in tutta la sua carriera un centesimo rispetto a quello di Mandragora. Poi ha trovato il via libera perché è stato ceduto in prestito con diritto, che è una formula convenientissima per chi lo acquista. Giustamente la Fiorentina su un giocatore importante l'anno scorso, quanti gol ha fatto in Serie A e in Conference, non lo cede se non c'è una controparte economica valida. Non capisco la polemica di Antonio. Poi cioè, le antipatie per i calciatori diventano anche fissazioni, succedono anche a me, come le simpatie o le passioni, però bisogna anche essere oggettivi. Mandragora è un giocatore importante, fine.
1: Quindi diciamo il
3: giocatore scorso ha fatto 8 gol e 5 assist.
1: Stiamo andando a guardare.
0: Ma di che si parla? Giocando da mezzala, no? Non da tre quarti.
3: L'anno prima 9 gol e 5 assist.
1: No, ma i numeri parlano per lui. Io, su questo.
0: Ma anche l'appartenenza.
1: Serie A, tra
0: l'altro. Siamo sempre ragionati di questo, ragazzi. Anche l'appartenenza. È uno che nel marasma c'era, era lì e ci ha messo faccia e cuore. Perché io me lo ricordo con i Gobbi, a parte che ha segnato, ma era quello che tirava sulla baracca, per dire, in uno dei momenti più critici per la Fiorentina. Perde anche quelle partite lì, appena era arrivato Vanoli, buonanotte, e lui c'è sempre stato.
1: Sì, io ti dico, sulla la versione diciamo caratteriale di Mandragora resto comunque con i miei dubbi, perché credo che lui sia forse anche per eccesso d'amore, eccesso di sentimento, eccesso di passione, fosse comunque dentro al marasma che è accaduto intorno ai giorni di Sassuolo, per intenderci. Poi chiaramente uno ne valuta le prestazioni, sono passati da quando lui è alla Fiorentina 4-5 allenatori, è sempre stato poi in odore di cessione e poi titolare, in odore di cessione e poi titolare, tra i migliori marcatori comunque della Fiorentina. Quindi i numeri parlano per lui. Poi bisognerà capire comunque chi farà spazio a questo centrocampo, perché continua ad essere un centrocampo affollato. Poi è chiaro, Brescianini e Fabiani in questo momento mi sembrano anche nelle rotazioni meno dentro alle scelte di Grosso. Io non lo so, secondo te, Emi, se vanno via loro due e restano tutti gli altri, compreso Torsvet, è troppo affollato oppure è un centrocampo che può reggere in una stagione senza coppe?
3: Secondo me è troppo affollato.
1: Anche senza Brescianini e Fabian?
3: In quel caso sarebbero Fagioli, Mandragora, Olai, Ndur, Torsvent
1: e Attà.
3: No, vabbè, sei.
0: No, ma sono sette, ne manca uno.
1: No, quindi senza Brescianini e Fabian sono sei. Anche Somme è andato via.
0: Sei sono giusti. Però
1: chiaramente devi piazzare Brescianini e Fabian.
0: Certo, posso porre un tema?
1: Vai.
0: Tatticamente la cosa che ancora resta da risolvere, ammesso che venga considerato dall'allenatore un problema, è Fagioli, Attà, Urai insieme. Io la risposta di Grosso a Radio Firenze Viola l'ho sentita in diretta, non ha proprio detto lì, ha detto li proverò, ma dopo un tentennamento. Credo che non sia banale riuscire a metterli tutti e tre insieme, però se ci riesce ci sarà un centrocampo fantastico e come al solito ho bisogno di una risposta illuminante da parte di Emiliano.
3: Tutti insieme chi?
0: Ulai, Attà e Fagioli, perché gli hanno fatto la domanda quando li vedremo insieme, lui ha risposto avrei messo Fagioni, non avrei tolto Ulai se non avesse preso una botta alla caviglia.
1: Sì, però è evidente, non è molto convinto, perché altrimenti l'avrebbe fatto partire insieme.
0: Esatto. E ha detto, ci ha messo anche un però, che comunque un po' serve un po' di sostanza, non ha usato questi termini, però ha detto l'ha messo un però.
3: Dipende da tante cose, perché se poi dopo ci metti Mastantuono e Gudmundsson allora diventa complicato
1: l'equilibrio.
3: Cioè, capito? Dipende da te, tu l'equilibrio lo devi trovare in qualche maniera, cioè lo spazio d'uscita per pressare, bisogna che qualcuno abbia quell'intensità, quindi non lo so, la vedo anche io dura quei tre insieme.
1: Allora abbiamo anche Filippo che ha telefonato allo 055 77 11 171. Ciao Filippo, buongiorno.
4: Ciao ragazzi, buongiorno a tutti voi. No, io volevo una questione su Mandragora, perché io mi sono anche quasi litigato con degli amici, no? Allora io premetto questo, io non dico che sia un calciatore scarso, non ho mai detto questo e non lo dirò mai, va bene? Però vogliamo alzare l'asticella, parliamo di Atta, si parla di Olai, parliamo di Fagioli, scusate, ma io non ce lo vedo in questo centrocampo Mandragora, ma semplicemente per una cosa, Mandragora è un calciatore, va bene, la butta dentro. Nessuno dice niente, per carità di Dio, però scompare a 20 minuti alla volta. Abbiate pazienza, ma per una mezzala moderna, nel calcio moderno, un calciatore non può stare 20 minuti a tenere. Che l'altro giorno mi sono guardato il mio fratello, la partita, ma Mandragora c'è in campo? Sì, c'è, era 20 minuti che non vedeva la palla. Com'è possibile sta roba?
1: Ti faccio rispondere, guarda. Filippo. Grazie mille, ti faccio rispondere subito. Grazie mille, Emi, che dici con le caratteristiche?
3: Allora, innanzitutto non credo che nessuno di noi qui dopo gli acquisti pensi a Mandragora come titolare della Fiorentina, no? Dopo gli acquisti che sono stati fatti. Io dico una cosa molto più logica, che se lo devo regalare lo tengo, se devo prendere uno che non so come strapagarlo mi tengo Mandragora, perché comunque è di sicuro affidamento, c'ha dei gol nelle gambe, conosce l'ambiente, è un lottatore, è una persona seria. Se invece posso farci dei soldi lo lascio andare, perché non credo che sia fra le priorità della Fiorentina come titolare. Detto questo, secondo me l'unico grande difetto di Mandragora è quello che lui attacca bene in avanti, ma non ha lo stesso passo quando deve tornare. Diciamo, ha un'intensità nell'attaccare in avanti, quando invece viene sorpassato torna piano indietro.
1: È un po' più lento, dici? Sì, questo effettivamente a ripiegare non è velocissimo. Andre, su Mandragora penso tu non abbia granché da aggiungere.
0: Non ho da aggiungere nient'altro. Nessuno di noi pensa che sia il titolare, è una riserva di lusso. Non ti sembra che ci sia da aggiungere. Avesse anche un pochino più di fase di interdizione, sarebbe quel Torreira di cui parlava Pasquale, che secondo me era più di Vlahovic il segreto della prima Fiorentina d'italiano, pensate. E so che è un amico di Emiliano, lo conosce bene, addirittura poi vi saluto, ragazzi. A un pranzo ho costretto Emiliano a mandargli un messaggino da quanto mi gasa, costretto tra virgolette, che non è che Emiliano lo costringe a fare cose, però gli ho chiesto per favore di scrivere a Torreira, ha risposto subito ed è ancora completamente innamorato di Firenze, ma insomma ogni tanto viene in vacanza, e per me era uno dei segreti di quella Fiorentina. Non c'entrava nulla, mi ricordavo che Pasquale aveva citato.
3: Si piglia Torreira, si fa Torreira, Fagioli, Ulai e Biancaneve davanti.
1: Comunque Torreira secondo me compra anche casa a Firenze, tra l'altro.
0: È un gran calciatore.
1: Ti dico una cosa prima di salutarti, Andrea, perché Romano, che non è l'ultimo dei bischeri, come sai, sul mercato, ha detto che è chiuso l'accordo per Mastantuono e da stamattina, quindi fondamentalmente è virtualmente un giocatore della Fiorentina.
0: E allora si può dire che si gode come De Ricci, altro che storie.
1: Ha dato here we go, here we go.
0: Mi sono trattenuto sulla parolaccia.
1: Bene, andiamo. Andre, ti lasciamo alle tue ferie con una bella notizia, vai.
0: Sì, bella. Ciao belli ragazzi.
1: Forza, ottimo, via. Ottimo. Allora, quindi di fatto è fatta per Mastantuono la Fiorentina, secondo Romano, ma leggo anche altre fonti che si stanno susseguendo, quindi evidentemente sta arrivando il messaggio urbi et orbi del Real o della Fiorentina che si è raggiunto l'accordo. Tra poco speriamo di averlo anche noi, magari con il nostro Niccolò Ceccarini al lavoro. Detto ciò, ecco, ora mettiamo un punto prima di andare oltre, però visto che è arrivata la notizia, Mastantuono viene alla Fiorentina per giocare 40 partite o è un giocatore che ti aspetti che abbia comunque della grande competizione dalla sua parte?
3: Io mi aspetto che giochi sempre, sinceramente, se sta bene, se riesce a ritrovare fiducia nel suo calcio, perché ci scordiamo tutti, è 2007 Mastantuono, ragazzi,
1: sì.
3: 2007
1: prende 3 milioni e mezzo l'anno, che bellezza. Che bellezza, sarei stato però bene a 17-18 anni.
3: 2007 è tanto giovane, quindi avrà anche alla Fiorentina, avrà bisogno avrà le sue pause, avrà i suoi tempi.
1: Sì.
3: Però secondo me è veramente forte.
1: Io spero che riesca. Guarda, io ho un piccolo dubbio, che ovviamente tu mi manderai a cacare, ma ho un piccolo dubbio e quindi lo devo esplicitarlo. Ho visto in questi giorni tanti video, spezzoni di partite, un giocatore che ci farà godere, innamorare di questo dribbling secco di Mancino, che ci ricorda anche altri grandi campioni, fondamentalmente argentini. Ce l'ha proprio nel sangue questo, con un piede solo salta tre uomini come se non fosse niente. Sarei felice di vederlo evolvere in una versione così tecnica, ma anche più, come si può dire, produttiva. Cioè, sono curioso di vedere quanto riuscirà a mettere a servizio della produttività offensiva questa qualità clamorosa di
3: tecnica. Ti dico, secondo me lui ha fatto un salto parecchio grande, no? Lui ha fatto benissimo, giovanissimo a River Plate, leggevo adesso comunque vedo 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 10 gol, 7 assist nel 2024, 2025, 2024, stiamo parlando di un sedicenne, un diciassettenne, quindi numeri buoni, cioè 10 partite, 3 gol sono numeri buoni, 6 partite, 2 gol sono numeri buoni. È andata Real, con le aspettative che ci sono a Real, secondo me il salto è stato grande, ora viene in un campionato diverso, più tattico, che forse per lui può essere anche un vantaggio, perché come dicevi te, avendo quel dribbling nello stretto è uno che magari ti può risolvere determinate situazioni di stallo che ci sono nel campionato italiano, però anche pressioni diverse, cioè alla Fiorentina sei molto più libero, Real Madrid è Real Madrid, concorrenza enorme, aspettative enormi, io ho tanti operatori di mercato che da anni per esempio mi dicono che è più forte di Nico Paz, me lo dicono dall'anno scorso che secondo loro è più forte di Nico Paz. Beh, a me basterebbe fosse forse uguale, sì, cioè, o che facesse uguale a quello che ha fatto al Como. Quindi io sono gasatissimo dall'acquisto.
1: Beh, sicuramente io sono anche curioso di vedere come organizzeranno la formula, non che questo ce ne freghi molto, perché giustamente settimana scorsa dicesti ma intanto io me lo tengo un anno, se viene qui e fa la differenza a me di quello che poi farà in futuro me ne frega il giusto, poi durante l'anno si può riparlare eccetera, però insomma avere l'idea che la Fiorentina sia riuscita magari a strappare qualcosa per poter avere l'idea insomma di poterlo confermare anche un'altra stagione, beh io sarei ancora più felice.
3: A me, visto le ultime stagioni Pietro, mi basta sapere l'idea che la Fiorentina sia andata a trattare due giocatori con Real Madrid.
1: Beh, l'abbia preso. No, no, sono d'accordo. Ma poi su Mastantuono è andata oltre.
3: Scusate il francesismo, ci siamo fatti mettere le palle in testa dal Cagliari, quindi
1: tanto per dirla in francese, la volevi dire questa?
3: No, con tutto il rispetto per il Cagliari, nel senso, comunque il potere di andare a prendere due calciatori da Real Madrid è comunque, anche se il Real Madrid la vede come valorizzazione, che sia la Fiorentina a valorizzare due calciatori del Real Madrid, cioè secondo me è una roba grande.
1: C'è da dire che l'aveva fatta anche con Jovic, non è andata benissimo a quel giro però,
3: Discorso diverso, però già era già un giocatore più formato, che aveva fatto l'Eintracht Francoforte, che magari si era trovato a un livello non suo, ecco. Anche se Jovic secondo me così scarso non era.
1: Quell'anno tra lui e Cabral fecero diversi gol, poi ce ne scordiamo perché pensavamo che gli attaccanti dovessero fare 20 gol a stagione in Serie A, poi ci si accorge che tra un po' nemmeno Lautaro li fa 20 gol in Serie A e quindi forse si rivaluta anche ciò che è stato in passato, però chiaramente la sua strafottenza forse l'abbiamo digerita male.
3: C'è lui i gol li fa, li ha sempre fatti, perché credo che anche l'anno scorso in Grecia abbia fatto un botto di gol, cioè uno che i gol li fa, è un po' indolente, fa fatica a giocare con la squadra, a volte c'ha quegli atteggiamenti un po' che alcuni serbi hanno, però è un bel giocatore,
1: Oh no, c'è dubbio. Allora, prima ti facevano questa domanda, ora la stavo ricercando perché era sul tema di cui stavamo discutendo prima del Here we go per Mastantuono. A fine mercato il centrocampo della Fiorentina, secondo questo ascoltatore che è Simone Romano, è Ulai, Attà, Mandragora, Andur, Torsvet, Fagioli. Va bene? Quindi il centrocampo si diceva prima senza Brescianini, senza Fabian. Secondo Emiliano Viviano, è un centrocampo per l'Europa League, per la Champions, o non è all'altezza ancora di obiettivi così importanti? Il centrocampo, lasciando perdere
3: per l'Europa League 100%, per la Champions ti dico sempre la stessa cosa: per andare in Champions una delle squadre più forti e più accreditate di te, almeno una, penso un paio, devono avere delle difficoltà. Per esempio stiamo parlando poco del Como, che secondo me ha fatto 4 acquisti uno meglio dell'altro,
1: ma infatti con la Fiorentina forse è l'unica squadra che si è mossa in un modo degno.
3: Come ha preso liberali Jan Couto, Bruno Caiche e Cialoba, tutti in linea, giovani, forti, con esperienza internazionale. Come anche prossimamente sarà un fattore.
1: Ci avrà bisogno di qualche italiano per giocare in Champions, ma questo insomma si sa.
3: Ha preso liberali, cose, qualche idea ce l'avranno.
1: Ma sì, ma guarda, secondo me il fatto è che stanno confermando di lavorare bene, cioè mi sembra che sia una replica addirittura forse migliore visto il contesto di partenza rispetto a ciò che ha fatto anche l'Atalanta. Cioè l'Atalanta comunque partiva da un contesto di provincia, però con una storia.
3: Hanno più disponibilità, Pietro.
1: Hanno un sacco di quattrini, questo sì, non è dubbio, c'è dubbio.
3: Come dicono a Livorno, di Vaini.
1: Di Vaini, sì, sì, lo dico anch'io. Allora, Simo Bex ha ascoltato le tue parole su Mastantuono, dice più forte di Nico Pass. Emi, questo scudetto allora si può
3: non
1: perdere
3: l'ho
1: solo
3: detto
1: noi.
3: Io. Attenzione, non l'ho detto io. Ho detto che diversi operatori di mercato mi dicono già dall'anno scorso che per loro era più forte di Nico Pass. Ha avuto uno stop con il Real Madrid, dove comunque dove ha giocato 25 partite, però l'esperienza, diciamo, non è stata ultra positiva. Vediamo se hanno ragione. Non lo dico io oggi non ti dico che è più forte di Nico Paz.
1: Poi Andrea, buongiorno, scusate, ma la Roma esempio ha giocato con Dybala, Sulé e Malen, Atalanta Scamacca, De Ketelaere e Lookman. Noi non possiamo giocare con Mastantuono, Ken e Gudmundsson, dai, non scherziamo, ora che finalmente arrivano giocatori di prima fascia ci facciamo o vi fate seghe mentali per il modulo.
3: Ma io non ho capito questa cosa, ma perché la gente ha il potere di metterti in bocca parole che non hai detto? È una cosa che mi fa venire un nervoso che tirerei questo iPad nel muro.
1: Ti devi abituare.
3: Voglio sapere chi ha detto questa roba.
1: Ti devi abituare, perché è così.
3: Io ho detto che Fagioli, Atta, Ulai, Gudmundsson, Mastantuono, Ken, è complicato. La Roma in mezzo a campo c'ha anche Coné, Cristante e di un altro, non mi ricordo chi è, e Lanawi.
1: Sì, sì.
3: Corrono uno più dell'altro.
1: Ascolta, ma te che c'hai tutti questi agganci anche dalle parti di Roma, ma che è successo fra Cristante e tutta la banda?
3: Nulla, protestavano con l'arbitro e Cristante diceva di non protestare con l'arbitro e gli altri l'hanno mandato a cagare un attimo, una roba normalissima, 10 secondi dopo.
1: Peccato, perché se no andava a sentire se ci danno su lei con lo sconto, ma evidentemente non ce lo danno, va bene. No, io chiedevo
3: era
1: solo
3: lui che diceva agli altri di non protestare con l'arbitro e a un certo punto gli hanno detto ma cioè lasciami stare, ma è una roba normalissima.
1: Tutti nel centrocampo, chi non toglierà mai grosso è Ndur, tra due anni varrà 60 milioni, un anno fa non stoppava il pallone, sta facendo una crescita incredibile, questo è Aldo.
3: Tutto giusto, io sono convinto che Ndur è un grande giocatore.
1: Allora, intanto chieda a Stefano in regia di chiamare un attimo Cecca, perché ci ha detto di chiamarlo, evidentemente c'ha notizie anche lui, quindi
3: vai Cecca.
1: Ora si sente Nick che cosa ci dice, magari ci dice qualcosa di più anche sulla formula. Ricordiamo che poco fa Romano ed altre fonti di alto livello a livello internazionale hanno detto che è arrivata l'ok per il trasferimento di Mastantuono alla Fiorentina, quindi ci siamo finalmente dopo la giornata di ieri che è stata una giornata di trattative, stamani si è sciolto le riserve e quindi la Fiorentina ha di fatto acquistato Mastantuono, che nelle prossime ore viene da pensare raggiungerà Firenze, anche perché sono tanti voli Firenze-Madrid, non ci sarà da fare lo scanner dei voli come è successo per Ulai, almeno quello ce lo risparmiamo a questo giro. Appena ci risponde fammi sapere Stefano, perché ora ha detto di chiamarlo ma non risponde. In caso di qualificazione in Europa, i 7-8 reduci dallo scorso anno insieme ai nuovi acquisti sarebbero una buona base per non dover comprare altri 10 giocatori per affrontare le coppe, ci dice Marco. La costruzione
3: giusto, cerca di costruire, poi il prossimo anno se dovessi qualificarti all'Europa c'è una buona base.
1: Poi c'è un Matteo tifoso del Como che dice l'esempio del calcio italiano e quindi gli italiani devono, il campionato italiano deve seguire il Como secondo lui, che è tifoso tutto del giusto. Como nato a Firenze.
3: Sono assolutamente d'accordo al 300% con lui, ovviamente ognuno con le proprie possibilità.
1: Certo, soprattutto pur non tifando Como, perché se no lui tifando Como gli è anche più facile una cosa del genere. Credo di essere l'unico a Firenze non è travolto da questa euforia per Mastantuono. Secondo me è stato strapagato dal Real e questo mi sembra in condizioni tutti sul suo valore, ma d'altra parte sono un operaio e giustamente mi fiderò di chi è del mestiere, dice Alessio.
3: A me grande Alessio, almeno già no. Mastantuono è stato uno dei più grandi talenti a livello mondiale, che come abbiamo detto è arrivato, ragazzi, 2007 significa che l'anno scorso è arrivato al Real Madrid a 18 anni, che voglio vedere se l'aveva compiuti per curiosità, perché magari di che giorno è?
1: Ora devo controllare.
3: No, perché 14 agosto, quindi quando ha fermato con il Real Madrid aveva ancora 17 anni.
1: Ah, mi sta
3: giocato comunque. Ha giocato comunque 23 partite in campionato, 8 in Champions League, 2 in Coppa 3 e 2 in Supercoppa. Quindi ha giocato 35 partite con Real Madrid a 18 anni. E io direi che va bene per chi siamo noi oggi, no?
1: Ma io direi di sì. Cioè, nel senso, soprattutto perché c'è l'idea di puntare a un qualcosa che ha talento e che può crescere dentro alla Fiorentina. È un qualcosa che a me gratifica, perché poi questa piazza ha sempre avuto successo con giocatori di questo tipo. Cioè, i talentuosi giovani che devono esplodere hanno avuto successo alla Fiorentina. Mentre hanno fatto sempre molta più fatica i giocatori che tendenzialmente arrivavano affermati. Cioè, quindi il fatto di vedere Ulai, Attà, Mastantuono, Valdepeñas, Jimenez, sono tutti ragazzi nati, insomma, dal 2008. In poi è tanta roba,
3: assolutamente, come abbiamo detto del Como, è assolutamente la linea che deve prendere una società per sopravvivere e per creare valore, quindi prendere giovani, investire in base alle proprie possibilità e poi qualche giocatore affermato, ma la Fiorentina ce li ha già, c'è Ken, c'è Pongresic, c'è Dragusin, è un giocatore affermato, non è uno che, nonostante sia giovane, cioè ha già giocato Premier League, nazionale, ha giocato col Genoa, cioè insomma, Gudmundsson è un giocatore che sono 5 anni che gioca in Serie A, quindi qualche giocatore affermato ce l'ha la Fiorentina.
1: No, ma infatti è un bel mix, ma ti dico, aver inserito calciatori di questo tipo ti dà, a me fa brillare gli occhi, perché mi riporta a vedere giocatori di un livello alto già in giovane età, qualcosa che negli ultimi anni si era visto poco. Allora, abbiamo trovato finalmente Niccolò Ceccarini, che in un flash ci deve dare il nostro here we go. Decidi te come lo devi dare.
4: Ma Santuono e Viola,
1: ecco,
4: arriverà a Firenze nelle prossime ore.
1: Così.
4: Intanto accontentatevi di questo, poi voglio dire, cercheremo di sapere altri dettagli. Non è che finora ero al telefono proprio per cercare di capire quali erano le pratiche. Credo che il Real Madrid pagherà alla fine il 50% dello stipendio, per quello che ho capito io.
1: Quindi è un buon livello per la Fiorentina tagliare di 50% 3 milioni e mezzo dell'ingaggio del ragazzo. Non hai ancora novità sulla formula, immagino, se no ce l'avresti già detto.
4: Allora, io penso sia l'intenzione del Real, era il prestito secco a ieri sera, per cui ora cerco di capire se effettivamente è cambiato qualcosa. Comunque dovrebbe essere prestito secco.
1: Va bene, Nick, ci riascoltiamo
4: appena
1: prossimamente.
4: Qualcosa vi richiamo.
1: Fatti trovare. Bene, ciao Nick. No, ti dico fatti trovare Emi, perché ha detto chiamami 7 minuti fa, in 7 minuti non rispondeva il telefono. E lui ogni tanto fa il desaparecido, sparisce, va in giro per Grassina. Poi ora che è Grassina in Serie D è impazzito, quindi bisogna stare attenti anche a lui. Allora, Emi, ci fermiamo un attimo. Il tempo di darti una moca a disposizione.
3: Bravo,
1: bene. E poi ci ritroviamo tra poco. C'è una quantità di domande, valutazioni, messaggi. Vai. Audio. Sei carico, quindi vedo che sei prontissimo a rispondere a tutti. Tra poco.
5: Radio Firenze Viola. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
1: Torniamo in diretta, questo è uno di noi, e ovviamente all'interno chi si compra Radio Firenze Viola, Pietro Lazzini vi sta parlando, tra poco ritroviamo anche Emiliano, anzi eccolo qui, e anche per dare conferma di quanto abbiamo detto poco prima della pausa, ovvero che Mastantuono è un giocatore della Fiorentina, nelle prossime ore raggiungerà Firenze, tendenzialmente dovrebbe essere un prestito secco. Niccolò Ceccarini ci ha spiegato che dovrebbe pagare il Real Madrid il 50% di questo contratto molto oneroso che il Real Madrid aveva fatto al ragazzo argentino la scorsa estate. Intanto vi faccio complimenti a Simone da Firenze, perché è circa 2 settimane e dice Mastantuono sarebbe arrivato mercoledì 5 agosto, quindi io non so come, se ci aveva la palla di cristallo, non so se conosceva il cugino di rinterzo di Mastantuono, non so cosa avesse, come lo abbia saputo, però bravo, perché effettivamente proprio ha indicato, capito Emiliano, proprio il giorno, cioè non ti dice sai è arriva, ve lo dico, è arriva, no, arriva i 5, cioè, quindi non ti sentiamo, non so perché. Aspetta, riprova.
3: Mi senti?
1: Sì, ora sì, benissimo.
3: Ho detto from the future.
1: Esatto, tipo il film Ritorno al futuro. Poi allora Paolo Daccampi dice: pensare che fino allo scorso anno si aspettavano gli scarti di fine mercato, oggi si prende Mastantuono a inizio agosto. È proprio vero che a volte tutto il male degli anni scorsi non è venuto per nuocere. tu annuisci, quindi credo che tu sia d'accordo.
3: No, annuisco perché quello che stiamo dicendo noi, lui lo esaspera un po', però è quello il concetto.
1: Viviano mi garba troppo, dice Andrea, una considerazione. Non lo so, immagino giornalisticamente parlando, calcisticamente parlando, poi dopo ce lo dirà più nel dettaglio. Una considerazione: tutti quelli che dicono che Grosso con Mastantuono e Gudmundsson deve cambiare schemi, non sanno che al Sassuolo giocava un Berardi e Lorientè che non sono affatto ali alte, ma mezze punte a piede invertito, esattamente come i nostri, che si accentrano per dare spazio ai terzini. Loro sì, con piede non invertito, a crossare sul fondo. È quello che dicevi prima, fondamentalmente.
3: Esattamente. Ma ho detto, l'unica cosa, non so se lui si è adattato a Sassuolo, se è come vede il calcio, partendo da una base zero, oppure vorrebbe qualcuno con caratteristiche diverse. Non credo, che il primo è stato Mastantuono, quindi credo che quello lo voglia. Vediamo cosa faremo con l'altro esterno, chi sarà, se non sarà Gudmundsson.
1: Tra l'altro potrebbe esordire Mastantuono il giorno del suo compleanno, perché il 14 agosto, ce l'hai detto poco fa te, è il suo compleanno e la Fiorentina giocherà la prima partita di Coppa Italia al Franchi contro una tra Benevento e Ravenna. Sta anche più simpatico da sapere che è nato il 14 agosto, visto che io sono nato il 15, quindi siamo leoni di Ferragosto entrambi. Bravo, bravo Mastantuono. Poi formazione da centrocampo in su: a Taffa Gioli centrale, a destra Tosvet, dietro la punta che sarà Ken, Ulai e Mastantuono. Si vola in Champions. Beh, io Ulai lo farei giocare qualche metro indietro, francamente. Ti sta garbando Ulai, come sta entrando dentro la Fiorentina? Non so quanto tu abbia potuto seguire, vedere.
3: Ho visto un pezzettino della partita con Real Madrid. No, ha personalità lui. Viene, vuole cercare il pallone. È ancora un po' confusionario, deve ordinarsi un po' di più, però secondo me è giocatore di livello.
1: E invece Attà, in questa versione un pochino più avanzata, secondo te potrebbe essere un qualcosa da rivedere?
3: Sì, perché ha numeri, cioè ha capacità di fare gol, è una cosa che non è facile a trovare nei centrocampisti, quindi secondo me più lui si avvicina alla porta meglio è.
1: Poi, e se l'altro esterno fosse Philogene o Philogene, non so come si pronuncia, quel ragazzo di cui si parlava in questi giorni, che poi in realtà è stato smentito dalla Fiorentina, se vogliamo, però giocatore del, ora ve lo ridico, perché dell'Ipswich Town, Jaden Philogene, classe 2002, anche lui è esterno offensivo e gioca principalmente a sinistra, 1,81 m, me ne hanno parlato molto bene. Io non lo conoscevo, te lo dico francamente,
3: nemmeno io,
1: però mi hanno parlato molto bene. Ma
3: questo non lo conosco, mi dispiace.
1: L'Ipswich non lo seguiamo troppo, vabbè, colpa nostra. Ragazzi, a me non si è sempre detto che il buon allenatore detta il modulo di gioco, ma il modulo è una conseguenza di ciò che ha in rosa. Sì, infatti.
3: Sì, però col fatto che si debba costruire quasi totalmente gli esterni d'attacco, c'è la base per costruire quello che vuole lui. Cioè, capito che dico?
1: Sì, sono d'accordissimo.
3: Se arrivi a Sassuolo, ci sono Verardi e Lauriente, e non è che gli dici no, io voglio gli esterni che dribblano alti, ali pure, no? Perché ti dicono, sono i giocatori più importanti che ho, adattati.
1: È vero, è vero, assolutamente. Allora, un attimo di pazienza perché c'è di nuovo Ceccarini al telefono. Evidentemente c'ha degli aggiornamenti sull'affare Mastantuono, che è viola, come ci ha detto poco fa, ma gli aggiornamenti immagino siano sulla formula dell'operazione. Ciao di nuovo a Nick.
6: Ciao, un saluto a te, un saluto al video. Come avevo detto anche ieri, la formula è il prestito secco. Il Real Madrid lo dà con il prestito secco, è una cosa che la Fiorentina sinceramente non ha cambiato gli scenari, anche perché per noi è un lusso avere Mastantuono. Quindi io ieri ho sentito diverse critiche sul lavoro di Paratici, sull'operazione valorizziamo un giocatore del Real Madrid, però io credo, ragazzi, che quando arriva un giocatore di questo spessore e ce lo danno anche in prestito, probabilmente forse qualche anno fa manco ci avrebbe preso in considerazione. E quindi bisogna anche pensare che il Real Madrid, siccome ci crede tanto in questo giocatore, non lascia diritto di ricompra, non dà diritto di riscatto, e la Fiorentina gli dà anche, secondo me, la garanzia di poterlo giocare. Io credo, non lo diranno mai, ma ci sarà un premio di valorizzazione del Real Madrid a favore della Fiorentina se il giocatore farà almeno 30 presenze. Questa è la mia idea, non è una notizia di mercato, però conoscendoli, secondo me finisce così, che se lui fa almeno 30 partite in campionato da 45 minuti, ma ribadisco, questa è un po' la mia logica, seguendo un po' il calciomercato, è chiaro che poi ci sarà una sorta di premio di valorizzazione che la Fiorentina avrà. E poi, ricordiamolo, il premio di valorizzazione c'è già, perché gli paga metà dello stipendio. Beh, quindi ci sta che oltre a questo gli diano magari, diciamo così, un compenso ulteriore, perché poi gli accordi privati tra i club mica te li vengono a dire, quindi ci sta che ci sia anche questa formula del tipo che se gli fa fare 30 presenze in Serie A poi naturalmente possono avere un bonus aggiuntivo che è quantificabile in quello che magari i club si mettono d'accordo, però già il fatto che ne paghino il 50% secondo me è come se praticamente il Real Madrid ti desse già, no, per farlo giocare 1,8 milioni, ecco, no, questa è la verità.
1: Non è poco. No, poi infatti, all'ordo è di più, eh?
6: Esatto. Okay. E secondo me questa è una mossa anche giusta, perché Vivio, che naturalmente è stato un grande calciatore ed è tuttora un grande calciatore, perché secondo me potrebbe ancora fare una partitina di livello in Serie A, sa che nello spogliatoio se arriva uno e prende 3,5 milioni e quegli altri hanno fatto anche per abbassare il monte ingaggi, qualcuno comincia a storcere il naso, cioè ma perché arriva questo da Real Madrid, prende 3,5 milioni, io ne piglio due. No, Vivio, funziona un po' così, qualcuno, no, che non è molto magari così intelligente, comincia a fare i conti in tasca agli altri, ecco.
3: Potrebbe essere, sì.
1: Ecco, cioè, la possibilità c'è, senza andare in troppo oltre.
6: La possibilità c'è che qualcuno dica, scusate un attimo ragazzi, ma qui, cioè, voglio dire, faccio un esempio, João Mario è venuto alla Fiorentina riducendosi un po' l'ingaggio. Giustamente dice, è chiaro che non sto dicendo che João Mario è bravo quanto Juan Santuono, non sto dicendo questo, però a un certo punto uno dice, scusami, io vengo qua, mi arrivo lo stipendio e qua arriva uno e gli danno anche più soldi rispetto alla maggior parte.
1: Beh, comunque è una cosa che non è successa, perché alla fine Real Madrid paga il 50%.
6: Esatto, il giocatore nelle prossime ore sarà a Firenze e non ho ancora capito quando sono le visite mediche, ma tutto dipende da quando lui parte da Madrid, credo sia imminente questa partenza, ecco, da Madrid, quindi può succedere che anche in giornata qualcosa di nuovo ci sarà. Comunque ecco, questa è la notizia che vi volevo dare, non vi voglio rubare altro tempo, anche perché poi ci avete tanti temi di cui parlare, ecco.
1: No, l'unica cosa, quella storia di una possibile conferma in base all'Europa non è stata confermata, stamattina la Gazzetta diceva questo, però in 30 secondi mi dici se secondo te, se nel caso il Real Madrid volesse ulteriormente vedere Mastantuono evolvere nella propria carriera, considerando che ha 19 anni, potrebbero ridiscuterne però nel corso della stagione, no? Niente vieta che le parti, come è successo per Nico Pass, possano ridiscutere quello che è il prestito.
6: Magari potrebbe accadere che alla fine di questa stagione il Real Madrid può cominciare a dire, va bene, allora lui si è trovato bene, noi non lo so, abbiamo in quel ruolo lì un altro giocatore fortissimo, vanno a comprare, vogliamo vedere lui, Mastantuono magari può essere utile che faccia un altro anno se la Fiorentina dovesse andare anche nelle coppe europee, e allora lì potrebbero farti un prestito con un diritto di riscatto in cui loro si manterrebbero sempre la ricompra, perché veramente avendolo pagato quasi 60 milioni di euro, figurati se non. Però questo, diciamo, sono discorsi futuribili, cioè dei rapporti tra i club, poi c'è di mezzo anche Valde Peñas, per esempio l'altro giocatore che alla Fiorentina faceva tanto era Pitarc, sempre del Real Madrid. Fabio in questo ha un grande rapporto con loro e credo che
1: l'ha dimostrato.
6: Sì, bene. Assolutamente sì.
1: Nick, grazie mille di nuovo.
6: Grazie a voi, un saluto al video. Ciao.
3: Nick.
1: Comunque va bene, quindi le notizie di aggiornamenti sono che dovrebbe arrivare oggi, le visite mediche saranno programmate a breve, che almeno inizialmente sarà un prestito secco col 50% pagato dell'ingaggio, appunto pagato dal Real Madrid. Io le critiche di cui parlava prima Niccolò, come rispondi a quelle critiche sull'operazione di Paratici?
3: Ti dico, anche a me dispiace prendere un giocatore in prestito e valorizzare un calciatore nel Madrid, però appunto perché stiamo parlando di un calciatore secondo me sarebbe stato inaccessibile per la Fiorentina, preferisco averne i privilegi del suo servizio per quest'anno, e alla fine è l'unico acquisto fatto così, tutti gli altri sono acquisti di proprietà, giovani, con contratti lunghi, e quindi corro il rischio, ecco, di valorizzare un calciatore per gli altri.
1: Un altro Emiliano ti dice, poi c'è da considerare anche il fatto che si consolida il rapporto con un club di altissimo livello come il Real, cioè non è una cosa da poco, perché il Real sta dimostrando in questi anni di avere tanti titolari ma anche tantissimi calciatori in erba che stanno esplodendo lontano da Madrid.
3: Secondo me Real fa questo ragionamento qui, ma Santuono probabilmente a quelle condizioni trovava anche di meglio della Fiorentina. però è quasi sicuro che alla Fiorentina Mastantuono fa una stagione da titolare inamovibile, e per il Real è meglio, no? Ha avuto l'esperienza Como con Nico Paz, e quindi fa un ragionamento del genere.
1: Eh sì. Marco dice: per ipotesi, se prendessimo due esterni forti, e lui cita Bakayoko e Nolang, come potrebbe essere messa in campo la squadra secondo Emiliano?
3: Non ho capito, ripeti?
1: Lui dice: se da qui alla fine del mercato arrivassero anche due esterni forti, e lui cita Bakayoko e Nolang, come potrebbe poi alla fine essere messa in campo la squadra?
3: Secondo me di quel livello ne può arrivare uno. Se ne arriva uno, sarà da una parte quello e Gudmundsson, e di qua Mastantuono magari un'alternativa più giovane, oppure anche più esperta, che però magari accetta di essere un'alternativa.
1: Anche perché più giovane Mastantuono bisogna andare a Croci praticamente.
3: No, più giovane senza giovane come
1: Mastantuono. Kevin da Prato giustamente ci ricorda come il Milan abbia vinto lo scudetto con Brahim Diaz in prestito dal Real Madrid. È che, ed è il Milan, insomma, non è certo una squadra di mezza tacca. Poi Andrea dice: no, fermi, prima ho detto che Viviano mi garba troppo, non fate i furbi, mi garba nel senso di ragione esattamente come me, due fratelli separati alla nascita. Bene, ci ha, almeno ci ha spiegato
3: il che... volevo questa sottolineatura.
1: Era necessaria. Runner Viola invece dice: per lui la formazione più equilibrata sarebbe con De Gea, João Mario, Vieri, Dragusin e Valdepenas, Ulaia, Tat Horsvert, Gudmundsson, Mastantuono, Ken. Ti sembra una formazione equilibrata?
3: Mi sembra anche la più probabile.
1: Con Fagioli out,
3: E su Fagioli qualche dubbio ce l'ho, non io,
1: No,
3: io
1: no,
3: non ho
1: certo.
3: Dubbi su Fagioli. Ho dubbi per quello che ho visto nel precampionato. Non lo so.
1: Ma se partisse con la squadra fatta in questo modo, quanto ti dispiacerebbe?
3: No, a me dispiace in generale, perché lo ritengo un giocatore fortissimo e di prospettive altissime. Penso che voglia giocare, bisogna capire se è grosso intenzione di far giocare lui e Oloi insieme. Se non dovesse essere, tanto male monetizzare, se c'è la possibilità di monetizzare.
1: Ci ascoltiamo un audio, Stefano? Che dici? Dai, andiamo.
7: Buongiorno, io sono molto contento per Mastantuono se viene, e anche se penso ce l'hanno meno della mia figliola che la gioca terzino, una rondinella, è un beccanira. Comunque, a parte tutto, una cosa mi dispiace è il prestito secco, perché e fa come Salah poi dopo, no? E si va via e non ti può far nulla, tu ti innamori, metti aso e... A me il prestito secco mi garba, capito? Non avere una carta da giocare per me è un dramma, capito? Non poter giocare mai, non avere proprio carta in mano da mettere sul tavolo, mai. Insomma, a me il prestito secco mi garbi giusto. Ciao.
1: Vabbè, l'hai detto anche te, Emiliano, però io penso.
3: Sì, certo, giusto.
1: Però che io penso che, visti i rapporti che stiamo intavolando con Real Madrid, grazie alla presenza di Paratici, io quello che diceva anche Nick prima non lo escluderei. Cioè il fatto che durante una stagione uno possa anche dire: guarda, tanto voi vi è esploso Tizio o Caio.
3: Beh, dipende da tante situazioni. Arrivi quarto in Champions. Perché poi qual è il punto? Qui stiamo parlando di un calciatore che secondo Real Madrid è a livello del Real Madrid, giusto? Perché questo, se Real Madrid ci crede, è a livello del Real Madrid. Quindi se è a livello del Real Madrid e dimostra di essere a livello del Real Madrid, anche se lo prendi, il prossimo anno lo rivendi, perché probabilmente arriveranno squadre grandissime e sarà difficile tenere il calciatore, ecco.
1: Eh sì, non c'è dubbio. Stefano dice: Vlahovic, che era di proprietà, è durato 6 mesi, almeno questo per un anno ce l'abbiamo, ormai durano più i prestiti secchi, cioccore compra, si firma. Poi ditemi, la formula è quella della Gazzetta, prestito rinnovabile con le coppe, non te lo possiamo dire perché non lo sappiamo, nel senso che per ora non c'è conferma di questo. Poi buongiorno, a me Mastantuono non dispiace, l'unico dubbio è che segna poco da quanto ho visto, poi se i calciatori vengono in prestito o no, importante che ci si diverte e si vinca, anche se lo compri un calciatore non è scontato che rimanga poi più di un anno, e anche questa è una valutazione che ci sta assolutamente. Lo sai che io credo che la Fiorentina ora debba, parte secondo me, comprare un altro esterno, poi Gudmundsson a questi punti io credo che forse ad oggi è uno di quei che sembravano esuberi più facile che resti, magari manca un terzino sinistro anche. visto che c'è solo Valdepeñas e Parisi che rientrano bene.
3: Bisogna capire qual è l'idea, perché in questo momento tu c'hai Giménez, Dodò e Joao Mario. Ora, io non penso che si sia una società di stupidi
1: e Fortini anche, eh?
3: E Fortini, però Joao Mario e Giménez li abbiamo presi, quindi prendere due terzini avendo Dodò e Fortini significa o qualcosa non sappiamo, oppure c'è l'idea di qualche cosa di diverso, tipo Giménez a sinistra che ha già giocato al Milan tra l'altro.
1: No, no, ma infatti, cioè, alla fine il rischio è che uno tra Fortini e Dodò rimanga per fare un anno verso la scadenza. Però se è un'alternativa a sinistra, Dodò no, perché Dodò a sinistra non ce lo vedo neanche dipinto, ma Fortini a sinistra potrebbe giocare, Giménez l'abbiamo già detto, quindi insomma potrebbe anche essere una soluzione alternativa per evitare di spendere altri soldi o di dover cercare un altro calciatore. Se alla fine Fortini ti rimane a scadenza, ti gira le scatole, però il giocatore da poter giocare da quella parte ce l'hai.
3: Sì, io non lo so, cioè mi sembra veramente impossibile, Pietro, che in questo momento la Fiorentina abbia quattro terzini destri. Sono convinto che uno di questi va a sinistra. Allora a quel punto, se Giménez gioca a sinistra, hai Valdepeñas e Giménez, e di qua hai, che ne so, Fortini e Joao Mario, perché Dodò magari troverà.
1: Eh sì, poi c'è già chi ci chiede dell'aeroporto, ti dico, Emi, quindi ora quando
3: no, ma io ognuno è libero di fare. Tu hai chiesto cosa avrei fatto.
1: No, no, infatti, io. Ma nemmeno io sarei, io guarda, e te lo dico, io sono d'accordo con te. Io all'aeroporto ci vado solo quando vinco. Cioè, se vinco una coppa, allora vado anche all'aeroporto, li porto allo stadio in collo. Sui giocatori, i giocatori me lo dimostrano in campo, vado allo stadio, l'applaudo, esulto e poi guardiamo. Abbiamo fatto anche l'estate ai calciatori quando hanno dimostrato di essere dei campioni. Non è quello il problema, all'aeroporto sono uno che tendenzialmente ci va dopo le vittorie. Comunque vabbè, vedremo. Max dice che secondo lui Vieri comunque può fare anche l'alternativa a sinistra, quindi di fatto si potrebbe giocare con o Vieri a sinistra o Valdepeñas. Io Vieri l'ho visto molto bene in questo precampionato, un giocatore che mi ha piacevolmente colpito, era quello che meno potevamo conoscere fondamentalmente.
3: No, no, ma Vieri è forte, però no, io ho dei dubbi che faccia il terzino.
1: Anche fisicamente è molto strutturato per fare il centrale. Però, insomma, anche l'altro giorno.
3: Un bel nottolo.
1: È un bel nottolo, se lo dico anche un nottolone lo chiamo io, perché veramente anche con Dumfries l'altro giorno l'ha fatto penare a Dumfries. Gli ha dato due o tre roncolate, gli ha detto subito: guarda, se vuoi giocare durante la stagione, stai calmo perché da questa parte non passi. In effetti è stato divertente quello scontro. Vediamo, io penso che Fortini e Dodò verranno ceduti gli ultimi giorni di mercato. A sinistra c'è Valdepeñas e quando rientra Parisi, così come Ranieri e Vieri, pensiero di Francesco. Poi secondo qualcuno stiamo cercando un difensore del Nizza, perché evidentemente è uscito qualche notizia, io ancora non ho potuto verificare, su Mendy del Nizza, un altro centrale, non so come si possa pensare a un altro centrale, non mi sembra. Nel Sassuolo Grosso giocava con un centrale che giocava da terzino perché più bloccato, a sinistra non è un caso ci siano tre centrali che giocano anche da terzini, per me non arriverà nessun altro da quella parte e va bene, e lo vedremo. Tanto adesso per completare la rosa, ragazzi, in teoria ci vorrebbe un esterno, poi forse due, siamo lì, cioè se arriva anche Thorsvedt la rosa mi sembra già più che abbondante, no?
3: Anche secondo me, io vedo solo gli esterni offensivi, non vedo altro.
1: Anch'io credo che uno, due e Thorsvedt, cioè a quel punto siamo a posto. Poi c'è da lavorare in uscita con Gudmundsson che resta chiaramente, perché il quarto di questa batteria di esterni sarebbe comunque Gudmundsson. Abbiamo Lorenzo però in linea. Ciao Lorenzo, buongiorno.
8: Ciao, buongiorno Pietro, ciao Vivio. Allora, io sono felicissimo di Mastantuono, perché secondo me, a prescindere dal prestito secco, è un colpo che ti dà l'opportunità, uno, di comprare altri profili forti e poter spendere soldi che non hai dovuto tirare fuori per Mastantuono, e soprattutto ti crea anche la vetrina di dire: oh, c'è Mastantuono, c'è, rimane Ken, viene a giocare con questa gente qui, e quindi è anche più appetibile, visto che non abbiamo coppe e non abbiamo insomma le coppe europee da giocare. E poi non si sa, ma anche se avessero messo un diritto di riscatto a 55-60 milioni, non credo la Fiorentina avrebbe potuto permettersi quell'esborso, quindi sarebbe comunque un prestito secco alla fine. Non so cosa ne pensate voi. Per innamorarsi, come diceva prima l'ascoltatore, non mi posso innamorare. Io, se venisse Belen a dirmi ti passo una notte insieme, ma non ti puoi innamorare, intanto ci passo una notte insieme, poi si guarda un attimo come va. Perché magari il prossimo anno questo sta bene qua, si rinnova, si rifà una discussione del Real e rimane un altro anno in prestito. La cosa non si possa sapere, dipende tutto da come va la stagione. Quindi intanto prendiamocelo in prestito secco e godiamo quest'anno, poi vediamo. Non so come la pensate voi.
1: Grazie Lorenzo. Emi,
2: non so cosa dire di meglio, perché quello che dice lui è giustissimo. Non hai speso i soldi, hai preso un giocatore importante, porti un giocatore importante che

0: che il Real Madrid non è stato il Real Madrid dei momenti migliori, quello dell'anno scorso. Cioè, arrivare a Firenze, magari con una piazza entusiasta, che al primo tunnel esulta con un olè, ti dà anche fiducia, insomma.
1: Ma Pietro, io trovo sorprendente il fatto che abbia giocato 35 partite a 18 anni a Real Madrid, che è diverso. Poi magari non ha fatto la differenza, ma ha giocato 35 partite con due allenatori diversi, quindi ti dico, proprio scarso non deve essere. C'è stato Xavi Alonso che lo ha preferito più di una volta a giocatori importanti.
0: Sì, sì, è vero. No, ma non fa una piega questo ragionamento. Io sarei contento di arrivare in fondo all'anno con un Mastantuono che ha fatto 10 gol in 40 presenze alla Fiorentina e poi di salutarlo con un grande abbraccio, magari accogliendo un altro grande calciatore. Perché se un Mastantuono ti fa 10 gol, te ne fa 20 Ken, te ne fa 10 l'altro esterno, sei in Champions, amici miei. Cioè, il discorso è che se te trovi l'annata giusta di 3 o 4 calciatori tra questi che sono grandi prospetti e lo fanno tutti insieme, cosa che l'anno scorso hanno fatto male tutti insieme, quindi si potrà beccare un anno dove tutti insieme fanno bene, allora ti diverti davvero. Che cavolo, cioè, se no, l'anno scorso tutti male, quest'anno vediamo se, non dico tutti ma che il 50-60% facciano una grande stagione, dai. Chi non vuole Mastantuono in prestito si merita Sabiri, ci dice Manuel. In effetti vi ricorderete insomma, l'estate scorsa se si vedeva Sabiri nelle prime partiti ufficiali della Fiorentina, insomma c'è una bella differenza. Poi le cessioni che farei, ci dice Francesco da Milano: Brescianini, Fabian, Dodò, Fortini, Pongracic e Piccoli. E gli acquisti che farei: un esterno duttile che posso giocare sia a destra che a sinistra, alto, prendo Braschi e gli faccio fare il vice Ken, prendo un difensore forte in primavera e lo butto in prima squadra come alternativa a Dragusin. Ma mi sembra tutto tanti primavera, francamente non credo sia questa
1: l'idea. Io a me piacerebbe semplicemente che arrivasse un esterno forte dall'altro lato, basta, non chiedo nient'altro.
0: Poi Damiano dice: abbiamo preso Cataldi in prestito e ora ci lamentiamo del prestito secco di un possibile crack del Real Madrid, siamo una razza strana. Questo è da sottolineare. Buongiorno ragazzi, secondo voi è possibile quello che ha scritto appunto la Gazzetta, ovvero prestito secco con l'Europa? Sì, è possibile, ma per ora non ne abbiamo diciamo novità da questo punto di vista. Poi un altro messaggio, dai, audio.
2: Buongiorno Daniele Piano. Mandragora sì, fa gol, però è già un centrocampista che quando gli arriva il pallone e gli stoppa sempre per tornare indietro, cioè la prima idea che gli ha è sempre quella di ritornare indietro, di appoggiarsi orizzontalmente al compagno, cosa invece non hanno assolutamente Olai o attacca, stoppano sempre il pallone per andare verso la porta avversaria. Mandragora è un bello stoccatore, ma a livello di gioco male secondo me.
0: Che dici?
1: Allora, un po' esagerato, però è vero, cioè non è uno che ha tantissimo coraggio nelle verticalizzazioni, che è abbastanza conservativo negli atteggiamenti, ripeto, però siccome le squadre non le fanno solo i campioni e le squadre hanno 23-24 giocatori, nel complesso io mi tengo Mandragora.
0: Luca dai Castelli Romani prima dice: Viviano trasuda calcio da tutti i pori, per Emiliano una stima infinita. Io non so se trasudi come a Firenze, ma a Firenze si trasuda e non solo calcio. A sinistra spendono un altro trentino, non vedo Gudmundsson titolare, non fa l'esterno e quando gioca sembra che ti stia facendo un favore.
1: Io sono convinto che forse un grande colpo, grande arrivi da quella parte lì, col fatto che comunque siamo riusciti a prendere Mastantuono senza pagare, secondo me potrebbe esserci l'ultimo grande colpo lì.
0: Ce ne sono giocatori.
1: Quanto riguarda Gudmundsson ha un po' quell'atteggiamento lì, però secondo me è un po' esasperato anche da quello che abbiamo negli occhi noi negli ultimi due anni di comunque non stagioni fantastiche, anche se le sue a livello numerico non sono state proprio brutte, però non credo che sia un atteggiamento così voluto. È proprio naturalmente così.
0: Mauro ti chiede: volevo sapere cosa ne pensa Vivio. Piccoli non merita una seconda chance?
1: Assolutamente sì. Su Piccoli mi sono espresso più di una volta. Il fatto che sia stato pagato tanto è indubbio, lo pensiamo tutti, e credo soprattutto, come ho detto l'anno scorso più di una volta, che quei soldi dovevano essere spesi per posizioni in cui la Fiorentina era più precaria. Detto questo, è un ottimo giocatore e anzi, per essere l'alternativa di, cioè, non credo si trovi molto di meglio. sta facendo

0: benissimo, tra l'altro, in questo precampionato fa gol tutte le partite.
1: Ecco, infatti, io l'ho difeso perché da attaccante di veramente bassissima lega vedo però un giocatore che è dentro a quello che sta facendo, che fa i movimenti giusti, che ha voglia di cercare la porta subito. Contrariamente all'anno scorso, lo vedo molto più sciolto, meno teso anche quando deve giocare in amichevole. Cioè, ieri ho detto, tu mi prenderai per il naso probabilmente, però nella mia visione del calcio, avere un attaccante come Piccoli a fare la riserva per me è un lusso.
0: Non ci sono dubbi. Cioè, la Fiorentina è arrivata sedicesima in campionato che ha Piccoli come riserva attacco. Ma stiamo scherzando?
1: Questo io ieri dicevo, ma vi rendete conto che la Fiorentina ha una punta di riserva che costava 30 milioni?
0: Perché siamo tutti abbagliati dal fatto che sia costato 30 milioni. 30 milioni uno si aspettava chissà cosa, lo capisco. Però ragazzi, io per me lo rivaluteranno molti.
1: Sì, anche perché comunque quello gli stanno costruendo intorno a questi due attaccanti è roba importante. Quando poi gli attaccanti intorno a loro hanno una squadra che gira, che ruota, che ha la possibilità di andare sul fondo con gli esterni e crossare, che ha l'uno contro uno degli esterni trequartisti, quelli che sono per andare a scambiare, che gli arriva magari due o tre palle gol a partita, e poi si divertono di più. Cioè, l'anno scorso fare la punta alla Fiorentina era una magagna, era una rottura di palle grossa, Cioè, se no si fa finta di non vedere, ma l'attaccante poi si trova lì da solo, la squadra non l'accompagna, occasioni poche, poi quando arriva.
0: E anche l'altro, che credo sia un calciatore affermato, no? È passato da 20 e passa gol a non so quanti, ci sarà un motivo.
1: Certo, non sono veramente assolutamente d'accordo. Allora, Andrea, buongiorno anche a te.
2: Buongiorno a tutti e buongiorno Viviano. Mi fa piacere sentirlo perché me lo ricordo quando era piccino e venne a giocare a Piombino con Andrea Luci nelle giovanili della Fiorentina, quindi me lo ricordo molto bene il portiere Viviano quando era piccolo. E volevo sentire più che altro da Viviano qual era per lui il grande, uno dei nomi. Cioè, non riesco a capire chi dice che può essere grande acquisto sull'ala sinistra, diciamo. Cioè, che livello deve essere per lui, come a Santuono oppure un Laurenti può andare bene per fare il salto di qualità, dico. Grazie, vi ascolto in diretta.
1: Ciao Andrea, grazie a te.
0: Allora, Laurenti a me piace, però stiamo parlando comunque di uno che ha già fatto 2-3 anni in Serie A, ha fatto Serie A, Serie B, Serie A. Io mi aspetto un colpo come poteva essere Bakayoko, un colpo dall'estero, giovane, pagarlo tanto, 22-23 anni, ce ne sono un po', sinceramente.
1: Ora, io ovviamente c'è Stefano che ci dice se Mika Götze lo considera una buona ala sinistra. È da ridere perché, no, anche io stavo sorridendo perché Paris Saint-Germain lo sta trattando per 45 milioni di euro, il Paris Saint-Germain.
0: Sono pochi.
1: Infatti non c'è, ancora non l'hanno preso, ma se non lo prende il Paris Saint-Germain a quelle cifre, io non credo che possa essere un nome da Fiorentina. Poi c'è chi ti chiede, ora vado a ricercare perché stanno arrivando una quantità di messaggi e te non hai nemmeno idea, Emiliano. Matt dice: chi vorresti te per esterno sinistro? Cioè, hai un giocatore che dici con lui ho completato, al di là delle caratteristiche, proprio un nome che ti piacerebbe? Bakayoko andrebbe bene.
0: Bakayoko 100%, non so se è accessibile.
1: Ma io credo che si potrebbe prendere, con una ventina di milioni si potrebbe prendere. Anche lui ha avuto un percorso un po' particolare negli ultimi mesi, cioè deve un po' anche ritrovarsi, se vogliamo. Però se dici che ti gratificherebbe come giocatore.
0: Anche questo sia 2003, 2004, 2000, aspetta, vado a vedere.
1: Poi, 2003. Insomma, sono tutti ragazzi giovani. Gabriele dice: quando si gioca col Deportivo si rapisce gli eremai.
0: Vabbè. Sarebbe anche male.
1: Sarebbe male. Abbiamo avuto Gerson e Dalbert in prestito secco, ora non va bene Mastantuono. Tutto giusto, ride. Questa se la ride Lapo. Abbiamo preso Mastantuono e abbiamo preso Mastrantuono. Ci abbiamo guadagnato e non poco. Ah no, Mastro Antonio. Vabbè, non sono capito la battuta. Lorenzo dice Nusa. Non ci tocca, non ci tocca. Ho incontrato Viviano tanti anni fa a Brescia perché ti ha consegnato una lavatrice, pensa te, Luca. Umile era umile e umile è rimasto, si capisce quando parla, lo ascolto sempre volentieri, mi piacerebbe vederlo anche sulla Rai. Dico una perché la seconda non la fa. Dice, se vai una volta alla Rai, la seconda non la fai, lui ha detto, non so perché.
0: Ha ragione.
1: Ah, ok, va bene. Quindi diciamo agli amici della Rai di o di prendere una prima serata e metterti a fare due ore da solo, oppure vediamo. Alessio dice il centrocampo di rottura verrà dalla Germania, informatevi, va bene, ci informeremo. Ora serve Bakayoko dell'Ipsia e Solomon, perché Bakayoko non arriva, sarebbe lui la vera ciliegina, davvero farebbe la differenza. Questo ce lo dice un altro Matteo. Rido per quello che mi hai scritto in privato, Emi, va bene. Ciao, io punterei per il futuro, che potrebbe essere un crack, se si chiama Mesian Meslub, 18 anni del Lens, Giulio Viola. Io non lo conosco, quindi non ti posso dare una risposta. Poi Manuel dice sei stato esemplare su Sebastiano Esposito, evidentemente io non ho ascoltato questo passaggio.
0: Madonna, c'ho Instagram riempito di insulti questa roba.
1: Però vedi, lui invece dice sei stato esemplare, quindi va bene così. Poi Emiliano, ti fideresti a ingaggiare Sancho?
0: No. Beh, allora Martial, guarda, fai due, prendo Martial.
1: Alla sinistra realisticamente prenderei Cambiaghi del Bologna, dice Claudio.
0: Mi piace molto, ma secondo me questi nomi che abbiamo fatto hanno un livello superiore. Un altro è che potrebbe uscire, non so se è abbordabile, è Pape Sarr del Tottenham.
1: Ma secondo te è fattibile per la Fiorentina?
0: A livello di prezzo sì, non so a livello di ingaggio quanto guadagno.
1: Sai, cioè, quando arriva da quelle parti lo sai che ingaggi prendono. Poi vediamo. Le operazioni d'ingresso veramente fastidiose sono gli obblighi di riscatto, perché il rischio che rimangano sul groppone alto, vediamo oggi con Fabian, Brescianini eccetera. Quindi ottimo anche il prestito secco, godiamocelo e poi si vedrà. Intanto il numero di Belen lo abbiamo, dice Leonardo, visto quello che diceva prima l'ascoltatore al telefono. Andiamo con un altro audio, Stewie.
3: Ma perché sottovalutate così tanto la fase difensiva di Ulai? Allora, Ulai l'anno scorso ha giocato 31 partite, 8 ammonizioni, 1 espulsione, 198 contrasti vinti con la percentuale del 98%. Io non lo so, mi sembra un buon uno che ha una bella fase difensiva.
1: Ma nessuno l'ha sottovalutato.
0: No, non sottovalutiamo. Semplicemente a tavola i Fagioli, forse è l'unico che ha una grande fase difensiva. Ecco, una buona fase difensiva, perché anche Torreira, nonostante non avesse il fisico, ha un'ottima fase difensiva. Però i due esterni con caratteristiche prettamente offensive, la punta, due mezzale così, più Ulai, potrebbe essere difficile da sostenere, ma ti dico anche che se la squadra gioca bene, è corta, tiene il pallone, può anche farlo.
1: Poi abbiamo Giacomo che dice non credo che si possa prescindere dall'avere attaccanti esterni puri, adatterei anche Mastantuono. Il gioco senza esterni lo abbiamo già visto lo scorso anno e comunque sono sempre gli esterni a creare superiorità numerica con cui si vincono le partite. Cosa ne pensate da Jack? Che se Mastantuono gioca esterno, ma poi sono le caratteristiche dei calciatori a determinare. Certo è che tra avere Mastantuono e non avere giocatori che possono giocare sull'esterno c'è una bella differenza.
0: No, è vero che dagli esterni spesso viene l'uno contro uno, quindi chi salta l'uomo e chi determina. È vero anche che però se tu per esempio recuperi 7-8 gol da attacco è uno che li può fare, cioè Mastantuono, e l'altro esterno lo prendi con caratteristiche diciamo più da finalizzatore, c'è Ken, i gol vengono fuori anche da lì,
1: No, no, infatti credo che sia.
0: Comunque Gudmundsson è uno del quale noi contestiamo le prestazioni da ormai 2 anni, e ora ti dico i numeri di Gudmundsson alla Fiorentina, perché se uno legge solo i numeri di Gudmundsson sono, curiosità te li dico, in stagione ci sono i rigori, è vero, però sono 9 gol e 6 assist l'anno scorso in tutte le competizioni e 8 gol e 3 assist l'anno prima, quindi non è che sono numeri proprio
1: schifosi,
0: brutti.
1: No, ma poi guarda, il fatto, noi secondo me si sottovaluta un po' anche un discorso legato al giocare una volta a settimana, che chiaramente non ci fa piacere, perché vorremmo vedere giocare sempre la Fiorentina in Europa, ma da un punto di vista della costruzione della stagione in vista del futuro, giocare una volta a settimana con 5 giorni di media per preparare la partita, te che sei stato calciatore di super livello ti puoi dirlo che fa la differenza, cioè arrivi con tutto quello che è un percorso fisico, atletico.
0: Anche avere tanti calciatori per una competizione a settimana è tosta, perché sai, quando tu hai le altre competizioni fai girare, uno è contento perché gioca l'Europa, poi c'è la Coppa Italia, poi c'è il campionato, così devi essere bravo a gestire tutto.
1: Eh beh, non c'è dubbio, anche perché bisogna avere equilibrio nello spogliatoio, no? Un conto è giocare 60 partite in un anno, un conto è giocarne 40, quindi le punte devono giocare, Mastantuono deve far giocare, centrocampo sono 6, devono esserci rotazione. Poi è vero che rispetto a qualche anno fa i 5 cambi ti danno la possibilità di dare un po' più spazio a tutti.
0: 5 cambi, succedono gli infortuni durante l'anno, però insomma.
1: Ma io sì, io guarda, ora a questo punto sono soddisfatto. Se è arrivato Horsvedt e prendono un esterno a sinistra con le caratteristiche che abbiamo detto, poi io sono.
0: Non io so, farei anche a meno di Horsvedt.
1: Faresti anche?
0: A meno di Horsvedt.
1: Non lo prendo, a questo punto dici vabbè, non lo prendo nemmeno.
0: Se lo prendono sono contento, se non lo prendono non mi sembra una necessità.
1: Non ti strappi i capelli, nel senso che quello che c'hai già a disposizione ti va bene, infatti è così. Scherzi a parte, punterei su Ndoye perché può spostarsi sia a destra che a sinistra, dice Gabriele.
0: Magari.
1: I numeri di Gudmundsson sono gli stessi di Mandragora, però la gente gli garba Gudmundsson e quindi Mandragora fa cacare. Questo è Duccio che si prende la licenza poetica. Io prenderei Said El Malà, fortissimo. Viviano, che ne pensa? Non lo conosco. Said El Malà, non so, ora devo andare a vedere se forse se c'è stato qualcosa e non è tornato. Un audio, vai.
4: Buongiorno, io vi ascolto sempre, ma quelli ora telefonano e diano ma il discorso l'ha fatto lui, sono soliti che tutto l'anno e telefonano perché ogni va bene la società, siccome ora sul mercato un po' stanno di nulla, per loro le sta manna dai cielo questa cosa qui, almeno se e dia qualcosa, perché e sono degli infelici che sicuramente allo stadio non vanno mai. Però mi piace telefonare per dire va tutto male e lasciamogli fare, un tanto un conto a nulla di lì.
1: Vabbè, questo non lo so come si chiamava, perché
0: come ti chiami, ma sei un grande.
1: Comunque Said El Malà è un giocatore esterno offensivo del Colonia, nato nel 2006, quindi 19enne, che parte da sinistra.
0: Valore l'ho visto un paio di volte, c'ha talento, è uno di quelli tutto scattante, brevilinio, dribbling, però l'ho visto poco, mi ricordo un paio di partite.
1: Valore di mercato 45 milioni, quindi
0: perché è giovane.
1: Sì, comunque trovo difficile. Segnalo, ci dice Flavione dalla Svezia, Isaac Bjerkebo del Sirius, attaccante esterno, è già a sinistra di piede destro, che è un nome, è uscito per la Fiorentina, lo diceva anche prima Stefano, mi sembra. Bjerkebo del Sirius, la Fiorentina pare che fosse interessata. Certo non è il colpo che ci si aspetta magari per cambiare l'attacco, cioè se arriva Bjerkebo dal Sirius gioca Gudmundsson all'inizio, questo è quello che penso. Con questa squadra Viviano lo prenderebbe un profilo come Matteo Cocchi, che è un esempio dalla Serie B, oppure sarebbe un rischio troppo alto in questo momento?
0: Ma per fare che?
1: Infatti non lo so, lui dice comunque andresti a pescare in Serie B dopo aver fatto tutto questo che si è fatto finora sul mercato? Forse questo è il dissenso.
0: Se ho delle possibilità economiche magari li pesco e li presto.
1: Buongiorno, ma l'Europa non si potrebbe raggiungere attraverso la Coppa Italia, dice la Chiara. Certo, Chiara da Scandicci dice così.
0: Io credo che la Coppa Italia sia un obiettivo, sarà un obiettivo questo.
1: Intanto iniziamo subito ai piedi giusti, 14, una bella partitina d'estiva, tutta ai franchi, siamo contenti, c'è il tempo giusto, il giorno dopo è Ferragosto. Ecco, già iniziare col piede giusto sarebbe buono, perché comunque ora io non so chi passerà, chiaramente, però il Benevento è una squadra di Serie B che arriverà con la voglia di fare bene al Franchi.
0: Chi gioca Benevento?
1: Gioca Benevento o Ravenna? Però Ravenna, a parte Ronaldinho nella sua versione più gorda, direi non ha molto da dire, anche se è una squadra costruita bene. La superiorità numerica la daranno Jimenez e Valdepeñas, che arriveranno da dietro quando Mastantuono l'altro e l'altra a sinistra si accentreranno facendo spazio. Questo lo dice Gabriele. Poi c'è qualcuno che dice: è dai tempi di Edmundo che non avevamo preso un crack come Mastantuono.
0: Speriamo tu abbia ragione, speriamo sia un po' più serio.
1: Ecco perché lui si sa come andò in epoca di carnevale. Allora facciamo così, Emi, ti faccio ascoltare gli ultimi due messaggi e poi ti saluto, dai che siamo arrivati in fondo.
5: Ciao ragazzi, Emi, sono amico di tuo vicino, io tra parentesi, a parte quello, esce Ken, tanto esce alla fine e si ripiglia il serbo, segnatevelo, Massi.
6: Buongiorno a tutti, vorrei sapere una cosa, ma in questa campagna acquisti, se l'intenzione è, come dice Andrea, è quella di cedere parecchi italiani come Fabian Brescianini per far cassa o anche rischia addirittura Fortini anche, e anche la possibilità di cedere Fagioli, ma l'anno prossimo, qualora si dovesse rischiare, magari fosse d'entrare in Champions, ma poi tutti questi italiani, ma ci serviranno, cioè dico io, perché sennò famo la fine del Como, no? Il Como tanto elogiato, che invece è pieno di stranieri e mo se sta a rabattare per cercare gli italiani. Vabbè, fo per dire.
1: Allora, il primo diceva: arriva Vlahovic al posto di Ken, e il secondo l'hai sentito.
0: Magari dal punto di vista calcistico, ma proprio magari, ma credo sia impossibile. E il secondo, sì, ma gli italiani noi ce l'abbiamo, ce l'abbiamo anche tanti oggi, quindi vediamo. Poi io ancora, credo che conti anche su questa roba qua. Poi la Champions è bella che è lontana oggi,
1: ancora poi non, insomma, non c'è mica stata la cessione di Fagioli o di Ken, cioè fino a che non vengano ceduti
0: Fagioli, Ken, Brescianini, Fabiano, Mandragora, Risi,
1: Ranieri,
0: De Rosa, Portini, De Rosa.
1: Il giorno in cui vanno via si starà a vedere. Ora ancora non è.
0: La Fiorentina oggi è una delle squadre con più italiani in assoluto, forse.
1: Sì. Allora ti saluto chiedendoti questo, Emi: tra una settimana ci ritroviamo e cosa è successo secondo te?
0: Abbiamo preso l'esterno offensivo.
1: Abbiamo preso? Sarebbe male, Così si arriva.
0: Secondo me si potrebbe andare più avanti con quello.
1: Forse a questo punto possono anche, come dire, aspettare un attimino per trovare il colpo super in quella posizione di campo. Perché se manca solo quello, fondamentalmente, per completare la rosa.
0: Per me sì. Almeno che tu, non lo so, io poi trovi spazio per dirti a Sottil e lo sostituisci con un giovane come può essere quello. Quello svedese, piuttosto che va via il fagiolo di turno che ti fanno una bella offerta e allora investi su qualcun altro, oppure un'offerta per Ken. Vediamo.
1: Però questo non è preventivabile, perché chiaramente fino a che il mercato, esatto, non si muove da quel punto di vista, è difficile avere un'idea su cosa può accadere. Emiliano Viviano, è stata una trasmissione straordinaria, mi sono divertito come un pazzo, spero ti sia divertita anche te, tantissime domande, tanti messaggi, e ci ritroviamo tra una settimana sempre qua.
0: Ci vediamo fra una settimana.
1: Ciao Emi.
0: Ciao ragazzi. Ciao.
1: Allora, sono le 11.55. Io, per onor di cronaca, se Stefano avesse qualche messaggio audio da passare, darei spazio alla vostra voce e poi ci avviciniamo a Viola Amore Mio.
7: Grande Viviano, sempre uno di noi. Senti, credi che il centrocampo è posto così o se arriva Tosvet sarà ancora più completo, e se ci sarà le prossime cessioni, perché qui bisogna vendere i vari Dodò, anche Gudmundsson, no, ti ci metto, e se arriva anche offerta per Fagioli, chi credi partirà tra questi poi? Fede, buongiorno.
8: Buongiorno bellissimi, una domanda per Emiliano, anche per voi, però per lui soprattutto. Secondo te manca al centrocampo, che indubbiamente si è fatto dei passi in avanti notevoli, continua a mancare un mediano, un giocatore più di rottura, diciamo di ordine, di rottura più che di ordine, di entrambe le cose, dai. O pensi si possa trovare un equilibrio tra gli interpreti attuali?
9: Il 5 maggio chiedevo 7, meglio se 8 giocatori nuovi per la prossima stagione. Mi dettero del pazzo. Fortunatamente è andata in quel senso, perché a parte De Gea, Fagioli, Ken e in parte Endur, io non volevo vedere più nessuno di quelli che avevano giocato l'anno scorso. Siamo andati in questa direzione, fortunatamente la Fiorentina sarà completamente diversa da quella che è stata negli ultimi anni, e io aspetto la prima partita di campionato, quella a Roma con la Roma, per capire che Fiorentina sarà, perché lì già si capirà come sarà la nostra Fiorentina finalmente.
10: Buongiorno ragazzi, leggermi da massa, ma io dopo la scottatura Beltran ci voglio andare coi piedi di piombo. Non lo conosco, ma sta tuono, quindi sì, mi affido agli addetti al lavoro, alle vostre riflessioni, però voglio arrivare a novembre. A novembre darò un giudizio sul giocatore, perché comunque deve riadattarsi comunque a un calcio ulteriormente diverso, sempre europeo, ma ancora più, diciamo, difficile come quello e provante come quello italiano. In Spagna non mi sembra che comunque statisticamente sia andato benissimo, quindi mi tengo il giudizio sospeso.
11: Viola, chi abbiamo preso? Franco?
12: Todo!
11: Ma sta buono!
1: Molto bene, con la voce della piccola Viola concludiamo questo Chi si comprano di noi, una bellissima trasmissione. Per chi si fosse messo all'ascolto solo in un secondo momento, lo può assolutamente riascoltare tramite i nostri podcast. Detto ciò, Viola amore mio, tra poco con Lorenzo Marucci, con tante interviste, ovviamente vi daremo tutti gli aggiornamenti del caso sull'arrivo di Mastantuono, speriamo di potervi fornire anche le informazioni eventualmente per l'arrivo all'aeroporto, visto che siete in tanti a chiedercelo, e noi faremo anche questo servizio necessariamente. Quindi vi lascio in compagnia di Lorenzo Marucci, e per quanto mi riguarda ci ritroviamo domani mattina alle 10 per Chi si compra. Ciao ciao.
13: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
14: È il 10 febbraio del 2014 e Amna Bawazir, studentessa saudita di 24 anni, sta passeggiando per il polo di scienze sociali dell'università di King Saud a Riyadh quando viene colpita da un attacco di cuore. Accade tutto intorno alle 11 di mattina. La ragazza viene soccorsa alle 12:45, ma è troppo tardi. Come mai questo ritardo? Secondo alcune ricostruzioni dei media sauditi, Amna non era stata autorizzata a salire sull'ambulanza più vicina poiché con lei non era presente un mahram, un parente stretto maschile della ragazza. C'è poi un'altra versione, secondo cui i primi medici accorsi sul posto non erano potuti entrare nel polo femminile dell'università per un regolamento dell'Ateneo che precludeva a maschi e femmine di frequentare gli stessi spazi. A distanza di 10 anni dalla tragica morte di Amna Bawazir, non è stato ancora chiarito il motivo del ritardo dei soccorsi. Il fatto però che le due versioni portate avanti dai media risultino verosimili ci fa capire molto della società saudita. Proprio in quei giorni, nel febbraio 2014, sempre nel complesso universitario di King Saud, veniva ultimata la costruzione del modernissimo Al Awal Park, stadio universitario che ospiterà la prossima Supercoppa italiana. Ecco quindi che possiamo sfruttare il viaggio in Arabia Saudita di Fiorentina, Napoli, Lazio e Inter per puntare la lente d'ingrandimento su una parte di mondo lontana anni luce dalla nostra quotidianità. Una parte di mondo però con cui, a causa di legami politici, economici e adesso anche sportivi, dovremo confrontarci sempre più spesso. Con questo speciale vi portiamo a Riyadh, vi parliamo di cause e implicazioni politiche e non solo del viaggio della Fiorentina in Medio Oriente. Riyadh, oltre la Supercoppa, è un podcast di Radio Firenze Viola. Partiamo!

0: questo speciale nasce da un dilemma morale che mi sono fatto. Come raccontare la prossima Supercoppa italiana? Oltre alle tre partite che si giocheranno, ai gol, ai cartellini, eccetera, eccetera, c'è molto altro lì intorno. C'è da indagare sul motivo per cui dal 2018, con l'eccezione dei due anni condizionati dal Covid, la Supercoppa si è spostata a Riyadh. E c'è da parlare soprattutto del paese con cui la Lega Serie A ha stretto ripetutamente le mani. C'è innanzitutto da inquadrare uno dei protagonisti di questa storia, forse il protagonista, il capo di Stato Mohammed bin Salman, 38 anni, patrimonio stimato di circa 7 miliardi, figlio di re Salman, diretto erede al trono saudita e primo ministro del paese. Sì, capiremo poi che in Arabia funziona così. Di bin Salman ci ha parlato qualche giorno fa Marco Bellinazzo, giornalista del Sole 24 Ore.
1: Allora, bin Salman oggi ha meno di 40 anni, quando ha preso potere ne aveva poco più di 30, e quindi diciamo non fa parte di quella nomenclatura di tra cinquantenni e sessantenni che ruotavano intorno alla monarchia saudita e che erano, traevano la loro legittimità dal clero wahabita, quindi dalla corrente religiosa ortodossa. Noi dobbiamo immaginare invece un principe che guarda ai giovani, e il 75% della popolazione ha meno di 30 anni in Arabia Saudita, in cui le donne chiaramente rivendicano un proprio spazio,
2: certo.
1: E piuttosto che cedere a situazioni come le primavere arabe, in cui i movimenti islamici integralisti sfruttarono questo malcontento dei giovani per cercare di rovesciare chi era al governo, in una situazione in cui appunto l'iPhone diventa una porta d'accesso all'Occidente, quindi è sempre più difficile chiudere le porte, restringere le libertà, Babam Salman ha fatto questa scelta non senza contraddizioni, soprattutto nei primi anni diciamo in cui governava, ci ricordiamo insomma l'omicidio Khashoggi e tutta una serie di scelte molto in linea invece con una certa visione liberticida invece della tipica appunto degli integralisti, e ha scelto in qualche modo di cambiare, ha capito che intraprendendo una strada diversa può trovare l'appoggio diciamo dei giovani, che chiaramente partire dalle donne oggi hanno sicuramente più diritti e più spazio nella società, anche nell'occupare professioni di lavoro e professioni e posti di lavoro importanti.
0: Quindi bin Salman è il nuovo volto del capitalismo proveniente dalla penisola araba. È una figura ancora difficile da inquadrare, però due sono le certezze. La prima è che ha tanti, tantissimi soldi a disposizione. La seconda è che vuole cambiare il mondo, o almeno quella parte di mondo. Per farlo ha ideato un piano a breve e medio termine, si chiama appunto Saudi Vision 2030 ed è un programma strategico di Stato promosso dall'Arabia Saudita per rinnovare completamente il paese. L'obiettivo è soprattutto rendere il secondo paese al mondo per esportazione di petrolio indipendente dal famigerato oro nero. In tal senso bin Salman ha puntato davvero in grande, visto che ha ribadito nelle ultime COP di Glasgow e Dubai di voler addirittura raggiungere quota zero emissioni di gas serra entro il 2060. Un'impresa gigantesca per un paese nato e fiorito grazie al petrolio. Per farlo, ovviamente, l'Arabia vuol passare attraverso una rivoluzione high-tech, tutta improntata sulle energie rinnovabili, che ha il suo culmine utopico o distopico, poi fate voi, nel progetto NEOM. Che cos'è NEOM? Ecco, è una città, se così la si vuol chiamare, nel sud del paese che dovrebbe prendere forma nei prossimi anni. Ecco, per capire di cosa si tratta, basta andare su Google, digitare NEOM progetto Arabia Saudita e guardarsi qualche rendering. Su tutti vi consiglio quello di The Line, una città nella città a forma di muraglia, tutta verticale, che si dovrebbe sviluppare per 170 km di lunghezza e 220 metri, sì, metri, di larghezza. Insomma, googolatevelo, perché tutto questo sembra uscito da un romanzo di Philip K. Dick. Questo per darvi un'idea di qual è il sogno saudita, o almeno del principe saudita. Una rivoluzione che non sarà solo strutturale e tecnologica, ma anche una rivoluzione di costume. Già dalla caduta del vecchio regime, l'Arabia strizza l'occhio all'Occidente e adesso, in vista proprio di Saudi 2030, vuole portarsi un pezzo di Occidente a casa per attirare soprattutto il turismo europeo, altro obiettivo di bin Salman. E nella boutique occidentale l'Arabia ha iniziato ad arraffare prodotti dal mondo dello sport in generale e soprattutto anche del calcio. ha destrutturato il campionato saudita, fino a un paio di anni fa una lega privata per le squadre dei principi arabi, e ha iniziato a foraggiare la nuova Saudi Pro League con fondi statali su tutti il famigerato fondo PIF, che possiede, oltre alle due regine saudite Al Nasser e Al Ittihad, anche il Newcastle. Insomma, ha ricoperto di soldi il mercato europeo per strappare le stelle più luminose, su tutte ovviamente Cristiano Ronaldo, diventato l'emblema di questo nuovo movimento calcistico. Ecco, in questo contesto, anche se leggermente prima del boost economico prodotto nell'ultimo anno, si inserisce anche il rapporto tra Saudi Pro League e Serie A, che poi altro non è che un prolungamento del rapporto collaborativo tra Arabia Saudita e Italia, rapporto rinsaldato anche da politici di spicco, su tutti Matteo Renzi. Ma questa è un'altra storia, arriviamo al calcio e allo sport, arriviamo alla prossima Supercoppa italiana, la prima con 4 squadre coinvolte. Non la prima in Arabia, perché l'accordo tra la Serie A e la Saudi Pro League risale al 2018, data della prima Supercoppa a Riyadh. Adesso però l'Arabia ha anche acquisito i diritti della nuova Supercoppa a 4 squadre, almeno per i prossimi 3 anni. La cifra totale è di 120 milioni, il torneo quest'anno farà entrare nelle casse dei club di Serie A circa 23 milioni. Quello tra Italia e Arabia è quindi un accordo economico che si basa su una partnership politica. Per i sauditi ovviamente il prodotto Serie A è al pari di quello della Liga, altra federazione che si trasferisce puntualmente da quelle parti per la Supercoppa, propedeutico per far crescere l'entusiasmo attorno al mondo del calcio. Poi però c'è da dire che, a giudicare dai rumors provenienti da quelle latitudini, questo tipo di Supercoppa, con due assenze pesanti, anche in termini di bacino di tifosi come Juventus e Milan, non scalda tantissimo il popolo saudita, che nel frattempo si è spellato le mani per uno scintillante Real Madrid-Atletico Madrid poco fa. Ma questo è un altro paio di maniche, e poteva anche andare peggio in termini di immagine a Bin Salman. Pensiamo solo a una Cremonese in visita a Riyadh, e noi lo sappiamo, poi alla fine non è che ci siamo andati così lontani. E quindi insomma, la Serie A anche da quelle parti non è più il campionato di riferimento, si guarda alla Premier, alla Liga e altro. E allora come possiamo inquadrare questo asse Arabia Saudita-Italia? Lo abbiamo chiesto a Filippo Maria Ricci, giornalista della Gazzetta dello Sport, che si occupa anche di calcio internazionale e che nell'estate 2023 è stato proprio in Arabia Saudita a seguire qualche partita del campionato.
2: Ma io non so se c'è un legame, e al momento c'è curiosità. Ci sono stati vari giocatori che dalla Serie A sono passati alla Saudi Pro League, però nemmeno in numero esagerato. Io penso che il nostro campionato, come anche tutti gli altri, guardi con un occhio ambivalente alla Saudi Pro League. Da una parte questo campionato garantisce soldi, e i soldi sappiamo che sono importanti, perché purtroppo la Serie A, come anche la Liga, non godono di grande salute economica, e allora il fatto, la possibilità che venga qualcuno ad offrirti dei soldi per dei calciatori che a volte sono anche in esubero, è ovviamente interessante. Dall'altro c'è il timore che poi questo benefattore di oggi poi diventi un vero competitor domani. Al momento non è così, perché comunque la Saudi Pro League stenta a decollare a livello di interesse, no? in un'Europa già satura di calcio. Per cui ecco, questo è il quadro attuale. Da una parte c'è l'interesse economico, e dall'altro un minimo di timore per quello che potrà essere il futuro.
0: Tra Italia e Arabia Saudita a livello calcistico e non solo c'è quindi un rapporto di forza economica incredibilmente sbilanciato. Rapporto asimmetrico che troviamo in scala più grande anche con gli altri paesi con cui l'Arabia Saudita sta facendo affari, comprando diciamo materie prime anche per gli altri sport. Quello di importare eccellenze del settore sportivo nel proprio paese è un modello di business che però, secondo Filippo Ricci, deve testare la sua efficacia nel mondo dello sport.
2: Stamattina su AS, che è un quotidiano sportivo madrileno, c'erano due pagine molto interessanti su tutte le sponsorizzazioni dell'Arabia Saudita in giro per il mondo nei vari sport, e sono un numero impressionante. Per cui è chiaro che il titolo era, no, l'Arabia si compra lo sport. Questo è innegabile. Basti vedere quello che è successo col golf, no? Che per noi è uno sport, se vogliamo, marginale, però il golf è stato stravolto dall'arrivo, no, dell'IT, del campionato arabo. e hanno preso Jon Rahm, no, il campione spagnolo, pagandolo letteralmente ha preso top. Quindi cosa succede? È chiaro che la Vision 2030 ha un valore politico e un valore commerciale. Loro dicono che adesso iniziano investendo tanti soldi con l'obiettivo che poi, per esempio, il calcio, che è la materia che stiamo trattando di più, poi diventi autosufficiente. Io non faccio l'economista e non so, non posso dire se questa è un'utopia o se è un progetto realizzabile. Al momento siamo lontani, al momento la spesa è stata enorme, loro praticamente hanno speso quasi 2 miliardi la scorsa estate perché partivano da zero. Sicuramente c'è un ambito di sport washing, sicuramente ci sono tantissimi soldi che fanno gola a mercati un pochino impoveriti, perché sarebbe facile dire di no, no? Se noi dovessimo ergerci a così guardiani della morale, basterebbe rifiutare i soldi, lì non ci andrebbe nessuno, no? È così. Però non è così. Io quello che ho visto è un paese molto futbolero, molto calcistico, c'è una passione enorme che è la differenza, se vogliamo, con la Cina, no? O con gli Stati Uniti. Qua in Arabia Saudita il calcio è uno sport popolarissimo, seguitissimo e anche molto praticato, per cui io, questa è una sensazione che hai nettamente anche visivamente, vai in giro per la città, per le città, no? A Riyadh, a Jeddah, la gente gioca a calcio nonostante un clima infame, un caldo tremendo, per cui c'è una base forte, gli stadi comunque, diciamo, la gente andava allo stadio, la gente è appassionata, poi è chiaro, la gente era abituata a vedersi la Premier League piuttosto che la Liga o la Serie A e poi a viaggiare verso l'Europa, visto che comunque hanno tanti soldi da spendere, venivano qua a vedersi le partite. Adesso stanno cercando di portare quei campioni che venivano a vedere, no, a portarseli a casa. Su tutti Cristiano Ronaldo, che ha aperto le porte di questa cosa.
0: Sul galattico piano Saudi Vision 2030, in cui rientra ovviamente anche la partnership con la Serie A, ma anche e soprattutto

0: anche da una zona che finora non avevamo esplorato, ma che probabilmente è il primo collegamento che anche a voi vi viene in mente quando pensiamo all'Arabia Saudita, ovvero il capitolo diritti umani. Ecco, c'è da chiarire subito una cosa. Nonostante la volontà di guardare al modello occidentale e di modernizzare il paese, l'Arabia Saudita è finora quanto di più lontano da una democrazia occidentale possiamo pensare. Secondo il Democracy Index formulato da The Economist, l'Arabia Saudita è addirittura 157esima su 167 paesi per livello di democrazia e spicca in negativo per il grado di persecuzione delle minoranze etniche, religiose e di orientamento sessuale. Nel regno wahabita è tuttora in uso la pena di morte e le decapitazioni anche per i dissidenti politici sono in vertiginoso aumento. Ad esempio nel 2023 si sono superate le 130 esecuzioni. E anche il progressista sulla carta Bin Salman è finito al centro dell'indignazione occidentale qualche anno fa, a seguito della morte nell'ottobre 2018 di Jamal Khashoggi, giornalista critico proprio contro il suo governo e rapito, torturato e ucciso dopo che era andato in esilio volontario in Turchia. Una morte che, secondo un'indagine della CIA, avrebbe proprio Bin Salman come mandante. In generale possiamo dire che la situazione dei diritti umani in Arabia Saudita è considerata generalmente lontana dagli standard occidentali. Sotto il comando autoritario della dinastia saudita è stata fatta rispettare rigorosamente la legge della dottrina wahabita, un'interpretazione fondamentalista del Corano. E poi c'è soprattutto la condizione delle donne che solamente da una manciata di anni possono guidare e lavorare. E poi ancora l'ateismo e l'omosessualità, quest'ultima non considerata più un reato a Riyadh ma perseguita ancora con punizioni corporali. Insomma, fa strano pensare che nel 2024, nello stesso paese in cui luccica la stella occidentale di Cristiano Ronaldo, nella nazione rappresentata calcisticamente dall'ex CT campione d'Europa Roberto Mancini, gli attivisti che si battono per rivendicare diritti elementari, quasi sempre donne come Nassima Al-Saad o Samar Badawi, vengono sistematicamente torturati e arrestati. Qualcosa però si muove e c'è da dire che anche la conquista di libertà che da noi sono scontate a quelle latitudini lasciano sperare in una rapida escalation di democrazia. Anche se forse più del calcio, il prodotto difficilmente più esportabile secondo i nostri canoni è proprio la democrazia, come ci spiega Filippo Ricci.
1: Il ruolo della donna nella società è cambiato completamente, cioè questo, insomma, quanto possiamo calcolare? 2, 3, 4 anni è stata una rivoluzione. Adesso in generale quando va in giro, anche nei posti di lavoro, anche allo stadio stesso, è pieno di donne che lavorano. Prima non potevano neanche entrarci, per cui anche a livello giornalistico poi dopo diciamo non hanno più il divieto di coprirsi la testa, poi molte se lo coprono, alcune coprono anche tutto il corpo, insomma quello è lasciato un po' alla, no, al libero arbitrio, però sicuramente è evidente che è una società in movimento. Il problema è che, chiaro, veniva da canoni per noi europei molto molto diversi. Ognuno ha la sua visione, no? Anche la religione è importante, stiamo parlando della nazione che ha la Mecca e la Medina, si sente l'influenza, ecco, lì c'è un'impronta religiosa molto forte, però è chiaro che le cose stanno cambiando e stanno cambiando in maniera molto, molto rapida. Il problema ovviamente è sempre il punto di partenza e bisognerà vedere qual è il punto di arrivo. Certamente non è un paese libero, cioè certamente non è un paese dove uno può fare e dire quello che gli pare, questo sicuramente no. MBS, no, Mohammed Bin Salman, sta cercando di traghettare il paese, di operare dei cambiamenti anche radicali, però la base è quella che è, per cui ecco, a livello di libertà di informazione, no, cioè io non è che mi posso spendere per l'Arabia Saudita, perché appunto io mi occupo di calcio e così, però insomma, a livello politico cioè, è chiaro che non sono abituati a quei valori di democrazia nei quali noi cresciamo.
0: Bene, il quadro, anche se piuttosto complesso, più o meno ce l'abbiamo. Un paese che è la culla millenaria dell'Islam, che prova a contaminarsi con una cultura completamente diversa, almeno nell'ambito dello spettacolo, lifestyle e sport. Non senza però, come abbiamo visto, qualche problema soprattutto di stampo morale. E quindi ritorniamo alla domanda da cui siamo partiti. Come affrontare questa Supercoppa italiana da tifoso, da giornalista e anche da calciatore o comunque da protagonista? ne abbiamo parlato con Nicola Sbetti, che è professore di storia dello sport all'Università di Bologna.
2: L'uso che l'Arabia Saudita sta facendo dello sport è sicuramente molto ambizioso, proprio rispetto al caso, a quanto fa, quanto continuano a fare con le loro possibilità gli Emirati Arabi e il Qatar. L'Arabia Saudita lo ha fatto con una scala estremamente diversa. Dopodiché i rischi sono quelli che si sapevano già, cioè quando un paese che è comunque estremamente autoritario, che storicamente era molto chiuso, in cui diciamo il rispetto di certe libertà, soprattutto per parte della popolazione, in particolare appunto quella femminile, ma anche soprattutto poi di chi non ha la cittadinanza, chi non è un privilegiato, insomma ci sono tante difficoltà interne al paese, è evidente che i limiti poi tendono ad emergere, perché al di là del fatto che alcune di queste star magari ci stanno ripensando e per qualcuno che se ne va ce ne saranno altri che arriveranno, ma sembra che la prima vera defiance dell'uso politico dello sport da parte dell'Arabia Saudita sia stata la Supercoppa turca.
0: Sì, esatto, perché ai soldi arabi c'è chi ha detto no. È la Turchia, certo non un esempio di democrazia, sia chiaro. Ma insomma la federazione turca, in particolare Fenerbahce e Galatasaray, si sono rifiutate di disputare la finale in Arabia, location concordata, poiché le autorità locali avevano vietato alcuni striscioni per Atatürk, storico fondatore del paese turco, e l'esecuzione dell'inno nazionale turco. E quindi la federazione ha smontato tutto ed è tornata a casa. Un rifiuto che fa scuola e storia, anche se si appoggia sulla politica, visto che i rapporti tra Arabia e Turchia sono decisamente più freddi rispetto a quelli tra Arabia e il nostro paese, e quindi il dietro front è stato più facile. Con Nicola Sbetti abbiamo parlato anche del lato più filosofico, diciamo, meno concreto ma forse più interessante. Lo abbiamo fatto partendo da una domanda che si sono fatte in tanti, forse ancora più legittima in tempi in cui sempre più aziende, e come stiamo vedendo anche paesi, cercano di grattar via le parti più controverse del loro operato facendo sport washing. E quindi la domanda è la seguente: un calciatore, un allenatore, un presidente o in generale uno sportivo dovrebbero esprimersi su temi politici?
2: Uno come Bernie Ecclestone, che dice gli sportivi non si devono occupare di politica, lo dice anche perché lui sta facendo politica sportiva, e quindi diciamo l'idea di dire a qualcuno la politica deve stare fuori dallo sport è un'affermazione politica, e diciamo i dirigenti che la dicono o i giornalisti che la dicono, siamo sui dirigenti che lo dicono, stanno in qualche modo difendendo il loro feudo, stanno facendo politica a loro volta. Se si va in Arabia Saudita è anche perché c'è un chiaro interesse economico da parte della Lega, è perché con l'Arabia Saudita l'Italia ha rapporti diplomatici positivi, e quindi diciamo c'è un interesse favorevole. Tanto non bisogna imporre niente a nessuno, i calciatori sono liberi di fare quello che vogliono, perché così come i calciatori vanno in Arabia Saudita, tanti altri liberi professionisti hanno risposto positivamente alle sirene economiche di questo o altri paesi tutt'altro che democratici. Però ecco, se diciamo ci è consentito dare un giudizio, secondo me sarebbe importante informarsi, cioè nel senso essere consapevoli di cosa vuol dire andare a giocare in Arabia Saudita, cioè vuol dire di in qualche modo supportare un paese in cui appunto non solo per una parte della popolazione, soprattutto per chi non ha cittadinanza, le donne eccetera, l'accesso ai diritti è estremamente inferiore rispetto a quello in Europa occidentale, anche e soprattutto c'è un tentativo di uso politico dello sport, quindi in qualche modo andare a giocare lì vuol dire anche legittimare quel paese con cui però appunto il nostro ha ottimi rapporti, quindi non bisogna neanche essere ipocriti e chiedere ai calciatori chissà quale gesto eclatante nel momento in cui il nostro governo e tutto l'establishment economico italiano fa affari con i sauditi. Insomma, se qualche calciatore per qualsiasi ragione vorrà vorrà dire la sua, è libero di farlo e va difeso nella sua libertà di farlo, se non vorrà farlo è anche legittimo.
0: Insomma, in un tempo in cui tutto è contaminato e tutto è politica, la chiave rimane comunque informarsi. Andare in Arabia, certo, giocare, tifare, gioire e imprecare, attenzione a quale divinità tirate in ballo però, ma farlo consapevoli di cosa c'è intorno. Consapevoli di cosa vuol dire appoggiare, come dice Nicola Sbetti, il regime wahabita per evitare di diventare anche inconsciamente influencer sauditi come i vari Messi, Ronaldo e Neymar. Bin Salman si è comprato anche i loro sorrisi, i volti delle stelle del mondo del calcio. A noi c'è rimasto un po' di spirito critico da utilizzare anche e soprattutto adesso. Lo dobbiamo, lo possiamo fare per far diventare questa Supercoppa un'occasione di sensibilizzazione sui 300 migranti etiopi uccisi dal regime saudita negli ultimi 12 mesi o sulle condizioni di Salma El-Shebab, attivista condannata a 27 anni di carcere per un tweet a sostegno di altre attiviste arrestate lo scorso anno, o ancora sugli oltre 50 omosessuali uccisi nell'ultimo anno in Arabia da crimini d'odio. Quindi viva il calcio, sì, viva lo sport, ma senza comunque criminalizzare chi giustamente o no non si vuole esprimere, il palcoscenico e la platea, anche social, a disposizione di molti di loro, dei protagonisti in campo, può essere alle volte utile anche per accendere qualche riflettore fuori dal campo, come abbiamo provato a fare noi. Che poi di sicuro le dichiarazioni di Italiano, Lautaro, Di Lorenzo e Immobile non potranno fare una grossa differenza in merito. Il sospetto è però che non avremo mai la riproduzione.

0: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
1: Se siete stati a Budapest e avete visitato la Basilica di Santo Stefano, avrete sentito parlare della tomba di Ferenc Puskás. Si trova sotto la grande cupola accanto a capi di Stato e re. Ecco, basta questo per spiegare non solo cosa significhi Puskás per un paese che vive ancora del suo mito, ma anche per notare proprio il rapporto mistico tra questo paese ed il gioco del calcio. Lì sotto alla cupola di Santo Stefano, nel cuore dell'Ungheria, in un luogo inaccessibile ai visitatori, non c'è però solo Puskás. A differenza di Puskás, il nome Matè Fenivesi probabilmente non vi dirà niente. A questo soggetto però appartiene un pezzo di storia su cui l'altro nome, quello di Puskás, non c'è. Un gol di Fenivesi ha portato infatti per la prima e ultima volta un club ungherese sul tetto d'Europa. Era la finale di Coppa delle Fiere del 1964 e di fronte c'era la Juventus che per un colpo di testa proprio di Fenivesi perse la prima finale europea della sua storia. A inaugurare quella che per i tifosi viola è ancora una piacevole tradizione fu il Ferencváros, prima e ultima squadra ungherese sul tetto d'Europa. La storia del Ferenc più famoso d'Ungheria insieme a Puskás non parte né finisce lì. È fatta da 124 anni di successi e cadute che si sono incrociati con il destino di un paese legato a doppio filo col calcio. E come spesso accade, il calcio diventa poi un pretesto per conoscere qualcosa in più di un paese vicino, ma allo stesso tempo, per certi versi, molto distante. Ferenc sulla sponda verde del Danubio è un podcast di Radio Firenze Viola che vi porta nella casa dell'euroavversario della Fiorentina, in un viaggio a 360 gradi nella Budapest bianco-verde, fatto anche attraverso gli occhi di alcuni italiani trapiantati in Ungheria. Partiamo!

0: È il 1903, il marchese Luigi Ridolfi ha 8 anni, l'Italia 42, al governo c'è Giolitti e laggiù, dall'altra parte dell'Adriatico, superati i Balcani, il Ferencvaros vince il suo primo campionato. Ne arriveranno poi altri 33, conditi da 24 Coppe d'Ungheria, 6 Supercoppe e, come detto, una Coppa delle Fiere, oltre a 2 Mitropa Cup. Il Ferenc nasce nel cuore di Budapest, nel nono distretto da cui prende il nome e che è pieno zeppo di storia. Come ci spiega Giovanni, membro del Viola Club Budapest e da 36 anni nella capitale ungherese.
1: Ferencváros è un quartiere storico nato alla fine del Settecento, è il quartiere dove c'è anche la famosa Via Pal del romanzo della Via Pal. Letteralmente vuol dire la città di Francesco, nominata così per via di un imperatore, Francesco II d'Asburgo, alla fine del Settecento. Per cui un quartiere molto importante, un quartiere storico anche molto esteso dal punto di vista perimetrico.
0: Per quanto riguarda il club, la storia delle aquile bianco-verdi è costellata per l'appunto di trofei. Il picco arriva tra gli anni 50 e 60, quando il Ferencváros è il gioiello più prezioso dell'Ungheria nell'età dell'oro del calcio magiaro. In quegli anni, in biancoverde, brilla la stella di Florian Albert, primo e unico pallone d'oro della storia ungherese, trionfo datato 1967. In quegli anni poi arrivano anche i primi incroci con i club italiani, successi contro Roma e, come detto, Juventus. Mai contro la Fiorentina, solo sfiorata, per modo di dire, diversi anni prima. Era infatti il 1935, la Viola non giocava in viola ma con il fascio littorio al braccio sullo sfondo tricolore e doveva sfidare nella Mitropa Cup l'Uipest. Sì, proprio la squadra da cui si dice la Fiorentina prese spunto per adottare il colore viola sulle maglie. Il campo dell'Uipest era però indisponibile e si giocò nell'allora Uloi Stadion, casa per l'appunto del Ferencváros. Un particolare che non passò certo sotto traccia, visto che già allora Uipest e Ferencváros erano protagonisti della rivalità che ancora oggi caratterizza il calcio ungherese. In casa Ferenc c'è un odio sportivo e non solo per il colore viola che abbiamo notato anche nella gara d'andata a Firenze e che Marco Dolcinelli, scrittore italiano che vive a Budapest da diversi anni e tifoso d'adozione del Ferencváros, ha provato a spiegarci.
2: Io ho avuto la fortuna di vederli quasi un po' tutti i derby tra le squadre di Budapest allo stadio e ci va vicino la rivalità tra Ferencváros e l'Honved, ma no, quella con lui è nettamente quella più sentita. Quando vai allo stadio lo senti che c'è proprio un'altra atmosfera, un'aria abbastanza elettrica. Non so se magari qualche tifoso fiorentino in trasferta lo vedrà, ma tipo di recente alla fermata della metro vicino allo stadio, che in Epiget su un muro ho visto proprio una scritta con scritto viola, antiviola, cose di questo tipo qua, per cui sente molto la rivalità qua durante le, una cosa che magari potrebbero anche riproporre con la Fiorentina, visto che il colore è lo stesso, una cosa diciamo in questa rivalità molto sentita, un po' simpatica, è che durante i derby una tradizione dei tifosi del Ferencváros è andare allo stadio, molti di loro, avendo addosso un peluche di una scimmia viola, perché il soprannome dispregiativo che usano nei confronti dei tifosi dell'Uipest è scimmie viola, e tu vedi queste persone, questi omoni, anche perché magari sono tra molto grossi, con questo peluche.
0: Uipest Ferencváros è il derby d'Ungheria. Viola e Fradi, così vengono chiamati i tifosi del Ferenc, si sfidano due volte a stagione, ma sono nemici silenziosi per tutto il resto dell'anno. E così la visita di una vecchia amica, come la Fiorentina, di fatto gemellata con l'Uipest da quasi un secolo, diventa l'occasione per tifare contro

0: a vedere la partita, insomma, allo stadio.
1: Ma Újpest Ferencváros è una rivalità che va ben oltre il rettangolo verde. È una contrapposizione che solamente chi vive a Budapest può percepire e capire. Proprio Giovanni, a cui affidiamo il compito di farci da voce storica in questo viaggio, ci spiega le implicazioni extrasportive che dividono viola e biancoverdi.
2: Sono due squadre che nascono praticamente contemporaneamente nel 1900, gli ultimi mesi del 1899, antiche, anche se poi la squadra dell'Újpest come squadra, proprio come club calcistico autonomo, nasce nel 1926 con la Fiorentina, però esisteva già da 26 anni praticamente, e penso che questa rivalità non fosse così forte fino alla guerra. Újpest in realtà era una piccola città alla periferia di Budapest, che è stata inglobata in una grande città di Budapest soltanto nel 1950, per cui Ferencváros è una città piuttosto piccolo, una componente più forte piccolo borghese. Újpest è un quartiere principalmente industriale e per cui a tempo operaio. Questo che credo abbia aumentato questa rivalità è una cosa indipendente dai tifosi del Ferencváros e dei tifosi dell'Újpest, perché praticamente durante l'epoca comunista, a quel tempo in altri paesi dell'Europa dell'Est, c'era questa tradizione, tra virgolette, di assegnare le squadre a diverse o a delle fabbriche, a delle importanti fabbriche o a dei importanti ministeri. L'Újpest fu scelta dal Ministero degli Interni, per cui diventò per gran parte del pubblico ungherese la squadra della polizia, e in un regime dittatoriale praticamente la squadra della polizia viene identificata chiaramente negativamente.
1: Oltre alla vicinanza geografica, Újpest-Ferencváros è uno scontro in cui c'entra anche la politica. E forse non c'è un paese in cui è più difficile scindere politica e sport come l'Ungheria. Come detto, sin dall'inizio del Novecento e durante tutta la dominazione sovietica, la maggior parte dei club ungheresi è stata spesso espressione di un'ideologia o di un partito. Lo è stato poi anche negli anni 90, dopo il crollo dell'URSS, e lo è tuttora, forse ancor di più col governo, per alcuni regime, di Viktor Orban, un governo che permea tutti gli ambiti della società. Anche lo sport, quindi, anche e soprattutto il calcio. In particolare il Ferencváros, squadra più blasonata e di conseguenza vanto del paese e del governo. Lo stesso primo ministro ha esaltato più volte le imprese internazionali dei Fradi, usando i biancoverdi come uno dei tanti ingranaggi del carrozzone populista e ultranazionalista che guida ormai da 3 mandati di fila, in tutto 13 anni, il paese. Ma si può definire il Ferencváros la squadra di Orban? Ci risponde Marco Dolcinelli.
3: È vero che il calcio è stato uno strumento che la politica Orban ha usato molto in questi anni. In un certo senso si può dire che sono un po' tutte squadre di Orban, cioè alla fine tutti i presidenti, tutti gli uomini di potere delle squadre, principali squadre della Serie A ungherese, sono uomini legati a Fidesz, che è il partito di Orban. Il presidente del Ferencváros, Gábor Kubatov, è un parlamentare in quota Orban, ma la stessa cosa si può dire di tante altre squadre. In realtà io so, anche se le notizie non sono chiare, che la squadra tifata da Orban in realtà è un'altra, cioè il Fenerbahçe, il vecchio Videoton, anche perché lui è nato non distante da quella città, è nato a Felcut, che è un villaggio di 1500 abitanti, davvero molto piccolo, dove lui ha fatto una squadra proprio sua, volendo quella è proprio la sua squadra, quantomeno quella più legata a lui in un certo senso dal punto di vista politico, che è la Puskás Academia, che è una squadra che è appunto particolarmente odiata da un po' tutte le altre tifoserie, proprio per questo, perché viene vista come finta, cioè un progetto finto messo lì in quel paese in cui hanno fatto questo stadio molto bello, tra l'altro di 4.000-5.000 abitanti, cioè tipo 2-3 volte la popolazione del paese. Non definirei il Ferencváros la squadra di Orban, sì, ovviamente il presidente è vicino a lui, sì. Purtroppo gravitare intorno a Orban è una condizione necessaria per fare molte cose in Ungheria, tra cui anche il calcio, ecco.
1: Una cosa è comunque certa: il Ferenc è la squadra più più tifata in Ungheria ed è quasi una

0: la squadra per tutti. Di conseguenza è così anche nel partito di Orban. Fidesz, appunto il partito al potere, è un'organizzazione politica ma anche una lobby capace di posizionare propri uomini in ruoli di interesse e anche ovviamente in televisione. Anche ovviamente nella società Ferencváros e anche nella stampa sportiva. L'Ungheria già da più di un decennio, come detto, ha sposato la scelta populista sovranista. Le conseguenze a livello di diritti civili fondanti dei paesi occidentali, come libertà di espressione e salvaguardia delle minoranze etniche, religiose e sessuali, sono evidenti. Basta pensare che l'Ungheria si trova all'86esimo posto nella classifica mondiale che valuta la libertà di stampa, appena sotto, per rendervi un'idea, a Lesotho e alla Sierra Leone. Ma com'è da italiano vivere a Budapest, in una delle democrazie, diciamo, meno democratiche d'Europa? Ce lo racconta ancora una volta Marco.
1: Quando sento parlare dell'Ungheria in Italia ho sempre l'impressione che venga fatto un po' come pretesto per battaglie politiche, diciamo, da entrambe le parti, ecco. La situazione ovviamente non è rosea, ci sono un sacco di problemi in Ungheria. Come dicevo prima, se vuoi fare qualcosa a livello economico e magari non solo, se non sei in qualche modo vicino a Fidesz è un problema, però ecco, non è il luogo da sogno che voglia fare credere certa parte politica in Italia, ma non è neanche l'inferno che vuole far credere l'altra parte politica.
0: L'Ungheria non è quindi un paese alieno e ci viene da pensare che anche per alcune svolte politiche e figure al potere che abbiamo possa essere più simile all'Italia di quanto non si dica. Poi c'è da dire che se da una parte a livello di diritti civili il paese è tornato indietro di qualche decennio se non di più, l'Ungheria ha comunque fatto passi avanti enormi a livello economico e a livello anche di economia dello sport. Di conseguenza anche di strutture. Una crescita che sta andando di pari passo con quella del movimento sportivo e in particolare calcistico. Crescita che è merito anche e soprattutto di un italiano come Marco Rossi, tecnico piemontese in fuga dall'Italia dopo un'esperienza marginale nel calcio nostrano, divenuto una vera e propria leggenda per aver portato l'Ungheria addirittura 2 europei consecutivi. Marco Rossi è stato il precursore, ma c'è un altro italiano che ha lasciato il marchio sul calcio ungherese nel recente passato. È Davide Lanzafame, ve lo ricordate? Ex di Juventus e Bari tra le altre, attualmente allenatore del Borgaro, in eccellenza italiana, che ci ha parlato così della sua decisione di trasferirsi all'Honved nel 2013 quando aveva 26 anni.
2: Abbiamo aperto gli orizzonti, nel senso che l'italiano per cultura fatica un po' a uscire fuori, adesso piano piano nel tempo sta un po' cambiando questa cosa. Marco lo sento, il mister è una persona per me molto speciale, dove conservo un legame affettivo importante e ho una stima nei suoi confronti, una stima diciamo di altissimo livello. Non sono mai stato un giocatore che ha fatto delle scelte facili e scontate. In quel momento avevo bisogno di cambiamento, avevo bisogno di una persona che confidasse in me estrema fiducia, e lui, mi ricordo, era Novara, mi fece una chiamata, io dopo 10 minuti gli dissi che avrei concluso e sarei stato a Budapest dopo pochi giorni. Poi dopo il resto l'abbiamo fatto in maniera naturale, in maniera storica, perché quello scudetto, per chi conosce il calcio ungherese, è qualcosa di storico.
0: Il primo problema, ci racconta Lanzafame, è stata la lingua.
2: Leggevo un articolo pochi giorni fa che la lingua è stata eletta quest'anno la lingua più complessa al mondo, e devo dire che è una lingua che deriva dal finnico, è qualcosa di veramente difficile. E sicuramente comunicavamo in inglese, Marco ha una padronanza dell'inglese importante e anche dello spagnolo, quindi lui da quel punto di vista comunicava in inglese. Io nel 2013 arrivai e parlavo praticamente niente in inglese, quindi per me è stato ancora più difficile. C'è stato un anno di adattamento e dopodiché ho imparato discretamente bene l'inglese, quindi per me poi è stato più semplice. Però per quanto riguarda l'ungherese ci vogliono tantissimi anni, secondo me devi comunicarlo in maniera quasi giornaliera per poter poi entrarti con la lingua, perché è una lingua estremamente complessa, quindi sicuramente una barriera, ma adesso sono quasi tutti gli allenatori stranieri, quindi la lingua principale inerente allo sport rimane l'inglese.
0: In 5 stagioni in Ungheria Lanzafame ha conquistato 2 campionati e 2 titoli di capocannoniere, divisi equamente tra Honved e anche Ferencváros. Coi biancoverdi di Budapest Lanzafame ha giocato solamente una stagione, ma ha impresso comunque il proprio nome sulla storia ultracentenaria del club. E ci ha parlato così anche del sistema calcio ungherese, del legame tra Fradi e politica e di quanto vissuto in quella memorabile stagione.
2: In Ungheria tanti politici fanno parte delle società e le gestiscono, e questo per chi conosce il movimento ungherese è abbastanza normale. E diciamo che è ovvio che ogni società ha i suoi introiti, i suoi interessi. Il Ferencváros è una di quelle che investe di più e non a caso è fortissimo in handball, in pallanuoto, ha vinto diverse Champions, quindi chi conosce il Ferencváros è più, diciamo, una comunità dove chi è fradista ti fa Fradi, sì, non solo nel calcio ma proprio di tutta la comunità, di tutti gli sport che lo esercita.
0: Per ritornare alla rivalità col Viola, uno dei più bei ricordi di Lanzafame in biancoverde è legato proprio a un derby contro l'Uipest.
2: È stato bello purgarli 2 volte nel derby, quindi conservo anche lì un bellissimo ricordo, perché Fradi Uipest è veramente, come posso dire, un Roma-Lazio, è una roba importante, anche se l'Uipest in questi anni diciamo che non naviga nell'oro.
0: A margine della nostra chiacchierata, anche Davide Lanzafame, rimasto legatissimo all'Ungheria, ribadisce di puntare forte sul calcio ungherese. Un movimento che si sta creando, anzi ricreando, dopo i fasti di metà dello scorso secolo, in un luogo pieno di storture e anacronismi che nascono dall'alone politico che avvolge tutto. Anche il Ferencváros, un luogo che pur sembrando ostile per una società moderna, ha dato una nuova opportunità a Davide Lanzafame e Marco Rossi e una casa agli altri nostri compagni di viaggio come Francesco, Giovanni e Marco. Tutti questi personaggi dal passato, ovviamente diverso, si sono ritrovati in un luogo bello, triste e pauroso come lo sono tutte le grandi vecchie capitali europee. In un posto come Budapest, come l'Ungheria, che trasuda storia, grandezza e conflitto. Così come una delle sue espressioni più complete, il Ferencváros, ovvero la sponda verde del Danubio.

0: musiche di Radio Firenze Viola.
1: Romolo Tucci rappresenta un monumento della storia ultracentenaria della Pistoiese. Per tutti a Pistoia è cagnolo, perché da bimbo seguiva la nonna passo passo come un fedele cagnolino. Per decenni è stato primatista di presenze con la maglia arancione 344 e a cavallo tra gli anni 50 e 60 è stata colonna ed anima di una promettente Pistoiese. C'era anche in quel pomeriggio cagnolo il 27 ottobre 1954. Allo stadio Franchi di Firenze, che allora si chiamava Comunale o Berta, per un amichevole tra Fiorentina e Pistoiese. Durante il match, però, per un istante, Cagnolo si scollega dalla partita. Roberto Lomi, suo compagno di reparto, sta per berciargli, poi però lo osserva per bene. Tucci è come sempre in mezzo al campo, ma non guarda il pallone o gli avversari. Allo sguardo rivolto al cielo, l'espressione è esterrefatta. Sono le 15:17 del 27 ottobre 1954 e Romolo Tucci è il primo ad accorgersi che due strani oggetti si stanno rincorrendo nel cielo del Franchi. Due macchie bianche che rubano in pochi secondi l'attenzione dei 10.000 del comunale. I due oggetti rilasciano poi una strana sostanza bianca sugli spettatori e sui calciatori e poi scompaiono. Succede tutto in una manciata di minuti, 2-3 al massimo. Il tempo che basta per far sospendere l'incontro e far passare alla storia quell'anonima amichevole tra Fiorentina e Pistoiese come la partita degli UFO. Calcio e fantasia sono da sempre considerati due poli affini, adiacenti, tanti sono i racconti che mescolano i due generi. Ma cosa accade quando al mondo del pallone si associa qualcosa che va ben oltre la fantasia? Questa è la storia di cosa accade quel 27 ottobre 1954 a Firenze. Un giorno, un pomeriggio dove calcio e soprannaturale sono stati talmente tanto vicini da potersi toccare. 1954, UFO al Franchi è uno speciale di Radio Firenze Viola che ripercorre fatti e leggende di quel folle pomeriggio fiorentino di metà anni 50.
2: Stava giocando, si vede, e si vede tutta la gente della maratona, si guarda in alto, su.
3: E fu un momento come un boato, come qualcosa di meravigliato che si elevò dal pubblico, tutto in piedi, da su.
2: A guardare gli affaretti e si vede anche cielo alto.
3: Poi la gente comincia a dare l'UFO.
1: Bene, riavvolgiamo il nastro. È un sereno pomeriggio di fine ottobre e all'allora stadio comunale si gioca un amichevole tra Fiorentina e Pistoiese. I Viola stanno costruendo la squadra che la stagione dopo conquisterà il primo scudetto. Sul terreno di gioco quel 27 ottobre ci sono infatti tra gli altri Sarti, Chiappella, Virgili e Orzan. Parte di una filastrocca, la formazione titolare del 55-56 che i fiorentini ricordano ancora. A guidarli poi in panchina c'è Mister Fulvio Bernardini. Due guerre alle spalle e in costruzione il soprannome di Garibaldino per la capacità che ha avuto di unire l'Italia da nord a sud. Campione d'Italia con Fiorentina nel 56 appunto e successivamente Bologna. Uno insomma che ne ha viste tante, quasi tutte. O forse tutte se ci mettiamo anche la presenza in prima fila di quel pomeriggio paradossale. Tornando però al racconto, sul campo non sembra esserci partita. La Pistoiese è piena zeppa di calciatori part-time, come Ronaldo Lomi per l'appunto, quello che abbiamo citato in precedenza, ed è una formazione di quarta divisione in gita nel capoluogo toscano. Però insomma gli arancioni vogliono far bella figura, la Fiorentina pensa già al successivo impegno di campionato contro l'Udinese e alla fine all'intervallo è 2-2. Quel pomeriggio non rimarrà però alla storia per l'eroica prova dell'olandesina. Tutto si stravolge, come detto, alle 15:17, quando 20.000 occhi finiscono all'insù per osservare quanto sta succedendo sopra le loro teste. Il referto dell'arbitro, che per l'occasione non è un arbitro ma Arturo Maffei, un preparatore atletico della Fiorentina, ci viene incontro nella ricostruzione. Alle 15:20 la contesa amichevole tra Fiorentina e Pistoiese si interrompe per la presenza di qualcosa nel cielo. Un verbale vago ma che rende bene l'idea della situazione. I tanti testimoni oculari dell'evento hanno testimonianze infatti che differiscono, unite soprattutto da un fattore. Tutti i presenti hanno visto due oggetti biancastri che si muovevano in avanti e indietro. Queste sono anche le parole di Chiappella, che quel giorno in campo c'era. Poi la forma di quei due oggetti e di conseguenza anche l'origine varia da spettatore a spettatore. C'è chi ha visto in cielo due cilindri allungati come due specie di sigari, chi invece giura di aver osservato le classiche forme dei dischi volanti, chi racconta di aver visto due triangoli sorvolare lo stadio. L'altro punto di congiunzione con le testimonianze è addirittura più sbalorditivo. Dopo il loro passaggio, questi due oggetti rilasciano, infatti, sul franchi un materiale biancastro, quasi trasparente, che al tatto, una volta toccato terra, si dissolve. Giorgio Batini, ai tempi capocronista della Nazione, coniera anche il termine bambagia silicea, per descrivere la pioggia di strano materiale argentato che cadrà dal cielo una volta che questi oggetti scompariranno. Ecco la sua testimonianza in uno speciale Voyager di qualche anno fa.
4: Mi sembra ora, quando ho vissuto quella straordinaria stagione dell'ottobre del 54, quando sembrava che a Firenze ci fosse una adunata, un congresso dei cosiddetti UFO, dei dischi volanti, perché qui ricevevo centinaia di telefonate da Firenze e dalla Toscana di gente che avvistava gli UFO e mi dicevano, non so, da Prato sta arrivando una squadriglia su Firenze. Io, vivendo alla Nazione, che era nel cuore della città, avevo davanti a me il Duomo che mi impediva un po' la vista, allora salivo all'ultimo piano e una volta, il 27 di ottobre, andando su, vidi queste palle luccicanti che si dirigevano verso la palla del Duomo.
1: Nel frattempo e nelle successive ore gli avvistamenti per tutta Firenze continuano. Anche in centro, ad esempio, in Piazza del Duomo, gli oggetti insomma sono osservati da metà città. Poi alla fine, intorno alle 15:40, gli oggetti spariscono nell'orizzonte. E così, tra l'incredulità generale, si ricomincia a giocare. La partita finirà col risultato di 6-2 e i marcatori... No, dai, fermi tutti, c'è appena stata un'invasione aliena a Firenze, non credo vi interessino i marcatori di quell'amichevole. Insomma, torniamo al mistero. Per capire cosa fossero, par da subito ovvio, bisogna analizzare quel materiale biancastro che continua a scendere nelle ore successive all'evento. Bisogna prendere quindi quella famosa bambagia silicea che è caduta dal cielo. Lo fa uno studente di chimica, Alfredo Jacopozzi, che cattura una fialetta di quello strano composto e lo porta all'Istituto di Chimica Analitica dell'Università di Firenze. Nel mentre, ovviamente, in città e non solo, si parla dell'accaduto. Certo, coi ritmi meno fulminanti rispetto a cosa sarebbe successo, immaginatevi, in un mondo social, ma basta, chiaramente, un passaparola, perché quella roba l'hanno vista tutti. E quindi la redazione della Nazione viene tempestata di chiamate da parte di cittadini che rimangono attoniti per quello che hanno visto. Dobbiamo capire che gli anni 50 sono il periodo in cui la moda UFO arriva anche in Italia. Area 51, primi film di fantascienza e tutto il resto. E quindi è un attimo catalogare quell'incontro come un incontro ravvicinato del secondo tipo. Definizione che sarà coniata qualche anno più in là dall'astrofisico Allan Hynek, che descrive per l'appunto come incontro del secondo tipo un avvistamento UFO in cui l'oggetto volante non identificato lascia tracce della sua presenza. La traccia c'è, ed in questo momento della storia è all'Istituto di Chimica Analitica dell'Università di Firenze. Precisamente nel laboratorio del professor Giovanni Canneri. Intanto iniziano a circolare le prime teorie. Una in particolare si fa strada tra le vie sotto alla cupola del Brunelleschi. Sono stati ragni. No, aspetta, in che senso? Si chiama effetto ballooning, un espediente utilizzato da alcuni ragni per migrare a centinaia di chilometri di distanza. Ora non vi spaventate, ma sì, alcuni ragni sanno volare e probabilmente in questo momento sono sopra le vostre teste. Utilizzando infatti un tipo di ragnatela più leggera del normale, questi demoni dell'evoluzione costruiscono delle specie di mongolfiere o paracaduti grazie ai quali si fanno trasportare dal vento. Una volta planati a terra, l'unica traccia dello spostamento è rappresentata da questi filamenti bianchi, simili a quella famigerata bambagia silicea piovuta sul franchi. Ma perché tutta insieme? E cos'erano quei due oggetti in cielo? Non erano ragni giganti, giusto? La psicosi dura giusto qualche ora, tempo di raccogliere i risultati del professor Canneri. Queste in breve le conclusioni. I filamenti che hanno ricoperto Firenze, e come si seppe dopo anche i dintorni di Firenze, non sono radioattivi, molto bene. al contatto con una fiamma si sono rivelati non combustibili. Terzo punto, questi filamenti sono composti da calcio, silicio, alluminio, magnesio, ferro e boro, materiali che sono diversi rispetto alle citate ragnatele da effetto ballooning, e quindi la pista ragni perde quota. Nel frattempo il caso diventa internazionale e monta col passare dei giorni. Ne parlano in Francia, in Inghilterra e anche in Portogallo, dove giurano di aver vissuto un'esperienza simile qualche mese prima. Nei giorni successivi il carrozzone mediatico si affloscia, il campionato ricomincia, la Fiorentina gioca bene e quel pomeriggio di ottobre diventa prettamente un aneddoto pressoché imbattibile da sfoderare a matrimoni o ricevimenti. Te l'ho detto di quella volta in cui Fiorentina Pistoiese fu interrotta dagli UFO? Quel Fiorentina Pistoiese diventa anche materiale per storici e studiosi di ogni tipo, che negli anni a venire provano a fornire una risposta verosimile. Uno di questi studiosi è Francesco Grassi, ingegnere elettronico e socio del CICAP, Comitato Italiano per la Divulgazione del Metodo Scientifico Indagando i Misteri, un'associazione creata da Piero Angela parecchi anni fa. Francesco è uno dei portavoce della teoria che ad oggi, a quasi 70 anni di distanza, potremo prendere per buona perché ancora non smentita.
5: Io ho analizzato e fatto un'indagine abbastanza approfondita su questo caso. Quello che ho messo in evidenza è che esiste una contromisura aerea che si chiama CHAF, che è praticamente del materiale che può essere espulso da aerei militari, che forma in volo delle nuvole che servono da finto bersaglio per i radar della contraerea. E quindi dobbiamo ricordare che siamo nel 1954, è un anno importante perché in tutto il Mediterraneo la NATO fece delle operazioni militari proprio per testare gli apparati, insomma, anche molti aerei che venivano normalmente utilizzati in quel periodo. E l'ipotesi che io faccio è che quei dischi che furono visti un po' non solo in quell'occasione ma in tutta quella settimana furono degli avvistamenti legati a aerei militari in alta quota che, in base alla riflessione del sole in quel momento, potevano essere visti come dei dischi luminosi.
1: La versione di Grassi è sposata anche dalla maggior parte degli studiosi che si sono approcciati al mistero del Franchi. La riprova ci viene anche e soprattutto dalla scienza. La strana composizione che è piovuta dal cielo quel giorno sembra coincidere con questa sostanza chiamata CHAF, in spelling C-H-A-F-F.
5: Questa sostanza, che poi ricadde al suolo, è assolutamente compatibile dal punto di vista della composizione chimica con questo CHAF, che sono appunto delle pagliuzze che vengono espulse durante le operazioni militari. Qui poteva essere tranquillamente un'operazione di esercitazione della NATO. Tra l'altro nel porto di Livorno era attraccata una portaerea americana proprio con degli aerei a bordo per fare esercitazione. Ora non voglio dire che siano stati proprio quelli, ma in tutta l'area del Mediterraneo succedeva queste esercitazioni, e tante volte questo CHAF che ricadeva, che aveva proprio la consistenza del professor Canneri, che aveva riscontrato con le analisi chimiche boro, silicio e anche alluminio, quindi è assolutamente compatibile con CHAF. Gli aerei, anche militari, quindi anche di linea, normalmente possono presentarsi come dei dischi luminosi e quindi ingannare lo spettatore, o meglio fare in modo che lo spettatore che faccia questo avvistamento non capisca di che cosa si stia parlando, comunque di che cosa stia vedendo. Cioè, un punto luminoso può essere tranquillamente un aereo di cui non si può ascoltare il rumore perché è in alta quota, e può essere visto come un disco luminoso che compare e scompare a seconda di come è angolato rispetto alla prospettiva, rispetto all'illuminazione del sole. Tutta la città in quel periodo ci furono avvistamenti di questo tipo, quindi non sorprende il fatto che possa essersi effettivamente in presenza di avvistamenti dovuti a esercitazioni di aerei militari che hanno poi, durante queste esercitazioni, espulso del CHAF che è ricaduto e ha dato origine a quel mistero che poi è stato chiamato come bambagia silicea. Su internet, sul sito del CICAP, è possibile trovare altri dettagli su quanto io ho potuto analizzare.
1: Ecco, mi rendo conto di quanto possa essere pericoloso dirlo in un periodo in cui la gente fotografa le nuvole in cielo perché è convinta che ci siano le scie chimiche che controllano gli effetti meteorologici e tutte cose. Ma sì, è probabile che sia stato il governo, che però nel corso degli anni non ha smentito ma neanche confermato. E poi, quei due materiali sono simili sì, ma non uguali. E allora il dibattito si è alimentato e non si è frenato. Negli anni è arrivato uno speciale BBC, una puntata di Voyager e poi ovviamente svariati video e articoli a tema su internet. Quindi c'era bisogno davvero di un altro podcast? Forse questa è la domanda a cui è più difficile rispondere. Lo psicologo francese Georges Huillier scrive sul bollettino dell'Accademia Nazionale di Medicina Francese che nel 1954 il picco di avvistamenti UFO che si è verificato in Italia e Francia, dove addirittura sono stati registrati il 75% dei casi mondiali di avvistamenti, potrebbe essere frutto di un'isteria collettiva, proiezioni psicologiche e sociali, allucinazioni, falsi ricordi e altro. Insomma, c'è anche il parere della psicologia a complicare tutto. Quindi ragni, militari o allucinazioni. In questa storia che rasenta l'assurdo non c'è una verità scritta, ma forse qualcosa che le si avvicina di più rispetto alle altre. In questo caso, per l'appunto, la storia degli aerei militari. Poi vabbè, per i sognatori c'è anche la suggestione mistica e mettiamoci anche questa. C'è infatti chi dice che quei due oggetti non identificati rappresentassero due stelle, i due scudetti che da lì a poco la Fiorentina avrebbe vinto a cavallo tra gli anni 50 e 60, e che quindi quei filamenti bianchi caduti dal cielo fossero segno di benedizione per i futuri campioni d'Italia in campo quel giorno, che erano ben 8. Una storia bella ma allo stesso tempo malinconica, visto che questo vorrebbe dire dover aspettare un altro episodio paranormale per vedere i Viola festeggiare il terzo scudetto. Anche se poi un terzo UFO dalle parti di Campo di Marte l'hanno visto. Si chiama Thomas Wifalugi, per tutti UFO, ma questa mi sa che è davvero un'altra storia.

0: e di Radio Firenze Viola.
1: Ogni estate, con cadenza regolare, tutti gli organi di informazione tornano a ricordarci le stesse cose: che bisogna idratarsi bene, di non uscire nelle ore più calde e che la Fiorentina sta facendo un nuovo tentativo per Andrea Cistana. È estate ed è quella meravigliosa stagione dell'anno in cui nascono e muoiono i tormentoni di mercato. Notizie ripetute con la stessa frequenza del singolo di Baby K che ci cullano in questi tre mesi. Sogni, suggestioni, spesso vere e proprie boutade che ci aiutano ad affrontare il vuoto cosmico di questi mesi senza calcio giocato. Con questa serie di brevi podcast a cura di Radio Firenze Viola ripercorriamo alcuni colpi di mercato rimasti solamente in potenza. Io sono Alessandro Di Nardo e questo è Quasi Ufficiale, un podcast di Radio Firenze Viola sui colpi di mercato sfumati. Partiamo.
2: Per quanto riguarda la Fiorentina, io stavo per venire qua ed ero non caldo, caldissimo. Ho appuntamento con Corvino a Firenze Sud, dovevo andare lì a parlare con lui direttamente.

piena di colpi di scena, cadute fragorose e rotture drammatiche con ambiente e presidenti. Ed in tutte queste pieghe burrascose della biografia del fantasista pugliese si è più o meno sempre inserita una voce, che possiamo dire è quella del fantomatico grillo del calciomercato, che ai più suggeriva il suo passaggio alla Fiorentina. Ecco, non ci sarebbe bisogno di dirlo, ma non si sa mai, visto che con le sue uscite davanti al microfono rischia sempre di più di inquinare il suo ricordo da calciatore.

si avvia alla fine del suo primo ciclo in viola. In campo invece ha talenti del calibro di Frey, Vargas, Mutu, Jovetic e Gilardino. È l'anno della Champions, la Fiorentina ha appena staccato il pass per gli ottavi, dove incontrerà il Bayern Monaco, ma soprattutto Vrebo, ma qui Micheto, perché questa, come si suol dire, è un'altra storia. A poche settimane di distanza dalla doppia sfida al Bayern, la Fiorentina pesca però la carta imprevisto. Il 10 gennaio 2010, a seguito di un controllo antidoping nel post partita del match contro il Bayern,

0: compito di non far rimpiangere Mutu, che fino ad allora era stato autore di 11 gol e 4 assist in 19 partite. Una missione praticamente impossibile anche per il Corvo, anche se un nome ci sarebbe. Non lontano da qui, a 244 km da Firenze, c'è un talento limpido quanto tormentato che sta consumando l'ennesimo dramma della sua carriera. È proprio lui, Fantantonio, ai ferri corti con la Sampdoria dopo un'annata personale da re. Fino a qualche mese prima l'esperienza appunto del numero 99 a Genova era idilliaca, poi però la luna di miele finisce ed in pochissimo, per divergenze sui piani per il futuro, Fantantonio fa di fatto terra bruciata intorno a lui, litigando con l'allenatore che era del Neri, col DS Marotta e ancor di più col presidente Riccardo Garrone. Cassano vuole quindi andarsene via a gennaio, sbattendo la porta di Marassi, e la Fiorentina cerca un 10. L'idea inizia quindi a prendere campo dalle parti di Viale dei Fanti. E se portassimo Cassano a Firenze? Lo staff di Corvino si mette al lavoro, sonda la situazione, trova il placet della Sampdoria desiderosa di smollare la patata bollente ad un altro club e trova soprattutto il sì del calciatore. Cassano vuole la Fiorentina, vuole Firenze, una città in cui va spesso.
1: Io quando giocavo a Roma, diceva lei, io venivo una settimana a Firenze a mangiare, una settimana a Napoli, perché Napoli e Firenze mi piacciono tanto, perché sono malati come me, di calcio, passionali.
0: L'operazione sembra quindi in discesa, c'è solo da sistemare qualcosa con Real Madrid, che detiene ancora il cartellino, ma si può insomma risolvere tutto in poco tempo. Accade tutto appunto in poco tempo, perché in pochi giorni ed in gran segreto rispetto ai media l'operazione si fa. In silenzio appunto, perché a Firenze radio, siti e giornali sono sicuri che Corvino abbia in mano un asso per sostituire Mutu, ma non si fa il nome di Cassano. La notizia si scoperchia a giochi fatti, a fine gennaio, a poche ore dal gong della sessione di mercato, quando appunto sembra tutto apparecchiato. I quotidiani infatti escono con l'affare già fatto. Leggo dall'archivio di alcune testate, a proposito abbiamo scelto di non citare la fonte per non schernire il lavoro di colleghi, ribadendo comunque che si tratta di calciomercato e quindi è una stanza buia dove si va a tentoni, e come soprattutto in questo caso tutti i media davano l'affare per fatto. Ma insomma, torniamo a noi e leggiamo

0: sottolinea come in quel gennaio 2010 fosse già in direzione Firenze. Alcuni dicono addirittura che fosse già arrivato nei pressi del casello di Firenze Sud. E poi, a far saltare il banco, una telefonata.
1: La buonanima del presidente Garrone la mattina mi bloccò e mi disse: dove stai andando? E io gli dissi: ho appuntamento con Corvino a Firenze Sud. Lui ha detto: tu di qua non ti muovi. Dico: perché? Marotta mi ha venduto. Come Marotta ti ha venduto? Lui stava tornando dalla Scozia. Perché io con Marotta vado sempre allo scontro e lui è irritato nei miei confronti? Perché con la buonanima ci siamo abbracciati e ho detto: io rimango a Genova solo ed esclusivamente per te.
0: Il numero uno della Samp, Garrone, quando si sente scivolare via il gioiello più prezioso, lo chiama e cerca di frenare l'affare. Garrone, che con Cassano aveva un rapporto profondo più simile, diciamo, a quello di un padre con un figlio, mette di fatto il veto all'operazione. C'è anche il benestare di Cassano, che per il rapporto col presidente è disposto a fare dietro front e a mandare a monte un'operazione che è praticamente chiusa. Questa la versione lato Cassano, anche se a Firenze in quel periodo iniziò a circolare un'altra variante della storia, secondo cui il trasferimento di Cassano alla Fiorentina saltò per le visite mediche del fantasista e per via di alcuni parametri che non convinsero molto i Viola. Tenendo conto del filo complottista, diciamo, noi ci attendiamo alla versione più romantica, quella di un figlio prodigo in fuga raggiunto dal padre. Il rapporto tra padre e figlio, tra Garrone e Cassano, si lacererà definitivamente qualche mese dopo, ma poi arriverà il Milan, poi l'Inter, il Parma ed un ritorno proprio alla Samp. Nella carriera di Cassano non ci sarà più spazio per la Fiorentina, e comunque a 13 anni di distanza ancora in tanti si chiedono

Core, come ci piace di definirle a noi, con i secconi, ma non si fa la storia e nemmeno la storia del calciomercato, e l'operazione Cassano-Fiorentina si è chiusa così come abbiamo detto.

0: ufficiale di Radio Firenze Viola. Se avete consigli e richieste su altre storie e intrighi di mercato, scriveteci al 348 75 13 933. Ciao!
1: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola.
2: Nick, notizie, analisi, curiosità.
3: No, ragazzi, non sto capendo. Voi in questo momento mi avete telefonato per
2: la trasmissione di approfondimento sul calciomercato.
4: Ne rovendi, siamo forti.
5: Ma buon pomeriggio, ci siamo, Radio Firenze Viola, Nick e Nick fino alle ore 17, Niccolò Santi che vi sta parlando per ragionare del mercato della Fiorentina, tutte le ultime novità, ovviamente l'arrivo di Mastantuono che è atteso a ore, forse già oggi la Fiorentina fa intendere che potrebbe essere domani il giorno giusto, ma stiamo con le antenne dritte, fatto sta che Franco Mastantuono è un nuovo giocatore della Fiorentina, parleremo di questo, molto altro, tutti i dettagli, tutti i retroscena dell'operazione, c'è con noi Niccolò Ceccarini, ciao direttore!
6: Ciao, buon pomeriggio a te Nico, buon pomeriggio a tutti.
5: Ricordiamo subito le coordinate per interagire con noi, 348 75 13 933, messaggi scritti e vocali, e invece per intervenire in diretta 055 77 111 71, vi risponderà in cabina di regia Marco Tonelli, e vi ricordo anche che siamo live sul nostro canale YouTube, il cui titolo oggi, perché ogni giorno noi abbiamo un titolo diverso, no? Perché siamo volubili, diciamo, appena, eccolo qua, appena mi appare Mastantuono e Viola, diciamo che questo è il titolo di... No, Mastantuono e Viola è il titolo di oggi. Tutti i dettagli dell'operazione. Allora, Cicca, era nell'aria, ce l'aspettavamo. La fumata bianca è arrivata in mattinata. Le cifre dell'operazione non ci sono perché...
6: Ma allora...
5: Secco.
6: Esatto, allora noi è da ieri che dicevamo che era un prestito secco, no? Questo almeno cerchiamo le poche volte, visto che siamo sempre oggetto, no? Di pubblico ludibrio, siamo sempre attaccati e sempre devastati, voglio dire, dalle telefonate di coloro che devono sempre, no? Ma perché, cosa dite, cosa fate? Però ieri sia io che te avevamo avuto delle indicazioni dal Real Madrid che l'operazione sarebbe stata quella di un prestito secco, e così è stato. Quindi fondamentalmente la Fiorentina lo prende con la formula del prestito secco, e poi che possiamo dire di più? Il giocatore comunque aveva diverse offerte, è stato convinto da Paratici e anche da Fabio Grosso, che l'hanno messo al centro del progetto, gli hanno fatto capire che per loro diventa un giocatore fondamentale, che questo giocatore fondamentale come Mastantuono sarà determinante anche negli schemi offensivi della Fiorentina. Alla fine penso che tutto questo abbia aiutato. Tenete presente anche un altro aspetto, che comunque Mastantuono guadagna 3 milioni e mezzo netti, il 50% del pagamento dello stipendio sarà a carico del Real Madrid e l'altro 50% lo pagherà la Fiorentina. Poi arriviamo a quello che può succedere dopo il 30 giugno 2027, e qui ci sono le solite due versioni, no? La versione dell'acquirente e la versione del cedente. Da dove cominciamo? Da quella dell'acquirente o da quella del cedente?
5: Facciamo quella dell'acquirente, vai.
6: L'acquirente dice: è un prestito secco fino a giugno, e naturalmente non c'è nessun tipo di opzione legata a un eventuale tipo, voglio dire, di accordo minimo che possa essere magari anche lo stesso qualificazione della Fiorentina alla Coppa Europea. Questo è quello che dice l'acquirente. Quello che dice il cedente è che in realtà ci sarebbe, o meglio, io dico c'è, un'opzione che è legata a quello che la Fiorentina farà la prossima stagione, però o Champions o Europa League, quindi non Conference, o Champions o Europa League, in cui la Fiorentina può ottenere un'opzione per il prolungamento del prestito di un altro anno. Quindi queste sono le due campane. E allora, come spesso succede, no? In queste cose che arrivano, voglio dire, e si confrontano e ci confrontiamo, no? Su una realtà e l'altra, io ho la sensazione, vi vado a fare una traduzione, io non sto né dall'una né dall'altra parte, cerco di dare una traduzione di quello che sta succedendo tra Fiorentina e Real Madrid, che se Mastantuono dovesse fare davvero molto bene e per il Real Madrid dovesse valutare che forse è il caso che questo giocatore possa rimanere un altro anno a Firenze, la Fiorentina ha una corsia preferenziale. Questa è la logica conseguenza del ragionamento. Vogliamo essere ancora più soft? Mm-hmm. Una sorta di gentleman agreement, ecco, tra i due club che hanno instaurato un rapporto di collaborazione per il quale, al di là dell'opzione che ci sia o non ci sia, ci siamo trovati bene, ci siamo visti bene, noi vogliamo farlo continuare, magari se la Fiorentina va in Europa con voi un altro anno, e poi diventerà la nostra bandiera del Real Madrid. Diciamo, a quel punto sarà la Fiorentina a scegliere se va bene o meno. Però il rapporto è questo, io ve l'ho messo proprio in soldoni.
5: Volemo se bene, anche perché alla fine, Cecca, il gentleman agreement non è una cosa scritta, quindi è normale, no? Anche che la Fiorentina possa pensare di smentire tanto per cambiare, come aveva smentito la trattativa per Mastantuono fin da subito, e infatti eccoci qua. Comunque, al di là di questo, non essendo qualcosa di scritto, non è detto anche che la Fiorentina te la confermi, ma se lo dicono da Real Madrid, io francamente mi fido di un club serio, il più importante al mondo come il Real. Quindi evidentemente qualcosa c'è, ed è come tu hai detto. Quale può essere la necessità della Fiorentina? Quella di non uscire allo scoperto dal punto di vista degli obiettivi, perché se la Fiorentina ti conferma che in effetti c'è una prelazione, no? Su un gentleman agreement, quindi un riscatto, un rinnovo annuale, chiamiamolo come ci pare, al raggiungimento almeno dell'Europa League, ti dicono anche che il loro obiettivo quest'anno è almeno l'Europa League, quindi escono allo scoperto, cosa che stanno cercando di evitare come la peste, cioè quella di manifestarsi.
6: Sì, allora, secondo me non è che poi si debba fare delle trasmissioni, no, su questa c'è l'opzione, non c'è l'opzione, perché credo sia tutto relativo, no, perché beh, poi alla fine Mastantuono, no, dico, ma cioè, ci può interessare, ma Mastantuono non è un giocatore che la Fiorentina può acquistare, via, parliamoci chiaro e tondo. In questo momento è un discorso che fa parte della categoria dei sogni. Godiamoci il momento, godiamoci la realtà, godiamoci quello che può essere, eccetera. Il problema è di altra natura, che io vorrei tanto credere sempre soltanto alla Fiorentina, ma mi hanno portato a fare lo smentisci tu.
5: Ma è giusto,
6: e quindi
5: è
6: quando naturalmente mi porti a fare lo smentisci tu, e quando mi dici che Ulai non è un obiettivo, quando poi Ulai mi dici nel primo pomeriggio guarda c'è il rischio che non possa venire perché comunque è il giocatore, e poi si capisce certe cose, quando Mastantuono dice in una certa maniera e poi arriva eccetera, io gli vorrei tanto credere alla Fiorentina, però e non sono portato dalla piena dell'Arno, che tra l'altro mi sa che in questo momento più che piena abbia bisogno, diciamo, di un po' d'acqua,
5: secca,
6: normale,
5: sì,
6: eccetera. E quindi io non mi potrò mai più fidare ciecamente della Fiorentina, nonostante possa essere più che felice che siano arrivati, e faccio i complimenti perché hanno preso un grande giocatore.
5: Sì, dopodiché noi lo diciamo perché la gente interessa sapere se c'è o meno un'eventuale opzione,
6: sì,
5: un gentleman agreement,
6: sì,
5: facciamo il nostro lavoro. Poi ci sono quelli che fanno capo al partito degli antigiornalisti, ai quali non frega niente di niente se non puntualizzare, pontificare, attaccare in continuazione, e ovviamente a noi non frega niente.
6: Poi secondo me bisognerebbe anche un po' ricominciare anche a smettere di fare questo giochino che poi è diventato un po', cioè, che credo, io guarda, devo dire, ho visto un tweet di Pietro Lazzi, insomma,
5: sì,
6: fotografo molto bene quello che è diventato il nostro mondo. Cioè, io personalmente, se un mio collega dice una cosa diversa da me, lo rispetto, perché vuol dire che quel collega lì ha un'informazione diversa, e nessuno può giudicare se la mia informazione è migliore della sua. Ognuno ha le proprie informazioni e quindi devono essere rispettate tutte. Invece purtroppo è diventata una questione, allora io dico una cosa, te ne dici un'altra, io ne ribadisco un'altra ancora. Ecco, questo credo che sia un cadere un po' di stile che abbiamo tutti quanti noi come categoria, e dovremmo un attimo fare una riflessione e dire,
5: certo,
6: ragazzi, ma chi se ne frega, ma poi voglio dire, si prendono, si sbagliano, si danno, si prendono le notizie, via, su, cioè voglio dire, fondo a fondo stiamo parlando,
5: sì,
6: di calcio,
5: sì,
6: ecco,
5: sì,
6: questo,
5: sì,
6: è il mio modo,
5: allora,
6: di fare.
5: Cecca, ti leggo intanto il messaggio di un utente che è Rio Freddo e dice su YouTube questo, non c'è nessun agreement, è un prestito secco, fine della storia, quindi sappilo, fine della storia, ok, chiudo
6: Rio
5: il discorso,
6: Freddo,
5: finisce la trasmissione, grazie a tutti.
6: Ma Rio Freddo in Basilicata? Per cui si potrebbe dare anche delle condizioni, perché ho letto una statistica che mi interessa molto, che ci sono dei sommozzatori che sono andati nei fondali dell'Elba a controllare, non sto parlando di Tommaso Loreto, perché naturalmente
5: no,
6: Tommaso Loreto va in roba più importante,
5: dove si è perso,
6: senza nulla togliere all'Elba.
5: Sì, sì, sì.
6: Esatto, esatto. Che hanno letto che naturalmente la temperatura dell'acqua,
5: sì,
6: intorno all'isola d'Elba si è assolutamente alzata, quindi volevo sapere se anche a Rio Freddo, che se è Basilicata Varatea, se anche lì ha potuto fare una siccome ha queste,
5: okay,
6: certezze, se può darci la certezza che anche in Basilicata sul Mar Tirreno, dopo la semifinale con Mar Ligure, ovviamente si è verificato l'innalzamento della temperatura.
5: Bene,
6: anche lì in Basilicata, ecco.
5: Allora senti, visto che tu parlavi del tweet di Pietro Lazzarini, comunque in generale di Twitter, ti giro il messaggio di Nemania, che non è Vidice, Nemania,
6: sì,
5: dall'isola del Giglio, ci scrive, Due domande. La prima è per Niccolò Ceccarini, dice: come mai Cecca ha iniziato a twittare con le emoji delle clessidre? La seconda dice a Nico Santi: chi sarà secondo te la grande cessione dell'Agosto Viola? Lascio la prima risposta a te, Cecca.
6: Allora, perché ho scoperto dopo 15 anni che esistono anche le emoticon, non si dico così, con la clessidra. Sì, boomer. Ma perché l'ho scoperto solo... Sì, l'ho scoperto con 15 anni di ritardo, ma ognuno fa le sue scoperte, voglio dire. Fondo a fondo, anche Cristoforo Colombo pensava di aver scoperto, no, voglio dire, un'altra cosa, invece poi dopo ha scoperto l'America, ma insomma, lasciamo perdere. Via.
5: Bene.
6: Quindi io l'ho scoperto con ritardo e tra l'altro, attenzione, perché c'è la clessidra finita e la clessidra che va.
5: Giusto.
6: Quindi bisogna stare attenti a non sbagliare nemmeno la clessidra. E poi, voglio dire, il fatto stesso, bisogna ricontrolli tre volte il tweet, perché non so come mai...
5: E poi sei passibile d'attacco, potresti essere attaccato, capito? Quindi.
6: Esatto, ma poi lo sai perché controllo 20 volte? Perché mi vengono fuori tutti i nomi strani, quindi a maggiore Carlo, per Nicola, Ludo, invece Ludovico, quindi devo stare attento anche a quello. Quindi noi boomer siamo questi.
5: Alla seconda domanda mi permetto di rispondere, poi andiamo da un ascoltatore, però ecco, mi raccomando, sempre con suffragato, ecco, da Niccolò Ceccarini, secondo me la grande cessione d'agosto non sarà, usiamo il condizionale, potrebbe essere, o comunque teniamo le antenne dritte su Niccolò Fagioli, perché io quello che so è che Grosso non vede così di buon occhio, no, l'accoppiata Fagioli-Ulai a centrocampo, cioè secondo lui sono più complementari, cioè non sono complementari, perdono, ma si pestano i piedi, come si suol dire, per cui anche questo è il motivo per il quale la Fiorentina cerca Tosved. Se ci sarà una possibilità in Premier League per 30 milioni e passa, la Fiorentina lo dà, Fagioli, Cecca.
6: Sì, io penso che se c'è questa possibilità, Fagioli vada via. Vedete come cambia il mercato? Allora, sembrava che Ken potesse andare via e Piccoli rimanere, ora si è ribaltata un'altra volta la situazione. La Fiorentina fa sapere che Ken sarà il centravanti della stagione 2026-2027 e Piccoli c'ha il Genoa, c'ha la Lazio, potrebbe partire, e quindi a maggior ragione secondo me la Fiorentina potrebbe fare anche un'operazione in uscita su Fagioli, se dovesse arrivare un'offerta degna di Fagioli, che chiaramente non è che loro vendono Fagioli a 15 milioni di euro tanto per il gusto di venderla, perché devono rientrare, non lo possono svendere Fagioli, lo devono vendere alle condizioni di un giocatore top, se non arrivano, amen.
5: Sergio da Prato, ciao, benvenuto.
7: Ciao, grazie. Senti, volevo chiedere una cosa. Ipotizzando che nei tre giocatori offensivi attualmente, no, che poi sia 4-3-3, 4-3-2-1, insomma, ipotizzando sempre tre giocatori offensivi, ad oggi ci sarebbero ovviamente Mastantuono, Ken e Gudmundsson. Secondo voi è plausibile pensare a un altro grosso investimento che possa fare il titolare a questo punto al posto di Gudmundsson? Oppure magari pensare che Gudmundsson possa partire titolare e magari rinforzare il ruolo con magari un'altra figura che potrebbe essere tipo un Solomon. Grazie, vi sento in televisione.
5: Grazie Sergio. Ecco, ciao, Cecca, ti giro la domanda, cioè il punto è: deve andare via Gudmundsson per aspettarci un colpaccio sulla fascia, un esterno d'attacco di quelli di profili alti, posto che è arrivato Mastantuono, oppure no, anche con Gudmundsson arriva?
6: Ma io penso che l'obiettivo della Fiorentina sia quello di rafforzare ulteriormente la questione degli esterni, quindi del settore offensivo. Ora Mastantuono io non lo so come lo vogliono far giocare, se lo vogliono far giocare davvero come esterno a destra, chiaramente allora gli chiederanno di adattarsi a questa nuova situazione tattica, e allora a quel punto però serve anche un altro esterno forte, quello per forza serve un altro esterno offensivo. Io credo che l'idea dell'esterno offensivo forte che hanno sempre avuto all'inizio di questa sessione di mercato sia rimasta e che la vogliano percorrere, per cui dal mio punto di vista prenderanno un esterno offensivo ancora, io credo lo prenderanno forte, come dovranno prendere un esterno basso a sinistra, e per me alla fine arriverà anche Torsved.
5: Ok, ci scrive Simone e dice: se arriva Bakayoko vado nudo in centro. Allora, caro Simone, la Fiorentina l'ha smentito Bakayoko, quindi secondo me fai bene intanto a toglierti la maglietta.
6: Sì, esatto.
5: Non so se hai novità, Cecca, a parte gli scherzi, l'Ipsia lo stava valutando e ancora
6: io
5: non
6: mi permetto di dirgli: guarda, puoi andare anche nudo, ma lasciate almeno le mutande, ecco, così per evitare che poi qualcuno ti prenda e ti porta via. Magari vai almeno con un costume, ecco, invece sta completamente nudo. Ma io te lo do come consiglio, perché non si sa mai, ecco.
5: Bene. Fiato alle trombe, andiamo con un altro messaggio, con il primo messaggio vocale della trasmissione. Vai, sentiamo.
8: Che giornata, ragazzi.
5: Che giornata, eh? Lo dice la Luciana.
6: Sì, sì. La Lucianina nostra. Che giornata.
5: Questo è una citazione. Lo vedi che poi alla fine siamo magnetici. Sì. Io ho pensato. Sì, sì. Voglio dire, mi sento chiamato, Nico, in causa, no? L'ho pensato io quello spot, per cui che giornata.
6: Mancano, Nico, mancano 26 giorni all'allucchettamento del tuo scooter, lo sai.
5: No,
6: vero?
5: Ma io piuttosto vengo a piedi, ma proprio a Milano nemmeno vengo a piedi.
6: Ma secondo me, guarda, poi c'ho il lucchetto anche adatto per quanto riguarda la tua ruota. Io, cioè, tanto ascolta, si va e si torna insieme, anzi io tornerò prima di te, quindi te lo vuoi disullucchettare, eh?
5: Sì, io te l'ho già detto che vengo con lanciafiamme, vero?
6: No, no, ma però sei ingrato, cioè, voglio dire, per la tua sicurezza, un lucchettino in più, un lucchettino in meno, ma poi sia lì alla stazione, a Piazzale Montelungo, via.
5: Ma mica per te, per smontare evidentemente il lucchetto. Vabbè, andiamo con un altro messaggio vocale, vai, ci sto già capendo più niente, vai con un vocale, sentiamo.
8: Buonasera Federico dai Camion. Allora, Mastantuono c'è anche per l'anno prossimo, oltre che per questa stagione, anche per la prossima, perché si va al Champions, con lui si va al Champions, insieme ai Grazia.
5: Lo vedi, comunque aumentano, no? Aumenta l'entusiasmo e anche le ambizioni, gli obiettivi dei tifosi, però noi è bene che manteniamo i piedi per terra, no? Almeno noi della stampa. Ora,
6: sì, esatto, noi del Grassina andiamo a fare anche il mondiale per club, sì, questo mi riferivo
5: al Grassina, sì.
6: Noi del Grassina abbiamo già la wild card per il mondiale per club, quindi siamo già un gradino sopra, però ecco, che al di là della Champions o meno, ragazzi, noi non prendiamo posizione sulla storia, cioè noi non siamo categorici, nel senso che abbiamo dato due versioni, poi voglio dire, non è che sia, cioè voglio dire, non è compito nostro stabilire la verità, la verità lo sanno i due club, quindi va la certezza che Mastantuono giocherà per un anno nella Fiorentina. Mi sembra che questo sia parecchia roba, ecco.
5: Poi c'è la lettura, la chiave di lettura di Stefano, che dice: con Mastantuono hai risolto il problema degli esterni. Perché? Perché non ne servono più, molto semplice. Fai il 4-3-2-1 e via andare. Anzi, a questo punto Attà verrà avanzato dietro le punte e a centrocampo Fagioli, Ulai e magari Tosvet oppure Ndur. Se no c'è, se non c'è equilibrio. Che dite?
6: Noi, Nico, questo l'avevamo un po' accennato, che con l'arrivo, voglio dire, di Mastantuono, diciamo che l'arrivo di Mastantuono può dare un'opzione in più per quanto riguarda il modulo offensivo alla Fiorentina, cioè nel senso, puoi giocare col 4-3-3 forzando un po' il ruolo di Mastantuono, ma puoi anche giocare col 4-3-2-1 giocando con due trequartisti e una punta, dietro una punta, questo volendo si può fare, però ecco, anche lì, siccome domani gioca la Fiorentina, mi sembra, col Deportivo La Corugna alle 20 al Viola Park, se non ricordo male, ecco, dopo parlerà Fabio Grosso e penso che i colleghi gli faranno anche questa domanda, ora che arriva Mastantuono, ora che c'è anche Mastantuono, come cambia l'assetto tattico della Fiorentina? C'è una possibilità che cambi davanti oppure si va avanti con l'idea del 4-3-3, anche se poi insomma si potrebbe fare volendo il 4-2-3-1 oltre al 4-3-2-1, ecco, per me ci sono tre moduli, come dico, l'unica certezza è che non giocheremo mai col 3-5-2.
5: Però in effetti ci può stare questo ragionamento che facevamo anche ieri o con Stefano, insomma, che essendoci questo ritardo sugli esterni possa essere semplicemente un ritardo calcolato, perché alla fine si passa al 4-3-2-1 e quindi basta che tu faccia il trequartista, il doppio trequartista, visto che Mastantuono era una cosa anche un po' imprevista. Potrebbero aver cambiato idea in corso con Mastantuono che fa il trequartista insieme all'Attà di turno o chi è.
6: Ora tecnicamente in rosa, diciamo, di quelli che hanno preso parte al ritiro, hai tre giocatori che possono stare tra le linee. Mastantuono, Gudmundsson e Kroos.
5: Certo. Anche questo è un'indicazione, anche perché su Gudmundsson non ci sono offerte ufficiali. Potrebbe anche rimanere. A me è stato detto oggi che è tutto possibile, per cui non diamo per scontato che Gudmundsson se ne vada. Va bene, no. Vai, cerca.
6: No, voglio dire, è proprio così, quindi voglio dire, avere più opzioni per un allenatore dovrebbe essere un vantaggio, non uno svantaggio, certo. Quindi io credo che questa sia una cosa buona, ecco, poter valutare anche in base alle situazioni o all'avversario il modulo migliore da schierare in campo.
5: Benvenuto Alessandro, ciao.
9: Sì, buonasera a tutti. Dunque, volevo, siccome metto la sveglia per essere pronto per sentire la vostra trasmissione.
5: Addirittura,
9: grazie. Sì. Dunque, prima di tutto volevo dire al direttore che il Mar Ligure finisce a livello del canale di Piombino, cioè da Baratti, San Vincenzo, il Mar Ligure. dal promontorio di Piombino verso Follonica è Mar Tirreno. Detto questo,
5: sì, in effetti ne abbiamo sparate l'altro giorno.
9: A Grasse hanno comprato una villetta bifamiliare. Piano terra ci starà Mastantuono, perché è giovane, quindi rientra più tardi. Al piano di sopra ci andrà Tovest con la famiglia, che essendo essendoci la famiglia, quindi al secondo piano ci stanno tranquilli. E poi una cattiveria, visto che canta sempre nero verde.

0: sì. A modo, soprattutto Mastantuono, eh.
1: Sì, sì, sì. Ora per l'Argentina non lo so, gli si farà trovare pinguini per fargli portare Ushuaia, sì. Non lo so. Ecco.
2: Bravo, esatto.
1: Ora magari so, vediamo un po'. Ecco,
2: grazie Alessandro per l'intervento. Ciao, grazie davvero. Allora, andiamo anche con un altro. lo so, Cicca, stiamo creando dei mostri.
1: La nuova stronzata sono i fiori di grassi.
2: Sì, tutta colpa nostra. Ci mancherebbe altro. Vai con un vocale, sentiamo, arriva. Eccolo qua, vai.
3: Buonasera, Nick e Nick. Intanto volevo fare i complimenti a Niccolò Santi, perché mi sembra un ragazzo veramente quadrato e molto professionale, non dice mai una parola fuori posto.
2: Grazie.
3: Bravo. Così, secondo me farai tantissima strada, e un in bocca al lupo. E una domanda per il Cecca. Senti, ma per quanto riguarda l'obbligo dal 2027 di mettere all'interno dei contratti la clausola rescissoria, vale dal 2027, inteso gennaio, il mercato di gennaio, o stagione 2027-2028? Un abbraccio, David.
2: David, grazie per il messaggio.
1: Condivido tutto quello che ha detto, diciamo, nella prima parte su Niccolò Santi, anche se vorrei aggiungere, non ha la bicicletta per fare tanta strada e quindi la dovrà fare a piedi. No, questo è l'unico problema. Per Nicco non è uno che gli piace correre, gli piace fare solo piscina, eccetera. Però comunque sia, uno può percorrere la strada anche nuotando, ecco, voglio dire. Quindi
2: poi
1: sono totalmente
2: evito
1: d'accordo.
2: La bicicletta, perché sennò me la Lucchetti, per cui
1: esatto,
2: cerco di andare.
1: Quindi se sono pericoloso, perché poi sì, perché se ti vedo la bicicletta, Nicco, quanto tu potrai durare senza essere a Lucchetti?
2: No, l'allocchettamento è dato a 1.01.
1: Ecco,
2: per cui...
1: quanto riguarda questa novità, io sapevo che partiva dall'anno solare 2027, però come spesso succede, è stata data la notizia ma non è mai stata approfondita, cioè non si parla più di questo argomento, per cui è sicuramente uno spunto interessante e prendiamo nota, Nico, perché semmai continueremo questa trasmissione, magari a settembre potremo fare anche una puntata per capire, magari con qualche agente, come funziona questo nuovo meccanismo, perché poi alla fine le cose si lanciano lì, si dicono, si ufficializzano e poi si lasciano e poi spuntano come funghi magari più avanti e noi siamo un po' impreparati, per cui magari faremo una puntata a tema.
2: Certo, quello sarebbe senz'altro interessante, vedremo di studiarla nel caso. Andiamo con un altro messaggio vocale, vai, così li commentiamo insieme. Arriva.
4: Così che è giusto, godiamoci il momento e che succederà, si vedrà. Ma ti ricordo che anche Nico Pass sembrava impossibile l'uomo prezzo il Como.
1: Sì, sì, vero, assolutamente sì. Como sembrava quasi impossibile che il Como dalla Serie D ritornasse in Champions League, no? In un percorso di tempo così breve. E queste sono belle storie di calcio, ma attenzione, non nascono per caso, nascono perché c'è calcio. E dove c'è calcio poi arrivano i risultati. Quindi facciamoci una domanda e diamoci una risposta, perché forse in precedenza noi l'abbiamo fatto un po' in maniera particolare il calcio, mettiamola così, via.
2: Poi andiamo anche su YouTube, dove siamo alla bellezza di 185, penso e credo che oggi...
1: quasi a 200,
2: Lo sfonderemo il tettore 200. Ci scrive Mirko e dice sicuramente faranno anche un esterno alto a sinistra, perché non si farà un solo modulo, ne sono certo, il 4-3-3 qualche volta giocherà.
1: Ma Fabione è scatenato, Fabione è lanciato. Quando lui c'ha da comprare, ragazzi, non lo ferma nessuno. Diciamo che lui è assolutamente tra i primi due, come ti ho sempre detto, direttori italiani, ma secondo me si va anche oltre per quanto riguarda gli acquisti. Poi chiaramente però ci sono anche le cessioni e lì naturalmente è più difficile per tutti, anche per uno bravo come lui.
2: Daniele, l'autista viola, in viola dice: ma dove atterra l'argentino? All'aeroporto di Grassina? E se sì, spero si goda il volo sopra l'oceano grassinese.
1: No. Allora qui bisogna rimettere un'altra volta la chiesa al centro del villaggio. Abbiamo già detto che l'aeroporto del Viola Park gestisce i voli, diciamo così, tipo Madrid, voglio dire, Praga, Roma, cioè voglio dire, quello di Grassina chiaramente si va a Brasilia, si va, voglio dire, diciamo così, in Perù, sono questi i nostri, quindi noi ci siamo voli transoceanici, per cui non potrà passare di lì.
2: Ok.
1: Intercontinentali, via. Ecco.
2: Sì, questa è la risposta, diciamo, divertente, ironica, quella seria, che non lo sanno nemmeno loro quando arriva, a che ora arriva, dove arriva, cioè praticamente come per quello che riguarda il gentleman agreement.
1: Ma secondo me potremmo chiedere a Becao, che magari dice, siccome anche Becao si è nascosto, si è scoperto dopo 4 giorni era casa in Pasa, magari.

0: si è nascosto anche Mastantuono, magari già a Firenze, ma si è nascosto e gioca a nascondino con noi. Ecco.
1: Esatto, passa dalla Turchia, no? Beh, a parte gli scherzi. Sì. Come nel caso di questo gentleman agreement, no? Del quale abbiamo parlato, che viene confermato alla Real Madrid, smentito dalla Fiorentina, anche sull'arrivo del calciatore c'è difformità, cioè da una parte dalla Fiorentina si tende a far passare il messaggio che il giorno buono sia domani, invece dalla Spagna, da Madrid, ti dicono che potrebbe già partire oggi, essere in Italia oggi, che significa che potrebbe arrivare a Bologna, come è stato per Ulai. Il fatto è che non c'è certezza di questo, quindi o uno mette la tenda davanti all'aeroporto di Peretola, a Marconi, l'aeroporto Marconi di Bologna, oppure non lo puoi sapere, perché non c'è una conferma che sia una, almeno insomma, dalla Fiorentina.
0: E vabbè, comunque arriverà, quello è importante, le prossime ore.
1: Sì, ho già salutato i compagni.
0: Esatto. Se arrivasse magari paracadutandosi sul Viola Park, sarebbe un'ulteriore attrazione in più. Ecco.
1: Sì, fa prima, diciamo, almeno deve passare, non deve passare dall'aeroporto, evita i giornalisti.
0: Sì, così, esatto, evita i giornalisti, atterra direttamente sul Viola Park mentre c'è Grosso e fa l'allenamento.
1: Sì.
0: Ecco.
1: Può essere un'idea. Poi Guido, prima di andare in pausa, dice: Nick, ma nella libera Repubblica di Grassina c'è il permesso di battere moneta? E se sì, qual è la moneta di Grassina? Il tallero grassinese? E due mezzi cecca fanno un tallero grassinese?
0: Sì, il tallero grassinese, perché il tallero, devi sapere, era la vecchia moneta della Slovenia, cioè prima che la Slovenia entrasse, voglio dire, nella comunità europea, naturalmente ci avevano una loro moneta, e la moneta era il tallero sloveno. Sì, no, ora c'è il tallero grassinese, che ha un valore superiore al dollaro, ma è questo altro discorso. Ecco.
1: Perché Guido ci tiene a sapere se due mezzi cecca fanno un tallero grassinese.
0: No, il tallero che abbiamo noi. Poi tra l'altro il tallero vale fino al vialone. Dopo il vialone, dopo il campo sportivo, si entra e si ritorna in Italia, e quindi a maggior ragione potete usare l'euro.
1: Ma poi guarda, c'è Andrea, poi veramente andiamo in pubblicità, siccome stiamo creando un ambientino di matti come noi. Andrea dice: cerca, ma perché non porti il Santi, parentesi, 4+3 in vacanza a Grassina? Anche la zia gradirebbe.
0: Credo. Sì, esatto, no, ma la zia, cioè quella lì rimarrà storia, cioè voglio dire, siamo 4+3, dire che eravate in 7.
1: No, ma stavo pensando, eravamo due famiglie.
0: No, perché quei tre sono due famiglie diverse, quindi c'è una famiglia A, una famiglia B, cioè c'è un valore superiore a una famiglia, esatto.
1: Poi c'era il prestito oneroso, che uno è arrivato in anticipo e gli altri dopo,
0: Esatto, sì.
1: Allora, pubblicità, dai, andiamo in pausa, poi torniamo sempre a Radio Firenze della Nick e Nick. Ciao. Radio Firenze
2: Viola. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Radio Firenze
1: Viola. Nick e Nick, Radio Firenze Viola, via Panciatichi 110, secondo piano, 30 gradi in studio, 40 percepiti. Niccolò Santi al microfono, Niccolò Ceccarini collegato, c'è con noi Gioele. Ciao, benvenuto.
0: Grande Gioele.
1: Pronto? Gioele?
0: Vedi? Gioele gol?
1: Gioele 3, Gioele 2.
3: Sono Paolo, ciao.
1: Paolo, ok, allora dalla regia c'è stato un misunderstanding. Ciao, benvenuto.
3: Volevo sapere dal Cicca che mi hanno detto che si compra la peccheronza o la sinceraglia.
1: Benissimo.
3: Sapete di dove venga?
1: No, Cicca, aiutami tu.
0: No, non so rispondere a questa domanda, però tra Gioele e Paolo, francamente, devo dire che
1: è utile,
0: fantasia.
1: È utile per il fisco, secondo me, questa cosa.
0: Ma in regia c'è Tonelli?
1: Certo, ovviamente sì.
0: Ma no, perché secondo me bisognerebbe un attimo, ecco, misurargli la febbre, perché cioè, capire Gioele invece di Paolo. No, a Tonelli, capire tra Gioele e Paolo, cioè, è tanta roba, quindi.
1: Sì,
0: ma io sono sempre al fianco di Tonelli, secondo me gliel'ha fatto lui come a bocco. No, ha detto mi chiamo Gioele, e poi in diretta gli ha detto Paolo.
1: Sì, ma io ero presente, quindi è vero. Vecchio birbante. Allora, dunque, 348-7513933, messaggi scritti e vocali. E per intervenire in diretta, magari palesatevi col vostro nome di battesimo, 055-77-111-71. Dice Andrea: Gioele si è perso la Grassina, poi succedono cose.
0: Tra l'umidità che tu hai lì dentro, mi sembra di aver capito, è cominciata a crescere la borracina, giusto?
1: Abbiamo il termometro.
0: se me la tieni da una parte, per almeno ci fai presepe a Natale, ti ringrazio per questo.
1: No, diventa un tè, se ci metti la borraccia diventa un tè, un infuso.
0: Bene, bene.
1: Sappi che okay. Il termometro che è qui al mio fianco segna 29 gradi.8, quindi non voglio
0: parlare. Ma devi
1: parlarne.
0: Stare sereno, perché comunque sai, l'importante è che tu beva, poi per il resto il caldo è solo un'illusione ottica, ecco.
1: Non voglio, sì esatto, vabbè. Allora dunque, per chi si fosse collegato soltanto adesso, diciamo, facciamo un punto su Franco Mastantuono, anche perché oggi è il giorno di Mastantuono alla Fiorentina, prestito secco, poi c'è che dicevamo ci dovrebbe essere, potrebbe essere una sorta di gentleman agreement, rispieghiamolo.
0: Ma io guarda, francamente posso dare quelle che sono le informazioni, cioè le informazioni spagnole e le informazioni fiorentine, ognuno faccia quello che vuole, cioè francamente a me non è che mi interessa stare lì a discutere sulla verità dell'una o dell'altra fonte, è che da Madrid dicono che, cioè, almeno su una cosa mi sembra si converga, che il 50% dello stipendio lo paga Real Madrid e il 50% se lo accolla la Fiorentina. Su questo penso non ci siano state smentite di sorta.
1: Ok.
0: Almeno per ora, poi non lo so, poi verrà, sì, fuori, esatto. Sono le stesse, che il Madrid ne spende 40, la Fiorentina 60, poi dice no, la Fiorentina ne fa 60 e Madrid 40, io non lo so, neanche su questo ci voglio entrare, non si sa mai. Però poi c'è questa idea, insomma, di questa opzione che da Madrid sono convinti che è stata inserita, che poi tra l'altro sarebbe un'opzione a favore della Fiorentina, quindi tutto sommato neanche malaccio, però comunque la Fiorentina dice che non c'è nessun tipo di opzione, che l'operazione è un prestito secco e che da Madrid invece ci sarebbe un'opzione che comunque potrebbe essere esercitata dalla Fiorentina, ma secondo me con la supervisione finale del Real Madrid, nel senso anche la Fiorentina va lì e l'esercita così tranquillamente. Diciamo che per questo io sono più pensante, o più portato a pensare che possa essere una sorta di gentleman agreement che si è creato tra i club, per i quali ha fatto benissimo Mastantuono, ci siete qualificati anche per l'Europa League, bravi ancora. Allora forse Mastantuono, se restasse un altro anno alla Fiorentina, non sarebbe pensata male, così si fa anche un anno, diciamo, di Coppa Europea con la Fiorentina. Certo. Questo potrebbe essere, come dici te, il gentleman agreement. Però ragazzi, tanto la verità la sanno solo i due club e non le carte federali, non le vedremo mai.
1: No, però insomma è giusto informare gli ascoltatori delle cose che sappiamo, anche delle cose che non sono palesi, no? Che non sono scritte nero su bianco, ma che ci possono essere, è il nostro lavoro. Senti, allora, mi dicono che c'è un altro ascoltatore, a questo punto concedetemi un po' di paura, Gianni?
0: No, che si presenti direttamente lui e dica il suo nome, così almeno non sbagliamo, eccoci.
1: Bene.
4: Pronto?
1: Eccoci.
4: Buongiorno, sono Gianni del 69, ma veramente del 69.
1: Bene, meno
4: e
1: male.
4: Poi sono nato, attenzione, sono nato il 29 agosto.
1: Ah beh,
0: bravo,
1: mica
0: è
1: banale.
0: La data della nascita della Fiorentina. Bravo.
4: Io dico, voglio di nulla. Però quest'anno mi fa un pochino d'odorino buono, nel senso 100 anni, se compriamo molti giorni di buoni, a me sarebbe una cosa, insomma, dopo 57 anni si potrebbe anche provare, no?
1: Ci stai dicendo che ci conviene fare una capatina alla SNAI e puntare sullo scudetto?
4: Sì, secondo me sì.
0: Poi insomma si è evitato una retrocessione che sembrava scritta, quindi ci sono tante componenti,
4: quella,
0: che ha detto bene lui.
4: Abbiamo sofferto come cani schiacciati in muro proprio. Guarda, io l'anno di quest'anno scorso, guarda, proprio c'era partiti tutti in pompa magna. Va bene, niente, io vi volevo salutare, vi volevo fare complimenti per la cosa, per la trasmissione, perché ovviamente Ciccarina è un grande e poi anche
0: Dischero,
4: bravissimo.
1: Grazie.
4: Ho 57 anni e sono uno che quando c'era da, a parte quando c'era da protestare un Cecchidori fra 23.000, c'era anch'io. Quando c'era da protestare della Valle ero dietro la tribuna e i ragazzi mi guardavano e dicevano: ma che tu ci fai? Tu sei vecchio. Dice: no, io sono uguale, non sono vecchio, io protesto perché non mi piace.
1: Certo, ci
4: quindi
1: mancherebbe.
4: Niente, prendiamo altri par di giocatori buoni per le fasce e poi zitti andiamo avanti.
1: Bene Gianni,
0: bene. Vince, grazie di tutto,
4: più se ne vince meglio lei.
1: Giusto.
0: Sì.
1: Ciao Gianni, grazie.
0: E poi ora quando si è sistemato il mercato della Fiorentina bisogna sistemare anche il mercato di noi del Sassuolo,
1: sì,
0: perché
1: senti.
0: Bisogna fare anche noi una squadra un pochino più forte, perché
1: sì. Senti,
0: c'ha qualche debolezza, ce l'abbiamo, ecco, sì.
1: Allora, c'è Fabio che ci manda, il, diciamo, dall'aeroporto di Firenze, il prospetto dei voli. Ce n'è uno, dice Madrid, partenza 17:25, previsto, previsto a Firenze. Non ho capito se è la partenza o l'arrivo 17:25.
0: Io penso arriverà che... con un volo privato.
1: Sì, no, perché questa è Vueling, io non penso che voli con Vueling, ora con tutto il rispetto... E non penso che un calciatore, oltretutto della, della caratura di Mastantuono, lo facciano volare da Real Madrid a Firenze con Vueling, insomma. Vabbè.
0: No, ma sai, qualche, se ci fosse qualche sconto, secondo me farebbe bene, però ma comunque sì, vabbè, sì, per risparmiare un po'. Un po' cinquantina d'euro ci potrebbe anche stare,
1: dice, sì, sì, tempi
0: ma di io se ci avessi andato e ritorno Firenze-Madrid con 50% di sconto, fossi lui la prenderei questa opportunità, certo. Quando gli ricapita, voglio dire, no?
1: Non c'è dubbio. Poi Luciano ci scrive, io non so a chi si riferisca, dice però Luciano da Empoli, un giocatore come Mastantuono non lo potrebbe mai comprare la Fiorentina, se te lo danno in prestito per un anno prendilo e stai contento senza rompere, che è un lusso. Ma io penso che noi abbiamo detto non abbiamo detto niente di diverso, ecco.
0: Sì, sì, e infatti io dico bisogna essere contenti che questo ragazzo venga qua e che esprima il suo talento alla Fiorentina. Poi se un domani dovesse anche starci un po' di più, meglio ancora. Però intanto è come quello, no? Dice va in vacanza e pensa già che torna a lavorare. Pensiamo alla vacanza.
1: Lele da Bergamo dice: buonasera, secondo voi si potrebbe fare una formazione equilibrata solo con i nuovi acquisti? Grazie, siete i migliori. Grande te, Lele, grande te.
0: Con gli stessi nuovi acquisti? Sinceramente sì, si potrebbe anche fare, francamente sì.
1: Cioè, a parte De Gea, cioè. No?
0: Cioè, esatto, anche con i nuovi acquisti, quanti sono? Ma 7? Con Mastantuono 8, no?
1: Facendo due conti, la difesa è tutta nuova. Jimenez, Dragusin, Vieri e a sinistra Valdepeñas, a centrocampo Ulai, Fagioli, Attà, davanti Mastantuono, Ken rimane per forza e il Gudmund sono l'eventuale nuovo esterno. Questo penso sia la formazione titolare, no?
0: Sì, sì, no, mi è venuto un dubbio che ti espongo in diretta, caro Nico. Ma le visite mediche le fanno anche al Viola Park?
1: Sì, è successo anche, per esempio, Jimenez l'ha fatta al Viola Park.
0: Ecco, per cui io penso che non è da escludere anche che lui le possa fare direttamente al Viola Park.
1: Ma dici oggi?
0: Ma oggi non lo so, però secondo me potrebbe farle anche direttamente al Viola Park, dipende quando arriva, sai, se lui è partito, facciamo finta sia partito, le visite mediche le può fare anche in serata al Viola Park. No, questa è la mia idea, semplicemente, perché volevo capire appunto se è necessario andare dove vanno sempre oppure se le possono fare direttamente al Viola Park, ma mi hai già risposto e questo è un messaggio cifrato che ti mando, insomma neanche troppo cifrato.
1: Ok, e quindi noi mettiamo a referto. Allora, visto che abbiamo un sacco di messaggi vocali, direi di ascoltarcene una prima valanga, vai, così poi commentiamo insieme. Sentiamo.
5: Ma io credo che con questo prestito di Mastantuono si sia alzato nettamente il livello del discorso. Poi chiaramente il campo darà le sentenze, però io a questo punto, se teniamo Henne, abbiamo Mastantuono, io proverei anche a mettere Gudmundsson dietro a fare tipo albero di Natale. Boh, secondo me siamo una gran bella squadra sull'11, poi la panchina sarà quella che è, però secondo me poi il campo darà le sentenze, ma secondo me siamo sulla strada giusta. C'è la clandestina in inglese,
6: sono collegato adesso, non so neanche di cosa state parlando, ma volevo dirvi una cosa. Dopo Mastrantuono secondo me due esterni, uno è Solomon, l'altro un nome a sorpresa molto forte, e poi con Croci la Fiorentina è a posto. Cosa ne pensate? Ciao
7: Ceccarini, sono Mario dall'Elba. Volevo sapere il colpo che vuole fare la Fiorentina su un esterno forte. Chi potrebbe essere secondo te? Grazie, ciao.
8: Buonasera Nick e Nick. Allora, io sullo smentisci tu, boh, non lo so. Secondo me il 5 d'agosto dell'anno scorso non ci sapeva la squadra, ancora non si sapeva con chi si sarebbe giocato. Quest'anno il 5 d'agosto ci sa la squadra con una ciliegina. Se poi prendono anche la ciliegiona, c'è il record di alzate di Pegaso dai Pontannicheri, perché la gente la si sente male. E quindi insomma, io non mi lamenterei troppo. Paratici chiaramente non va svelato quelle che erano le sue trattative, perché doveva far così, perché sennò era un'auto attacchettata sugli Zebedei. Non ci rimanete troppo male, che quest'anno ci si diverte, finalmente si parla di calcio, dai. Io siamo tutti positivi, remiamo tutti dalla solita parte.
9: Un saluto, Pippo dai Chiari.
10: Non vi basta ancora? Dopo che voi dicevate che le vendano, allora ci avete fagioli. Ma lo capite che il fagioli è insostituibile per la società? Ma guardate, ma, che, ma quando voi la smetterete di mettere in giro le voci che non sanno di niente?
1: Vai, vai.
10: Per poter star male.
11: Che bufera, sono sul Monte dei Grassina. Dovete chiamare i soccorsi, ma non per me, perché è arrivato Mastantuono.
1: Tutto surreale, veramente. Tutto surreale.
0: No. Però devo dirti la verità, non tirava questo vento stamani lassù, eh? Quindi si è peggiorata la situazione ambientale, perché stamani ero salito su in cima alla funivia e ti devo dire la verità, c'era anche una bella neve, temperatura giusta, però non tirava vento, quindi forse ora bisogna tornare, ora tra 10 minuti e un quarto d'ora quando riattacco con te vado a vedere, perché sai, ci ho lasciato panne a stendere lassù in cima, quindi non vorrei fossero volati via, ecco, quindi
1: vabbè,
0: ti interessava Mario dall'Elba e siamo rispondendo.
1: Pazzesco. Pazzesco, veramente. Sai,
0: a quella quota là tira un po' più di vento, capito? Qui c'è un filo di vento e siccome ce l'ho da lavare i pantaloni e soprattutto la maglietta per andare a correre, allora l'ho messa a 4.003, ecco.
1: Bene.
0: Forse troppo tiri zitti, ecco.
1: Allora.
0: No, stanno forte l'attacco, secondo me per me è un'idea che hanno ancora e che secondo me porteranno avanti, ecco.
1: Sì, per esempio, Sancho che fine ha fatto?
0: Non lo so, francamente penso sia stato proposto alla Fiorentina, poi oltre la proposta non so che cosa possa essere successo sinceramente, però ecco, Sancho proposto alla Fiorentina, loro si vede che evidentemente forse non hanno proseguito, ecco, su questa strada, mi viene da fare questo pensiero.
1: Sai perché? Io penso che non sia un problema tanto il costo del cartellino di un giocatore, come ha dimostrato l'operazione Ulai, Attà, eccetera eccetera, oppure un prestito secco a maggior ragione come quello di Mastantuono. Il punto è l'ingaggio, che nelle ultime ore hanno lavorato alacremente per sporzionare l'ingaggio da riconoscere a Mastantuono, e abbiamo detto essere più o meno, no, un 50-50.
0: Comunque sono stati bravi, perché comunque lì si sono mossi bene, bisogna riconoscere, Paratici, Grosso, la Fiorentina, sicuramente anche con gli agenti, con gli intermediari, hanno fatto un lavoro a mio avviso, anche perché gli agenti forse erano più propensi per un determinato discorso, e lì vedi la forza anche di un club. Il Real Madrid ha detto no, il giocatore siccome dovrà giocare nel Real Madrid non può tornare in Argentina come magari forse gli agenti avrebbero preferito, per riaccudirlo, no, nel River Plate eccetera. Lui deve stare in Europa perché deve giocare a livello del calcio europeo, e quindi la Fiorentina, hanno scelto loro che la Fiorentina fosse la soluzione ideale, cioè gli hanno proposto 4, 5, 6, 7, 8 squadre. E poi probabilmente i Paratici e Grosso sono stati più convincenti rispetto a tutti gli altri. E quindi Mastantuono è arrivato alla Fiorentina, anche perché la Fiorentina, ricordiamolo, non gioca una Coppa Europea. E anche questo per un giocatore ambizioso non è proprio un dato da niente.
1: Però
0: ecco.
1: Guarda, ti arrivo a dire che paradossalmente forse questa è stata la tua forza, il fatto di essere arrivato prima degli altri, e lì bravo Paratici, ma soprattutto il fatto di essere un po' meno rispetto ai suddetti altri, il fatto di avere magari anche un'appetibilità europea inferiore, comunque non giocare le coppe, ha potuto permettere fin da subito garantire, diciamo, a Mastantuono la centralità, la continuità, perché lui sa che viene e le gioca sempre tutte. Da altre parti questa cosa non era così scontata, e a Real Madrid che cosa premeva? Che lui giocasse, che lui giochi, perché lui deve farle tutte le partite, perché loro vogliono valorizzarlo, vogliono in futuro farne un titolare, anche perché hanno speso, possiamo dire, una tombola, credo 63 milioni per acquistarlo da
0: Liverpool con i bonus,
1: anno fa.
0: Quindi
1: l'acquisto più oneroso era la storia dell'Argentina. Credo che vogliano fare questo tipo di procedimento. Vabbè. Poi andiamo con un altro.
0: Sai, noi eravamo stati contattati anche noi del Grassina, però noi non potevamo, accettare un prestito così secco da Real Madrid, cioè avendo naturalmente un percorso anche importante. Quindi ecco, per questo abbiamo agevolato anche la Fiorentina, questo va detto.
1: Erano già 3 minuti.
0: Ora
1: che
0: si
1: non
0: può dire
1: in
0: retroscena, noi del Grassina vi abbiamo agevolato, però comunque va bene lo stesso, ecco. Sì.
1: Allora c'è Luigi che ci chiede: ciao Cecca, Solomon, c'è qualche speranza di rivederlo? Va al West Ham, giusto?
0: Proprio su Firenze, Viola avevo visto di un'accelerata forte del West Ham, non lo so, ecco, se poi questa operazione va in porto o meno. Io ho sempre pensato che potesse essere una buona soluzione per la Fiorentina, finché non diventa ufficiale al West Ham, lasciamoci una porticina, ecco.
1: Poi Maurizio dice: ma, buonasera, ma Vlahovic il prossimo anno dove gioca? Forse viene al Grassina. Vabbè, ora di là la battuta, però ecco, dove gioca Vlahovic, sì, secondo te?
0: No, Grassina no, perché comunque voglio dire, cioè noi puntiamo Lewandowski, quindi sinceramente, con tutto il rispetto per Vlahovic, abbiamo altre ambizioni. Però è un'altra storia, venendo serio, una storia da raccontare. L'estate di Vlahovic è un po' come una soap opera. Cioè, per quello che naturalmente, cioè, un giocatore come questo, di questo livello, di questa levatura, alla fine per una questione economica si ritrova il 5 d'agosto a guardare. Ma io non lo so chi lo sta consigliando, però francamente, ecco, credo che non si stia facendo il bene di Vlahovic.
1: Allora, Fede da Rovigo, e adesso però prima di leggere il messaggio voglio che tu mi dica come sono chiamati quelli che vengono da Rovigo, senza leggere,
0: Senta, allora io so, però allora, ti giro, quando mi interrogavano, no, all'università, non sapevo dare una risposta. C'è Rovigo, ci avvicina a Colli Eugani, quindi bisogna spiegare tutta la storia dei Colli Eugani.
1: No,
0: perché
1: ci stai girando intorno.
0: Cioè, esatto, non lo so, mi arrendo, lo dico subito, cioè, ecco. Non mi gioco neanche la telefonata a casa e l'aiuto del pubblico, ecco. Guarda, se qualcuno
1: smentisco,
0: magari mi vuol dare una mano, ecco, sì,
1: io lo smentisco subito, almeno mi paro le terga. Comunque
0: sì,
1: dovrebbero essere i Rodigini. Fammi sapere, Fede, se è così. Io avevo un
0: da
1: amico,
0: da non confondersi con i Brisidini, no, questo vuol
1: sì,
0: dire
1: sì, esatto. Occhio, perché sai, magari qualcuno ci casca. Comunque dovrebbero essere i Rodigini, ci dice Federico, appunto. 4-2-3-1 Torsved, Ulai, Mastantuono, Fagioli, Attà, Ken. È una grande viola e io terrei e farei giocare anche Croci. Che ne dici?
0: Croci, a me piacerebbe farlo giocare. Io lo sai che ho un debole per Croci, perché l'ho visto fare 3-4 cose, ho visto 3-4 partite di questo ragazzo e sono convinto che, secondo me, con il lavoro anche di Andrea Azzoli in primavera, gli darà una grande mano ad essere pronto per la Serie A. Però è importante che lui sia convinto che non ha fatto ancora niente, nonostante tutti lo considerano il talento più cristallino del settore giovanile della Fiorentina. Se lui va avanti con questa idea, e abbiamo in casa un potenziale 10.
1: Ma io credo di aver capito che loro vogliono fare proprio questo, no? Cioè, coltivare i ragazzi ancora più di quanto, visto che comunque il settore giovanile ha sempre dato dei buoni frutti, no? In questi ultimi anni.
0: Sì,
1: ecco, probabilmente
0: esatto.
1: Loro, a quanto abbiamo capito anche da Paratici nella conferenza stampa di inizio stagione, vogliono cavalcare, no? Questo
0: sì,
1: virtuosismo.
0: Sì, assolutamente. Quindi, però le cose vanno fatte con calma, ecco, quindi non si deve pensare di avere tutto e subito. Per cui cerchiamo di dargli tempo a questi ragazzi, soprattutto a chi è del 2010, beato lui, perché ha 40 anni in meno di me, quindi. Sì. Ecco, beato lui, ecco, quindi
1: bene,
0: che si goda anche la sua età, ecco.
1: Abbiamo la conferma, sono i Rodigini. La conferma che però non è della Fiorentina, la Fiorentina invece smentisce. Cioè, si potrebbe dire anche Rovigotti, a quanto leggo, però si dice. No, che c'è da ridere, scusa.
0: Ma Brigidini esclusiva si può dare per ufficiale che è di Lamporecchio. I Brigidini Lamporecchio sono di Lamporecchio, oppure non si può dire.
1: No,
0: ecco, no, per sapere, ecco. Sì.
1: No, un'altra cosa. Poi il Besiktas, diciamo anche così, per fare un punto in generale sulle altre squadre, piomba su che sì, penso lo vuole Vincenzo Italiano per rinforzare la sua mediana. E poi Zirkzee, ci potrebbe essere la Juventus nel suo futuro, se ne era parlato nelle ultime settimane, anche se non c'è mai stata una trattativa con la Fiorentina. Poi c'è Pellegrino, che resta sullo sfondo. Ecco, a questo punto Pellegrino comunque alla Fiorentina non ci viene, essendo che Ken è il prossimo centravanti, no? Confermato.
0: No, io penso che a questo punto, cioè, se resta Ken, a quel punto per me può partire davvero piccoli e dovranno andare a prendere un'alternativa a Ken,
1: ecco,
0: che sia buona, come lo può essere Roberto Piccoli, ma che allo stesso tempo non metta troppa pressione anche a Ken, perché qui ricordiamocelo, quando c'è un po' troppa pressione, Ken fa un po' fatica, no, a esprimere il suo potenziale. Però vediamo se con un dirigente come Paratici magari cresce anche da questo punto di vista, dal punto di vista proprio calcistico.
1: Allora, dobbiamo chiudere, ma abbiamo velocissimamente Riccardo da Pontassieve. Ciao, benvenuto.
9: Buonasera, sì, grazie Davide. Volevo fare una domanda a Ciccarini.
1: Prego.
9: Ecco, secondo lui Chiesa che fine farà?
1: Ok, grazie
0: Riccardo.
1: Per me
0: resta Liverpool. Ciao, ciao amico mio. Ti dico, secondo me resta Liverpool, non penso proprio alla Fiorentina, ma credo che rimarrà a Liverpool, perché in questo momento anche un suo possibile ritorno in Italia non mi sembra vicino. Ecco, non mi sento di escluderlo, ma penso che resti a Liverpool.
1: Molto bene, bene molto, direttore. Grazie davvero, è stato un piacere.
0: e come sempre Nero Verdi siamo forti, siamo grandi, a domani, ciao ragazzi,
1: ciao ciao, ciao, ciao. A ciao, domani ciao. Come sempre ore 16, Nick e Nick, adesso linea Garrisca al vento anche da Nicolò Santi, ciao.
12: Radio Firenze Viola.
2: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Sulla Viola, notizie, ospiti, opinioni e collegamenti.
13: Tutto ciò che fa Fiorentina
2: è su Radio Firenze Viola.
14: E buon pomeriggio amiche ed amici di Radio Firenze Viola, come sempre riparte la diretta di Palla al Centro, come ogni giorno della settimana dalle 14 alle 16 in compagnia anche con gli amici di Lady Radio. E un buon pomeriggio vi arriva dalla voce di Niccolò Righi che fa le veci del direttore Tommaso Loreto, con me c'è Luca Calamai, ciao Luca.
15: Ciao Niccolò, ciao a tutti, sta arrivando il colpo d'aeroporto, sta arrivando Mastantuono, sta arrivando il sogno di avere in maglia viola magari una stella di oggi e chissà un futuro pallone d'oro. Sta arrivando un giocatore che può veramente accendere ancora di più un entusiasmo che è sulla pelle di tutti. Allora, è una trasmissione che andiamo di corsa, non so cosa mi segnalava Stefano. Flash subito, di corsa perché c'è anche pochi secondi, ci sarà la conferenza, certo. Ma tutto su Mastantuono in Chi si compra Flash di Pietro Lazzarini.
16: Chi si compra?
17: Flash.
16: Franco Mastantuono è un nuovo giocatore della Fiorentina. Questa mattina si sono sciolte le ultime riserve da parte del Real Madrid nella trattativa con la Fiorentina, che lo accoglie in prestito secco ma con gli spagnoli che pagheranno circa il 50% dell'ingaggio del calciatore argentino, che è di 3,5 milioni, quindi un premio anticipato fondamentalmente per la Fiorentina, che comunque farà crescere il ragazzo in Serie A. E tra l'altro è presente anche una sorta di gentleman agreement, un diritto di prelazione sul prestito, se vogliamo, nel caso in cui la Fiorentina dovesse accedere la prossima estate in Europa League oppure in Champions League. Non una vera e propria opzione, ma un accordo tra gentiluomini, visto il rapporto che Paratici ha stretto negli anni e soprattutto quest'estate proprio con il Real Madrid. Ricordiamo che la Fiorentina ha acquistato anche Valdepeñas per quanto riguarda la fascia sinistra, ma Mastantuono è il colpo che Firenze aspettava, lo aspettava grosso. In serata arriverà in Italia e attenderlo probabilmente ci saranno tantissimi tifosi della Fiorentina.
14: Queste le ultime su Franco Mastantuono, approfondiremo tutti i temi più tardi perché andiamo subito al Viola Park per la conferenza stampa di presentazione di Chris Inaugurale.
18: Ciao, buongiorno, benvenuto. Stiamo imparando un po' a conoscerti e ti abbiamo visto nelle prime amichevoli, quindi voglio capire intanto un po' le tue caratteristiche, come ti trovi meglio, se ti senti una mezzala box to box, un play. Noi ti abbiamo visto con il QPR insieme a Ndur e Attà, e poi sempre titolare con il Real, con Ndur e Mandragora. Quindi volevo capire come ti senti meglio, qual è il tuo ruolo e insomma se Grosso ti sta già chiedendo di posizionarti in un punto del campo preciso. Grazie.
19: Merci. Diciamo che parlare con il coach, secondo me è un
20: buon
19: coach.
20: Molto con l'allenatore, è un grande mister che ci fa lavorare molto.
19: Di una posizione, cioè
20: per quanto riguarda la mia posizione, no, la posizione fissa sul campo.
19: Polivalent.
20: Sono un giocatore duttile.
19: Appunto,
20: posso occupare diverse posizioni, sono pronto a occupare qualsiasi posizione sul campo e fare tutto quello che il mister mi chiederà.
21: Ciullini, Anse Tutto Sport.
22: Sì, ciao e benvenuto a Firenze. Volevo chiederti, tu sei reduce da un mondiale in cui ti sei messo in mostra e hai fatto benissimo con la tua nazionale, e questo ha attirato l'attenzione di tanti club nei tuoi confronti. Perché la Fiorentina? Perché il calcio italiano? Perché la Serie A? Grazie.
21: Mm,
19: Déjà parce que le projet de la Fiorentina.
20: Beh, intanto il progetto della Fiorentina, devo dire che è quello veramente giusto per me. È un progetto che valorizza i giovani. Hanno è presente un allenatore giovane, nuovo. E quando appunto ho saputo l'interesse, sono stato veramente contento dell'interesse mostrato dalla Fiorentina. E a mio avviso è un progetto che punta a lungo termine, è qualcosa che è molto importante per me.
3: Binardo, Corriere dello Sport.
17: Ciao, benvenuto. In questi giorni si è parlato molto anche, torno un po' sulla tattica, della coesistenza tua e di Nicolò Fagioli. Ti chiedo come ti sei trovato con questo tipo di giocatore e se secondo te il centrocampo, che comunque fa già sognare un po', no, questa città formato da te, Fagioli e Attà, può essere un centrocampo che punta in alto, si parla anche di Europa che conta. Grazie.
19: Déjà nous sommes des jeunes.
20: Allora, bisogna dire che siamo molto giovani, ma comunque siamo molto contenti di lavorare insieme e parliamo di ragazzi che sono molto forti. Per quanto mi riguarda, sono qui per lavorare quotidianamente, ogni giorno. L'obiettivo è giocare il più possibile, indipendentemente da chi il mister posiziona a fianco a me. Gli darò sempre tutto quello che ho, tutto quello che posso fare per aiutare la squadra e per mettere in pratica i consigli che mi dà il mister ogni giorno.
3: Sardelli, Repubblica.
21: Ciao, ben arrivato. Provo a uscire un attimo dal ruolo e concentrarmi sulle tue caratteristiche, perché tu, cioè, immagino che il sogno di ogni centrocampista sia essere completo. Tu hai, per quello che abbiamo visto, insomma, anche ritiro, tantissime qualità varie, ma volevo capire su cosa la Fiorentina può svilupparti di più, cioè su che tipo di caratteristica state battendo di più, quindi se sulla tecnica, su continuare a correre ovunque, sul dinamismo, cioè che tipo di lavoro la Fiorentina ha in mente per te per svilupparti in una direzione precisa, ecco.
19: Merci per la question.
20: Molte grazie per la sua domanda. Io sono qui per imparare. Sono qui per dare tutto quello che ho ogni giorno e devo migliorare su tutti i punti di vista, corsi, tecnica, tattica. Sono qui appunto per imparare e per migliorare su ogni cosa, veramente su tutto.
3: Benvenuti, Corriere Fiorentino.
23: Ciao, buon pomeriggio. Qua volevo chiederti questo: sostanzialmente nel giro di un anno tu sei passato da essere un giocatore in ascesa nella Ligue 2, nella Serie B francese, a fare un percorso da protagonista in Turchia, a vincere un trofeo come la Coppa di Turchia, hai fatto la Coppa d'Africa, hai fatto il Mondiale da protagonista, è tanta roba in un solo anno. Ti chiedo, da un punto di vista tuo, anche per cercare di mantenere i piedi per terra, come hai vissuto questa ascesa che poi ti ha portato adesso in Serie A? Grazie.
19: Déjà je fais ça avec plaisir, je m'amuse.
20: L'ho fatto con piacere, mi piace giocare a calcio.
19: Gloire à Dieu.
20: Io appunto lavoro per questo e in 12 mesi, è vero, la mia vita è cambiata molto. Sono arrivato qui a Firenze adesso e sono fiero di me stesso, devo dire. Ringrazio il mio fratello che è qui presente, la mia famiglia, i miei genitori, e sono veramente contento appunto di essere arrivato qui a Firenze, di questa evoluzione che ho avuto.
3: Gian Attasio, La Nazione, Radio Firenze Viola.
24: Sì, ciao Chris, ben ritrovato. Tu sei uno dei tanti calciatori che sono arrivati, stanno arrivando evidentemente alla Fiorentina in questi giorni, e sei all'interno di un processo di profondo cambiamento di questa squadra. Ora, conosci questo spogliatoio da poche settimane, anche se ti abbiamo visto già molto a tuo agio con i compagni. Ti chiedo se all'interno di questa squadra avete la consapevolezza nell'anno del centenario del club di dover fare una stagione importante per questa piazza, per questa città, e visto insomma la caratura dei giocatori che sono arrivati, tu compreso, se ecco, avete delle aspettative alte per la stagione che avete davanti? Grazie.
19: Déjà, on est là pour travailler. Nous sommes jeunes.
20: Siamo qui per lavorare. Abbiamo un gruppo molto bello, è un grande mister che ci aiuta molto, lavora molto quotidianamente. Sappiamo che appunto è l'anniversario del club quest'anno, 100 anni. Cercheremo di dare tutto e lavorare nel migliore dei modi quotidianamente. L'obiettivo è dare tutto in ogni partita con la voglia, la rabbia di vincere sempre, e poi vedremo dove arriveremo sulla base appunto del lavoro svolto.
4: Calderon, Toscana TV.
5: Buongiorno, le volevo chiedere in relazione all'ultimo giorno che poi l'ha portata ad atterrare a Bologna ma arrivare a Firenze, se ci racconta come ha vissuto quei momenti dove all'inizio il suo volo era previsto per il pomeriggio, poi è stato posticipato, poi cancellato, insomma una trattativa lunga che però alla fine ha dato un esito positivo. Ecco, come ha vissuto diciamo quei momenti prima poi di sbarcare a Firenze? Grazie mille.
19: Bene,
20: in quanto volevo venire qui, il mio obiettivo era giocare per la Fiorentina e i miei agenti mi hanno aiutato appunto in questo, poi si è esagerato, si sono dette molte cose, ma io per quanto mi riguarda sono qui per giocare per la Fiorentina, sono concentrato sulla società, sul club, su come andare a vincere le partite e arrivare il più in alto possibile nel corso di questa stagione.
4: Zecchi, Vioranews.com.
6: Sì. Ciao, io voglio chiederti se c'è un giocatore a cui ti ispiri te anche per imparare a conoscerti, a noi addetti a lavori, ai tifosi, insomma se c'è qualcuno che vuoi imitare o prendere spunto, un giocatore in Serie A ma non solo, anche per sapere che tipo di giocatore sei te. Grazie.
20: Guardo molti giocatori in Serie A a livello mondiale,
19: ma
20: vi sono molti giocatori di cui guardo i video, cioè Yaya Touré è stato il mio idolo, poi vi sono altri giocatori di cui seguo video che guardo, ma Yaya Touré devo dire che è sempre stato il mio idolo.
4: Laboroviero.com.
7: Ciao, benvenuto. Hai giocato il mondiale, hai fatto un grande mondiale, ecco, la Fiorentina è arrivata in quei giorni, hai saputo in quei giorni della Fiorentina o hai saputo dopo, e cosa hai provato quando la Fiorentina ti ha scritto, quando hai saputo della Fiorentina, e come hai vissuto anche il mondiale? Tu sei un 2006, molto giovane, hai fatto un grande mondiale, l'emozione del mondiale, com'è andata?
20: Durante i mondiali non ero troppo concentrato sul mercato, ero concentrato, pensavo alla competizione, a giocare qualcosa da voglio. Una volta terminato quell'evento poi mi sono concentrato poi sul mercato, sulla Fiorentina, e sono stato molto contento di questo interesse, e ringrazio i dirigenti, la Fiorentina, il presidente per il loro interesse, per la fiducia che mi hanno dimostrato. Quando ho saputo che la Fiorentina mi voleva non ho esitato un istante, e in quanto il progetto è veramente magnifico, assolutamente il mio desiderio era venire qui.
4: Radio Bruno Toscana.
8: Ciao, benvenuto. Sì. Ti chiedo come sta andando l'ambientamento qui a Firenze, in generale all'interno dello spogliatoio, e dei tuoi compagni, magari anche dei tuoi compagni di reparto, se c'è qualcuno anche per le qualità in campo che ti sta particolarmente impressionando. Ti ringrazio.
19: Già quando sono arrivato L'accueil était vraiment fantastique.
20: Sono stato accolto veramente molto bene, tutti sono stati molto gentili con me, veramente. La mia prima esperienza qui in Italia, durante gli allenamenti, ovviamente sono stato molto ben accolto e sono stato impressionato veramente da tutti. In particolar modo, se devo citarne uno, Attanj, un ragazzo molto forte, grande tecnica, e spero di far bene anche insieme a lui.
0: Guida, laviola.it, ultima.
1: Ciao, buongiorno e benvenuto. Hai detto che ti ispiri a Yaya Touré, io quindi ti faccio questa domanda. Lui nella sua carriera ha avuto un po' un'evoluzione nel suo ruolo, ha cominciato un po' più indietro, poi ha dato forse il meglio quando è stato più avvicinato alla porta. Quindi ti chiedo se anche tu magari vedi che può esserci questa evoluzione nella tua carriera, visto che ora giochi più davanti alla difesa, se magari in futuro ti vedi anche un po' più avanti, ecco, più vicino alla porta, proprio come Yaya Touré. E poi molti tifosi ti hanno già paragonato a Torreira, non so se conosci, insomma è un giocatore che qui ha giocato poco, però ha lasciato un segno nel cuore dei tifosi, ecco, se ti rivedi anche un po' in lui. Grazie.
20: Per quanto mi riguarda sono concentrato sugli allenamenti, su migliorare, è il mister che deciderà dove farmi giocare. Il mio obiettivo è essere in buona condizione fisica, essere pronto, dare tutto quello che ho in ogni partita, ogni secondo dove mi sarà data la possibilità di giocare. E poi è il mister che prenderà le decisioni tattiche dove farmi giocare sul terreno da gioco.
0: Grazie a tutti.
14: E queste le parole che avete ascoltato di Crist Inaulai, oggi presentato nella sala stampa del Viola Park, il centrocampista ivoriano della Fiorentina. Luca,
15: allora innanzitutto oggi è una trasmissione molto in corso d'opera, quindi chiedo poi a Stefano Carlesi, formidabile regista, di contattare Andrea Giannattasio, che interverrà con noi, per avere i tempi del suo intervento, se ora o quando dopo la prima pausa. È molto timido,
14: sì,
15: vuol dire, tanto
14: sì.
15: È aggressivo e feroce in campo, tanto mi è sembrato timido in conferenza stampa. Giornalisticamente ti dico, faccio fatica a trovare un titolo.
14: Sì, è il fatto che è un giocatore duttile, si è definito che quindi non si schiera in una precisa posizione in campo. Però,
15: esatto.
14: Insomma.
15: Però a me interessa poi quello che è in campo. In campo è tutta un'altra storia. Va bene, mi è piaciuto tantissimo nelle prime partite. Questo è una stella, è un grandissimo investimento. Però, caro Niccolò, oggi non me ne voglia Ulai, ma oggi, certo, è il Mastantonio Day, per cui, riprendendo anche il filo conduttore della trasmissione, aspettiamo i vostri messaggi,
14: certo,
15: sul Mastantonio, se vi ricorda qualche campione del passato, se obbligherà la Fiorentina a un cambio tattico, magari passando al 4-3-2-1, se quanto è importante che la società Viola sia stata capace di convincere il Real Madrid e Mastantonio a chiudere questa operazione, che è un'operazione, come vi ha spiegato Pietro Lazzarini, in prestito, ma la Fiorentina sta lavorando anche per cercare di avere la possibilità di avere un'opzione anche, certo, per tenerlo poi nella prossima stagione. Ecco, tutto quello che è Mastantonio, compreso il fatto che finalmente è arrivato un giocatore che risponde al requisito che poi è diventato quasi uno slogan di Costantino Nicoletti, che da mesi, vorrei dire quasi da 2 anni, chiede un giocatore da aeroporto. Ecco, Mastantonio è un giocatore d'aeroporto.
14: Sì, guarda, io mi stanno arrivando anche messaggi in privato da parte di amici che mi stanno chiedendo ma quando arriva. Stanno già arrivando, anzi fammi ricordare anche i numeri di telefono, perché nella fretta non l'abbiamo ricordati. 348-75-13933 per messaggi WhatsApp e note audio, 055-77-111-71 se volete intervenire in diretta. Ricordiamo che siamo in diretta per le prossime 2 ore anche per gli amici di Radio, 3925 727775 il numero di telefono di riferimento. Ecco, io mi arrivano già dei messaggi e anche tanti amici mi hanno scritto in privato, appunto, chiedendomi quando arriva, quando parte, quando arriva all'aeroporto. Insomma, c'è tanta attesa per questo calciatore.
15: No, tanta attesa, e chi ha notizie ce le dia, perché siamo pronti a catapultarci tutti all'aeroporto. E magari ci dà notizie Andrea Giannattasio, che ha partecipato alla conferenza stampa di Oulahi. Ciao Andrea.
14: Ciao Andrea.
9: Ciao, buon pomeriggio a tutti, eccoci.
15: Allora, prima di tutto un flash su Oulahi. Ho detto che mi è apparso nel sentirlo, insomma, sembra la timidezza a farla da padrona, e poi vedi in campo invece un giocatore spavaldo, autorevole, cattivo.
9: Speriamo che non giochi come parla.
15: No, ma non gioca come parla. Cioè, dicevo che è difficile trovare un titolo, no? Tra quello che ha detto lei.
9: No, beh, molto aziendalista, molto, molto timido, molto, se posso dire, anche turbato dalla presenza di tanti giornalisti, ma insomma, io vi dico la verità, ho avuto la fortuna di vederlo allenarsi tanti giorni quando ero in Inghilterra, e ovviamente ha una vicinanza proprio minima, e vi dico che ha proprio i tratti somatici di un bambino. È un ventenne, ma veramente sembra un bambino, e evidentemente anche nella sua, nel suo modo di esprimersi, ecco, è molto semplice, molto diretto e molto lineare. Per fortuna poi parlerà il campo per lui, è un giocatore sicuramente di grande qualità. Oggi ci prendiamo questa sua grande voglia di vestire la maglia della Fiorentina, l'ha ribadito in tante circostanze, insomma, e poi direi che, e per il resto lasciamo il campo parlare. Speriamo veramente che presto o tardi questa possibilità di vederlo insieme a Nicolò Fagioli possa diventare realtà.
15: E sicuramente, e ripeto, a me già nelle prime amichevoli mi è piaciuto molto. Allora, allo 055 7711 171 si è prenotato Claudio, che ringrazio di essere insieme a noi.
14: Ciao, ciao Claudio. Claudio,
10: ciao, buonasera. Pronto?
15: Sì, sentiamo. Vai.
10: Tranquillo. Ciao, buonasera Luca.
15: Grazie.
10: Senti, due piccole considerazioni.
15: Vai.
10: Uno, mi fa un po' di sorridere il fatto che tanti tifosi storgano il naso per il prestito secco. Io a loro gli ricordo il grande Bjerkevut, il grande Borgonovo e il grande Chiellini. Un anno da noi, ma con un grande campionato. E poi, se mi permetti, anche se il giorno di Mastantuono è anche il giorno da Sognoni,
15: sì.
10: Ho sentito che è per il no. A questo punto qui è una delusione cocente, perché sono un suo, e me è un idolo da 50 anni, ma sta sbagliando, e non poco. Il grande comunicato di Giuseppe Convisso, straordinario, era veramente l'apertura ideale, e lui, vabbè, come si dice a Firenze, la sta veramente facendo di fuori. Mi dispiace dirlo, non so quante foto ho con lui, l'ho seguito sin dai tempi del suo esordio, figuriamoci, mi commuovo a parlarne così di Giancarlo, però sono deluso come tifoso, dai.
15: Ti ringrazio Claudio.
14: Grazie,
15: allora,
14: Claudio.
15: Due cose sul riferimento che faceva prima Claudio. Partiamo dal discorso del prestito semplice. Lo abbiamo già detto, Niccolotte, sì, che lavori anche a tutto mercato, che quando aggredisci questo tipo di profili,
14: prendili,
15: fai
14: subito
15: fatica,
14: certo,
15: a fare tanti ragionamenti, li prendi e ti guardi allo specchio e dici: ragazzi, ma Stantuono c'ha la maglia della Fiorentina.
14: Certo, certo.
15: E vi ricordo che nel calcio di oggi tanti programmi nel tempo si vive nel presente. Allora, la Fiorentina poteva prendere a titolo definitivo Attà, l'ha preso, poteva prendere Oulahi, l'ha preso, ma Stantuono così o nulla, così mille volte. E attenti, vi dico anche che la Fiorentina sta lavorando con il Real Madrid,
14: esatto,
15: per cercare di avere la possibilità, un'opzione, un qualcosa per poterlo trattenere in caso di grande campionato e di una Fiorentina che si riprende la grande Europa. E quindi questo è un aspetto importante.
9: Posso intervenire su questo tema?
15: Devi, no? Devi.
9: Allora, noi abbiamo ricevuto proprio poco prima che iniziasse la conferenza di Oulahi, sì, una secca smentita su questa possibilità, cioè nella formula che porterà Mastantuono alla Fiorentina al momento non è stata inserita alcuna clausola per estendere il prestito di un altro anno, condizionato al raggiungimento di qualche obiettivo. Pertanto non è detto che nell'estate 27 il giocatore sicuramente torni a Real. Magari la Fiorentina decide di spendere 50 milioni, lo prende, finta e basta. Però ecco, al momento non è previsto.
15: Esatto, però noi, visto il grande rapporto che ha con Real Madrid e visto che il Real Madrid l'ha spinto verso Firenze, questo lo possiamo, certo, dire, certo, e aiutando in qualche modo anche questa operazione, lo ribadisco, quello che noi stiamo molto attenti alle parole. Noi non diciamo che la Fiorentina ha il diritto di tenerlo,
14: no,
15: noi,
14: certo,
15: diciamo che la Fiorentina sta lavorando con il Real Madrid per stabilire un rapporto che potrebbe allungare, ragazzi, un po' guardate quello che è successo con Nico Paz,
14: certo,
15: col,
14: certo,
15: Como. Quindi intanto è qui e poi si parla di quello che può succedere. Allora, vicenda Antognoni, io dico questa cosa, poi non voglio più. Io ho scritto un libro con Giancarlo Antognoni che è uscito a metà di giugno. Tra l'altro vi ringrazio perché sta ottenendo dei dati di vendita impressionanti, che è Una vita da 10. Dico questo perché un po' di rapporto con Giancarlo Antognoni ce l'ho. A me Giancarlo Antognoni non ha detto che non va al centenario. A me Giancarlo Antognoni ha detto che è rimasto colpito dalle parole del presidente. La sua decisione non era una bizza, era frutto di una profonda sofferenza che lo aveva preso a portare una decisione estremamente sofferta. Ma io vi dirò che Antognoni non va al centenario quando lui mi dirà che non va al centenario. Se poi qualche giornalista ha avuto da Antognoni questa dichiarazione, però io non ho visto virgolettate.
14: No,
15: hai visto,
14: non ci
15: virgolettate?
14: Sono virgolettate.
15: No, ecco, quando leggerò tra virgolette che un collega scriverà che Antognoni non va al centenario, allora chiamerò Antognoni e dirò: ma è vero? Perché non me l'hai detto anche a me? Ecco, questo è quello che penso io.
14: Abbiamo anche un altro ascoltatore in linea, che si firma come il sindaco dell'Isolotto.
15: No, il grande sindaco, grande sindaco. Era tanto che non ti sentivo. Spero tu sia stato in vacanza.
2: No, e provo a chiamare, ma c'ho la linea come Batman, capito?
15: Hai ragione, no, ma poi la linea ce l'hanno, guarda, ce l'hanno Batman e Niccolò Ceccarini. Comunque mi fa tanto piacere risentirti.
2: Allora, due parole. Io Massimo Antonio non lo conosco,
15: sì,
2: non ho mai visto giocare, quindi non posso esprimere un giudizio. Io però voglio fare l'avvocato di diavolo come il solito. Ragazzi, noi del Real non siamo fatti un passo con pace da tempo di Mialovic, scusate. E sono sempre stati giocatori controllati, in Pompa Magna e proprio. Si è arrivati qui, io mi ricordo Fortissimo, per l'amor di Dio, e si chiama l'altro preso sempre dai Real.
14: Jovic forse? Ti riferisci,
2: sì,
14: a Jovic?
2: Ragazzi, Mijatovic. Io non ho fatto un po'. Loro sì. Mijatovic, sì. Quando si prese Mijatovic a tempi di Cecchinoni.
15: Sindaco, sì, ti sentiamo benissimo. Posso dirti una cosa, fermo restando che tanto te sei stato un atleta e quindi sai che le chiacchiere le porta via il campo, e noi possiamo parlare per 10 giorni, tanto poi vanno lì nel mezzo, e lì nel mezzo poi li valuti. I due giocatori particolari a cui te fai riferimento, poi ce ne sono stati anche altri, ma i due giocatori a cui fai riferimento sono Mijatovic e Savic, e Jovic, sono due giocatori che erano stati già visti, e uno era a fine corsa e l'altro era stato bocciato. Questo
2: anche Portiglio.
15: Portiglio, per carità. Questa è una storia diversa, che non vuol dire che finisca in maniera diversa, anche se penso che io e te ce l'auguriamo. Questo è un ragazzo di straordinario talento, un ragazzo che a 16 anni ha debuttato nel River Plate, sì, un ragazzo che in Argentina viene, c'ha la 10 e gioca col sinistro, e con questo ho detto tutto. È un ragazzo che deve calarsi in un calcio diverso da quello argentino, per cui le premesse sono diverse in partenza. Poi, amico mio, comanda il campo, questo poi lo dice. Però gli altri erano due frutti un po' avariati, mi permetti, con tutto il rispetto. Questo è un fruttacerbo, e quindi dipenderà anche da come noi probabilmente lo aiuteremo in qualche modo a crescere. Ma questa è la mia, come dico sempre, il mio parere vale per uno, come
2: se. Poi volevo fare un piccolo esempio sul discorso, spero sia l'ultimo, del padre. Allora, gli è stato praticamente fatto un assist che io penso che sia una persona estremamente intelligente, dire di no oggi vorrebbe dire anche ledere la sua immagine agli occhi di alcuni tifosi. io penso sia una persona estremamente intelligente e che Sotterzi lascia di guerra e venga a festeggiare con i suoi tifosi il centenario. Questo è un appello fatto da un bischero e gira per le
15: allora giorni. Guarda,
2: no, è un appello che
15: è importante, conosci. No, ma è importante, sindaco, è importante quello che sta dicendo. Allora, io te lo ripeto, io ho scritto il libro con Giancarlo, ne ho scritti due anzi nella mia vita, e io oggi al Caffè Nero Bollente ho detto che il signor Giuseppe Commisso ha fatto una cosa straordinaria, no positiva, straordinaria, mi ha lasciato a bocca aperta, un onore delle armi incredibile, ha teso una mano e io ho detto che per me Giancarlo Antonioni quella mano la deve stringere. Poi però io sono Luco Calamai, te sei il sindaco dell'Isolotto, qui c'è Niccolò Righi e lui è Giancarlo Antonioni. Cioè, lui farà quello che ritiene opportuno, ma io un gesto come quello che ha fatto Commisso, se non viene raccolto, per me è un errore. Ecco, però
2: anche per me.
15: Dopodiché
2: è un consiglio, bravo. Ripeto, un consiglio gli do io, che io sono, forse per l'amor di Dio, un umile fruitore della sua grazia e del suo sapere di calcio, però anche io mi sono permesso anche delle volte dare consigli a mio padre e quindi Giancarlo, se questa volta tutto di indietro, secondo me tu fa la mischierata.
15: Esatto. E mi permetto di dire una sola cosa. Prendete atto della sua decisione solo quando leggerete Antonioni due punti virgolette, in quel momento lo dirà lui, se ne assumerà la responsabilità di quello che ha fatto, non raccogliendo i pensieri, l'ipotesi, sospiri le mezze cose, perché lo ripeto, è una situazione delicata, lo ribadisco, di un uomo che ha vissuto questa storia come un dolore incredibile, e non è un gioco, non è che in un secondo mamma mia mi è arrivato un balocco più bello, pigli il balocco più bello, quindi ha bisogno del suo tempo, ma questo non vuol dire niente, solo questo, Giancarlo Antonioni ha bisogno di un po' di tempo. Grazie sindaco.

0: Sì, che gli rubiamo ancora qualche minuto. Andrea, quanti ti hanno chiesto a che ora arriva Mastantonio?
1: Già da ieri. Guardate, noi ribadisco quello che avete detto anche voi, appena avremo informazioni ve le daremo. Cioè, io, se posso dare un suggerimento ai nostri ascoltatori, perché vedo che stanno giustamente monitorando Peretola, tenderei a scartare i voli di linea, ecco, perché un giocatore di questa caratura difficilmente vola con Vueling per venire qui o con Iberia, ecco, penso che gli verrà garantito o dal Real o dalla Fiorentina un volo privato.
0: Tra l'altro, Andrea, se non sbaglio, correggimi, anche Ulai era arrivato con un volo privato, giusto?
1: Sì, lui atterrò chiaramente a Bologna perché era tarda notte, era nel mezzo, le due, e la Fiorentina aveva premura. Lì c'era stata una cosa un po' diversa, Luca, nel senso che c'era stato un pregresso un po' convulso, no? Tra che non si chiudeva il possibile inserimento di altre squadre, quindi la Fiorentina decise a tutti i costi di farlo arrivare in Italia anche a tarda notte, e decide di farlo atterrare in uno dei pochi aeroporti nei pressi di Firenze che è ancora aperto, che è quello di Bologna. Stavolta invece la trattativa è chiusa, non ci sono inserimenti spericolati di altre società, e quindi si attende soltanto che Reale Fiorentino organizzi il volo al ragazzo. Io presumo nel pomeriggio di oggi, ecco, tenderei a ipotizzare questo, però ecco, eviterei di fare la calca e anche la colla, perché fa molto caldo a Peretola fin da adesso. Ecco,
2: non c'è dubbio. C'è chi, qualche ascoltatore ci dice addirittura che è già all'aeroporto, non so se sta scherzando, addirittura qualcuno si è già messo a
0: qualche tifoso già all'aeroporto. Sì, raccomando, se avete informazioni 348-7513-933, dateci informazioni, vogliamo avere migliaia e migliaia di giornalisti che lavorano e collaborano insieme a Radio Firenze Viola. Andrea,
1: guarda,
0: te...
1: poi le notizie nascono così.
0: Lo so, è per questo l'ho lanciato, perché tanto sanno più, loro sono dappertutto. Siamo dovunque noi, si può dire, no?
1: Certo, durante il ritiro inglese la notizia che Riccardo Braschi, il giovane, sarebbe salito in Inghilterra, ce la diede un tassista che si è diretta a noi e ce lo disse, quindi sono venuti a sapere questa cosa.
0: Senti Andrea, te sei un bravissimo cronista, per cui ti chiedo di se puoi, di ripercorrere il Mastantuono Viola. Io non credo che fosse un'idea consolidata, immagino sia più un'idea che è nata strada facendo, ma lo chiedo a te, ti chiedo come è nata, ti chiedo quali sono stati i passaggi, ti chiedo se la Fiorentina ha visto degli avversari temibili sulla sua strada, di raccontarci un po' di nanetti di un'operazione, lo ripeto, straordinaria. Non vi fermate al discorso del prestito, lo ribadisco, Nico Pazzi è arrivato al Como più o meno un prestito, gioca ancora nel Como,
2: cioè,
0: l'importante è che ce lo godiamo noi ora.
1: Guarda, io ho un'immagine in testa, quella del direttore tecnico della Fiorentina Roberto Goretti, che abbiamo avuto la fortuna di incontrare nel corso della nostra tournée, cioè della tournée della Fiorentina in Inghilterra, che noi abbiamo seguito. Siamo stati a prendere un caffè con lui, io e i pochi colleghi che eravamo presenti, e siamo stati a chiacchierare di tante cose. Quello che ci ha detto, che si può raccontare, alcune cose no, altre sì, è che lui tutto, e a quel tempo di Mastantuono non se ne stava parlando moltissimo, la cosa che ci ha colpito, che lo ha colpito, è che lui su almeno due acquisti che ha fatto già la Fiorentina, quando gli ha parlato per la prima volta Fabio Paratici, la sua risposta è stata: Fabio, ma come caspita facciamo a prenderli questi giocatori? E il riferimento era ad Atta e ad Ulai. Non si sa come, la Fiorentina è stata bravissima, devo dire, è stata brava la proprietà perché ha aperto il portafoglio,
0: bravo,
1: sicuramente
0: bravo.
1: È stato bravo anche il direttore sportivo perché li ha presi. Io presumo che Mastantuono rientri ampiamente in questa categoria di giocatori che per la prima volta, quando Paratici ha fatto il nome all'area tecnica, tutti hanno strabuzzato gli occhi, e poi alla fine è stato preso. Qua c'è stato un grande vincitore in questa trattativa, perché questa volta la proprietà non ha speso un euro fondamentalmente, se non un 1.800.000 di ingaggio, perché sarà la metà di quello che prendeva a Madrid, visto che il resto glielo paga il Real. Qui il grande vincitore è il direttore sportivo,
0: certo,
1: è Fabio Paratici,
0: certo,
1: è l'uomo che ha organizzato banalmente la partita con il Real di sabato scorso in pochi minuti, come raccontavi peraltro tu.
0: Sì, avevano la partita, il Real la doveva fare con il Lecce.
1: Esatto.
0: Perché il Lecce è in ritiro a pochi chilometri da lì, è arrivato Paratici, è sparito il Lecce, è arrivata la Fiorentina.
1: Esatto.
0: Questo è avere

0: un top in un ruolo, ecco.
1: Aveva già fatto la trattativa per Valdepeñas, sappiamo benissimo che i rapporti tra Paratici e Real sono consolidati da anni, direi che la più grande operazione fatta in passato è stato l'arrivo di Cristiano Ronaldo, certo, alla Juventus. Insomma, quando uno si domanda ma che cosa vuol dire avere o non avere un direttore sportivo bravo, ecco, io credo che si misuri la competenza, la rete di rapporti, la credibilità a livello internazionale di un dirigente da questa operazione, che è un'operazione dove c'erano tante squadre, molte di queste che fanno la Champions, il Napoli e la Roma sono,
0: esatto,
1: le due italiane,
0: esatto.
1: E questo giocatore alla fine sceglie una città straordinaria ma senza Europa, perché comunque trova l'opportunità di giocare, perché evidentemente ha le garanzie che tanti Real che la Fiorentina gli potevano dare. E qui secondo me la storia di questa operazione è questa, dunque, cioè veramente una masterclass, come si direbbe,
0: sì,
1: cioè un capolavoro,
0: sì,
1: da parte del direttore sportivo.
2: Un'operazione, Andrea, in cui alla fine vincono tutti, mi pare di capire. Vince il giocatore perché sicuramente arriva da star, arriva da insomma un giocatore che giocherà, io immagino, quasi sempre, quasi tutte le partite. Vince il Real Madrid perché comunque dà il giocatore in prestito, lo fa giocare, gli permette di crescere, di confrontarsi anche con un campionato diverso. Vince la Fiorentina perché comunque sia, siamo,
0: esatto,
2: qui a tutti a fregarci.
0: Però,
2: le mani, ecco.
0: Come dice Andrea Gerattasi, ora sembra tutto facile, ma
2: no,
0: magari
2: no, certo,
0: 20 giorni fa era,
2: no,
0: tutto impossibile,
2: certo,
0: ecco, cioè, poi diventa tutto facile perché c'è chi smazza le carte, toglie i nodi e ha la credibilità e la forza individuale di, io ho sentito, e anche credo Andrea Giannattasio l'abbia raccontato, della telefonata di Grosso a Mastantuono, no? Per carità, questa la ritengo una cosa importante, perché ovviamente il giocatore ha voluto sentire con le sue orecchie di andare in mano ad un allenatore che crede a questo progetto tecnico, ma la telefonata chiave è quella di Paratici.
2: Chiaro, chiaro.
0: È Paratici, è la forza di Paratici che convince i grandi giocatori ad accettare una sfida come quella di Firenze. Allora, c'è poi un aspetto anche divertente tecnico tattico, Andrea, perché so che a te piacciono molto questi risvolti, quindi lo chiedo a te, poi lo chiedo anche a Niccolò Righi. E ora che si fa? E ora come, che Fiorentina si costruisce?
1: Ma allora, intanto sono molto curioso. Allora, intanto sono curioso di vedere cosa succede domani con il Deportivo La Coruña, perché se davvero poi Grosso decidesse di, poi è chiaro che se anche dovesse arrivare Mastantuono oggi pomeriggio, non credo che lo vedremo,
0: sì,
1: in campo da subito, magari subito.
0: Un bel giro di campo per il tutto esaurito del Viola Park, no?
1: Quello me lo aspetto, quello sicuramente me lo aspetto, cioè se domani, se Mastantuono arriva tra oggi e domani mattina, io penso arriverà oggi, ma comunque se arriva tra oggi e domani è normale, no? Che domani i 2000 del Viola Park
0: se lo godono.
1: Sì, però al di là di questo voglio vedere intanto domani che tipo di assetto tattico prova l'allenatore. Io sono rimasto colpito e anche piacevolmente da questa nuova scelta di puntare sul 4-3-2-1, perché credo che abbia dato delle buone risposte sia con il Watford che nel secondo tempo con il Real Madrid, e questa è una strada. Aggiungo che secondo me è anche il modulo migliore dove fa performare Mastantuono, che lo scorso anno era stato provato al Real a lungo come esterno di destra senza grossi frutti. Secondo me, se lui sta più nel vivo del gioco, sta meno lontano dalle fasce, sta più lontano dalle fasce ma più dentro il gioco, può dare di più, perché quella è la sua mattonella preferita, magari in coppia con un altro calciatore, può essere Goodmundson, può essere Attà, può essere magari un altro giocatore che arriverà dal mercato, però di sicuro, ecco, mi pare che sia un modulo costruito per esaltare le sue caratteristiche. Forse non è a questo punto casuale che Fabio Grosso abbia iniziato a lavorarci da ormai una settimana abbondante.
0: Esatto,
1: quindi,
0: esatto, esatto. Quando ha preso un corpo vero questa cosa.
1: Sì, io guarda, le notizie più... Allora, il nome di Mastantuono è uscito fondamentalmente, era ancora in corso il ritiro alla Parca, quindi si parla di metà luglio.
0: Sì.
1: Dopodiché io quando ero in Inghilterra ricordo perfettamente che mi fu detto da una fonte vicino al direttore sportivo: guardate che se avete voi fiorentini una chance, una, di prendere questo calciatore, si chiama Fabio Paratici. E da lì secondo me, montando questa possibilità, magari anche all'orecchio dell'allenatore è arrivata questa opportunità di cambiare modulo per esaltare le caratteristiche di questo calciatore. Vedremo, io penso possa essere una soluzione. Dopodiché non è l'ultimo giocatore offensivo che arriverà, ne serve secondo me almeno un altro, e magari sarà anche un investimento importante, perché fondamentalmente Mastantuono arriva veramente a costo ridottissimo, e allora a quel punto lì si capirà anche dall'ennesimo elemento offensivo che tipo di identità avrà la Fiorentina, certo, da un punto di vista.
0: Certo. Allora, prima di fare l'ultima domanda a Andrea Giannattasio, che ringrazio anche per il tempo extra che ci regala, volevo chiedere a Niccolò Righi, sì, ma a te lo vedi in un 4-3-2-1 più nei due o nei tre di centrocampo?
2: Ah, sicuramente l'anno scorso l'Udinese ha giocato anche molto vicino alla porta, per cui queste chiaramente sono indicazioni che arrivano certo da una gestione tecnica diversa, ma che comunque dobbiamo prendere per buone. Io mi rifaccio un po' a quello che ha detto Fabio Grosso in conferenza stampa. È vero che dovevano arrivare ancora tutti questi calciatori, però lui ha detto che Attà lo vedeva come mezzala di sinistra, per cui io comunque in un 4-3-2-1 al momento mi tengo le indicazioni di Grosso, e quindi posizionerei Attà tra i tre di centrocampo. È vero anche che può essere questa una soluzione, quella che diceva Andrea, anche di cambiare modulo. Io non mi fermerei anche soltanto al modulo in sé, perché sappiamo che ora non è tanto lo schieramento in campo, ma è l'applicazione che, certo, dai a certi principi, certo. Per cui è vero che la Fiorentina gioca con degli esterni che non sono dei veri esterni in questo momento, perché anche Mastantuono è un giocatore che ha bisogno di entrare dentro al campo, però anche l'anno scorso Grosso al Sassuolo giocava con degli esterni che puntavano molto il centro del campo, soprattutto Berardi, per cui ecco, magari è un 4-3-3, però è un 4-3-3 con gli esterni, con certe caratteristiche che invece di andare sul fondo cercano di entrare dentro al campo. Non lo so,
0: vai
2: Andrea.
1: Entro un attimo perché ho un'ultima ora, poi lascio terminare Niccolò.
0: Certo.
1: Allora, mi risulta che ci siano ridottissime, che non sono zero, ma sono comunque ridottissime possibilità che Mastantuono arrivi oggi, quindi si va a domani. Però,
0: quindi quelli che ora sono all'aeroporto Vespucci, che lo aspettano, sì, cioè,
1: possono mettere la retro in
0: ma stiano comunque su Radio Firenze Viola, sì, perché noi vi informiamo passo dopo passo. Però trovo estremamente importante, immagino che questa sia, immagino, è un'indicazione che arriva anche dalla società, che sì, ci sia questa collaborazione per poter anche riconoscere a questo straordinario talento un tributo di entusiasmo che potrebbe rendere ancora più forte quella che è stata una sua decisione. Arrivo da te per l'ultima domanda, però finisce il ragionamento.
2: No, il ragionamento era finito, cioè appunto dipende sempre da quello che chiede l'allenatore,
0: esatto,
2: per cui mi aspetto sì da un certo punto di vista che Grosso possa cambiare, perché comunque è un allenatore giovane che non ha, penso, dei dettami tattici fissi e inchiodati nel tempo, ma che sia un allenatore che un po' si adegua anche alla rosa che ha a disposizione. Mi permetto anche forse di dire che non dico che non abbia avuto voce in capitolo, però il mercato lo fa
0: ma
2: sempre,
0: certo,
2: parati,
0: però ecco, voglio dire, c'è una sintonia anche umana che questa,
2: certo,
0: aiuta,
2: certo.
0: Ribadendo l'informazione, ragazzi, non è una notizia, è un'indicazione che vi ha appena dato Andrea Giannattasio, che sono poche le possibilità, non lo esclude, ma poche le possibilità che arrivi ora e oggi. Mastantuono dovrebbe arrivare domani, ma lo ripeto, state su Radio Firenze Viola e noi speriamo di portarvi noi anche all'aeroporto a salutare questo giocatore. Andrea, te hai già fatto un riferimento, è evidente, ma un segnale anche sotto questo fronte era chiaro, che dall'idea di dover comprare quattro attaccanti esterni era sceso il silenzio su questo reparto, e quindi vuol dire che in quel momento stava lievitando l'idea all'interno del gruppo Viola Mastantuono, e quindi l'idea anche di un'idea tattica potesse portare a un 4-3-2-1. Escludo però che un uomo saggio come Paratici commetta l'errore che ha commesso l'anno scorso la struttura tecnica, di abdicare completamente all'idea degli esterni. Io sono ancora convinto che uno esterno arriverà, magari anche due, proprio anche per poter cambiare partita in corso d'opera. Ecco, ti aspetti sotto questo punto di vista, a quel punto, giocatori di completamento della rosa, o ti aspetti ancora un colpo importante?
1: Io credo che un colpo importante debba arrivare, anche perché, guarda, quando ieri parlavo con la Fiorentina, devo dire che la Fiorentina sull'affare Mastantuono è sempre stata, come normale che sia, estremamente guardinga,
0: vorrei vedere,
1: fare acqua sul fuoco, per evitare, insomma, una fuga di notizie, o comunque sia creare troppa aspettativa, perché quando si ha a che fare con una situazione di questo tipo, la beffa dietro l'angolo spesso e volentieri. Però parlandomi di Mastantuono mi dicevano: guarda, che per quella che è la nostra posizione, e vi possiamo far sapere, Mastantuono per noi rappresenta una ciliegina del nostro mercato, non rappresenta la parte consistente della torta, quindi questa non è il nostro obiettivo prioritario in attacco, è quello che mi dicevano. Quindi io sono portato a pensare che, come dicevo prima, un investimento, io non so quantificarlo, ma posso pensare sui 20 milioni, punto
0: sì,
1: di domanda.
0: Sì, ci stiamo, ci siamo, ci siamo, certo.
1: Penso che qualcosa debba ancora arrivare, perché va bene, facciamo finta che il 4-3-2-1 sia il nuovo modo di riferimento, però quantomeno un'alternativa a Gudmundsson e a Mastantuono serve, perché a te io lo vedo mezzala.
0: Anch'io lo vedo più mezzala, lo vedo un giocatore che possa portare anche fisicità in mezzo al campo. E poi diciamoci la verità, sulla fascia sinistra, aspettando Parisi, che poi lo possiamo dire senza che nessuno si offenda, ha fatto molto meglio da attaccante esterno a destra che non da terzino sinistro, quindi io credo che lì, Andrea, qualcosa dovrà essere fatto ancora, no?
1: Sì. Sì, penso anch'io. Sarà un agosto caldo, devo dire.
0: Più che... di questo no, non è possibile, te lo dico.
1: Devo dire che dal 16 in poi, anzi dal 17 in poi, perché il 16 è domenica, io mi aspetto una fortissima accelerata anche sul fronte delle cessioni, non solo degli esuberi. Io starei attento a questo punto non tanto a Moise Kean, perché la selezione comunque formalmente l'ho levato dal mercato, ma starei attento magari ad altri nomi. Io continuo a dire che su Fagioli dobbiamo tenere dritte le antenne.
0: Ecco, così almeno prendi anche te la tua buona raffica di insulti come ho preso io. Va bene, ma scherziamo, ma noi portiamo quelle che sono le valutazioni, riflessioni, ma noi, se resta Fagioli, se restano tutti i bravi, noi siamo i più felici del mondo.
2: Certo.
0: Dopodiché proviamo a raccontarvi quelle sono qualche cosa che arriva, qualche segnalazione. Grazie Andrea Giannattasio, lo ringrazio perché gli abbiamo rubato un po' di tempo extra. Allora, ricordando che aspettiamo i vostri messaggi, tra l'altro Niccolò Righi sta già individuando quelli più divertenti, 348 7513933 per messaggi audio e scritti, per gli ascoltatori di Radio che saranno con noi fino alle 16, il 3925727775, siamo bombardati, telefonate, ne vogliamo ancora, allo 0557711171. Vogliamo gioia oggi, quello che il brivido che vi ha dato sapere che quello che è uno dei più grandi talenti del calcio mondiale, Mastantuono, sta per arrivare a Firenze. Allora ripartirei dai vostri audio, se Stefano Carlesi è pronto.
3: Io la sono mano della Svizzera tedesca, l'acquisto, cioè il prestito di Mastantuono dal Real Madrid, significa che la Fiorentina, nella veste di Paratici, ha detto al Real Madrid che quest'anno la Fiorentina farà grandi cose, e quindi il giocatore madrilegno sarà la stella e potrà mettersi sul petto qualche medaglia, cioè qualche trofeo, e la Fiorentina sta puntando tutto, come fra l'altro ha fatto anche l'anno scorso, per la verità, sta puntando tutto su queste stagioni del centenario, la scorsa e questa. Speriamo bene, forza Viola.
4: Oh ragazzi, buonasera, sono Daniele. Dicevo, io questo Mastantuono non lo conosco, non mi ha visto nulla e tutto, però mi sento tutti euforici a bestia, un mio involgete di buono, sono curioso e contento, non so perché, ma contento. E poi lui ha una cosa, un flash sulla conferenza stampa di Ulai. No Luca, da te no, e tu devi dire Ulai flash.
5: Sì, buonasera, è le dure per lavoro giro fra Sesto via Pistoiese e lo Smannoro, l'indiano su e giù, che ci fai sapere andare a Ria Franco, perché si va aspettando, andiamo.
0: Grandi. Che spettacolo.
6: Pronto ragazzi, buon pomeriggio. Io vi chiamo dalla provincia di Reggio Emilia, da Scandiano, sono Stefano. Volevo dire, al di là degli acquisti che abbiamo fatto, dei 7-8 acquisti, quelli che sono 9 acquisti, che non faccio delle considerazioni sui singoli giocatori, ma dico solo una cosa, sono contento, felice, che nessuno tra i media, giornali, radio, televisioni, eccetera, nessuno parla di noi. Di questo sono veramente felice. Forza Viola.
0: Allora, bene, mi viene a mente quella frase: se non sanno da dove arriva il pericolo, meglio. Bene, ecco, esatto, perfetto. Sì,
2: sì. Profilo basso.
0: Ora torno poi da Niccolò Righi. 348-7513-933. Messaggi audio scritti: 3925-727775. Per gli ascoltatori di Lady Radio, vostre telefonate allo 055-77-11171. Niccolò, pesca quella.
2: Allora, Francesco da Balatro ci chiede se secondo noi Mastantuono può avere lo stesso impatto avuto da Momo Salah nel campionato italiano. Ma allora, Francesco,
0: bello, cioè, bello, da, riferimento è bello.
2: Allora, sicuramente la parabola di Mastantuono fino all'approdo alla Fiorentina è sicuramente stata migliore, perché esatto, arriva con un'esperienza diversa. Il Salah era veramente un esubero del Chelsea. Mastantuono è un giocatore che il Real Madrid vuole valorizzare. Poi, ecco, da qui a capire e prevedere quello che succederà, insomma, poi Salah con i sei mesi alla Fiorentina è entrato in una parabola ascendente che lo ha portato prima alla Roma, poi a vincere la Champions League con il Liverpool, ad essere forse uno dei giocatori africani più forti di tutti i tempi, per cui io me l'auguria, me la
0: ce l'auguriamo, naturalmente, ecco, insomma, ce l'auguriamo, lo ripeto, il talento assoluto. Tra l'altro, dopo la prossima pausa ci contatteremo un procuratore che conosce tutto il calcio argentino e ci faremo raccontare proprio dal piccolissimo, a parte il giovanissimo, dal debutto nel River a oggi. Voglio sapere tutto, sono curioso di tutto quello che è Mastantuono. Avanti.
2: Fede da Scandicci: a me piace da morire questa nuova Fiorentina. Mastantuono più Torsvelt è un esterno e la squadra è fatta. Matteo ci scrive: Mastantuono l'anno scorso ha fatto più di 30 presenze giocando da esterno destro nel 4-2-3-1. Perché continuate a dire che è che non è un esterno?
0: Perché lo dicono tutti i tecnici dicono che non è un esterno. Poi può giocare, tutti possono giocare dovunque. Ti diranno anche quelli che vai a contattare di gente di calcio che lui si è adattato a quel ruolo, ma non è riuscito a accendersi in quel ruolo là, per cui a voglia possono giocare tutti dappertutto, ma il ruolo suo non è quello di esterno.
2: Franco ci scrive: assomiglia di molto a Beltran, colore dei capelli, altezza, no, ex River, no, grande, no, promessa, speriamo, no, bene, no, ma ora, no, insomma, dai, grande, dai, promessa, no. Beltran fa il salto dal River alla Fiorentina, Mastantuono ci ha messo nel mezzo, sì, anche il Real Madrid. C'è Dido Luca che ti chiede se non sei un po' preoccupato di sforare il Monte Ingaggi.
0: No, allora, anche questa storia, poiché ieri ho detto che io immagino ci possa essere delle riflessioni su Fagioli se arrivasse un'offerta particolare, giustamente mi hanno rimproverato, cioè, vuoi vendere Fagioli? Io non voglio vendere nessuno, a me se resta, io sono contrario al tifo da commercialisti, va, certo, bene? Poi però vivo in questo mondo, cioè non vivo su Marte. Qual è il dato positivo di adesso che può avere un riflesso anche su Fagioli? Che è vero che non vendiamo Ken, ma è anche vero che non dobbiamo più spendere, io avevo ipotizzato 35-40 milioni per gli esterni, perché noi pensavamo di prenderne 4, se anche ne prendevi 2 in prestito, 2 li dovevi pagare. Mastantuono ti arriva a costo zero, per cui risparmi tanto su una stella, risparmi tutto su una stella, ne hai bisogno di prenderne uno, quindi a questo punto, come diceva Andrea Giannattasio, puoi immaginare un investimento su un giocatore da 20 milioni, un attaccante esterno, certo, a 20 milioni, e poi puoi andare a cercare in prestito un altro attaccante esterno. Cioè, oggi l'arrivo di Mastantuono riduce anche la necessità di investimenti importanti, quindi anche la posizione di Fagioli può essere rivalutata, per carità, speriamo.
2: Assolutamente, guarda, ti leggo gli ultimi messaggi. Luca, Edoardo ci scrive: sapere che siamo andati a prendere uno che in Europa lo volevano veramente tutti, ma tutti mi rende orgoglioso da morire. Il messaggio di questo lettore che non si firma, anzi no, si firma Mario: dopo Maradona c'era Messi, dopo Messi c'è Mastantuono. Questo è in riferimento ad una frase che disse Matias Almeida, ex centrocampista della Lazio, dell'Inter, del Parma, che all'epoca allenava l'AEK Atene, e di Mastantuono, essendo un ex River, lui appunto disse un anno fa, se non sbaglio, dopo Maradona pensavamo che Maradona fosse il più grande di tempi e poi c'è stato Messi, ora io mi sbilancio e dico che dopo Messi ci sarà Mastantuono. Questo per darvi anche contezza dell'allure che circondava questo calciatore prima del trasferimento al Real Madrid. È vero che al Real Madrid si è un po' perso, però ragazzi,
0: no, più che perso,
2: è un 2007
0: più che perso, che non è decollato,
2: certo,
0: perché come segnalano le presenze, non è un giocatore di cui ha detto
2: no.
0: E vi dico un'altra cosa, quando si dice la forza di Firenze, perché che Paratici ci sta restituendo a chi chiamava dicendo ma che volete voi, ma ringraziate Dio si va in conferenza. Allora, fra pochi giorni, il 29, ci sarà la grande festa per il compleanno della Fiorentina e il gioiello Mastantuono vedrà al suo fianco un signore che si chiama Daniel Passarella, che è stato uno dei più grandi campioni del calcio mondiale, ha vinto il mondiale con l'Argentina, presidente del River Plate, simbolo di un mondo. Daniel Bertoni, pure lui campione del mondo, giocatore straordinario, talento formidabile, giocatore, ha fatto innamorare Firenze, certo, e innamorare il mondo. Gabriel Omar Batistuta, e non dico altri. E mi fermo a questi tre
2: parole.
0: Mi fermo a questi tre. Cioè Mastantuono avrà accanto Batistuta, Passarella e Daniel Bertoni. E poi vi chiedete perché è venuto a Firenze. Perché io, che ho avuto la fortuna e l'onore di girare il mondo e che ho fatto tanto Sud America, ogni volta che era a Buenos Aires e parlavo della Fiorentina sapevano tutti cos'era la Fiorentina, cos'era, cosa rappresentava, cosa valeva nel mondo. Ecco, Mastantuono io mi auguro si avvicini a questi tre monumenti, ma noi abbiamo dei monumenti, ecco, e Mastantuono scoprirà che cos'è la Fiorentina. Allora, 348 7513 933, poi per gli ascoltatori di Lady Radio che saranno ancora un'ora in nostra compagnia al 3925 727 7775, ricordo il telefono, aspettiamo le vostre telefonate allo 055 7711 171. Una breve pausa, poi al ritorno andiamo a parlare con chi Mastantuono ce lo può raccontare fin da quando era poco più che bambino.
2: Ma tra poco.

0: Leggila, ascoltala, guardala. Al ristorante pizzeria Acqua Matta e Onda Lunga troverai pesce fresco, ottime carni e la vera pizza napoletana, il tutto anche senza glutine. Siamo sempre aperti, vi aspettiamo a Campi Bisenzio in via Barberinese 157 e a Barberino di Mugello in via del Lago 20. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: Ma io andrei all'aeroporto, ma per fare un bel viaggio, sai.
3: Secondo me quel Antonioni fa bene a non andare, perché quello che c'è stato voi non lo sapete e lo sanno loro. Magari l'unica cosa è che con Iosef non c'entra nulla. E per quanto riguarda Mijatovic, secondo me non fece malissimo, anche se non fece.
4: Ciao amici di Radio Firenze Viola, sono Andrea. Due considerazioni sul Mastantuono Day. Uno, intanto giuisco come un pazzo perché con noi ora si ragiona col Real Madrid anziché col Parma e col Venezia. Due, è vero, prestito secco ha le sue controindicazioni. Però alla fine, se mi rimane paratici, io sono tranquillissimo, perché se questo ragazzo si rivela davvero un crack, probabilmente l'anno prossimo facciamo una coppa, e se lui torna al Real, paratici, ce ne compro un altro altrettanto buono, e noi intanto saliamo.
5: Ormai te lo do io il titolo, a 20 anni. A 20 anni ha tutto il diritto di essere timido, di essere intimidito da tanti giornalisti, e meno male che conserva questa naturalezza del ventenne. Cosa volevate, non so, uno la Ibrahimovic subito così, cioè, ma diamogli un po' di tempo.
6: Antonioni, con tutto il rispetto, sbaglia anche nei confronti delle nuove generazioni che non lo conoscano bene, perché nella vita si può sbagliare, poi se uno si chiede scusa si può anche perdonare, e quindi può dare un esempio a tutti.
7: Bene, benissimo, grazie. Volevo dire all'amico che noi scherziamo sulle parole,
8: certo,
7: non è una critica, sennò ragazzi veramente. Ah, va bene, pazienza, cioè stiamo facendo riflessioni, ma c'ha questa faccia tenerissima, sì, io sono nonno, pensate voi se non posso piacermi ragazzi così. Ma poi a me piace soprattutto quello, e poi lui testimonia in campo. Chiaro. A me che parli bene o male, che dica che sia spiritoso o pirotecnico, me ne importa niente, in campo è tutto quello di cui abbiamo bisogno. Chiaro. Personalità, cuore, grinta. Allo 055 77 11 171 si è prenotato Andrea, se non sbaglio.
8: Mario.
7: Mario da Scandicci. Marco, scusami, no, porta amici, pazienza, oggi siamo elettrici, amici, oggi voi. Siamo elettrici.
9: Ciao Marco. Elettrici, poi. Allora io vi devo confessare una cosa, cioè, io per emozionarmi, e ce ne vuole, perché insomma io ho partecipato alla festa del primo scudetto allo stadio, immagino un po'. Quante ne ho passate, no? Quante ne ho
7: finalmente
9: visto,
7: ne ho trovato uno più vecchio di me.
9: E a voglia, e anche tanto, e quante emozioni. Però ecco, vediamo la verità, questa storia di Mastrantonio, che io non ho mai visto giocare, non so esattamente come gioca, se non per quello che si è visto tutti negli highlight, per quello che valgono, però il profilo è importante,
7: cioè,
9: chi se ne intende e dice certe cose, e il profilo è evidentemente è importante, poter arrivare a avere con la maglia della Fiorentina anche per un anno, chi se ne frega, tanto gioca. Uno importante così a me mi ha emozionato, io in questi giorni ho trepidato, e ora che c'è la notizia sono emozionantissimo, ti rendete conto? Cioè, alla metà queste cose. Questo però che succede? Succede dopo una campagna elettorale
7: acquisti,
9: una campagna acquisti stupefacente,
7: certo.
9: Che effettivamente lascia emozionato, però, e sono arrivati tutti nella notte, un colpo di via, questo piano piano verrà, ma non è possibile. Ecco, io sono veramente emozionato,
7: ma guarda,
9: vedo di già una grande annata, allora vediamo anche l'anno scorso, questo può valere fino a un certo punto, però se penso che la ripacchetosi e vedermi un centrocampo con Fagioli, Tosvet, Olai, e dietro a che recuperato Attà e Mastantuono, ragazzi, io che devo pensare, e non dice tante, ma ho paura di poter e avere la speranza di vedere la roba grossa.
7: non c'è dubbio, e poi aggiungi.
9: E questo lo devo pensare, io sono tifoso e devo sperare in questo, no? E devo sognare questo.
7: Non c'è dubbio, se poi ci aggiungi De Gea in porta, non so.
9: No, un buon dietro, perché sennò poi dopo.
7: Certo, no, ma per dire, no, cioè, non è il giocatore, è un progetto. Guarda, stamani ero giù al bar e un amico mi ha detto: ma mica arriva Mastantuono. Gli ho detto: come no? Stiamo a sapere a che ora, cercando di sapere a che ora arriva all'aeroporto. No, ma arriva davvero. Cioè, purtroppo c'è un mondo che è stato disilluso tante volte, si può dire, Marco, cioè che gli è stato detto arriva quello e poi quello pigliava un aereo diverso, quello non arrivava all'ultimo momento, saltava la ecco che oggi c'è addirittura un po' di quasi incredulità, perché tutto questo poi sta diventando
9: eppure sono navigato però sopra quelli, perché insomma la storia ora ci diceva questo,
7: esatto
9: la storia ci diceva questo.
7: Guarda,
9: non c'era speranza, se la penso la speranza,
7: esatto. No, ripeto, guarda, il calcio senza sogni non ha valore. Ciao, grazie. Allora,
9: ciao.
7: È tutta una rincorsa, certo, alle cose, sì. Vi abbiamo proposto prima della conferenza stampa un chi si compra flash legato solo e soltanto all'acquisto di Mastantuono. Ora abbiamo chiesto gli straordinari a Pietro Lazzarini, ma lui non si tira mai indietro, e ecco la seconda versione del chi si compra flash, stavolta dedicata alle altre operazioni di mercato. Quindi via con chi si compra flash.
8: Chi si compra flash?
10: E torniamo con l'appuntamento con il chi si compra flash, ovviamente con tutti gli ultimi aggiornamenti per quanto riguarda il mercato della Fiorentina, oltre a quelli che vi abbiamo già dato a inizio trasmissione. A proposito di Mastantuono, ricordiamo, prestito secco con il 50% dell'ingaggio pagato direttamente da Real Madrid, e anche un gentleman agreement per parlare durante la stagione di una possibile conferma del prestito in caso di Europa per quanto riguarda appunto il futuro dell'argentino. Ma passiamo alle altre operazioni. La Fiorentina continua a trattare Torsvet, che da lunedì è tornata al Sassuolo. Il Sassuolo ha ricevuto una doccia fredda da parte del giocatore norvegese, che ha confermato la volontà di non rinnovare il contratto e di andare alla Fiorentina. Quindi vedremo quale sarà la presa di posizione anche del club emiliano, se deciderà di trattenerlo fino alla scadenza nel 2027, oppure se alla fine monetizzerà dalla sua cessione, con la Fiorentina pronta anche a inserire Brescianini nell'operazione. Bisognerà capire poi chiaramente anche se Brescianini accetterà la destinazione, visto che comunque su di lui c'è l'interesse della Lazio che è interessata anche a Fabian, calciatore però che probabilmente si muoverà con la formula del prestito nel corso delle ultime settimane di calciomercato. Chiaramente la Fiorentina continua anche a monitorare gli esterni offensivi, perché il mercato non termina qui. La Fiorentina vuole regalare un altro colpo a grosso con un giocatore duttile che possa giocare sia a destra che a sinistra e che alzi il valore della rosa anche da un punto di vista offensivo. Nel frattempo il Genoa si è mosso per Roberto Piccoli, ha chiesto informazioni alla Fiorentina. La Fiorentina che ha risposto in modo freddo in questo momento perché sta ancora valutando il destino dell'attaccante, ma non ha chiuso la porta a una potenziale cessione, quindi da tenere sotto controllo anche quello che accadrà intorno a Piccoli. Tanti altri calciatori invece in cerca di nuova casa, ma che continuano ad essere fondamentalmente incedibili. Si parla di Sottil, Zola, Barak, tutti i calciatori che non fanno più parte di fatto della rosa della Fiorentina, ma che aspettano una nuova opportunità che tarda ad arrivare, mentre Valentini ha tante pretendenti, ma per ora nessuno ha, diciamo, deciso di rompere gli indugi. Tutte operazioni che potrebbero concludersi dopo Ferragosto. Per questo chi si compra flash è tutto, ci risentiamo nei prossimi giorni.
7: Grazie a Pietro Lazzarini. Niccolò, ora si va da uno che sa tutto di Mastantuono, sa tutto di Argentina,
11: assolutamente
7: un grande uomo mercato, un manager, quindi saluto e ringrazio l'amico De Santis, Lorenzo De Santis.
11: Ciao Lorenzo.
12: Ciao ragazzi, buon pomeriggio.
7: Allora, Lorenzo De Santis è bravissimo, cioè, certo, nel suo lavoro, però lo possiamo dire, sotto la divisa da manager elegante, un signore splendido, eccetera, c'ha poi il cuore viola. E allora oggi ti chiedo anche di farlo venire fuori, Lorenzo, questo cuore viola, nel parlarci di questo gioiello che sta arrivando.
12: Sì, questo oggi è una giornata molto importante, perché la Fiorentina è riuscita a fare un colpo che solamente qualche settimana fa sembrava sinceramente fuori portata, non solo per la Fiorentina ma proprio fuori portata per il mercato italiano, ed è stata brava come su altre operazioni, ma questa in particolare, a crederci, a mettere in piedi una trattativa difficile, complicata, su un giocatore che era costato tantissimo, che l'anno scorso era stato pagato 45 milioni di clausola più sì. Altri 18 milioni fra costi accessori, quindi parliamo di un giocatore che poi era a bilancio Real per 63 milioni di euro, quindi una cifra del genere. Era difficile pensare che poi un giocatore potesse venire in Italia in un club che quest'anno non gioca le coppe, e bisogna rendere merito alla Fiorentina, a Paratici, a chi lavora con lui, di averci creduto, di aver lavorato a lungo sotto traccia, di aver scongiurato la beffa finale quando sembrava che potesse subentrare un inserimento di un altro club. Ecco, io credo che è uno dei pochi casi questi dove in Italia arriva un giocatore che ha tutto per far saltare il banco, quindi credo che veramente gli entusiasmi siano quanto mai giustificati, perché arriva veramente un giocatore fuori categoria.
7: Allora, Lorenzo De Santis, che viaggia spesso, che è spesso in Argentina, mi ricordo anni fa diceva: allora questo è buono, questo è interessante, questo secondo me si può prendere, questa Italia. Dice poi c'è uno, si chiama Mastantuono, ma questo diventa qualcosa di speciale. Cosa ha di speciale Mastantuono? Lo chiedo a te, che hai anche una competenza tecnica straordinaria.
12: Anzitutto la personalità, perché poi sarebbe facile dire la tecnica, il modo in cui calcia, la capacità comunque di l'uno contro uno, una somiglianza con un grandissimo come Riquelme nel calciare col mancino da fermo, però ecco, la personalità a mio avviso è, specie in relazione alla giovane età del giocatore, che lo ricordiamo compirà 19 anni il 14 d'agosto, è quello che poi lo ha fatto emergere in un mondo molto competitivo, quello del River, in maniera molto precoce, perché era un giocatore che giocava comunque sotto età con quelli due o tre anni più grandi, e quando già giocava con 2006-2007 era un giocatore che cercava l'uno contro uno, cercava il contatto fisico, non aveva paura, poi dopo non si intimoriva quando magari gli avversari giocavano sporco, giocavano duro, e credo che questo, in questo aspetto qui, oggi sia un elemento fondamentale anche per muovere i primi passi in questa esperienza.
11: Ok, Lorenzo, guarda, io ti volevo chiedere anche un po', portandoti proprio, sì, ti avevamo un po' perso, ecco.
7: Ecco, no, ti abbiamo recuperato.
11: Proprio legandomi a questo discorso anche della personalità di Mastantuono, io credo che noi molto spesso, non so come la pensi, tendiamo anche a valutare certi giocatori quasi molto più esperti di quello che sono, no? Noi parliamo di Mastantuono come quasi un veterano, nonostante questo sia un 2007, che ancora ha 19 anni da compiere, li compierà tra poco più di una settimana, eppure ha già giocato nella squadra più importante d'Europa, forse del mondo, e nella squadra forse più importante del Sud America, ecco. Quindi secondo te, appunto, ha la personalità giusta già per venire, anche per cambiare per la terza volta di fila squadra, per venire in un campionato come quello della Serie A, nonostante appunto sia un giocatore che non ha neanche 20 anni? Ci sono dei primavera, ecco, la Fiorentina l'anno scorso ha vinto il campionato della primavera, ci fregiamo anche di questo risultato della Fiorentina, però ecco, in campo aveva quasi soltanto 2006, lui sarebbe stato il più giovane di tutti in campo.
12: Sì, è un'osservazione quanto mai corretta, perché quest'anno la categoria primavera in Italia è 2007, quindi purtroppo questo è un discorso complesso,
7: sì, è tutto sbagliato, ecco, dai, diciamolo franco.
12: Neanche la terza eliminazione di fila è riuscita ancora a far sì che si metta mano a questo regolamento assurdo che prevede ai giocatori con 19 anni di cominciare una stagione e di finirla con 20 e per disputare ancora un torneo giovanile. Quando ci sono giocatori all'estero 2008-2007 che già giocano da una o due stagioni in pianta stabile in prima squadra. Questo, come dicevo, è un giocatore che per la personalità che ha non solo si è preso sulle spalle il River in un momento molto difficile e ha fatto poi una scelta simile a quella di Julian Alvarez che uscì dal River, tra tante squadre scelse non solo il Manchester City, ma il Manchester City dove c'era Haaland,
7: certo.
12: Quindi ha avuto qualche difficoltà, meno spazio all'inizio, poi è andato al Real Madrid ed è diventato lo splendido attaccante che conosciamo. Allo stesso modo Mastantuono era consapevole che andando al Real avrebbe trovato la batteria di brasiliani, in particolare Hendrick, che era stato un altro acquisto super costoso con un ruolo simile al suo, 2006, però ha fatto comunque questa scelta perché è consapevole delle sue grandissime qualità, e io credo che proprio questa personalità sia la spinta che lo abbia portato a affrontare una scelta come Firenze, che in partenza magari non gli può garantire quella vetrina europea che poteva sembrare la base della scelta su cui calibrare la propria decisione. Quindi io credo che oggi veramente è un colpo a mio avviso di quelli che negli ultimi anni, ripeto, non arriva un argentino così dall'Lautaro Martinez, senza niente togliere poi a chi lo ha seguito dopo. Certo, quindi io credo che oggi bisogna essere contenti, soddisfatti di questa operazione qua, e con grande curiosità di poterlo vedere quanto prima all'opera.
7: Certo. Senti Lorenzo De Santis, ti riporto al Monumental, nel senso che noi abbiamo visto, io non tanto ti devo dire, del Mastantuono Real Madrid tenuto largo, cercando di trovargli un po' una posizione, di adattarlo. Lui ha giocato, perché poi mi diceva Nicolò, 34-35 presenze, ovviamente, sì, 35. Non so, 35,
11: 17
7: non so
11: da titolare per peraltro,
7: quindi, non è che lui è stato un fantasma, però diciamo che non ha inciso. Ecco, ti chiedo, il Mastantuono del River, se ti ricordi con che modulo giocava, cioè per il suo abito migliore quale può essere?
12: Ma guarda, spesso e volentieri Gallardo giocava 4-3-3, e il modulo a 4 in difesa è comunque uno spartito fisso del River, sì, che ha sempre giocato con questo schieramento, quindi poteva cambiare 4-3-3, 4-2-3-1, ma insomma parliamo di moduli comunque simili. E Mastantuono è un giocatore che è sempre partito largo a destra, comunque per venire a centrarsi sul mancino. È un giocatore a cui piace ricevere palla, ha la qualità, la personalità per ricevere spalla alla porta, anche girarsi, fraseggiare, puntare la porta. E poi, come dicevo prima, ha questa grandissima qualità nel calciare, e io mi ricordo infatti una delle ultime cartoline di Mastantuono al Monumental, l'ultimo River Boca giocava Mastantuono, 2-0 per il River, con una pennellata di Mastantuono su punizione, quindi un giocatore veramente straordinario che già aveva dentro una rosa importante, la personalità per andare a prendersi la palla delle punizioni, ma anche dei calci di rigore importanti, e trasformarli con ottima regolarità.
7: Sì, quindi anche nella Fiorentina magari si potrebbe pensare a un 4-3-2-1 con lui dietro Ken?
12: Quello, sai, poi molto dipenderà anche da come, dall'idea che avrà.
7: Lo sai perché ti voglio chiedere questo, sai Lorenzo, diversi ascoltatori paragonano, ma secondo me non è proprio un paragone corretto, però paragonano Mastantuono a Berardi. Io credo che sono giocatori diversi. Berardi è, io lo vedo più attaccante per quello che posso, non lo so. Mastantuono sì, è più, cioè, creativo, è più dentro la partita.
12: Sono d'accordo, non è probabilmente l'esterno contropiedista o comunque l'esterno da strappo che ha più fisico che tecnica. È un giocatore, ripeto, molto molto bravo con la palla tra i piedi, che la palla se la fa dare, che è in grado di fare cambi campo e comunque anche di dare palle filtrate importanti, quindi ha una qualità superiore poi dopo a tanti esterni anche più grandi della sua età. È un giocatore al quale oggi, ripeto, non è facile trovare un corrispettivo. Io credo che poi molto dipenderà da come anche dall'idea che poi avrà Grosso, ma io penso che, ripeto, questo è un giocatore che può partire largo, poi nella sua natura quello di venire a prendere palla dentro, a volte di abbassarsi, ma non credo che quella tattica sarà una problematica importante.
7: Quelli bravi la posizione. Poi Nicolò ti farà le ultime domande andando a pescare anche tra gli ascoltatori, lo ripeto, 348-7513-933 per gli ascoltatori di Lady Radio, 392-5727-775. Dicevo scherzando, ma nemmeno tanto, che fra pochi giorni Mastantuono in mezzo al campo si ritroverà con Passarella, con Daniel Bertoni, con Gabriel Batistuta. Ecco, te che Buenos Aires è la tua seconda casa, puoi raccontarci, io ho provato a spiegare, la Fiorentina è un valore in quel mondo proprio in virtù di questi fuoriclasse che hanno indossato la maglia viola.
11: Lorenzo?
7: L'abbiamo perso.
12: Assolutamente sì, questo doppio filo che lega Firenze a Buenos Aires è un valore aggiunto non solo nell'ottica poi di che i giocatori vengono qua, si sentono a casa, perché comunque vedono, c'è da un punto di vista di storia, di tradizione, di tifoseria, una predilezione, un affetto particolare per gli argentini, ma anche alla rovescia, cioè io non ho dubbi che poi soprattutto Martinez Quarta e Pezzella, che hanno vissuto stagioni belle e importanti a Firenze, Beltrán magari meno perché ha avuto meno impatto, che oggi questi tre giocatori vestono la camisetta del River, non ho dubbi che si siano sentiti con Mastantuono e Mastantuono abbia chiesto informazioni, si sia confidato su dubbi, perplessità, e in questo avere giocatori che non solo sono passati da Firenze ma che hanno lasciato una traccia importante, è uno sponsor che poi, come chiacchiera, come parlato tra giocatori, nelle scelte poi dei calciatori ha sempre un peso rilevante.
7: Non c'è dubbio. Noi, guardate, l'unica rivale che abbiamo sotto questo punto di vista è l'Inter, perché ha Javier Zanetti.
11: Sì.
7: Ecco, ma se no, ragazzi, quando andiamo a fare, a lottare lì con questi giocatori. Allora, prima dell'ultima domanda di Niccolò Righi, ti chiedo: ma c'è già un nuovo Mastantuono in Argentina? Perché voi ne producete, guarda, lì ne producono uno l'anno.
12: Questo Baroni. Che comunque era stato accostato alla Fiorentina,
7: sì.
12: È un giocatore molto molto interessante, ha 2 anni meno di Mastantuono, è un giocatore che anche lui, a riprova di quello che dicevamo prima, ha già debuttato con la prima squadra, quindi lì i talenti non hanno paura di bruciarli, come si dice da noi, no?
7: Certo.
12: Anzi, li buttano nella mischia, gli danno la possibilità di sbagliare, li rimettono dentro, quindi questo è un altro giocatore, passaporto italiano, che è molto bravo e molto interessante, anche di lui si parla 2 o 3 anni. È sempre difficile fare paragoni, però il River, che oggi è probabilmente la squadra argentina che ha più prestigio, più di quanto poi la mistica del Boca possa far pensare,
7: sì,
12: negli ultimi anni ha sfornato Diabete Ceverri, Julian Alvarez, tantissimi giocatori in quel ruolo là, e oggi mi sento di dire Mastantuono non è un caso che sia stato il giocatore più pagato della storia del River, perché comunque a 18 anni l'esercizio della clausola, quelle cifre che dicevamo prima, è un qualcosa fuori del normale, ed è successo proprio perché parliamo di un giocatore che ha qualcosa fuori qualcosa di fuori del normale.
7: Va bene, ultima domanda, Niccolò, e poi salutiamo Lorenzo De Santis.
11: Guarda, Lorenzo, ti faccio l'ultima, ti chiedo se ti convince anche la formula con cui l'ha preso la Fiorentina, un prestito secco in questo momento ci risulta
7: anche
11: con il Real Madrid.
7: Noi sosteniamo, in virtù di qualche informazione che ci arriva da Madrid, è che stiano parlando, Lorenzo, le due società, per vedere di poter inserire un'opzione per un eventuale un altro anno legata alla qualificazione o alla Champions o all'Europa League, e ovviamente poi una parte economica che noi non sappiamo. Che ne pensi?
12: Guarda, io come voi ho la prudenza in questi casi di aspettare un attimo,
7: sì,
12: per capire quale sarà la formula, quindi per capire il comunicato. È ovvio che il prestito secco è una formula che sicuramente garantisce più chi la esercita rispetto a chi il giocatore lo prende, però ripeto, sappiamo bene che poi se un giocatore si trova bene la volontà del giocatore oggi è sempre più rilevante, importante nello scegliere di rimanere da una parte o di andare da un'altra, quindi aspettiamo, perché anche a me da questo punto di vista c'è più di una voce che dice che si stia trattando per far sì che la Fiorentina, al di là della formula, poi abbia comunque una corsia preferenziale, non
7: nel
12: solo a parola,
7: cui,
12: ma che si possa scrivere qualcosa per tracciare un cammino agevolato già per la stagione 27-28.
7: Ragazzi, non c'è dubbio che il Real resterà sempre padrone del gioco, perché ha fatto un investimento importante su un talento straordinario, però io dico, facciamo lavorare Paratici e soprattutto auguriamoci che questo ragazzo faccia bene a Firenze, si innamori di Firenze, ci dia quello che noi sogniamo, e poi cosa porta cosa, ve lo ripeto, guardate con Nico Paz e il Como. Grazie a Lorenzo De Santis, sempre
11: ciao,
7: gentile e preparato, grazie davvero. Niccolò, prima di avviarci all'ultima pausa,
11: sì,
7: vorrei riprendere il Chi si compra Flash.
11: Okay.
7: Ha fatto uno scenario su Tosved, ha fatto uno scenario Pietro Lazzarini su alcuni nomi. Ecco, in virtù delle tue informazioni, delle tue conoscenze di mercato, come immagini i prossimi sviluppi? Pietro si aspetta anche qualche uscita, che ti aspetti?
11: Mario, allora io mi aspetto in questo momento delle uscite, soprattutto magari in difesa, perché per esempio la corsia di destra è bella che è affollata dopo anche l'arrivo di João Mario, quindi io mi aspetto sinceramente un'uscita di Dodò, come mi aspetto un'uscita di Fortini. Chiaramente la Fiorentina deve anche prendere delle decisioni, ne parlavamo prima di Fagioli, poi magari i nostri ascoltatori si arrabbieranno perché ho visto comunque qua al 3487513933 qualcuno ci ha già scritto sul fatto che comunque in un campionato servono anche i 5 cambi, e quindi Fagioli, io sinceramente o Grosso trova il modo di far convivere Fagioli e Ulai, oppure io ragazzi non me l'aspetto che Fagioli rimanga alla Fiorentina per fare la panchina, per fare da comprimario, per cui secondo me non avrebbe senso per nessuno, non avrebbe senso neanche per la Fiorentina privarsi del possibile incasso di un giocatore che oggi comunque sul mercato la trovi una squadra che ti offre 25-30 milioni per Fagioli, magari tra un anno dopo che ha fatto della panchina, non lo so. Per cui insomma io mi aspetto qualche decisione in uscita, e poi io sono d'accordo anche con le riflessioni che faceva Andrea Giannattasio prima, ossia io mi aspetto almeno altri due colpi della Fiorentina, un altro colpo a centrocampo probabilmente legato al futuro di Fagioli. Sappiamo che Torsvelt lo ha bloccato da tempo la Fiorentina, questo te lo dico per certo, con Paratici che ci ha lavorato a lungo, anzi io sapevo addirittura che all'inizio una possibile contropartita per l'affare Torsvelt poteva essere Comuzzo, poi non si è sviluppata da questo punto di vista il passaggio del difensore del 2005 ai neroverdi, però ecco Torsvelt è bloccato, il giocatore impazza per Firenze, vuole la Fiorentina, è proprio un giocatore pazzo per la città, so che quando lui ha un momento libero, che il Sassuolo gli dà un momento libero, lui viene a Firenze spesso con la compagna, con i figli per vedere la città, per cui è una trattativa che secondo me potrebbe svilupparsi gli ultimi giorni di mercato, perché oggi il Sassuolo vuole dei soldi, però magari fra gli ultimi giorni di mercato potrebbe davvero accettare una contropartita come Brescianini o Fabian, e poi io sinceramente mi aspetto anche un altro colpo davanti, e anche lì sono d'accordo con quello che diceva Andrea prima, lo scenario che si è creato con Mastantuono, che ha fatto sì che la Fiorentina si ritrovasse una stella senza sostanzialmente spendere un euro, a parte quel 1,8 milioni di ingaggio, potrebbe aprire appunto degli scenari che ci fanno pensare che davvero i Viola possono avere nel portafoglio un altro gruzzoletto da 20-25 sì, milioni sì, per aggredire un altro esterno.
7: Guarda, non escludo nemmeno che con queste condizioni la Fiorentina possa provare anche a puntare su Pellegrino, non più al posto di Ken, ma insieme a Ken, un'alternativa di gioco che può funzionare, perché ricordiamoci che in nazionale delle volte Ken ha fatto anche l'attaccante più largo, no?
10: Sì, sì,
7: allora se devi andare a puntare su un 4-3-2-1, quindi potresti cercare un attaccante ancora di alto livello, però ragazzi, sul centrocampo sono i numeri che parlano, noi stiamo praticamente ignorando Ndur. Ndur sì. Per noi, per me, dopo quello che ha fatto anche la nazionale nel finale stagione, mi sembrava un titolarissimo, ma è qui. La Fiorentina l'anno prossimo non ha le coppe, ricordatelo, e quindi non ha nemmeno la possibilità di ruotare i giocatori con gli impegni il giovedì, che comunque sono una vetrina internazionale, anche se il livello dell'avversario nei primi turni era estremamente basso, ma una vetrina internazionale, prestigio, immagine, li tiene in condizione, e arriverà il momento delle scelte, ma insomma tutto questo è grasso che cola rispetto a quello che eravamo abituati, sì, quindi d'accordo. Viviamolo con grande entusiasmo, con grande euforia. Io mi aspetto qualcosa in attacco, ecco, può essere l'attaccante esterno forte che ti dà l'alternativa di gioco, può essere un altro attaccante forte che ti copre magari dal rischio di un Ken che possa andare di nuovo incontro a qualche problemino fisico.
11: Chiaro.
7: Ti dà la possibilità nel calcio di oggi, con i 5 cambi, avere due grandi attaccanti, giocano sempre, magari uno parte all'inizio, uno. Cioè, la valutazione è quella che non sarà facile, ma ora ne parleremo nell'ultima parte. La valutazione che oggi la Fiorentina è chiamata a fare è su Piccoli, perché o ritiene Piccoli veramente un titolare, poi al di là del fatto che giochi e parte subito titolare pure no, e allora è giusto tenerlo, ma se non lo ritiene un titolare, quella è una questione, che hai un grande centrocampo, devi avere anche uno sbocco offensivo esplosivo. Allora ci stiamo avviando all'ultima mezz'ora di questa puntata formidabile, ma non perché l'abbiamo fatto noi, perché è arrivato Mastantuono e quindi è arrivato veramente una potenziale stella del calcio mondiale. E quindi per voi i telefoni 348 7513 933, per gli ascoltatori di Lady Radio che saranno con noi ancora una trentina di minuti, 3925727775. Aspettiamo le vostre, le ultime telefonate allo 055 7711 171. Alla ripresa vi proporremo anche un intervento che ha fatto oggi Emiliano Viviano, come sempre il mercoledì nel suo spazio durante Chi si compra con Pietro Lazzarini. Lui è intervenuto, anche lui ha voluto naturalmente dare il suo parere su Mastantuono, ed è il parere di un ex calciatore, certo, uno che non regala niente a nessuno. Emiliano Viviano va dritto per la sua strada, quindi lo sentirete, immagino, con grande attenzione e con grande curiosità. A questo punto non vi parliamo nemmeno dell'allenamento, perché però domani si gioca e domani sì, è l'ultimo test amichevole prima della sfida di Coppa Italia. Insomma, tutto questo e un altro po' di mercato nell'ultima parte. Una breve pausa e poi torniamo.
1: Radio Firenze Viola.
0: Se senti, è la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola. Bar Crispo, il ritrovo storico dei tifosi viola da 35 anni. Colazioni, pause pranzo e aperitivi dal lunedì al sabato, dalle 6 del mattino alle 20. Non solo caffè e panini, ma anche i servizi bollettini, ricarichi e gratta e vinci. Vieni a trovarci in Viale Duse 32B a Firenze. Bar Crispo, il punto di incontro dei tifosi viola. A due passi dal cuore di Firenze, Il Vico, il ristorante pizzeria che ti fa sentire a casa. Ci trovate in via Reginaldo Giuliani 211. Venite a scoprire le nostre specialità toscane e italiane, carne, pesce e le nostre pizze irresistibili. Aperti dal martedì al venerdì a pranzo e cena, sabato e domenica solo a cena, chiusi il lunedì. Possibilità di organizzare eventi, compleanni, cene aziendali e battesimi. Ristorante pizzeria Il Vico, il punto di riferimento per chi vuole mangiare bene e sentirsi a casa. Tifosi Viola, vi aspettiamo! Sei viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink e Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink e Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink e Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
13: Ragazzi, state tranquilli. Tanto arriva stasera. Arriva stasera, Franco.
14: Buongiorno Radio Firenze Viola, buongiorno Calamai. Ma quindi queste voci di Fagioli in uscita, se dovesse andare via dopo un anno tra l'altro abbastanza mediocre, possiamo dire che Fagioli è stata una scommessa persa da parte della società? Possiamo dire che abbiamo fallito con Fagioli?
15: Allora, io, Paolo da Firenze, volevo dire che a questo punto lo so che uno non dovrebbe esagerare, però ci sono tre giocatori che fanno la differenza, non uno solo. Ragazzi, a questo punto veramente c'è la possibilità di entrare nei primi cinque. Secondo me sarebbe una delusione se si arrivasse settimi, ecco, veramente.
16: Dal punto di vista tattico, Fagioli è l'unico che ha geometrie.

0: e poi che torniamo ad avere un giocatore che batte molto bene il calcio di punizione, che è un qualcosa che in Serie A si sta perdendo e che è molto importante. Mastantuono è molto bravo a calciare le punizioni.
1: Questa indicazione, è bella questa indicazione, Niccolò, perché in effetti noi non abbiamo lo specialista sulle punizioni, ma sì, le punizioni vogliamo dire
2: era
1: gol.
2: Era Biraghi lo specialista, sì, sulla punizione.
1: Pensate, vuol dire gol. No, su Fagioli oggi abbiate pazienza, Fagioli non può essere oggetto di divisione, di dibattito. Io lo terrei Fagioli, quindi non credo nemmeno sia corretto dire che è stato un fallimento, perché secondo me Fagioli è stato uno dei protagonisti, uno dei pochi giocatori che ci ha aiutato a evitare le retrocessioni. Ma oggi Fagioli sinceramente è marginale, proprio è l'ultimo dei nostri ragionamenti. Ringrazio Roberto che si è prenotato allo 055 7711 171. Ciao Roberto.
2: Ciao Roberto.
3: Ciao, salve. Sono Roberto da Roma.
1: Ciao Roberto.
3: Allora, sono un po' emozionato. Però sono contentissimo, raga, per acquisti, ogni giorno che acquisto la pelle, oggi è stato proprio eccezionale. E qualche cosa, anche se in prestito, ma che ce ne frega? Pure sa, era venuto per 6 mesi, ci ha fatto innamorare come pochi. Perciò cerchiamo di sfruttarlo il più possibile e vediamo quello che esce loro. Ma io poi stavo a parlare mia delle punizioni, almeno queste punizioni sappiamo.
1: Bravo! Bravo!
3: Almeno questo è un'inventiva, è qualche cosa di impressionante. Dovevo fare una domanda, se sta per caso sapevate. Siccome io domani voglio andare a vedere la partita di Deportivo a Corugna, volevo sapere in Viola Parche, se può andare solo per la partita o se può andare pure un po' prima di visitarlo.
1: Questa è una domanda che giro agli amici della redazione, cercheranno di risponderti. Tanto abbiamo il tuo numero e ti faccio sapere, non lo so.
2: Secondo me proprio visitarlo però comunque sia l'accesso ti permetterà di andare a vedere tutta la parte adiacente, diciamo, al campo, per cui anche le strutture dove ci sono i bar, eccetera, per cui quella parte lì, però ecco, non credo tu possa andare a vedere le palestre o dove la squadra riposa.
1: Però questo poi cercheremo di darti un'informazione. Di darti un'informazione più precisa. Grazie a Roberto. Già, perché domani si gioca.
2: Domani si gioca, si torna in campo per l'ultima amichevole estiva.
1: Ma
2: prima
1: secondo te, vedi, volevo più parlare. Ma secondo te è l'ultima amichevole? Perché poi andremo a giocare la prima di Coppa Italia e giocheremo con la vincente tra Benevento e
2: Ravenna.
1: Domani mette insieme Fagioli o lei?
2: Ma è quello che ci ha un po' promesso nella scorsa partita al termine dell'amichevole contro il Real Madrid, proprio su un'imbeccata, se non sbaglio, di Giacomo Galassi. Sì. Fabio Grosso ha risposto che lui avrebbe voluto far giocare i due insieme, ma che per una botta subita dal Livoriano, che non voleva rischiare, ha preferito toglierlo. Detto ciò, in questo momento si sono visti soltanto per 15 minuti, proprio gli ultimi 15 minuti della partita contro il Gubbio. Io me li aspetto domani un pochino in campo, magari non da titolari, non lo so, però me li aspetto.
1: Me l'aspetto sinceramente a titolari.
2: Forse sì.
1: Domani, ripeto, è l'ultimo test prima della gara, e calcolando che Mastantuono potrebbe essere in Coppa Italia messo al posto, che so, di Gudmundsson, faccio un esempio, no? E non è in quella posizione, ma se non li provi insieme dall'inizio, lei e Fagioli, che fa poi la prima partita vera di colpo in bianco? Si allenano. Ma ricordatevi, le partite sono tutta un'altra cosa. Comunque domani pensate la festa per l'arrivo lì al Viola Park, c'è l'amichevole di alto livello, c'è l'arrivo di Mastantuono, insomma di tutto e di più. Come vi avevo promesso all'inizio, oggi nel suo spazio uno di noi, Emiliano Viviano, durante Chi si compra, non perdetelo, dalle 10 a mezzogiorno di mercoledì, è veramente un valore aggiunto a tutto il programma e tutta la produzione di Radio Firenze Viola. Emiliano Viviano ha fatto tantissime riflessioni e si è concentrato anche su Mastantuono. Sentiamo cosa ha detto.
4: Al di là del giocatore, che ritengo veramente forte, cioè insomma potere la Fiorentina di prendere un giocatore che è stato pagato tanti soldi dal Real Madrid, ti fa capire le ambizioni che ha in questo momento la società. Passato un po' di sordina anche l'acquisto di João Mario, un altro bell'acquisto, cioè le cose si stanno facendo veramente per bene. Sinceramente le caratteristiche non sono proprio differenti da Berardi, è uno che piace giocare con la palla nei piedi, che viene dentro al campo, non è uno di sicuro che ha lungo, insomma, l'attacco alla profondità come qualità.

0: Quindi io penso che si vada sulla scia, credo, interpreto in questa maniera, che se Mastantuono viene a fare l'esterno destro, e quello a sinistra debba essere uno con caratteristiche più di velocità, di uno contro uno in profondità. Magari dalla parte destra il terzino, João Mario o Dodò, se rimane Dodò, sarà uno che spinge di più sfruttando il fatto che Mastantuono viene a ricevere dentro al campo, e magari a sinistra sarà uno un po' più bloccato, con la mezzala e l'esterno che attaccano di più. Io mi aspetto che giochi sempre, sinceramente, se sta bene, se riesce a ritrovare fiducia nel suo calcio, perché ci scordiamo tutti, è 2007 Mastantuono, ragazzi, 2007 è tanto giovane, quindi avrà anche alla Fiorentina, avrà bisogno avrà le sue pause, avrà i suoi tempi, però secondo me è veramente forte.
1: Queste le riflessioni di Emiliano Viviano, che comunque è un grandissimo conoscitore di
2: Mamma
1: calcio
2: mia, conosce
1: a 360
2: tutti,
1: gradi.
2: Conosce
1: Sì,
2: tutti. Ho sentito oggi veramente giocatore per giocatore, veramente roba impressionante.
1: assolutamente. Guarda Luca, per l'ultima analisi anche del mercato, sia legato anche a possibili colpi in entrata, ma anche a dei colpi in uscita, perché lo avevamo detto prima, insomma, la Fiorentina in questo momento deve anche cedere certi giocatori. Andiamo a Roma perché c'è il collega Lorenzo Beccarisi che si occupa della Lazio e che ritroviamo con noi. Ciao Lorenzo.
3: Buon pomeriggio a tutti.
1: E buon pomeriggio a te, Lorenzo. Io inizierei proprio dal mercato in entrata,
2: Sì,
1: prima che di andare sulle uscite, magari legate anche a Piccoli e a Fabian, perché si era parlato nelle scorse settimane anche di un interesse della Fiorentina per Cancellieri. In realtà non abbiamo avuto né novità poi di un possibile poi interesse dei Viola per questo colpo, ma anche la Lazio sembrava a un passo dal doverlo cedere, però Cancellieri è ancora lì. Ti chiedo se ci sono novità in merito da questo punto di vista.
3: allora, intanto vi dico che non avete scelto il collega migliore per parlare di mercato, perché la situazione della Lazio è, diciamo, al limite del tragico in
1: Immagino,
3: questo momento, quindi è
1: immagino.
3: una situazione
2: Tra l'altro
3: piuttosto delicata.
2: ho visto queste continue reazioni di Lotito che mi sembrano completamente fuori regola, no? Cioè,
3: No, no,
2: poi,
3: no, non fa nulla per aiutare,
2: ecco, cioè,
3: diciamo,
2: non fa tutto, ma
3: per
2: soprattutto se mi
3: calmare.
2: permetti, Lorenzo, non fa nulla per aiutare se stesso, perché mi
3: Esatto,
2: sembra sia lanciata
3: esattamente.
2: a 100 all'ora verso un muro, ma questo, vabbè, su scelte di Lotito farà quello
3: Vabbè, tra
2: che vuole.
3: l'altro vi dico al volo questa, poi andiamo sul mercato. Per la prima partita di Coppa Italia la Lazio ha deciso di chiudere le due curve e non venderle, così da mettere più spettatori nelle tribune e far sembrare che saranno presenti più spettatori allo stadio. Una strategia così, diciamo, un po' particolare, però fa capire bene il momento che sta vivendo la Lazio. Che sul mercato deve fare delle uscite, il problema, che ce le chiama Cancellieri e a tanti altri giocatori in rosa che non rientrano più nel progetto tecnico, il problema è la valutazione che fa la Lazio, perché qualche squadra aveva chiesto informazioni per Cancellieri, la Fiorentina, un paio di club in Italia, qualcuno all'estero, su tutti il Celtic, però Cancellieri è un attaccante che non ha mai superato i 5 gol in stagione, che ha un anno di contratto e la Lazio chiede 15 milioni di euro per cederlo. E ovviamente davanti a questa richiesta tutti i
2: Niente.
3: club sono
2: Arrivederci e
3: scappati.
2: grazie. Si fa arrivederci e
3: Esattamente.
2: grazie. Cioè, buonasera. Abbiamo
3: Lazio non abbassa
2: scherzato.
3: le sue pretese ad oggi, quindi fino a che non cambierà questo approccio al mercato, per Cancellieri si prospetta un ultimo anno di contratto alla Lazio prima eventualmente di andar via a parametro zero, anche perché ricordiamolo, la Lazio, avendo il mercato a saldo zero, può rinnovare i contratti solo alle cifre attuali che guadagnano i giocatori, quindi se la Lazio volesse fare dei rinnovi di contratto non può farli, e quindi i giocatori in scadenza dovrebbero essere in uscita, dovrebbero essere anche un pochino aiutati a uscire, cosa che al momento Lazio non sta facendo, motivo per cui la Fiorentina si è prontamente tirata fuori dalla questione Cancellieri.
2: E ti chiedo, prima di salutarti e ringraziarti, ti chiedo anche se era stata abbinata la Lazio, Fabian è stato abbinato anche Piccoli. Ovviamente, allora il grande problema è questo, cioè, Lorenzo Beccarisi, collega di Tuttomercato Web, vi ha spiegato le difficoltà che sono abbinate al mondo Lazio, fermo restando che comunque la Lazio resta comunque una realtà di un prestigio importante nel calcio italiano. Certo, no, ci vuole coraggio anche a sfidare, parlo per un giocatore che arriva lì, una situazione ambientale molto complicata, però è sempre la Lazio. Ecco, Piccoli e Fabian potrebbero essere delle opzioni. La Fiorentina in questo caso immagino dei prestiti, magari nel caso di Piccoli potrebbe essere un prestito oneroso, ma che ne
3: Sì,
2: pensi?
3: la Lazio può può garantire dei prestiti leggermente onerosi, nel senso non può andare oltre il milione, milione e mezzo, si può spingere a un paio di milioni, ed è la proposta che ha fatto ad esempio al Milan per Jimenez, ma al momento non c'è stata l'apertura. Non può neanche garantire un obbligo di riscatto, quindi può inserire un diritto che può magari diventare obbligo in caso di Europa, perché con i, diciamo, con i fondi dell'Europa nella stagione successiva può garantire il riscatto, ma lo può fare solo per uno dei due giocatori. Gattuso ha detto che serve un difensore centrale e un attaccante, quindi ad oggi escluderei l'opzione Fabian, sì, perché la Lazio non sembra intenzionata a prendere un centrocampista offensivo. Per Piccoli può essere un nome, ma non è la priorità, e non è da escludere che la Lazio o vada su quella che è la richiesta di Gattuso, ovvero Jimenez, oppure che resti con i tuoi attaccanti che ha a disposizione in questo momento, su tutti Ratkov, che comunque è stato un investimento da quasi 15 milioni fatto a gennaio.
2: Grazie a Lorenzo Beccarisi.
1: Ciao Lorenzo.
2: Grazie Lorenzo. Ecco, io ti devo dire, Niccolò, che negli ultimi giorni noi abbiamo avuto qua due colleghi, Lorenzo Beccarisi, che segue con grandissima attenzione e competenza la Lazio, abbiamo avuto il mio amico Claudio Beneforti, che è una delle firme, certo, nobili di stadio e che segue il Bologna. Allora, Beneforti ci ha spiegato che il Bologna ha scelto di non investire, ha scelto di rientrare, quindi margini di operatività totalmente ristretti. Beccarisi ci ha spiegato che la Lazio è messa in una situazione catastrofica, ma Bologna e Lazio sono sulla carta due potenziali competitor, certo, per quello, certo, che è stata la storia degli ultimi anni, e sono in queste condizioni. La Fiorentina preso a tavola, un mercato straordinario, ha convinto Mastantuono. No, questo lo dico perché l'arrivo di Paratici e la straordinaria apertura di credito, anche economico, che ha fatto la famiglia Commisso, dando al loro direttore armi importanti, porta la Fiorentina a una dimensione diversa. E ti chiedo oggi, perché riprendendo anche la riflessione di un ascoltatore, dice Fiorentina oggi deve puntare come minimo al quinto posto, ecco, ti chiedo oggi, in un'attesa di un mercato da completare, bla bla bla bla bla bla, oggi dove la metteresti l'asticella della Fiorentina?
1: Ma allora guarda, io Luca ancora mi tengo basso, perché comunque sia la squadra deve essere rinforzata e completata al 100%. Io prima leggevo un messaggio di un ascoltatore che mi sono perso, chiedo scusa, però che diceva giustamente che comunque la Fiorentina ad oggi la vede come l'ottava forza della Serie A, perché ci sono le due milanesi, c'è la Juventus, c'è la Roma, c'è il Como e c'è l'Atalanta,
2: la settima,
1: quindi la settima squadra, la settima squadra, queste sei, e la Fiorentina sarebbe la settima. E io in questo momento sono anche d'accordo, perché lo dice anche la classifica, la Fiorentina deve recuperare tantissimi punti, vista quella dello scorso anno, deve recuperare tantissimi punti su queste dirette concorrenti. Poi secondo me il mercato pretende oneri e onori. L'onore è quello di far assistere a noi a grandi campioni, una squadra che comunque è tra le più interessanti che abbiamo visto a Firenze negli ultimi anni. L'onere è che comunque uno non si deve tirare indietro, perché quest'anno non può essere, la Fiorentina non può accontentarsi di dire sì va bene dai, sono arrivata ottava, sono arrivata nona, vedremo il prossimo anno, anche perché è già stato fatto un anno senza Europa, la capienza dello stadio è ridotta, gli introiti comunque sono fra virgolette sempre meno, la famiglia Commisso ha fatto lo sforzo quest'anno di mettere tanti soldi sul mercato, però ecco, devono arrivare da questo punto di vista dei risultati. Io ritorno però alle parole che ha detto Paratici nella famosa conferenza stampa di qualche settimana fa, cioè lui ha spiegato un concetto molto chiaro che ora secondo me è lampante, ovvero che i sogni devono sempre coincidere, cercare quantomeno di coincidere il più possibile con gli obiettivi. Lui ha fatto l'esempio di suo figlio che sta facendo la scuola calcio, se non sbaglio, insomma sta facendo le giovanili, che ha detto vuole giocare il mondiale. Lui ha fatto l'esempio: intanto cerchiamo di arrivare a una squadra a giocare tra i professionisti e poi penseremo al mondiale. Cioè lui dice non mettiamo l'asticella dei sogni troppo alta, ma mettiamo l'asticella dei sogni sogni vicina a quella degli obiettivi. Secondo me la Fiorentina ha come obiettivo chiaro quello di arrivare in Europa League, anche perché se sta trattando su Mastantuono questa clausola di possibile permanenza in caso di Champions o di Europa League, vuol dire che la Fiorentina ci crede da questo punto di vista. Il sogno resta la Champions, e la Champions non può che non essere un sogno, perché comunque ci sono delle squadre che vuoi o non vuoi, è vero, l'Inter lo vediamo è bloccata sul mercato, però ragazzi l'Inter ci ha dato 50 punti.
2: No, non c'è dubbio, però te hai già limitato nella tua riflessione, hai indicato un blocco di 7 squadre, dalle quali ovviamente
1: secondo
2: non
1: me
2: c'è la Lazio e non c'è il Bologna.
1: Sono queste 7
2: squadre. Squadre, quindi vorrebbe dire già Europa.
1: Cioè vorrebbe dire Europa.
2: Dopodiché poi se analizziamo il fatto, la Fiorentina non farà le coppe.
1: Certo.
2: Se la squadra trova un suo equilibrio, una solidità, porta un inevitabile vantaggio che può essere quantificato in 4-5 punti. Poi, io ti devo dire, ho parlato con colleghi che seguono l'Atalanta, e l'Atalanta non è in una fase esplosiva, è in una fase di gestione, parliamo di un livello ottimo, ma non è in una fase esplosiva. Sono molto curioso di vedere quello che farà il Como, Niccolò. Sono molto curioso, perché
1: non ho citato il Napoli, erano 8, ma non ci mi sono dimenticato del Napoli.
2: Non so cosa farà il Como, perché il Como c'ha anche la Champions, ma è un grande punto interrogativo. Io credo che ci si può giocare, si può godere, si può giocare e si può vivere con allegria e con grande ottimismo. Questa squadra ha alzato il livello. Ecco, e ora poi aspettiamo la fine del mercato, e lo ribadisco, perché bisogna ribadirlo, perché quando c'era da fare le critiche andavano fatte, ma oggi bisogna fare un grandissimo applauso alla famiglia Commisso, che ha scelto finalmente un manager di valore, e questo è un passaggio importante, e che a questo manager di valore ha dato la possibilità di comprare prima di vendere, e non è detto che poi debba vendere per rimettere a posto. Quindi in una condizione ottimale, non ci sono le coppe, c'è i margini di operatività, la Fiorentina li sta sfruttando in maniera intelligente e abile, e quindi tutto questo mi piace da morire. Poi siamo agli inizi, e quindi ancora deve cominciare tutto, e visto, tanto per rimettere un po' di sana attenzione, ti dico che il primo turno di Coppa Italia, che arriverà se non sbaglio il 14 agosto, non è elementare, perché troverai o il Benevento, quindi parlo di una squadra di Serie B che comunque ha già fatto un turno in Coppa Italia, il Ravenna, che è una squadra molto ambiziosa, fa la Serie C, nel momento in cui porti Ronaldinho, in realtà non è solo folklore, e loro saranno più avanti nella preparazione, ti avrai un progetto tattico che magari è cambiato in corso d'opera, proprio perché hai avuto l'opportunità a Mastantuono, che non è vero che è una ciliegina. Mastantuono ti porta su un'idea di calcio, che è diversa, quindi è struttura. Poi se non dovesse funzionare, ma nessuno se lo augura, allora magari qualcosa che apparebbe, ma non è ciliegina Mastantuono, è realtà. Stiamo a vedere, io credo che bisogna essere ottimisti. Allora, bisogna essere ottimisti, ribadiamo, perché continuano ad arrivarmi messaggi sul cellulare, io non so quando sbarcherà Mastantuono a Firenze. Andrea Giannattasio, anche in virtù di quelle che sono delle indicazioni che gli sono arrivate dalla Fiorentina, tende a prevalere l'idea che arrivi domani, ma non esclude la tarda serata, ma insomma l'idea potrebbe essere più domani. Lo dico perché finalmente possiamo dire ad alta voce che la squadra viola ha fatto un acquisto da aeroporto, e quindi finalmente ci sarebbe la voglia di andare, da parte nostra potremmo quasi arrivare a piedi, di andare all'aeroporto Vespucci per salutare questo giocatore che va a impreziosire.
1: Io spero, non so se sei d'accordo Luca, che la Fiorentina, visto che ha fatto sempre un po' di oscurantismo nei suoi acquisti, anche Jimenez è stato proprio l'esempio lampante, che lo hanno fatto arrivare al Viola Park senza che nessuno lo sapesse, che sia un pochino più flessibile in questo caso, perché davvero si potrebbe anche creare una folla importante per questo calciatore,
2: e sarebbe bello,
1: sarebbe un autogol forse, non comunicarlo.
2: Ma poi sarebbe bello, perché Mastantuono capirebbe subito dove è arrivato, nel fuoco di una passione che per un argentino, credetemi, per i calciatori argentini è vita, la passione di Firenze, perché abbiamo avuto tanti argentini a Firenze, perché è vita la passione di Firenze. Allora, Ringrazio come sempre gli ascoltatori di Lady Radio, li ritroveremo domani alle 14 per l'ennesima puntata di Palla al Centro. Preparatevi perché i fuochi d'artificio continuano qua con la coppia Nick e Nick, sì. Niccolò Ceccarini e Niccolò Santi vi daranno tutto, ma proprio tutto, su quello che è un'operazione che ha acceso ancora di più l'entusiasmo dei tifosi viola, l'arrivo di Mastantuono, ma vi racconteranno anche che cosa sta maturando su altri fronti. Parlo dagli esterni d'attacco, io credo che manchi ancora un terzino sinistro, insomma a tutte quelle che sono le operazioni. E poi state con noi, perché da un momento all'altro vi potremmo annunciare che siamo partiti per andare all'aeroporto e vi vogliamo tutti insieme a noi.
1: Esatto.
2: grazie di grazie cuore a te, Niccolò Righi, come sempre bravissimo. Grazie. E preparato. Grazie a tutti voi, buona serata a tutti, ciao.
4: Radio Firenze Viola.
5: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala. A Firenze sbarca Dream Gluten Free, specializzati in panificazione e pasticceria senza glutine, senza lattosio e vegana, con ingredienti selezionati e massima attenzione alla qualità. Bontà senza glutine, sfornate fresche ogni mattina. Ci trovate a Novoli in via Alberto Bertolino 9, zona Università. Dream Gluten Free, venite a trovarci e di sicuro non ve ne pentirete. Vuoi vivere un'esperienza autentica? Scegli Casa La Valle. È nata all'interno del progetto La Fonte, dove ragazzi e ragazze con disabilità trovano un luogo dove vivere e lavorare secondo le proprie possibilità. Con la loro partecipazione, Casa La Valle, immersa nel verde delle colline di Monte Morello, offre la cucina stagionale e creativa di Le Bontà di Giulia, con piatti che nascono dall'amore per i sapori genuini del territorio e non solo. Su richiesta abbiamo anche menù a base di pesce. Prenota il tuo tavolo e sostieni con noi una realtà che unisce gusto, accoglienza e solidarietà. E se hai cerimonie, compleanni, feste di laurea o eventi aziendali, Casa La Valle è il posto giusto per festeggiare. Ci trovate in Viuzzo della Valle 2 a Sesto Fiorentino. Per info e prenotazioni 338 17 85 550. Chiamaci ora. Aperti tutto agosto e per Ferragosto ti aspettiamo per festeggiare insieme col menù speciale e DJ set, solo su prenotazione. Casa spoglia? Balcone triste? Garden Le Bagnese è la soluzione. Dal 2020 vendiamo piante di tutte le tipologie, da interno, esterno, da orto, fiore e da frutto. E non è tutto. Se le tue piante hanno un problema, noi ti offriamo ogni tipologia di consulenza. Ci trovate in via delle Bagnese 5 a Scandicci. Per progettazione e sopralluoghi personalizzati, contattateci al 338 76 65 422. Garden Le Bagnese, perché il tuo pollice verde merita più di un speriamo cresca. Al ristorante pizzeria Acqua Matta ed Onda Lunga troverai pesce fresco, ottime carni e la vera pizza napoletana, il tutto anche senza glutine. Siamo sempre aperti, vi aspettiamo a Campi Bisenzio in via Barberinese 157 e a Barberino di Mugello in via del Lago 20.
6: Finalmente puoi pubblicizzare la tua azienda su Radio Firenze Viola. Scendi in campo con noi.
7: Contattaci telefonicamente al 333 579 5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
6: Ti stiamo aspettando!
8: La passione per la viola ti segue ovunque, anche in TV. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Firenze Viola. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore, da vedere ed ascoltare. Radio Firenze.

0: Radio Firenze Viola.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti. Giovedì 6 agosto, le 8 e 6 minuti. Parte puntuale come sempre, un'altra puntata di Buongiorno Firenze, la trasmissione cardine del mattino di Radio Firenze Viola. Una buona giornata che vi arriva da parte di Andrea Giannattasio, dall'altra parte del vetro Alessandro Rinardo che cura stamani la regia in questo torrido giovedì, in particolar modo in questo studio, perché devo dire che sono entrate, sembrava di essere nella savana. Però al di là di questo, al di là di questo inconveniente abbastanza fastidioso, proveremo a portare a termine questa trasmissione nella maniera più dignitosa possibile. È il giorno di Franco Mastantuono. Avevamo detto ieri che bisognava un po' pazientare, che servivano alcune ore. In effetti poi l'affare si è del tutto sbloccato attorno alle 11, mezzogiorno più o meno, la tarda mattinata di ieri. Per l'arrivo del giocatore, come sapete, servono tanti ok, serve il via libera del Real Madrid, tanto per cominciare, per le visite mediche. Quindi il giocatore non era atteso ieri, dovrebbe arrivare oggi. Addirittura la Fiorentina fa sapere che non è escluso che possa slittare il suo arrivo alla giornata di venerdì, quindi di domani, e per cui bisognerà ancora un po' attendere, ma l'affare non è assolutamente in bilico, è sicuramente in dirittura d'arrivo, anzi è praticamente concluso. Bisogna soltanto che il giocatore arrivi qua e faccia le sue visite mediche e venga tesserato come nuovo calciatore della Fiorentina. Di questo e di altro parleremo oggi nel corso di queste due ore di trasmissione, nel giorno in cui la Fiorentina torna in campo per l'ultima amichevole estiva alle ore 20 al Viola Park. Arriva il Depor a Corugna, squadra del ex Viola Lorenzo Amatucci, che è stato venduto quest'estate per circa 3 milioni e mezzo di euro, la formazione spagnola, e naturalmente poi galiziana per la precisione. E poi naturalmente la Fiorentina potrà concentrarsi testa e cuore su i prossimi impegni ufficiali della stagione. Il 14 agosto il debutto in Coppa Italia contro una tra Benevento e Ravenna, che si affrontano domenica allo stadio Vigorito di Benevento, e poi il 24 di agosto il debutto in Serie A contro la Roma nel posticipo della prima giornata di campionato. E chiaramente l'attesa è altissima, peraltro mi viene da pensare che sarà anche la prima trasferta dove potrebbero, uso il condizionale, tornare i tifosi della Fiorentina dopo svariati mesi di vieti. Io ho la sensazione che però proprio in quella partita la trasferta verrà vietata, visto che quei famosi tafferugli che ci furono alle porte di Bologna nel giorno del derby dell'Appennino furono proprio tra tifosi viola e tifosi giallorossi. Pertanto è naturale che è plausibile credere che quel giorno a Roma i tifosi viola non verranno autorizzati ad andare. È una sensazione, poi vedremo se sarà così o meno, visto che, insomma, ripeto, le storie sono state e sono tuttora abbastanza tese tra le due fazioni. Detto questo, oggi parleremo esclusivamente di Franco Mastantuono, operazione conclusa con la Fiorentina che prende giocatori in prestito secco, come avevamo detto già nei giorni scorsi. Prestito secco con la Fiorentina che pagherà metà dell'ingaggio del giocatore, quindi 3 milioni e mezzo di euro netti è lo stipendio dell'argentino classe 2007. La Fiorentina se ne accolla la metà, quindi 1.750.000 circa. Il resto lo pagherà il Real Madrid. E non esiste al momento, per quello che sappiamo, e ce l'ha detto anche la Fiorentina, una opzione di non esiste un'opzione per estendere l'accordo della permanenza del giocatore per un altro anno in caso di Europa League o di Champions League. Tuttavia, per quello che sappiamo, per quello che ci risulta, esiste la forte possibilità che Real Fiorentina, tramite una sorta di gentleman agreement, durante l'anno, a seconda di come andrà la stagione naturalmente e come muterà la classifica della Fiorentina, possano tornare a parlarsi per vedere di trovare un'altra modalità per estendere questa permanenza di Mastantuono alla Fiorentina. Ecco, questo è quello che siamo riusciti a sapere. però al momento nel contratto non esiste alcun tipo di opzione vera e propria per la permanenza del giocatore per un altro anno. Si tratta dunque di un prestito secco, con la Fiorentina che paga soltanto la metà dello stipendio del calciatore. Direi un'operazione straordinaria nei dettagli, perché sinceramente insomma, la Fiorentina non spende un euro, spende veramente un ingaggio normalissimo. Pensate un po' che Gudmundsson prende molto di più, perché a libro paga Mastantuono figurerà come un giocatore che prende 1,8 milioni praticamente, Gudmundsson ne prende 2,2 per dire, no? E quindi insomma non sarà una operazione troppo dispendiosa per la Fiorentina, anzi sarà assolutamente in linea con le disponibilità finanziarie del club viola. Beh, io oggi voglio concentrarmi su questo accolpo e su questo innesto della Fiorentina, su quello che rappresenta secondo voi Franco Mastantuono per il popolo viola, per il mondo viola. Vedo che la regia Prato a breve sta lavorando a un contributo che voglio mandarvi e ve lo faremo sentire non appena sarà pronto, quindi spero che la regia mi dia dei segnali per capire quando potremo iniziare a mandare questo contributo. Però ecco, la domanda del giorno è tutta finalizzata su Franco Mastantuono, cioè vi chiedo che cosa rappresenta questo giocatore per la Fiorentina, nel mercato della Fiorentina, nella storia anche della Fiorentina, perché comunque si arriva un ragazzo che soltanto un anno fa il Real aveva pagato 63 milioni di euro, che rappresenta un vero e proprio crack del calcio argentino. Insomma, fatemi sapere il vostro pensiero su questo innesto e su quello che può veramente rappresentare per la viola che verrà nella prossima stagione. Attendo news sul contributo che vogliamo mandare. Vedo la regia che sta lavorando lacrimente, perché volevo introdurre questa nostra chiacchierata a proposito di Mastantuono con un bel file molto breve, di 2 minuti assolutamente, però che quando ieri l'ho sentito per la prima volta ho detto: caspita, questo ha veramente capito tutto di quello che rappresenta Franco Mastantuono per la Fiorentina e che cosa vuol dire giocare a Firenze, essere giocatore della Fiorentina, capire il sentimento dei tifosi viola. Ecco, io ieri ho sentito questo file molto breve, adesso avete già sicuramente capito a chi mi riferisco, perché a parte che su Mastantuono ha parlato anche il lattaio di via Panciatichi, cioè chiunque ha detto la sua su questo acquisto, perché giustamente trattasi di un innesto di altissimo spessore. Però naturalmente c'è chi ha più e meno titolo di parlare di questo calciatore. Ecco, questa persona che contiamo nel giro di pochi istanti di farvi ascoltare è uno che sicuramente ha i titoli e le competenze per tratteggiare le qualità dell'argentino classe 2007, perché insomma si tratta di un addetto ai lavori molto molto bravo che conosce molto bene il calcio argentino e che sicuramente ha seguito Franco Mastantuono nel corso della sua giovane carriera. Si tratta, a questo punto lo possiamo dire perché il file è pronto, si tratta di Daniele Adani, chiaramente ex giocatore della Fiorentina, non soltanto commentatore Rai attualmente e figura che, come ben sapete, è molto legata al calcio argentino, anche troppo, mi verrebbe da dire, visto che poi nel corso del mondiale è andato oltre. Io stesso l'ho criticato, come ben vi ricordate qua in diretta, ho evidenziato i suoi eccessi, la sua veramente il suo modo eccessivo di strabordare, di raccontare le gesta dell'albiceleste. Ebbene, però sul suo profilo Instagram Lele Adani ha dato secondo me una definizione perfetta di quello che rappresenta l'acquisto di Franco Mastantuono per il popolo viola, e quindi siccome è un file tanto bello quanto breve ho chiesto alla regia di selezionarlo e voglio aprire veramente la trasmissione sentendo le parole di Lele Adani su Franco Mastantuono e poi torniamo in diretta. Vai regia.
0: Per Franco Mastantuono l'operazione che ha fatto Paratici è un capolavoro, perché andando oltre al calciatore, poi ne parliamo, questo è comprendere a pieno il popolo viola. Franco Mastantuono donato ai fiorentini è la comprensione umana calcistica dello spirito del fiorentino, è la percezione con l'effettività dell'operazione donata al cuore e alla mente del tifoso viola, è arte, è bellezza, è rispetto. Il popolo fiorentino intelligente sa che difficilmente la Fiorentina potrà conquistare un titolo. Potrà competere, ma è molto difficile. Ma il popolo fiorentino vuole un'emozione, vuole il rispetto della grandezza, vuole una concessione, vuole uno strappo alla regola, vuole e merita, ed è giusto esigerlo, un dono che oltre al calcio, che viene da lontano e che ti fa sognare. Ma vuoi concedergli un sogno? Ecco, Sparateci, la dirigenza viola ha concesso un sogno. E se non sogni, cosa segui il calcio a fare? Questo è Franco Mastantuono. Franco Mastantuono a Firenze è veramente una bella cosa, per chi ama il calcio, ma per chi ama in generale. Viva il football!
1: Bene, con questa chiaramente chiusura legata al suo grido di battaglia, torniamo in diretta. Beh, devo dire una definizione perfetta. Guardate, sono stato il primo a criticare Lele Adani, ripeto, per i suoi eccessi, il modo in cui ha strabordato in alcune sue telecronache sulla Rai durante i mondiali, però penso veramente che questa definizione di Mastantuono sia eccezionale, nel senso che al di là delle caratteristiche del calciatore, ma veramente Adani dimostra in questo breve file di aver capito perfettamente, secondo me almeno, poi ognuno può pensarla come vuole, ma secondo me dimostra perfettamente di aver capito che cosa vogliono i tifosi viola, che cosa pretendono dalla propria proprietà, dalla dirigenza, ma anche dai calciatori, che tipo di calciatori vogliono. Ecco, ora, perché la 10 quest'anno anche giustamente è stata ritirata, sappiamo che Antognoni al momento è orientato a non accettare per andare alla festa del centenario, ma al di là di questo la Fiorentina ha fatto una scelta molto bella e quindi l'ha già fatta questa scelta, ma paradossalmente Mastantuono sarebbe stato un 10 molto bello. Poi lui penso riprenderà il 30 che ha sempre avuto tra il River e il Real Madrid, quindi non penso che se gli fosse stato offerto il 10 lo avrebbe accettato. Però insomma, sta di fatto che sarebbe stato un bellissimo 10 per la Fiorentina. In ogni caso, mi piaceva aprire la trasmissione con questo bel discorso di Lele Adani e a questo punto chiedo a voi, amici da casa, che cosa rappresenta l'acquisto Mastantuono nell'estate viola e in generale in questo periodo storico della Fiorentina, del centenario, un arrivo così di spessore. Per rispondere a questa domanda molto facile, 348 7513 933, i vostri WhatsApp scritti o audio, 055 77 111 71 invece per chiamarci in diretta. Sicuramente arriveranno altri messaggi che mi chiederanno: oh, ma quando arriva? Oh, ma dov'è? Oh, ma che fa? Io vi posso dire che io mi fido molto delle fonti con le quali sto parlando in questi giorni, che non mi hanno mai mandato fuori strada. Io personalmente vi ho sempre almeno io, poi altri miei colleghi anche da questa radio non lo so, ma io personalmente vi ho sempre detto di stare molto calmi, che c'era da chiudere ancora alcuni dettagli. E in effetti il giocatore non è arrivato lunedì, come diceva qualcuno, non è arrivato martedì e non è arrivato nemmeno ieri, arriverà se va bene oggi, se va male domani. Quindi calma, c'era da stare molto calmi. Questa stessa fonte ci ha detto che non arrivava ieri e infatti non è arrivato, e questa stessa fonte mi ha detto occhio perché potrebbe arrivare domani. Quindi stiamo calmi, arriverà sicuramente, non è un affare più in bilico, lo era fino a ieri mattina, perché c'erano ancora da trovare gli ultimi dettagli per chiudere l'affare. L'affare è chiuso, Mastantuono diventerà un giocatore viola, però ora sull'arrivo pazientate, non scrivete di qua, di là, di su, di giù, arriva di qua, arriva di là. Vi consiglierei di evitare di guardare i voli di linea, perché sicuramente non arriverà né con Welling né con Iberia, perché trattasi di un campione, quindi difficilmente la Fiorentina lo fa viaggiare in low cost. Ecco, lo farà viaggiare sicuramente con un volo privato, quindi può arrivare in qualsiasi momento senza guardare i voli di linea. Questo ve lo dico abbastanza chiaramente, quindi aspettate, vi diremo noi eventualmente quando arriverà Mastantuono e dove andarlo eventualmente ad accogliere. Questo giusto perché non vi, perché io ho persone che da ieri mi scrivono: oh, ma io voglio andare, dimmi che. Io, ragazzi, a parte che non sono tenuto a dirvelo, ma ve lo dirò appena lo so, ma non lo sappiamo nemmeno noi. Ecco, questo è il punto. Quando lo sapremo, ve lo diremo. Bene, allora, iniziamo questa bella e calda puntata leggendo i giornali, che se vedo che la temperatura sta leggermente scendendo, per fortuna, seppur con grandissima calma, sta scendendo la temperatura. E al momento in studio sono 29 gradi e 8. In questo momento, 29 gradi 8. Voi pensate che io dormo con il condizionatore fisso a 24. Quindi cercate di capire la differenza che ho trovato tra camera mia e questo studio. Qui sembra di essere nel Sahara più totale in questo momento, per quanto mi riguarda. Allora, leggiamo un po' i giornali e poi chiaramente tra non molto cominceremo ad ascoltare la vostra voce. Vedo che stanno arrivando decine e decine di messaggi. Pagina 18 della Gazzetta, la viola addosso, ma Stantuono c'è il sì, Fiorentina scatenata, un genietto per l'Europa. Questo è il pezzo a cura di Fabiana Della Valle, che ci racconta un po' chi è, chi non è e cosa farà Franco Mastantuono alla Fiorentina. Accordo raggiunto, il Real pagherà metà dello stipendio oggi o domani l'argentino a Firenze per le visite mediche. Vedete, anche la Gazzetta scrive quello che vi dicevo, lo dicevo ieri al buon Alessandro Rinato, tra l'altro, perché ero in collegamento con lui nella sua trasmissione quasi ufficiale. Gli dicevo che sicuramente non sarebbe arrivato ieri, ma che sarebbe arrivato tra oggi e domani. Io penso che arriverà oggi, perché c'erano buone possibilità rispetto al venerdì che arrivasse appunto oggi, quindi aspettiamo e vediamo. Leggiamo l'attacco del pezzo. Nel paesino di Ripa Candida, che non è una malattia venerea naturalmente, ma è un posto in Lucania, è poco più di 1500 anime in provincia di Potenza, incastonato tra il monte Vulture e il fiume Ofanto. La specialità della casa è l'aglianico, il re dei vini del sud, rosso, elegante e corposo. Chissà se Franco Mastantuono approfitterà del primo giorno libero della sua nuova vita fiorentina per fare un tuffo nelle sue radici. E beh, insomma, avrebbe bisogno di 2 o 3 giorni per andare da quelle parti, perché per arrivarci è lunga, o con la macchina o col treno, ma il treno mi sa che non ci arriva da quelle parti, ho paura. Con la macchina ci vorranno 7-8 ore, immagino, per arrivarci. Il bisnonno di Franco si imbarcò per l'Argentina in cerca di fortuna. Il talentuoso nipote, che ha bruciato tutti i record di precocità, ha scelto la terra dei suoi avi per fare il grande salto dopo un anno di apprendistato al Real Madrid. Lo volevano in tanti, ma alla fine lo avrà la Fiorentina grazie al lavoro certosino di Fabio Paratici, che ha sfruttato i buoni rapporti con il club di Florentino Perez. L'ottavo colpo dell'effervescente estate viola è il più luccicante, ma anche il più inaspettato, perché la viola sarà senza coppe nella stagione che sta per iniziare, e per questo il suo appeal poteva essere inferiore rispetto ad altre squadre che si erano fatti avanti. Leggo al volo un altro po' di articolo, poi vado da un ascoltatore che ci ha chiamato e che ringrazio. Gli ultimi nodi sono stati sciolti nella giornata di ieri, ora non resta che definire le ultime questioni burocratiche e poi passare allo scambio di documenti. Prestito secco, con parte consistente, circa la metà, dell'ingaggio pagato dagli spagnoli. Mastantuono attende solo il via libera per volare a Firenze, dove lo brama una città intera, tornata a palpitare per il calcio al termine di un'annata da sprofondo rosso. Tra l'altro, questa chiusura del pezzo mi fa pensare al film Profondo Rosso, che ho rivisto con piacere 2 giorni fa, e con mia grande sorpresa, quando ho chiesto ad Alessandro Rinardo: Alessandro, hai mai visto Profondo Rosso di Dario Argento? Lui mi ha risposto no. E questa cosa mi ha fatto veramente incazzare, perché secondo me non si può non aver mai visto Profondo Rosso, detto che c'entra. È un genere thriller horror che non a tutti piace, quindi c'è anche chi, immagino, a prescindere sceglie di non vederlo. Però secondo me, se siete appassionati del genere, è un film che non può mancare nella vostra biblioteca, o anzi cineteca privata, ecco, chiamiamolo così. Va bene, abbiamo Scaccianuvole in diretta con noi. Buongiorno Scaccianuvole.
2: Ciao Andrea, buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Allora, ovviamente sono contento per l'arrivo di questo ragazzo. Io sono da forse dei tempi di Paccio, che non arrivava un diciottenne altrettanto forte. Detto questo, sono abbastanza curioso e contento anche per un'altra cosa, che a parte la Fiorentina, chi ne godrà secondo me un vantaggio enorme da questo arrivo sarà Gudmundsson.
1: Sì, vero. Perché sono d'accordo con te, sono d'accordo con te.
2: Se Grosso riesce a far coesistere questi due ragazzi con i piedi buoni, non solo si è preso un grande giocatore, ma si scoprirà, e me lo auguro, perché io sono un Gudmundsiano e per due anni l'ho difeso anche con sua ragione davanti a tutti, vedremo un altro giocatore. E con questo, ragazzi, vi abbraccio e l'ascolto il radio.
1: Grazie, buona giornata. grazie Scalcianuvole. E tra l'altro ti dico che al di là del tuo secondo me correttissimo ragionamento, io ti dico che al netto di presente o non presente Mastantuono nella Fiorentina, Gudmundsson ci aveva dato almeno a me personalmente, mi aveva dato delle buone sensazioni già prima, sia durante il ritiro qui in Inghilterra che durante la tournée, scusami, sia durante il ritiro al Villa Park che durante la tournée in Inghilterra, perché lo vedo molto più dentro, lo vedo più coinvolto, lo vedo più presente. Quindi secondo me, se poi davvero il modulo dovesse essere il 4-3-2-1, magari non sempre, in alcuni momenti sì, potrebbe essere un valore aggiunto. Io la penso come l'ascoltatore che ha chiamato e che ringrazio. Quindi fate pure come l'ascoltatore che ha chiamato adesso, l'ottimo Scalcianuvole, anche se un po' di nuvole con questo sole servirebbero, anche se poi ribolle naturalmente a Firenze, perché non è che con le nuvole c'è meno caldo, anzi forse ce n'è di più. 348-7513-933 per i vostri WhatsApp scritti o vocali, oppure per interagire con noi telefonicamente 055 77 111 71 per appunto chiamarci in diretta. Mi raccomando, i vostri vocali non troppo lunghi, se volete essere un pochino più liberi di parlare, chiamateci in diretta e fate prima. Come vedete, il numero è sempre a vostra disposizione, l'amico Scalcianuvole l'abbiamo messo con grande piacere in diretta adesso. Il tema del giorno è chiaramente Franco Mastantuono, che cosa rappresenta per la Fiorentina, per la storia della Fiorentina o per l'estate della Fiorentina questo colpo. Se avete un aggettivo con il quale descrivere questo innesto favoloso, formidabile, splendido, clamoroso, insomma un po' quello normale, c'è anche chi magari, perché ne ho letti di commenti di calciatori, di tifosi scettici o che ancora sono molto guardinghi e dicono: ma insomma sì, ok, talento indiscutibile, qualità conclamata, però è un giocatore che arriva da un anno non particolarmente positivo. È vero, ha giocato tanto con il Real Madrid, non tantissimo, perché ha parecchie presenze, ma quasi tutte a gara in corso, utilizzo veramente col contagocci in alcuni casi, quindi si deve ritrovare questo calciatore, cioè non è che arriva sulla cresta dell'onda, parliamoci chiaro, arriva dopo un anno non buono, poi talento non è che se ne va a casa, non torna più, talento resta, però naturalmente è un giocatore da ritrovare. Quindi magari c'è anche una parte di tifosi che saranno scettici e che lo definiscono un acquisto da rivalutare, un acquisto da scoprire, un acquisto sul quale pazientare. Ecco, fatemi sapere se anche qualcuno di voi è dubbioso, scettico su questa scelta da parte della Fiorentina di puntare su Mastantuono. Io personalmente no, sono convinto che sarà un crack assoluto. Penso che ci divertiremo tanto l'anno prossimo, veramente tanto, però magari se qualcuno di voi non la pensa così me lo faccia pure sapere. 348-7513-933 i vostri messaggi scritti o audio, in alternativa al telefono con noi potete contattarci allo 055 77 111 71. Allora io vado in pubblicità perché sono già le 8:30. Vi prendete questi 2-3 minuti di pubblicità che ci sono per riflettere, e a rientro noi esauriamo i giornali e poi dalle 8:45 circa iniziamo il botta e risposta con voi, i vostri messaggi e, se vorrete, le vostre telefonate. A tra poco.
3: Radio Firenze Viola. Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Gelateria La Rotonda. Da oltre 25 anni vi delizia con i propri gelati artigianali. Nelle sedi di via di Brozzi 578 e piazza Garibaldi 3 Rosso a Firenze. Siamo aperti tutti i giorni dalle ore 16 alle 23. Domeniche e festivi anche la mattina dalle 11 alle 13. Tifosi Viola, vi aspettiamo numerosi per venire a provare le nostre specialità. Gelati, crepe, torte e piccola pasticceria. Grande novità! Potete ordinare i nostri prodotti su Deliveroo e Glovo. Gelateria La Rotonda, direttamente a casa vostra. Dal 2012 l'azienda agricola Paoli alleva polli con cura e passione, rispettando tempi di accrescimento moderati e una dieta ricca di cereali. I nostri polli sono perfetti per il classico arrosto della domenica, per una grigliata con gli amici o per un piatto veloce saltato in padella. Un prodotto che richiama la tradizione toscana, genuino e saporito. Potete trovare i nostri polli in tutti i migliori negozi e supermercati della Toscana. Venite a trovarci in via delle Cappelle di Sopra 4 a Calenzano. Per info contattaci al 339 2606 271. Io conosco i miei polli. Studio dentistico dottor Gianluca Marini, da oltre 30 anni nel quartiere 4 di Firenze, per sorridere insieme a grandi e piccini. Tifosi Viola, vi aspettiamo presso il nostro studio. Da noi accumulate punti sulle vostre Inviola Card. Ci troviamo in via Spinello Aretino 18 a Firenze. Per appuntamenti e informazioni chiamare 055 71 69 52. A Firenze ristruttura con i migliori. MK Restauri e Costruzioni Edili. Esperienza e innovazione al tuo servizio. Interni, esterni, tetti, facciate e riqualificazione energetica. Affidabilità e professionalità garantite. Contattaci al 331 43 82 462 per un preventivo personalizzato. MK Restauri. Con noi il tuo progetto è nelle mani giuste. Radio Firenze Viola. Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, stabile e soleggiato, ma con un po' di instabilità diurna a ridosso di Alpi e Prealpi in successiva attenuazione in serata. Temperature in lieve aumento, con massime tra 35 e 40 gradi. Al centro, sereno o poco nuvoloso, nel pomeriggio formazione di cumuli in Appennino, ma con fenomeni solo isolati. Temperature in rialzo, con massime tra 35 e 40 gradi. Al sud, in prevalenza soleggiato, nel pomeriggio un po' di nubi in evoluzione diurna in Appennino, ma con fenomeni sporadici o assenti. Temperature stabili con massime

0: Firenze Viola. Fiorentina, Viola, Firenze. Noi siamo tutto questo. Siamo tutto questo. Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala.
1: Allora ci siamo, è tutto pronto, ho imbandito la tavola.
2: Oh Lorenzo, ma non stiamo mica andando a pranzo.
3: Preparatevi, io sono pieno di curiosità e aneddoti storici.
2: Che giornata.
1: Va bene, tutti i giorni, dalle 12 alle 14, Viola Amore Mio, con Lorenzo Marucci,
2: Luciana Magistrato
3: e Tommaso Borghini.
4: Radio Firenze Viola, è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
5: Leggila, ascoltala, guardala e sostienila. Entra a far parte della squadra di Radio Firenze Viola.
4: Se vuoi pubblicizzare la tua azienda, contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
5: Ti stiamo aspettando!
6: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
0: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
7: Radio Firenze Viola.
8: Bene, bene, io sono impressionato, devo dire sono impressionato non solo dal caldo che fa in questo studio, nonostante la temperatura stia progressivamente scendendo, ma insomma progressivamente si va per dire, nel senso che scende di 0,1 a ogni 10 minuti, quindi insomma capite bene che è come, non lo so, ci servirebbe un bel modo di dire colorito che ora non mi viene in mente perché sono veramente annebbiato dal caldo, insomma, vabbè, è come fare all'amore con le mutande, ecco, mettiamola in questa maniera. Ecco, detto questo, sono impressionato perché sto ricevendo una quantità incredibile di messaggi. Io, ripeto, capisco che il fatto che la concorrenza abbia staccato la spina per qualche settimana ci favorisca in modo evidente, ma la quantità di messaggi che sto ricevendo in questi giorni è clamorosa. Ci sono non so quanti vocali e almeno 60 messaggi, non sto esagerando, 60 messaggi scritti, quindi cercherò di esaurire il prima possibile la rassegna stampa e poi di venire da voi a brevissimo. Dunque, cambiamo giornale, abbiamo letto la Gazzetta dello Sport pochi minuti fa, adesso andiamo sul Corriere dello Sport Stadio, giornale romano diretto da Ivan Zazzaroni. Ivan Zazzaroni che tra l'altro dedica un editoriale alla Fiorentina questa mattina nelle due pagine che Stadio ha sulla squadra viola. Si viola con la fantasia, leggiamo a pagina 2 e 3, quindi sono proprio le due pagine del giornale d'apertura. Il Real Madrid e Mastantuono hanno detto di sì. Un tuono squarcia il cielo del mercato e della Fiorentina il colpo dell'estate. Arriva tra oggi e domani in prestito secco per un anno un predestinato, scrive il giornale, gli inizi al River e adesso l'Arno. Sono due pagine tutte dedicate chiaramente a questo innesto. Il primo pezzo è quello di Francesco Gensini, dedicato alla cronistoria di questo colpo, ovviamente, come si è arrivati all'acquisto di questo calciatore. Poi invece Andrea De Paoli, mi sembra si chiami il collega, De Paoli anzi, ci traccia un ritratto di Mastan, come lo chiamavano dalle parti del Monumental, evidentemente, lo stadio del River Plate, club nel quale è cresciuto sia nel settore giovanile che anche in prima squadra. E poi ci sono anche due editoriali a margine di queste due pagine di Fiorentina. Il primo è a firma del direttore del giornale Ivan Zazzaroni, che ha un titolo molto particolare. Si intitola Chiagni e Fotti, che in dialetto napoletano vuol dire piangi e fotti, nel senso frega. Frega nel senso fai furbo e frega, ecco. Ora voglio vedere che cosa tratta questo editoriale, perché non l'ho letto. Vedo che sono arrivati anche dei messaggi in cui questo editoriale di Zazzaroni è molto criticato, mentre nell'altro pezzo, sempre un altro commento a cura di Alberto Polverosi, Franco Mastantuono viene definito come un giocatore baggesco, che è un mix tra Roberto Baggio e pazzesco, quindi insomma sicuramente interessante questo aggettivo. Vi leggo al volo l'editoriale di Ivan Zazzaroni, possiamo anche farlo vedere in grafica se la regia mi assiste. Chiagni e Fotti, vedete, no, il pezzo che trovate su Stadio questa mattina. La provo un po', se non mi si incarta il giornale a farvelo vedere, ma non riesco a spostare la pagina perché c'ho troppe cose. Vabbè, comunque sia, va bene così. Questa riflessione può essere condivisa solo da chi la vuole capire. Non è un attacco a Paratici, il migliore di tutti loro IDS, ma un sistema che conferma ogni volta più di parlare bene e subito dopo razzolare male, malissimo, comprendo naturalmente l'entusiasmo quasi adolescenziale del nostro Polverosi e di tutti i fiorentini per l'arrivo di Mastantuono. E quindi, mentre le creme solari cospargono i corpi e gli incendi estivi ci tolgono ossigeno, brucia anche la casa azzurra, perché il fuoco non si è ancora spento. I fumi della rivolta contro Roberto Mancini continuano a produrre esalazioni potenzialmente tossiche. Dopo la Lega Serie A, dopo i moralisti in servizio permanente effettivo, dopo le ripetute cacofonie di presidenti travestiti da polizia del buon gusto, eccone Maniamatic, colto anch'egli dall'urgenza di far sapere ai tifosi sotto l'ombrellone, gente che al più lo ricorda come uno scioglilingua trottolare tra le linee, che per lui la nazionale avrebbe che lui per la nazionale avrebbe scelto Conte. Il problema, come diremmo se solo avessero la grazia di ascoltare anche le inconsolabili vedove di Antonio, che è totalmente bravo da non aver bisogno di promettere occasionali e paramarottiani, di promoter, scusate, occasionali e paramarottiani, non è Conte, proprio come non è Mancini. Il problema sta a valle, dove è troppo pericoloso può sporgersi per vedere, perché rischi di scoprire il giochino. Vabbè, direi di sospendere la lettura di questo editoriale, perché con la Fiorentina non c'entra una mazza, e quindi mi hanno fatto siccome Zazzaroni, col quale spesso non condivido alcune cose, però ha una penna molto raffinata e spesso dà dei giudizi taglienti su temi di attualità viola, io speravo che questo editoriale fosse dedicato alla Fiorentina in qualche modo, invece parla poi di massimi sistemi dei quali oggettivamente non ce ne frega assolutamente niente. Bene, direi di sospendere qua la lettura dei giornali, visto che anche Tutto Sport non è che si interessi molto di Fiorentina questa mattina, per cui mi avvicinerei subito all'opinione dei nostri ascoltatori. Caro Alessandro Rinardo, so che tu in regia sei stato travolto dai messaggi, stanno arrivando fior fior di messaggi anche a volume abbastanza alto, tra l'altro, che si sente molto bene anche dallo studio, quindi magari se la porta la socchiudi mi fai un favore. Non è un problema mio se ti fa caldo, anche qui fa molto caldo, quindi condividiamo questa agonia. Comunque, a parte le battute, possiamo sentire un po' di

0: sofferenze, un anno tragico. Non ci tarpate le ali dell'entusiasmo. Fateci anche sogni, fateci strabordare in felicità, vi prego. Va bene, grazie mille, Mattia Dall'Aona.
1: Buongiorno dottor Andrea. Io sono un tifoso e quindi ragiono come tale. Da Mastantuono penso che sia un grande giocatore e spero, mi auguro, che lo dimostrerà a Firenze. Per me Mastantuono ritorna ad essere come un tuffo nel passato, dall'inizio degli anni 80 oppure negli anni due, alla fine degli anni 90. E, insomma, una Fiorentina ambiziosa, una Fiorentina che vuole tornare fra le grandi e vuole confermare a tutte di esserci ancora dopo 100 anni di storia e di arrivare a grandi traguardi. Forza Viola.
2: Sì, ciao Andrea, buongiorno. Beh sì, Adani ha colpito letteralmente il bersaglio, da come ci ha definito, da come è stato definito questo colpo per noi, per la piazza di Firenze, per carità. L'unica cosa mi viene da dire è che questi giocatori bisogna vederli sul campo, bisogna vederli in Italia, bisogna vederli. Io tutti ci auguriamo che sulla carta è fortissimo, sulla carta tutti lo volevamo. Speriamo di non rimanere delusi, ecco, perché anche quello, davvero un po' di fortuna, un po' come l'è stata con Salah, ecco. E quindi no, nel senso, no, tutti contenti, però

Bene, siamo in diretta. Allora, bene, allora fa molto piacere che questa canzone di Roseville Lane, giusto, sia stata riproposta con questo, con queste parole. Grazie davvero per questa prima carrellata di messaggi, ce ne sono moltissimi altri, li voglio poi ascoltare nel corso della trasmissione. No, rispondo soltanto al secondo ascoltatore, mi pare, che mi ha detto: Andrea, non ci puoi chiedere di rimanere calmi. Ma io non vi ho chiesto di rimanere calmi sul valore di questo acquisto. Io vi avevo detto ieri o ieri l'altro, non mi ricordo, di star calmi perché ancora non era chiuso l'affare. Io ne parlavo nei riguardi dei dettagli dell'acquisto. Dopodiché ora l'acquisto è praticamente concluso, perché il giocatore deve soltanto venire qui e firmare, che non è esattamente un dettaglio, perché in passato giocatori che dovevano venire a firmare sono stati fermati all'aeroporto, anche il povero Ulai, no, sto scherzando, anche se ieri l'ha detto che sono state raccontate cose anche a sproposito, quindi non è vero che lo avevano sequestrato. Però mi riferisco per esempio a Berbatov, mi riferisco per esempio a Milinkovic-Savic, che era andato in sede a firmare, e nemmeno quando era in sede ha firmato, poi è andato alla Lazio. Quindi finché non c'è la firma, l'ufficialità, bisogna stare tranquillini. Ma io mi riferivo in realtà al fatto che ancora la trattativa tra Fiorentina e Real non era stata chiusa, e quindi vi invitavo a una moderazione. Adesso no, non siete liberi di godere, non vi volevo tarpare le ali in tal senso, assolutamente. Va bene, allora, dunque, messaggi su messaggi, mentre intanto chiedo alla regia di preparare magari già un secondo treno di vocali. Dunque, ripartiamo da eccoli qua i messaggi di oggi. Dunque, ci sono anche tre vocali prima che iniziasse la trasmissione, Alessandro, quindi se vuoi andarli a ripescare, di Simone, Marco e Matteo. Sì, poi c'è anche Luca e Giovanni, quindi con gli evangelisti abbiamo concluso, non sto scherzando ovviamente. Paola dall'Isolotto: felice per Mastantuono, fiduciosa che andremo in Coppa, così forse rimane ancora un anno. Grazie Rocco e Catherine che avevate scelto il top paratici. Poi abbiamo il grande Alessandro che ci manda una foto fatta chiaramente con l'intelligenza artificiale di lui che sta cucendo un tricolore su una maglia viola, e mi scrive: buongiorno Andrea, scusami ma stamani non posso seguirti, ho lavorato tutta la notte. E ci manda appunto questa foto di lui che modello sarto sta ovviamente cucendo il tricolore. E poi Andreone mi scrive, Andreone è il mittente: buongiorno, ho sentito un tuo collega su un podcast che ha detto che dal famoso colloquio a New York di Paratici con la famiglia Commisso erano stati stanziati 5 milioni per rifare l'organico della società e 120 milioni per il mercato. Fosse vero, abbiamo ancora diversi soldi per operare. Ti risulta niente?

di tutto ciò, io alzo le mani, tutti questi dettagli non li so, mi sembra difficile 120 milioni per il mercato. Considera che la Fiorentina penso che ora ne abbia spesi sui 70-75, poi ora sta un po' vendendo i calciatori, ha un passivo abbastanza evidente ancora di 40-50 milioni, io credo che 120 siano un po' troppi, però questo sì, un altro grande acquisto davanti me l'aspetto. Io mi aspetto un acquisto da 20-25 milioni là davanti, almeno, ecco, un altro esterno offensivo, un altro trequartista barra esterno, insomma, qualcosa me l'aspetto. E Andrea da Copenaghen, come ho scritto ieri, spero diventi Mastrantognoni, non sarebbe male. Stefano, ma se mettessimo Sancho a sinistra è gratis e potremmo investire su un mediano serio, sarebbe un colpo alla Pradè, ma forse integro. Potenzialmente tra lui e Mastantuono sarebbe un attacco da cucirselo, vedremo. Insomma, la Fiorentina su Sancho ci ha sempre smentito, è vero che aveva smentito anche Mastantuono e anche Ulai, quindi valgono fino a un certo punto le smentite, però staremo a vedere. Credo che prenda talmente tanti soldi di stipendio che, essendo svincolato, non sarà facile. Sai, su Mastantuono potevi comunque smezzare con il Real, lui essendo svincolato non smezzi con nessuno. Simone mi ha criticato per la scelta di mandare a Dani la mattina, lo so, hai ragione, mentre per esempio David ha apprezzato. Avete ragione, non ha fatto una grande performance al mondiale secondo me a Dani, però davvero in quel messaggio che un ascoltatore prima apprezzava c'è tutto il suo aver capito cos'è Firenze negli anni in cui lui è stato qua, e l'ho apprezzato molto da fiorentino, e quindi ve l'ho voluto far sentire perché magari non tutte l'avevate o letto o ascoltato, e credo che abbia colpito nel segno, come diceva l'ascoltatore. Eric da Sesto, stanno già organizzando i club la trasferta per Roma, come fai a dire che la vieteranno? E quando ce lo dicono, ve lo diranno. Io allora, è una mia sensazione, non è che ho notizie, però contando che l'anno scorso Roma e Fiorentina hanno avuto le trasferte bloccate per quello che è successo a Bologna, io fatico a pensare, mi stupirei se autorizzassero la trasferta. Prima trasferta dell'anno li fanno andare a Roma i tifosi viola? Sarei francamente molto stupito. Poi è chiaro che dalle trasferte dopo, cosa c'è, Venezia, non mi ricordo, si potrà andare, ma proprio quella a Roma, la prima, insomma, non lo so. Ripeto, sarei stupito se l'autorizzassero. Mettiamola così: la vieteranno secondo me la settimana prima, 10 giorni prima. Allora, poi, e se la vieteranno, e poi magari invece non la vietano e tutti a Roma, tutti contenti e felici. Giale mi scrive: Gianna, Mastantuono argentino che ti aspettavi da Dani? No, certo, ci mancherebbe altro, ma per questo ho voluto mandarlo, proprio perché lui è uno che conosce bene sia Firenze che il calcio argentino. Enrico, l'unico 10 è De Sisti, umile lavoratore, scudettato e allenatore affezionato. Ora qualcuno è partito già con la rivisitazione del mito Antognoni. Io ripeto quello che ho detto ieri, anche un suo no definitivo alla festa del centenario non cambia la considerazione che ho della figura Antognoni, dell'uomo Antognoni, dello sportivo Antognoni. Certo mi dispiace, certo rimarrei deluso, certo secondo me sbaglia, lo ribadisco, però sono scelte, ragazzi, le scelte vanno rispettate. Nicola all'Oltrarno, aspettative altissime, Gesù camminava sulle acque, Chuck Norris nuotava nella terra, Mastantuono fa entrambe le cose molto bene. Giovanni Raccampi, Mastantuono rappresenta un godimento assoluto, la dimostrazione che per far rinascere l'entusiasmo basta fare calcio seriamente. E ciao Andrea, Mastantuono, non Mastrantonio o Sant'Antonio, lo vedo come quando arrivò Daniel Bertoni, tanto entusiasmo e tante aspettative sul ragazzo, come sempre succede quando arriva un argentino a Firenze. Ve lo ricordate Toledo e Santiago Silva, a cui fu data la 10? Sì, sì. Sì, diciamo che ora Toledo era più o meno era giovane come può esserlo adesso Mastantuono, perché anche Toledo era molto giovane, però arrivava direttamente dall'Argentina. Mastantuono è uno che ha fatto un anno a Real strapagato, Toledo non fu pagato quanto Mastantuono, insomma, non fu pagato 60 milioni,
E Santiago Silva era un giocatore, se non mi ricordo male, faccio aiutare anche da Alessandro Rinardo, che ha memoria storica molto migliore della mia. Santiago Silva arrivava in un'età già avanzata, ecco, dal Boca Juniors, se non mi ricordo male, e il tanque, insomma, non era uno di primissimo pelo, era uno già sul Sunset Boulevard quasi, ecco, sulla via del tramonto, se non mi ricordo male. Mi ricordo un suo gol sul rigore contro la Roma in un 3-0 che costò forse anche la panchina a Spalletti o qualcosa del genere, se non mi ricordo male, con Bojan Krkić, se non mi ricordo male, che parò letteralmente con le mani la palla in area di rigore, rosso diretto e calcio di rigore per la Fiorentina. Fece gol Gamberini, allora fece gol Jovetic sul rigore, mi sembra, il primo tempo, poi fece gol Gamberini, che segnava sempre alla Roma, e il 3-0 lo fece il tanque Silva sul rigore nel secondo tempo sotto la Fiesole, se non mi ricordo male, si parla del 2000, sembra 2000, Luis Enrique c'era, non Spalletti, ok, grazie a Alessandro che mi ha corretto, mi sembra fosse il 2010, cos'era? 2011, ecco, quindi più o meno erano quegli anni lì, non erano anni felicissimi per la Fiorentina naturalmente, però di sicuro anche Silva non ha lasciato un segno. Allora, Andrea ha centrato il punto ad Ani, dopo anni passati a parlare di bacini d'utenza, fatturato e stadi, infrastrutture, vendite magnificate sotto il profilo economico di cannoniere a gennaio, finalmente una grande inversione di rotta, senza nativi fiorentini in società, Paratici è il primo fiorentino vero inserito nell'organigramma. Bella questa definizione. Ad un passo dal baratro sportivo si è svoltato positivamente. Poi Mauro cambia argomento, se Antonioni non accetterà l'invito della società, per me resterà un grandissimo calciatore ma un piccolissimo uomo, non dimentichiamo i problemi li ha avuti con due persone che purtroppo non ci sono più. Poi abbiamo Gianni da Firenze, niente da aggiungere alle considerazioni di Adani perché ha sintetizzato in pieno il nostro sentimento, una domanda, puoi dire alla tua fonte di far atterrare oggi Mastantuono perché domani siamo tutti a fare le valigie per le vacanze. Beato te Gianni. Io ti raggiungerò tra qualche giorno, anche se evidentemente non andremo nello stesso posto. Io penso arriverà oggi, ecco, a me chi mi ha detto che poteva arrivare venerdì mi ha detto 70% giovedì, 30% venerdì, quindi direi che 6-7, come direbbero i giovani, questa la campioniamo, 6-7, sì, direi che siamo sul 70% oggi, 30% domani. Va bene, Marco da Cagliari, quindi si giocherà con l'albero di Natale oppure con Good e Masto, Masto, caro Marco, Masta, laterali adattati, comunque serve un altro esterno vero, molto più di Tosved, sì, io dico che servono entrambi, sia una mezzala di potenza che un esterno. Mattia da Campi, ciao Andrea, oggi sono al Viola Park, ci becchiamo per un birrino prepartita? Ma vienimi a salutare, io sono in tribuna stampa, dubito che potrò bere una birra prepartita, magari all'intervallo, ecco, è più probabile, vedo che c'è la coda, che c'è una grande coda alle casse, però è più probabile all'intervallo, perché prepartita c'ho da fare un po' di roba. Comunque, scrivimi o comunque se sei un mio follower sui social, se no vienimi a salutare in tribuna stampa e ci salutiamo. Salvatore da Barcellona, buongiorno, Mastantuono rappresenta la voglia di tornare al livello dove siamo, dove sempre saremmo dovuti rimanere, di lottare stabilmente per l'Europa, un numero 10 che speriamo ci regali grandi giocate e magie, speriamo che il 29 parli pure con Batistuta, Bertoni e Passarella e si possa calare al 100% nella nuova realtà. Poi Massimo da Brescia vorrebbe che io avessi un Daikin, sì, mi piacerebbe anche a me, la temperatura è rimasta inchiodata a 29,3, non si scende sotto questa temperatura, caro Alessandro. Aggettivo per l'acquisto di Abastantuono, scrive Mauro, violenza, per citare chiaramente Abastantuono. Poi dobbiamo ascoltare l'audio di Giovanni Lascandicci, ma questo l'ha già selezionato la regia. Poi Alberto mi scrive, hai detto che ci divertiamo molto l'anno prossimo, e no, vorrei divertirmi da subito, sì, no, l'anno prossimo intendo la stagione prossima, quindi da fine agosto in poi, questo intendevo. Poi Maremmano Viola, buongiorno, auguriamoci che si ambienti subito al calcio italiano e non dopo qualche mese come la maggior parte degli stranieri, grazie per la vostra presenza. Ma
Anch'io me lo auguro. Io credo che l'anno di Madrid, pur non molto positivo, in qualche modo gli sia servito, ecco, per ambientarsi nel calcio europeo. Quindi spero, e anche poi la voglia che avrà di rivalsa, spero che siano due fattori determinanti per lui per trovare stimoli e come posso dire, serenità nel lavorare con i compagni di squadra. Per il resto non credo che ci metterà tantissimo a entrare nelle pieghe del calcio della Fiorentina. Un giocatore intelligente come lui, forte come lui, secondo me ci metterà veramente poco. Chiudo con questo messaggio che non c'entra con questi temi, ma lo leggo volentieri ugualmente. Stefano da Scandiano mi scrive: lo stadio Franchi è un'offesa alla pubblica decenza, la curva nuova dentro la curva vecchia è una tribuna intoccabile che risale al 1930, un bene architettonico, ma de che io non so che dirti, nel senso che da un lato sono d'accordo con te, dall'altro Duralex se dell'ex, nel senso che se è protetto dalle belle arti, questo è. Poi sono d'accordo che si poteva probabilmente agevolare la costruzione di uno stadio nuovo, del tutto nuovo, da un'altra parte, però ciò non è stato fatto e quindi dobbiamo accontentarci di quello che ci verrà fatto. Allora, io mi fermo qua perché sono le 9. Al rientro riprendiamo con i vostri vocali, che sono tantissimi. 348-7513-933 per i vostri WhatsApp scritti o vocali, le telefonate allo 055 77 111 71. Mi raccomando, chiamateci in diretta e voglio sapere, come tema del giorno, cosa rappresenta per voi, per la Fiorentina, per la storia della Fiorentina, nell'anno del centenario, l'acquisto, seppur in prestito, di Franco Mastantuono, questo giocatore giovane, fortissimo, di cui si fa un gran parlare, che può essere veramente l'elemento di spicco di questa campagna acquisti. Fatemelo sapere, linea alla regia, tra poco torniamo.

0: Guardala.
1: Radio Firenze Viola.
2: Incoming message.
0: Leggila. Ascoltala. Guardala.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Sapremo con gli esteri, l'Iran nega di star negoziando al momento con gli Stati Uniti sullo stretto di Hormuz, ma solo con l'Oman in forma strettamente bilaterale. Donald Trump ha parlato più volte nelle ultime ore di ottimi colloqui in corso con Teheran. Durante un evento a Las Vegas, il presidente americano avrebbe inoltre ribadito che gli Stati Uniti erano pronti per il più grande attacco dalla Seconda Guerra Mondiale, prima che i funzionari iraniani li contattassero per chiedere un colloquio.
3: La politica, la Camera mette la parola fine sulla vicenda delle chat tra l'ex sottosegretario alla giustizia, l'esponente di Fratelli d'Italia Andrea Del Mastro e l'imprenditore Mauro Caroccia, condannato in via definitiva per intestazione fittizia di beni con l'aggravante di aver agevolato il clan criminale dei Senese e ora indagato insieme alla figlia per riciclaggio. Ma è caos in aula tra proteste e accuse reciproche. Sul finale lo scontro tra le forze di minoranza e capogruppo di Fratelli d'Italia Bignami, che citando il presidente emerito della Repubblica Scalfaro va all'attacco, liberò 300 mafiosi. Poco dopo, con voto segreto, l'assemblea conferma la non autorizzazione alla procura di Roma di sequestrare e utilizzare le chat incriminate.
4: La cronaca: il cadavere di un'anziana di 89 anni è stato rinvenuto nella tarda serata di ieri in un'abitazione di Altino in provincia di Chieti dai carabinieri della compagnia di Lanciano, allertati da una chiamata al 112. La donna presenta segni di violenza sul corpo, sarebbe stata uccisa a colpi di martello. Al momento del decesso sarebbe stato presente in casa un familiare della donna, un nipote di 25 anni, la cui posizione è al vaglio degli inquirenti.
3: È morto l'uomo di 58 anni, residente nel Lazio, che era stato ricoverato in terapia intensiva all'ospedale di Perugia in condizioni apparse sin da subito disperate in seguito al grave incidente avvenuto domenica scorsa sulla statale 79 Ternana, al confine tra Lazio e Umbria, all'altezza del lago di Ventina. Le vittime salgono così a 7.
4: La morsa non si allenta, a caldo afoso soprattutto al centro-sud almeno fino a Ferragosto. Se ieri le città con bollino rosso sono state 25, oggi saliranno a 27. Per la prima volta quest'anno l'allerta di massimo riguarderà quindi tutti i principali centri urbani monitorati in Italia. Aria meno calda e temporali potrebbero arrivare domenica 9 e lunedì 10 agosto al nord, con un'onda atlantica che potrebbe riuscire a valicare le Alpi. Ma bisognerà scavalcare metà mese affinché l'effetto arrivi al sud, spazzando via la quarta lunga ondata di calore di un'estate che ha già inciso diversi record.
3: Lo sport: si chiude la prima settimana di gare agli Europei di nuoto di Parigi. Sarà un giovedì interamente dedicato ai tuffi, con le ultime gare in piscina in attesa dei tuffi dalle grandi altezze. I riflettori saranno puntati su Chiara Pellacani, impegnata nel trampolino 3 metri sincro insieme a Elisa Pizzini, già vincitrice di 4 medaglie d'oro. L'atleta romana va a caccia di uno storico 5 su 5. Ad aprire e chiudere la giornata sarà la piattaforma 10 metri uomini, con i preliminari alle 10.30 e la finale dalle 19. Due azzurri al via: Simone Conte argento nel sincro con Raffaele Pelligra e Romano Wang.
4: È tutto, a più tardi.
1: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.
5: Oh, grande Tommaso.
6: Pietro.
5: Allora?
6: Male, sono sempre in il traffico, mi sono rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
5: Ancora con il Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
6: Ma davvero?
5: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
7: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
8: Veloce che inizia la diretta.
9: Allora è bene essere chiari, ma di che si ragiona?
10: Quant'altro, le notizie passano sempre prima da noi.
11: Come diceva Terenzio Afro, sono un uomo e niente di ciò che è umano mi è estraneo.
8: Oh ragazzi, ma che casino fate? Qua dobbiamo parlare di Fiorentina.
12: Siamo pronti o dobbiamo aspettare ancora?
8: Si parte, il problema è che non so se si arriva. Garrisca al vento tutti i giorni dalle 17 alle 19 solo su Radio Firenze Viola con Giacomo Galassi e gli altri, li avete sentiti.
1: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
13: Radio Firenze Viola.
14: Bene, torniamo in diretta alle 9:06. Ancora un caldo torrido in questo studio. Non si scende sotto la soglia dei 29 gradi e 3. E io, guardate che lo sopporto anche abbastanza bene il caldo. Dopo di me arriva Pietro Lazzarini, che è uno che proprio il caldo non lo può sopportare, per cui sarà una trasmissione per lui di discreta sofferenza. Ma noi accogliamo con grande piacere un ascoltatore che ci ha contattato, che è Pinza da Campi. Buongiorno Pinza, ben trovato.
2: Buongiorno Andrea e buongiorno a tutti gli ascoltatori. Allora, volevo dire tutto. La mia anche su Mastantuono, no?
14: Certo.
2: E, allora, io diciamo le qualità tecniche non le discute nessuno di questo ragazzo. Però io voglio entrare su un discorso di campo, di utilizzo di questo giocatore. E secondo me, con l'acquisto, tra virgolette, con un prestito di Mastantuono, secondo il mio punto di vista, si mette un po' la pietra miliare sul discorso di questi esterni, no? Che quando è venuto, insomma, la notizia che Grosso sarebbe stato l'allenatore, tutti ci vogliono minimo 4 esterni, perché insomma sono quelli che saltano poco. E invece, alla luce di quello che abbiamo visto anche su un discorso proprio di interpretazione tattica della partita, secondo me questi Grosso non punta proprio sul discorso ruoli ben precisi, punta un po' sull'occupazione del campo, no? Perché abbiamo visto
14: tanta fantasia, stai dicendo, quindi
2: esatto, un po' più meno internalismo, no?
14: più libertà, ok, sì.
2: Interno, sì. Fa quello e butta la palla, magari può fare anche quello, ma secondo me questi due esterni, e rivalutando, perché mi sembra che Gudmundsson sia un giocatore che lui tiene in considerazione, e questi giocatori fantasiosi, tecnici, che entrano dentro il campo, secondo me si va verso un tridente Ken, Gudmundsson e Mastantuono. Magari un esterno lo possono anche offrire, tipo Salomo, che tenendo in panchina e mettono magari quando la partita si difende. Però secondo me questa storia degli esterni finisce qui.
14: Bene, grande Pinza, grazie.
2: Prego.
14: Ciao.
2: Prego,
14: ciao, grazie. Beh, può darsi, io è quello che dicevo ieri a Luca Calamari, ma lo dicevo anche nei giorni scorsi, cioè dato per assodato l'acquisto di Mastantuono, per capire effettivamente su quale indirizzo tattico andrà la Fiorentina dovremo attendere, secondo me, il prossimo acquisto in attacco, perché Mastantuono tutto sommato è un giocatore, mentre qua io sto cominciando a grondare, Mastantuono è un giocatore molto duttile, che può fare sia l'esterno di destra che soprattutto il tre quarti. E da quello dopo ancora si capirà effettivamente qual è l'indirizzo preciso, perché per esempio se la Fiorentina prende un esterno punto e basta, ok, può darsi che il piano 4-3-3 sia ancora in piedi, e se è un altro giocatore a metà, cioè tra il tre quarti e l'esterno, allora forse davvero la nuova idea ha soppiantato quella vecchia. Oggi intanto con il Depor questa sera alle 20, chiaramente seguiteci perché saremo in diretta, come al solito ci sarà in studio Giacomo Galassi, ci sarò io al Viola Park a raccontarvi la partita con tante voci dei nostri opinionisti. Avremo anche la fortuna e il privilegio di avere vicino a noi Massimo Marianella, che è qui a Firenze in questi giorni per lavoro, quindi dicevo seguiteci perché vi racconteremo la partita. Ma al di là di questo, ci sono tanti spunti che io questa sera voglio tenere d'occhio nella gara con i galiziani. Cioè, da un lato il modulo, perché secondo me è un aspetto fondamentale e dirimente capire se si andrà avanti con il 4-3-2-1 o ci sarà un pizzico di ritorno al 4-3-3, contando ancora qualche esterno in più c'è, anche se sono molti, sono difensori o quasi solo difensori, però magari l'opportunità per provare il 4-3-3 c'è di nuovo. I nuovi arrivati João Mario e Valdepeñas, che vorrei vedere all'opera personalmente, e poi Savas Sandir, speriamo il giro di campo di Mastantuono. Ecco, non sarebbe male dedicare il pomeriggio della sera del Viola Park al saluto collettivo dell'argentino ai 2000-2500, non so quanti sono spettatori del Viola Park, dello stadio Curva Fiesole. Ecco, direi che questi sono un po' i motivi di attrazione. Noi vi naturalmente trasmetteremo tutto in diretta su Radio Firenze Viola e su firenzeviola.it con tutte le informazioni in tempo reale. Allora, un'altra bella carrellata di audio, vai Alessandro, ce ne sono tantissimi di messaggi vocali, avanti tutta.
15: Buongiorno Andrea, buongiorno a tutti. Beh, indipendentemente dalla formula, secondo me è un gran colpo. È un gran colpo, cioè Micasa, giocatore sicuramente forte, c'ha grandi potenzialità. Dico subito, per calmare un po' gli animi, non ci aspettiamo 15 gol e 10 assist, secondo me, perché ancora non ce li ha, secondo me, ancora, però è giovane, può migliorare tutto quanto. Per quanto riguarda gentleman agreement, secondo me è una cosa di logico buonsenso, cioè nel senso, anche se del calcio del logico c'è poco, però è normale che se io te lo prendo, te lo valorizzo, te lo faccio giocare, te lo faccio crescere, ho un diritto di prelazione sugli altri club. Poi è normale che se un altro club il prossimo anno gli offre 100 milioni, è normale che lo danno a loro, però secondo me sarebbe cosa logica.
16: Buongiorno Dev Firenze. Beh, che dire, questo è il rinascimento Viola, ragazzi. A parte che poi, tanto, al di là di prestito secco, ce ne deve fregare giusto, perché non bisogna far ciccia. Bene così, amante tutta.
17: Franco Mastantuono, oh oh oh. Franco Mastantuono, oh oh oh. Franco Mastantuono, oh oh oh.
18: Andrea, con Berbatov e Milinkovic Savic, chi c'era
14: lo
18: che,
14: so.
18: Che lo doveva far firmare?
14: Lo
18: no,
14: so.
18: Non mi ricordo.
14: No, lo so
18: chi
14: io.
18: Chi c'era?
19: Ragazzi, buongiorno. Vabbè, a parte essere in estasi per l'arrivo di Mastantuono, mi domando, ma paratici con una Fiorentina, sogniamo, in Champions o in Europa League, a dirla male, che giocatori ci porta? No ragazzi, io qui sto volando. Matteo Dalla 1.
20: Per quelli che dicono che Mastrantonio dice, ecco, lei viene un anno solo un prestito secco, allora non lo voglio, dice rimandiamolo a Madrid. È come se ti dicesse, guarda, tu puoi copulare con la Belen, però una volta sola, dice, no, io la Belen una volta sola e un copulo, dice, no, tu la copuli e non ti pari, vero? E con Mastrantonio è uguale.
14: Bellissimo. Sì, effettivamente, ora non vorremmo passare per, insomma, come si può dire, no, misogini no, perché i misogini sono quelli che parlano male delle donne, ma insomma, per maschilisti, però è un paragone che ci può stare, quello che ha fatto l'ascoltatore, anche molto divertente tra l'altro. Poi io vi posso dire una cosa, a me il politically correct mi ha veramente rotto i coglioni, quindi se ogni tanto si possono fare delle battute un po' fuori dagli schemi, io le accetto e le voglio che le facciate, ecco. Ormai non si può più dire niente in radio o in televisione o sui giornali, ecco, quindi se ogni tanto c'è qualche va bene, ecco, va bene. Oh, Gianmarco al telefono con noi, buongiorno, ben trovato.
21: Andrea, ti sento carico, sarà il
14: sì.
21: Mastantuonismo.
14: No, sarà, no, sono i 22, i 29 gradi e 3 dello studio, guarda.
21: Ho capito, è meglio che non ti dica dove sono io, perché sono in Alta Lombardia e siamo a un massimo di 26 gradi nelle ore più calde e forse adesso siamo a 14-16.
14: Mamma mia,
21: non so se ti arriva la rinfrescata di delle mie parti.
14: No.
21: Comunque, niente, guarda, io stento ancora a crederci, siccome so chi è, perché lo seguo, l'ho seguito per passione argentina dal 2024 e con le sue punizioni e il suo esordio a 16 anni nel River, in realtà 14 anni, poi in prima squadra ancora nel River, è incredibile. Comunque aggettivo è, come dice lui, come disse lui quando ha vinto il superclassico con la sua punizione, lo possiamo definire noi un sogno, assolutamente una cosa che era imponderabile. Marchio, firma, sigillo, imprinting, Fabio Paratici. Non c'è altro nome che ci sia, ritengo non ci sia altro nome in questa operazione, perché il carisma, i contatti, la diplomazia con il Real Madrid, forse sin dai tempi Juventus e operazione Cristiano Ronaldo, ha portato al colpo del centenario. Dopodiché Io capisco i tifosi che possono dire ma se non, se l'era Bono non lo davano noi, piuttosto che però ha fallito. Certo ha fallito nel Real Madrid, fallito per modo di dire, cioè davanti a Mbappé e Vinicius Junior, lui da 19 anni esordisce. Tra l'altro già l'anno scorso di questi tempi alla presentazione si parlava di un prestito al Levante, mm-hmm, proprio per abituarlo alla Liga. Poi il Levante ci è andato Moreno, però lui invece si è giocato comunque sui minuti. Il problema è che c'era la coda, come al supermercato, prendi il numerino, coda di Natale, fai anche un giro al bar perché tanto poi arriva il tuo turno. In Liga lo volevano tutti per un prestito, si è aggiunta la Ligan, si sono aggiunti cariche a mille come Benfica, Olympique Marsiglia, gente che faceva le coppe europee. Noi eravamo in dopo la stagione che abbiamo fatto eravamo assolutamente in sudditanza. Questo è un sigillo Fabio Paratici. Poi ci preoccuperemo.
14: Bene.
21: Se è esterno, se va all'interno, se è trequartista. In questo momento è il timbro Firenze e gli occhi di mezza Europa, anzi di tutta Europa e del Sud America sono su Firenze.
14: Certo.
21: Quello che aveva promesso in conferenza stampa Fabio Paratici, internazionale.
14: Bene, grazie Gianmarco, grazie davvero. È vero, internazionale era stato uno degli aggettivi che lui aveva utilizzato per definire la Fiorentina che voleva, è verissimo, lo ricordo ancora. Sul tema Paratici e Fiorentina e la grande, come posso dire, diplomazia che lui ha messo al servizio della Fiorentina per questo acquisto, io personalmente mi sono permesso di dedicare un articolo che è uscito ieri alle ore 20 su firenzeviola.it, lo trovate pubblicato appunto sul nostro sito. Il titolo è questo: Paratici Real, un filo lungo quasi 10 anni, così i rapporti hanno regalato alla Fiorentina il colpo Mastantuono. Effettivamente è stato, come diceva l'ascoltatore prima, per esclusivo e totale merito del direttore sportivo Viola se questo colpo si è concretizzato, perché quando tu riesci ad arrivare davanti al Napoli, alla Roma, per rimanere solo in Italia, al Benfica e altre squadre che lo volevano, vuol dire che i tuoi rapporti, la tua credibilità che ti sei costruito negli anni a livello internazionale hanno avuto la meglio. E questa è la dimostrazione, è il senso dell'articolo, ma ve lo ribadisco adesso al telefono, di quanto conti avere un direttore sportivo di un certo spessore, una figura che non solo conosce il calciatore, ma conoscere Mastantuono, voglio dire, era abbastanza facile, ma la personalità, la credibilità, il pedigree per permettersi di alzare il telefono, chiamare Florentino Perez o chi per lui e mettersi a sedere con il Real Madrid, perché in passato anche la Fiorentina che faceva le coppe, ok, che magari faceva le finali europee, non aveva quella credibilità, quell'allure per permettersi di chiamare i club di un certo livello e mettersi al tavolo con loro per discutere di certi calciatori. Non ce l'aveva, non era nel suo status. Oggi invece la Fiorentina ha riacquistato questo grande status ed è un dato di fatto che sia per merito il suo direttore sportivo se questo l'ha ritrovato. Altra telefonata. Mattia, buongiorno, ben trovato.
0: Andrea, buongiorno. Innanzitutto mi fa piacere sentirti, perché non ti chiamo mai ma ti ascolto tutte le mattine.
14: Grazie.
0: Sei la mia sveglia positiva.
14: Meno male, grazie.
0: Senti, con te, anche se distratti un po' dal caldo, volevo fare questa riflessione andando un po' oltre il discorso Mastantuono. C'è un vecchio adagio che dice che il problema non è quello che non sai, ma quello che credi di sapere. E se fai questo, è significativo per quello che ha deciso di fare gli Oldest. Al contrario del padre, di Gio Barone, che pensava di sapere di calcio e poi si dimostra così, Joseph sa di non sapere e quindi si è affidato a qualcuno di capace.
14: Certo.
0: Nella prima fase, secondo me, si inizia a vedere. Non sapere se anche te.
14: No, sono d'accordissimo e ti ringrazio, Mattia. E è talmente giusto quello che dici che, anche se la risposta di Antognoni sarà negativa, questo cambio di comunicazione, di gestione, lo si vede anche nella lettera aperta che la famiglia Commisso, il presidente Commisso, ha dedicato a Giancarlo, quella dell'altro ieri, no? Ecco, una cosa del genere Rocco Commisso non l'avrebbe mai fatta. E io, guardate, sapete quanto bene volessi al Rocco Commisso? Era una figura per me di riferimento, o di riferimento, insomma, era una figura a cui volevo molto bene, parliamoci chiaro, perché lui aveva affetto verso di me e io avevo verso di lui. E gli vorrò sempre bene, lo ricorderò sempre con grande affetto, Rocco Commisso. Però devo riconoscere che difficilmente avrebbe potuto fare, anzi, non l'avrebbe mai fatto una nota come quella dell'altro giorno, come ha fatto Giuseppe Commisso. Quindi credo che Joseph o Giuseppe abbia delle doti umane di sensibilità diverse rispetto al padre. Forse perché frutto della mamma, dei suoi studi, della sua maturazione. Ragazzi, è un dato di fatto che il Giuseppe Commisso che abbiamo ritrovato oggi, che abbiamo rivisto a gennaio per i funerali del padre, sia un Giuseppe Commisso completamente diverso rispetto al Giuseppe che ci ricordavamo a Firenze, che era più un bambinone, un ragazzino, un giocherellone. Ecco, quello che abbiamo rivisto in questi mesi tra New York e Firenze, e che spero ora rivedremo ad agosto, come ha detto lui, è una figura completamente diversa, è molto maturata, al di là del look cambiato, dei capelli persi, dei chili persi, mi sembra un uomo, un dirigente d'azienda serio, vero, che forse conscio dei suoi limiti sportivi ha detto: guardi, mi affido a Ferrari per lo stadio, a Paratici per il campo, e io faccio il presidente, ci metto i soldi, e chiaramente se uno fa bene, bene, se uno fa male gli do un calcione e lo mando via, come si fanno in tutte le aziende, tra l'altro. Ecco, credo che sia un suo merito. Allora vai, Alessandro, contatta pure l'ospite che abbiamo in scaletta, non vedo l'ora di intervenire, perché l'abbiamo fissato già nei giorni scorsi ed è un amico di Radio Firenze Viola che coinvolgiamo di tanto in tanto per ovviamente le nostre dirette. Come sempre, quando siamo giunti a questo momento, ci piace sempre condividere, no, i temi del giorno con l'opinione di un nostro collega che segue da vicino le vicende della Fiorentina e non soltanto. Poi nella parte finale avremo il caffè nero bollente con Luca Calamai e poi ovviamente il rush finale, tutto dedicato ai vostri messaggi scritti e vocali, per chiudere al meglio la trasmissione. Continuate a mandarceli a 348 7513 933 per tutte le vostre considerazioni su WhatsApp, per chiamarci invece in diretta telefonica 055 77 111 71. Attendo cenni dalla regia, io intanto vado avanti semmai con la lettura dei messaggi. No, perché abbiamo l'ospite che attendevamo ed è un piacere ritrovare al telefono con noi il collega dell'ADN Cronos, Francesco Maggi. Francesco, buongiorno, ben trovato.
3: Buongiorno Andrea, buongiorno a chi ci segue.
14: È un bel buongiorno, perché mai ci saremmo aspettati, quando ci siamo sentiti l'ultima volta io e te, penso la Fiorentina fosse da poco salva o ancora si doveva salvare, che poi sarebbe stato fatto su questo popò di mercato. Che ne pensi?
3: Assolutamente. Allora, l'ho seguito, ti seguo sempre, insomma, però stamattina soprattutto perché l'ho unita alla lettura dei giornali. Sono fuori in ferie, però seguo tutte le attività, insomma, della Fiorentina e del mondo fiorentino, no? Quello che scrivete voi e le trasmissioni. Ma assolutamente, soprattutto siamo tornati a sognare, no? Era quello un po' che tutti speravamo dopo l'anno terribile che abbiamo passato. Quindi sognare anche solo sul calciomercato, anche solo su quei campetti disegnati su sul giornale, no? Con i nomi, certo, con il modulo. Però fa sognare. Poi Mastantuono, che non è una ciliegina, secondo me è veramente un colpo alla Paratici. Io non saprei definirlo in altri modi, eh? Cioè veramente è una scommessa, perché è una scommessa comunque, però è tanto, alza il livello della qualità insieme agli altri giocatori. Sì, era quello che mancava, no? lo dicevamo spesso, che mancavano giocatori di qualità. E penso anche tanta responsabilità sulle spalle di Grosso, e
14: è vero.
3: Sono molto curioso di vedere l'esordio in Coppa Italia.
14: Ma rischia di essere un po' l'anello. Sì, ma rischia di essere secondo te un po' l'anello debole Grosso, nel senso, come dicevi tu, carico di responsabilità, squadra forte, sì. Ora poi vedremo come verrà completata, ma sulla carta già adesso più forte, molto più forte l'anno scorso.
4: match.
14: È un po' la figura che si gioca di più in questo momento?
3: Ma guarda, ci stavo pensando, era una riflessione che facevo anche con altri amici. Un po' sì, no? Ma è come quando nel nostro mondo ti mandano a fare magari l'inviato, hai sempre seguito, che ne so, delle cose locali, di punto in bianco ti mandano a seguire, che ne so, la Meloni, no?
14: Sì.
3: Faccio un esempio, sì, così, un evento importante, un G7. Allora tu lì o fai lo scatto oppure rimani uno da cronaca locale. Quindi vedo un po' questo. Io penso che lui sia pronto, ha fatto un anno a Sassuolo molto buono, però la squadra veramente sulla carta è una squadra, io prima sentivo altri interventi da settimo posto, cioè da settima come classifica, diciamo, rispetto ai valori dello scorso anno, ecco, sì, sì, mettiamola così. Quindi, e senza le coppe, cioè il fatto di non avere le coppe mette ancora addirittura più pressione, secondo me, su Grosso.
14: Sì, sì, è vero.
3: Però
14: è vero,
3: gli lascia anche il tempo di lavorare, sperimentare. Io sono fiducioso. Sentivo che parlavi di un prossimo colpo, sono molto curioso anche di quello, perché in attacco non lo so, forse anche qualcosa sulle fasce manca. Perché adesso tu come giochi? La domanda che faccio spesso io pure a un amico tifoso anche lui Viola che sta in Germania, cioè adesso tu come giochi? Giochi il 4-3-3? No,
14: sì, è il modulo che ha provato per tutta l'estate, poi lui ultimamente ha cambiato 4-3-2-1, che è più un modulo, per esempio, secondo me adeguato alle caratteristiche di Mastantuono. Poi ripeto, non è l'ultimo acquisto che verrà fatto in attacco, esatto, è l'argentino, serve qualcos'altro, e secondo me è da lì che capirai evidentemente, effettivamente, dove in che direzione vai a livello tattico, sì, secondo me. Ecco.
3: Sì, sì, sì, sì, penso anch'io che non finirà qui e che ci sarà, se tutti poi saranno confermati, no? Cioè immagino che a questo punto o c'è ancora margine per esempio io sono piccolo e mi sembra abbia fatto un buon precampionato,
14: sì, molto buono,
3: spezzoni,
14: sì, sì,
3: di
14: molto
3: partite,
14: buono,
3: molto buono, mi sembra più concentrato, mi sembra più, non lo so, c'è qualcosa di, beh, si gioca pure tanto, quindi secondo me
14: sì, sì,
3: essere concentrato per... Però Andrea, scusa, ti rubo un secondo,
14: sì,
3: perché hai parlato di Zazzaroni, no?
14: Sì,
3: grandissimo direttore,
14: sì,
3: però l'editoriale non mi è piaciuto.
14: Sì, guarda,
3: non mi è piaciuto perché ha fatto un esempio un po'. Cioè,
14: esatto, allora, perché poi
3: prendere...
14: no, perché aspetta, io poi questo editoriale l'ho stoppato a un certo punto perché non mi stava interessando. In realtà poi lui se la prende bonariamente o non bonariamente, non so quanto, con Fabio Paratici, perché in sostanza ha tolto no, gli italiani dal centrocampo della Fiorentina, cioè consegnandolo a Ulai e
3: a parte che non lo sappiamo.
14: Sì.
3: Cioè non siamo così sicuri, diciamo, siamo sicurissimi al 100% di quale sarà il centrocampo della Fiorentina al momento? Cioè Fagioli tu pensi che sia proprio escluso?
14: No, no, secondo me no, non è detto, non è detto.
3: No, ma lui fa un esempio, cioè che bisogna orientarsi sugli italiani e non sugli stranieri, ma forse mi oriento su chi è bravo e scelgo chi è bravo e scarto chi è meno bravo, magari anche quelli italiani non sono bravi. Cioè fare il discorso solo sulla carta d'identità lo trovo un po' sbagliato. E poi perché fare riferimento solo a Paratici?
14: No, no, cioè, è vero, è vero.
3: No,
14: diciamo che la Fiorentina l'anno scorso aveva tantissimi
3: Zazza
14: italiani,
3: certe
14: no?
3: Volte prende delle
14: sì, delle decisioni strane, ne so qualcosa.
3: Sì. Appunto.
14: Ecco, lasciamo perdere. La Fiorentina aveva tantissimi italiani e ora non ne ha meno, ecco, mettiamolo in questa maniera, quindi penso che ce l'abbia per questo motivo qui con o forse perché l'ha mandato nel muro,
3: Andrea,
14: probabilmente sulla vicenda Vanoli, potrebbe essere anche questa una lettura.
3: Okay, vabbè, perfetto. No, perché sennò non si spiega, cioè nel 2026 mi fai i discorsi, poi dei nomi, alla fine ci dà dei nomi, dai, insomma, improponibili,
14: sì,
3: improponibili.
14: Sì, sì,
3: ecco.
14: Sì. Francesco, ti abbraccio e ti ringrazio, ti auguro a questo punto buone vacanze,
3: grazie,
14: ci sentiamo
3: grazie.
14: Presto.
3: Assolutamente, grazie, ciao Andrea.
14: A presto, grazie a Francesco Maggi, la DN Cronos. Sì, insomma, ci può stare che non abbia digerito molto l'amico Zazzaroni la linea che gli avevano fatto passare, evidentemente, sulla questione Vanoli, che si è rivelata fallace, molto fallace. Allora, io mi fermo, vado in pubblicità, sono le 9.30 e tra poco riprendiamo per l'ultima parte della trasmissione, linea alla regia e poi chiudiamo con Buongiorno Firenze, tra poco.
6: Radio Firenze Viola.
22: Radio Firenze Viola.
4: Buongiorno e bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. A pochi giorni dall'inizio della Serie A prosegue il precampionato delle bighe italiane impegnate in giro per il mondo. Milan e Inter si sono affrontate a Perth in Australia col primo derby della stagione finito in parità. Alla rete di Di Marco risponde Nkunku nel segno del commosso ricordo di Franco Baresi inizio match. La Juventus conquista invece la terza vittoria di fila amichevole battendo il Chelsea 1-0. Decide un gran gol di Zegrova. Passa anche il Napoli che contro l'Osasuna si impone 2-1 con i gol di Politano e Lucca. L'Italia del nuoto in acque libere ha vissuto ieri una giornata indimenticabile all'Europeo di Parigi. Dall'acqua della Senna sono emersi un oro e due bronzi nelle 5 km maschile e femminile. Aperto Gregorio Paltrinieri col suo terzo posto, antipasto la vittoria di Ginevra Taddeucci che ha bissato quella nella 10 km e ha trascinato Barbara Pozzo Bon al bronzo. Stesso metallo delle ragazze del nuoto artistico nella prova squadre dell'acrobatico. Taddeucci in particolare ha confermato il titolo conquistato l'anno scorso a Starigrad ed è la prima italiana a vincere 5 e 10 km nella stessa edizione di un europeo, un'impresa riuscita solo a Paltrinieri a Budapest nel 2021. Il tennis: Matteo Arnaldi avanza al terzo turno del Masters 1000 di Montreal dopo aver battuto in 3-7 l'ungherese Marojan. 7-5, 2-6-6-4 i parziali in favore dell'italiano in poco più di due ore di gioco. Ora Arnaldi troverà l'olandese Griekspoor numero 69 del ranking. Già carnefice in Canada di Lorenzo Sonego e soprattutto di Sasha Zverev, ma liquidato in 3-7 dal Ligur nel primo turno dell'ultimo Roland Garros, l'unico precedente finora tra i due. L'atletica: Kelly Dualla continua a far sognare qualificandosi alla finale dei 100 metri e mondiali under 20. A 30 anni di distanza dall'ultima volta, un'azzurra tornerà dunque a correre l'atto conclusivo della gara regina nella rassegna ridata di categoria. La sedicenne lombarda sta affrontando avversarie più grandi anche di due anni, ma non ha timori reverenziali, non accusa più la tensione del momento e strabilia sull'iconica pista di Eugene, gareggiando a viso aperto. La sciatrice svizzera Lara Gutte-Berami ha annunciato il ritiro dell'attività agonistica. La 35enne non tornerà più a gareggiare, mettendo fine a un'attesa di chi pensava un suo ritorno sugli sci ai mondiali casalinghi di Gran Montana 2027. Determinante il grave infortunio subito al ginocchio in allenamento lo scorso novembre che ha messo fine a ogni possibilità di rivederla in pista. Gutte-Berami lascia con due coppe del mondo e un oro olimpico. Dalla redazione sportiva per il momento.

0: Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
1: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
2: Oi, oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
1: Andiamo, via, chi l'è? Lo zio di Orin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
2: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
3: Salve a tutti, sono qui, con Viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
2: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di noi.
0: Hai una squadra del cuore, ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze.

0: importante puntata di Buongiorno Firenze, insomma lo sarà ancora di più quando finalmente toccherà il suolo italico Fausto Mastantuono, Franco Mastantuono. A quel punto saremo tutti molto contenti, ma l'affare non è assolutamente in bilico, lo dico perché sennò magari qualcuno è terrorizzato, preoccupato, ma state tranquilli, il grossissimo è stato fatto. Ecco, ora è questione veramente di attendere alcuni documenti, firmarli, avere l'autorizzazione per volare in Italia per le visite mediche e effettivamente poi siglare l'accordo con la Fiorentina. Però state sereni, va bene che l'ultimo che disse stai sereno non fece una bella fine, ma insomma state tranquilli che la cosa andrà in porto e potremo tutti esultare e festeggiare. Per il resto, ultima parte di puntata che come al solito apriamo con un bel caffè nero bollente.
1: Ammazzo il tempo bevendo caffè nero bollente.
0: In compagnia, come sempre, di Luca Calamai. Ciao Luca, buongiorno.
2: Ciao Andrea, oggi seguirò con grande attenzione il tuo commento, la tua radiocronaca di Fiorentina Deportivo La Corugna, e seguirò con grande attenzione quando più o meno, come fai abitualmente, un'ora prima comunicherà le formazioni. Perché? Perché questa, ricordiamolo, è l'ultima amichevole prima del calcio ufficiale. Ricordiamo 14, la prima sfida di Coppa Italia con la vincente di Benevento e Ravenna. Quindi oggi non è più il momento degli esperimenti, oggi, così dicono le regole del calcio, immagino che Grosso manderà in campo quella che sarà la squadra che affronterà questa sfida di Coppa Italia. Certo, poi ci sarà da valutare l'opportunità di inserire poi Mastantuono, naturalmente, ma insomma più o meno la traccia base sarà questa. E allora oggi è l'ultima occasione per capire se l'allenatore proporrà insieme dall'inizio Ulai e Fagioli. Questo è il grande tema dell'estate, cioè la convivenza di due grandi talenti, due giocatori di qualità, due giocatori che non sono registi classici ma che dovranno occupare anche il ruolo di regia. Per il momento non sono stati mai messi insieme dall'inizio, hanno giocato pochi minuti se non sbaglio con il Gubbio in questi amichevoli. Allora, se Grosso ha questa idea calcistica, cioè di metterli insieme, sono sicuro che stasera li vedrò in campo insieme, altrimenti qualche domanda sul futuro di Fagioli inevitabilmente me la dovrò porre.
0: Grazie Luca, grazie davvero, vero. Ora noi non abbiamo notizie di prima mano su offerte più o meno ricche per Nicolò Fagioli, ma è un dato di fatto che la sensazione è che in questo momento la convivenza di questi giocatori possa portare a una penalizzazione di Nicolò Fagioli. Vedremo, insomma, io sono d'accordo con Luca, io ho detto che ci sono tre motivi di interesse, anzi sono quattro a questo punto, quattro motivi di interesse per la gara di stasera. Il primo è la possibilità di vedere Mastantuono fare il giro di campo, l'altro è il modulo, il terzo è gli esterni difensivi, João Mario e Valdepeñas, e il quarto è, appunto, l'avevo dimenticato prima quando ho fatto l'elenco, ma è chiaramente da menzionare, la possibilità davvero di vedere insieme Fagioli e Ulai in campo. Allora, abbiamo un quarto d'ora circa, qualcosa in meno, prima di chiudere la puntata di questo giovedì. Abbiamo ancora tantissimi messaggi, sia scritti che vocali. Io prego la regia a questo punto di partire con l'ultimo treno di note audio, bello ricco, e poi ci accingiamo a chiudere con tutti i messaggi scritti che sono arrivati. Vai regia!
3: Buongiorno Andrea, buongiorno Radio Firenze Viola. No, a me non mi fregate più, i commissari non mi fregano più, aspetterò la fine dell'andata del campionato per dire com'è stato il calciomercato. Forza Viola.
4: Buongiorno Matteo da Como. Io mi chiedo per quale motivo tutti i giocatori che sono arrivati a Como l'anno scorso e quest'anno, qualsiasi fosse arrivato, non c'è mai stata una critica. Sarà fortissimo, grande campione, grande prospetto, grande positività, e sono arrivati in Europa. Noi ogni giocatore, anche se nel mondo viene dichiarato fantastico, fortissimo, sì, ma bisogna vederlo in campo. Positività, questo qua sarà un fenomeno, arriviamo davanti a tutti.
0: Speriamo.
4: Forza Matteo, dalla provincia Letta Como.
5: Ciao Andrea, buongiorno. L'acquisto di Mastantuono, sinceramente, è per me, è la ciliegina. Perché giocatori del genere a Firenze erano anni e anni che non si vedevano. Io mi meraviglio di questa campagna acquisti quest'anno, dopo 7 anni, 6 anni che di buio totale, mi dà l'idea, boh, non lo so, non voglio darmi nemmeno una spiegazione. Comunque me la godo questa squadra che viene, oltretutto non facendo le coppe quest'anno io avremo dei vantaggi sicuramente, e mi dispiacerebbe che con questa squadra si andasse sotto il quinto posto, quindi le aspettative mie sono altissime secondo me, perché i giocatori sono veramente top. Ciao a tutti, ciao Andrea, buona giornata Massimo.
6: Ragazzi, dichiarazioni di Zazzarone, ma via, ma lasciamolo perdere, ormai è diventato, cosa è diventato? Tutto al di fuori di uno esperto di calcio, cioè lui sta bene davvero ballando sotto le stelle, com'è quella trasmissione? Alza la palettina dal voto a chi balla meglio. Sì che via, lasciamolo perdere, lasciamolo chiacchierare, tanto lascia il tempo e trova. Ciao a tutti Massimo.
0: Bene, no, beh, ora Zazzaroni, io ho avuto dei problemi in passato con lui per una collaborazione non terminata bene, sicuramente non per colpa mia, questo ci tengo a ribadirlo, però lo ritengo un ottimo giornalista, ecco, ritengo un bravissimo direttore, un gigante, non so se li fa lui i titoli del Corriere dello Sport, ma penso che il Corriere dello Sport sia per dispersione il miglior giornale d'Italia per titoli. Poi è vero che alcune volte prende posizioni o scrive cose curiose, ecco, quella di oggi rientra quantomeno nella categoria delle cose curiose che ha scritto, però ripeto, ognuno è libero di andare alla sua edicola e di comprarsi a 1,50€, credo costa 1,50€ il giornale dove peraltro collabora il nostro Alessandro Rinaldo, il giornale, o di scaricarselo da internet oppure di non andarci, ecco, è liberissimo di farlo, la bellezza dell'utente è questa, ecco, ci mancherebbe altro. Bene, avanti tutta con i vostri messaggi. Lorenzo, anche Montolivo doveva essere il nuovo Antognoni, calma che ha fatto 5 gol in carriera. Ora diciamo, ragazzi, con molta lucidità, Montolivo era un giocatore italiano che la Fiorentina ha preso dal settore del giovanile dell'Atalanta, era il 2005 se non mi sbaglio, l'anno in cui venne Prandelli alla Fiorentina, ed era un giocatore di proprietà della Fiorentina, su cui fu fatto un investimento e c'era un percorso per lui di crescita negli anni. Franco Mastantuono è un giocatore che, bene che vada, ti può rimanere 2 anni secondo me, poi la Fiorentina magari impazzisce e trova la quadra con il Real, lo acquista 50 milioni o 40 quanto sarà quest'estate, e viva, può succedere di tutto, non sto mica dicendo, però sono cose diverse. Al momento si tratta di un prestito annuale, punto e basta.

Poi Barons da Fucecchio. E buongiorno Andrea, ma sono vere le voci di un altro super colpo in arrivo di un esterno? Allora, io leggevo ieri l'amico Flavio Ognissanti che parlava di un colpo da 40-50 milioni. Ora io fatico a pensare che la Fiorentina spenda 40-50 milioni per un acquisto e basta. Però sicuramente, come dicevo nei giorni scorsi, un grande acquisto davanti me l'aspetto. Un giocatore da 20-25 milioni, ecco, me l'aspetto io un investimento del genere. Poi non so se sarà ancora più alta la cifra, non credo, ma me l'aspetto, questo sì, sicuramente. Cristiano dice occhio a Leao, mi sembra un po' esagerata come speranza. Marco da Campi, buongiorno, attendo di sapere quando andare a Peretola, ci fate sapere voi a che ora, come vanno le vendite per il 14, spero per il tutto esaurito. Allora, sulle vendite per il 14 non lo so, essendo la vigilia di Ferragosto, anche se la Fiorentina avesse i Galacticos del Real Madrid degli anni che furono, difficilmente ci saranno 20.000 persone allo stadio il 14 agosto, quindi per me un posto al sedere lo trovi, stai tranquillo. E sull'arrivo a Peretola di Mastantuono cercheremo di farvi sapere, sì, quando sapremo anche noi, perché non lo sappiamo, quando arriverà il giocatore ve lo diremo. Poi Gianni, stanotte mi scrive Gianni, durante una nota trasmissione dove c'era anche Dario Baldi, è stata criticata l'enfasi con cui la Fiorentina ha chiuso il grande colpo Mastantuono, facendo notare che non sia stato dato lo stesso clamore al loro colpo, visto che sono quasi tutti tifosi juventini. Mi riferisco ad Alabegovic. Ecco, questo mi fa pensare, vista l'invidia, che Paratici e quindi la Fiorentina incomincino a far paura. Questo è probabile, ma io ti consiglierei di non guardare magari le trasmissioni, come posso dire, orientate a livello di pensiero, ma di rimanere focalizzato sulle nostre. Alberto da Ponsacco, stasera c'è la partita, prima della partita presentazione al pubblico di Mastantuono, regia migliore non potrebbe esserci. Beh sì, anch'io penso che se arriverà oggi Mastantuono succederà questo, ecco, insomma, gli verrà fatto fare una sorta di giro di campo al buon Franco, mi sembrerebbe corretto. Maia Viola, sembra che Mastantuono, stanco di sentire storpiato il suo nome, abbia deciso di tornare al tennis. È vero, perché da bambino era un grande prospetto del tennis. Matteo, ma perché vi esaltate tanto per un giocatore che arriva per un anno e poi ciao ciao? Il Como compra giocatori dal Real e poi li tiene. Questo è Matteo, tifoso del Como. Sì, è vero, bisogna vedere però il progetto Como quanto durerà. Io continuo a dire che, te lo dico con grande onestà Matteo, non voglio che tu ti arrabbi, ma per me il Como non diventa la nuova Juventus o il nuovo Milan. Il Como è una di quelle realtà che può durare qualche anno, come l'Atalanta non durerà per tutta la vita a questi livelli, ma è normale, perché quello è il bacino d'utenza e quello è la città. Quando i Percassi stancheranno a Bergamo o gli Artona a Como, torneranno a una certa dimensione. Questo è bene che tu lo sappia, ecco, che tu lo metta in ponte. Ora è il momento del Como. Fino a due anni fa il Como lottava per salire in Serie A, che è la storia del Como, tra l'altro, questa, senza che tu ti offenda, ecco, è la storia del Como questa. Sono le eccezioni le stagioni che stai vivendo. Questo è bene essere chiari, ma non è un'offesa, è la storia, è questa. Poi ora bravissimo e felice te che stai vivendo annate belle, ma stai vivendo un periodo d'eccezione. Bene che tu lo sappia. Andrea da Campi, ora ti puoi mangiare, Andrea, una bella bistecca alla Fiorentina con l'arrivo di Mastantuono, altro che padding vegano. Sì, era il porridge, non era il padding, era il porridge. Sì, solo che venire qui in diretta la mattina con la bistecca, non so dove la posso trovare la mattina. O la compro il giorno prima, però poi dovrei riscaldarla. La bistecca il giorno dopo riscaldata rischia di essere un po' stopposa. E Alberto dal Belgio, buongiorno, sto godendo per il mercato della Fiorentina, speriamo che i giocatori si amalgamino come un buon sugo toscano. Francesco, le persone dovrebbero preoccuparsi di guardare la pochezza del loro spessore umano prima di sentenziare su quello di Antognoni. E poi andiamo avanti con Angelo. Mi ricordo un po' quando venne Baggio, questo l'hanno detto già ad altri, è vero. Claudio, lo stadio nuovo è un'indecenza, come si fanno a capire che sono soldi pubblici sprecati? Quello nuovo è stato sempre

0: sempre negato anche a tutte le precedenti proprietà. Edo mi scrive: il 4-3-2-1 è un modulo utopistico tatticamente, neanche a FIFA serve chi crea superiorità puntando l'uomo e facendo ampiezza e poi convergere. Aldo da Piombino: vorrei dire a bei capelli Zazzaroni di pensare alla signora Carlucci e di non rompere il zebedè alla Fiorentina. Bene. Poi Leolino dal Ponte ci manda la copertina di Marca, noto giornale spagnolo, di un anno fa. E la copertina era chiaramente di Mastantuono con la maglia del River, e accanto credo che sia Alfredo Di Stefano, no? Quello che è ritratto nella copertina con la maglia del River degli anni, beh, Di Stefano l'ho affrontato anche la Fiorentina nella finale del 57, quindi erano gli anni 50. A sera il mismo cammino di Don Alfredo, che Don Alfredo è un orgoglio, credo, spero di averlo pronunciato bene, con appunto le parole di Mastantuono, credo che fosse di Stefano, eccolo qua, sì Iegades de River Plate con l'espirito di Stefano, sì esatto, quindi era lui. Leonardo da Milano: io credo che adesso l'ideale sarebbe prendere Zegrova e così possiamo fare sia 4-3-3 che 4-3-2-1 con Mastantuono, Zegrova e Ken, facciamo paura. Come direbbe la Poelkan, gran colpo, eh sì, indubbiamente, una strisciata di positività mi verrebbe da dire, questa me la potevo risparmiare. Marco da Sesto: mi chiedo, ma se invece di Pradè e Barone avessimo avuto da 6 anni Paratici, dove saremmo adesso? Sul politicamente corretto hai perfettamente ragione, hanno rotto le scatole. E vabbè, questo è un tema che va extra ovviamente la diretta radiofonica, come anche la battuta che ho fatto prima. E Costa da Castel Fiorentino: il Costa ci va, come direbbe un noto spot, ma di che si ragiona? Abbiamo fatto 200 acquisti, alle TV nessuno ne parla, tu senti parlare delle big che hanno preso un raccattato per squadra, ma vadono a quel paese, leggilo tutto. Beh, l'ho letto tutto, l'ho dovuto un po' edulcorare perché alla fine non scrivi a quel paese ma è scritto in un'altra maniera, però l'ho letto tutto. E poi altri messaggi contro Zazzaroni, direi di soprassedere, tanto abbiamo capito il concetto. Federico ci dà la sua formazione 4-2-3-1, Tosvert, Ulaim, Mastantuono, Fagioli, Attacken e grande Viola, io terrei e farei giocare anche Croci. Poi abbiamo Pernocchio da Vergaio che suggerisce una cura dimagrante a Lazzarini, Federa Scandicci contro Zazzaroni. Mi scrive Save: Andrea, ma a centrocampo Ulaim, Fagioli e Endur come ti pare? Davanti a loro Attai, Good e Mastantuono quando ci sarà, dietro a Ken, mi pare tanta roba. Sì, io penso che a Ta debba fare la mezzala personalmente, cioè non lo vorrei davanti ma lo vorrei nei tre di centrocampo io, poi dipende cosa vuol fare grosso. Poi c'è il buon Mirko da Campo di Marte che effettivamente ci manda una foto migliore rispetto a quella che ci aveva mandato Alessandro mentre cuciva lo scudetto, ci manda la foto di una procace mora che cuce appunto lo scudetto sulla maglia della Fiorentina, che è nettamente più gradevole rispetto a Alessandro, questo senza che si incazzi. E Ranza, il grande Ranza: grazie ragazzi per non lasciarci mai soli, un grosso ringraziamento a tutta la redazione e al direttore. Guarda Ranza, ti ringrazio e non vi lasceremo mai soli, nemmeno a Ferragosto, avremo un palinsesto ridottissimo chiaramente a Ferragosto, ma anche quel giorno sì. Stanno dalla regia, mi stanno indicando, dicendomi ci sarai tu in diretta a Ferragosto. Ora io vi vorrei dire dove portava l'ombrello mia nonna, ecco, lo portava qui l'ombrello mia nonna, e quindi io a Ferragosto non sarò in diretta. Per chi mi ha visto in diretta, ho fatto un gesto un po' a proposito del politically correct, ecco, questa volta era uncorrect. No, ma ci saranno altri bravissimi colleghi che saranno qua in diretta a Ferragosto, seppur per poche ore, perché poi insomma è festa anche per loro. E poi ovviamente riprenderemo da dopo Ferragosto tutte le classiche trasmissioni. Emiliano, e poi concludo, non riesco a leggere gli altri messaggi, ma devo dire che oggi mi sono impegnato moltissimo perché li ho letti quasi tutti. Emiliano mi scrive: Andrea, un grande giornalista, però Andrea, sei un grande giornalista, penso sia, però dai, almeno informati prima di dire cavolate. In Serie A il Cagliari è la squadra con la percentuale più alta e maggior numero di giocatori italiani in rosa, attestandosi intorno al 65-66%. Subito dopo figurano formazioni come la Cremonese e la Fiorentina. Ma io non ho, forse ti riferisci a Zazzaroni, io non ho detto che la Fiorentina non ha italiani. Cioè, penso, se vuoi rispondermi, abbiamo ancora 2 minuti di tempo, ma non ho detto questo. Io sugli italiani ho detto quello che diceva Zazzaroni, cioè ho riportato quello che diceva Zazzaroni, cioè che la Fiorentina, secondo Zazzaroni, è in qualche modo da criticare perché con l'acquisto per esempio di Ulloa, Attà, Mastantuono, sta prendendo tutti stranieri a scapito del talento degli italiani presenti nella Fiorentina. L'anno scorso ce n'erano tantissimi e ce ne sono ancora tanti, perché insomma da Mandragora, Fagioli, Indur, poi sono arrivati Fabian e Brescianini, insomma Fiorentina aveva un centrocampo praticamente solo italiano. E Zazzaroni si lamenta in questo editoriale che ha fatto oggi per questa scelta di cambiare. Ora io non l'ho avallata questa scelta, anzi so se ti riferivi a me in questo messaggio, ma io ho dedicato tanti articoli l'anno scorso su Firenze Viola all'italianità della Fiorentina, dicendo che era proprio un marchio di fabbrica e una volontà di Rocco Commisso. Poi c'è questo pezzo di Zazzaroni che io francamente non condivido, ma ve lo riportavo, non è che lo stessi avallando. Ecco, poi non so se ti riferivi a me, ma io non ho mai detto che la Fiorentina aveva pochi italiani o che ero d'accordo alla cessione degli italiani. Ecco, ah ecco, si riferiva a Zazzaroni, perfetto, perfetto. Perché il Dai era impersonale, ok, ho capito, bene, abbiamo chiarito. Benissimo, allora, bene, ci fermiamo qui, puntata bellissima, grazie ad Alessandro Rinaldo, bella ma calda. E peraltro ti dico di più, Alessandro, che il termometro si sta rialzando, perché era arrivato a 29,1, ora è a 29,5. A qualcuno piace caldo, a me no di sicuro, quindi sono problemi di chi arriverà dopo di me e non sarà contento. Quindi se vedete i miei colleghi arrivare qui in studio belli incavolati, capirete il perché. Quindi grazie ad Alessandro Rinaldo, a Marco Tonelli che è andato a dare un po' di mano alla regia in questi ultimi minuti, io vi ringrazio. Ci sentiamo questa sera dal Viola Park per il racconto di Depor Fiorentina, anzi Fiorentina Depor, per quanto riguarda la mia trasmissione domani mattina alle 8, puntuali come sempre. Buona giornata e rimanete come sempre su Radio Firenze Viola. Ciao!
1: Almanacco Viola, piccoli grandi appuntamenti con la storia, a cura del Museo Fiorentina.
2: Il centenario!
3: Il 6 agosto 1977 nasce in Brasile, a San Paolo, Leandro Amaral, semplicemente Leandro, attaccante della Fiorentina dal 2000 a gennaio 2002. La Fiorentina era alla ricerca di un centravanti, avendo ceduto, dopo 9 anni, Battistuta alla Roma. A sorpresa spuntò questo giovanottone, che giocava da 5 anni nel Portoghese, che, incredibilmente, incassò 18 miliardi. L'immagine di Leandro, che palleggiava negli studi di Telemonte Carlo, allora di proprietà di Vittorio Cecchi Gori, fu scioccante per chi era abituato a vedere con la maglia numero 9 Batigol. Sulla panchina viola sedeva uno dei tecnici più preparati e carismatici in assoluto, Fatite Rim. E i suoi messaggi arrivarono alla perfezione nella testa del giovane brasiliano. Il suo esordio in Coppa UEFA, il 28 settembre 2000 contro il Tirol Innsbruck, fu bagnato da una realizzazione. Nelle prime 6 partite di campionato Leandro segnò 5 reti. Nella seconda giornata, nel recupero, il gol della vittoria contro la Regina. La settimana dopo pareggiò a Brescia, doppietta alla 5ª giornata nella sconfitta interna contro il Perugia e alla 6ª pareggiò, trasformando un rigore a Bologna. E poi 3 gol nella doppia sfida con il Brescia nei quarti di finale di Coppa Italia e blackout definitivo. Nella stagione successiva fece solo 2 apparizioni, nella Supercoppa persa 3-0 dalla Roma e nella sconfitta interna contro il Chievo alla 1ª giornata. In quella che avrebbe dovuto essere la festa per il 75esimo anniversario della Fiorentina. A fine gennaio 2002, nel momento del disastro, a Leandro venne rescisso il contratto e tornò in Brasile dopo aver giocato 26 partite ufficiali con la Fiorentina, segnando 9 reti. Buon compleanno, Leandro!

0: La passione viola non si ferma mai. shop.brividosportivo.it, lo shop per i veri tifosi. Maglie e gadget, tutto per vivere la tua fede viola al massimo. Non perdere l'occasione di essere parte della storia. Grande novità, troverai sullo shop del Brivido Sportivo in prenotazione il cofanetto Viola 100, i 100 anni di storia della squadra di Firenze, scritto in collaborazione con il Museo Viola. Visita shop.brividosportivo.it e scopri le nostre offerte esclusive.
1: New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guarda.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Apriamo con gli esteri. L'Iran nega di star negoziando al momento con gli Stati Uniti sullo stretto di Hormuz, ma solo con l'Oman in forma strettamente bilaterale. Donald Trump ha parlato più volte nelle ultime ore di ottimi colloqui in corso con Teheran. Durante un evento a Las Vegas, il presidente americano avrebbe inoltre ribadito che gli Stati Uniti erano pronti per il più grande attacco dalla Seconda Guerra Mondiale, prima che i funzionari iraniani li contattassero per chiedere un colloquio.
2: La politica, la Camera mette la parola fine sulla vicenda delle chat tra l'ex sottosegretario alla giustizia, l'esponente di Fratelli d'Italia Andrea Del Mastro e l'imprenditore Mauro Caroccia, condannato in via definitiva per intestazione fittizia di beni con l'aggravante di aver agevolato il clan criminale dei Senese e ora indagato insieme alla figlia per riciclaggio. Ma è caos in aula tra proteste e accuse reciproche. Sul finale lo scontro tra le forze di minoranza e capogruppo di Fratelli d'Italia Bignami, che citando il presidente emerito della Repubblica Scalfaro va all'attacco, liberò 300 mafiosi. Poco dopo, con voto segreto, l'assemblea conferma la non autorizzazione alla procura di Roma di sequestrare e utilizzare le chat incriminate.
3: La cronaca: il cadavere di un'anziana di 89 anni è stato rinvenuto nella tarda serata di ieri in un'abitazione di Altino in provincia di Chieti dai carabinieri della compagnia di Lanciano, allertati da una chiamata al 112. La donna presenta segni di violenza sul corpo, sarebbe stata uccisa a colpi di martello. Al momento del decesso sarebbe stato presente in casa un familiare della donna, un nipote di 25 anni, la cui posizione è al vaglio degli inquirenti.
2: È morto l'uomo di 58 anni, residente nel Lazio, che era stato ricoverato in terapia intensiva all'ospedale di Perugia in condizioni apparse sin da subito disperate in seguito al grave incidente avvenuto domenica scorsa sulla statale 79 Ternana, al confine tra Lazio e Umbria, all'altezza del lago di Ventina. Le vittime salgono così a 7.
3: La morsa non si allenta, caldo afoso soprattutto al centro-sud almeno fino a Ferragosto. Se ieri le città con bollino rosso sono state 25, oggi saliranno 27. Per la prima volta quest'anno l'allerta di massimo riguarderà quindi tutti i principali centri urbani monitorati in Italia. Aria meno calda e temporali potrebbero arrivare domenica 9 e lunedì 10 agosto al nord, con un'onda atlantica che potrebbe riuscire a valicare le Alpi. Ma bisognerà scavalcare metà mese affinché l'effetto arrivi al sud, spazzando via la quarta lunga ondata di calore di un'estate che è già inciso diversi record.
2: Lo sport: si chiude la prima settimana di gare agli Europei di nuoto di Parigi. Sarà un giovedì interamente dedicato ai tuffi, con le ultime gare in piscina in attesa dei tuffi dalle grandi altezze. I riflettori saranno puntati su Chiara Pellacani, impegnata nel trampolino 3 metri sincro insieme a Elisa Pizzini, già vincitrice di 4 medaglie d'oro. L'atleta romana va a caccia di uno storico 5 su 5. Ad aprire e chiudere la giornata sarà la piattaforma 10 metri uomini, con i preliminari alle 10.30 e la finale dalle 19. Due azzurri al via: Simone Conte argento nel sincro con Raffaele Pelligra e Romano Wang.
3: È tutto, ma più tardi.
1: È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli se fai parte di Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
4: Tutti i fine settimana su Radio Firenze Viola c'è il Viola Weekend, dalle 16 alle 18, analisi e commenti all'insegna della leggerezza, con Ludovico Mauro e le voci emergenti del nostro palinsesto. Vi aspettiamo!
5: Su Radio Firenze Viola il calciomercato non dorme mai e noi ve lo raccontiamo quotidianamente. Chi si compra? La trasmissione più democratica in circolazione, dove tutti possono dire la propria con una buona dose di irriverenza. Ogni giorno, dalle 10 alle 12 vi aspettano
6: Pietro Lazzarini, Francesco Benvenuti e Fabio Ferri.
5: Chi si compra? Solo su Radio Firenze Viola.
7: Radio Firenze Viola anche in DAB, ma che tu dici? No, dai, non è possibile!
5: E invece sì, la radio che ha imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
8: Dai Luca, andiamo, sono quasi le due, comincia palla al centro.
9: Giusto, parliamo di mercato.
8: Sì, avremo anche altre rubriche, approfondimenti.
9: Mercato!
8: Ma poi ci arriviamo, con calma.
9: Chi si compra? Flash!
8: Oi oi, va bene, parliamo di mercato.
9: Bravo!
8: Allora vi aspettiamo tutti i giorni dalle 14 alle 16 a palla al centro su Radio Firenze Viola con Tommaso Loreto
9: e Luca Calamai.
10: Radio Firenze Viola ha un'offerta per te. Festeggiamo insieme i 100 anni della Fiorentina. Da oggi puoi sponsorizzare la tua azienda con costi vantaggiosi e investimenti ridotti.
5: Contattaci telefonicamente al 333-579-579-4 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
1: Fiorentina,

0: Roma al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala. È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: Che si compra?
3: Mastantuono.
4: Si chiama Mastantuono.
5: Secondo me c'è una signora squadra quest'anno.
4: Oh, io non voglio di nulla, ma l'ultima volta a Firenze si parlava di tuoni, Mastantuono. E quando si parlava di tuoni, o di toni, come si dice a Firenze, e si ragionava bene, io mi ricordo,
6: Non ho capito.
7: Me la puoi ripetere, per favore?
8: La gente mi fa morire.
9: Però siete la mia coppia preferita. Pietro Lazzarini perché rappresenta la fiorentinità e Benve è... cioè l'enciclopedia è didascalico proprio.
10: Vergogna! Vergogna tutti!
11: È inaccettabile!
10: Inaccettabile! Inaccettabile!
2: Chi si compra? Eccoci qua, cari amici di Radio Firenze Viola, questo è Chi si compra. Siamo a giovedì 6, se non sbaglio, agosto, anche perché è il giorno della ultima amichevole che la Fiorentina affronterà in questo precampionato prima di iniziare poi la sua vera e propria stagione venerdì prossimo. Cioè il 14, non venerdì prossimo, domani, venerdì prossimo il 14 alle 21:15 al Franchi contro una tra Benevento e Ravenna, avversaria che si scoprirà domenica. Quindi oggi giornata interessante per capire quali sono i passamanti che la Fiorentina ha fatto nel corso di queste settimane. Si concluderà il percorso di preparazione almeno visibile a tutti e poi via con la Coppa Italia e con quello che sarà il percorso ufficiale della Fiorentina. Ieri si è sbloccato l'acquisto che per tanti è l'acquisto d'aeroporto. Io non me ne vogliate, ma penso ad altro per l'aeroporto, soprattutto non penso ai giocatori quando penso all'aeroporto, però so che ci sono decine e decine di tifosi anche all'ascolto che stanno aspettando di poter sapere quando questo ragazzo argentino raggiungerà Firenze per fargli un bagno di folla, per fargli festa e tutto quello che volete. Io rispetto tutti, infatti nel caso in cui dovessimo sapere l'orario dell'arrivo di Mastantuono a Firenze ve lo diremo. Nel frattempo chiaramente la Fiorentina porta avanti anche quello che è il resto delle sue potenziali operazioni, anche quelle in uscita. Da ieri non è una cosa che circola in uno o due circolini, diciamo, del calciomercato. Un po' tutti sono venuti a sapere che la Fiorentina non termina qui il mercato, anzi di livello, perché l'idea è quella di acquistare almeno un altro esterno. E questo esterno, su quei soldi fra virgolette risparmiati dal fatto che Mastantuono arriva in prestito secco con la metà dell'ingaggio pagato dal Real, eccetera, si voglia prenderlo con un investimento molto importante. Staremo a vedere, perché è chiaro che fa tutta la differenza del caso spendere altri 30 milioni per un esterno offensivo messo nel contesto già di alto livello che la Fiorentina sta costruendo in queste settimane. Sarebbe un qualcosa di straordinario, inteso come fuori dall'ordinario, e quindi permetterebbe anche alla Fiorentina di sognare davvero in grande, mettendogli anche delle pressioni, perché oggettivamente quello che diciamo spesso anche con Francesco e con Fabio è che se da una parte il fatto di aver costruito una squadra come quella che sta costruendo Paratici ti fa sognare, dall'altra, cioè dentro al Viola Park, aumentano immediatamente le pressioni che vengono fatte su una squadra comunque costruita quasi da zero, ma che vuole tagliare i tempi di recupero rispetto alle squadre di vertice della Serie A. Buongiorno e benvenuto, benvenuti!
12: Grazie a tutti di essere passati! Buon proseguimento di serata e alla prossima con i nostri programmi.
2: Molto
12: e
2: bene, molto bene.
12: Era bello, un sogno,
2: questo. Era quello
12: un sogno
2: che facevi ai tempi del sottoscala di Via Dori della Pordenone.
12: Un sogno,
2: resto,
12: un sogno.
2: Dove c'era anche Tonelli.
12: Dove c'era anche Tonelli.
2: Piogge infinite,
12: sì, non solo metaforiche direi, anche proprio letterali, come ben sa Tonelli, detto Tonali. No,
2: mi è venuto in mente perché ieri ho visto l'intervista a questa ragazza, come si chiama? Taddeucci, come
12: sì,
2: si chiama questa
12: ragazza? Taddeucci, sì.
2: Fiorentina, che ha vinto due ori agli europei, quindi grande. tifoso tra l'altro della Fiorentina e della Larinantes, viva insomma la fiorentinità anche per quanto riguarda gli altri sport, ma in generale l'Italia agli europei sta andando benissimo, è in testa al medagliere con 18 medaglie se non sbaglio, quindi grande grande prestazione di tutta la nazionale. Detto ciò, mi è venuto in mente questa cosa della pioggia di Tonelli, perché lei ieri ha detto che nuotare nella Senna è stata una cosa obbrobriosa, aveva gli occhialini pieni di zozzerie, un troiaio, in diretta continuava a dire un troiaio e c'era la nota intervistatrice dei campionati europei, delle Olimpiadi, non mi ricordo come si chiama, bravissima tra l'altro, che però faceva bisogna tagliarla, lei continuava a dire no, è un troiaio, bellissimo. E quindi mi è venuto in mente la pioggia che ha dovuto subire il nostro Tonelli ai tempi di Oderico da Pordenone. Bene, abbiamo detto tante minchiate, possiamo dire i numeri per mettervi in contatto con noi: 348-7513933, 055-77-11171 per chiamarci in diretta. Stasera sarà anche la serata, diciamo, di Amatucci, e ora tra un po' lo ascolteremo perché ha parlato a Tutto Mercato Web, a Giacomo Iacobellis, ci ha permesso di avere anche il suo audio dove parla chiaramente del mancato ritorno alla Fiorentina, una ferita aperta per alcuni colleghi di questa redazione, tra tutti Dimitri Conti. Volevo dire un'altra cosa ora. Scusa, poi ti lascio la parola. Ma ti voglio anche coinvolgere in questo. Non so se hai letto l'editoriale di Zazzaroni di stanotte.
12: Sì.
2: Ma che cosa bisogna dirgli a Zazzaroni? Cioè, Zazzaroni davvero oggi si è alzato per dover rompere i coglioni alla Fiorentina, perché dopo anni di acquisti mediocri ha fatto acquisti di livello internazionale, ma non italiani.
12: Ma guarda, allora,
2: Calcomo, che giustamente fa i cazzi suoi, non gli dice niente. La Fiorentina, ora è la Fiorentina il problema.
12: Guarda, io da questo,
2: te lo sai,
12: su questo,
2: cosa ne pensiamo,
12: questo,
2: io e te, eh?
12: Sì, sì, su questo argomento io ho un altro punto di vista, nel senso che da un lato io l'ho letto con la curiosità di leggere un altro punto di vista rispetto a quello che, lo sapete, io cerco sempre di essere il più onesto possibile, è ormai un red carpet totalizzante, per cui anche solo mettere una pulce sul lavoro di Paratici è quasi lesa maestà. Quindi quando mi hanno accennato di un editoriale fuori dal coro rispetto appunto a quello che è un po' il pensiero comune su Paratici, poi l'ho letto anche con curiosità. Tra l'altro, a un certo punto in questo editoriale si nomina anche Nemanja Matic, che è uno dei miei centrocampisti preferiti, anche uno di quelli da me più nominati, per parlare di Mazzitelli, del centrocampo di Grosso, quindi mi sono anche un attimo illuminato su questo. Secondo me la riflessione è giusta, ma è sbagliata la partenza, cioè partire dal lavoro di Paratici per fare un'analisi sul calcio italiano. Secondo me è un percorso, è un po' come aver sbagliato strada, poi puoi tornare indietro o comunque puoi arrivare alla stessa destinazione, puoi anche sbagliare l'ingresso del casello e poi comunque riesci a recuperare la strada maestra. Devo dire che sinceramente poi l'argomento in sé per me è veramente irrilevante, ma lo era anche quando, e ve lo dice anche uno che è stato anche costretto a scriverne in alcune situazioni, cioè prima qui a Firenze in molti occupavano tempo e spazio per dire la Fiorentina sta salvando il calcio italiano perché ha 47 italiani insieme al Cagliari, è la squadra con la percentuale di italiani più alta, tanti giovani, fa gli acquisti sugli italiani eccetera eccetera. Poi la Fiorentina è arrivata quindicesima, non ha vinto la Conference per 4 anni e a nessuno è rimasto qualcosa del però la rosa è italiana. Allo stesso modo si può analizzare il fatto che Paratici abbia fatto 8 acquisti con 8 calciatori stranieri, però io questo elemento, con così come non vedevo nulla di positivo nell'acquistare 8 italiani come faceva Pradè e come faceva la vecchia Fiorentina, così non vedo allo stesso modo nulla di totalmente negativo in quello che sta facendo ora Paratici. Sinceramente non vedo nel lavoro di una singola squadra un risultato così clamoroso per quelle che sono le sorti del calcio nazionale. Cioè la Fiorentina in questo momento al di là del pensiero di Zazzaroni, sta smentendo con il suo nuovo direttore sportivo il lavoro e la filosofia attuata per 7 anni. Il che, dal mio punto di vista, è anche un'operazione in clamoroso ritardo, perché tutta questa operazione sugli italiani non ha portato a nulla se non 7 anni di umiliazioni per il blasone della Fiorentina. Che poi questa inversione di tendenza passi da stranieri nati negli anni 2000, giocatori coi capelli biondi, a me sembra un tema assolutamente irrilevante, a maggior ragione se da un tema singolo si passa poi
2: al macrosistema.
12: Diciamo che i grandi letterati la definirebbero erroneamente una sineddoche, cioè prendere la Fiorentina come parte per il tutto. Ma
2: mamma
12: questo vale
2: mia.
12: Così per alzare un po' il livello alle 10:15. Ma questo vale sia nel male presunto di ora con un calciomercato fatto di stranieri, che nel bene prima, quando la Fiorentina aveva 8, 9, 11esimi potenziali della sua formazione titolare italiani. Cioè, che ma sia poi, solo la Fiorentina a delineare i destini capito? Positivi o negativi della nazionale. Però questo vale per l'editoriale di Zazzaroni, però valeva anche prima con
2: vero.
12: Tutta questa melassa che per anni è stata fatta intorno alla famiglia Commisso, a Rocco Commisso, a Pradè, che siccome facevano il mercato sugli italiani allora salvavano il calcio italiano. Talmente l'hanno salvato che non sono nemmeno riusciti come Fiorentina a vincere la Conference, dove partecipavamo anche io e Pietro.
2: Poi,
12: quindi,
2: se
12: è
2: vogliamo
12: questa la via di mezzo,
2: un carichino diciamo. A coppe, pur avendo festeggiato tutti e festeggeremo il fatto che la Fiorentina ha vinto lo scudetto primavera l'estate, insomma la primavera scorsa, nessun giocatore della vittoriosa primavera di Galloppa giocherà nella Fiorentina.
12: Tutti a fuera.
2: Cioè, quindi questo per dire, ora, e io ripeto, vorrei che delle volte anche chi ha la ragazzi, Zazzaroni c'ha una potenza di fuoco quando scrive un editoriale che oggettivamente noi ce la possiamo permettere, questo lo dico perché comunque porto rispetto a chi è direttore di una testata importante come quella dello Sport e Stadio. Forse si dovrebbe interrogare su quello che è tutto il sistema ed essere molto più intransigente nei confronti dei suoi amici, cioè i Malagò, i presidenti, i ministri a Bodi. Cioè, perché questi editoriali ai fulmi cotone non li scrivono su chi i problemi dell'Italia li sta portando avanti?
12: Ti dico la verità, io non ho sotto controllo tutti gli editoriali,
2: no, però
12: di Zazzaroni.
2: Quando fanno rumore li senti.
12: No, certo, però io parto da un presupposto che al di là del pensiero di Zazzaroni, bisognerebbe secondo me anche nel piccolo di un riferimento più cittadino essere noi i primi a abbandonare tutta questa attenzione ipocrita, perché anche tra molti dei nostri colleghi locali questo aspetto della squadra italiana veniva usato a sproposito come un elemento per dire ah, il calcio italiano va a picco, meno male che c'è la Fiorentina dei Ken, dei Ranieri, dei Fagioli, degli Indur, dei Mandragora, dei Parisi. Ora, allo stesso modo, allora bisognerebbe anche avere l'onestà intellettuale di dire questo è stato un percorso fallimentare, perché la Fiorentina gli acquisti li ha sbagliati. Li ha sbagliati in quanto italiani? Li ha sbagliati in quanto calciatori? Non ne ho idea. Certo, Paratici lo aveva anche detto, voglio una Fiorentina internazionale, voglio una Fiorentina che abbia evidentemente altre caratteristiche. Se queste caratteristiche hanno il volto di un francese, di un ivoriano, di un argentino, di un brasiliano, di un rumeno, eccetera, eccetera, vorrà dire che il prossimo anno ci sarà delle occasioni, così come l'anno scorso, in questi anni, veniva sempre fatta per l'Udinese, no? Che si diceva, l'Udinese è una formazione di tutti stranieri. Quest'anno verrà fatto, eventualmente potrebbe essere fatto per la Fiorentina. Possono anche esserci tifosi un po' indispettiti da questa cosa, i tifosi indispettiti da non avere nessuno sostanzialmente del settore
2: sì,
12: giovanile.
2: Fino a quando non vinci.
12: Ma per questo dico, alla fine, il mondo del calcio, senza nessuna categoria esclusa, ha un tale livello di ipocrisia che questa che vedo anche dai messaggi, questa reazione di pancia nei confronti di Zazzaroni è anche un modo, secondo me, un po' da parte di qualcuno per non ricordarsi che i primi a elogiare il modus operandi della Fiorentina italiana erano gli stessi che oggi magari sono i primi ad avercela con Zazzaroni. E quindi mi viene da dire, la Fiorentina che arriva quindicesima è stata un disastro, è stata umiliata in Conference, ha fatto 4 anni europei imbarazzanti, ora volta pagina e lo fa affidandosi a un nuovo direttore, un nuovo allenatore, secondo me alla fine 8 undicesimi diversi rispetto alla formazione tipo dell'anno scorso, con pochi italiani. Però poi alla fine, tanto sarà il campo, se la Fiorentina sarà tra le prime 6, si dirà tutto e non si citerà mai la nazionalità dei protagonisti.
2: Se arriva a dodicesima,
12: se arriva a dodicesima si inizierà a dire non solo è dodicesima, ma ha anche tradito la sua identità, tradito il Viola Park, tradito il suo valore italiano che da sempre la caratterizzava, la contraddistingueva per questo, questo e quest'altro. Quindi speriamo la stagione inizi presto.
2: No, questo non c'è dubbio, anche perché te che sei una memoria storica migliore della mia, ma l'Inter del triplete quanti italiani schierava in campo?
12: L'Inter del triplete, come ben sa anche Tonelli, a me vengono in mente veramente pochissimi, perché
2: c'era Materazzi,
12: c'era Materazzi, sì. Poi cioè, non ho capito niente, ho capito Tonelli che sì, vabbè, però non era protagonista
2: titolare,
12: nell'11
2: Balotelli
12: tipo
2: ha detto.
12: Sì, nell'11 tipo forse uno, perché poi sto pensando un po' in attacco, no, e Tom Milito, passando per Snyder, le riserve c'erano Pandev, Maicon, Lucio, Kivu, Giulio Cesar, sì, ma tu,
2: smettila,
12: sta citando
2: Sancon,
12: la panchina,
2: dai,
12: sta citando la panchina,
2: la terza panchina della quarta,
12: però ecco,
2: dai, come dirà lo a Toldo, è chiaro,
12: a Tonelli e a tutti i tifosi dell'Inter sparsi per il globo, che quel triplete sia nato da una formazione globalizzata frega meno di zero.
2: Ma era nato Tonelli?
12: Sì, era nato, però all'epoca
2: ha festeggiato?
12: No, secondo me sì, ha festeggiato. È dagli anni. Poi sono gli anni dopo che secondo me Tonelli ha fatto un po' di fiore in fiore a seconda dell'opportunità maggiore, se essere dell'Inter, della Pistoiese, dell'Aglianese, se essere appassionato di ciclismo, della corsa, a seconda di quello che conveniva.
2: Però ecco, secondo me allora, dove partiamo dal presupposto che al di là di Zazzaroni, la costruzione della Fiorentina di quest'anno ho la timeline piena dei social di questi sedicenti influencer calcistici che stanno facendo contenuti su contenuti sulla Fiorentina, va bene? Da Roma a Milano, da Torino a Napoli, tutti a parlare della Fiorentina e tutti dicono la stessa cosa: oh, che mercato sta facendo la Fiorentina. Nessuno dice la Fiorentina sta distruggendo un patrimonio italiano perché cederà Brescianini, che non era nel giro della nazionale, Fabian, che forse l'ha sfiorata, ma non credo che ci tornerà. Dice Fagioli non troverà spazio. Ragazzi, ma Fagioli farà il suo lavoro. Se Fagioli resta alla Fiorentina, cercherà di essere lui il titolare. Cioè, la competizione nello sport parte da questa cosa. Cioè, se per anni abbiamo dovuto vedere, con tutto il rispetto, Mandragora titolare inamovibile, o Ranieri capitano coraggioso, Biraghi capitano storico della mia maglia, che quando lo dico mi viene le bolle, e ora per l'appunto dentro la Fiorentina entrano in 2006 volevano tutti Ulai, un trequartista dell'Udinese cercato da mezzo mondo, Mastantuono, che è stato pagato 65 milioni in totale dal Real Madrid un anno fa e che è comunque stato seguito da 15 squadre e alla fine sceglie la Fiorentina, viene la Fiorentina, Dragusin, che era nome per la Roma e poi non riuscì a prenderlo, adesso lo prende la Fiorentina, no, e allora non conta più nulla. Cioè, iniziamo invece a mettere i puntini sulle i su una squadra che intriga ed è giusto che lo faccia, che ora sarà chiamata dai fatti, perché lì ti volevo riportare sulla pressione che questa squadra avrà, perché quello che si vociferava intorno alla conferenza stampa di Paratici ai tempi è allora forse sarà davvero un anno di transizione, ti ricordi? Cioè, quello che ha fatto la Fiorentina non è un anno di transizione, quest'estate non può valere un anno di transizione.
12: No, no, anzi, infatti qui bisogna uscire
2: allo scoperto,
12: bisogna uscire tutti allo scoperto e forse per la prima volta dai tempi della Valle assumersi anche la responsabilità del rischio di un flop. Quando sono così alte le aspettative, quando sono così risonanti, se vogliamo, anche gli acquisti fatti, non ci si può più nascondere dietro la bolla della conference, la cupola del ma tanto le big spendono e espandono, sono pieni di debiti, noi siamo rispettosi dei nostri bilanci, non investiamo, più di questo non possiamo fare, i poteri forti. Bisogna uscire allo scoperto e viva Dio per una volta assumersi anche la responsabilità della pressione che una campagna acquisti così porta con sé. Poi, ovviamente, una campagna acquisti che porta con sé 6, 7, magari 8 titolari impone comunque dei punti interrogativi, perché fino a prova contraria allestire un gruppo non vuol dire automaticamente allestire una squadra, allestire uno spogliatoio, però certamente con giocatori così belli anche da, secondo me, vedere in allenamento, e quindi dove un allenatore può davvero lavorare con il desiderio di vedere margini di miglioramento, gli angoli smussati, non ci si può più nascondere. Poi questo non vuol dire allora fissare, come già sto sentendo, e non da oggi ma da diverse settimane, obiettivi senza aver visto ancora quello che hanno fatto le altre, perché poi fino a prova contraria c'è sempre da valutare, o ci sarebbe anche da capire fino in fondo, anche da conoscere non solo i calciatori che acquista la Fiorentina, ma magari anche i calciatori che acquistano le altre squadre. Cioè la Juventus, che fino a prova contraria per il risultato che ha fatto l'anno scorso è una di quelle che tu dovresti andare a attenzionare, perché se si parte facendo un passo alla volta e si parte dall'Europa League, bisognerebbe andare a guardare cosa stanno facendo. Se diciamo che la Conference non ci basta più, allora bisogna andare a vedere quello che fanno il Milan e la Juventus partendo dalla classifica dell'anno scorso. Bisognerebbe andare a vedere quello che fa il Como, bisognerebbe vedere quello che fa la Roma. Questo però, personalmente, per come vivo io lo sport, mi porta anche all'idea che quest'anno la Fiorentina possa, per la prima volta dai tempi della Valle, anche fallire nel vero senso della parola. Perché quando punti al nulla, non hai obiettivi, non fallisci mai, perché hai sempre la carta, hai sempre l'asso nella manica per dire: ma io più di questo non potevo fare, comunque in Europa ci sono andato. Con un mercato del genere, no, indipendentemente dalle uscite, perché poi io più vedo gli acquisti fatti dalla Fiorentina e più ho questa convinzione, che non è una notizia, è solo la convinzione, che magari per la seconda giornata di campionato Fagioli non sarà più in rosa. Ma questa, ripeto, è solo un'idea.
3: Ma un'idea diffusa, è un'idea, non stai dicendo niente di strano.
12: No, ma non è una notizia, distingo solo la riflessione sul fatto che Mastantuono è uno che, se ha studiato quello che è stato Mastantuono a River e poi Mastantuono a Real, sa che è un giocatore che in Europa, se c'è un punto sul campo in cui lui ha fatto male, in cui lui non è riuscito a integrarsi col calcio europeo, è avere molto meno il pallone ma mantenere comunque il grado di incidenza che aveva prima a River. Cioè River era uno che sì, partiva largo, ma voleva sempre il pallone, sempre, e lo toccava e lo toccava e tornava su se stesso e tornava indietro e tornava avanti.
3: Poi le heat map parlano di uno che gioca tre quarti sul centro destra.
12: Lui partiva anche con River da destra, solo che aveva dei numeri sostanzialmente identici a quelli di Fagioli. Cioè Fagioli nella Serie A 25-26, a livello di tocchi, di passaggi tentati, ha gli stessi numeri che aveva Mastantuono da esterno destro, presunto tale, con River tra campionato argentino nella prima parte del 2025 e Libertadores.
3: Se poi ci metti che Ulai è un altro che vuole palla
12: appunto,
3: di continuo.
12: Allora, il pallone fino a prova contraria è uno per due squadre, quindi a volte ce l'hai, a volte no. E visto che in queste amichevoli, ma al di là delle amichevoli, anche quello che sta emergendo in questi giorni dal Viola Park è che non sia così facile, usiamo un eufemismo, così facile per Grosso vedere insieme Ulai, Fagioli, considerando che ad oggi l'inamovibile è Attà. Quindi sommando tutti questi aspetti, sommando che Ulai vuole tantissimo il pallone e che però è ancora tatticamente un po' acerbo, sommando il fatto che Mastantuono tornerà a essere molto più protagonista e quindi ad avere e cercare molto più il pallone, perché è questo quello che lo ha reso Mastantuono a River ed è questo quello che lui maggiormente a livello di campo ha pagato con il Real. Poi c'è la pressione, che però è relativa per un ragazzo che ha fatto 2 anni e oltre 60 presenze a River e che ora non ha neanche 20 anni. Parlare di pressione, cioè lui ha alle spalle 2 anni a River e 1 anno a Real. Ora sinceramente l'esame della pressione l'ha già superato, magari con Real in una stagione disastrosa con tanta discontinuità. Ecco, io se guardo solo il campo, indipendentemente dal colore della maglia, vedo un giocatore l'anno scorso, avendo molto meno il pallone, non è riuscito a incidere come ai tempi del River. E quindi in sintesi, siccome il pallone resta uno, a me viene anche un po' da chiedermi: ma la Fiorentina ha così tanto bisogno di Fagioli? Cioè la Fiorentina, avendo fatto questo tipo di mercato, è così imprescindibile dire no, bisogna ripartire per forza di cose da Fagioli, quando hai già fatto delle scelte dalla metà campo in su in grado anche, se vogliamo, di sopperire a un'eventuale partenza di Fagioli. Io, tra tutti i big di cui si parla, mi sembra quello anche più sacrificabile per il mercato che ha fatto fin qui la Fiorentina.
2: C'è solo un grande problema, Francesco.
12: E bisogna trovare il dinero di chi...
2: bisogna certo. trovare una squadra che ti dia 30 milioni, perché ora magari la Fiorentina ha altre idee come valutazione, ma non ci credo. Io penso che sia più di quello che dico io, ma 30 milioni penso sia il suo prezzo nel mercato attuale. Qualcuno mi ha detto anche in redazione, anche gli amici di tutto mercato web, occhi all'Inghilterra, perché il modo di interpretare il calcio, grazie all'inizio di Manchester City, poi l'Arsenal, poi il Tottenham di De Zerbi, per carità, tutto vero. Ma hanno detto, guarda che c'è anche il Bournemouth che gioca in quel modo e vuole votarsi al calcio più palleggiato. Beh, io comunque tanto devo vedere Fagioli che lascia la Fiorentina andare al Bournemouth, che può tranquillamente fare perché la Premier è attrattiva per tutti, ma soprattutto devo vedere una di queste squadre tendenzialmente a ridosso delle 7-8 posizioni di testa che si muove con 30 milioni per un calciatore italiano che palleggia.
12: Cioè, io vedo tutti tanto stanno andando nella direzione di guardare quello che fa il Newcastle, perché ha venduto Tonali, è in uscita anche Bruno Guimarães per l'Arsenal, quindi sostanzialmente non ha il
2: centrocampo. Sono tutti lì a dire
12: e quindi vabbè. Certo, sarebbe una bellissima suggestione anche economica, però
2: tra dire e fare c'è di mezzo
12: assolutamente, e su questo, visto che poi gli ascoltatori anche lunedì erano belli agitati sull'argomento cessioni, io comunque sono curioso di vedere all'opera Paratici anche sulle cessioni, certo. sulla cessione certo. importante, cioè sempre per uscire un po' da questo filone del red carpet dove tutto quello che è stato fatto è meraviglioso, perfetto, io sinceramente mi tengo l'aspettativa che Paratici riesca a fare anche una bella uscita. Che bella uscita economica, ovviamente.
2: No, che poi vorrei che si, come si può dire, dividesse la questione che c'è una necessità di vendere, che può essere anche non vero. Cioè, può essere che la Fiorentina non abbia necessità di vendere un big oggi, perché la Fiorentina, in quanto commissa, ha deciso che splafona. Va bene? Quindi può essere, ma c'è una necessità numerica. Cioè, la Fiorentina, al di là dell'economia, della quale i tifosi possono tranquillamente fare a meno, perché come dico sempre il tifoso fa il tifoso e non deve fare il ragioniere, e quindi se ne può anche fottere di ciò che fa la Fiorentina in quanto economico, dal punto di vista economico. C'è però una questione tecnica, nel senso che io mi invito a ragionare sul fatto che questa squadra non avrà bisogno di 25 giocatori potenzialmente titolari, non ne avrà bisogno, anche delle famose coppie non ne ha necessità. Cioè, sei giocatori a centrocampo sono già tanti per una stagione dove giochi 38 partite più la Coppa Italia. Poi va bene, per me è un numero che ci sta, perché comunque con i 5 campi, 6 centrocampisti vanno bene, ma non c'è necessità di avere 5 centrali, 2 in esterni, 6 esterni offensivi, 3 punte. Cioè, è una Fiorentina che dovrà anche un pochino fare conti con i numeri degli effettivi, perché poi a rimanere incazzati nello spogliatoio perché non si gioca mai è un attimo, e io penso che la Fiorentina non abbia nessuna intenzione di trovarsi in queste condizioni, almeno questo è il mio pensiero. Quindi l'idea di vendere un Fagioli, vendere Dodò, vendere Gudmundsson, quello che sarà la cessione principale o le cessioni di quest'estate, non devono per forza spingerci a dire la Fiorentina lo fa perché deve ripianare il mercato. Non ci interessa, perché in questo momento la Fiorentina ha dimostrato di non essere così sotto pressione da questo punto di vista. Poi è chiaro, tutte le aziende devono trovare un equilibrio economico, se vendono giocatori e portano dei proventi interessanti saranno più felici, ma non è quello il punto è che la Fiorentina qualcosa in uscita lo dovrà fare, oltre a tutta la ribongia è ancora ferma. So dove si allenano tutti quelli che...
12: Bella domanda anche questa.
2: Che non sono pochi,
12: No, non
2: Valentini
12: sono pochi.
2: Ho visto una storia che ha messo e sembra in partenza, non si sa bene per dove, ma quindi mi aspetto che a ore possa nascere qualche cosa per lui, e lì è tutta plusvalenza, più di 1 milione, 2 milioni, 3 milioni, li metti in tasca. Fallimento totale di un'altra trattativa che tra l'altro ha rotto i rapporti della Fiorentina col Boca per un giocatore che non ha mai visto il campo la Fiorentina. Altra masterclass.
12: Allora, ci sono due ascoltatori che sognano Zaccagni come esterno di sinistra, di piede destro, sia Piero che Simone Romano. Poi abbiamo, prepara intanto Tonellino un paio di WhatsApp audio fatti bene. Quest'anno non facciamo il triplete, ma solo perché partecipiamo a due competizioni. Questo è Tommaso. La Fiorentina ha Croci e preso due talenti del 2010. Abbiamo comunque Ndur, Ken e Fagioli. Di cosa stiamo parlando? Emiliano da Lille, squadra favolosa il Lille, tra l'altro, non c'entra nulla. Bruno da Bologna, Benve, un tuo parere: quando la Viola inizia l'azione da De Gea, il pallone gli viene sempre restituito. Secondo me è un vantaggio per gli avversari perché è tempo sciupato. Allora, questa, Bruno, bisogna necessito assolutamente di una spiegazione un po' più chiara. Cioè, tu dici, quando la Fiorentina fa una costruzione dal basso, a un certo punto si affida sempre poi al lancio lungo di De Gea? Cioè, non riesce a fare una costruzione dal basso e poi arrivi agli esterni, alle punte o quant'altro? Se tutti vogliono gli italiani, scrive Giuseppe 70, dato che i nostri sono così top, allora la Fiorentina glieli può vendere volentieri. Non ho capito. Naresh da Bologna: tra gli acquisti non dimenticate João Mario come lussuosa riserva, acquisto che nel precedente ciclo sarebbe arrivato come titolare il 30 agosto, e tutti a dire si compra dalle big, mentalità vincente. Ora, lussuosa riserva è un bel, epiteto,
3: però, però è vero quello che dice lui, cioè che questo tipo di acquisti, anche João Mario comprate, spesso arrivavano il 28-29 agosto in prestito con diritto, e si diceva, visto i rapporti con le big, cioè, allora, che il mondo della Fiorentina di fare mercato sia cambiato mi sembra evidente, no?
12: Sì, è cambiato, diciamo, bisogna capire se è cambiato il modo di fare della Fiorentina o è rimasto intatto il modo di fare i paratici.
3: Vabbè, che comunque
12: sì, ad oggi
3: porta un cambiamento alla Fiorentina.
12: Sì, sì, sì, certo, certo, però ecco, vediamo se si riescono a incanalare le due cose di pari passo. Cioè, non vorrei che la Fiorentina, perché la Fiorentina ha e aveva uno status che dovrebbe essere indipendente dal nome del suo direttore sportivo. Può esserci oggi Paratici. Certo, se da Paratici domani arriva un dirigente che in confronto a Paratici è 100.000 volte meno legato, ecco, allora è un problema. Però io spero che per la Fiorentina invece sia l'inizio di un'era dove, cioè, certo, è un po' la norma,
3: però, insomma, ti dico, è la ricostruzione che parte da, anche dal nome di Paratici. Cioè, ci sta che tu prenda un brand, per quanto riguarda il direttore sportivo, lo chiamo così anche se non è corretto, ma per far capire che cosa pensano anche gli altri di lui, per far sì che la Fiorentina riacquisti anche un appeal internazionale. Io non credo che, lo dico senza voler per forza attaccare chi c'era prima, non credo che con Pradè, dopo un anno come questo, Pradè poteva riuscire a convincere il Real Madrid a darti due giocatori, Ulai a venire nonostante il mercato che aveva, Atta a rifiutare, preferire la Fiorentina al Milan. Cioè, è quello status del personaggio e del professionista che ha permesso alla Fiorentina di riappropriarsi di uno status attraente per giocatori internazionali, che non è poco per me. Cioè, Dragusin l'ha detto, no? Detto, se non c'era, cioè, è stato Paratici che mi ha portato, ma tutti quelli che sono stati intervistati lo hanno citato come motivo di scelta, progetto della Fiorentina e Paratici, e dovrebbero andare di pari passo. Questo ci sta, non vedo niente di strano. Remo però abbiamo in linea. Ciao, buongiorno.
12: Ciao,
6: ciao. Ciao, buongiorno ragazzi, buongiorno a tutti. Io a me mi sembra di essere tornato all'epoca di Pontello, quando si svegliarono una mattina e comprarono Pecci, Graziani, Massaro, Monelli, Casagrande, e poi presero via il CUD in prestito e dissero che hanno dato dopo lei anche la Juventus, dissero nel fine all'era di meccanico, e da lì ci si tirò da zappa su piedi. Io sono in pensione e vedo tutti i giorni trasmissioni sportive perché mi piace il calcio. Ma di che si parla, ragazzi? Ma che dice Zanzarone? Invece di parlare della Fiorentina, Zanzarone dovrebbe andare a fare, a ballare con le stelle, con tutte quelle cioccole che c'è lì dentro.
12: E calma. Guarda, Tonellino, te lo dico io, giù, perché se ho capito bene il termine che ha usato, giù, stop, butta giù, perché si può avere un parere diverso, però ragazzi sul linguaggio non c'è democrazia, che sia l'argomento del giorno, che sia un vostro argomento, cioè prima cercate di essere educati con voi stessi e poi assumetevi anche la responsabilità di quello che dite in pubblico, perché fino a prova contraria è una trasmissione. Quindi
3: no, poi che sia una trasmissione che usa anche il turpiloquio, per carità, ma
12: a me non frega nulla. Se ha chiesto scusa, la prossima volta parla con se stesso allo specchio, se ha bisogno di sfogare le sue frustrazioni
3: pensa prima di voler telefonare, anche perché lo capisco che tu ti faccia prendere dall'animo del tifoso, però c'è anche un limite,
12: però oggettivo. L'animo del tifoso deve comunque rimanere intelligente e rispettoso, altrimenti si finisce a quel punto si capisce allora che la differenza tra gli umani e le bestie non è così diffusa.
3: No, è per dire che l'educazione è il principio sul quale si basa il fatto che tutti possono dire tutto in questa trasmissione.
12: Ma però voglio dire questo, io capisco il tifoso innervosito da Zazzaroni, però chi fa interventi del genere passa, punto primo, automaticamente dalla parte del torto e punto secondo dimostra di non avere neanche tutti questi elementi per poter discutere poi nel merito. Cioè, se uno dice a me a Zazzaroni sta antipatico, legittimo, ma tra i giornalisti, gli opinionisti, i direttori sportivi, si può avere simpatia e antipatia, però si discute nel merito. Se poi se ne esce con questa terminologia, Remo si presenta per quello che è da solo, indipendentemente dal contenuto dell'editoriale Zazzaroni, che poi passa neanche in secondo piano, ma in quarto. Tornando invece a parlare di calcio, Alessandro chiede dov'è Mastantuono. Ora si ricomincerà
3: Fly Radar
12: 24, guardate tutti i charter che partenza da Madrid, destinazione Firenze, Bologna, Pisa.
3: Allora, quello che abbiamo capito è che stanno facendo quello che aveva fatto di fatto Valdepenas, cioè stanno aspettando di tradurre in scrittura tutta la parte burocratica e la Fiorentina, fino a che non avrà ricevuto tutti i documenti che servono per far partire il ragazzo, non lo farà partire. Però quello che vi possiamo raccontare è che già due volte prima di ieri fondamentalmente Mastantuono aveva salutato i compagni, ai compagni aveva già detto che sarebbe andata alla Fiorentina, quindi di fatto nella testa del giocatore da lunedì era già un giocatore della Fiorentina. Siamo a giovedì, sta aspettando di partire. Io credo che la Fiorentina abbia la voglia di farlo partire in giornata, anche perché magari l'ambizione di farlo vedere stasera a margine dell'amichevole, oltre al di là dell'aeroporto, cioè comunque farlo vedere davanti a 2-3 mila tifosi, perché stasera vi ricordo non potete andare, perché almeno non abbiate il biglietto, perché i biglietti sono terminati già da qualche giorno, perché si sa lo stadio è piccolo, ecco, però farlo vedere a 2-3 mila persone a margine dell'amichevole può essere un qualcosa che alla Fiorentina interessa ovviamente. Quindi state sintonizzati, perché noi nel momento in cui sapremo se è partito o non partito, se arriva o non arriva, ve lo daremo in diretta, non c'è problema.
12: Molto più divertente leggere i messaggi di Filippo, che dice: conference imbarazzante, due finali, una semifinale e un quarto di finale, Benve vai a lavorare dalla consorella a strisce, perché anche questo effettivamente è una grande discussione.
3: Sì,
12: è
3: la sorella,
12: di
3: però
12: sarà Radio Bianconera, penso.
3: Nostra consorella. Però no, certo. Mi dispiace, siamo cugini di secondo grado.
12: Se Franco Mastantuono l'avesse preso la Juve, il Benve sarebbe stato al settimo cielo.
3: Ma guarda,
12: in realtà
3: il Benve è contento.
12: Io sono già al settimo cielo. Sono già al settimo cielo per Attà, per la momentanea permanenza di Ken. Perché io, sinceramente, su Ken, finché non è
3: non
12: finito
3: vedo,
12: il mercato,
3: non credo,
12: non esulto. Filippo, ognuno ha il suo legittimo punto di vista. Per quella che è la mia considerazione della Fiorentina, in 4 anni di conference avere 0 titoli, come avrebbe detto Mourinho, perdonami, non mi lascia nessun tipo di aggettivo positivo per questi 4 anni di conference, considerando che il punto di partenza, è bene ricordarselo, è che la conference, economicamente parlando, rispetto alle altre competizioni europee, è il nulla. Se per te è

0: fanno bene,
1: però c'è Valerio Mastandrea che dovrebbe, diciamo, insegnarci, guidarci.
0: Bene, però non fare il professore della pronuncia, dai.
1: Ma almeno sui giocatori.
0: Mastro Ceppetto, Mastro Ciliegia.
1: È 100 giorni che si parla di Mastantuono. Ora, al posto di chi si compra alle nostre spalle, scriviamo Mastantuono, così è anche facile da leggere. Ci saranno
0: anche per qualche collega.
1: Sì, non c'è dubbio. Ci saranno partite dove Ulaif, Fagioli e Attà possono, devono giocare, e partite in cui devi rinunciare a uno dei tre?
0: Sì.
1: Io penso assolutamente sì. E allora perché vendere Fagioli, Giuliano Dallucca?
0: Ma non, guarda, comunque anche Francesco non sta dicendo la Fiorentina deve vendere Fagioli perché non gli serve a nulla. Non ha detto questo, ha detto nella mia opinione di quello che sta portando avanti sul mercato la Fiorentina, considerando che ha acquistato almeno due giocatori che la palla la vogliono spesso e volentieri e la tengono volentieri, che sono Ulaí e Mastantuono, senza scordarsi di Attà, che è un altro giocatore che comunque la palla la gestisce volentieri. Il fatto che ci sia anche Fagioli gli fa pensare che possa essere, nel caso in cui dovesse arrivare un'offerta di un certo tipo, proprio lui il giocatore che potrebbe lasciare la Fiorentina. Questo non vuol dire che Francesco dice speriamo e lo vendano, no, o voglio e lo vendano o lo venderanno. Siccome qui parliamo 12-13 ore al giorno di calcio e ognuno di noi porta, oltre alla propria competenza nel calcio, nelle trattative eccetera, anche una propria opinione, l'opinione di Francesco è che tra tutti i giocatori della Fiorentina adesso in uscita Fagioli sia quello che può in qualche modo interpretare il ruolo del protagonista. Poi se resta, almeno per quanto mi riguarda, io sono molto felice. Credo Francesco non gli dispiace l'idea,
1: no,
0: che possa giocare.
1: Tanto non è un problema mio metterli
0: tutti in campo.
1: È un problema
0: di grosso.
1: È che secondo me ad oggi, poi certo l'amichevole di oggi la guarderemo, però vedere stasera Ulaí e Fagioli, penso ci sarò anche.
0: No.
1: Sì. No, perché io mi muovo solo per le grandi occasioni e secondo me vedere il Depor di Amatucci, di Quagliata, di Pierre-Emerick Aubameyang, poi insomma c'è stata anche l'intervista allora amministratore delegato, quindi insomma è una realtà che mi intriga e quindi è una partita che mi intriga, ecco. Quindi osserveremo il Depor da vicino, prenderemo appunti, valuteremo con Tonelli che già si tocca il cuore, quindi evidentemente anche per lui è un argomento caro, lui insomma con la Galizia è così, pappa e ciccia. Quindi Giuliano, nessuno spera in una cessione di Fagioli, dico solo che tra Fagioli e Ken mi sembra molto più facilmente sopperibile l'assenza di Fagioli, la cessione di Fagioli. Ecco, io Ken, lo sapete, continuo a temere il peggio, ma io non avrei mai avuto dubbi sulla sua permanenza e sulla sua centralità. Per il mercato ha fatto la Fiorentina a centrocampo, secondo me Fagioli si può anche farne a meno. Ecco, qualcuno... è vero, lui dice qualcuno in alcune partite Ulaí e Fagioli a possono, devono giocare, ma la Fiorentina ha solo il campionato. Io Fagioli per fargli fare
0: le 10 partite,
1: preferisco provare a prendere 30 milioni sinceramente, provare a fargli fare 20 partite di cui 17 in un modo, 3 in un altro, poi qualche spezzone.
0: Anche perché comunque la Fiorentina ora bisogna vedere anche se prenderà Torsvet o non lo prenderà,
1: che è lì nel congelatore in attesa di,
0: detto che
1: si sa mai cosa,
0: in attesa che qualcuno esca, forse perché numericamente c'è questo timore. Detto ciò, insomma, io ora punterei molto sull'idea che, ripeto, non è un'idea di Romano o del solo Moretto, ormai sono nomi che vi siete affezionati ad ascoltare. Pedullà è finito nel dimenticatoio perché sulla Fiorentina non dà una notizia dal 37. Pedullà, Di Marzio, non è solo loro, è un'idea che abbiamo in molti, parlando con chi il mercato lo fa da operatore, quindi con dirigenti, direttori, qualche agente. La Fiorentina sta cercando di acquistare un esterno offensivo che possa giocare a destra e a sinistra a titolo definitivo dal valore da 30 in su. Cioè, questo è quello che circola negli ambienti di calcio, va bene? Così almeno lo riporto come quello che noi ascoltiamo lavorando in questo carrozzone. Ce la farà? Non lo so, ma sta lavorando a questo. Allora, se l'addio di Fagioli dovesse essere propedeutico per arrivare a acquistare un esterno ambifascia che possa alzare ancora ulteriormente il livello della Fiorentina, considerando ciò che ho già a centrocampo, il potenziale arrivo di Torsvet, insomma, non dico che uno lo farebbe a cuor leggero, lo saluterebbe a cuor leggero, però ne capirei l'intenzione.
1: Sì, poi sai, io guardavo il tabellino.

0: compresi anche le riserve della partita con Real Madrid, mancavano ovviamente João Mario e Bastantuono perché non erano, uno non è ancora arrivato, e Brescianini infortunato. Se togli i Primavera, se togli i giocatori che poi sono in uscita, c'era anche Deli per esempio, Braschi eccetera eccetera, sei già a 22, però con alcuni reparti troppo densi e altri reparti troppo sguarniti. Quindi effettivamente a livello numerico non manca tanto a chiudere il mercato, è che di questi 22 hai appunto troppi centrocampisti, troppi terzini destri, non hai un esterno sinistro vero di ruolo, che sia lo Zaccagni di turno. Poi a me piacerebbe tantissimo l'Orienté, se avessi come Fiorentina la possibilità di spendere quei famosi 30-40, io andrei a bussare più che dal Sassuolo, al Sassuolo, pardon, per Torsvet, a questo punto andrei a bussare per l'Orienté.
1: Non ce ne sono di meglio di l'Orienté in giro per quelle cifre?
0: Ma io,
1: i giovani magari?
0: Sì, ce ne sono, senza dubbio, senza dubbio, però io penso che sulla gioventù e sulla futuribilità la Fiorentina abbia già dato. Io uno come l'Orienté mi spingerei fino a 25 e ci proverei.
1: Ma poi, 25 per me te lo danno, ma insomma questa è la, sì, mia, la mia impressione.
0: Sì, te lo danno, secondo me.
1: Allora, poi ti voglio dire,
0: stiracchiando un po' la cifra,
1: che non
0: magari
1: conta per forza con la Fiorentina, per forza lo dico perché mi sembrerebbe molto strano che la Fiorentina potesse entrarci, che il Genoa vuole cedere Frendrup.
0: Sì, sì,
1: mi hanno detto, mi hanno confermato.
0: Sì, ho letto, sì,
1: questa,
0: sì,
1: cosa, quindi potrebbe tornare Frendrup tra i nomi della Fiorentina, soprattutto perché c'è un Piccoli che invece so che a De Rossi piace molto. E quindi vabbè, però, era così per dare due chicchine,
0: no,
1: così,
0: sarebbe un sogno. Il problema è che si torna lì.
1: E chi gioca?
0: Sono 23-24 giocatori in rosa, di cui 22 centrocampisti. Sono troppi.
1: Ma se prendi Frendrup al posto di Torsvet?
0: Se prendi Frendrup al posto di Torsvet, comunque devi dar via Fabian, comunque devi dar via Brescianini.
1: Certo, vabbè. Ma chi
0: secondo
1: gioca?
0: Me devi dar via anche Fagioli. E a quel punto metti Torsvet, metti Frendrup, in un certo senso a fare la guardia alla diciamo alla parte più acerba tatticamente di parlando di Ulai, gli consenti di diventare quel box to box di cui tutti parlano, quindi in fase difensiva.
1: Ma giocherebbero a 2 o a 3 secondo te?
0: No, sempre a 3, sempre a 3. Però io sinceramente Frendrup, Ulai, Attà mi sentirei molto più sicuro che Fagioli, Ulai, Attà. Poi è bello riferirsi alla Fiorentina del 2012, riferirsi a Montella, guardare al Paris Saint-Germain.
1: Preferiresti Frendrup o Torsvet?
0: No, a questo punto, allora, Torsvet a giugno avrei detto ok, ora basta.
1: Cioè, se tu potessi, lo prenderesti Frendrup.
0: Ora sì, ma tutta la vita.
1: Ripeto, non è una notizia, non sto dicendo la Fiorentina segue Frendrup, sto dicendo che però in un mercato dove il Genoa ha chiamato la Fiorentina per chiedergli Piccoli e contestualmente sappiamo che in uscita dal Genoa c'è Frendrup, che hanno preso adesso,
0: sì,
1: so che c'hanno anche degli altri interessi intorno ad altri nomi che potrebbero essere anche della Fiorentina, ora devo avere delle verifiche, devo fare delle verifiche, ma insomma c'è del movimento su quest'asse. Io, se la Fiorentina trovasse in modo di cedere magari un paio di giocatori o mettere un giocatore più un po' di soldi e prendere Frendrup, mi piacerebbe molto, però ripeto, non è una notizia, è un ragionamento di mercato che faccio mettendo insieme i puntini come nella settimana enigmistica.
0: Andiamo con due WhatsApp audio, grazie a Tonelli,
1: sulla settimana
0: enigmistica, ovviamente spagnola perché lui fa solo la settimana enigmistica dalla Galizia.
2: Buongiorno, sono Sara da Torino e mi chiedo se l'inclusione di figure come Paratici, Ken e Fagioli possa dare avvio ad un nuovo modo di percepire la Juventus da parte dei tifosi della Fiorentina. Juventus e Fiorentina riconducono a quella contrapposizione tra la cultura razionale apollinea vicino a Torino e quella creativa dionisiaca più vicino a Firenze, ma l'apollineo e il dionisiaco sono rappresentazioni che si definiscono l'uno nel riflesso dell'altro, sì, e se riconosciamo questo dovremmo iniziare a vivere la Juventus non più come una padana nemica, bensì come elemento costitutivo della nostra identità che ad essa si contrappone e che in dialogo con essa si evolve. Grazie.
3: Ciao ragazzi, buongiorno.
0: Come si passa da più stili
3: a fare a decine di questi giornalisti tifosi di nord che cominceranno rompeci le palle,
0: sì, due stili diversi,
3: loro. E vedrai che numeri, bisogna essere solidali a Firenze anche.
0: proprio due stili diametralmente opposti. Volevo fare come sempre complimenti a Sara da Torino, perché dà una chiave di lettura che ha sempre e consente, ci consente di riflettere su quello che dice, e non è assolutamente scontato come esercizio. Mi resterà il tuo WhatsApp audio, cara Sara. Ci rifletterò ancora un po', guarda. Quindi Tonelli, se vuoi inoltrarmelo, almeno sì, me lo riascolta anche in macchina.
1: Sì, perché ci vuole un po' d'attenzione
0: perché
1: in più.
0: Perché poi entra in mezzo anche la sociologia, l'antropologia. La grande nemica, in fondo, è molto più vicina di quello che potrebbe essere il pensare comune, lo stereotipo comune. Complimenti come sempre, Sara. Sì. Simo Bex in linea. Ciao.
1: Ciao Simo.
4: Buenos dias, siete tornati in coppia stamattina.
0: Beh, non è una, anche lunedì, però.
4: Ero io in ferie, quindi.
1: Allora sei tornato, vecchia golpe, dicono dalle mie parti. Sei tornato te.
4: Sono tornato io. Purtroppo sono tornato io.
0: Vai, Simo, dici tutto.
4: Ma senti, secondo me Fagioli ha fatto un anno da regista arretrato, e lo vedo migliorato anche nella fase di recupero palla, di non possesso. Poi rispetto al centrocampo con Borja Valero, con tutto il rispetto, secondo me lui dà qualcosa anche in fase di interdizione. Secondo me può giocare insieme a Ulai e a Stato. Il problema è quando entra qualcun altro, tipo Mandragora oppure Fabiano Brescianini, che recuperano zero palloni durante la partita. Io Fagioli lo terrei volentieri, piuttosto diamo via la ribongia di Fabiano Brescianini e pensiamo a migliorare ancora un pochino il centrocampo. E poi vi volevo fare un appunto.
0: Vai.
4: Che vi sento, e anche stamattina che c'era Andrea, lo sentivo alla radio mentre vi gravo, ma anche Pietrone, c'è sempre un pochino di rancore verso il Como, verso l'Atalanta. Oh. Secondo me bisognerebbe fare un grande applauso al Como e all'Atalanta, che hanno scardinato il potere con i soldi ma anche con la competenza, e sono società che fanno bene al calcio italiano. Io preferisco 20 anni di Como che 40 anni di Juventus, che ha rubato a man bassa insieme al Milan negli anni 90, negli anni 2000.
1: Guarda Simo, io ti rispondo per me stesso, non per Andrea, perché chiaramente non è qui e quindi risponderà lui nel caso. A me il Como mi sta su coglioni, te lo dico, lo sanno tutti, lo sanno anche i muri, quindi non è che faccio finta che questo non accada. Però da tanto tempo sottolineo come questo cambiamento abbia effettivamente portato del giovamento anche a chi nelle altre squadre rincorre delle posizioni di vertice e nel tempo lo ha fatto sempre maldestramente, invece adesso forse lo fa in modo più cognitivo, e ci metto anche la Fiorentina. Sull'Atalanta c'è stata sempre una grande rivalità sportiva tra tifosi, ma l'ho sempre citata 100 volte, tant'è che anche a me dopo il Benve la cita in modo, diciamo, ancora più dettagliata, ma anche a me mi è stato detto allora ti fa Atalanta, figurati, cioè, quindi capisco cosa dici, ma il mio livore al massimo è solo per una questione di tifo, e da un punto di vista giornalistico, critico di calciomercato e di crescita anche per il calcio delle squadre di media borghesia, addirittura di bassa borghesia come poteva essere il Como, no, assolutamente è cambiata la mia versione nel tempo, perché il progetto non solo sta andando avanti, ma sta andando avanti con successo, mettendo il prezzemolo tra i denti a quelle squadre invece saccenti, compresa la Fiorentina nel tempo, che pensavano che solo per blasone dovevano essere migliori del Como.
4: Giusto.
0: Ti abbracciamo Simo, alla prossima.
1: Ciao.
0: Allora chiudiamo questa prima ora con Lang del Napoli, il giocatore giusto da prendere. Prestito con obbligo in caso di coppe europee, quindi Nicola da Venezia ha già anche comunque apparecchiato la trattativa.
1: Lang non è l'acquisto da 30 milioni. Cioè, il prendere Lang oggi è davvero un prestito con diritto / obbligo. Anzi, lo prendi tra 10 giorni, forse te lo regalano.
0: Sì, poi è un altro...
1: È un personaggio un po' particolare,
0: Io non lo so, io vabbè... Ho deciso che questo sarà il mese in cui citare tutti i giorni l'Oriente.
1: Ok.
0: Quindi così ci sarà un pretesto anche per Niccolò Ceccarini per parlare di Sassuolo, Nero Verdi.
1: Ma dov'è Niccolò Ceccarini? Ha twittato stamattina una cosa stranissima, però
0: questa è una bella domanda.
1: Vuoi sapere cosa ha twittato? Aspetta, ora te la posso
0: Quello di stamani?
1: Leggi un messaggio e si legge cosa ha twittato stamattina.
0: Allora, l'ho letto, ma non voglio spoilerare agli ascoltatori.
1: Allora, due ore fa, quindi non più tardi delle 9, Nicole Jacarini ha twittato: e poi c'è anche l'altro mercato.
0: Con tre puntini di sospensione. E devo fare i complimenti agli ascoltatori, o per meglio dire in questo caso ai twittatori, che di fronte a un tweet così criptico non hanno perso l'occasione di rispondere, ad esempio, ma dell'altro mercato. Quale? Tipo quello di Signa del venerdì, ha scritto un utente, un altro gli ha citato il mercato di Grassina.
1: Perché Grassina è in D, eh?
0: Esatto, è stata ripescata.
1: Oggi sarà ufficiale.
0: Quindi... e se la ride anche Piccari, che salutiamo ovviamente.
1: Ma su Grassina se la
0: sì,
1: ride?
0: Secondo me sì.
1: Ma che vuole?
0: L'altro mercato di Cecca invece resta un tema. Non lo so, ora gli è presa di twittare in modo criptico.
1: Sì,
0: cioè,
1: no, guarda.
0: Dalle emoji delle clessidre ai tweet criptici. Ora, bisognerebbe capire da Niccolò Ceccarini come pensa di usare X. Cioè, quindi siamo in una nuova fase in cui non si dà più le notizie, ma si condividono messaggi criptici dove ogni utente poi...
1: Intanto il Como zitto zitto, puntini, affari spenti, puntini. Questo tweet del 27 di luglio.
0: Ora qui richiamiamo Sara da Torino con il compito di analizzare da un punto di vista sociologico, apollineo come ha detto lei, i tweet di Niccolò Ceccarini per capire la direzione sta prendendo.
1: E ci sarebbe il tentativo per Castro, puntini puntini. Su Ken c'è movimento, puntini puntini. Vediamo, puntini puntini.
0: Fantastico.
1: È un grande Cecca, si è ringiovanito tutto insieme. Va
0: fuori
1: bene.
0: Controllo.
1: Andiamo in pausa, ci sentiamo tra poco.
5: Radio Firenze Viola.
6: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. A Firenze ristruttura con i migliori. MK Restauri e Costruzioni Edili. Esperienza e innovazione al tuo servizio. Interni, esterni, tetti, facciate e riqualificazione energetica. Affidabilità e professionalità garantite. Contattaci al 331 43 82 462 per un preventivo personalizzato. MK Restauri. Con noi il tuo progetto è nelle mani giuste. Casa spoglia, balcone triste, garden Le Bagnese è la soluzione. Dal 2020 vendiamo piante di tutte le tipologie, da interno, esterno, da orto, fiore e da frutto. E non è tutto, se le tue piante hanno un problema, noi ti offriamo ogni tipologia di consulenza. Ci trovate in via delle Bagnese 5 a Scandicci. Per progettazione e sopralluoghi personalizzati, contattateci al 338 76 65 422. Garden Le Bagnese, perché il tuo pollice verde merita più di un speriamo cresca.
7: Osteolab, centro di riabilitazione poliambulatorio. Siamo un team di professionisti specializzati dal bambino all'anziano, passando dallo sportivo, nella ricerca che mira a individuare le cause dei vostri problemi a 360 gradi. Inoltre, con i nostri trattamenti di medicina estetica non invasiva e alle nostre tecnologie all'avanguardia, potrai ritrovare il sorriso e l'amore per te stesso. Ci trovate in via Ripa 1A a Borgo San Lorenzo. Per info e appuntamenti contattare il numero 055 06 40 108.
8: Affidaci la tua autovettura. Vieni all'Autofficina Paolo. Ci trovi a Firenze, in via del Ponte alle Riffe 74A. Specializzati in installazione e assistenza GPL e metano. Siamo gas specialist esclusivi Landi Renzo a Firenze. Inoltre servizio assistenza meccanica, gomme, elettrauto e installazione gancio traino. Per informazioni, telefona allo 055 57 28 07. Autofficina Paolo. Metti la tua auto in buone mani.
6: New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guardala, guardala.
9: Ben trovati dalla redazione.
10: Papa Leone ad Assisi per il Go Franciscan Youth Meeting. Folla ed entusiasmo all'arrivo a Santa Maria degli Angeli. Ai cristiani sarà sempre più chiesto di diventare operatori di pace all'interno di società tentate di strumentalizzare la religione nella contrapposizione delle identità, ha detto Prevost, esortando ad allargare la mente e il cuore al di là di paure indotte dalla cattiva informazione e dai muri del pregiudizio. Da San Francesco ha aggiunto: imparate la radicalità evangelica, che è l'opposto del fondamentalismo.
9: Neo Oman hanno raggiunto un accordo sulle nuove rotte di transito per le navi nello stretto di Hormuz, la strategica striscia d'acqua su cui entrambi i paesi si affacciano. Presto una dichiarazione congiunta se non si intromettono parti terze, il messaggio di Teheran a Washington accusata di sabotare l'intesa che potrebbe portare a una tregua. Teheran nega infatti di stare negoziando al momento con gli Stati Uniti sullo stretto, ma solo con l'Oman in forma strettamente bilaterale. Intanto su Truth Donald Trump smentisce le rivelazioni di alcuni media sulla ridotta disponibilità di missili a causa della guerra in Iran. Abbiamo molte munizioni, puniremo i divulgatori traditori, ha detto.
10: Le forze armate russe hanno rivendicato di aver colpito due navi mercantili nei pressi del porto ucraino di Odessa sulla costa del Mar Nero. Secondo il comunicato del Ministero della Difesa di Mosca, le due imbarcazioni trasportavano materiale militare destinato all'esercito di Kiev. Il governatore di Odessa, Kiper, ha smentito Mosca. Una delle navi colpite trasportava grano e nell'attacco è morto un membro dell'equipaggio. Nelle ultime 24 ore gli attacchi russi nella regione del Donetsk hanno causato un morto e 9 feriti tra i civili.
9: Italia ancora nella morsa del caldo, oggi 27 su 27 città da bollino rosso, la vasta cupola anticiclonica di origine nordafricana che da settimane si estende dal Sahara verso tutto il Mediterraneo centrale e buona parte dell'Europa occidentale, fa scorrere le perturbazioni atlantiche molto a nord. Almeno fino al 20 di agosto non si intravede una via di uscita. Le prime a beneficiare di un leggero calo termico saranno le regioni settentrionali ben dopo Ferragosto. Si soffrirà di notte in particolare.
10: Doppia attività eruttiva in Sicilia. Sull'Etna un evento esplosivo è stato registrato all'alba di oggi al cratere Voragine, seguito da attività stromboliana con debole emissione di cenere. L'avviso per l'aviazione è salito da giallo ad arancione, ma non ci sono ripercussioni sull'operatività dell'aeroporto di Catania. In corso anche una tracimazione lavica allo Stromboli sulla Shar del fuoco.
9: Dall'antitrust multe da 2,675 milioni di euro a Bird, Dot e Lime, che hanno ostacolato la fruizione dei pacchetti di corse gratuite riservate agli abbonati al trasporto pubblico locale di Roma. L'autorità garante della concorrenza del mercato, si legge in una nota, ha concluso le istruttorie avviate a novembre 2025 nei confronti dei tre operatori autorizzati a svolgere il servizio di micromobilità, i bike e monopattini elettrici, nel territorio del comune della capitale per il periodo 2023-2026.
10: È tutto, a più tardi.
6: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
11: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
12: Radio Firenze Viola ha liberato la belva e il suo è un richiamo preciso.
13: È inaccettabile.
12: Per vostra fortuna avete un domatore.
14: Ascolta belva, facciamo che a moderare vengo io, perché se coi tuoi richiami piovo un querele, ti rompo come Bluetooth.
12: Ogni lunedì dalle 19 alle 20 con Dimitri Conti e Tommaso Loreto.
15: S'apri il dibattito.
16: Uno
15: contro tutti.
17: Quello che è accanto a lei è matto.
18: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.

0: qua, seconda ora insieme. Chi si compra? Radio Firenze Valle 11:09, giovedì 6. Oggi la partita col Deportivo Dea Corugna, che non è più Deportivo La Corugna, qualcuno me l'ha già spiegato il motivo, io però mi sono già dimenticato, ma insomma c'è tanto movimento anche tra i vostri messaggi. 348-7513933, stiamo parlando di come sta evolvendo anche la Fiorentina, come si sta costruendo, cosa vedremo stasera. Dottor Benvenuti? Prendere questi sospiri.
1: Lato Fiorentino o lato Deportivo?
0: Ma non ce ne frega scusami, ma il Deportivo, ma lascia il Deportivo, ci interessa solo di salutare Amatucci, c'è poi Amatucci. Se ne frega.
1: Però c'è un grande Pierre-Emerick Aubameyang che metterà comunque, testerà rispetto anche all'attacco del Real Madrid.
0: Io sarei contento solo di vedere una Fiorentina migliore di quella vista col Giappone l'anno scorso.
1: Vero, vero, vero. Guarda, no, allora io onestamente penso che continueremo. Sì, so cosa stai per dire.
0: No.
1: Sì, sì, so cosa stai per dire.
0: È morto Francesco Buccini. Sì, no.
1: Sì, sì, sì. 86 anni.
0: Vabbè, l'età è quella.
1: Tornando alla leggerezza del calcio, io non, considerando la rosa bene o male è quella, al di là del vedere qualche minuto in più un singolo. Oh, davvero, perché se poi dal primo minuto ci saranno Lai e Fagioli, apriti cielo, si analizzerà ogni singolo secondo della convivenza tra i due, però non mi aspetto così tanto di più rispetto a quello che abbiamo visto con il Real Madrid, cioè mi aspetto una squadra che da un punto di vista atletico viva il momento e viva la distanza di una settimana e un giorno dal primo impegno ufficiale, viva la distanza sempre più ravvicinata con l'inizio della stagione. Però ecco, a livello poi di interpretazioni non mi aspetto così tanto in più, perché Mastantuono ancora non c'è, perché a sinistra sei sempre costretto a schierare il Gudmundsson della situazione, quindi magari ecco più l'auspicio è quello di vedere, da un punto di vista anche di intensità, una partita di un livello sopra rispetto a quella con Real, Watford, QPR, eccetera, eccetera. Poi c'è chi scrive, citando Cecca e non solo Cecca, intanto Mastantonello con varie emoji, una clessidra, un orologio, una campana e uno stadio. Questo bello. È un tweet alla Cecca, devo dire.
0: Anche se hai imparato questa cosa della clessidra ora, no?
1: Sì, guarda, confesso di avere una responsabilità in questo.
0: No, come mai?
1: Mi sento...
0: cioè, gliel'hai detto te?
1: Sì, mi sento una crisi di coscienza su questo, perché anche la discussione forse fu la stessa degli hashtag. Perché anche sugli hashtag ho una responsabilità. Quando disse a Nick che ai tempi lui twittava e non metteva un hashtag, non era niente di, non erano riconoscibili i suoi tweet, allora gli dissi: Nick, considera, ci sono gli hashtag per
0: iniziamo a metterli
1: emergere la squadra. Ecco, da quel momento è stato un hashtag dopo l'altro. Poi, una volta spiegatogli anche delle emoji, ecco, mai avrei immaginato che ci sarebbero stati
0: quel tweet.
1: Che ci sarebbero stati tweet con nome della squadra, nome del giocatore e le clessidre. Però, insomma, non ci si finisce mai di sorprendere.
0: No, no.
1: Frendrup e Torsvet dice: neri da Pistoia sono talmente forti che dal 2023 Genoa e Sassuolo non riescono a venderli. Non ti è passato, ovviamente, neri, per l'anticamera del cervello, che magari più che non riescono è non li hanno voluti vendere, perché c'è anche questa possibilità. Nessuno dice che Frendrup e Torsvet siano giocatori da Manchester City e Barcellona, ma allo stesso modo Genoa e Sassuolo non sono l'Audax Rufina o il Grassina, ecco, quindi ci si può anche trovare in una via di mezzo. C'è una bellissima immagine con l'intelligenza artificiale di Chris da Campi, se Tonelli ha la reattività di proporcela, è delle 11:05. Ormai Chris è veramente Mr. AI. Vediamo ovviamente se Tonelli entro 10 secondi riesce a proporcela.
0: Non è AI, no, Tonelli, quindi diciamo un po' più di
1: sta,
0: un po' più tempo.
1: Sta ancora guardando nel vuoto alla
0: sta
1: ricerca.
0: Sta sognando le sue vacanze in Spagna,
1: rigorosamente in Galizia, per omaggiare il Deportivo. Eccoci qua, Niccolò Ceccarini, per chi non ci sta seguendo in visual o sul canale 92, dentro una clessidra la cui sabbia scorre inesorabilmente, con Cecca a questo punto poi anche diretto interessato. Allora, ciao Pietrone, sono Michele.
0: Bene.
1: Tuo fratello da Ferrara, Non riesco a capire come ci siano dei tifosi che storgono il naso per una delle azioni di mercato migliori degli ultimi 20 anni. Su Mastantuono, dice lui, solo perché in prestito. È uno dei prospetti migliori in Europa. Potrebbe farci sognare insieme a tutto il resto del mercato. E non capisco davvero che cosa volevano di più. Ricordo a tutti che l'anno scorso abbiamo lottato per non retrocedere.
0: Allora, intanto lo saluto con un abbraccio enorme, perché è davvero mio fratello che mi scrive da Ferrara, nel senso che siamo il mio testimone di nozze, quindi lo posso salutare con questo affetto enorme. Forse è il primo messaggio che manda, quindi mi emoziona. Tra l'altro arriva il giorno in cui si annuncia la morte di Guccini e insomma ci unisce Guccini nei ricordi adolescenziali, quindi fa molto piacere che lui abbia scritto. E non lo capisci mica, purtroppo, sai, cioè il discorso del prestito secco non è una cosa che a me fa impazzire, l'ho detto tante volte, però da qui a dire non la faccio l'operazione perché è in prestito secco, no, anche perché il livello dell'operazione è tale da immaginarsi una squadra che, grazie a quello che può fare anche questo ragazzo dentro alla stagione, nel corso della stagione si possa altrettanto trattare una magari permanenza ulteriore di Mastantuono a Firenze. Noi ieri abbiamo spiegato che non c'è un'opzione sulla permanenza in caso d'Europa, ma c'è una sorta di stretta di mano, cioè davanti a un'Europa di un livello che non sia la Conference, quindi Europa League o Champions, Fiorentina e Real si sederebbero di nuovo a un tavolo per trattare il rinnovo del prestito in un altro anno. Insomma, io penso che sia un'operazione fatta per far sì che la Fiorentina possa tornare a crescere immediatamente e a stare tra le grandi nel minor tempo possibile. Guarda, non è banale, perché se ti ricordi, a fine maggio, inizio giugno, si parlava da questi microfoni, si diceva: il primo obiettivo grandioso che deve avere Paratici in quest'estate di mercato è ricostruire la faccia della Fiorentina. E mi sembra che l'abbia ottenuta questa ricostruzione, e non è banale.
1: No, io, cioè, diciamo, provo, anche se non ho ancora avuto modo di rileggere direttamente, ecco, la posizione, un pensiero di chi vede un po' così con un po' di contrarietà, ecco, l'arrivo di Mastantuono in questa con questa formula. Capisco la riflessione di chi dice: per un club come la Fiorentina, mettersi così tanto, tra virgolette, a disposizione del Real è troppo. Io però parto sempre dal presupposto che la Fiorentina è reduce da un quindicesimo posto, appunto ha fatto 4 anni di Conference, che è una competizione certe squadre non prendono neanche in considerazione, e quando la prendono in considerazione lo fanno per vincerla e per tornarci poi mai più. Certamente non è con Mastantuono che la Fiorentina costruirà un percorso competitivo e duraturo, nel senso che è una di quelle operazioni dove certo ti metti a disposizione del Real, però per un giocatore che in Argentina era considerato un crack. Poi ha fatto male al Real? Sì. Avrebbe dovuto arrivare a questo punto della sua carriera in Europa con un altro percorso? Non c'è dubbio, quello che aveva fatto vedere in Sud America non è quello che ha fatto vedere in Europa. Però mi viene anche da dire, se Mastantuono non avesse fatto male nel suo primo anno in Europa, non sarebbe mai arrivato alla Fiorentina, soprattutto a una Fiorentina quindicesima che non fa l'Europa League da 10 anni, eccetera eccetera eccetera.
0: No, ma poi ragazzi, questo discorso è, allora, Mastantuono, ragazzo che è arrivato al Real Madrid a 18?
1: Lui è arrivato nel 2025, quindi ha 18 anni.
0: Nemmeno 18 anni, perché era, lo si è detto ieri con Viviano, è nato il 14 d'agosto e quindi lui ancora non aveva 18 anni quando è arrivato a Real Madrid. Per una 65 milioni, abbiamo capito, una roba pazzesca, 3 milioni e mezzo di ingaggio. Io, Pietro, credo che lui abbia, e non lui perché erroneamente l'ha fatto lui, però chi lo ha gestito, compreso il Real Madrid, forse saltato un passaggio che credo possa essere la Fiorentina. Cioè, se lui, io mi immagino questo di Mastantuono: ragazzo giovane, ambizioso, che ha carattere perché vuole sempre la palla. Comunque, ragazzi, ha fatto un gol nel classico, super classico col Boca, che lo mandano tutte le salse, quindi è evidente che uno ha personalità in campo, eccetera. Però andare al Real Madrid in un anno tra l'altro di difficoltà è difficile, e lui comunque 1500 minuti tra Ninole e Nannole le ha spesi dentro al Real Madrid, cioè non è uno che è stato lasciato ai margini, fuori, non giochi, non ce ne frega nulla, il tuo talento non si è visto, è un 2007. Quindi io mi auguro che questo passaggio che è mancato, secondo me, cioè il Real Madrid doveva acquistarlo e darlo in prestito l'anno scorso, e forse gli avrebbe permesso di arrivare in Europa un po' più, no? Con calma. Lo fa quest'anno, è sempre un 2007, ragazzi. In Italia 2007 non giocano in prima squadra, ricordiamocelo. Cioè i campioni della primavera dello scudetto della Fiorentina sono più grandi di Mastantuono.
1: Sì, e quindi la...
0: Cioè, no, non so, perché si deve parametrare a questo è il discorso.
1: Ma infatti è per questo che io mi tengo... L'unica perplessità che mi tengo, al di là delle formule, che tra l'altro mi interessano anche relativamente, è proprio vedere il giocatore alla prova con la continuità che l'anno scorso non ha avuto, perché con Real Madrid ha fatto una partita per intero, in tutto l'anno, una. A novembre contro il Valencia, la squadra del cuore di Tonelli, in una partita vinta da Real 4-0. Poi per il resto ha accumulato tante presenze, tanti spezzoni, ma non ha avuto continuità. Ecco, la prova da superare per Mastantuono è questa: la continuità in Europa, cosa che non ha avuto in un Real che ha cambiato allenatore, che non è riuscita a costruire nulla attorno alla figura di Xabi Alonso, che è dovuta ripartire da capo con un allenatore ad interim, eccetera eccetera eccetera, tutto quello che sappiamo. Però ecco, se qualcuno comunque la pensa diversamente su Mastantuono ce lo dica, e non come Paolo che dice il vostro canale è visto dai tifosi delle varie squadre, perciò chi critica il mercato della Viola è tutto bruciore di dietro. No, Paolo, perché fortunatamente anche all'interno delle stesse tifoserie la si può pensare in modo diverso. Ecco, se no si ricomincia le patenti di tifo, tu sei più tifoso, tu sei meno tifoso, tu sei tifoso da divano, io ho fatto le trasferte. Ecco, semplicemente la si può pensare in maniera diversa. Andrea da Milano dice sì, ma quando arriva... poi
0: e quando arriva, quando sono a posto tutte le questioni che abbiamo detto legate alla burocrazia, fondamentalmente.
1: Andiamo con altri due WhatsApp audio, grazie a Tonelli sempre sul pezzo.
2: Buongiorno Pietro, buongiorno Franci.
1: Ciao.
2: Ho appena sentito l'editoriale che appunto parla anche di Zazzaroni, che stamattina è una delle notizie che ho letto che mi sono sembrate veramente, diciamo così, a quanto bizzarre. Ma voglio dire, cioè, ma la Fiorentina deve fare, l'unica squadra italiana che deve fare da serbatoio alla nazionale, cioè, a netto di, non voglio entrare nel discorso trito e ritrito di quanto costano i giocatori italiani, è vero, ma a netto di quello, cioè, la Fiorentina deve essere l'unica squadra che deve dare così forze fresche alla nazionale. Dai, via, ma basta sta gente. Quello champagne sfonato, dai, ma faccia festa davvero.
3: Buongiorno, ma come, che dice la collega vostra della Rai? Non si può mica tagliare una parola top come troiaio, non mi hanno offesa.
1: Ah, senti lì.
3: Una parola fiorentina. Perché magari forse loro preferivano una zozzeria, se diceva una zozzeria ridevano tutti, un nataliano, e sa come mai, Ciao!
0: No, è, beh, è vero, è vero, no, mi ha colpito anche a me, l'ho riportata perché mi ha colpito, perché la ragazza, Ginevra, no, si chiama, sì. Taddeucci, e continuava a dire, madonna, era veramente un troiaio, perché oggettivamente poi era Figliola, ma te ti rendi conto, nuotare in un passaggio della Senna dove gli avevano detto tutti, no, ma l'acqua stellare, tranquillissima, e dice, arrivava fazzoletti in faccia, residui di non ti dico che cosa, cioè, e giustamente lei da Fiorentina ne parlava comunque qualcosa con le parole che usiamo a Firenze per descrivere questo. Ha fatto sorridere il fatto che la collega abbia dal terzo troiaio ha detto no dai, però qui se no, come se avesse detto chissà che cosa, povera ragazza.
1: Invece bellissimo messaggio di credo Gabriele, che cita un giocatore che non so come dice Gabriele se vedremo stasera, perché sta recuperando da un piccolo problemino, che è Yeremay Hernández, che è questo grande esterno per l'appunto sinistro,
0: magari ci
1: sinistra del Depor. Leggevo però dall'Inghilterra, il Depor ha rifiutato un'offerta da 30 milioni di sterline dell'Hull City per le ambizioni della squadra che a inizio anni 2000 sorprese la Spagna e il mondo, non credo ci sia tutta l'intenzione di vendere Yeremay, anche perché stanno facendo un mercato molto intelligente con grandi occasioni, hanno preso Angelino dalla Roma anche per una cifra molto bassa, Matucci, Aubameyang, quindi intanto speriamo di poterlo vedere dal vivo, perché è un gran bel giocatore, ha fatto straordinariamente bene l'anno scorso in seconda divisione. Tra l'altro tra poco ci ascolteremo anche l'intervista di Giacomo Iacobellis a Matucci. Palla Franchino, ormai siamo anche ai soprannomi.
0: No, Franchino subito, iniziamo Franchino, subito Franchino. A dire Franchino.
1: Franchino. Tre dribbling, poi se c'è posto tira e fa gol, se no la passa al mostro, Ken. Anche questo è piaciuto a tanti, è ora che Mourinho ha definito Ken un mostro, siamo tornati tutti a stimarlo, Ken. Benissimo. Che colloca la biglia in fondo al sacco senza indugiare. Poi ogni calcio piazzato dalla destra sarà una potenziale occasione da gol. Ecco, Luca ha già descritto le prossime 60 partite della Fiorentina. Poi quante polemiche della fuffa, ma una volta che prendono giocatori di questo tipo si va a guardare il pelo? E se il mastro, quindi qui siamo addirittura al soprannome 2, il prossimo anno va via e vorrà dire si prenderà qualcun altro, certo non c'è dubbio.
0: Questa è una grande esclusiva.
1: Nello
0: speciale?
1: Sì, penso, questo forse anche prima delle 24 direi, questo si merita anche di andare in prima serata. Magari Mastantuono esplode a Firenze, arriviamo in Europa, capisce che questa è la realtà più adatta e l'anno prossimo spinge per restare, chi vivrà vedrà. Sì sì, Leo, certo può spingere, però se il Real l'ha pagato insomma puntini, ecco, poi lui può anche dire sì sì, io non voglio tornare al Real Madrid, voglio stare alla Fiorentina. Serve un percorso di squadra di un certo tipo, come è successo con il Como e con Nico Pass, e serve che la Fiorentina, con tutte le sfumature del caso, faccia quello che ha fatto il Como. Al di là della formula, il Como ha messo lì un sessantello con il Real della ricompra, tutto quello che vogliamo, ma intanto il Como ha messo lì un sessantello per far rimanere Nico Pass, quindi certo chi vivrà vedrà, ma anche chi spenderà vivrà direi. Poi ci sono tanti WhatsApp audio, allora Tonellino sentiamone tre addirittura.
4: Ma poi che c'entra il calcio italiano con la Fiorentina, ragazzi? Quando la nazionale c'era solo Ken di convocato, la nazionale italiana il blocco l'ha sempre avuto Juve, Inter, quando l'ha vinto l'aveva il blocco Juve praticamente, quindi rivolgersi a altre società, grazie.
5: Buongiorno Bruno da Viterbo. La Fiorentina italiana dello scorso anno era indubbiamente, almeno per quanto mi riguarda, un motivo di orgoglio, però poi i risultati hanno parlato. La mia domanda è che vorrei farvi, ma secondo voi troppi italiani insieme, parlo a livello di spogliatoio, a livello di procuratori, possono essere un problema in una squadra?
6: Sono Emanuele dalla Svizzera tedesca, oggi non vi parlo di stadio, ma voi parlate di stadio. Paratici ci ha comprato tutti stranieri perché secondo me rientra nella sua strategia di internazionalizzare il brand di Firenze, della Fiorentina. Quando compri nel mercato interno italiano, la notizia non è che ha una grande rilevanza internazionale, se vai a comprare all'estero o giocatori anche stranieri c'è molta più risonanza, e quindi rientra, oltre che il fatto che sono giocatori di ottima qualità mi sembra, rientra anche nel fatto di allargare questo brand di Firenze. Lui quando parla di budget dice non è solo vendite o acquisti. Ecco, ciao.
0: Ma secondo me su quest'ultima c'è un po' di confusione, non è che si internazionalizza la squadra solo comprando giocatori stranieri, cioè penso che in realtà sia stato fatto perché spesso i giocatori stranieri guadagnano anche meno. Poi Dragusin no, per carità, chi c'è poi che può essere, ma Mastantuono l'abbiamo detto, deve pagare la metà, lo paga il Real, però per esempio Vieri viene pagato da un punto di vista dell'ingaggio molto poco, Ulai vero viene pagato 1,7 milioni circa, ma lo stesso giocatore preso in Italia 2006 con quello che poteva essere il background l'avresti pagato, non so, di più. C'è un discorso anche economico dietro alla scelta di andare a guardare fuori dal mercato italiano. Mi sembra fosse proprio Fabregas che qualche mese fa disse, cioè, a parte non trovare la qualità che noi cerchiamo, ma poi compri in Italia e compri sempre a prezzi che sono esagerati rispetto a quello che è il mercato internazionale, ed è vero, cioè, e spesso però la qualità dei giocatori italiani, magari spendendo la stessa cifra all'estero, trovi giocatori con più esperienza, con vittorie di campionati, con Champions League, non Champions League vinte, ma esperienza in Champions, insomma, c'è un motivo se i direttori sportivi che guardano a migliorare la squadra a prescindere da procuratori e valutazioni interne si va verso l'estero.
1: Allora, voglio ritrovare assolutamente, eccolo qui, questo messaggio che necessita però quindi dell'ennesimo spoiler, che non è più uno spoiler. Alberto dice che io gli do l'idea del tifosotto, da tastiera che spera che le cose vadano male per poter dire io l'avevo detto. Ma godi e falla finita! Tutto scritto in caps lock. Io Alberto...
0: Vabbè, gli vuoi bene, Alberto.
1: Guarda, cioè, te lo ridico per l'ennesima volta, così almeno si riparti, gobbo.
0: Ancora?
1: Sì.
0: Ma facciamo partire un audio che parli, che lo dici, cioè troviamo un modo di registrarlo.
1: Forse è una buona idea questa. Comunque, Alberto, io sono un umilissimo giornalista, non sono tifoso della Fiorentina, lo sono stato in età adolescenziale, quindi... Non spero che le cose vadano bene e vadano male, soprattutto perché ho una grande consapevolezza di un fatto: non ho alcun potere sul fatto di indirizzare positivamente o negativamente le cose. Vedo quel che succede, cerco di analizzarlo per quelli che sono i miei strumenti, quindi non è quella questione né di godere né di gufare. Ecco, tutto qua, Alberto. Mi dispiace deludere le tue aspettative, comunque mi è ritoccato dire l'ennesima cosa ormai risaputa, ecco, nulla di nuovo. Allora, Lorenzo cita un po' di esterni: Solomon, Filogin, Chiesa, Zaccagni, Kulusevski o Croci. Chi tra questi è più probabile che arrivi alla Fiorentina o resti nella Fiorentina? Perché poi Croci è ancora nella Fiorentina.
0: Croci è della Fiorentina.
1: Secondo me Croci in prima squadra no.
0: Croci ci saltererà ogni tanto, farà qualche allenamento, vedremo.
1: Kulusevski è da un anno e passa fuori, io non me la sentirei, ecco, di metterlo e di considerarlo nei quattro. Tra l'altro De Zerbi aveva detto una decina di giorni fa che sarebbe tornato tra due settimane, quindi sostanzialmente ha saltato anche il ritiro estivo.
0: Sì, sì. E non credo. Poi Filogin è un giocatore che la Fiorentina ha smentito tempo 30 secondi, ma tanto li smentisce tutti, quindi non lo so, non abbiamo registrato grandi movimenti intorno a questo ragazzo, francamente. Poi, come è successo con Mastantuono, smentito 10 giorni prima, poi parte la bambola e poi arriva, quindi teniamolo lì come possibilità. Io su Solomon inizio a pensare che non ci sia tutta questa voglia di ripigliarlo.
1: No, Solomon al massimo può essere l'idea per chiudere il pacchetto il 28 agosto. Se poi si muove prima,
0: io non è che mi strappo a capelli se non c'è Solomon.
1: Salutiamo ovviamente Walter da Roma, che vivrebbe l'eventuale passaggio di Solomon a un'altra squadra come un
0: West Ham,
1: che è la squadra ovviamente da monitorare nel prossimo Championship, quindi la volontà di vincere il campionato. E beh, la dimensione di Solomon comunque abbiamo capito che non è quella di una squadra protagonista in Europa. Ci ha provato, ma soprattutto per una discontinuità fisica non è quella la sua dimensione, ecco. Con tutto il rispetto ovviamente per il parere di Walter, che adora il giocatore, però gli è mancato quello alla fine.
0: Anche di meglio,
1: C'è anche di meglio. Se il 28 agosto, 29 agosto sei in balia degli eventi, ti manca un esterno, allora un bel prestito di Solomon va anche bene, ma devi essere in balia degli eventi. Secondo me è vero che il mercato internazionale rende più rilevante il brand se prendi giocatori importanti di paesi differenti, anche se lo scopo dei paratici magari non era quello. Poi, a proposito invece del valore dei giocatori Italia su Italia, estero su Italia, Marco dice: basti pensare che il Besiktas ha comprato Trossard, vincitore di Premier e finalista di Champions a 18, e tu hai speso 15 per Fabian. Sai, se è per questo, a livello di parte fissa, la Fiorentina ha sostanzialmente speso la stessa cifra per Piccoli, che aveva fatto una onesta stagione al Cagliari, e Ulai, che ha fatto invece un'annata, come ha detto lui ieri, in 12 mesi gli è cambiata la vita. E quindi anche la Fiorentina stessa è consapevole di tutto questo. Poi è anche vero che se si guarda le operazioni in entrata dalla Premier è tutto convulso, però no, non può essere la Premier il riferimento. Siccome in Premier X è stato pagato quella cifra, allora vuol dire che, perché la Premier si muove su altri parametri, quindi è un altro sport la Premier, a livello di mercato è un altro sport. È inutile mettersi lì a dire sì però Palestra è stato pagato in quel modo, sì però Reinders era stato pagato in quel modo un anno fa, sì però Ndoye è stato pagato in quel modo, e la Premier fa un altro sport, quindi arrangiamoci con quello che abbiamo. Sentiamo altri due WhatsApp audio, Tonellino.
0: Marce altre.
7: Ma Stantuono, sei arrivato senza preavviso. Se torni al Real non ti perdono. La metti al 7 all'improvviso.
0: Perfetto.
8: Non è Mastro Geppetto, non è Abatantuono. Questo dribbla pure l'uomo. Questo acquisto l'è di molto buono. Il suo nome è Mastantuono.
9: Buongiorno Pietro, buongiorno. Ben
0: duro,
9: Io vivo a Spagna. Un sacco di amici di Real. Ho visto un monte partite di Real quest'anno. La Fiorentina squadra ho visto più. Sono esaltato anche io per l'acquisto di Mastantuono. Ma sapete, vi do una chicca, i tifosi di Real nelle chat, quando chiacchierano fra loro, eccetera, come lo chiamano Mastantuono? Mastatonto. Lo vedono come un bidone. Vi dico la verità. Tristezza. Lorenzo da Barcellona.
1: Allora, ora, questo soprannome non l'avevo mai letto. È vero che se uno va a leggere sotto i tweet dei Fabrizio Romano di turno o delle super pagine di notizie sul Real, soprattutto su X, ci sono due commenti medi. Ci sono i tifosi del Barcellona che perculano i tifosi del Real, perché quando il Real prende Mastantuono, doveva essere la risposta alla Miglia Mal. E ovviamente non è stata una risposta alla Miglia Mal, ma non è stata una risposta neanche alla storia recente del Real Madrid. E in virtù di questo il Real Madrid ovviamente ha, se vogliamo, dovuto anche fare i conti con una valutazione che è stata sbagliata sul giocatore, anche da un punto di vista economico, perché il giocatore non vale quella cifra per quello che ha fatto vedere al Real Madrid. Però bisogna sempre partire da un presupposto. Qui il tentativo è quello di riunire un po' i fili del discorso con quello che era successo ai tempi del River. È lì la sfida. Poi è vero, come dice l'ascoltatore, che in Spagna il dibattito in questo momento non è su «Oh mio Dio, abbiamo perso il nostro Lamine Yamal, come è stato possibile?». I tifosi del Real sono ancora scottati per l'investimento enorme, per le aspettative enorme, per la risposta che il giocatore ha dato in Spagna.
0: Sì,
1: però
0: poi, ragazzi,
1: le aspettative del Real sono...
0: Poi quanti tifosi ha il Real Madrid nel mondo?
1: Ma secondo me si sfiorano le centinaia di milioni.
0: Ecco, bene, quindi tra centinaia di milioni quanti coglioni ci sono?
1: Beh, questo sai, diciamo una buona percentuale.
0: Bene, e quanti non conoscitori del calcio, diciamo, per definiti tra i tifosi, tra l'altro? Tantissimi. Quindi ora che a noi i tifosi del Real Madrid lo chiamino Mastro Tonto ci importa veramente giusto, anche perché la mia speranza è che da Mastro Tonto diventi Mastro Lindo e quindi tutti a dire ah vai, è diventato fortissimo grazie alla Fiorentina, perché poi noi ce lo dobbiamo godere quest'anno, speriamo che sia così o sbaglio?
1: No, è così. E poi è chiaro che il punto di vista del tifoso del Real non è il punto di vista del tifoso della Fiorentina. Il tifoso del Real, in una stagione in cui vince la Liga e la Coppa del Re, comunque mugugna perché non ha vinto la Champions. E molti, infatti, come succede anche al Barcellona, poi non reggono quella pressione. Quindi ora la sfida per un giocatore con questa storia è capire se la direzione da prendere è quella del crack, che, come è successo a Vinicius, fatica un po' all'inizio e poi esplode, o se invece, ora faccio un nome di un giocatore che per me avrebbe dovuto fare quella carriera scintillante, Afellay, che il Barcellona prese dal PSV, ti ricordi, una quindicina d'anni fa,
0: ricordo, sì.
1: Si torna forse anche 20 ormai anni fa,
0: insomma, ex obiettivo viola,
1: che quando fu acquistato dal Barcellona l'idea era questo diventa il nostro prossimo gioiello.
0: È
1: e
0: vero.
1: Poi fu un disastro. Ecco, bisogna capire che direzione prenderà la carriera di Mastantuono. Comunque, siccome sono le 11:38, io, se sei d'accordo, ascolterei anche dalla viva voce di un altro giocatore con sfumature diverse, che è sempre stato al centro del dibattito di questa città, come Lorenzo Matucci, le sue sensazioni su questo approdo al Depor. Parla anche di come ha vissuto questo saluto definitivo alla Fiorentina. Tutto questo grazie al lavoro di Giacomo Iacobelli per Tutto Mercato Web, a poche ore dall'amichevole che stasera vedrà proprio protagonista il Deportivo al Viola Park contro la Fiorentina.
10: Le mie prime sensazioni da quando sono arrivato qua, la verità è che sono molto contento, mi sono ambientato bene con i compagni e tutti, sono fantastici, il mister, lo staff, tutti ti fanno sentire fanno sentire partecipe, ti fanno sentire un bel gruppo, si vede che è un bel gruppo, che c'è feeling e quindi niente, sono contento e voglio continuare così e giorno giorno migliorando. Seconda pregunta. Bene. L'anno scorso con la Spalmas penso sia stata una delle stagioni in cui mi sono divertito di più e in cui mi sono trovato meglio. È stata veramente un anno incredibile che penso porterò sempre nel cuore. Ho trovato della gente fantastica, degli amici che spero che questo legame duri tutta la vita e sì, mi sono trovato bene, molto bene, anche grazie al mister, grazie al modo di giocare che mi ha aiutato tanto, anche se all'inizio, le prime settimane non è stato per niente facile, per tutto, per adattarti e la lingua e tutto, piano piano mi sono adattato bene. Terza pregunta. Mi sarebbe piaciuto perché Firenze e la Fiorentina sono casa, sono cresciuto qua, la mia famiglia vive qua, tutti i miei amici stanno qua, quindi mi sarebbe piaciuto, anche perché è una piazza incredibile che sento dentro e mi sarebbe piaciuto, ma il calcio non si sa che non sempre si ha quello che uno vorrebbe e bisogna adattarsi, ma non ho scienze di rivalsa, sono felice di quello che sto facendo e voglio seguire questo percorso, la mia carriera, voglio vedere dove mi porterà e questo. Quarta pregunta. Ma il mio ricordo nella Fiorentina l'esordio contro l'Inter, che ricordo quanto ero felice, quanto erano felice tutti i miei familiari e poi direi alcune amicizie che sono nate lì, che stanno andando avanti e che penso andranno avanti per sempre. Quello penso sia il miglior ricordo che posso avere, più che alcune vittorie o alcune cose. Penso i legami creati siano la cosa più importante. Quinta pregunta. Sì, con in questa società, in questa squadra c'è presenza italiana, come hai detto, con Giacomo qui e il CEO Benassi e fa piacere perché comunque ti aiuta anche ad ambientarti, ti aiuta a sentirti un po' a casa, un po' meno solo, anche se poi non sei solo perché appunto tutti i resti di compagni, tutti ti adatti molto bene, però fa sempre piacere avere qualcuno del tuo stesso paese che capisce alcune cose, alcune abitudini, che ci puoi parlare di cose diverse e fa piacere. Sesta pregunta. Costa penso che ha avuto una crescita devastante, ma io l'ho sempre visto fin da quando arrivò i primi anni, che era prima che un calciatore forte, era un ragazzo che non mollava, che dava sempre tutto, che ci credeva, che ha sofferto, che ha passato dei momenti difficili, ma che è rimasto sempre lì e c'ha una grande mentalità e penso che prima di tutto per essere e arrivare a quei livelli e poi starci, la mentalità è la cosa forse più importante e per questo credo che abbia abbiano quella qualità importante, quella mentalità importante, e dopo è anche un giocatore forte, è un giocatore forte che ha la qualità, è cattivo nell'uno contro uno, sa difendere, sa attaccare, e penso che dove è ora e al Napoli se lo ha meritato, e spero per lui che vada bene. Ecco, lui è uno degli esempi di amicizie che si è creato lì e che va avanti ora, e spero continuerà nel futuro. Ma penso che hanno fatto un mercato che nessuno si aspettava, hanno fatto un mercato che hanno preso giocatori di livello alto, e penso che quest'anno sia un anno importante, penso che possano fare molto bene, hanno un mister con idee, che è una personalità, e hanno fatto una squadra di livello. E qualcuno che penso possa fare bene, che mi è sempre piaciuto, anche l'anno scorso ha fatto uno dei migliori, è Nicolò Fagioli, che non conosco, ma mi incanta come giocatore.
0: Mi incanta, questo è uno spagnolismo che gli è rimasto a Lorenzo Matucci. Per quanto riguarda Fagioli, in generale avete sentito, insomma, sarebbe piaciuto restare alla Fiorentina, ma insomma quello che è stato il suo percorso lo sappiamo. Stasera la Fiorentina se lo troverà contro in questa ultima amichevole della preparazione estiva della Fiorentina prima dell'inizio della Coppa Italia 14.

0: Io faccio parte della sparuta minoranza che non si esalta per Mastantuono. Lo giudico molto sopravvalutato e tatticamente poco utile. Detto questo, spero faccia 20 gol e 10 assist. Però Alessio, io ti stimo non solo perché la pensi in modo, diciamo, minoritario, ma perché serenamente dici: io la penso in modo diverso. Spero di sbagliarmi, spero da tifoso che faccia una stagione super, ma il mio pensiero ad oggi è questo. Ecco, non c'è assolutamente nulla di male. Non fai parte di minoranze che rosicano, gufano, ma forse di minoranze anche libere di dire quello che voglio. Anche Vinicius e Hendrick alla loro prima stagione al Real non avevano fatto bene. Secondo me Mastantuono è il massimo a cui si poteva aspirare a livello di prestito. Forza Viola. Poi Ale dal Casentino dice: Subiano ha 6500 abitanti, però ha tirato fuori Amatucci e Croci, una strana singolarità che tu da retino giustamente sottolini. Sei un grande, Ale. Non so se per quelli del Casentino sentirsi dare o dire di aretini va bene, non va bene, bisogna stare attenti.
1: No, perché c'è Casentino aretino e Casentino fiorentino, credo anche.
0: Ecco, Ale, dimmi a che parte ti senti. Potrei anche aver fatto un clamoroso errore e crea un caso diplomatico sull'asse.
1: Poi
0: benvenuti,
1: si sente
0: Ale,
1: fiorentino, nonostante sia già nel comune d'Arezzo, insomma.
0: Facci sapere, Ale, attento, tuo. Sì, lo so, infatti, sono andato su così.
1: Cioè, diciamo, gli aretini si sentono aretini quando iniziano a parlare con la Lo.
0: Tra l'altro,
1: gli altri ancora un po', insomma.
0: Anche perché poi io, per esempio, considero in realtà il Casentino tutto aretino, quindi faccio un altro errore nell'errore.
1: No, non lo so, io non sono il pratico di quelle zone, però so che, insomma, il Casentino è tanto fiorentino come feeling, ecco.
0: Avete ragione, era meglio giocare con Lamine Parisi, ma di che si ragiona? Solo Parisi è colpito da Davide, con l'attacco frontale.
1: Lamine Parisi. Che tra l'altro resterà alla Fiorentina,
0: Sì. Sì, sì. Allora, c'è un messaggio di un amico che non si firma. Dice: Francesco, sei così antipatico, in senso ironico, per le risposte sull'essere gobbo, da trovarti simpatico. Il giornalista invece, secondo me, top. Grazie.
1: Il giornalista sono io?
0: Non lo so.
1: O fai il giornalista, sei top a fare il giornalista.
0: Infatti non so se dire grazie oppure
1: non grazie.
0: Scusa, tipo, non lo so. E poi un pensiero a Francesco Cuccini. Poi il tifoso del Madrid la piglia mal se gli danno Mastantuono invece che Yamal. Benissimo. Okay.
1: Ragazzi, caldo, guarda,
0: perfetto,
1: veramente.
0: Perfetto.
1: Miete vittime.
0: Io per l'esterno tenterei l'Orienté. Bravo Duccio.
1: Vedi?
0: Conosce il campionato, l'allenatore, il giocatore è prontissimo e di qualità. Ci sono anche gli applausi di Tonelli.
1: Sì, ma attaccherà una pippa di Francesco fino a che non si compra un esterno e non sia l'Orienté, o che sia l'Orienté. Tutti i giorni c'è l'Orienté.
0: L'Orienté. Almeno però in questo modo smetto di citare Mazzitelli, Matic e tutti gli altri. Allora, intanto Tonellino, mi rivolgo a te, prepara una bella chiusura con tanti WhatsApp audio di livello. Sì, fa sì con la testa, immagini. Leo da Brescia dice: sono esaltato, ma non so chi sia e non ho mai visto giocare questo ragazzo, cioè Mastantuono. Speriamo veramente di avere il nuovo Salah. Almeno stavolta sarà per 12 mesi e non per 5.
1: Salah per 12 mesi e non
0: sì.
1: per 5.
0: Io, Leo, insomma.
1: Basta
0: guardati qualche
1: YouTube,
0: video, dai, che senza guardare solo skills, guardati anche qualcuno del Real Madrid, perché poi ci sono i tifosi del Real che anche l'anno scorso erano un po' inquieti per la differenza che c'era tra River e Real. Il prestito è la nostra fortuna, che sia poi un grande risultato o una delusione, comunque sarà costato zero. Io farei sempre almeno 3 prestiti a mercato, dice Piero. Simone vorrebbe
1: solo la questione del prestito secco.
0: È quello, certo. Simone prenderebbe Bakayoko o Orsolini.
1: Orsolini. Orsolini è già a destra.
0: Sì, infatti, per sinistro.
1: Vuole un esterno sinistro che possa adattarsi a destra, così per capire.
0: Poi abbiamo un editoriale di Francesco che purtroppo non riesco a leggere. Riesco invece a leggere molto volentieri il messaggio di Alessandro da Diano Marina, che ha evidentemente sbagliato destinatario, ma per questo è ancora più bello leggere il suo messaggio. Cito: da come un coglione, perché è quello che sono, avevo lasciato cellulare e portafoglio in macchina, sto arrivando. E noi speriamo che Alessandro tutto si sia risolto per il meglio, anche e soprattutto l'interlocutore che ti stava aspettando.

0: Che non siamo noi.
1: Detto è il caldo, ragazzi.
0: Siamo veramente al top. Il grande Fede, il patrono, ha visto Yeremay Hernández l'anno scorso dal vivo a Riazor. Bel giocatore. Scout clamoroso.
1: Scout numero uno.
0: Numero uno per distacco. Andrea D'Assesto vuole Hendrick in prestito, però è extracomunitario, quindi non si può. Giuseppe vuole Antonio Nusa come esterno a sinistra, quindi anche lì c'è da spendere un cinquantello abbondante. Considerando il Lipsa, poi sta per cedere Diomandé a 125 milioni più bonus al Real Madrid, quindi c'è
1: avrà sicuramente bisogno di prendere altri soldi
0: da spendere. Samuele da Firenze: l'importante è usarlo un anno, se fa male via, se fa bene o anche benissimo
1: vediamo.
0: Dice mandarlo via velocemente dopo un anno e usare i nostri ragazzi per fare esperienza nell'eventualità di arrivo nelle coppe. Usare e gettare. Lo so, Samuele, però se Mastantuono,
1: se ci arrivi grazie a Mastantuono,
0: è un gettare con un po' di rammarico, insomma. Luca, le formule, io non capisco, i messaggi di oggi non li capisco. Le formule sono in matematica, Mastantuono è fortissimo e l'anno prossimo ce l'abbiamo noi. Saluti Luca. Poi non capisco perché mandare via Fagioli. Se ti mettevano un diritto di riscatto a 40 era comunque un prestito secco. Marco da Cagliari, Mastrone si prende zitti. Gratis uno buono si prende sempre. Quella cifra per un 18enne non l'avremmo potuta spendere. Meglio una sera unica con una top model oppure nulla. Io mi accontento con modestia di una sera unica anziché nulla.
1: Se lo diranno, questa analogia la fanno in tanti, ma non credo sia proprio la stessa cosa. Ma va bene, ognuno tira l'acqua e su.
0: Assolutamente, assolutamente. Poi c'è chi sogna Schelderup per l'esterno. Mamma butta la pasta che arrivo. Ah, ho sbagliato, è Radio Firenze Viola. Vabbè, se buttate la pasta vengo da voi. Ormai c'è delirio totale. Maurizio da Viareggio si domanda: ma quindi quando arriva è saltato?
1: Non è saltato, ragazzi. Stiamo aspettando che ci diano quando arriva. Non è saltato. Cioè, se la Fiorentina arriva a dire: ragazzi, aspettate il nostro, insomma, che vi informeremo nel momento in cui partirà da Madrid. Cioè, quando si arriva addirittura a questo punto, sarebbe, almeno dal mio punto di vista, sarebbe clamoroso dovesse saltare. Ma quello che ci sappiamo noi è che tutto l'accordo è concluso. Ma per acquisti, tra l'altro, con giocatori internazionali, anche se poi è argentino il passaporto italiano e tutto quello che si vuole, con una complessità, secondo me, da un punto di vista anche dell'ingaggio, no? Della suddivisione, del passaggio in prestito secco, ci sta che ci voglia un po' di più, contrattualmente parlando. A noi ci interessa arrivi oggi, domani, poi c'è una settimana per prepararsi con la squadra e il 14 gioca, perché fondamentalmente lui ha fatto la preparazione senza un problema con Real Madrid, non c'ha bisogno di fare il richiamo alla preparazione, non era il mondiale. Quindi se non arriva alle 7, arriva alle 7 la sera, va bene lo stesso.
0: Il Bomber Viola dice che con la squadra sta allestendo Paratici, lo scudetto è già assegnato.
1: A quale squadra?
0: Alla Fiorentina.
1: Ah.
0: Il fatto che i giornali esaltino per forza il mercato della Fiorentina porterebbe punti? Io questa cosa non la capisco. Dopo l'anno passato, low profile, al massimo ci si diverte dopo.
1: Bene, sono d'accordo.
0: Antonioni ha rotto le scatole, dice Monica.
1: Così.
0: Mastantuono, ribattezzato da Claudio Viola Bergamo, Mastrantuono, perché giustamente il suo nome è quello, è come una escort. Benissimo. Le affari check-in, dice Davide. E poi direi quei messaggi
1: ci si può fermare. Ma
0: Alieni
1: siamo audio
0: posto.
1: No, però.
0: No, anche perché c'è Tonelli nascosto dietro il monitor che accenna un sorriso. Bah, vediamo.
2: Buongiorno ragazzi, parere personale sulle affermazioni di Zazzarone. Ricordatevi che lui dirige un giornale che è molto romanocentrico e questa crescita potenziale della Fiorentina andrà a danneggiare in primis proprio le due squadrette romane, per cui lui non può essere felice di questa crescita della Fiorentina, perché a Firenze vende qualche copia, ma a Roma ne vende migliaia. Quindi attenzione, tenete conto anche di questa cosa, nessuno fa niente per niente, lui fa i suoi interessi.
3: Si sente che è periodo di ferie, oggi Bembe si è preso del gobbo una volta sola. Ciao grandissimi, Fabione dalla Svezia, MKB!
4: Sì, salve, però i soldi in Europa, sia in Europa League che in Conference League, li guadagni se vai avanti. E quindi noi in Conference siamo arrivati sempre in fondo, è una ventina di milioni all'anno, meno. Abbiamo presi No. In Europa League magari no. non si passa per turno.
5: Poi ragazzi, stasera ci sono anche io e Viola Park, però la mia moglie è di La Corugna, quindi la si può mettere la maglia di Depor. Quindi vi prego, siate clementi. Se voi vedete uno con la maglia della Fiorentina che ha la moglie o la maglia di Depor, quel poveraccio sono io, abbiate pazienza.
1: Vabbè, la Depo, dai, Depo è forte.
6: Sì, ciao, siamo ragazzi, amici. Vorrei fare un applauso e dei complimenti veramente sinceri a questi signori pensionati alle prese con la tecnologia, seppur semplice, di WhatsApp, che si impegnano a mandare vocali che veramente mi fanno volare, mi fanno volare.
7: Caro Bembe, buongiorno.
0: Eccoci.
7: Buongiorno Pietro, non è balia degli eventi. Vi ricordo che Solomon era l'unico giocatore che l'anno scorso saltava l'uomo. Allora, se mi dici che è un problema fisico, ti posso anche dar ragione, ma balia degli eventi non esiste proprio. Scusami Bembe, ma io la penso così. Walter da Roma.
0: Lo so qual è il tuo pensiero su Solomon, Walter, però è chiaro.
1: Vabbè,
0: che
1: l'hai chiamato, scusami, infatti, sei stato te che l'hai chiamato.
0: Ma per le potenzialità di Solomon è ovvio che sia tanto legato all'aspetto fisico e atletico. Se questo giocatore ha 27 anni sta trovando un po' il soffitto basso per la sua
1: corna?
0: No, per la sua ambizione, magari anche, non so, a livello familiare, a questo punto si faccia delle domande, però dico, Walter, comunque resta il fatto che il mercato di Solomon non è quello che si poteva immaginare fino a 3 anni fa. Ecco, alla fine si deve ridimensionare.
1: Vabbè. Ottimo, è finito chi si compra. Vi ricordo che oggi saremo in versione extra large perché c'è anche la partita. Domani mattina noi torniamo comunque alle 10, io e Bembe tra l'altro, anche per commentare la partita col Depor. Quindi tutto è bene quel che finisce bene, ma non finisce qui perché adesso c'è Viola, amore mio. Ciao ciao
0: ciao.
8: Radio Firenze Viola. Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Da oltre 60 anni Chiar di Luna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in Viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi Viola. Chiar di Luna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia. Gelateria La Rotonda, da oltre 25 anni vi delizia con i propri gelati artigianali nelle sedi di via di Brozzi 578 e piazza Garibaldi 3 Rosso a Firenze. Siamo aperti tutti i giorni dalle ore 16 alle 23, domeniche e festivi anche la mattina dalle 11 alle 13. Tifosi Viola, vi aspettiamo numerosi per venire a provare le nostre specialità: gelati, crepe, torte e piccola pasticceria. Grande novità, potete ordinare i nostri prodotti su Deliveroo e Glovo. Gelateria La Rotonda, direttamente a casa vostra. Tifosi Viola, venite a scoprire i sapori autentici della Toscana all'Arrosto Girato, nel cuore delle Sieci. Da quasi 60 anni soddisfiamo i palati con specialità toscane, antipasti, primi piatti e i nostri celebri spiedini al girarrosto. E se ancora non vi basta, abbiamo la nostra bistecca alla fiorentina. Vi aspettiamo a pranzo e cena dal mercoledì al sabato. Non perdere l'occasione di gustare la vera tradizione. Nuovo Arrosto Girato, dove la Toscana prende vita nel tuo piatto. Vi aspettiamo in via Aretina 178 alle 10.
9: Tifosi Viola, l'Arrosto Girato è aperto anche la domenica a pranzo. Il Costa ci va, ma di che si ragiona?
8: Firenze sbarca Dream Gluten Free. Specializzati in panificazione e pasticceria senza glutine, senza lattosio e vegana, con ingredienti selezionati e massima attenzione alla qualità. Bontà senza glutine. Sfornate fresche ogni mattina. Ci trovate a Novoli in via Alberto Bertolino 9, zona Università. Dream Gluten Free. Venite a trovarci e di sicuro non ve ne pentirete. Radio Firenze Viola.
10: Nuovo appuntamento con l'informazione di Firenze Viola TV, il saluto che vi arriva da parte di Andrea Giannattasio. Un operaio di 44 anni ha perso la vita ieri mattina in un incidente sul lavoro avvenuto all'interno di un'azienda del settore marmifero a Carrara, in via provinciale Avenza Massa. L'allarme è scattato alle ore 8:18. Secondo le informazioni raccolte, l'uomo sarebbe rimasto schiacciato da alcune lastre di marmo. All'arrivo dei soccorritori, purtroppo, per il lavoratore non c'era già più nulla da fare. Il personale sanitario ha potuto soltanto constatarne il decesso. Sul posto sono intervenuti un'automedica di Carrara, un mezzo infermieristico e un'ambulanza della pubblica assistenza di Carrara, oltre alle forze dell'ordine. Presenti anche gli operai della prevenzione, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro dell'ASL Toscana Nord, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente e verificare il rispetto delle norme in materia di sicurezza. Ancora con la cronaca, un uomo di 33 anni è morto in seguito alle gravi ferite riportate in un incidente stradale avvenuto ieri intorno alle 19:30 lungo via del Traforo in località Signorino sulle colline di Pistoia. Il 33enne di origini albanesi, residente ad Alto Pascio in provincia di Lucca, viaggiava in sella una moto che si è scontrata con un'auto. I sanitari del 118 lo hanno dapprima trasportato in codice rosso all'ospedale San Jacopo di Pistoia, poi il trasferimento in serata al Policlinico Fiorentino di Careggi, dove è morto poco dopo il suo arrivo. Lievi traumi invece per gli occupanti dell'auto coinvolta nell'incidente. In corso di accertamento la dinamica dello scontro stradale. E intanto 70 cani tra simil, chihuahua e barboncini sono stati sequestrati dai carabinieri del nucleo CITES in un appartamento di circa 80 metri quadri nel quartiere Isolotto a Firenze. L'operazione, coordinata dalla procura, è scattata dopo le numerose segnalazioni dei residenti della palazzina che lamentavano continui abbai e forti cattivi odori provenienti dall'abitazione. Secondo gli investigatori, nell'appartamento era stato allestito un presunto allevamento abusivo. I cani, molti dei quali meticci, alcuni anche in stato di gravidanza, sarebbero stati messi in vendita su internet come animale di razza con annunci pubblicati su siti specializzati e prezzi compresi tra i 700 e i 1500 euro. Sono indagati una donna di 83 anni e il figlio 48enne. Le ipotesi di reato contestate sono detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze, disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone, getto pericoloso di cose e nei confronti del figlio anche frode nell'esercizio del commercio per la presunta vendita online di animali presentati come cani di razza. E chiudiamo con lo sport, in particolare con la Fiorentina. Nel corso del caffè nero bollente di questa mattina il nostro Luca Calamai si è così espresso a proposito della curiosità di vedere questa sera insieme nell'amichevole contro il Deportivo La Corugna la coppia di centrocampo formata da Fagioli e da Ulai.
11: Oggi seguirò con grande attenzione il tuo commento al Corriere della Cronaca di Fiorentina Deportivo La Corugna e seguirò con grande attenzione quando più o meno, come fai abitualmente, un'ora prima comunicherà le formazioni. Perché? Perché questa, ricordiamolo, è l'ultima amichevole prima del calcio ufficiale. Ricordiamo 14, prima sfida di Coppa Italia con la vincente di Benevento e Ravenna. Quindi oggi non è più il momento degli esperimenti. Oggi, così dicono le regole del calcio, immagino che Grosso manderà in campo quella che sarà la squadra che affronterà questa sfida di Coppa Italia. Certo, poi ci sarà da valutare l'opportunità di inserire poi Mastantuono, naturalmente, ma insomma più o meno la traccia base sarà questa. E allora oggi è l'ultima occasione per capire se l'allenatore proporrà insieme dall'inizio Ulai e Fagioli. Questo è il grande tema dell'estate, cioè la convivenza di due grandi talenti, due giocatori di qualità, due giocatori che non sono registi classici ma che dovranno occupare anche il ruolo di regia. Per il momento non sono stati mai messi insieme dall'inizio, hanno giocato pochi minuti se non sbaglio con il Gubbio in questi anni. Allora se Grosso ha questa idea calcistica, cioè di metterli insieme, sono sicuro che stasera li vedrò in campo insieme, altrimenti qualche domanda sul futuro di Fagioli inevitabilmente me la vedrò fuori.
10: Ed è tutto per l'appuntamento con l'informazione, vi lasciamo in compagnia di Viola Amore Mio con Lorenzo Marucci e i suoi ospiti. Da Andrea Giannattasio l'augurio di una buona visione con i programmi di Firenze Viola TV.
8: È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.
12: Viola amore mio, storie e personaggi dal mondo viola.
13: La storia della Fiorentina e molto altro, raccontato su Radio Firenze Viola.
14: Cari amici di Radio Firenze Viola, buongiorno, ben ritrovati. Cresce l'attesa per Franco Mastantuono, per il suo arrivo a Firenze. Grande entusiasmo da ieri, da quando la notizia è diventata praticamente ufficiale. Via via è andato aumentando l'entusiasmo per questa operazione messa a punto dalla Fiorentina, per questo talento del 2007 che arriva dal Real Madrid. Entusiasmo che è giusto che ci sia anche dopo una stagione così triste, così tribolata, così da dimenticare per la Fiorentina. Non è finita comunque per quel che riguarda le operazioni in entrata dei Viola, ci si aspettano uno o due esterni, anche a centrocampo non è sfumato certo il nome di Torsved. Stasera alle 20 l'amichevole al Viola Park contro il Deportivo, l'ultima amichevole prima degli appuntamenti ufficiali, quello del 14 di agosto in Coppa Italia contro il Benevento o il Ravenna, e poi il 24 di agosto la prima di campionato contro la Roma. Ci sono anche le parole di Antognoni ieri sera al premio Perioli. Il comunicato di commisso ha detto: mi ha fatto imbestialire, non sarò al centenario. E dunque faranno ulteriormente discutere queste dichiarazioni, questa presa di posizione da parte Giancarlo Antognoni. Nel frattempo ricordo subito il numero per intervenire in diretta con i messaggi WhatsApp scritti e vocali: 348 751 3933, per intervenire in diretta 055 77 11 171, per intervenire con le vostre chiamate. Saluto Ilaria Masini della Gazzetta dello Sport accanto a me.
15: Ciao Lorenzo, buongiorno, buongiorno a tutti.
14: Ben ritrovata, ben ritrovata. Insomma, grande entusiasmo, dicevo, sì. E c'è grande attesa per l'arrivo di Mastantuono, un entusiasmo che deriva anche al fatto che questo giocatore, anche se magari potrà rimanere soltanto per una stagione, è comunque quel giocatore in grado di far innamorare la gente con le sue giocate, con la sua classe, con la sua tecnica.
15: Allora, un entusiasmo lo definirei giustificato, perché noi per primi ci esaltiamo di fronte a un nome come Mastantuono. Ti devo dire la verità che a me non fa paura nemmeno la formula. Cioè, la formula è vera, è un prestito secco, poi durante l'anno, a fine stagione, le parti si riaggiornano, però se lo vuoi uno come Mastantuono in questo momento lo devi prendere con questa formula, e io credo che la Fiorentina abbia fatto assolutamente bene, anche perché tenere rapporti aperti di amicizia con un club fra i più importanti del mondo, se non il più importante,
14: certo.
15: È sempre utile, cioè la voglio mettere anche su da un punto di vista dell'utilità della situazione. Cioè, se tu ora punti piedi contro il Real Madrid, no, non lo prendo se non mi fai un altro tipo di formula, secondo me non è conveniente nemmeno per il futuro, perché già che la Fiorentina riesca a parlare, a mettersi non sullo stesso piano, perché è evidente che la formula è tutta a favore del Real, ma riesca a colloquiare e mandare dei giocatori a Firenze, io la trovo una cosa comunque positiva per avere Mastantuono ora, ma per aprirsi anche altre strade per prossimi trattative.
14: Sì, e poi magari comunque per quanto riguarda Mastantuono, mai dire mai, cioè non è che per forza la Fiorentina dovrà tenerlo soltanto per un anno, magari nel corso della stagione.
15: Sì, però il potere ce l'ha.
14: Certo, però si possono aprire tante altre ipotesi durante la stagione, magari questo giocatore riesce a far vedere buona parte della sua classe, la Fiorentina riesce a raggiungere certi traguardi, allora il Real Madrid può anche pensare di lasciarlo parcheggiato alla Fiorentina per un altro anno. È tutto ancora possibile.
15: Questo sì, però è evidente che se fa molto bene il Real lo riporta a casa, quindi la Fiorentina è soltanto un tramite, no? È soltanto un passaggio per questo giocatore che a River è stato strepitoso e che a Madrid ha fatto male. Quindi loro stanno cercando di capire se questi 40-45 milioni che hanno speso, se questo giocatore è quello del River o se è quello che l'anno scorso a Madrid ha deluso. E Firenze è perfetta per lui, perché intanto trova entusiasmo, perché trova la titolarità e perché trova l'occasione per se stesso di rilanciarsi. Questo su Mastantuono. Dopodiché, ti ripeto, arrivare a pensare in futuro, come per Valdepennas, avere altre trattative, strade aperte con un club di questo livello, secondo me è comunque una buona operazione.
14: Assolutamente, assolutamente, non può che beneficiarne la Fiorentina. Al 348 751 3933 però stanno arrivando tanti messaggi, oltre che su Mastantuono, tanti ci chiedono quando arriverà, insomma c'è grande attesa intorno al suo arrivo all'aeroporto. Ci sono anche tante considerazioni su Antognoni, ho letto poco fa alcune delle sue dichiarazioni rilasciate ieri al premio Perioli. Antognoni ha ricevuto questo premio ad Arcola, vicino a Spezia,
16: via, e voglio andare anche a raccontarvi quelle che sono le altre dichiarazioni di Antognoni per esteso. Ecco, vado a riprenderle, apro firenzeviola.it, queste dichiarazioni di Antognoni che sono state riportate da cittadellaspezia.com. sono andato via dalla Fiorentina per problemi con la proprietà, ha detto dopo 5 anni. Leggo un comunicato in cui si parla del ritiro della mia maglia: o mi prendono in giro o pensano che io sia bischero. E poi ancora dice: io mi metto sempre a disposizione, ma queste situazioni non le accetto. 5 anni fa mi ero ripromesso di non esserci, la proprietà è sempre la stessa e non cambio idea. Quel comunicato del presidente mi ha fatto imbestialire. E quindi dicevo, ci sono tanti
15: Okay.
16: Il comunicato
15: sì,
16: di
15: pensavo
16: due
15: invece
16: fa.
15: Che quello avesse gratificato Antognoni, invece non è piaciuto.
16: Sì, l'ha fatto imbestialire. Queste sono state le dichiarazioni riportate dal sito cittadellaspezia.com. Antognoni che ha parlato sul palco nel momento in cui ha ricevuto il premio. C'è Mirko che dice: Antognoni è la luce, un mito, l'unico 10, ma ora veramente basta. Ha preso la sua decisione, ne prendiamo atto con dispiacere, ma basta veramente. Questo è uno dei tanti messaggi che arrivano sul conto di Antognoni. Antognoni dice: ormai è venuto a noia, hai trovato la strada per attirarti in antipatia anche di chi fino ad ora era stato dalla tua parte. Insomma, è un tema molto delicato quello relativo ad Antognoni, anche perché è chiaro che è nel cuore di tantissimi tifosi. In molti si aspettavano che dopo questa presa di posizione da parte della Fiorentina, la decisione del ritiro della maglia per la prossima stagione, la maglia numero 10, insomma questa apertura notevole c'era stata da parte del presidente Commisso, che potesse rivedere un po' le sue decisioni. Evidentemente
15: mi sembra, se queste dichiarazioni che hai letto, cioè da quello che sento ora, addirittura aggravato la situazione, sì. Quindi invece di portarlo a pensarci, quindi io dico due cose: uno è che dispiace tantissimo, perché
16: sì, certo,
15: lui è la leggenda della Fiorentina, cioè da una parte c'è l'amore per la leggenda della Fiorentina e dall'altra c'è l'amore per la Fiorentina, quindi comunque sia dispiace. L'altra, io credo che a questo punto sia stata detta la parola fine, che si può calare il sipario su questa situazione, perché sì, Antognoni ha detto che non veniva la lettera del presidente, che ha aperto, ha ribadito ancora più forza che non partecipa. Penso sì, che la vicenda
16: sì, anche chiusa, se mancano ancora sì, quasi 25 giorni, però
15: cioè insomma, cosa dovrebbe succedere?
16: Non lo so cosa possa succedere, perché in effetti cosa deve fare.
15: Forse Antognoni voleva che prima di fare un comunicato pubblico aperto ci fosse stata una telefonata,
16: sì,
15: guarda Giancarlo,
16: sì,
15: facciamo uscire questa cosa, che ne pensi? Poteva esserci questo, però ormai mi pare no, cercano di convincerti al sì e ribadisci il no ancora più forte. Credo che a questo punto no, cioè cosa potrebbe succedere?
16: No, a questo punto non lo so che cosa potrebbe succedere,
15: cioè,
16: per
15: qual è la proposta
16: idea,
15: per farvi cambiare idea?
16: Non lo so, perché insomma mi sembra che difficile pensare a qualcosa di nuovo, a qualcosa di diverso che possa proporre a questo punto la società. Però insomma è una scelta, diciamo che Antognoni fino a questo momento è stato coerente con
15: sì,
16: la sua
15: sì,
16: posizione,
15: certo, appunto. Ecco, forse basta insistere.
16: Dice Gallo, altro nostro ascoltatore: se quelle belle parole gliele avessero dette privatamente avrebbe accettato, fatta così, è baracconata all'americana, dice il nostro ascoltatore. Questo insomma probabilmente esagerato,
15: però
16: sì,
15: era un po' quello, cioè forse si aspettava una telefonata privata dello stesso tenore.
16: Nel frattempo iniziamo la nostra serie dei collegamenti andando a salutare Massimo Orlando. Ciao Massimo.
17: Ciao Lore, buon pomeriggio a tutti.
16: C'è anche Ilaria Masini, qui sì, accanto a me.
17: Ciao
15: Massimo.
17: Ciao.
16: Stavamo parlando di Giancarlo Antognoni, ti voglio subito coinvolgere su un tema molto delicato, perché abbiamo letto alcune delle dichiarazioni di ieri di Antognoni a margine del premio Perioli che gli è stato conferito appunto ieri sera ad Arcola, sì, e non so se hai letto le sue dichiarazioni, altrimenti te le
17: no,
16: riassumo. In pratica dice Antognoni: il comunicato di Commisso mi ha fatto imbestialire, non cambio idea, non sarò al centenario. Dice: ho letto il comunicato della Fiorentina in cui si parla del ritiro della mia maglia, o mi prendono in giro o pensano che io sia bischero. Cosa ne pensi tu, che tu conosci meglio di tanti altri Giancarlo Antognoni?
17: Ma credo che sia una cosa insanabile ormai, purtroppo. Dico solamente che Giancarlo, questa volta tu lo sai, l'amicizia insomma, certo, che ci lega, certo, non deve pensare al Commisso, alla società, deve pensare ai tifosi, e dunque anche 5 minuti solo per ringraziarli per tutto quello che ha dato e per quello che ha ricevuto, e dunque secondo me la presenza ma ti ripeto, per la gente, non per la società. Questo secondo me doveva farlo, poi dopo chiaramente ognuno ragiona con la propria testa, ma i 5 minuti per la gente, per tutta quella generazione, insomma, ma anche per i tifosi di ora, insomma, Giancarlo Antonioni è stato il giocatore più importante che ha fatto la storia, non è mai andato via dalla Fiorentina, e la gente ancora, nonostante le polemiche che possono girare sui social, insomma, è considerato, insomma, una persona intoccabile per la Fiorentina, no? E dunque mi dispiace, ma mi sento di dire che almeno 5 minuti li doveva dedicare alla gente.
14: Eh sì, alla gente che l'ha sempre osannato e ai quali lui comunque ha dato tanto, perché è chiaro che è stato dare a avere.
17: Ha dato tanto e ha ricevuto tanto, sì, assolutamente, sì, ci mancherebbe.
14: Assolutamente. C'è anche un altro nostro ascoltatore, Simone 099, che dice: anche secondo me è stata un'americanata, certe cose vanno dette in privato, in riferimento al comunicato che c'è stato nei giorni scorsi da parte del presidente commisso. Insomma, dicevamo anche qui con Ilaria Masini che probabilmente gli fosse stata fatta una telefonata in privato prima di questo comunicato, magari potevano andare diversamente le cose, sei d'accordo o no?
17: Sì, sì, però insomma dai, è un rapporto che si è rotto, interrotto subito quando insomma è stato accompagnato alla porta, no? Con quella decisione di non tenerlo con la prima squadra, ma di affidargli, se non sbaglio, il settore giovanile,
14: sì,
17: no?
14: Sì, sì, certo,
17: quella
14: certo
17: era la proposta, sì. E Giancarlo lì per lui
14: il famoso declassamento di cui ha sempre parlato.
17: Sì, questa società non esiste più, cioè la telefonata poteva farla anche Paratici, che è un uomo che sicuramente però molto probabilmente ha deciso la società di fare così, perché sennò se ti chiama Paratici, quantomeno credo che una conversazione più tranquilla, poi ti dice di no lo stesso, poteva uscirne, no? Evidentemente dispiace solamente dispiace per la gente,
14: sì.
17: Dispiace per la gente, per tutta quella gente che ha amato Giancarlo, che continuerà a amarlo, non vederlo lì, ma ti ripeto, anche 5 minuti poi ringraziare, prendersi i cori, insomma, i festeggiamenti che si fanno in questa situazione, e la gente sarebbe stata contenta, bastava poco.
14: Parliamo allora della Fiorentina dell'attualità.
15: Perché Massimo diceva è stata accompagnata alla porta 4 anni fa, si sta parlando del luglio 2021,
14: sì.
15: Del luglio 2021. Io non so se c'era veramente la volontà di, cioè, ma ci sto ripensando ora in questo, sì, momento insieme a voi, quindi sì, faccio un ragionamento, sì, a voce alta, che su cui non ho nemmeno riflettuto fino in fondo, quindi lo faccio a voce alta con voi, ma sì, mi è venuto mentre sentivo Massimo. Cioè, con l'importanza che stanno dando e hanno dato loro al Viola Park, che è il centro di tutto il loro mondo e tutto il loro universo, perché finché non è arrivato Paratici, qui si parlava praticamente solo del Viola Park e del, sì, settore giovanile. Dargli tutta la responsabilità del settore giovanile, di tutto il Viola Park, che per loro è sempre stato il gioiello, sì, la punta di diamante, la cosa più preziosa, non so se,
14: sì,
15: dal loro punto di vista...
14: Non so se era proprio questo il ruolo, Si era parlato di settore giovanile, però non è che si era parlato di responsabile,
15: cioè,
14: settore giovanile.
15: Non so
14: giovanile.
15: Se con lungimiranza diversa, provando a immaginare cosa il Viola Park può e poteva diventare per la Fiorentina, ci fosse anche la volontà di dare in mano a una leggenda della Fiorentina il diamante, il loro gioiello. Può darsi sia stato così. Certo, al momento che vedi che Antonioni da questa situazione non è gratificato, anzi, ma le puoi tornare indietro, sì, su questa decisione. Ah, non, sì, ti piace, vabbè, allora ti tengo, certo, in prima, certo, squadra. Certo. Però ecco, non so se l'idea iniziale loro era invece proprio per dare più valore al Viola Park e Antonioni. Cioè, una cosa mi è venuta in mente ora.
14: Magari poteva anche prendere una certa strada, quella strada a cui fai riferimento te, però in quel momento.
15: Però doveva
14: essere
15: contento anche Antonioni,
14: appunto,
15: ovviamente.
14: Appunto, ecco. Sì, sì. Massimo, so se vuoi aggiungere qualcosa.
17: No, guarda, io mi ricordo bene che ci parlai. Giancarlo ha reagito di pancia, di spinto, no? Quando gli è stato comunicato qualora avesse accettato qual era il suo ruolo. Ti dico che lui un anno dopo, se non sbaglio, mi ha detto che lì per lì non gli era piaciuta l'idea di non essere più nella prima squadra, però molto probabilmente avrebbe accettato, solo che la reazione è stata questa, perché all'inizio, se ti ricordi, era sempre insieme al presidente, era sempre da tutte le parti, soprattutto i primi mesi quando è arrivato Comisso, e poi il problema è stato Barone, lui e Barone non hanno legato, ma Giancarlo comunque, mi ricordo una volta, mi disse molto probabilmente avrei anche accettato, ma per come me l'hanno detto, per come me l'hanno fatto fuori dalla prima squadra, è stata proprio una reazione. Anch'io penso che poi vedendo cosa sta nascendo, quanto vale, cosa significa il Viola Park, Giancarlo ci sarebbe stato benissimo lì dentro a gestire tutto il settore giovanile, però molto probabilmente il modo che gli è stato proposto e comunicato a lui non è andato bene.
14: Ci sono tanti messaggi davvero sul caso Antognoni, sulla vicenda Antognoni, dimostrazione di come si fa a passare dalla ragione al torto, che delusione, dice Alessio D'Asseano, poi Igor dice doveva esserci per i tifosi, e poi ancora Neri da Pistoia dice ma mi dite attualmente con chi c'era Giancarlo, è rimasto solo Ferrari della vecchia dirigenza, vuole il suo allontanamento, a questo punto se no dedichino una sala ad Antognoni, così sarà impossibile per lui rifiutare. Antognoni mi ha proprio stufato, dice un altro ascoltatore, Angelo. Insomma, è chiaro che è una vicenda che non dico possa essere dirimente, perché credo che l'amore, l'affetto incondizionato verso Antognoni ci sarà, però la decisione di non partecipare al centenario lascia un po' delusi, parecchio delusi, tanti tifosi che hanno sempre palpitato per lui. Passiamo però anche all'attualità, perché mi sembra doveroso assolutamente tornare a parlare di Mastantuono in particolare. Voglio subito sentire Massimo Orlando che cosa pensa di questo colpo, quanto la Fiorentina può sognare adesso, vista anche la costruzione della squadra.
17: Allora, Mastantuono è un talento puro. Ovviamente lo abbiamo visto un po' tutti poco giocare, no? Perché sennò poi sembriamo tutti osservatori che lo conosciamo. Io sono andato su YouTube, ho visto un po' di roba e devo dire che è un talento. Poi ricordo 19 anni, ha usato anche la 10 di Messi, sì. Stava per essere convocato ai mondiali, poi dopo l'ultimo, insomma, si sta parlando di un potenziale campione. È un giocatore che chiaramente non ha avuto spazio nel poco spazio nel Real Madrid, perché lì è il tempo di campioni e dunque trovare soluzioni, un po' come è successo a Nico Pazzo, no? Devi andare all'estero per dimostrare tutte le tue qualità, ma la Fiorentina ha preso un potenziale campione. Sicuramente nell'idea di gioco di Grosso, nel 4-3-3, sarà esterno, alto a destra, perché lui è un mancino, dunque può rientrare col suo piede, però è un giocatore che negli ultimi 30 metri è libero di muoversi un po' da tutte le parti, è uno che si accentra, è bravo. Ricordiamoci che Grosso, guarda, io non ho visto nessuna partita, perché odio le amichevoli, le odiavo anche quando le facevo, so che servono per le condizioni fisiche, per trovare un assetto, però aspetto sempre le partite vere, non certo. Le sopporto.
14: Poi insomma, il calcio d'agosto va preso con le molle.
17: Non della Fiorentina, di qualsiasi squadra, sì. Non riesco proprio a guardarli. Però ecco, dicevo, ricordiamoci che Grosso verticalizza molto nel suo gioco, fa possesso, gli piace tenere palla a terra, però appena può verticalizza, dunque gli esterni sono molto importanti, e dunque avere un giocatore che come lui sa fare sia l'esterno però è anche molto bravo ad infilarsi tra le linee, credo che sia davvero un ottimo acquisto. Ecco, l'unica cosa che non capisco adesso, ma questo me lo dovete dire voi perché ho detto che non seguo, è dall'altra parte chi gioca. Gioca Gudmundsson.
14: Beh, potrebbe giocare Gudmundsson, poi lascio la parola ad Aria, ma potrebbe giocare anche un altro giocatore che in questo momento non c'è, che la Fiorentina acquisterà.
15: Cioè, stai ragionando sul 4-3-3, Massimo?
17: Io 4-3-3 non credo che
14: non credi al 4-3-2-1?
18: Ma oddio, potrebbe essere anche un 4-3-2-1, sì, però insomma io ho sempre sentito che la squadra deve essere costruita comunque con l'idea del 4-3-3, poi dopo se diventa 4-3-2-1 comunque la qualità non manca, allora cambia tanto se è 4-3-2-1. Ma sul 4-3-3,
15: sì, allora lui, cioè Grosso ha usato il 4-3-2-1 sia nell'ultima con Real sia nella penultima con il Watford, perché ora mancano gli esterni d'attacco, quindi bisogna vedere, uno, se arrivano gli esterni d'attacco, due, se avendo gli esterni d'attacco lui cambia idea. Però in questo momento lui è settato sul 4-3-2-1 per necessità, ecco, diciamo, certo. Però se tu cominci a avere dietro il centravanti Gudmundsson più Mastantuono, allora lo chiedo a te, questi due si pestano i piedi o diventa l'anarchia calcistica perfetta? Cioè ci stanno questi due dietro? Voglio levare a Tà rimettendolo mezz'ala sinistra, no, perché ora ovviamente Mastantuono non c'è, quindi ha provato Gudmundsson con a Tà. Però questi due insieme, potenzialmente, se Gudmundsson non trovano da venderlo, come sono?
18: Possono giocare assieme, assolutamente, assolutamente. Ti ripeto, l'argentino preferisce partire dalla fascia destra e dunque saranno spazi, cioè due giocatori di talento così per forza di cose devono trovare gli spazi per giocare assieme. A me come coppia piace molto, non so in queste amichevoli se Gudmundsson ha dimostrato un cambiamento di atteggiamento, se sembra voglioso
15: ma guarda, ci sono visioni completamente diverse, quindi non so come dirtelo.
18: Lui
15: è stato appreso dal fatto che tornasse anche tanto, però mi sembra che anche già il problema anche con Palladino era che tornava anche troppo, quindi non lo vedo come elemento di novità, diciamo che non ha entusiasmato, ecco, ha riempito molto più gli occhi a Tà in quella posizione di Gudmundsson. Però se Gudmundsson ti rimane, perché poi Grosso aveva detto lui non ha detto 4-3-3, ha detto gioco con 4 difensori, 3 centrocampisti e 3 attaccanti. Allora se a Tà me lo metti davanti insieme a ora Gudmundsson, non diventano più 4 difensori, diventano 4 difensori, 4 centrocampisti anche se uno spostato in avanti e 2 attaccanti. Se invece tu hai Mastantuono, Gudmundsson, che sono 2 attaccanti più il centravanti, il discorso di Grosso torna di nuovo con un altro sistema di gioco, ma torna 4 difensori, 3 centrocampisti e i 2 più 1 attaccanti.
18: Sì, è molto chiaro, io ti dico, tatticamente possono giocare assieme, sono due giocatori comunque di qualità, i giocatori bravi trovano la soluzione, poi sono bravi anche soprattutto l'argentino, comunque è un uomo anche assist, se dovesse restare Ken, insomma viene fuori un attacco assolutamente di valore. Ma io credo che la Fiorentina non abbia finito qui il mercato, che l'intenzione sia quella di arrivare ad avere due esterni e fare il 4-3-3. Poi io spero rimanga Ken, lo so che se arrivasse l'offerta da 40 milioni molto probabilmente potrebbe partire, però insomma se rimane Ken, secondo me la Fiorentina, con tutto quello che ha acquistato in difesa, a centrocampo, se prendi due esterni di valore, tieni Ken davanti e comincia a essere una squadra, non ti dico che fa sognare, ma che fa star bene.
14: Assolutamente. A proposito di Gudmundsson, dice Yuri, forse un po' meno rispetto a Mastantuono. Mastantuono ha anche attitudini difensive molto importanti, secondo il nostro ascoltatore. Mentre c'era un altro ascoltatore, adesso ho perso il messaggio, ma il contenuto te lo riporto. Diceva il nostro ascoltatore che Mastantuono è stato paragonato anche a te, Massimo, e quindi che cosa pensi di questo accostamento?
18: No, adesso io ti ripeto, ho visto poco, è un mancino, è molto forte, ho visto fare delle giocate insomma da campione, e se ha queste qualità di rientrare, comunque il calcio moderno è fondamentale, è normale che sia così. Invece mi sembra Gudmundsson, quando spreca energia a rientrare, poi dopo fa fatica dall'altra parte del campo, cioè in fase offensiva. Se invece Frantuono ha la bravura di rientrare, e chiaramente non in tutte le azioni, però di essere anche, perché oggigiorno bisogna ragionare di squadra, non è che si può ragionare solamente anche gli attaccanti devono comunque saper difendere, saper fare pressing, insomma dipende da quello che gli dirà poi Grosso, però se ha questa caratteristica vuol dire che la Fiorentina ha valutato bene anche questo tipo di soluzione. Io spero con tutto il cuore, perché amo e non condivido una squadra senza gli esterni. Per me il calcio moderno deve essere fatto di qualità, sì, di palleggio, ma se non hai questo tipo di giocatori, abbiamo visto anche ai mondiali, no? La Spagna, con nonostante Yamal non fosse in grande condizione, però quando poi è entrato Torres, quando è entrato Williams, insomma cambiavano le cose. E spero che la Fiorentina faccia l'ultimo sforzo almeno per regalare a Grosso due esterni di qualità, e allora a quel punto mi sento di sbilanciarmi. Lo abbiamo fatto anche l'anno scorso, siamo rimasti scottati,
14: sì, però, ti
18: però d'altronde la pensavamo tutti così, ma mi sento di dire che quest'anno difesa hanno comprato bene, centrocampo c'è tutto, non manca veramente niente. Poi uno mi dice sì, ma ci vuole Torsted, se arrivasse anche lui meglio ancora, ci mancherebbe altro, però mi concentrerei sull'esterno dall'altra parte. Coleoscio è ancora
14: No, Coleoscio ormai si è accasato e quindi non è più un obiettivo.
15: È definitivo al Parì.
14: Sì.
18: Ah, definitivo al Parì 2, sì, giusto? Sì. Al Parì
14: FC.
18: Peccato, perché era un giocatore, sì, che mi piaceva, ma non so, io andrei a prendere l'Oriente, non si può far nulla?
14: È costoso, non è che non si può far nulla, cioè bisogna spendere.
18: No, ma perché con Grosso ha fatto molto bene, sarebbe, sì, sì, secondo me, completare veramente un attacco con Mastantuono e con Ken, che sarebbe fantastico.
15: Ieri sera fantasticavo su Nusa dell'Ipsia, visto che in ottica Roma a volte, sì, si fanno gli sgambetti fra società, sì, e quello sarebbe
14: milioni.
15: Beh, sì, però visto è stato smentito Bakayoko, Nusa non si sa. Si può provare.
18: Beh, insomma, Paratici ci ha detto noi non abbiamo bisogno di vendere, non abbiamo bisogno di soldi, dunque mi sembra che la Fiorentina abbia idee chiare, e che se c'è da fare uno sforzo, secondo me Nusa magari
14: sì, giocatore, forse si vola un po' troppo però qui con la fantasia,
15: ma visto che grandi esperti di mercato dicono arriverà questo colpo strepitoso, io ho capito che arriverà questo colpo per la sinistra di piede destro, e te cosa pensi?
14: Sì, certo,
15: pensi a Nusa,
14: cioè, no. Ma se lo prendo davvero,
15: il grande colpo è quello. Massimo, è inizio agosto, se, cioè,
14: certo,
15: poi al 15
14: non bisogna sognare, so, ormai siamo stati abituati in questi mesi a sognare, in questi mesi di campagna acquisti, quindi è giusto prolungare i sogni, ecco.
18: Guarda, la cosa bella è che voi girate Firenze, io giro Firenze, ma vedo il tifoso sorridere, sì, essere contento, e cioè aver capito anche il lavoro che sta facendo Paratici, in silenzio fa i colpi, senza grandi proclami, però insomma mi sembra veramente che dal punto di vista del direttore sportivo abbiamo preso un top player, c'è poco da dire,
14: sì, sì.
18: E bisogna riconoscerglielo, poi chiaramente è sempre il campo che parla, però sono sicuro che per completare la squadra manca quel tipo di giocatore e alla fine lo andrà a prendere.
14: Massimo, 4, perfetto.
18: 4-3-1-2-4.
14: Quello toccherà a Grosso, che ha comunque ora una bella responsabilità, perché
18: sì,
14: ha tanta qualità a disposizione, quindi adesso tocca a lui amalgamare la squadra e farla, certo, rendere anche velocemente.
15: Comunque, certo, quando ti arriva in squadra uno come Mastantuono, certo, io fossi l'allenatore, cioè sarei contento, felice, sarei contento, però sì, ora sì, tocca a te valorizzarlo.
14: Ho capito.
15: Cioè, ora c'è una responsabilità, ora c'è una responsabilità.
18: Sì. Sei alla
15: anche nei confronti del Real Madrid, fra l'altro, cioè non c'è una responsabilità solo verso Paratici.
14: Al meglio,
15: lui ha gli occhi addosso di Florentino Perez.
18: Gli argentini comunque sono sempre come si dice, hanno la garra, hanno la voglia, la fame. Se questo ragazzo è così talentuoso, voglio dire, non è difficile gestire il talento, è solamente applicarlo. Dunque è Grosso, che comunque allena da un po' di anni, è una persona che capisce di calcio, e tra l'altro lui nasce come giocatore, come mezzala, come trequartista, e poi si trasforma in terzino, dunque sa quel ruolo lì cosa ci vuole. Dunque siamo in buone mani, dai, diciamo così.
14: Va bene, Massimo, grazie, alla prossima, buona giornata.
18: Ciao Ilan.
15: Ciao Massimo, ciao, a presto.
14: Ciao, grazie a Massimo Orlando. Torniamo anche ai messaggi dei nostri ascoltatori, che
15: comunque
14: ce ne sono
15: tantissimi.
14: Immaginarvi
15: Florentino che Perez che aspetta la formazione della Fiorentina per vedere se Mastantuono gioca, cioè va illuminato proprio, sì, la stagione.
14: Poi c'è anche Valdepeña, ovviamente, sì, giocatore, però insomma è chiaro,
15: c'è anche lui, anche occhi, a maggior ragione
14: di lui, certo, certo. Insomma ci sarà la voglia di capire,
15: che chiama Fabio, dice Grosso, sì, dice ma come sto ragazzo, come si muove.
14: C'era il bomber viola che voleva sapere da Massimo Orlando, magari lo chiediamo in un'altra occasione, se manca a questo centrocampo un mediano alla Iachini o alla Kois, però non mi sembra sia stato preso proprio in considerazione un giocatore con queste caratteristiche dalla Fiorentina. Magari se arriva Tosved, sì, può aumentare a livello di fisicità il centrocampo della Fiorentina, però non è quel giocatore con queste caratteristiche a cui fa riferimento il nostro ascoltatore, cioè un giocatore completo, centrocampista completo, sì, è chiaro, un 89.
15: Mi piacerebbe sempre più attualizzare il calcio di ora con persone di ora, con tutto il bene per Iachini, sì, e in parte anche per Kois, sì, cioè comunque, cioè, sono caratteristiche diverse, è un calcio diverso, sì. Cerchiamoli dei paragoni forti in altre squadre attuali, sì, che io non sono in grado di fare, però insomma,
14: sì. Andiamo a salutare, ci ha chiamato allo 0557711171 Alessio, ciao, benvenuto.
19: Ciao, buongiorno.
14: Buongiorno, prego.
19: Ho sentito attentamente anche quello che ha detto Massimo Orlando, noi l'abbiamo vissuto, io sono di quel periodo lì, certo, e abbiamo vissuto Orlando e veramente ci aveva gli spunti, ora non a livello di Mastantuono, però secondo me hanno fatto bene a paragonarlo. L'unica cosa che io volevo chiedere a voi era, ma secondo voi la cosa che è stata fatta da Josef a Giancarlo Antonioni è farina di suo sacco? Perché secondo me Josef non è un grande estimatore di calcio come lo era il Babbo, e secondo me c'è qualche, non è tutta farina di suo sacco, perché magari è stato spinto, non lo so, dal direttore generale, non lo so, da qualcuno che gli ha detto guarda, prova a fare questa mossa, perché secondo il mio modesto parere lui forse non sa nemmeno chi fosse Antonioni, forse Babbo sì, ma lui secondo me, e Antonioni secondo me l'ha presa per questo motivo qui, se magari era Rocco che glielo faceva, secondo me lui l'avrebbe forse anche accettato.
15: Ma sì, però guarda Alessio, per esempio, scusami, hai interrotto, però non voglio dire una cosa per un'altra, però mi ricordo alla messa che c'è stata in Duomo per il presidente Rocco Commisso, c'era Antonioni, sì, che è andata a salutare la moglie Ketri, è andata a salutare Giuseppe Commisso, quindi che loro non sappiano minimamente chi sia Antonioni e il fatto che quel giorno siano stati contenti di vederlo, cioè questa intanto è un'esperienza, diciamo, di vita quotidiana su Firenze che è successa. Dopodiché dice è stato consigliato, ma io me lo auguro, cioè di solito presidenti, proprietà scelgono dei dirigenti, gli danno in mano delle carte e delle possibilità per consigliarti al meglio, cioè, quindi
19: mi sono espresso male, scusami, sì. L'unica cosa che ti dicevo io era non è che non sanno chi è Antonioni, non sanno cosa rappresenta per Firenze Antonioni, quello volevo dirti, perché secondo me se sapessero quello che rappresenta, io ho 60 anni quasi, noi l'abbiamo vissuto anche se ero bambino, però mio padre ancora di più, però i ragazzini di ora, dai trentenni così, se non vanno su YouTube non sanno nemmeno chi è Antonioni, la fine della carriera, il Losanna, tutta la storia che c'è dietro. Io c'ho in camera, c'ho la foto di Martina con i ginocchi appoggiato sulla sua tempia, ed è una foto che ha fatto il mio babbo che lavorava come fotografo per la rivista Viola, perché figuriamoci, io li vorrò bene, però ha detto bene Massimino, 10 minuti o chi l'ha detto, non me lo devo dire, ha detto 10 minuti
14: per i tifosi, sì, sì, certo, certo.
19: Vi ringrazio e vi ascolto.
14: Grazie ad Alessio che ci ha chiamato allo 055 771 171. Comunque è un comunicato firmato dal presidente, poi si possono fare tante
15: supposizioni. Ma ora ho capito, ma avevo capito male io che cosa voleva dire Alessio, cioè non sanno cos'è, nel senso
14: per
15: non
14: Firenze,
15: sanno che cosa rappresenta
14: il valore di Antonioni.
15: Ma infatti
14: guarda,
15: questa è una ferita che comunque rimane aperta, perché te puoi dire sono d'accordo con la Fiorentina, sono d'accordo con Antonioni, però qualsiasi cosa tu pensi e come ti schieri, la ferita ti rimane, cioè sì. Per le persone della nostra età, poi trasmetterlo ai ragazzi tocca a noi, cioè ora te non c'hai figlioli, io ce n'ho una che ho provato in tutti i modi
14: ma è diventata tifosa della Fiorentina?
15: No, di nulla,
14: tifosa
15: non è diventata
14: di
15: nulla, sì, sì. È diventata tifosa di altro, cioè di tennis, quindi va bene anche quello, sì. E però non sono riuscita a farla appassionare, però i ragazzi che si appassionano bisogna raccontargliela noi, bisogna raccontargli noi che è Giancarlo Antonioni, deve venire come una cosa naturale, cioè in casa ci deve essere una foto di Antonioni, che il bambino cresce con Antonioni, quindi questo per dire che la ferita c'è, dai, sì, comunque sì. La guardia, io ripeto, ora anche basta parlare, ma anche sia per la Fiorentina che ha questo fra virgolette problema, sì. E per Antonioni che ha questo dolore, cioè se per lui è una ferita basta chiedergli se può venire, se ha già detto non vuole venire,
14: sì, certo. Non riapriamo il caso,
15: non riapriamo.
14: Tu dici caso chiuso, tra poco devi lasciarci, quanti minuti hai ancora a disposizione per
15: uno.
14: Stare un minuto, allora in un minuto sentiamo qualche messaggio vocale e poi ti liberiamo,
15: sì.
20: Buongiorno ragazzi, buongiorno da Bergamo. Volevo dire al signor Marucci, io ho sentito ieri tutta la trasmissione sua e Palinsesto, e tutti bene o male avete detto che era stata una grande mossa della Fiorentina, tra virgolette, per stanare Antonioni, adesso deve tirare Antonioni, adesso deve parlare Antonioni. Adesso, se non ho capito male, avete detto e però la Fiorentina poteva chiamare Antonioni privatamente.
15: No,
20: io cosa sia successo all'epoca non lo so. Antonioni continua a dire di no. È inutile continuare a insistere, non si fa altro che irrigidirlo. Basta, non vuol venire, sarà un dispiacere.
21: Il signor Antonioni sta boicottando volutamente la festa del centenario. Lui pensa di fare uno sgarbo alla società, ma lo fa a noi tifosi e al popolo viola in generale, ai colori viola. Quindi se dice tanto di amarci, di amare la Fiorentina, e deve fare un passo indietro anche lui come l'ha fatto la società, altrimenti deve smettere di rompere le scatole. C'è gente invitata che non è stata meno campione di lui, da muto a paggio e così via, anzi forse anche superiore. Quindi l'unico 10 che ci ha rotto un po' le scatole.
22: Buongiorno Luca da Fucecchia. Chiudo velocemente il discorso Antonioni. Per me Antonioni doveva fare buon viso a cattivo gioco e fare il signore, e tanto era soltanto per mezza giornata, una giornata, insomma, credo che poteva fare il signore, ecco, il discorso è quello. Poi chiuso, quello che è intercorso tra di loro lo sanno soltanto loro, i modi e i termini lo sanno soltanto loro. Dopodiché io così modestamente, la SNAI quota 6, la vittoria della Fiorentina a Roma, io credo che ci giocherò un ventino.
23: Salve Radio Firenze Viola, però il discorso del 4-3-3, io a me pare di aver sentito dire da Grosso che voleva tre attaccanti, che metterebbe, sì, tre, certo, attaccanti, come quando anche, come si chiama, anche Italiano chiedeva che gli esterni fossero delle punte, sì, non propriamente degli esterni, delle ali, così. Per cui, non lo so, Mastantuono è un esterno, parte sicuramente da là, poi davanti la differenza la fa all'estero del giocatore. Quando un giocatore ha talento non si deve imbrigliarlo in movimenti, quelli davanti devono essere abbastanza liberi di trovarsi, io la vedo così.
14: Eh sì, d'accordo con le considerazioni di quest'ultimo ascoltatore. Per quanto riguarda i messaggi su Antonioni, il primo nostro ascoltatore Max da Monza, che diceva che ieri avevamo sostenuto una certa tesi, una certa presa di posizione su Antonioni, oggi se diciamo che magari serviva una chiamata per tempo ad Antonioni, una telefonata per provare a convincerlo a partecipare al centenario, lo diciamo anche in virtù delle dichiarazioni, proviamo a dare una spiegazione alle dichiarazioni che ci sono state ieri sera da parte di Antonioni,
15: sì, certo,
14: al premio.
15: Cioè, una cosa non è contro l'altra, cioè la Fiorentina è giusto dire che ha fatto la sua mossa e l'ha fatta anche giusta, però probabilmente cioè non probabilmente, a questo punto sicuramente per Antognoni non è stata una mossa giusta, ma si è offeso, sì, ci è rimasto male ancora di più, sì. Invece all'inizio noi ieri abbiamo pensato che lui fosse gratificato da questa cosa, che avrebbe detto comunque no, ma che fosse stato gratificato dalla lettera di commisso, invece evidentemente è il contrario.
14: Eh sì, sì, cioè dispiace, devi lasciarci
15: un attimo,
14: quindi.
15: Forse torno, ma però non voglio dare punti di riferimento, come Mastantuono.
14: Ti
15: saluto e ti ringrazio.
14: Quindi lo sai, non sappiamo se è vero. Vabbè, grazie a Lara Masini, la Gazzetta dello Sport. Noi andiamo avanti con la nostra trasmissione. Tra poco un altro collegamento. È già pronto il collegamento con Andrea Bagnoli, grande esperto di calcio sudamericano, agente, sempre in movimento, sempre preparatissimo su tutto. Naturalmente, ovviamente, fa parte del suo mestiere. Ciao Andrea, benvenuto.
2: Ciao a tutti, grazie dell'invito.
14: E ti voglio subito coinvolgere su Mastantuono in qualità naturalmente di grande conoscitore del calcio sudamericano, un colpo che fino a una ventina di giorni fa sembrava praticamente impossibile per la Fiorentina, anche per la concorrenza che c'era su questo calciatore. Cosa ne pensi?
2: Allora, credo che il direttore qui ha fatto una grande mossa, si è mosso

0: oggi vedevo alcuni siti che mettevano i numeri del Real Madrid. Indossare la maglia del Real Madrid non è facile, sia per un giovane che per un vecchio. Vediamo ora un po' la situazione anche di Vinicius, quindi questo è. Però arrivare a Firenze e riuscire a portare, dopo il mercato che ha fatto la Fiorentina, un giocatore del genere, credo che i tifosi Viola possono iniziare a sognare rispetto all'anno passato, ecco.
1: Eh sì, assolutamente, c'è grande entusiasmo intorno a questo giocatore, tutti non vedono l'ora di abbracciarlo all'aeroporto di Firenze.
0: È un giocatore talmente elegante che secondo me piace alla piazza di Firenze.
1: Eh sì, è quel giocatore che può far innamorare velocemente i tifosi.
0: Sì, credo di sì, però ripeto, andiamoci sempre piano con la valutazione, perché è sempre un 2007.
1: Sì, magari ecco, non ci si può aspettare che abbia una continuità assoluta, no?
0: Ripeto, non guardiamo quello che il Real Madrid l'ha pagato, guardiamo che è un ragazzo più interessante nel parco negli ultimi 3 anni in Sud America.
1: Sì.
0: Allora di lì bisogna costruire qualcosa. Sono convinto che nel progetto tattico di Grosso possa essere una pedina importante.
1: Ecco, ma lo vedi comunque bene?
0: Non li metterei troppo a questione.
1: Certo, certo.
0: Se si parte dal presupposto di quello che è stato pagato, allora deve arrivare a Firenze e fare 30 gol. Ma si parla del 2007.
1: Assolutamente. Lo vedi comunque bene anche in un 4-3-3, pur non essendo lui un esterno vero e proprio?
0: Ma è un giocatore che sa cercarsi, nell'arco dei 90 minuti, sa cercarsi lo spazio per poi illuminare. Io ti ripeto, ne ho visti tanti giocatori così, però ecco, negli ultimi anni un giocatore così importante no, si faceva fatica anche in Sud America, dove magari sfornano giocatori ogni giorno, ecco.
1: E secondo te alla fine la scelta del Real Madrid di mandarla alla Fiorentina è quella più giusta anche per il giocatore, per la sua crescita?
0: Credo che sia la scelta più giusta, perché credo che il giocatore possa trovare in un ambiente come Firenze, una squadra che sta crescendo così, credo che possa trovare le sue grosse opportunità.
1: Senti, in generale questa Fiorentina fa sognare, al di là del colpo mastantuono ci sono stati una serie di acquisti davvero di livello.
0: Ma io credo che oggi la Fiorentina, a livello sul mercato fino ad oggi, si sia mossa nel migliore dei modi, e forse se vai a farmi affidare una classifica oggi la metto in prima posizione.
1: È regina del mercato la Fiorentina.
0: Sì, quindi poi però sognare, sai,
1: certo, siamo ad agosto,
0: calcio, sì. Calcio agosto, tutti si può vincere, tutti si arriva nelle coppe, però poi magari a ottobre abbiamo dei rovesci negativi, e quindi magari si riesce, poi non si riesce a convincere del tutto quello che magari era ad agosto.
1: Comunque, quali sono gli acquisti veramente più intriganti secondo te messi a segno dalla Fiorentina in questa campagna estiva?
0: No, io penso quelli più importanti tutti. Doveva intervenire a centrocampo, è intervenuta. Doveva intervenire in difesa, è intervenuta. Davanti c'è un Piccoli che è partito bene, ha messo la ciliegina, quindi credo che al momento possa passare un buon Ferragosto.
1: Sì,
0: poi
1: sì.
0: Magari, e poi magari vedere gli ultimi giorni se manca qualcosa.
1: Sì, probabilmente un altro giocatore, anzi senza probabilmente, un altro giocatore d'attacco ci vorrà, un esterno o comunque so, un giocatore che possa giocare nel 4-3-2-1, ammesso che si possa passare a questo tipo di schema, perché Gudmundsson sì, potrebbe anche rimanere, però insomma non lo so se sia il caso di dargli un'ulteriore opportunità a questo giocatore che ha così deluso in questi anni.
0: Sì, ma sai, io credo che magari in un ambiente come Firenze possa ancora dare qualcosa, quindi senz'altro sarà sotto questo aspetto che la Fiorentina dovrà valutare.
1: Senti, per quanto riguarda invece il centrocampo, ti aspetti, visto che è un reparto praticamente affollato, che ci possa essere qualche partenza, magari una partenza illustre o no? Mi riferisco a Fagioli.
0: Ma io penso di no. Io credo che gli acquisti che sono stati fatti con la regia di Fagioli.
1: No, facevo il suo nome perché si è detto

0: tante volte che la Fiorentina comunque avrà la necessità di procedere a una cessione remunerativa, diciamo così, e allora il pensiero è andato a Fagioli. Ammesso, ripeto, che poi ci sia questa necessità, perché si diceva anche all'inizio del mercato la Fiorentina prima doveva cedere per poi acquistare, ma tutto questo non è avvenuto.
1: Invece è acquistato, invece di cedere. Credo che cedere un giocatore così, visto l'annata che ha fatto, quella che magari in un contesto diverso può fare, credo che la Fiorentina non se ne privi. Questo è il mio pensiero. Poi davanti a offerte sa benissimo che il calcio può cambiare da un secondo all'altro.
0: Ecco, rimanendo per un attimo sul centrocampo, la I può essere davvero una grande rivelazione, secondo te? È arrivato, è stato pagato tanto, ha ben impressionato al mondiale, ecco, nel nostro campionato lo vedi pronto a
1: imporsi? Lo vedo pronto perché ha gamba, perché ha fisicità, perché può essere un elemento determinante per qualsiasi centrocampo, ecco.
0: Perfetto Andrea, allora grazie mille per il tuo intervento, alla prossima,
1: ciao,
0: buona giornata.
1: A voi, alla prossima.
0: Grazie,
1: ciao.
0: E torniamo ai messaggi al 348-7513-933, c'è Leolino dal Ponte che ci chiede ma lo fanno partire da Madrid oggi o no, Mastantuono, insomma cresce l'attesa, l'abbiamo detto, siamo qui pronti a dare tutti gli aggiornamenti sull'arrivo a Firenze di Mastantuono, tanti tifosi, tantissimi tifosi pronti a accoglierlo all'aeroporto di Firenze e vedremo se nel corso della giornata quando atterrerà a Firenze. Carlo dice ha fatto bene Paratici a prenderlo in prestito perché il giocatore davanti alla porta è come Icone, sbaglia il tiro, ma spero non sia proprio così, perché altrimenti ci sarebbe da preoccuparsi. Poi tanti messaggi da parte dei nostri ascoltatori ancora su Antonioni al 348-7513-933, la festa del centenario, la festa dei fiorentini, dice Marco da Cantania, che fatica fa Antonioni a capire tutto questo. La Fiorentina è stata anche di Baggio e di Rui Costa, non dimentichiamolo, per quanto riguarda la maglia numero 10, la Fiorentina di Artemio Franchi, dei Puntello, dice Chicori di Della Valle, davvero non ho ancora capito, la Fiorentina non ritiri la maglia numero 10, dice Marco da Catania. E poi ancora Ubaldo che dice sta mancando di rispetto a chi gli ha sempre voluto bene, Dio perdona Antonioni, no, anche basta. Mentre per quanto riguarda Silvano da Montemurlo, il suo messaggio incentra anche sul fondo di oggi su Corriere dello Sport Stadio da parte del direttore Ivan Zazzaroni, dice Silvano da Montemurlo attacca la società viola, farebbe meglio a pensare a ballando sotto le stelle, a rompere scatole, insomma non è piaciuto a molti il fondo di Ivan Zazzaroni, un fondo in cui si sottolinea che la Fiorentina è andata a rinforzarsi, certamente ha fatto una grande campagna acquisti, però senza puntare l'attenzione sugli italiani, insomma ha preso soltanto degli stranieri, e quindi in un momento così delicato per il calcio italiano in cui si dice che bisogna rilanciarlo puntando sui nostri calciatori, la Fiorentina invece ha voluto prendere un'altra strada e sono scelti, la Fiorentina ha puntato negli anni scorsi sugli italiani ma non è che abbia avuto tutti questi grandi risultati. Dobbiamo fermarci adesso e quindi piccola pausa e poi torniamo insieme, non andate via, tra poco.
2: Radio Firenze Viola.
3: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Al ristorante pizzeria Acqua Matta ed Onda Lunga troverai pesce fresco, ottime carni e la vera pizza napoletana. Il tutto anche senza glutine. Siamo sempre aperti. Vi aspettiamo a Campi Bisenzio in via Barberinese 157 e a Barberino di Mugello in via del Lago 20. Radio Firenze Viola.
4: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, stabile e soleggiato, ma con un po' di instabilità diurna a ridosso di Alpi e Prealpi in successiva attenuazione in serata. Temperature in lieve aumento, con massime tra 35 e 40 gradi. Al centro, sereno o poco nuvoloso, nel pomeriggio formazione di cumuli in Appennino, ma con fenomeni solo isolati. Temperature in rialzo, con massime tra 35 e 40 gradi. Al sud, in prevalenza soleggiato, nel pomeriggio un po' di nubi in evoluzione diurna in Appennino, ma con fenomeni sporadici o assenti. Temperature stabili con massime

0: Viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
1: Oh, grande Tommaso.
2: Pietro.
1: Allora?
2: Male, sono sempre in traffico, mi sono rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
1: Ancora con il Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
2: Ma davvero?
1: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
3: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
4: Finalmente puoi pubblicizzare la tua azienda su Radio Firenze Viola. Scendi in campo con noi.
3: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
4: Ti stiamo aspettando!
0: Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina. Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola.
5: Radio Firenze Viola. Di nuovo insieme per la seconda parte della nostra trasmissione che dedichiamo alla storia. Torna all'appuntamento con tu per tu con la storia, l'intervista ad un grande protagonista della storia della Fiorentina. È il turno di Dario Danelli, che ha rivestito un ruolo importante nei 100 anni della Fiorentina. È stato anche il capitano di un'epoca molto felice per la Fiorentina, quella con Prandelli allenatore. Tanti aneddoti che ci racconta del suo periodo vissuto con la maglia della Fiorentina. Dunque siamo pronti per l'intervista a Dario Danelli.
6: Dario, in questo viaggio nella tua Fiorentina, te lo ricordi il primo giorno da giocatore viola e soprattutto anche come si concretizzò il tuo trasferimento alla Fiorentina?
7: Certo che me lo ricordo. No, me lo ricordo bene perché fu un episodio non solo mio, una giornata mia, ma fu proprio una giornata importante per la Fiorentina, perché io ero al Brescia e ero d'accordo con l'attuale direttore, che era Fabrizio Lucchesi, e la società, di venire in Viola, di firmare al momento della promozione in A. E quindi ero a casa con i miei genitori a Ghizzano, e con mio babbo Dante si guardava la Fiorentina da buon fiorentino, e io anche perché facevo il tifo, appunto perché la Fiorentina contro il Perugia riuscisse a vincere per poi firmare il giorno dopo. Infatti il gol di Fantini ho esultato tanto, come tanti fiorentini, e di conseguenza sono stato il primo acquisto della Fiorentina in Serie A, perché subito il giorno dopo poi ho firmato, e poi da lì il primo giorno reale è stato, come sempre succede nelle le visite pre-ritiro e poi la partenza per il primo ritiro.
6: Ecco, io ricordo che in redazione, quando venne fuori l'ipotesi di un tuo trasferimento alla Fiorentina, quasi ci si meravigliò, perché in quel periodo si parlava di te anche di un possibile arrivo della Juventus che sembrava essere interessata. Ti ricordi qualcosa?
7: Sì, quell'anno, l'anno precedente al Brescia, i 2 anni precedenti, si fece molto bene. Era una squadra, era un Brescia forte, perché comunque c'era Toni, c'era Baggio, c'era Guardiola, c'era Pia, Matusalem, insomma era un buon Brescia. Infatti arrivammo nell'Intertoto, che in quel momento c'era questa, infatti si giocò poi la finale con attuale Paris Saint Germain, che non era quello di adesso, e quindi era un buon Brescia, feci bene e si erano aperte un po' di strade, però la voce della Fiorentina è stata più forte da buon toscano e da babbo Dante, quindi nulla, è stato ben contento di venire a Firenze.
6: E contro il Cagliari arriva il tuo primo gol con la maglia della Fiorentina, al 90esimo, un gol decisivo.
7: Sì, quello fu il mio primo gol, me lo ricordo benissimo, la soddisfazione perché il primo gol al Franchi, e poi, come ho detto bene, fu un gol importante. Quell'anno lì ebbi la fortuna, bravura di farne più di uno e servirono molti da difensore perché fu un'annata difficile la prima.
6: E in effetti fu un'annata particolare, la salvezza raggiunta all'ultima giornata, nonostante ci fossero buoni calciatori, però evidentemente era il primo anno dopo il ritorno in Serie A e quindi probabilmente ci furono delle difficoltà legate proprio al nuovo adattamento della categoria.
7: Ma io quello che ci si era un po' resi conto era le difficoltà di un triplice salto, perché c'era stato fallimento, c'era stato CBA e quindi il ritiro partimmo tipo una cinquantina di giocatori, c'erano giocatori di C, c'erano giocatori di B, c'erano quei mi sembra 10-15 nuovi che arrivammo in A, quindi non era semplicissimo dal punto di vista della gestione per lo staff come per la società e quindi amalgamare tutto non fosse semplice, e quello sicuramente ha portato a un'annata più complicata di quello che poteva essere previsto.
6: Tre allenatori diversi in quella stagione, alla fine arrivò Zoff per la salvezza. Zoff a un certo punto parlò anche di cattivi pensieri, vedendo un po' certe decisioni arbitrali discutibili, chiamiamole così.
7: Sì, fu un'annata proprio con tutto, con tutto all'interno. Effettivamente ci furono anche dei momenti di sfortuna o comunque di quel possibile idea di cattivi pensieri che spero e penso non siano stati reali e concreti, anche se poi dopo invece venne fuori tutto quello che poi è stato il Calciopoli e che ha portato purtroppo conseguenze anche a noi nelle annate successive.
6: Che tipo era Zoff come allenatore?
7: No, umanamente una persona squisita, una persona eccezionale nei modi, nei tempi, nell'educazione, nell'esempio che ci dava, molto pacato e come sempre succede e adesso forse ancora di più di quegli anni lì è importante il completamento che un allenatore o che uno staff o comunque anche con un dirigente c'ha con i suoi collaboratori. Quell'anno lì aveva dei collaboratori che lo complementavano anche dal punto di vista, lì c'era Bisoli attualmente che magari gli dava quella parte invece più motivazionale che lui da signore, da plomb magari aveva meno, però sicuramente è stata una persona molto importante.
6: Ecco, nell'estate del 2005 invece si inizia ad avvertire un'aria nuova intorno alla Fiorentina, arriva Prandelli come allenatore, rinforzi di qualità come Toni, Fiore, Brocchi, Frei, insomma una Fiorentina che sulla carta sembra essere competitiva.
7: Sì, allora, realmente ci sarà già resi conto dall'annata precedente, anche se la priorità era la salvezza, però era cambiato qualcosa anche a livello societario, comunque è arrivato il direttore Corvino e poi c'era anche tutto quel discorso, quel percorso naturale, fisiologico che dicevo prima, anche un pochino di pulizia fra virgolette di quelle che sono le annate precedenti, quindi era un po' un consolidamento del progetto con poi l'arrivo di Mr. Prandelli e di tutti gli altri giocatori che hai citato e altri, poi effettivamente è partito un altro tipo di percorso.
6: Ecco, tu diventi subito capitano in quella stagione, che effetto ti fa e soprattutto quanto senti subito quella responsabilità di portare la fascia al braccio?
7: Allora, sinceramente, a essere vero, il primo anno, soprattutto i primi mesi, ho fatto fatica. Ho fatto fatica nel senso che da ragazzo di campagna, diciamo, comunque cercando di essere il più umile possibile, realmente lo ero e quindi mi è pesato perché non mi sentivo più importante o più capitano di persone che erano arrivate, come hai detto giustamente, perché è arrivato anche persone di esperienza, è arrivato Fiore, è arrivato Pancaro, quindi c'erano giocatori che erano anni e anni che giocavano in squadre importanti, quindi, e molto più grandi anche di me, e quindi questa cosa qui inizialmente l'ho un pochino sofferta e ho cercato di acquisirmi l'autorevolezza fra virgolette nei modi, nel modo di comportarmi e nel farsi apprezzare con il tempo. Infatti poi è andata molto bene poi l'annata e c'è stato un consolidamento importante.
6: Quindi i primi discorsi alla squadra nello
7: spogliatoio? I primi discorsi non sono stati semplici, vi ho detto perché mi sentivo che forse era più giusto se lo facesse Pancaro piuttosto che Fiore che io, quindi ero un po' quasi imbarazzato, però poi è andata bene anche perché loro sono stati dei ragazzi eccezionali, hanno apprezzato anche in me l'aspetto umano e quindi mi hanno anche aiutato.
6: Dicevamo di Tony che arriva alla Fiorentina in quell'estate, rapporto fraterno il tuo con Tony, come l'hai accolto?
7: Ma con Luca era un rapporto che era già da anni, perché l'avevo avuto a Empoli quando lui era aggregato alla prima squadra e io ero capitano della Primavera, e poi l'ho ritrovato a Brescia, quindi si era fatto 2 anni insieme a Brescia e di conseguenza poi dopo a Firenze c'era già un rapporto di amicizia, camera insieme già da anni, quindi non sono stato ben contento che fosse arrivato per le qualità tecniche e poi anche per l'amicizia.
6: Ci fu un'accoglienza particolare per lui?
7: Ma no, con Luca ti ho detto è abbastanza estroverso, quindi non c'era bisogno di preparargli tanto un terreno, nel senso sapevo che comunque fosse arrivato avrebbe saputo inserirsi nel migliore dei modi.
6: Annata straordinaria quella di Tony, vince anche la Scarpa d'Oro, sì. Ti saresti aspettato quella continuità di reti da parte sua?
7: Ma ora quella continuità di rete no, perché oggettivamente è stata una cosa eccezionale, però dal punto di vista qualitativo della forza del giocatore mi aspettavo sicuramente che facesse un'annata importante. Naturalmente il percorso della squadra, le qualità sue, il fatto di far gol e quindi di prendere sicurezza in se stesso l'hanno cambiato, come a me dal punto di vista del capitano, loro hanno cambiato anche dal punto di vista della personalità e della sicurezza in se stesso, che è diventato poi un giocatore mondiale.
6: Ecco, una grande annata quella della Fiorentina in quella stagione. Quale fu il segreto di quella squadra al di là dei gol di Tony?
7: Ma più di uno, più che altro il gruppo, io penso, perché come dicevo prima la cosa che ci è rimasta anche nel tempo, che sicuramente i risultati aiutano, però ci è rimasto proprio l'aspetto umano, un legame di amicizia con tanti del gruppo che siamo rimasti veramente in contatto e lo siamo tuttora, e c'era stima, c'era quel rapporto che ti permette di scherzarci, e nello scherzo ti puoi permettere di dire tutto senza che qualcuno si offenda, quindi anche in campo c'era quell'aiuto, ma anche quel modo di spronarsi, anche a volte anche tosto, rude, però c'era così confidenza che nessuno se la prendeva male, quindi quella cosa lì sicuramente ha aiutato molto.
6: Il giocatore più scherzoso chi era?
7: Ma no, era un buon gruppo, e era un gruppo che amava stare insieme, che si faceva tante cene, che un tempo fa è venuto fuori un'intervista con Pazzini in cui è venuto un aneddoto, sì. Riguardo a quello che noi chiamavamo il Costanzo, che era
6: Costanzo Show,
7: che era una riunione post cena che facevamo di base in camera mia, che era semplicemente come abbeglia al circolo in Toscana viene fatto, si faceva in camera che c'era gli ospiti, che si chiamava l'argomento del giorno, e poi si poteva dire tante cose, che poteva essere una cosa vera o una mozzarella, una bischerata, però tutta la sera poi si ricamava su una cosa che poteva essere anche inventata. E quindi poi era uno scherzo che però ci teneva uniti e ironicamente ci si toglieva anche quella che poteva essere la pressione per la partita del giorno successivo.
6: E invece il giocatore più serio, quello più irreprensibile, che non doveva mai essere richiamato all'ordine, tra virgolette?
7: Ah no, Jorgensen era infatti stato nominato da me, dal gruppo, come il cassiere, quindi era il riscossore delle multe, certo, dei ritardi, dei comportamenti o di qualsiasi cosa che non andava, appunto perché ci aveva un modo di fare irreprensibile.
6: Ecco, tornando a quella stagione 2005-2006, sul campo viene conquistato l'accesso alla Champions, quarto posto. Ricordo anche i festeggiamenti nella partita con il Chievo, con le parrucche viola. Chi l'aveva ideate?
7: Ma sinceramente non ricordo questa cosa. Mi ricordo che poi alla fine si trovarono queste parrucche, da lì, che non so neanche se ti dico la verità, se fu una cosa nostra, societaria o di tifosi,
6: forse
7: dei tifosi, perché semplicemente poi ce le prendemmo e quindi da lì partì tutto. Sì, ma uno spettacolo, lo stadio, sembra più di 20.000 fiorentini, quindi un'emozione, che fra l'altro feci gol io e Luca, e quindi c'ho ancora, che poi mi regalarono gli amici, una foto del cartellone dello stadio Bentegodi con appunto i gol mio e di Luca, con la cosa sottoscritto Champions, e quindi è un bel ricordo.
6: Ecco, però poi purtroppo scoppia Calciopoli e quindi quel quarto posto viene annullato, con la Fiorentina che avrà una penalizzazione di meno 19, poi ridotta a meno 15. Però ecco, nello spogliatoio, nel gruppo, sul momento come viene presa questa mazzata?
7: No, mi ricordo benissimo, perché questa, la sentenza vera e propria fu quando noi eravamo nell'attuale secondo ritiro estivo, perché partivamo sulle Alpi e poi la seconda parte del ritiro, quella di preparazione al preliminare di Champions, facevamo a San Piero a Sieve. Eravamo in ritiro a San Piero a Sieve e l'hotel, il golf dove andavamo è fatto con un loggiato e un giardino interno, e dove le camere affacciano su questo giardino, e quindi come nel periodo estivo, tante camere aperte con le televisioni accese e questa sentenza che era in atto. E quando abbiamo fatto un po' di gruppo, quando lessero la sentenza, addirittura partì con una retrocessione,
6: sì.
7: E poi subito dopo, però, nella lettura fu invece non retrocessione ma meno 19, e tolta la possibilità di giocare in Champions. E noi eravamo lì per preparare la Champions, e quindi ci fu un discreto sconforto per chi come me, come gli altri che l'avevano conquistata, e anche chi era venuto per giocarla.
6: Certo, tra l'altro era arrivato muto in quella stagione.
7: Sì, è arrivato, mi ricordo Liberani, ora non ricordo altri, comunque fu un momento veramente brutto.
6: Ecco, i Prandelli, quindi, in quella circostanza, per cercare di tenere su di morale il gruppo, e cosa fece?
7: Sì, lì Prandelli con la società fecero quello che secondo me era giusto fare, nel senso dissero prima di tutto di guardare la classifica reale e quindi di non guardare la partenza da meno 19, che oggettivamente ti metteva ansia e pressione.
6: Certo.
7: E poi anche dal punto di vista degli obiettivi, dei premi e di quello che doveva essere, noi si doveva guardare la classifica reale. E in spogliatoio si mise la classifica reale, senza punti di penalizzazione, e si partì il campionato cercando di avere più entusiasmo possibile. Anche se ricordo le prime settimane comunque furono dure, perché inevitabilmente è una botta morale importante, e quindi quando si guardava spogliatoio, ma inevitabilmente si vedeva anche quella della televisione, e quando parti con meno 19 sembra molto lunga anche arrivare alla salvezza.
6: Tra l'altro quella estate fu caratterizzata anche dall'incontro tra Toni e Diego Della Valle, perché c'era la possibilità di una partenza da parte di Toni, e Diego Della Valle chiese a Toni di rimanere per poi liberarlo nella stagione successiva. Te lo ricordi quel momento?
7: Sì, sì, perché ero in camera con Luca, quindi me lo ricordo bene. Cioè, tutta la discussione, tutti i pensieri di Luca a quello che gli disse Diego, e quindi l'ho vissuta direttamente, sì.
6: Spingeva naturalmente,
7: no, come
6: c'erano
7: normale,
6: delle possibilità per
7: come normale che sia, Luca ci aveva delle offerte importanti, e comunque aveva già un'età che era, mi sembra 28 anni, 28, sì, sì, mi sembra sì. 28 anni, quindi sapeva che i 4 anni di contratto che avrebbe fatto sarebbero stati quelli più importanti, certo. E quindi a questa cosa ci pensava. E poi c'era il fatto che comunque non era più neanche che rimaneva a giocare la Champions e quindi anche questo aspetto qui, come a tutti noi, gli pesava o comunque gli dispiaceva molto. Però ho detto, il parlare con Diego, perché mi ricordo, sicuramente l'avrà raccontato anche Luca, ma a parte Luca fa no, bisogna, come faccio a rimanere, bisogna che vada, così, anche se qui no, che sarebbe stato benissimo. Quindi è in quell'indecisione del... Però, come aveva detto, sembrava che andasse a parlare con Diego e gli dicesse: io vado. E quando torno in camera faccio: quindi Luca, e rimango. e quindi cioè, poi vabbè, tutta la discussione, però oggettivamente il presidente gli parlò in modo chiaro, gli chiese di rimanere, e Luca, da persona squisita qual è, poi accettò e capì che il momento era quello di stare uniti, e ci sarebbe andato l'anno dopo.
6: Diego Della Valle com'era come presidente?
7: Un presidente con un carisma importante, e quando arrivava al campo si percepiva questa personalità, e comunque per il gruppo il suo arrivo era comunque sentito come un po' sull'attenti, e quindi è un aspetto che fa bene.
6: Invece Andrea Della Valle era più vicino al gruppo, anche perché insomma si vedeva di più.
7: Sì, c'era più quotidianità, era anche un'età diversa, quindi più vicina a quello del gruppo, quindi sì, c'era più rapporto, come è normale e giusto che sia nei vari ruoli.
6: Aneddoti particolari con Andrea Della Valle?
7: Ma no, aneddoti sì, qualcuno sì, perché ho detto, c'era un rapporto più vicino, e quindi di conseguenza quando noi eravamo molto soliti fare gruppo e fare scene, qualche volta si è portato anche a cena con noi, e quindi sono state belle risate, e a volte era venuto anche molto quando si era al ritiro il figlio di Diego. E lì di aneddoti scherzosi ce n'è tanti, perché si faceva mettere, c'ero io, c'era Luca, poi c'era Gambero, si è fatto mettere il figlio di Diego, e Luca con il suo modo semplice: te non hai ancora capito tutto quello che c'hai, quando lo capirai. E quindi chiedi per piacere al fisioterapista il gelato al puffo, che sarà in montagna, e non era possibile che ci avessero. E quindi c'era tutte queste cose scherzose, ironiche, perché ci si divertiva di base.
6: Ecco, è una Fiorentina che in quell'annata, pur partendo dalla penalizzazione, riesce a ottenere un sacco di punti e riesce anche a qualificarsi per UEFA, per la Coppa UEFA, quindi insomma, un risultato
7: sì.
6: straordinario.
7: Sì, sì, quell'annata lì poi fu realmente, penso, la più straordinaria di tutte per la partenza, perché comunque partendo con meno 19, mi ricordo, venimmo, mi sembra, verso la quinta partita a Empoli, che nell'ironia dello scherzo fra i tifosi, cioè, l'Empoli era partito bene, noi e c'era uno striscione dell'Empoli che eravamo a meno 24 da loro, e sono tanti, se poi ti immagini quello che deve essere per arrivare alla salvezza. E invece poi partimmo con un campionato eccezionale e addirittura sì, arrivammo con poi sembra meno 15, perché poi qualcosa ci tolsero, con meno 15 arrivammo comunque in Coppa, e quindi fu mi sembra che in classifica reale, non mi ricordo se secondi o terzi,
6: forse terzi
7: a un punto alla seconda, una roba del genere, quindi fece la miglior difesa del campionato, fu un'annata veramente bella.
6: Ci fu un mutuo straordinario, un mutuo che trovò subito il suo ambiente ideale alla Fiorentina.
7: Sì, ma Adrian, vabbè, ce l'avevo già avuto a Verona, e dal punto di vista qualitativo indiscutibile, c'era sempre stato il dubbio caratteriale o comunque dell'essere estroso, che era anche il suo pro, perché quei giocatori lì hanno bisogno anche di quell'irriverenza che serve per fare delle cose che gli altri non pensano neppure. E secondo me Adrian trovò anche un ambiente di gruppo dove si trovò molto bene e dove eravamo tutti così allineati che si scherzava, si rideva, ma la strada era quella, e lui si trovò benissimo, il suo aspetto qualitativo ci innalzò noi, e noi aiutammo lui dal punto di vista sicuramente di gruppo e di comportamento.
6: A volte magari ha dovuto riportarlo nei ranghi?
7: Non sono sicuramente stato e non lo sono uno, in quel caso un capitano di impeto, nel senso il mio approccio è sempre quello di cercare di portare con i modi giusti, nel senso che magari cercando di stimolarlo. Adrian sicuramente era una persona, un giocatore che andava fra virgolette responsabilizzato per le qualità tecniche che aveva. Questo più lo responsabilizzavi e più trascinava, perché si rendeva conto, e lo dovevi far rendere conto, di quanto importante era per. Quindi il mio approccio era più quello.
6: Nella stagione successiva ancora quarto posto per la Fiorentina, stavolta qualificazione in Champions che nessuno toglie alla Fiorentina, e però c'è anche la partecipazione, come dicevamo, alla Coppa UEFA, una bella partecipazione, perché la Fiorentina arriva addirittura alla semifinale.
7: Sì, purtroppo
6: persa rigori.
7: Persa rigori, però sì, no, ecco, quello noi come gruppo lo reputiamo più l'annata della maturità, perché diventammo consapevoli della forza anche con l'impegno settimanale europeo, perché comunque riuscimmo a ottenere comunque qualificazione in Champions, in campionato, pur arrivando in semifinale di Coppa, e questo qui fu secondo me una maturazione proprio di gruppo, perché poi non hai più bisogno di quei 13-14 che giocano, ma hai bisogno del gruppo, e quindi non solo di più giocatori, ma anche di una consapevolezza di tutti, e quindi secondo me è stato proprio un anno di maturazione.
6: Ecco, a proposito della semifinale persa ai calci di rigore contro il Legia di Glasgow, che riflessione hai fatto a mente fredda, quali considerazioni hai fatto, i rimpianti?
7: Ma no, i rimpianti realmente poi gli aspetti dei rigori ci sono
6: sì,
7: pochi,
6: no, magari sulla partita d'andata,
7: però ecco, sulla partita d'andata sì, perché perché realmente ci sembrava abbastanza facile, per assurdo, o comunque potevamo aver fatto qualcosa in più, non sembrava quella cosa insormontabile, invece quelle parti lì, in quelle manifestazioni lì, poi la rabbia di fare il gol in più, anche che la partita è già vinta, ma il gol in più è importante, quella cosa lì magari sì, col senno di poi, come sempre, facile, però un pochino di rammarico c'è rimasto da quel punto di vista.
6: Nello spogliatoio ovviamente tanta tristezza, tanta delusione.
7: Assolutamente, perché poi il giocarsi una finale secca, poi il coronamento di un sogno, di un percorso, e quindi sì, farsela sfuggire per così poco dispiace.
6: C'era anche Vieri in quella Fiorentina, al di là del rigore sbagliato, che cosa portò, cosa ti ha lasciato in quella stagione Bobo Vieri?
7: No, ma è un, comunque anche se era più verso la fine della carriera, ma è un campione, una persona che quando è arrivato in spogliatoio si è sentito nel modo, nell'allenamento, nel comportamento. Comunque secondo me, quando una persona arrivare a un certo tipo di livello, ci si può arrivare. Se ci rimani tanti anni, vuol dire che c'hai uno spessore non solo tecnico ma anche umano, e quindi sicuramente ha portato un buon contributo.
6: In quella stagione 2007-2008 arriva anche una storica vittoria a Torino contro la Juventus, 3-2, tra l'altro partita dall'andamento estremamente emozionante con il gol finale di Osvaldo.
7: Sì. No, di quello lì ti dico, ha detto bene, forse nella confusione di tutta la partita, quello che mi ricordo clamorosamente è quando si arrivò a Firenze, perché si arrivò a Firenze che c'è una città veramente in festa, e quindi dall'aeroporto tutto il cordone di persone, di motorini che ci seguirono fino allo stadio, festa, quindi sì, il dopo eccezionale.
6: Gobbi che segna il primo gol, poi Papavaigo e Osvaldo.
7: Sì, è vero. Ecco il proprio quello che dicevo prima del fatto del gruppo, della maturazione del gruppo.
6: Sì, Gobbi che magari non viene molto esaltato, però comunque era un giocatore dall'affidamento, dal sicuro rendimento.
7: Assolutamente, no, Massimo.
6: Lo conosci bene.
7: Benissimo, no, ma poi, no, poi un ragazzo di uno spessore importante e anche dalla qualità, perché comunque quell'anno lì giocò tantissime partite, sia terzino che anche centrocampista, quindi anche una duttilità tattica, quindi un giocatore importantissimo.
6: Ecco, sempre nel 2007-2008 erano arrivati Gilardino, tra gli altri anche Jovetic, questo giovane giocatore di cui si parlava molto bene, che era però ancora un po' da scoprire, ecco.
7: Sì, no, Jovetic oggettivamente quando... Vabbè, Gila si sapeva cosa sarebbe arrivato, e quindi era una certezza. Jovetic realmente era sconosciuto a noi, però quando arrivò anche in allenamento si vide subito che c'aveva dei numeri importanti, tecnici, fisici, di visione, quindi sì, si vide subito che era un giocatore che aveva delle potenzialità molto importanti.
6: Eh sì, infatti poi insomma nel corso della stagione segnò anche gol importanti, gol
7: a Liverpool,
6: insomma Champions. Sì.
7: Sì, no, ma veramente tanta qualità e si cominciò a scherzarci con Jovetic per quello che poi negli anni è diventato un pochino anche un'ironia che noi fiorentini tutti ci dicono che siamo un po' pesanti dal punto di vista di quello che è la cosa intorno, e anche con gli addetti ai lavori ci si scherza naturalmente su questi aspetti, e a Jovetic, come a altri stranieri bravi appena arrivati, che c'è la società che gli cerca di insegnare l'italiano, si dice: ma non l'imparare l'italiano, è meglio che lo impari, così non sentirai quando ci diranno contro. E quindi si partiva con questo scherzo.
6: Ecco, e tra i giocatori che erano arrivati alla Fiorentina in quella stagione anche Vargas, altro giocatore dalle grandi potenzialità, a volte bisognava anche lui riportarlo un po' sulla retta via.
7: Sì, Juan, guarda, ci ho avuto un rapporto bellissimo con Juan, perché comunque è un ragazzo buono, veramente buono, di cuore, che come tante persone che sono di cuore ha bisogno di capire, all'inizio è quasi diffidente perché non sa di chi si può fidare e no, ma quando percepisce di chi si può fidare ti dà veramente tanto, e quindi sia dal punto di vista di gruppo umano, al momento che poi si è ambientato, si è sciolto, e dal punto di vista qualitativo c'è una forza è un tiro, un cross.
6: Quanto era potente il suo tiro?
7: No, quasi mai, tutto era potente. tutto che non era gestibile, anche infatti anche in spogliatoio, perché scherzandoci, per cercando di metterlo a suo agio, io ci scherzavo tanto, anche andando quasi oltre, e quando mi prendeva erano problemi.
6: C'è un aneddoto particolare?
7: No, ma più d'uno, perché ci stava uno spogliatoio del Franchi, c'era una vasca grande dove veniva fatto tutte i post partita, comunque, e ci sono finito diverse volte insieme a lui trascinato, quindi no, veramente quell'anno lì fece un anno eccezionale.
6: Ecco, per quanto riguarda la stagione 2008-2009, quella della prima Champions, la Fiorentina
7: sì,
6: non fu una
7: di One, no, soprattutto perché giocava un po' più nella parte bassa,
6: sì, come terzino a volte,
7: e dal punto di vista difensivo ancora si doveva un pochino italianizzare, e quindi dal punto di vista tattico non era preciso in tante cose, poi quando fu messo sopra, devastante.
6: Ecco, si arriva poi con la Fiorentina, che nel 2008-2009 guadagna un'ulteriore qualificazione alla Champions, si arriva alla partecipazione alla Champions, che darà le maggiori soddisfazioni, anche se poi ci sarà la grandissima amarezza della partita del Bayern Monaco, però tu non hai giocato. Ecco, in quell'inizio di stagione che sensazioni avevi? Ecco, c'era anche la sensazione, visto che comunque quella squadra riusciva sempre a dare delle soddisfazioni dal punto di vista dei piazzamenti, c'era la sensazione che si potesse arrivare anche a competere per lo scudetto?
7: Quell'anno lì realmente sì, cioè, nel senso, c'era ormai una consapevolezza di essere forti, e soprattutto perché nelle annate precedenti realmente con le piccole, in sintesi, non sbagliavamo praticamente mai. C'era stato, soprattutto nei primi anni, un po' di difficoltà con le grandi del campionato, che oggettivamente in quegli anni erano veramente grandi, e quindi c'erano squadre molto importanti che arrivavano nelle finali di Champions, anche due italiane, e quindi si vinceva di base con tutte quelle sotto, e con le grandi facevamo un po' di fatica, ma l'anno precedente, o comunque gli ultimi anni, incominciavamo a lottarsela e a fare risultati anche con quelle, e questa consapevolezza di aver giocato fino alla semifinale della Coppa dell'anno precedente, di aver giocato la Champions, ci sarà alimentata in noi anche la sicurezza di potersela giocare con tutti, e questo è stato l'ulteriore scatto che poi ha fatto sì che ci fu una partenza sia di campionato che del girone di Champions, che oggettivamente penso poi negli anni è stato uno dei migliori delle squadre di Serie A in generale.
6: E quindi secondo te cosa è mancato? Magari qualche ulteriore investimento per poter essere davvero competitivi per lo scudetto o qualcos'altro?
7: Ma no, poi sai, il calcio è giocato su tante cose, su tanti piccoli equilibri e cose, poi non sa mai qual è quella giusta e quella che fa la differenza. Noi fino a dicembre mi sembra che stando benissimo in tutto, e poi nulla, magari ho detto qualche equilibrio e basta.
6: Tu in Champions segni il tuo primo gol contro il Debrecen.
7: Sì, il mio primo gol, perché fra l'altro se lo riguardo dopo al risultato ottenuto sembra quasi, vabbè, un gol dei tanti, e invece era un gol in quel momento importante, perché in quella partita lì non partimmo benissimo e però la dovevamo vincere assolutamente, e quel gol, infatti, poi l'esultanza subito dopo quel gol invece ti fa capire quanto fu importante quel gol per per la squadra e per tutti, per liberarsi dal fatto si vince anche questa, che poi fu quella che ci tenne là per poter passare nel girone.
6: Il tuo gol più importante con la maglia della Fiorentina qual è stato?
7: Ma no, sì, non lo so, nel senso, cioè, l'ho fatti così pochi che me sono tutti belli.
6: No. Anche con la Juve ha segnato.
7: Sì, sì, con la Juve. Ecco, ti dico, se dovessi sceglierne uno, sceglierei quello, o comunque quelli di quell'annata lì, poi quello con la Juve a maggior ragione, perché secondo me per far gol, no, secondo me sono quasi sicuro che per far gol ci voglia cattiveria, e quindi devi andare in area con quella cattiveria di volerlo fare assolutamente. I difensori non spesso, o comunque pochi difensori hanno quella cattiveria di andare là con quindi io la maggior parte delle volte che andavo in area ci andavo quasi più con la volontà di fare un blocco a Luca, di fare uno spazio a chi era più bravo di me nel poi concretizzare la cosa, ma non c'avevo quella rabbia di volerlo fare a tutti i costi io. E quando ti senti in difficoltà tiri fuori tutto, e soprattutto nella prima annata, ma come per dire in quel caso lì è stato quello col De Bresene, che per me era importantissimo, per tutti noi era importantissimo fare quel gol lì. E infatti alla fine, se vado nella mia carriera, ho sempre fatto gol quando sentivo la necessità di doverlo portare a casa. E infatti poi ti ho detto, l'ultima partita, quella col Chievo, che poi fu la, certo, Champions, al Chievo ho fatto due gol, che furono uno col Cagliari e un altro in casa, che erano quelli della salvezza.
6: Cioè, solo gol pesanti.
7: Perché, no, ma perché poi ti rendi conto nell'andare del tempo che poi è perché ci vai con quella determinazione che serve per poi farli.
6: Senti, il 12 gennaio del 2010 invece avviene il tuo trasferimento al Genoa per 2,5 milioni per la metà, se non ricordo male. Ecco, come hai digerito, tra virgolette, quella cessione?
7: Ma non bene, nel senso che non è che non è stata condivisa, però fu un momento un po' particolare, come dicevo. Si partì l'annata benissimo, sia in campionato che in Champions, eravamo passati come primi nel girone, quindi stava partendo il girone di ritorno, e sicuramente la società, il mister, così decisero di fare quel qualcosa in più, e valutarono di prendere Felipe, che era un difensore dell'Udinese, che oggettivamente stava facendo benissimo all'Udinese, e era un centrale di sinistra, quindi piede sinistro, che noi in squadra non avevamo, perché giocavo io a sinistra, o se no quando giocava Koldrup io giocavo a destra, giocava Koldrup a sinistra, però ci mancava effettivamente quel piede sinistro che poteva essere il Felipe, e quindi ci fu questa decisione qui. In questa decisione qui mi venne un pochino paventata la cosa che poi potevo giocare a volte io, a volte Gamberini, come partendo Felipe il titolare, e conoscendomi, nel senso, non che secondo me è una qualità che tanti hanno, ma io no, nel senso, avrei fatto fatica a fare il capitano fuori, perché magari non mi sarei sentito di poter dire ad altri cose quando sei fuori, e quindi ho preso in considerazione l'idea di, e poi come spesso succede, è successo così tutto velocemente che non c'è stato modo di pensarci, perché se ci avessi pensato non l'avrei fatto male. Solo che successe che mi ricordo, il Genoa comunque era l'anno precedente che era arrivato a un punto da noi, sì, per andare, sì, in Champions. Il presidente attuale del Genoa, Preziosi, voleva provare ad andare in Champions, voleva fare una squadra importante e quindi nulla, mi fece una dichiarazione la sera precedente dicendo vado a prenderò un difensore italiano fortissimo, tutta questa cosa, con un identikit che sembrava il mio, e mi cominciano a chiamare tutti per dire guarda che Preziosi ha detto che ti viene a comprare. Io ho detto sì, vabbè, nel senso, cioè, anche perché dopo 15 giorni si giocava la partita col Bayern e io ho detto cioè, non ci andrò mai. E quindi partì così, solo che poi il giorno dopo effettivamente Preziosi venne al campo e nulla, io mi chiamarono dalla sede con una battuta sola: per quanto andresti a Genoa? E io da bischero dissi anche una roba giusta, giusta nel senso che sì, mi sembrava tanto, ma a pensarci bene avrei potuto dire molto di più, ma non pensando che fosse quasi, cioè che fosse un inizio di un discorso, nel senso che poteva essere. E invece praticamente che è successo? È successo che vado all'allenamenti, finisce l'allenamenti e viene l'attuale magazziniere Leonardo e quello che c'era al momento, in quel momento c'era anche Romeo, tipo con le lacrime, e mi fanno Dario ti vogliono in sede. E io scherzando ancora, perché non avevo idea che potesse essere vero, e faccio prepara il sacco nero, no? Con tutti si scherzava su questo aspetto. Praticamente vado in sede e Preziosi aveva lasciato il contratto firmato con le cifre che a battuta la Fiorentina aveva detto che mi avrebbe dato, cioè che avrebbe voluto, e quello che io... E quindi si ritrovò questo contratto e andai in difficoltà perché... Cioè era una cosa che avevo detto io e sembrava che fai ritorno indietro. E poi oggettivamente se anche la Fiorentina l'aveva fatto vuol dire che, cioè, che non mi avrebbe mandato in nessun modo. E poi il discorso appunto del tecnico di Felipe e compagnia bella, e quindi così firmai e poi andai di là e poi successe un dramma di spogliatoio di tutti, e quindi fu un momento emozionante parecchio.
6: Insomma, dopo 6 anni, sì, è arrivato nel 2004, sì, 6 anni, perdeva alla Fiorentina un punto di riferimento.
7: Ma detto, io in quel momento lì, ti dico la verità, non è che avevo pensato a come penso gli altri ragazzi, era proprio l'aspetto umano, di rapporti e di quello che si era creato, e quindi niente, ci si mise sinceramente a piangere tutti, si fece un po' una roba tragica, e quindi successe un po' un ambiente del genere, e poi nulla, poi... preparai la roba, poi ci fu quell'intervista che poi è riuscita dopo, e niente, poi andai in sintesi a Genova picchiando la macchina mia moglie perché si erano un po' tutti
6: sfasati,
7: sì, tutti sfasati.
6: Il tuo rapporto con Prandelli?
7: Allora, sinceramente non particolarmente brillante sempre, nel senso che, come è normale che sia, ci sono attriti, cose come sono nello spogliatoio, ci sono anche con il mister e con lo staff e con la società. Dal punto di vista mio, naturalmente, con il fatto di essere capitano, c'era anche l'aspetto che non parlavo solo di me, ma parlavo anche degli altri, e quindi succedeva una cosa a Pasquale, comunque gli dicevo una parola anch'io al mister, e quindi c'è stato più modo di avere un pochino più di contrasti rispetto magari a chi parla esclusivamente di sé. E quindi nel tempo, nel senso si era un pochino incrinato, ma non, cioè, si parla sempre di robe sportive, nel senso che ci si vede, si va a cena, ci si saluta e ci si abbraccia, come prima abbiamo vissuto tanti momenti belli e tanti e pochi brutti fortunatamente, e quindi sono sempre cose che succedono e capitano nel calcio.
6: La Fiorentina, per la quale hai fatto anche il dirigente, oggi cosa rappresenta per te?
7: La Fiorentina cioè, non è una cosa descrivibile, nel senso è la squadra che è più importante per me dal punto di vista della carriera, è quella, è la città dove ci ho vissuto più tempo, dove ci ho conosciuto mia moglie, dove ci sono nati i figli, quindi è casa, quindi ti dico, anche poi quando ho fatto 2 anni a Genova, poi ho fatto tanti anni a Verona, tra l'altro Verona è una città dove sono stato benissimo e dove si vive benissimo, però al momento anche che tornavo qui, dove siamo adesso in campagna, e per me l'uscita o il fatto di andare a mangiare qualcosa, andare, per me è Firenze, perché comunque la reputo casa, e poi dal punto di vista estetico e di città oggettivamente è qualcosa di bellissimo.
6: E dalla famiglia, prima parlavi anche di tuo padre, ecco quanta spinta c'è stata nei tuoi anni alla Fiorentina.
7: Ma guarda, c'è stata, però sempre nel modo un po' da inelli, nel senso, mio babbo è un tifoso, ma è un tifoso molto pacato, cioè sai e percepisci che ci tiene tanto, però non è che esterna clamorosamente, quindi cioè, anche quando c'era in ballo di poter andare, di poter venire a Firenze e c'erano altre squadre, il massimo che poteva dire mio babbo è però anche a Firenze perché si percepisce che avrebbe avuto piacere, che però non è che voleva essere invadente in una decisione tecnica mia.
6: Quindi non era neanche particolarmente critico, anche se non ce n'era bisogno nei tuoi confronti?
7: No, in generale no, assolutamente no.

0: esplosivo, un aggressivo, io magari quello che aveva più una lettura di anticipo di chiusura, lui un pratico, io uno che magari mi piaceva cercare più un tipo di giocata, lui uno anche vocalmente pronto a, io più a chiamare, più a gestire, quindi quell'aspetto lì sicuramente è stato quello che è stato un pochino la nostra forza.
1: Frey, il portiere più guascone con cui hai giocato, al di là delle qualità naturalmente.
0: Sì, è uno sicuramente di, ma i portieri sono particolari tanti, sì. No, Seba c'è un ottimo, c'è un rapporto d'amicizia proprio, quindi sia fuori dal campo e poi in campo oggettivamente una qualità che senza dubbio penso sia il portiere più forte con cui abbia giocato.
1: Sui suoi capelli c'era qualcosa che dicevate anche nello spogliatoio?
0: Sì, vabbè, quello già ci pensava il pubblico, sì. Quindi non c'era bisogno di aumentarglielo quello a Seba, se no.
1: Senti, prima parlavamo dei tuoi gol più importanti, invece la tua partita in assoluto più importante con la maglia della Fiorentina?
0: Forse la più importante, ma per il percorso di tutti, mio ma anche della squadra, e quello anche che poi ha rappresentato, è stata quella con il Liverpool in casa, perché per noi gruppo è stata la partita, ci sono state due partite fondamentali, quella a Liverpool però contro l'Everton, per partita l'ambiente che si era creato, e anche lì è una partita che ci sono molto affezionato anche per la gestione mia di partita, però
1: prima parlavamo di Frey, fece delle parate
0: sì. Però la partita con il Liverpool in casa fu quel momento in cui avevamo già fatto l'annata prima di Champions, quindi eravamo, c'avevo consapevolezza e tutto, però il Liverpool in quell'anno lì era oggettivamente la squadra che aveva vinto la Champions, quindi era la squadra dei campioni, e nel pre-partita, nella settimana precedente, e quando si arrivò al campo il giorno prima, che come abitudine c'è la squadra di casa fa il secondo giro di allenamento, nel senso prima c'è la squadra che gioca fuori casa, che fa la rifinitura sul campo, sullo stadio, poi escono loro e entra la squadra di casa, quindi noi aspettavamo che uscisse il Liverpool dall'allenamento, e anche se eravamo squadra vera e giocatori, però guardavamo loro come li guardano i bambini, come si guardava, ma come calcia Gerard, ma il Nino com'è, quindi si guardava con quel sogno negli occhi di confrontarsi con quelli che comunque erano i vincitori della Champions, quelli che fino a qualche anno fa li vedevi in televisione come campioni assoluti. E quindi la sera prima e la notte, il Constanzo del giorno prima, c'era quella tensione, ma quella voglia di volersi confrontare, che quindi aveva creato quell'aspettativa che quella partita lì te la ricordi, e poi si fece una partita importante anche dal punto di vista mio, e quindi quella lì sicuramente è stata una delle partite più belle.
1: Hai giocato con grandissimi calciatori, con Baggio, ecco, dopo Baggio qual è stato il giocatore più forte che hai incontrato, di cui sei stato compagno, magari mutuo, oppure c'è anche qualcun altro?
0: Ma senti, è bello dire così, però sai, per chi ha giocato a calcio è impossibile, ma non è che uno vuole essere non diretto o vuole scansare, è che veramente ogni ruolo, cioè nel senso, per dire Luca quell'anno lì, è stato certo, il più determinante, sì, che ho avuto.
1: Certo. Io dicevo anche da un punto di vista della classe.
0: No, della classe sicuramente Adrian è stato uno dei più importanti. Poi per l'estro, per queste cose qui, cioè per la visione magari Baggio sicuramente era quello che ho visto che ci aveva. Guardiola è stato dal punto di vista morale e dentro la squadra uno che mi impressionò, sicuramente era preso anche dal fascino che comunque arrivava dal Barcellona, capitano del Barcellona, della Spagna, quindi sicuramente quando uno arriva con quell'alone lì c'hai anche una visione, però oggettivamente

0: anche dal punto di vista umano e di come si presentò, fu molto impattante dal punto di vista qualitativo, sì, per dire uno che se ne dice poco, perché poi ha fatto una carriera pseudo-normale, ma Matusalem a Brescia era uno dei centrocampisti per me più forti che ho mai visto, molto particolare dal punto di vista del carattere, però tecnicamente di qualità eccezionale.
1: Chiudiamo con un aneddoto anche su Corvino, direttore sportivo delle grandi capacità ma anche molto passionale.
0: No, su Corvino, sul direttore ce ne sarebbe.
1: Scegliene uno.
0: Io ho avuto la fortuna di incontrarlo da giovane, perché lui mi prese dall'Empoli a Lecce, e quindi penso che il primo anno di Lecce ero un ragazzo, e essendo un ragazzo e arrivavo in una squadra di Serie A, e a Lecce abitavo da solo, ne avevo combinate e ne combinavo, e mi fece non so quante multe in un anno, e c'aveva sempre quel modo che quando si chiamava per dirtele partiva subito con una bella esclamazione e poi andava il discorso. Però se ne devo dire una, è una fatta a Alessandro, a Gambero, perché praticamente Ale va a parlare del suo contratto e giustamente gli chiedeva, era diventato un giocatore importante, e Alessandro, il suo procuratore, gli chiedeva di più, e il direttore gli fa: Alessandro, t'ho preso che eri un prete, t'ho fatto papa, non rompere. e quindi questo era il direttore.
1: E questo era Dario Danelli nell'appuntamento di apertura tu per tu con la storia. Siamo arrivati alla conclusione di questa edizione di Viola Amore Mio. Naturalmente rimanete adesso collegati qui su Radio Firenze Viola, perché tra poco inizia Palla al Centro con tutti gli approfondimenti sul mercato della Fiorentina, ma anche gli aggiornamenti su Mastantuono, perché cresce l'attesa di poterlo abbracciare all'aeroporto di Firenze. Dunque rimanete collegati su Radio Firenze Viola, tra poco con Palla al Centro.

0: Iconic Message.
1: Leggila, ascoltala, guardala.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Lutto nel mondo della musica. Francesco Guccini si è spento questa mattina circondato dall'affetto della famiglia a Pavana, luogo dove aveva scelto di vivere lontano dai riflettori dopo il ritiro dalle scene. Aveva 86 anni. Guccini è stato uno degli intellettuali cantautori più importanti della cultura italiana nel secolo Novecento, una voce che per oltre 50 anni ha intrecciato musica, letteratura e impegno civile. Le sue condizioni di salute non buone negli ultimi tempi sono peggiorate rapidamente ieri sera. La famiglia ha annunciato che, come da volontà del cantautore, i funerali si svolgeranno in forma privata nei prossimi giorni, mentre in settembre è prevista una cerimonia pubblica per permettere a chi lo ha amato di salutarlo.
2: È stato arrestato e portato in carcere con l'accusa di omicidio volontario il 25enne che ha ucciso a martellate la nonna Gilda Di Giuseppe di 89 anni in casa ad Altino, comune in provincia di Chieti. Il giovane Alessandro Carminucci era stato fermato dai carabinieri subito dopo il fatto. Secondo quanto si apprende ad allertare il 112 sarebbe stata la zia, che vive all'estero, che aveva ricevuto la telefonata proprio dal ragazzo dopo aver commesso il fatto. Il 25enne studia e vive a Roma e si trovava in paese per qualche giorno di vacanza estiva. Non si conosce al momento il movente dell'omicidio.
3: C'è anche la vendetta personale tra le ipotesi seguite dagli investigatori sull'allarme bomba che ieri ha portato all'evacuazione di 6 centri commerciali a Milano e provincia. L'attenzione si concentra sul numero di cellulare riportato in chiaro nell'email di rivendicazione. Gli investigatori hanno già individuato il titolare dell'utenza telefonica. Secondo indiscrezioni, l'uomo avrebbe riferito di ritenere possibile una ripicca nei suoi confronti. Sia l'intestatario della linea sia la persona che la utilizza sono stati ascoltati dagli inquirenti e hanno fornito la loro versione dei fatti. Progressivamente alcuni dei 6 centri commerciali stanno riaprendo al pubblico, in altri sono ancora in corso gli accertamenti.
2: Il caldo continua a non dare tregua e oggi raggiunge il suo apice con 27 città da Bolino Rosso, il numero più alto registrato dall'inizio dell'estate. Per la prima volta nel 2026 tutti i principali centri urbani monitorati dal Ministero della Salute sono dunque al massimo livello di allerta. Venerdì 7 agosto le città in allerta rossa scenderanno a 26 con Bolzano che tornerà al Bolino Giallo. Secondo le previsioni, aria meno calda e temporali potrebbero interessare il nord tra domenica e lunedì. Per il centro-sud invece bisognerà attendere oltre Ferragosto.
3: Dall'estero è stata raggiunta l'intesa tra l'Iran e l'Oman sulle regole per il passaggio dallo stretto di Hormuz. A confermarlo è stata una fonte di primo piano ai canali Al-Arabiya e Al-Dat. Manca però ancora l'approvazione del Consiglio di Sicurezza Nazionale iraniano. L'accordo, secondo la fonte, è valido per il momento 60 giorni. Prevede che le navi in entrata a Hormuz utilizzino la corsia di navigazione più vicina all'Iran, mentre le navi che lasciano lo stretto useranno la rotta più vicina all'Oman. Non saranno imposti pedaggi alle navi in transito.
2: Lo sport: il futuro di Leao resta uno dei punti di domanda più interessanti di questa sessione di calciomercato estivo del Milan. Nel club rossonero, ritenendo la proposta insufficiente, nelle ultime ore ha rifiutato un'offerta da 30 milioni più 5 di bonus da parte del Galatasaray, interessato al cartellino dell'attaccante portoghese. In attesa di sviluppi, Leao ha raggiunto i compagni in ritiro lo scorso 29 luglio a Perth.
3: E con questo è tutto, a più tardi.
1: Radio Firenze Viola.
4: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
5: Oi, oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
4: Andiamo, via, chi l'è? Lo zio di Orin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
5: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
6: Salve a tutti, sono qui. In Viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
5: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di noi.
0: se lo hai letto su tuttomercatoweb.com. È Realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
1: Radio Firenze Viola è la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola.

0: palla al centro.
1: L'approfondimento sulla viola. Notizie, ospiti, opinioni e collegamenti.
0: Tutto ciò che fa Fiorentina
1: è su Radio Firenze Viola.
2: Le 14.01 puntuale come sempre arriva l'appuntamento con Palla al Centro qui su Radio Firenze Viola, anche in compagnia degli amici di Lady Radio. Oggi in sostituzione del direttore Tommaso Loreto ci sono io, Chiara Bevilacqua, ma ritrovo con grande piacere al mio fianco l'altro padrone di casa, Luca Calamai. Buon pomeriggio Luca.
3: Grazie Chiara. Oggi è un giorno, lo dico subito, per me un po' problematico, lo ammetto e lo confesso, perché questa vicenda di Antognoni mi crea un cortocircuito. Vi proporremo, e ve lo proporremo prima del Chi si compra Flash, anche le dichiarazioni di Antognoni, quello che ha detto Antognoni, e che, come ho detto io, aspetto il virgolettato di Antognoni per sapere la sua reale posizione. Quindi Antognoni ha deciso di non partecipare al centenario. Lo ripeto, per me è un cortocircuito, è un momento di difficoltà, perché il rapporto l'amicizia Milica Antognoni è totale, per cui un amico resta amico sempre e comunque. Resto convinto, l'ho detto al Caffè Nero Bollente, lo ripeto ora perché poi io non torno su questo argomento, fermo restando invece sono ben felice di accogliere qualsiasi messaggio che non sia offensivo naturalmente da parte vostra. Io ripeto che di fronte a questo bellissimo gesto che secondo me ha fatto il Presidente Commisso, riferito in particolare al ritiro della maglia numero 10 per un anno, io credo che a quella mano tesa bisognava rispondere stringendo quella mano, confermando tutti i distinguo di una ferita che è profonda, eccetera eccetera eccetera. Quindi oggi per me è un giorno un po' fastidioso, lo ammetto, perché non è semplice questo argomento. Poi ritroviamo il sorriso con Mastantuono che sta arrivando, ritroviamo il sorriso con la convinzione che la Fiorentina comprerà anche un grande attaccante esterno, ritrovo il sorriso perché stasera andiamo a vedere una partita che è l'ultimo test prima del calcio vero, quindi
2: Viola
3: oggi
2: Park sold out, lo
3: è la partita vera, sì. Oggi è la partita vera e mi auguro e spero anche con una bella passeggiata di Mastantuono sotto la curva, sotto il settore che ospita il Soldai 2000 tifosi della Fiorentina, quindi di tutto e di più. Vi ricordo i contatti 348-7513-933 per messaggi audio e scritti. Come ha detto Chiara, e per me è una gioia averla accanto, saremo anche due ore in compagnia degli amici di Lady Radio, per loro il 3925727775. Aspettiamo le vostre telefonate allo 055771171. Vorrei, se la regia ci può mandare le parole di Antognoni, è stato Lorenzo Barucci a registrarle le parole di Antognoni, e poi vorrei un parere anche di Chiara. Vai con le parole di Antognoni.
4: Sono andato via dalla Fiorentina per problemi con la proprietà. Dopo 5 anni leggo un comunicato in cui si parla del ritiro della mia maglia. O mi prendono in giro o pensano che io sia bischero. Io mi metto sempre a disposizione, ma queste situazioni non le accetto. 5 anni fa mi ero ripromesso di non esserci al centenario. La proprietà è sempre la stessa e non cambio idea. Quel comunicato del presidente mi ha fatto imbestialire.
3: Chiara,
2: sono parole che fanno male. Luca, sono d'accordo con te. Io voglio fare una premessa: per me Antognoni non si discute, Antognoni è la Fiorentina. Questo non vuol dire che non possa prendere delle decisioni sbagliate senza la pretesa di dovergli dire cosa fare, perché non mi permetterei mai, ma perché io ad esempio ho apprezzato molto la scelta del presidente Joseph Commisso di in un certo senso rimarcare quello che rappresenta Antognoni per Firenze e per la Fiorentina, e io ho sottolineato come il passato sicuramente non si cancella, anche in quelle che sono le sue probabili legittime motivazioni dietro a questa posizione coerente che sta portando avanti. Ma la festa della Fiorentina non può prescindere da Antognoni, e la società ha dimostrato di mettere Firenze, la Fiorentina e la sua gente davanti a tutto. È quello che avrei sperato potesse fare anche Antognoni per 10, 15, 20 minuti. Nessuno gli chiedeva di, in un certo senso, riscrivere magari la sua avventura, che abbiamo percepito non è stata sicuramente piacevole. Io però credo che ci si perda tutti, e sono d'accordo con te. È un momento triste per chi ama questa maglia e per chi ama chi ha fatto la storia di questa maglia.
3: Così è, purtroppo io non riesco a spiegare a parole quanto è stato ferito Giancarlo Antognoni da quello che è successo in quel momento, non è spiegabile. però va bene, quello che penso l'ho già detto, e su questo argomento, ripeto, aspettiamo i vostri pareri, lo ribadisco, cercheremo di leggerne il più possibili.
2: E io ribadisco per favore di ricordarvi anche l'educazione, al di là dell'emozione che sicuramente in situazioni come queste prende un po' il sopravvento, non è censura, ma è un qualcosa di doveroso che noi dobbiamo fare, dandovi la possibilità di arrivare ai tanti ascoltatori che ci stanno seguendo i messaggi che non superano, diciamo, il buon senso.
3: No,
2: non,
3: ma questo
2: non
3: chiaramente
2: letti.
3: Non ce n'è motivo, ragazzi, ma Antognoni è stata la mia vita, sono cresciuto con Antognoni, sono innamorato della Fiorentina con Antognoni, ho sofferto con lui quando ha rischiato la vita, l'ho visto rinunciare alla Juventus e alla Roma, l'ho visto, beh, non, Antognoni è Antognoni. Poi, per carità, il mio parere in questo momento non è lo stesso di Giancarlo, ma Antognoni resta Antognoni, e non dimenticatelo, è uno che per la Fiorentina ha fatto veramente qualcosa di speciale. Allora, riprendiamo il percorso che palla al centro non può decollare senza Chi si compra Flash di Niccolò Santi stavolta.
5: Chi si compra Flash?
6: Nuovo appuntamento con Chi si compra Flash. Ripartiamo da Franco Mastantuono, che è un nuovo giocatore della Fiorentina. Vi abbiamo raccontato ieri della fumata bianca e quindi della definizione dell'affare. Ricordiamo la formula dell'operazione, che è quella del prestito secco. Il giocatore sarà a Firenze nelle prossime ore per firmare il suo nuovo contratto, che potrebbe prolungarsi il prossimo anno in caso di raggiungimento da parte della Fiorentina almeno dell'Europa League. Chiaro che è un gentleman agreement, quindi una parola, diciamo, niente di scritto fra le parti, quindi potrebbe verificarsi eventualmente nell'arco della prossima stagione. Per quello che riguarda lo stipendio, Real e Fiorentina se lo divideranno equamente, 50% ognuno, quindi la Fiorentina pagherà più o meno 1,8 milioni netti al giocatore, e lo stesso farà il Real Madrid. Nelle prossime settimane, nei prossimi giorni, si cercherà di arrivare a un nuovo esterno d'attacco, e tra l'altro anche di alto profilo, quindi teniamo le antenne dritte. Sempre per quello che riguarda l'attacco, occhio a Roberto Piccoli, perché è vero che si sta giocando la sua permanenza a Firenze, ma è vero anche che, con il fatto che la Fiorentina ha deciso di trattenere Ken, di blindarlo e di farne l'attaccante della prossima stagione, a meno di offerte clamorose dell'ultimo momento, per Piccoli potrebbero prefigurarsi anche altri scenari. Su di lui c'è il Genoa, poi vedremo, insomma, non è certo l'unico obiettivo dei grifoni. Alla Fiorentina piace Pinamonti, a proposito di ex Genoa in questo caso. Il Sassuolo non tratterrà Pinamonti, anche perché il suo contratto è in scadenza nel 2027 e quello che chiede è più o meno 15 milioni, quindi la Fiorentina potrebbe inserirsi alla corsa. Per quello che riguarda invece il centrocampo, occhio a Fagioli, perché per quello che ci risulta Fabio Grosso non vede Fagioli insieme a Olai, quindi potrebbe essere che, in virtù di un'offerta da almeno 30 milioni e proveniente quindi più verosimilmente dalla Premier League, la Fiorentina tratti la cessione di Fagioli. Questa è una pista, diciamo, una situazione, uno scenario di mercato di cui tenere conto. Concludiamo con Torsvet, che appunto va in questa direzione. Alla Fiorentina piace molto, il giocatore ha chiesto la cessione al Sassuolo, e quindi vedremo, aspettiamo la risposta da parte del DS Palmieri, capiremo poi se potrà partire Torsvet. Nel caso, lui ha già battezzato la Fiorentina, la pista di mercato potrebbe prendere quota nei prossimi giorni. Per il momento è tutto, vi restituisco la linea.
3: Grande, grande, grande Niccolò Santi. Insomma, ragazzi, c'è ancora tanto da giocare, tanto da costruire, e Mastantuono porta come svantaggio il fatto che comunque è un giocatore in prestito, ma porta come vantaggio il fatto che utilizzi un talento straordinario senza dover fare un investimento, quindi soldi.
2: Anche perché investimenti ne hai già fatti, e la speranza, esatto, che poi un innesto di questo tipo ti aiuti a raggiungere obiettivi che poi ti rendono ulteriormente più appetibile per poterlo sostituire senza necessariamente che la squadra poi subisca un contraccolpo.
3: Esatto. Allora, saluto e ringrazio Alain Valnegri, che è collega che sa tutto di tutto, ma in particolare anche della realtà spagnola, e poi c'ha la fede viola tatuata addosso, quindi direi che è un cocktail formidabile. Ciao Alain.
7: Ciao, ciao ragazzi.
2: Ciao Alain, ben trovato.
3: Allora, sta arrivando, siamo la vicenda, ma Mastantuono, siamo partiti un po' tutti con ma sì, non è possibile, ma scherzi. Siamo partiti così, poi giorno dopo giorno tutto questo è cambiato. E quanto è stato bravo Paratici, Alain, secondo te, a far valere anche i rapporti con il Real Madrid? Ragazzi, ricordatevi che Paratici ha comprato Cristiano Ronaldo al Real Madrid, quindi i rapporti sono importanti. Quanto può aver pesato, anche, lo dico perché io so che qualche telefonatina c'è stata, il fatto che comunque nella Fiorentina hanno giocato leggende del calcio argentino, da Passarella a Bertoni, arrivando fino a Gabriel Batistuta?
7: Beh, penso che comunque l'importanza di Paratici sia stata chiave in tutte le trattative. Tutti i calciatori che sono arrivati a Firenze, comunque Paratici ha usato il suo carisma, ha usato la sua coerenza e ha saputo vendere un progetto nuovo di una società che comunque si è salvata difficilmente l'anno scorso. Il lavoro fatto da Paratici è impressionante, Mastantuono è una delle ciliegine. Secondo me ne arriverà un'altra.
3: Sì, sì, sì, siamo tutti convinti che arriverà un grande attaccante esterno. Questa è la convinzione generale.
7: E lì è la differenza di avere un grande dirigente. Alla fine, quando hai un grande dirigente, quando vai a Madrid, comunque il Real sa riceverti e ha fiducia. E ha fiducia, perché anche nel caso di De Peñas, comunque anche lì secondo atto decisivo Paratici, perché aveva altre offerte.
2: Alain, te che comunque segui anche il percorso di crescita e consacrazione di giovani che in un certo senso riescono ad attrarre su di sé gli occhi del calcio che conta, se a tuo avviso la scelta della Fiorentina può rappresentare anche un buono step, non solo per provare a entrare nel calcio italiano, ma per fare quel salto di qualità che poi si chiede ai giocatori che appunto vengono acquistati con valutazioni che sembrano fuori da ogni logica, proprio in virtù del potenziale?
7: Sì, certamente, perché se guardiamo l'età dei calciatori che ha preso, comunque mi sembra che quello più avanti con gli anni sia Dragusin, che ha 24 anni. Dunque è chiaro, poi Paratici più che sugli stipendi punta sui cartellini, vabbè, a parte Mastantuono, ma punta sui cartellini per poter valorizzare i calciatori. Dunque,
3: certo,
7: è chiaro che comunque lui arriva con un progetto di 4 anni e mezzo e le cose sono chiare. Nel suo business plan che avrà presentato al figlio di Rocco ci sarà penso che ci fosse un esborso importante quest'estate, considerando che non abbiamo le coppe, e poi dall'anno prossimo comunque lavorare con il Data. Però è preparatissimo Paratici, basta guardare i calciatori che è andato a prendere, ha contatti, è preparato, e poi comunque vediamo coerenza, si sa cosa si vuole giocare, si vuole tanta velocità sulle fasce e tanto controllo e tanta qualità nella corsia centrale.
3: Non c'è dubbio, ma del resto ragazzi, per far crescere una società, partendo da dove parte la Fiorentina, il segreto è va a investire sui giovani di grande talento, te li godi 2 anni, li prendi forse nel fiore, basta che uno diventi un giocatore a 70-80 milioni, lo vendi, reinvesti su giocatori che poi... È un meccanismo che se funziona e così costruisci le grandi squadre, ragazzi. Ma come diceva Alain, il momento difficile è la partenza, cioè oggi è chiaro, la Fiorentina deve investire. Probabilmente la Fiorentina finirà anche in una situazione di squilibrio di mercato che ti può lo puoi fare perché non sei nelle coppe, ma è ora che devi mettere basi importanti. Alain, torna ancora su Mastantuono, perché a volte no, arrivano questi in Europa questi grandi talenti, poi dopo un anno non ne hai traccia, no? Ecco, Mastantuono non è esploso nel Real, questo sia ben chiaro, ma io ho letto di 30-31 presenze, ho detto 14-15 presenze a titolare, cioè non è che è proprio passato nel nulla nella sua prima stagione in un calcio ben diverso come quello del Real.
7: No, ma poi comunque secondo me due fattori comunque non hanno permesso a Mastantuono di fare la stagione che tutti aspettassero, perché comunque il Real ha pagato un prezzo importante per lui, ma arriva dal River Plate dove era il giocatore dominante, un classe 2007, è tantissima roba. A Madrid secondo me prima di tutto ha sofferto il poco equilibrio che c'è stato l'anno scorso a livello della guida tecnica, sì, con Xavi Alonso, poi con Arbeloa, uno spogliatoio rotto, molto diviso, dove comunque la concorrenza era tremenda. Poi vabbè, si è fatto male Rodrigo, però poi Arbeloa comunque ha scelto di puntare su altri calciatori. Non è stato, è stato soprattutto titolare nella prima parte di stagione. Xavi Alonso credeva in lui, però poi comunque se prendiamo a livello individuale Real chi ha funzionato l'anno scorso?
3: No ma lì
7: calciatori.
3: Ma guarda, se hanno scelto di puntare su Mourinho vuol dire che lo spogliatoio era un inferno, no? Perché se scegli Mourinho rimetti personalità e leadership dentro il gruppo, no? Vuol dire in un gruppo che era un po' sbandato, ecco, in questo senso. E lui si è adattato un po' a fare questo esterno, ma chiaramente non è il ruolo suo. Allora ti chiedo, conoscendo benissimo la Fiorentina e benissimo il calcio italiano, sai, qui c'è il gioco a immaginare Mastantuono, c'è chi lo vede come Berardi, secondo me Berardi è più attaccante di Mastantuono. Uh-huh. Qual è l'abito giusto per Mastantuono? Perché Mastantuono non è la ciliegina, è qualcosa in più che metti, e se come buona quando arrivi a mangiarla, no? Se prendi Mastantuono è struttura, cioè devi, sì, immaginare un'idea di calcio che preveda in maniera importante Mastantuono.
7: Ma io vedo un 4-3-2-1 Mastantuono, infatti, e Gudmundsson oggi, con la rosa della Fiorentina, considerando che Gudmundsson anche lui non è esterno. Ormai gli esterni sono giocatori che hanno lo strappo, sono dei giocatori molto, sì, verticali, sono dei giocatori che puntano la porta. Mastantuono è un artista, è un fantasista, uno che vede il gioco, che è elegante, si gira all'assist. Non lo vedo esterno, è stato un po' anche il dibattito a Madrid, però ci sono squadre che giocano con un ibrido, no? Tra i due esterni, uno che attacca la profondità, uno che si muove tra le linee. Potrebbe essere l'alternativa 4-3-2-1 oppure un 4-3-3 con Mastantuono centrocampista.
3: Ah, lui secondo te può fare anche la mezzala?
7: Molto offensiva la può fare, sì.
3: Ora lì c'è il problema di problema, un bel problema, avvenne di problemi così. C'è Attà che andrà a far questo, no? Attà nell'immaginario nostro, sì, come lo ha detto anche, ti ricordi, lo ha detto anche Grosso. Attà ha detto, Attà fa la mezzala sinistra, appunto. Sì. Ecco. Sì. Forse sono troppi,
7: ma
3: due che vanno così.
7: Puoi giocare anche con due mezzali molto molto offensivo. Non so se Grosso prende in considerazione di giocare con la difesa 3.
3: No, non sembra sia questa, no. Lì, cioè lui tiene uno dei due terzini più bloccato,
7: sì,
3: ecco, come idea sua.
7: Sì, adesso però avrà alternativa, ha comunque delle alternative. Sono ansioso di vedere come finirà questo mercato.
3: Anch'io.
7: Se rimane Fagioli, come diceva Nicolò prima, se dovesse andare via Fagioli, se si prende un altro centrocampista un po' più interditore. Ci sono ancora cose da scrivere da questo mercato. Non è assolutamente finito. Mastantuono porta tanta qualità, porta anche ambizione, perché comunque viene a Firenze e lui deve dimostrare. Avrà più pressione secondo me che ha avuto a Madrid, perché a Madrid è arrivato come, sì, il figliol prodigo del River Plate eccetera, però a Madrid avevano il tempo di aspettarlo e di fatto comunque lo mandano in prestito, perché hanno bisogno di capire anche l'ambizione e la personalità del calciatore.
3: Certo.
7: E a Firenze trova una piazza dove potrà far vedere cosa ha fatto vedere nel River Plate.
3: Guarda, se noi fossimo in grado, Alain, di dare l'orario dell'atterraggio,
2: guarda,
3: di
2: Luca, te lo stavo
3: Firenze,
2: dicendo, stanno arrivando un
3: ci
2: sacco
3: vanno
2: di messaggi.
3: 1500 persone. Questo per dire, beh, sì, l'attesa che c'è, la voglia di andare finalmente un giocatore d'aeroporto. Ecco, quello che
7: sì,
3: che,
7: sì, ma ne parlavamo a maggio, se ricordi, sì, bene, sì, Luca, che io ti dicevo ma Paratici deve sedurre Firenze. E comunque ci ha sedotto.
3: Non è finito
7: il mercato,
3: non
7: però
3: è finito. Non è finito,
7: sì, con
3: ragazzi,
7: la coerenza e con delle scelte di profili calciatori di massimo talento che entrano proprio nell'idea di calcio che ha Fabio Grosso.
3: Ma guarda, mi dicevano anche una cosa, ripeto, non ho nessun tipo di riscontro, però per farti capire di come la Fiorentina veramente gioca a 360 gradi. Ma non ho riscontri, come ve lo dico, come me l'ha raccontata, cioè che nel dialogo col Genoa per Piccoli, che non ha portato a niente, la Fiorentina ha chiesto addirittura una formazione su Friendrup, che potrebbe essere, se non dovesse arrivare Tosv, cioè c'ha ancora voglia di fare cose importanti. E ti chiedo, andando a un altro giocatore giovane del Real che te ci hai raccontato già bene, ma vorrei che ci raccontassi ancora di più oggi, perché se Mastantuono forse porterà Grosso a immaginare un progetto tattico diverso, Valdepeñas oggi è il titolare. Cioè noi siamo, consegniamo un ruolo importante a un ragazzo che è un talento straordinario, però con, senza una grande, grande esperienza. Che ci puoi dire di Valdepeñas? Secondo te è pronto per fare il titolare in una squadra che oggi, ragazzi, la Fiorentina punta a entrare in Europa League? Cioè, non è che non ci prendiamo un giro,
8: sì.
3: La dimensione è questa oggi, eh?
8: Sì, secondo me si è coperto comunque Paratici prendendo Joao Mario, perché può giocare a sinistra, Fortini può anche lui giocare a sinistra, Valdepeñas sì, viene per giocare, è uno che comunque, guardando il Castilla l'anno scorso che gioca nel Primera Ref, che è l'equivalente della Serie C in Spagna, è uno verticale, ambizioso, prepotente a livello fisico proprio.
3: Sì.
8: Era un po' il dubbio che avevano a Madrid, no? Quando ha fatto il salto dalla primavera alla seconda squadra del Real, se lui avesse quella personalità e lo strapotere fisico fatto vedere comunque con i pari età. E l'anno scorso penso che abbia superato l'esame, chiaramente. Adesso lo step è differente, perché in Serie A comunque è un altro tipo di calcio a livello qualitativo, a livello atletico, però comunque
3: e soprattutto
8: già...
3: Alen, sai che molte squadre italiane costruiscono il loro calcio sugli esterni d'attacco, no?
8: Sì.
3: E quindi è evidente che Valdepeñas sarà attaccato, cioè, perché oggi se te fai un ragionamento, ma tutte e due, perché anche Jimenez dall'altra parte, cioè anche Jimenez dall'altra parte. Devo dire che quando l'ho visto giocare nella fase difensiva non è che mi abbia acceso al 100%, poi però ha sgassato due volte, è uno spettacolo. Però lì devono, su questa situazione ci deve essere anche una crescita individuale, no, di questi giocatori.
8: Sì, individuale ma anche collettiva, perché comunque la difesa deve anche avere un centrocampo che sa far filtro, che sa proteggerla, per poter non essere costantemente in inferiorità numerica. Io sulla fisicità, a livello tattico, penso che sia un giocatore maturo, è un giocatore fatto, un giocatore pronto per il calcio professionista.
3: Adesso
8: vedremo cosa gli chiede Grosso, vedremo l'impatto anche di ambientarsi, di adattarsi alla Serie A, a Firenze, è tutto nuovo per lui. Comunque penso che Grosso sia, lavori molto bene con i giovani, lo ricordo a Lione lavorando con una rosa con tanti limiti, ma giocando con tanti giocatori del ragazzi del vivaio e fece cose di altissimo livello. Dunque fiducia in Grosso per poter non esporre troppo anche i giovani, perché sono arrivati diversi giovani, e per poterli fare ambientare, per poterli far rendere al massimo livello.
3: Senti, prima di salutarti ti chiedo un'ultima cosa sull'attaccante esterno. Io credo che per esempio una figura come Bakayoko potrebbe essere ancora interessante per la Fiorentina. Poi dipende che tipo di idea c'ha, perché io so che l'idea era di avere esterni con dei gol nelle gambe, per non essere sempre soltanto al ricasco di Ken, ecco.
8: Ma secondo me uscirà un nome che non è ancora uscito,
3: sì,
8: perché Bakayoko alla fine all'Ipsia Diomandé sta andando al Real, Nusa è vicino alla Roma. Non so se l'Ipsia è disposto anche a cedere Bakayoko. E Bakayoko, più che per un discorso fatto sul gol, penso che abbiamo bisogno di un esterno molto dinamico e che attacchi la profondità.
3: Sì.
8: Un Ken di fascia.
3: Sì.
8: Lì, secondo me, lì ci sarebbe l'ibrido tra i due esterni d'attacco, un po' come aveva nel Sassuolo l'anno scorso, no? Con
3: sì.
8: Un Berardi che si muove più tra le linee e un Lorienté che tira sempre,
3: che attaccava a linea,
8: sì.
3: Certo, è vero, è vero. Grazie, è sempre un grandissimo piacere averti
2: grazie
3: con noi.
2: Alen,
3: grazie
2: Alen,
8: grazie
3: mille, davvero. Vado da Chiara, che ne pensi di Mastantuono?
2: Io sono assolutamente intrigata, come detto la formula sposta al giusto, quelle che sono le mie valutazioni, perché poi di fronte a certe possibilità, a certe prospettive, non vedo perché essere estremamente pignoli alla luce anche degli investimenti già fatti nell'ottica di dover per ricostruire sostanzialmente una rosa, considerando quello che comporta. Sono curiosa anche di vedere poi come prenderà forma la Fiorentina lì davanti, perché tante volte, celebrando giustamente le mosse della prima parte di mercato, ci siamo interrogati anche sull'attacco a 360 gradi, e mi chiedo anche quante responsabilità poi avrà Grosso, perché anche questo è un elemento non indifferente. Però questo tipo di entusiasmo da un lato mi preoccupa, perché sappiamo come poi le aspettative vadano cucite addosso, certo, a quello che effettivamente il ragazzo è in grado di fare e dimostrare. Forse dovremo capire quali domande farci perché le risposte non si allontanino da questo clima frizzante. Mi permetti anche di ribadire, Luca, come abbiamo già fatto poco fa, ai tanti ascoltatori che al 348-7513-933, ma anche al 3925-727775, ci chiedono informazioni sull'orario d'arrivo. Ovviamente noi siamo sempre in diretta, quindi seguiteci, seguite anche Firenze Viola. Nel momento in cui ci saranno indicazioni certe, saremo i primi smaniosi di darveli, perché era impensabile a fine maggio poter vivere un luglio e un agosto così.
3: Possiamo dire che Andrea Giannattasio aveva avuto una mezza indicazione, si era catapultata all'aeroporto, ma invece non è un'indicazione. Insomma, addirittura c'è chi ipotizza che possa arrivare domani. Io credo che, secondo me, la possibilità di fargli fare questa passerella davanti ai tifosi che saranno presenti stasera al Viola Park per vedere la sfida, l'ultima amichevole stagionale contro il Deportivo La Corugna, credo sia una grande opportunità che immagino che la Fiorentina cercherà di sfruttare, perché insomma è tutto molto bello avere questa situazione. Allora, ci avviamo al primo stop, alla ripresa naturalmente i vostri messaggi, continuate a mandarne, 348-7513-933, per gli ascoltatori di Lady Radio il 3925-727775, Chiara e io aspettiamo le vostre telefonate allo 055-7711-171, una breve pausa e poi torniamo con voi.
1: Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala, guarda. Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, stabile e soleggiato, ma con un po' di instabilità diurna a ridosso di Alpi e Prealpi in successiva attenuazione in serata. Temperature in lieve aumento, con massime tra 35 e 40 gradi. Al centro, sereno o poco nuvoloso, nel pomeriggio formazione di cumuli in Appennino, ma con fenomeni solo isolati. Temperature in rialzo, con massime tra 35 e 40 gradi. Al sud, in prevalenza soleggiato, nel pomeriggio un po' di nubi in evoluzione diurna in Appennino, ma con fenomeni sporadici o assenti. Temperature stabili con

0: ascoltala, guardala.
1: Radio Firenze Viola anche in DAB. Ma che tu dici? No, dai, non è possibile.
2: E invece sì, la radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
3: E ora via al treno di vocali. Avanti tutta con le notizie, i commenti e la voce dei tifosi. E poi spazio al caffè nero bollente. Tutti i giorni, dalle 7 alle 9, Andrea Giannattasio vi aspetta con Buongiorno Firenze, la rassegna stampa che accende la passione viola. Solo su Radio Firenze Viola.
4: Radio Firenze Viola ha un'offerta per te. Festeggiamo insieme i 100 anni della Fiorentina. Da oggi puoi sponsorizzare la tua azienda con costi vantaggiosi e investimenti ridotti.
2: Contattaci telefonicamente al 333-579-579-4 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
5: Radio Firenze Viola.
6: Di nuovo in diretta, sempre qui con Luca Calamai, Palla al Centro, Radio Firenze Viola, Lady Radio. Solitamente siamo abituati a rientrare con i messaggi audio degli ascoltatori e a breve avremo modo di riprodurli, ma allo 055 77 111 71 si è prenotata Carmela da Salerno. Ciao Carmela,
7: ciao,
6: buon pomeriggio.
7: Ciao Carmela, grazie di essere con noi.
8: Ciao Luca, ciao Chiara, tutto bene?
7: Insomma, è difficile dire con questo mercato, con queste emozioni che ci arrivano da questa squadra, è difficile non provare a sognare. Il calcio senza possibilità di sognare per me non è mai stato accettabile, per cui finalmente devo dire grazie al presidente commisso e grazie a Fabio Paratici, perché hanno capito che questa città aveva voglia di ritornare a sognare.
8: Ma è per questo che ci tenevo a fare questa telefonata, anche perché l'anno scorso voi siete stati sempre abituati a sentirmi molto arrabbiata, molto sì, critica, no? Cioè non ne ho fatte di belle telefonate in realtà, se ci penso bene, però ci tenevo anche io da parte mia a esprimere quest'area comunque che si respira diversa, veramente diversa. E credo che io non ho commentato il mercato perché di solito lo faccio alla fine, però il colpo per esempio di Mastantuono per me meritava, e per tutti quelli, come diceva Chiara prima, che non andiamo a guardare il pelo nell'uovo del tipo di contratto che è stato offerto a questo ragazzo, a me non interessa che lui faccia solo un anno, che venga in prestito e poi debba andar via, ma non mi interessa per più di una ragione. Innanzitutto perché forse noi dimentichiamo da dove noi siamo,
7: esatto,
8: da dove veniamo,
7: esatto,
8: cioè
7: esatto.
8: Noi veniamo da un anno che è stato distruttivo sotto tutti gli aspetti, sì, morale, fisico, nervoso, abbiamo perso credibilità agli occhi di tutta Europa che ci ha guardato, cioè si è dovuto partire da zero. Si è capito finalmente che bastava mezza persona che capisse qualcosa di pallone per entrare in società, si è capito come si fa calcio, come si fa un mercato, come si comunica, perché lo stesso comunicato fatto ieri da Commisso riguardo alla storia, che per me si sta pure prolungando tanto, di Antonioni, cioè è dettata da un lavoro studiato. Ora io non credo personalmente che è stata tutta opera di Commisso, perché non ci credo.
7: Ma è normale,
6: però Carmela, era quello che in un certo senso abbiamo sempre chiesto, magari riconoscere questo, anche i limiti dettati dall'inesperienza,
7: normale,
6: e affidarsi,
7: certo,
6: a persone consapevoli.
8: Certo, ma non accadeva perché non c'è nessuno che te lo diceva.
7: Esatto.
8: Voi le ricordate le conferenze stampa, anche di un dopo partita? Non avevano né capo né coda per le risposte che venivano date, per un'osservazione, se era per maloso, su ogni critica. Cioè, non si sapeva che cos'era la comunicazione. Allora anche questo è entrato secondo me nel compito di Paratici, di dire: guarda, noi alla piazza dobbiamo innanzitutto restituire entusiasmo,
7: esatto,
8: ed è una delle pochissime squadre che sta facendo mercato ma non in uscita e in entrata, cioè noi dimentichiamo anche questo. Io mio marito è napoletano, mio marito è nervoso perché il Napoli non compra. Ieri sentivamo la trasmissione e mio marito dice: ah, sei mosso in mercato, ma perché, chi ti sei preso? Ho detto io, lì no, chi se n'è andata? Ah, complimenti.
6: Però rende l'idea, Carmela, è impagabile sentirti così, come giustamente hai sottolineato tu, dopo aver condiviso anche tutta l'amarezza, la preoccupazione, la disillusione della stagione passata, e ovviamente anche con tutto il vostro gruppo, con il Viola Club Baraonda, speriamo di ritrovarvi. Vi auguriamo un'ottima estate, un abbraccio.
8: Sicuramente, grazie. Ci vediamo presto a Firenze. Grazie, un bacio.
7: Grazie Carmela. E da Carmela passiamo agli audio.
6: Sì, con Marco Tonelli prontissimo.
0: Buonasera ragazzi, via via ci sta costruendo forte la squadra, forte però occhio,
7: eccoci,
0: alla difesa, perché gli esterni mi sembrano dei buoni giochisti, ma non hanno la cattiveria e la grinta per difendere bene, sicché lì bisognerà che Grosso ci guardi bene dentro, molto bene dentro. Non si deve prendere tutti i colpi che si è preso l'anno scorso, se no è un caos. Ciao
9: Giancarlo. Antonioni deve fare soltanto una cosa: vergognarsi, perché questo rancore qui proprio non ci deve essere. Avrà tutte le sue ragioni del mondo, ma uno che gli porge il ramoscello di ulivo in questo modo, che ha fatto un gesto bellissimo come ritirare la maglia per un anno, il numero 10, lui continua imperterrito a rimarcare questa cosa, si deve vergognare.
10: Buongiorno, ma io premetto che sono da sempre un ammiratore di Antonioni, l'ho sempre difeso davanti a tutto e a tutti. Questa volta secondo me ha sbagliato, perché a questo punto lui doveva accettare, e anche se non è detto che accettando condividesse o perdonasse quello che era stato fatto, lui poteva accettare solamente per rispetto ai tifosi, quindi per me ha fatto un errore.
11: Va bene Antonioni e la Fiorentina, però a questo punto secondo me avrebbe anche belle rotte, perché non c'entra nulla Joseph con Rocco o con Barone perché fate voi.
12: Allora, io parto dal presupposto che io sono con Antonio senza se e senza ma, anche se non condivido la sua scelta, però va rispettata, perché nessuno di noi, nessuno di voi sa come sono andate realmente le cose, ok? Perché Antonioni gli si può perdonare e far passare tutto, perché lui è una leggenda, la leggenda della Fiorentina, e quello ha dato lui, la Fiorentina non ha dato nessuno, e chi non glielo riconosce, a parte che è un irriconoscente, o chi lo critica o chi lo dileggia o chi lo infama, a parte che ne sono delle brutte persone, ma non sono tifosi della Fiorentina.
11: Oh Luca, e ci credo che sia un piacere avere accanto a Chiara al posto di Tommaso Loreto, che può mettere Chiara con quel nuvolone di Loreto, dai. Che paragoni sono?
7: Allora, no, Antonioni, abbiate pazienza, amico che hai telefonato. Il concetto della vergogna abbinata a Antonioni per me è inaccettabile.
6: Mi fa male.
7: E quindi non, noi ci mandiamo in onda, ma è inaccettabile. E vuol dire che te non conosci la storia di Giancarlo Antonioni. Abbi pazienza. Ben altre persone si dovevano vergognare anche in quest'ultima vicenda di Antonioni. Ben altre persone si sono comportate, loro sì, con Antonioni in maniera vergognosa. Poi ve lo ripeto, io fossi stato Antonioni mi avrei fatto una scelta diversa, ma però la vergogna abbinata a Antonioni per me è follia. Comunque, come vedete, Radio Firenze Viola.
6: Sì, sono molto d'accordo, Luca, permettimi di dirlo, con quell'ascoltatore che sottolinea come comunque vada rispettata la volontà di Antonioni, magari non condividendo quella che è la sua decisione oggi, ma senza in un certo senso cancellare ciò che è stato ed è per la Fiorentina alla luce di un qualcosa che non si comprende a 360 gradi.
7: Allora, 348-7513-933, messaggi audio scritti per gli ascoltatori di Lady Radio, 3925727775, e poi io e Chiara aspettiamo le vostre telefonate allo 055 7711 171. Come ho detto, stasera si gioca l'ultima partita ufficiale, poi ci sarà il debutto, l'ultima partita amichevole, poi sì, ci sarà il debutto ufficiale Non so, quando arriva Pietro io mi fermo sempre un attimo, no, perché qui ragazzi come si apre la porta ci blocchiamo, perché qui ogni minuto arrivano dal mondo di Radio di Firenze Viola e dal mondo di tutto mercato arrivano notizie a getto continuo. Allora, è l'ultima amichevole che porterà poi alla prima partita ufficiale, che sarà contro il Benevento o il Ravenna, prima il partita ufficiale di Coppa Italia. E quindi oggi credo sia anche opportuno cominciare, Chiara, a chiedersi che tipo di Fiorentina sta nascendo, perché non so se abbiamo già il prossimo ospite in linea, chiedo sì, e quindi saluto e ringrazio, gli rubiamo 10 minuti, così gli ho promesso, mister Gautieri. Ciao mister, buon pomeriggio.
13: Buon pomeriggio, ben trovato.
7: Ecco, perché non c'è dubbio che a me è venuto, mi viene un po' da ridere, per carità sono bei problemi, mister Gautieri, però Grosso arriva qui e oggi arriva con una pressione non indifferente. È vero che lui è stato scelto da Paratici, è vero che lui ha lavorato nel settore giovanile su invito di Paratici, tutto bene, però mister, è chiaro che oggi sta nascendo una Fiorentina che un po' di pressione a chi l'allena la mette, anche perché poi è una Fiorentina da costruire, no, in campo.
13: Vabbè, sicuramente Firenze comunque ti porta a delle pressioni, no? Poi aver preso un allenatore come Grosso, che comunque è un allenatore di grandissima prospettiva, questo sicuramente Fabio lo sa, deve essere anche contento che comunque la Fiorentina sta costruendo una squadra forte, sta mettendo a disposizione del proprio allenatore una squadra che può sicuramente competere con le grandi, e di conseguenza tutti si aspettano un qualcosa in più, anche perché sappiamo benissimo l'annata dell'anno scorso della Fiorentina, ecco.
7: Certo, è che poi un'annata che tra l'altro ti abbiamo spesso disturbato, un'annata che tra l'altro ha visto un altro allenatore, in questo caso Vanoli, che secondo me è stato determinante, perché ragazzi poi sembra tutto facile, ma Vanoli insomma è riuscito a tenere in piedi la squadra. Senti mister, ti chiedo tecnicamente quanto è complicato passare da un'idea di calcio che era quella standard di Grosso, no? Il 4-3-3, suo marchio di fabbrica nell'ultima dimensione col Sassuolo, con Berardi, Laurentier, c'era anche Volpato che poi ora è finita in questa storia un po' delicata. Ti arriva Mastantuono e Mastantuono ti porta a immaginare più un 4-3-2-1, e negli ultimi 10-15 giorni Grosso ha un po' sterzato su questa idea di calcio. È molto complicato per un tecnico passare, cambiare questi due moduli?
13: Ma sai, 4-3-3, 4-3-2-1 comunque è una questione di campo, poi c'è di dire un pochino più stretti, evidentemente puoi giocare più in verticale, bisogna anche capire i giocatori che hai per metterli poi nelle migliori condizioni di esprimersi al massimo, no? Sì. Io, un allenatore poi non deve essere assolutamente integralista, evidentemente in accordo con la società stanno cercando di costruire una squadra importante, indipendentemente dal sistema di gioco, perché poi sappiamo benissimo, si passa da un 4-3-3 a un 4-3-2-1, vuol dire che i due esterni diventano un pochino più stretti e ti fa capire che comunque giochi più in verticale che in ampiezza, no? Perché i giocatori che metti in campo ti possono creare quelle situazioni lì. Un allenatore deve saper fare tutto, ma soprattutto deve essere bravo a mettere nelle condizioni migliori i propri giocatori.
6: E in tal senso, avendo citato l'allenatore, la società, ma anche il mercato, quindi mettendo tutti questi elementi sul tavolo, quanto è importante che Grosso possa comunque contare su una figura come Paratici, che già conosce e con il quale condivide anche alcune visioni in termini professionali? Perché forse a Firenze negli ultimi anni è mancato questo, l'allenatore tante volte veniva percepito come solo, soprattutto nei momenti di difficoltà, momenti nei quali la società dimostra la sua forza aiutandolo e sostenendolo.
13: Allora, la prima cosa che ti insegnano a Coverciano quando vai a prendere la patentina è quello che te lo dicono: l'allenatore è un uomo solo. No?
7: Sì, lo dice sempre Renzi, Olivierio dice sempre, è un uomo solo. Raccontano un sacco di barzellette, tutte belle parole, poi alla fine quando sei solo, quindi sono problemi, nuoti o affoghi,
13: quando non vinci, quando non arrivi, esatto, nei risultati, non esiste progetti, non esistono parole, non esistono discorsi fatti all'inizio. Purtroppo sappiamo benissimo che il campo è quello che determina puoi dire e fare tutti i discorsi iniziali, se poi vinci ottieni dei risultati, i discorsi iniziali li puoi portare avanti, se perdi 3-4 partite sappiamo benissimo e poi salta tutto, no? Il problema italiano è proprio questo, cioè non c'è prospettività,
7: certo.
13: Guarda solo al risultato immediato, sì. E se non c'è dal discorso ma questo lo vediamo e conseguenza abbiamo visto questo qua, come dice piaciuta questa sperava.
7: Cioè, allora chiedo poi a Marco Tonelli se è possibile, gli rubiamo ancora veramente 3-4 minuti, sentiamo se, perché la voce veniva un po' distorta, casomai se puoi richiamare
6: e diamo
7: il
6: un paio
7: mister.
6: Di aggiornamenti, Luca,
7: sì,
6: se
7: mentre
6: sei
7: lo richiamiamo
6: d'accordo.
7: Al volo un paio di aggiornamenti
6: in questi minuti. Sky ha sottolineato come Franco Mastantuono sia atteso a Firenze oggi pomeriggio e raggiungerà poi il Viola Park in vista dell'amichevole tra Fiorentina e Deportivo in programma, sì. Oggi alle ore 20, quindi dovrebbe essere oggi nello specifico il pomeriggio, quindi le prossime ore quelle che porteranno Mastantuono a Firenze. Ovviamente qualora avessimo dettagli più specifici ve li forniremo, siete in tantissimi, impazienti di andare ad accoglierlo, sempre nell'ottica degli aggiornamenti, affare in definizione per quanto riguarda la cessione di Valentini all'Alaves e quindi anche in tal senso appena ci sarà l'ufficialità e le cifre,
7: esatto.
6: Ve ne renderemo conto.
7: Allora, l'abbiamo
6: recuperato.
7: Due domande per mister Gautieri. Mister, c'è grande curiosità per vedere come si sistemerà la Fiorentina in mezzo al campo. Perché? Perché è arrivato Ulai e ti devo dire che per il momento è stato provato da Grosso sempre da play. È arrivato Attà e Grosso su Attà lo ha dichiarato in conferenza stampa, per me è una mezzala sinistra. Poi è evidente che in questo momento di costruzione si è anche alzato un po' nel 4-3-2-1, ma insomma una mezzala. Poi si aspettava Fagioli, per il momento non hanno mai giocato insieme Fagioli e Ouali, se non Ouali,
6: sì.
7: Ouali come si chiama, se non pochi minuti nell'amichevole, sì. Contro il Gubbio, ecco, e sta arrivando probabilmente Tosved e poi c'hai Ndur, c'hai Mandragora, c'hai Briscianini, c'hai Fabian, ce n'hai uno più di mille. Ma la domanda che più mi incuriosisce è questa: secondo te Ouali e Fagioli possono coesistere?
13: Sì, sono giocatori di qualità. Comunque abbiamo visto anche l'anno scorso Fagioli, l'abbiamo detto, che oltre al discorso che può fare il play, è un giocatore che può fare anche l'interno di centrocampo, sai, quando poi hai giocatori così importanti, non ci dimentichiamo che il Napoli di Spalletti ha giocato con lo Bocca e Gilmour, no? E c'erano tanti dubbi, eppure poi è stato fatto un lavoro straordinario sotto l'aspetto del centrocampo. Per me possono coesistere, è normale che poi bisogna sempre avere l'aiuto del gruppo, dei giocatori che comunque vanno in campo, di dare un equilibrio importante, specialmente nel discorso della fase di non possesso, però questi due giocatori secondo me possono coesistere, sicuramente Grosso ci lavorerà molto e darà l'equilibrio giusto per far sì che questi giocatori non solo ti possono dare tanto sotto l'aspetto tecnico, ma ti possono dare anche tanto sotto l'aspetto tattico, perché si guarda lì, ma poi bisogna capire dietro chi c'hai, e la Fiorentina giocatori strutturati, e avanti con i giocatori che sta prendendo, i giocatori che ha in questo momento qui sono giocatori che comunque quando poi vai a mettere la palla giusta con i piedi giusti del centrocampo della Fiorentina ti togli delle grandissime
7: non c'è dubbio. Allora, l'ultima cosa che ti volevo chiedere riguarda Ken. Noi abbiamo avuto la sensazione che a inizio del mercato, quindi sto parlando di metà giugno, cioè la Fiorentina fosse lì in attesa dell'offerta giusta. L'offerta giusta non è arrivata a metà giugno, non è arrivata nemmeno nei 15 giorni di clausola, sì. Che però era 60.

0: comunque è un giocatore importante, è un giocatore che evidentemente non è riuscito ancora a dare quello che tutti si aspettano, ma soprattutto lui deve capire di essere un giocatore forte. La Fiorentina ha bisogno assolutamente di che va responsabilizzato, ma sicuramente la Fiorentina deve parlarvi e deve capire che intenzioni ha questo ragazzo qui, anche perché se non c'è richieste devi giocare, vieni pagato e devi cercare anche di soddisfare. È una società che ti paga profondamente, è una piazza che si aspetta molto.
1: Non c'è dubbio, io ci vedo molte similitudini con la vicenda Leao col Milan, perché il Milan lo voleva vendere, l'offerta non è arrivata e ora sta iniziando la retromarcia. Cioè ragazzi, se non arrivano le offerte giuste, ma credo che questo debba essere per la Fiorentina, sì, può essere un fastidio, ma comunque c'ha il centravanti alla nazionale, credo ci sia di peggio nel mondo, ma sì, un messaggio soprattutto per Ken, cioè che lui deve capire che una certa fiducia anche a livello internazionale se la deve riconquistare a suon di gol. Grazie, grazie a Carmine Gautieri, grazie per
0: grazie
1: essere stato
0: voi.
1: Con noi,
0: un
1: grande
2: grazie,
1: piacere. Allora io ripartirei da Valentini, perché sì, mi scriveva anche Niccolò Santi che la Fiorentina conferma che la trattativa per la cessione di questo difensore all'Alaves è veramente in retta d'arrivo. Poi ovviamente qui, cara Chiara, qui c'è una grande differenza: se te riesci a fare cassa su Valentini, devo dire che l'operazione Moreno è stata estremamente positiva, poteva essere addirittura migliore se Moreno avesse accettato il Wrexham. Lì si parlava addirittura di 8 milioni a titolo definitivo e più una percentuale sull'eventuale ripartenza. Poi l'Fiorentina si è dovuto accontentare 5 milioni e mezzo del Venezia. Quindi è evidente che è importante capire se Valentini va in prestito semplice, se va in prestito con l'obbligo di riscatto, se va in prestito col diritto di riscatto, se va invece a titolo definitivo. Però è evidente che un altro di quei giocatori che la Fiorentina deve sistemare. Andato via Valentini, ci restano Barak, ci resta Nzola e ci resta Sottil. Questi sono difficili,
2: sono difficili. Infatti proprio avvicinandoci anche al mercato abbiamo sottolineato l'importanza di scindere il lavoro di Paratici per quanto riguarda le entrate e quello relativo invece alle cessioni, che purtroppo in un certo senso ti portano a pagare anche scelte errate nelle stagioni precedenti. Sappiamo quando poi un giocatore non riesce a rendere, magari deve anche girare più squadre, diventa estremamente complesso trovare la soluzione che accontenti lui e che metta la Fiorentina anche nella condizione di poter gestire una cessione non in linea con le aspettative. Sicuramente è stato fatto un ottimo lavoro anche in tal senso.
1: Allora, mentre chiedo poi a Chiara di pescare un paio di messaggi, mi soffermo su, io ho fatto l'elenco dei giocatori che sicuramente partiranno, poi se partiranno, come partiranno, questo lo dirà. Ricordatevi, gente come Sottil, come Nzola, sono operazioni da ultimi giorni di mercato e probabilmente temo in un prestito semplice o con diritto riscatto per gli avversari, per la controparte, quindi una soluzione ottimale. Poi però ci sono anche dei giocatori che invece qui dovrebbero portare soldi, pensa a Dodò, Fortini meno, ragazzi, Fortini preparatevi, Fortini ha uno stipendio bassissimo, chi è interessato a Fortini è in grado di trattare con Fortini da una posizione di grande forza. La Fiorentina ha solo 10 mesi di contratto ancora, cioè io su Fortini faccio fatica a immaginare. Lì la partita vera te la puoi giocare sulla rivendita successiva, magari sperando che questo ragazzo esploda. Ma Dodò, ragazzi, Dodò in partenza era un giocatore da 18-20 milioni, e qui questo silenzio assoluto sicuramente non giova, perché abbassa la potenzialità di trovare cassa. E ho smesso di parlare di Gudmundsson, sono in attesa di capire quello che si fa su piccoli. E poi io vi ho fatto l'elenco dei centrocampisti, al momento c'è Olai, Atta, Fagioli, Mandragora, Fabian, Brescianini, Ndur, sono già 7. Sappiamo che se non arriverà Torsved arriverà un altro, ma secondo me arriva Torsved, quindi siamo a 8. Di questi 8, chiari, almeno 2 devono andare via. Non lo so, se addirittura ragionassi di portare la squadra sul 4-2-3-1, forse anche più di due, perché poi sarebbero anche troppi, non lo so. Quindi lì c'è tanto da fare e io mi auguro e spero per la Fiorentina che riesca a inserire una contropartita tecnica magari nell'operazione Tosved,

0: Sì.
1: Lì potrebbe essere Brescianini, potrebbe essere Fabian, ma quello che mi innervosisce, lo dico fin da ora, è Dodò. Perché se Dodò fa il furbo, è chiaro che mette la Fiorentina in grande difficoltà, perché la Fiorentina ha già risolto il problema della fascia destra con Jimenez e João Mario, quindi ha dichiarato pubblicamente che Dodò è fuori dal progetto. Però se te vuoi fare il furbino, aspetti gli ultimi giorni e magari a 48 ore dalla fine del mercato fai venire fuori la società dove te hai già l'accordo che ti mette sul piatto 7-8 milioni, e lì poi metti la Fiorentina in grande difficoltà. Qualche messaggio e poi andiamo in pausa, Chiara.
0: Sì, al 348-7513-933, così come al 3925-727-775, come puoi immaginare, Luca, il tema di Antognoni è un tema che scalda.
1: No, scalda e ferisce, perché ragazzi è così, ma anche noi che siamo, io che sono sì. Antognoni, sempre e comunque, siamo tutti in un momento di difficoltà.
0: Guarda, ci scrive ad esempio Andrea da Prato: io sono per il libero arbitrio, perciò rispetto Giancarlo, ma mi dispiace, avrà le sue ragioni. A Firenze era un puro, non partecipando alla festa un po' macchia la sua immagine, ed è un peccato perché la gente ora, sbagliando, lo vedrà come un orgoglioso di 70 anni. Ci scrive anche Lorenzo di San Gimignano: io penso che è un peccato che non ci sia Giancarlo Antognoni al centenario, ma avrà le sue ragioni, io rispetto la sua decisione. Buongiorno Unico 10, ci scrive Alberto da Genk: i tifosi vengono al primo posto, noi siamo la Fiorentina, e lì Giancarlo mi ha deluso, per me rimarrà comunque Unico, il mio capitano. Vorrei sapere se Baggio ci sarà alla festa per i cent'anni.
1: Mi risulta di sì, mi risulta ci sarà Batistuta. Credo di avere qualche dubbio su Rui Costa, ma questo stanno cercando di vedere se poi eventualmente fosse in grado di collegarsi, non lo so. Ma insomma, tutte quelle che sono, poi ho letto che ci sarà la manifestazione dei tifosi anche il 25, se non sbaglio, o il 26.
0: Sono già apparsi tanti,
1: non so se il 25,
0: tanti striscioni,
1: il 26,
0: in città,
1: perché è collegato all'altro compleanno. Voi sapete, ci sono due compleanni. Quello che noi abbiamo battezzato, non noi di Firenze Viola, quello che è stato battezzato come compleanno ufficiale, che è il 29, ma poi c'è un altro compleanno e questo sarà festeggiato, ho letto, di un
0: il
1: raduno,
0: 25 agosto, appuntamento alle 19 in Santa Maria Novella.
1: Immagino ci sarà un fantastico
0: con
1: corteo,
0: un corteo a partire dalle ore 21.
1: Quindi mamma mia, quelle sono le emozioni vere. Allora, la prima ora è volata via. Vi ricordo ancora i messaggi al 348-7513-933. Saremo ancora un'ora in compagnia degli ascoltatori di Lady Radio. Per loro il 3925-727-775. Ricordo il telefono per parlare direttamente con noi: 055 771 171. Una breve pausa e poi Chiara e io torniamo.
2: Radio Firenze Viola.
3: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala. A Firenze sbarca Dream Gluten Free, specializzati in panificazione e pasticceria senza glutine, senza lattosio e vegana, con ingredienti selezionati e massima attenzione alla qualità. Bontà senza glutine, sfornate fresche ogni mattina. Ci trovate a Novoli in via Alberto Bertolino 9, zona Università. Dream Gluten Free, venite a trovarci e di sicuro non ve ne pentirete. Casa spoglia? Balcone triste? Garden Le Bagnese è la soluzione. Dal 2020 vendiamo piante di tutte le tipologie, da interno, esterno, da orto, fiore e da frutto. E non è tutto! Se le tue piante hanno un problema, noi ti offriamo ogni tipologia di consulenza. Ci trovate in via delle Bagnese 5 a Scandicci. Per progettazione e sopralluoghi personalizzati, contattateci al 338 76 65 422. Garden Le Bagnese, perché il tuo pollice verde merita più di un speriamo cresca.
4: Osteolab, centro di riabilitazione poliambulatorio. Siamo un team di professionisti specializzati dal bambino all'anziano, passando dallo sportivo, nella ricerca che mira a individuare le cause dei vostri problemi a 360 gradi. Inoltre, con i nostri trattamenti di medicina estetica non invasiva e alle nostre tecnologie all'avanguardia, potrai ritrovare il sorriso e l'amore per te stesso. Ci trovate in via Ripa 1A a Borgo San Lorenzo. Per info e appuntamenti contattare il numero 055 06 40 108.
3: Fiorentina, Viola, Firenze. Noi siamo tutto questo. Cristo, il racconto della tua fede giorno dopo giorno, dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione, leggila, ascoltala, guardala. New message. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala, guardala, guardala, guardala.
2: Radio Firenze Viola.
5: Buon pomeriggio ragazzi, leggermi da massa. Io l'avevo ampiamente anticipato ieri con un vocale, a me non era piaciuto per niente invece il comunicato, nella modalità soprattutto, ma anche nella sostanza. Era chiaro che fosse un modo per mettere ulteriormente Giancarlo con le spalle al muro e metterlo in pubblica piazza, cioè se tu devi risolvere una problematica radicata, profonda, un malessere, un cortocircuito tra la proprietà ed Antognoni, non era così. Cioè dovevano parlarsi in maniera privata, segretamente, vedersi, incontrarsi, magari non avrebbero risolto nulla, ma non così. Così gli ha messo Firenze contro.
6: Ciao Chiara, ciao Luca, e ciao, volevo Silvana. Dire questa, non mi sono mai espressa sulla vicenda Antognoni e società, però secondo me adesso lui dovrebbe veramente un attimino riflettere. Lui non va al centenario per la famiglia Commesso, per quel presidente o per un altro presidente, perché ce ne sono stati tanti nella Fiorentina di presidenti, ma la Fiorentina è dei tifosi, lui va per noi, perché per noi lui rappresenta il mondo Fiorentina, e se non capisce questo è un po' difficile accettarlo come tifoso. Ciao a tutti, Silvana.
7: Ciao, buonasera. Ma io penso che le parole di Chiara siano quelle più giuste. Tutti ci hanno perso un qualcosa, quindi è inutile andare a cercare risposte da una parte, dall'altra, quello è successo, quello. Lui ha preso la sua decisione, il presidente, il nuovo presidente gli ha teso la mano. I contrasti con la vecchia gestione evidentemente sono rimasti. Lui 5 anni fa si era promesso di non venire al centenario, e i tifosi sono lì tutti a aspettare il sì di quest'uomo, e è stato la bandiera per questa maglia, per questi colori, e non sarà così. Chiudiamola qui ragazzi, basta, le decisioni sono state prese.
8: Ragazzi, purtroppo Antognoni, come tanti, è rimasto seccato e frustrato dal fatto di non aver avuto un incarico economico come lui voleva, perché l'aveva detto anche lui a suo tempo, e anche dalle dichiarazioni del figlio emerge che lui voleva un ruolo, voleva un riconoscimento, però la società non era obbligata a darglielo il riconoscimento. E uno può scegliere i suoi professionisti, come in tutte le aziende. Detto questo, viva Antognoni, ma viva anche la Fiorentina, che continua a esistere anche senza Antognoni.
9: Buongiorno, io ho sentito Luca, diceva era al funerale di Baresi, gli ho avvisato, Giancarlo è rimasto piacevolmente colpito, tornando a casa qualcuno gli ha fatto cambiare idea. Ma comunque io direi di chiuderla qui, anche basta, non viene, basta, fine, non la tiriamo per le lunghe, perché poi non si è neanche capito cosa vuole, cosa dovrebbe fare la società, o se ormai è troppo tardi, finiamola qui, basta, è inutile parlarne, via.
1: Allora io risposo io, Luca Calamai, come ha finito quell'amico? Viva Antognoni, viva la Fiorentina.
0: Sì,
1: ecco,
0: sì.
1: Io mi piace questa
0: sono
1: logica.
0: Con te, Luca, e con il nostro ascoltatore.
1: E vi continuate a mandare messaggi, ovviamente. Quante? Il 90% sono dedicate a Antognoni,
0: sì.
1: Chiaro? È così. E pensa, sta atterrando Mazzantuono, e il 90% dei messaggi è questa vicenda Antognoni. No, lo dico perché per capire quanto sta toccando il mondo del tifo viola. Quindi 348-751 3933 per messaggi audio e scritti, per gli ascoltatori di Lady Radio che saranno un'altra ora insieme a noi, il 3925727775. Aspettiamo ancora le vostre telefonate allo 055 7711 171. Saluto e ringrazio il mio amico Michele Fratini, ridite
10: Luca.
1: Chiara, ma è un
0: ciao
1: grande
0: Michele, ben trovato.
1: Allora Michele, poi parliamo di Mazzantuono, di calcio, di mercato, eccetera eccetera, però Non, e qui siamo invasi di messaggi, è un momento molto delicato, come ho detto. Vorrei quindi anche il tuo parere su questa vicenda di Antonioni, sapendo che lo chiedo a una persona che ha condiviso un percorso, condivide un percorso di amicizia e di stima professionale anche con Giancarlo Antonioni.
10: Ma io sono sempre stato d'accordo con Giancarlo, ho rispetto di Giancarlo, però sono 2 mesi che cerco di parlarci di e lui chiaramente è anche libero di fare di testa sua, cioè le sensazioni sono sue. Io personalmente, ma non sono Antonioni, sono un grande amico di Giancarlo, io sarò presentissimo al centenario con mio figlio è tifoso, io da Fiorentina andrò sicuramente al centenario, parlo di me però lui.
1: Certo.
10: Però non sono Giancarlo, che vuol dire non ho avuto il rapporto diretto con chi e non so nemmeno i tipi di rapporto che ha avuto lui. Sicuramente avrà anche le sue dovute ragioni, però a un certo punto non si può nemmeno giudicare, perché chi non sa le cose, a prescindere dall'apertura, non si può nemmeno giudicare. Perché quando, io ci vado, parlo di me, ma sono Michele Pratini, non sono Giancarlo Antonioni. Io, mio figlio, ci vado. Ed è giusto anche che ci vada io.
1: Certo.
10: Ma non ho giocato nella Fiorentina, non ho lavorato nella Fiorentina, non ho dato cuore, testa e gamba alla Fiorentina e tutto quanto. Dunque, cerchiamo di leggere bene. Solamente, non lo so, ritirare la maglia per un anno, dico la mia, o si ritira per esempio, oppure è una bella apertura, Luca, ma ritirare per un anno, scusami, a Napoli la 10 non la vedo più, cioè, dunque mi piace l'apertura, però se si fa l'apertura senza polemica alcuna facciamola bene, ecco, la ritiriamo, punto e basta. Scusate questo appunto, ma mi sembra giusto farlo, perché
1: certo.
10: Non sono l'avvocato di alcuno, ripeto, io ci andrò felicissimo ad andarci, parlo di me, però c'è il però, nessuno Antonioni, tutti possiamo essere bravi a dare la nostra, anche se poi c'è la canzone di Fufo che parla chiaro e guai parla male Antonioni, sì, che mi piace molto, scusate, ma però ripeto, ho letto tutto, la leggenda, l'uomo. Ragazzi, ma come si può giudicare Antonioni?
1: No, no,
10: ma poi perché giudicare? Poi perché giudicare? Scusa, perché giudicarlo? Avrà scelta di fare come si sente, non come vuole, come si sente. Ma quando dicono che manca rispetto a noi fiorentini, ma chi l'ha detto? Ma chi l'ha detto?
1: No, no, condivido. No, no, ma sono scelte, ragazzi, non mica offendere.
10: Tutti siamo liberi di scegliere, certo. Siamo liberi di dire la nostra, però ci vuole rispetto.
1: No, no, ma infatti, sì. come ricordo.
10: A differenza di molti, l'ho visto con le larme, ma non ora, per Firenze, quando prese la promenade, il Golden Food. Lo dedicò a Firenze, la Coppa del Mondo l'ha dedicata a Firenze. Ci vuole memoria, ci vuole e rispetto, Luca.
1: No, no, ma non me lo dire a me, che ho appena detto che non accetto il concetto di vergogna abbinata ad Antonioni. Proprio è una cosa che
10: nemmeno io,
1: che me lo permettete, è una vergogna abbinare la parola vergogna. Dopodiché, però, perché è maggiorenne vaccinato, Luca, e fa le sue decisioni.
10: Dopodiché, secondo me, ecco, ripeto, io ci vado, ma nessuno è lui.
1: Certo,
10: nessuno.
1: Non c'è dubbio. Fammi pensare, sarò Alice nel Paese delle Meraviglie. Fammi pensare che ci sono ancora quanti giorni? 20.
10: Fammi pensare
1: che c'è ancora un po' di tempo, perché
10: una cosa è certa, meno se ne parla meglio è.
1: Sì.
10: Bravissima la società che ha fatto l'apertura, bravi. Bravi, non era dovuto, bravissimi, però meno se ne parla meglio è, perché alimentare o fomentare la questione, no, meno se ne parla meglio è, punto.
1: No, no, non c'è dubbio. Sai, oggi noi ne parliamo, Michele, perché ieri Giancarlo Antognoni ha motivato in maniera diretta, quindi sì, non attraverso chi dice, in maniera diretta, che lui non partecipa, che lui è rimasto addirittura delusissimo, sì, da determinate cose. Quindi oggi c'è una posizione di Giancarlo Antognoni che è ufficiale, e quindi oggi è inevitabile che giornalisticamente, ma non è, guarda, questo non è un problema giornalista. Io ti dico, Antognoni è Firenze, è un pezzo di ognuno di noi, della mia età, un grandissimo pezzo, e quindi siamo, per me, viva Antognoni. Ribadisco, ho ancora la speranza che si trovi un punto d'incontro, perché così, così secondo me non ne esce nessuno vincitore, ecco, nemmeno, quindi bravo, troviamo una maniera per evitare di perdere qualcosa, ecco.
10: Luca, me lo auguro anch'io, più di voi.
1: No, lo so,
10: che
1: lo so,
10: questa benissimo cosa finisca benissimo, ripeto, me lo auguro anch'io più di voi. Però di forza in Fiorentino non si fa nemmeno l'acceso. Calmi, mancano 20 giorni, 23 giorni, tutto può essere, però non forziamo la cosa, calmi. Ora, anzi, una gentilezza la do io, perché è giusto che ognuno fa il buon lavoro. Basta parlare di questa questione, parliamo di Mastantuono,
1: ecco, parliamo di Mastantuono, allora. Michele Fratini è un grandissimo conoscitore di calcio, uno scouting bravissimo. Mastantuono, tanta roba è? Che cosa ti aspetti da questo giocatore?
10: Ma noi non siamo riusciti anni fa a prendere Nico Pazza a Firenze, è arrivato oggi, arriverà Mastantuono. Stesse caratteristiche, stesso piede mancino, stesso club, appartenenza alla Madrid, qualche anno meno, perché Nico Pazza nel 2004, Mastantuono nel 2007, anzi per esattezza 14-08-2007, tra pochi giorni, 8 giorni, compirà 19 anni. Talento puro, mancino, questo non è che non si boccia mai, a questo si può solamente lucidare il colpo, al colpo, la giocata, al dribbling, a giocata testa alta, diciamo, consentitemi, un Bernardeschi all'ennesima potenza, cioè quando parte all'ennesima potenza, talento nato, e con lui che gioca tutto campista, perché va a prendere palla addirittura al centrocampo di punta, non può fare l'esterno,
1: non ha
10: nello stretto, è bravo il stretto, non ha, diciamo, secondo me
1: la progressione, non ha la progressione, non è
10: un esterno, lui è bravo un trequartista, oppure un tuttocampista. Dico passo, vedi, centro del campo, sono tre quarti, poi sì, magari si destreggia, appena invertito, io lo immagino. Lui, la Fiorentina, secondo me avrà l'uomo, il talento che non darà punti di riferimento. Dunque, chi si aspetta una Fiorentina statica di modulo, sbaglia.
1: Esatto.
10: Io posso dire anche, giocherà con 4-1-2, dietro le punte, posso dire giocherà con 4-2-3-1 a fare il terzo della punta. Una cosa è certa, che con Ken, che ama, adora essere lanciato in profondità, con uno così c'è da divertirsi veramente. Grande Fiorentina, stanno allestendo la Fiorentina a testa alta, una Fiorentina dove c'ha 8 undicesimi di giocatori nuovi. L'unica cosa che potenzierà è la difesa.
1: Io direi che
10: il centro difensivo, secondo me, ancora è vero, è stato investito su questo ragazzo ieri, però secondo me, ecco lì, registra un po' la cosa a livello difesa 4 schierata, i due centrali, uno secondo me manca.
1: Esatto. Senti, poi Chiara andrà a pescare tra i messaggi, eccetera. La sensazione, anzi ti vorrei dire la certezza, è che la Fiorentina acquisterà anche un grande attaccante esterno. Ecco, calcolando che Mastantuono comunque parte un po' da destra, forse andrà a cercarlo a sinistra, anche perché la posizione di Gudmundsson è ancora in bilico.
10: Allora, tornando a Bernardeschi, ha fatto anche l'esterno. Bernardeschi è rinato a Bologna perché finalmente gioca solo a tre quarti. Castroviglia ha perso il talento perché l'hanno messo a fare la mezzala. Basta adattare i talenti devono fare quello che vogliono.
1: Certo.
10: Tra l'altro la caratteristica di un talento è che non ha mai continuità, gioca quando ha voglia. Dunque se te li vai a imporre anche dove stare la mattonella, lo vai ad educare, no. Il talento è anarchia, estro, è giocata, è fantasia, è lui, è tutto questo. Ripeto, la presa della Madrid, non con tutto rispetto, nacque in quel di Napoli una polisportiva o una squadra di periferia. Questo talento puro. Attenzione a Güler della Madrid, poi c'ha Nico Paz e Serato, c'ha appunto Mazzantonio. Quanti ne ha? Fa un'azione bellissima.
1: Quanti ne compra soprattutto?
10: Quanti ne compra e quanti ne ha? Cioè, di qualità, ma da all'infinito. Ora abbiamo lui e veramente ci può fare sognare perché ha voglia di scattarsi. Il Real Madrid l'ha preso ma non ha avuto modo di dimostrare. E dunque Firenze, con l'amore che ha e la tifoseria che ha, sicuramente diventerà il beniamino di questa squadra.
1: Sono convinto. Chiara?
0: Io ho una curiosità per Michele. Noi siamo portati ovviamente a valutare il mercato della Fiorentina cercando di capire in che modo Paratici stia riuscendo a migliorare la rosa rispetto a quella dell'annata precedente. Noi però disputiamo un campionato all'interno del quale ci sono altre squadre, quindi tu che hai un orizzonte più ampio rispetto al nostro, cosa ci riesci a dire di questo mercato fatto fino ad oggi 6 agosto da parte della Fiorentina? È riuscita anche ad accorciare quel gap che comunque la separa da quelle squadre che intende tornare a rincorrere, magari non nell'immediato ma diciamo in un futuro comunque non troppo lontano?
10: No, a me ricordo molto la Fiorentina che venne ridisegnata nell'epoca Montella, il primo anno 8-9 calciatori da assemblare, un allenatore bravo, diciamo, perché era bravo e così grosso. Ora la squadra, che squadra, però dovrà amalgamare tutti quanti. La Fiorentina non ha le coppe europee, dunque può solamente far bene. Ha una rosa forte, ha i doppi ruoli ben amalgamati in ogni ruolo, dunque Chiara, lo scuro dice si può far bene.
1: Bene, senti Michele, pochi giorni fa la Fiorentina ha ufficializzato, ha detto che resterà Ken,
0: sì.
1: E quindi a meno di offerte
10: avevo ragione o no?
1: Avevi ragione, a meno di offerte straordinarie, ma io mi sentirei di escludere.
10: No, rimane. Hanno fatto la squadra su Ken, in questo è stato bravissimo.
1: Ecco, cosa ne pensi? Cosa ne pensi di questa cosa? Di Ken?
10: Ma io penso che hanno fatto benissimo, perché giocatori come Ken quando stanno bene non ci sono, e poi Ken è appunto vederlo accanto, cioè con dietro, vederlo con dietro, diciamo Mazzantonio, tanta roba, dai, quest'anno ci possiamo divertire, ma non dico niente perché amalgamare 11 calciatori, anzi 8 su 11 non è facilissimo,
1: certo.
10: Non è, il Real Madrid di Santillana, Camacho, Michel, Cendo, vi ricordo che dopo loro è stata 20 anni con Beckham senza vincere niente.
1: Certo,
10: Figo, senza vincere niente. Dunque i Galacticos. Non è facile.
0: Comunque Luca, da quando abbiamo riportato gli ultimi aggiornamenti di Sky che danno Mazzantonio in arrivo a Firenze nelle prossime ore, poi atteso in serata al Viola Park per l'ultima amichevole di questo ritiro, stanno già arrivando le foto al 348-7513-933 ma anche al 3925-727775 di tifosi Viola in aeroporto.
1: Sono già lì ad aspettarlo.
0: C'è anche chi ci chiede conferma del suo arrivo perché è intenzionato a interrompere le ferie e tornare a Firenze nelle prossime ore.
1: Mamma mia, che emozione. Caro Michele Fratini, ho la sensazione che questa Fiorentina che sta esplosiva sul piano del mercato poi ora debba trovare il suo equilibrio, come dicevi te, nell'allenatore. Allora, lo ripeto, Michele Fratini ha sempre ritenuto che Grosso è stata una grande operazione. Ecco, ti chiedo se ne sei ancora convinto e che cosa ti aspetti da Grosso.
10: Da Grosso mi aspetto la miglior caratteristica che ha, ovvero quella della calma, ecco, la calma nel senso la gestione, la tranquillità, la calma che ha avuto per farci divenire campione del mondo 2006 in quel di Berlino, di Monaco, in Germania, ecco, spero la riesca ad adottarla anche a Firenze, perché noi abbiamo l'entusiasmo ma ci manca il condottiero che gestisce,
1: ecco,
10: la
1: questo
10: calma,
1: esatto,
10: la serenità,
1: questo è, avrà un ruolo importante, io penso, perché lui ora deve innanzitutto trovare un'idea di calcio, perché è chiaro che qui cambiano i giocatori, e poi deve essere il condottiero, come diceva Michele, di un qualcosa, e questo è altrettanto importante. Un paio di domande, poi ti salutiamo, ne pescherà una anche Chiara tra coloro che le inviano al 348 753 933, e per gli ascoltatori di Lady Radio al 3925 727 775. Io invece ti chiedo cosa faresti con Piccoli. Noi sappiamo che Piccoli è stato proposto anche al Genoa, ci sono ragionamenti, certo è che Piccoli nelle tre amichevoli internazionali che hanno fatto da preludio a quella di stasera col Deportivo La Corugna ha segnato sempre, e ha segnato col Crystal Palace, con il Crystal Rangers, col Watford e col Real Madrid. Che faresti con Piccoli? Lo mandi a giocare o provi a confermarlo?
10: Ma allora se sta bene lo tengo, perché è bello per Ken sapere che Piccoli sta crescendo, perché lo stimola,
1: sì.
10: È un'altalena che può andare anche bene, che non può fare tutte le gare al titolare, se sta bene può andare, a me non fa impazzire, però quello che conta l'attaccante è fare gol, bello, brutto da vedere, è quello, sta dimostrando di essere partito molto bene, dunque di essere il lontano parente l'anno scorso. Poi se la Fiorentina ha intenzione di venderlo, deve andare a fare 30 gare minimo,
1: sì.
10: C'è un'altra squadra,
1: sì, sì.
10: In modo che lo può rivendere almeno a 20, non a 28, ma almeno a 20 il prossimo anno. Dunque, il conto è perdere 8 milioni, il conto è perdere 15, 16 o via scorrendo.
1: Non c'è
10: dunque,
1: dubbio.
10: Piccoli, però chi hai l'attaccante?
0: Per l'appunto io ti avrei chiesto, visto che stiamo...
10: Ma io lo so, Chiara, ti leggo, te è un marito che legge, perché legge le menti, mi ricordo ancora il grandissimo quando faceva il mago, troppo forte, salutamelo, però ti leggo, immaginavo che la domanda era quella.
0: No, volevo chiederti di Pinamonti, perché poi ha sostanzialmente comunicato al Sassuolo la volontà di non rinnovare, contratto in scadenza nel 2027,
10: guarda,
0: e sappiamo,
10: guarda,
0: che
10: se
0: grosso...
10: Devo andare via, se devo andare via Piccoli, prendere Pinamonti, per me la salsa non cambia, due giocatori simili, strutture diverse, però mi tengo Piccoli, ecco.
1: Va bene.
10: Pinamonti
1: non t'appassiona, ti devo dire la verità.
10: No.
1: Pinamonti, no.
10: No,
1: se poi lo deve
10: no, perché c'ho le spalle alla porta, fa sempre 10 ore, per carità, doppia cifra, però c'ho le spalle alla porta, non
1: nemmeno a me mi esalto. Grazie,
10: no.
1: Grazie a Michele Frattini, grazie Michele. Chiara, che diciamo a chi sta pensando?
0: Ci stanno mandando un sacco di screenshot con orari di decollo da Madrid e atterraggio a Firenze, anche di voli privati, voli di linea.
1: Voli privati,
0: sono impazienti gli ascoltatori e i tifosi di conoscere l'orario esatto dell'arrivo, proprio per poterlo accogliere. Non si ripara, come dire.
1: Io vi dico, state su Radio Firenze Viola, perché noi vi porteremo all'aeroporto nel momento in cui sapremo, intuiremo, ci sussurreranno, ve lo faremo vivere dal vivo. Voi sapete che Radio Firenze Viola vi dà la possibilità anche di farci seguire, di essere seguita attraverso il canale 92 del digitale terrestre, certo per un'area della Toscana che è Firenze, Prato, Pistoia, il Valdarno, ma potete seguirci anche in modalità visual, quindi noi vogliamo andare all'aeroporto e portarvi all'aeroporto, sì. Con noi quelli che magari sono anche sparsi per l'Italia, sparsi per il mondo, che magari sono in vacanza e che avrebbero voglia di essere lì, perché credo, Chiara, che sia fondamentale. Allora, Mastantuono ci ha scelto, diciamolo francamente, perché è vero che il Real Madrid ha favorito la Fiorentina, e come lo ha favorita? L'ha favorita accettando di pagare metà dell'ingaggio, quindi con una manifestazione di disponibilità straordinaria. Ma un giocatore come Mastantuono poteva scegliere, no? Perché comunque è stato avvicinato solo in Italia, Milan, Roma e Napoli, sì. Solo in Italia. Quindi guarda, allora fargli sentire il calore di Firenze, fargli sentire che cosa trasmette Firenze, perché Batistuta è innamorato di Firenze, perché Daniel Passarella quando può viene a Firenze, perché Daniel Bertoni credo sia già a Firenze, perché Carlos Dunga ha un filo che non stacca mai, e cito i primi nomi che mi vengono a mente, potrei andare avanti citando giocatori. Ieri Pepito Rossi, col quale ci siamo collegati con Radio Firenze Viola e con RTV 38, sta per venire a Firenze, farà delle iniziative a Firenze, perché qui c'è la passione per il calcio. Allora un argentino, per come li ho vissuti io gli argentini, sono stato spesso per lavoro là, si alimentano con la passione, quindi è normale che vogliamo andare tutti all'aeroporto. Il nostro desiderio è di intonare i cori che intonavamo ai tempi di Batistuta sui cori dei de grandi club del calcio argentino. Quindi noi ci saremo, quindi state con noi, però vi diciamo per correttezza, per onestà, che anche noi non sappiamo se il suo arrivo sia previsto per oggi o per domani mattina. Io continuo a credere, ma lo dico senza informazione, che secondo me l'idea di portarlo al Viola Park, dove ci è tutto esaurito per la partita di oggi col Deportivo La Corugna, se tutto questo è possibile, credo verrà fatto, e questo credo sia importante, no Chiara? Fargli sentire questa passione.
0: Assolutamente, l'abbiamo respirato, lo stiamo vivendo noi ora in presa diretta con tutte queste testimonianze. Avevamo detto che non solo la squadra era da ricostruire, c'era da ricreare anche quell'entusiasmo che non ha mai allontanato la piazza dalla maglia in virtù dei risultati, ma da un'identità che negli ultimi tempi sembrava un po' svanire. Io credo che in tal senso sia stato fatto un ottimo lavoro, perché non solo i numeri della campagna abbonamenti, ma anche le interazioni quotidiane con realtà come la nostra, i tanti messaggi di oggi confermino la secondo me anche la buona volontà di comprendere ciò che la piazza aveva bisogno in un'estate così complessa. Ad esempio Edoardo ci scrive: ciao Chiara, ciao Luca, per la prima volta da 10 anni a questa parte ho la speranza che i bambini, i tifosi più piccoli che hanno visto solo sofferenze calcistiche e mediocrità, possano finalmente entusiasmarsi e godersi una Fiorentina forte come quelle che abbiamo visto noi.
1: Questo messaggio è bellissimo.
0: In un certo senso disegna un po' quello che noi viviamo e proviamo anche a raccontarvi.
1: Bravo, e proviamo a raccontarvi. Allora ci stiamo avviando all'ultima mezz'ora di Palla al Centro, avremo altri ospiti, andremo anche a parlare un po' di questa amichevole che ci aspetta. Aspettiamo i vostri ultimi messaggi al 348 7513 933, per gli ascoltatori di Lady Radio il 3925 727 7775, se volete potete chiamarci allo 055 7711 171. Ultima pausa e poi ancora insieme a voi.
2: Radio Firenze Viola.
3: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Studio dentistico Dottor Gianluca Marini, da oltre 30 anni nel quartiere 4 di Firenze, per sorridere insieme a grandi e piccini. Tifosi Viola, vi aspettiamo presso il nostro studio. Da noi accumulate punti sulle vostre Inviola Card. Ci troviamo in via Spinello Aretino 18 a Firenze. Per appuntamenti e informazioni, chiamare 055 71 69 52. Scandisce il tempo di un sogno, forza di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
11: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
3: Radio Firenze Viola.
12: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
13: Stai ascoltando Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
14: Oh, grande Tommaso.
15: Pietro.
14: Allora?
15: Male, sono sempre in il traffico, mi sono rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
14: Ancora col Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
15: Ma davvero?
14: Guarda, basta tu la scelchi, tu vai alla F e tu clicchi.
16: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
3: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.
17: Radio Firenze Viola. Sono del 1960. Ho visto De Sisti, Baggio, il più grande numero 10 italiano. Ho visto Mutu, Rui Costa, ho visto Antonioni. Bene, sbaglio enorme, secondo me, del presidente ritirare la maglia numero 10. Lui non è stato l'unico 10, lui è stato uno dei pochi 10 buoni, con, ripeto, De Sisti e Baggio nettamente superiori. Quindi prendiamo al volo l'occasione, diamo la 10 a Mastantuono subito, oggi stesso, stasera, se è al Viola Park. Ciao Fabio da Lucca.
18: Buonasera, con dispiacere e rammarico, ma da oggi Antonioni non è più il mio capitano. Io ho 60 anni, 61 anni, sono cresciuto con lui, tutti i giovedì andavo a Campini a farmi fare l'autografo, mi prendevo anche in giro perché mi vedeva tutti i giorni, ma così è troppo. È stato offensivo nei confronti di un ragazzo che gli ha teso la mano, che non conosce lui e lui non conosce il presidente, quindi per me ha completamente sbagliato. Non sei più il mio capitano, caro Antonio.
19: Buon pomeriggio Fabio. La situazione Antonioni è come complicare una situazione semplice in una situazione difficilissima. Bastava una semplice telefonata privatamente tra Giuseppe Commisso a Antonioni, che magari se ne dicevano di tutti i colori, però poi avrebbero trovato una quadra. Adesso tutti sono in diritto di dire qualcosa e soprattutto ci sono nuovi testimoni, Ferrari, addirittura ora Alessandro, il figlio di Antonioni, che dicono la sua. Non si finisce più. L'unica cosa che ci perde siamo noi tifosi della Fiorentina. E io in particolare, che sono nato con Antonioni, però in questo momento sono in estrema difficoltà perché credo stia sbagliando, ma lo accetto.
20: Salve, sono davvero euforico per questa nuova Fiorentina che sta nascendo. Ma diciamo al tempo stesso, come dire, mi sento un po' bipolare, con una grande paura che il grande entusiasmo che si sta creando intorno a Mastantuono poi alla prova dei fatti si riveli in una bolla di sapone. Ho una grande paura, però anche grandi aspettative. Speriamo bene, dai, forza Viola sempre.
21: Buonasera, diciamo che la società adesso ha fatto e sta facendo quello che deve fare. Adesso tocca al grosso, vediamo un po' come se la cava.
1: Sì.
21: Pasquale da Roma.
1: Hai ragione Pasquale, allora accendete, alzate il volume perché possiamo più o meno dirvi, Chiara.
0: Sì, ci segnalano in tanti, anche il post di Sara Meini. Ci siamo, aeroporto di Peretola, ore 18 circa, arriva Franco Mastantuono. Ci state mandando tantissimi messaggi proprio per chiederci conferma, ve l'abbiamo detto, il giocatore è atteso nelle prossime ore. L'idea è quello poi è quella di fargli raggiungere il Viola Park stasera per presenziare all'ultima amichevole di questo ritiro estivo prevista alle ore 20.
1: Ecco, quindi chi non può andare all'aeroporto segua Radio Firenze
0: assolutamente
1: Viola.
0: Assolutamente sì.
1: O sul canale 92, chi è nell'area sì. di Firenze, Prato, Pistoia e Valdarno.
0: O l'app
1: perché
0: in
1: noi avremo
0: visual.
1: Inviati con l'app in modalità visual, cioè noi
0: vi faremo sentire lì.
1: Bravo.
0: Perché sappiamo che molti di voi vorrebbero, ma magari non riescono
1: magari
0: oggi ad essere lì.
1: Sono in vacanza, sono al lavoro, noi ve la faremo vivere dal di dentro. E caro Daniele Amerini, buongiorno.
4: Ciao, buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno,
1: ti sarebbe piaciuto giocare con Mastantuono?
4: Sì, sì.
1: Te un po' più indietro, più... lui un po' più avanti, giusto?
4: Sì, sì, no, certo. Io a fargli il gregario.
1: Che ti colpisce di questo giocatore?
4: Di Mastantuono è chiaro il talento puro, no? Che
1: sì.
4: Poi è chiaro che deve essere messo poi al servizio della squadra, deve capire sicuramente il calcio italiano, deve non specchiarsi troppo nella sua bellezza, però insomma credo che sia un ragazzo, perché è un ragazzo su cui insomma c'è del materiale grezzo da lavorarci molto bene, no? Quindi non dobbiamo avere fretta, perché comunque ci vorrà secondo me un po' di tempo per inquadrarlo anche come ruolo, in base anche a come giocherà grosso, però è uno di quei talenti che insomma secondo me nel giro di 2 o 3 mesi rischi di trovarti un pezzo per là.
1: Io credo, facendo proprio riferimento alle cose che dicevi Daniele, credo che ecco di avere un po' di pazienza, perché allora lui nel River Plate era il leader, pensa, aveva 18 anni, ma aveva questo grande carisma, e questo è importante, e quello è il suo calcio, il suo mondo, è cresciuto lì, è tutto normale. Poi è andato nel Real Madrid, che è non complicato, complicatissimo. Il Real Madrid è una delle squadre più titolate, più forti del mondo, però è anche una squadra che privilegia, no, Daniele, chi gioca all'attacco, chi ha qualità, cioè non è spaventata dal talento, anzi lo vuole il talento. E l'Italia, la Fiorentina, ecco, qui trova un calcio un po' diverso, si può dire. Quindi lui dovrà, la Fiorentina dovrà adattarsi a Mastantuono, perché lo ribadisco, Mastantuono non è ciliegina, Mastantuono è struttura, deve diventare un riferimento assoluto, uno dei leader tecnici della squadra. Però lui dovrà capire il calcio italiano, che è diverso dal Real Madrid, è diverso da River Plate, ma è diverso anche dal Real Madrid.
4: Sì, sì, no, è vero, perché comunque sia arrivi qua, non basta, cioè il Real Madrid poi è chiaro che è una squadra di un altro livello, anche un calcio di un altro livello, però dove il giocatore viene preso e viene praticamente messo in campo solo per fare la fase
1: offensiva. Esatto.
4: E quindi poi probabilmente è giusto così, sarebbe giusto così, però il calcio italiano sappiamo che è un'altra cosa, e quindi va inquadrato intanto nel ruolo, che lui non è un esterno vero, no?
1: Ma ecco, molti lo paragonano a Berardi. Per me Berardi è più attaccante di lui. Berardi va per finalizzare, lui gioca, lui è un,
4: c'è più finalizzazione,
1: cerca la palla,
4: però gli piace venire dentro il campo, quindi
1: sì.
4: Sono quegli esterni, fra esterno e trequartista, diciamo,
1: sì,
4: no?
1: quella
4: via di mezzo, quindi dovrà capire anche come vuole giocare grosso. E poi sappiamo che specialmente se gioca all'esterno non basta solo fare la fase offensiva, almeno che poi può essere anche grosso chieda solo quello, perché se giochi col 4-3-3 metti, o 4-3-2-1, comunque se giochi con l'esterno basso che magari spinge poco, che la mezzala di sostanza, l'esterno offensivo, diciamo il trequartista di destra, può comunque permettersi anche di fare il 90% solo la fase offensiva. Ecco, quindi.
1: Ma magari trovi l'allenatore che poi ti chiede di andare a chiudere le linee di passaggio per il play avversario, che questo fa parte del calcio italiano, dai, noi siamo un calcio molto molto, e lo ripeto ancora, molto tattico. Altra cosa per cui ho disturbato Daniela Merini è un centrocampo che deve prendere ancora,
0: sì,
1: una sua precisa fisionomia, Daniele. Allora, è evidente che la Fiorentina ha in questo momento 7 centrocampisti, perché ha Olai, Attà, Fagioli, Mandragora, Ndur, Brescianini,
0: Fabian.
1: E Fabian. e
0: che parte affollato
1: e ne tratta un altro, sì. E secondo me Tosved arriverà, ma mi dicevano appunto nella trattativa con Piccolo aveva parlato addirittura di Frendrup, che potrebbe essere se Tosved non arriva, quindi la volontà di cercare un altro centrocampista c'è. Come si assembla questo centrocampo, te, di quel che hai fatto questo ruolo, oltre ad essere un grande competente di calcio?
4: Ma innanzitutto c'è da dire che reparto numeroso, secondo me è anche ben assortito come caratteristiche, sì. Sono tutti giocatori comunque diversi, no? Abbiamo appunto magari Fagioli e Ulahi, che anche qui vediamo cosa succederà, perché comunque ad oggi ha sempre giocato Ulahi
1: da play e insieme hanno giocato soltanto qualche minuto dell'amichevole col Gubbio, che poi è stata la prima amichevole, se si vuole escludere la passeggiata, la passerella con la Primavera.
4: Sì, sono due giocatori non uguali, però con caratteristiche fisiche, al di là che Ulahi è più esplosivo, è più rapido, secondo me Fagioli è più tecnico, però che per esempio non hanno nessun dei due il gol nel DNA, no?
1: Sì.
4: E quindi anche Fagioli secondo me si è riciclato molto bene nel ruolo di play, perché è un giocatore che da mezz'ala secondo me gli manca il gol, no?
1: Gli viene più facile da adattare, no? Per esempio, o a Mandragora anche. Ma lo stesso Brescianini mi sembra, sono più
4: Brescianini, Fabian sono più incursori.
1: Più incursori, no? Ecco, rispetto a Fagioli.
4: A Endur sono due giocatori di struttura fisica, di impatto, comunque di presenza in area di rigore, di giocatori che accompagna all'azione, comunque sia. Arrivano al titolo 2-3 volte a partita, quindi c'è un bel assortimento. È chiaro che secondo me tutti, secondo me sono un po' troppi,
1: sì.
4: Poi anche arrivato anche Tosved, no? Quindi probabilmente nel centrocampo ci sarà
1: un paio devono andare via, dai, questo è, ma magari qualcuno entra nella trattativa Tosved, no? Io so che il Sassuolo sarebbe interessato a Brescianini, quindi, ma Tosved può essere un giocatore.
0: Ci hanno fatto capire che se arrivassero offerte molto importanti per Fagioli, comunque anche, la Fiorentina anche, è pronta a valutarle.
1: Ecco, Tosved avrebbe porterebbe qualcosa di diverso in questo centrocampo di cui abbiamo, ripeto, elencato sette nomi?
4: Ma Tosved è un buon giocatore. Ora io non so se va, che ne so, se va via Fagioli, arriva Tosved, non so se ci guadagni o ci perdi, ecco, diciamo. Quindi sinceramente un buon giocatore, però bisogna anche stare attenti, al di là che il Sassuolo quest'anno ha fatto bene, però di non fare l'errore d'anno scorso, che abbiamo preso tutti i giocatori poi da squadre che erano sotto di noi, no? Che
1: sì,
4: l'abbiamo pagata, quindi
1: anche l'abitudine al livello, l'abitudine al livello, diciamo,
4: è importantissimo.
1: E anche nella Norvegia Tosved ha fatto da comparsa, perché è una squadra divertentissima, però diciamo spazio ne ha avuto poco, no, non c'è dubbio, però sai, questo l'allenatore lo ha avuto, penso
4: no,
1: sia
4: buon
1: anche
4: giocatore, buon giocatore, sì.
1: Penso che sia, per esempio, non parliamo più nessuno, Daniele, di Endur, che Endur ha finito la stagione da titolarissimo, ha giocato anche in questa nazionale sperimentale Silvio Baldini, e Silvio Baldini è entusiasta, cioè Endur sembra quasi evaporato in questo progetto, mentre invece io so che te hai cambiato anche un po' idea su questo giocatore rispetto a quella che
4: era. Non è uno dei miei favoriti, ok? Come sì. Tipo di centrocampista, sì. Perché a me piace più uno con il calcio pulito, la visione di gioco, però è un giocatore che a livello fisico è chiaro che ha una struttura, una forza fisica che serve, no? Specialmente in determinate partite, quindi poi comunque è riuscito anche a portare i numeri con i gol, quindi insomma è cresciuto dall'inizio, all'inizio era confusionario, perdeva spesso palla, comunque è cresciuto, ha preso fiducia, è cresciuto in personalità, ripeto, non rimane uno dei miei preferiti, però
1: non c'è dubbio che c'è,
4: che è un giocatore che serve.
0: Anche le scelte che ha fatto la Fiorentina proprio in quella zona di campo dimostrano che c'è fiducia nei confronti del ragazzo, ma se si vuole alzare un po' l'asticella e provare a disegnare anche un centrocampo di qualità, gli investimenti secondo me dimostrano quella che ad oggi è la percezione nei confronti di Ndur, che l'abbiamo detto è sicuramente un giocatore che ha margini di crescita. C'è da capire se quelli che oggi appaiono i suoi limiti sono, sono colmabili, perché poi ci siamo chiesti anche in un calcio un po' più dinamico, certo, uno come Ndur, se esce dal campo, se lo percepisci, e quindi è giusto anche che la Fiorentina si metta nella condizione di poterlo valutare bene, di non affidarsi magari a lui.
1: È giovane. Io poi ho la sensazione che questo ragazzo, se sente la fiducia addosso, è un giocatore. Non so se ha l'animo del guerriero che quel posto se lo vuole, cioè l'ho visto, perché quando è finito un po' ai margini si era perso, poi ha trovato Vanoli, diciamoci la verità, Vanoli ci ha puntato tanto, Silvio Baldini lo considera una colonna dell'Under 21 e lo considera, cioè ha bisogno di sentirsi centrale, protetto, garantito, però questa Fiorentina di garantito c'è poco. Allora, l'ultima domanda che voglio fare a Daniela Merini è chiaro che è presto, manca ancora un attaccante esterno eccetera, ma oggi questo scatto in avanti, la Fiorentina, questa possibilità di riprendersi subito un posto in Europa, secondo te ci sono già le condizioni per immaginarlo?
4: Ma io direi di sì, no? Come, cioè, come livello di campagna acquisti, cioè, è giusto pensare che la Fiorentina vada a lottare per, ora non ti dico le primissime posizioni, ma insomma a ridosso. Poi sono sempre rischiose queste previsioni, certo, anche l'anno scorso l'abbiamo fatta, abbiamo sbagliato completamente. Però insomma, poi una squadra che ancora, da quello che dicono, deve essere ancora completata, insomma, io credo che abbia tutte le carte in regola per lottare per l'Europa,
1: certo, anche perché ragazzi, vediamo, una Lazio non è in difficoltà, di più Bologna, Claudio Beneforti ci ha detto, è una società che deve recuperare soldi, cioè alcune competitor mi pare che stiano scendendo oggettivamente di livello, quindi dentro le otto ci stai, ecco, poi dipenderà come riuscirà a piazzarti. Grazie.
4: C'è da capire, ultima cosa, tanto ormai siamo qua a chiacchierare, che ancora è stata secondo me stimolata poco, da capire il vero livello dei difensori nuovi che hanno preso, tra Agusin e Bieri. Se hanno azzeccato tutte e due, allora la Fiorentina farà cosa importante, secondo me.
1: Sì, io ho la sensazione che partiranno con Pongracic e Dragusin. Io ho questa idea. E che Vieri riprende un'alternativa. E guarda, Daniele,
0: anche perché
1: io,
0: la formula contrattuale con cui comunque la Fiorentina ha portato Dragusin fa capire che vogliono studiarlo dal punto di vista dell'affidabilità fisica, ma anche della personalità.
1: E non mi sorprenderei se Ranieri lo vedessimo anche a fare il terzino sinistro, perché è chiaro che te in questo momento c'hai Valdepeñas, ma è talento anche lui, formidabile, ma molto giovane. Però non c'è dubbio che qualcosa c'è ancora. Ma poi c'è da lavorare su quello che sarà l'attaccante esterno, perché sicuramente la Fiorentina non farà l'errore clamoroso che ha commesso l'anno scorso di non avere nemmeno un attaccante esterno. Secondo me ne prenderanno uno, ma se non due, proprio per dare a grosso più alternative di gioco. Grazie a Daniela Merini, grazie. Sempre un grande piacere. Ciao. Stiamo volando verso la fine, cerchiamo di fare l'ultimo collegamento se ci riusciamo. Ricordiamo la notizia però che intorno alle ore 18, Chiara, che
0: anche
1: succede?
0: Anche su Firenze Viola, Mastantuono atterrerà a Firenze alle 18, il giocatore è in partenza da Madrid e quindi chiunque volesse attenderlo a Peretola, bene o male, ha delle indicazioni di orario e poi il giocatore, come detto, raggiungerà il Viola Park.
1: Noi ci saremo, naturalmente vi racconteremo minuto per minuto questi primi passi di Mastantuono a Firenze e poi se lo godrà, immagino, in una passerella inevitabile, Andrea Giannattasio, che invece vi racconterà, che è già andata alla report, un paio di blitz l'ha già fatti, ma che di sicuro vi racconterà Fiorentina Deportivo La Corugna. C'è una grande attesa, Andrea, per l'arrivo di Mastantuono.
5: Sì, a questo punto possiamo dire che sicuramente lui sarà della partita, sicuramente non in panchina, anche perché considerate che lui dovrebbe arrivare nel tardo pomeriggio, per quello che sappiamo, attorno alle 18 a Peretola, e verrà subito portato al Viola Park. Tempo di fare, non so nemmeno se qualche test atletico o altro, perché veramente siamo a ridosso del finire della partita, e poi sarà la grande attrazione di questa sera. Poi che c'entra, c'è anche il campo, ci sono tanti aspetti da approfondire, c'è da capire che è stato tratto consigliere a Grosso, la convivenza tra Ulai e Fagioli, i modi esterni, Valdepegna, Sergio Mario, sono i temi francamente Chiara e Luca abbondano, però è naturale che la grande attrazione di stasera sarà Franco Mastantuono, che a questo punto farà della partita, sarà, penso, non so se in tribuna, secondo me non lo portano in tribuna, lo porteranno in panchina, che è una zona inaccessibile per i tifosi della Fiorentina, e poi prima della partita, all'intervallo, farà un giro di campo e verrà sommerso da applausi e abbracci da parte dei 2000 presenti, anzi forse qualcosa in più, 2002.
1: Oggi veramente chi ha comprato quel biglietto oggi
5: vale la fortuna.
1: Io ti dico che se tu riaprissi ora i botteghini, io penso che 2000 biglietti li vendi in un'ora, perché sì, partecipare a questo momento. Senti, non credo tu abbia idee sulla formazione. Io oggi ho detto che mi aspetto per la prima volta insieme Fagioli e Ulai. Te che ti immagini dall'inizio?
5: Se dobbiamo tenere fede a quello che ci ha detto Grosso nel post partita della gara con il Real, comunque

0: magari capire se Grosso continuerà con l'idea del 4-3-2-1. Lo ribadisco, al momento attaccanti esterni non ne sono arrivati, quindi è chiaro che non è che c'ha delle grandissime opzioni, no Andrea? Però no. È evidente che se oggi ragazzi è l'ultimo test prima del calcio vero, quindi sì. Io mi immagino che qualcosa l'allenatore lo vuol vedere, perché è vero che Deportivo La Coruña non è il Real Madrid, ma è una squadra che sta lavorando bene sul mercato, che ha un obiettivo di crescita importante, quindi non è la squadra con, non sono i Monti Pallidi, ecco, che esatto. Dei tempi di Moe. Ecco, ti immagini ancora un 4-3-2-1, Andrea?
1: Sinceramente sì, perché mi tornerebbe strano snaturare di nuovo, che ne so, Jiménez o Valdepeñas o João Mario, cioè, mi sembrerebbe strano snaturarli per farli fare gli esterni alti, quindi vuol vedere oggi nella loro posizione, quindi si va verso questo modulo che tra l'altro ha dato buone risposte e che può essere effettivamente una soluzione in più, a maggior ragione con l'arrivo di Franco Mastantuono. Quindi sì, credo che sia in questo momento il vestito più adatto a questa Fiorentina, ben inteso che da qui alla fine del mercato ci sono ancora 3 settimane abbondanti e quindi ci possono essere anche nuovi innesti, e ci saranno sicuramente in attacco, che possono permettere all'allenatore di tornare magari a fare il 4-3-3 su cui ha lavorato per tutta l'estate. Ma ragioniamoci in maniera molto logica, lui siamo giunti ormai al 6 di agosto e lui non ha avuto un esterno uno vero da giugno, quando è arrivato, ad oggi. Quindi
0: io credo che se non l'ha avuto, e calcolando il feeling umano e tecnico che lo lega a Paratici, è perché probabilmente c'è stata proprio una frenata legata a Mastantuono. Probabilmente ti porta in una direzione diversa. Io sono convinto che se non fosse arrivato Mastantuono, se loro non avessero saputo magari 7, 8, 10 giorni fa che c'era questa possibilità, secondo me ci hanno lavorato veramente a testa bassa. Io credo che sarebbe già arrivato un attaccante esterno sicuramente. Prima di salutarti un'altra curiosità,
2: poi ci sono due messaggi.
0: Vai, allora messaggi.
2: No, intanto Roberto, che è stato il primo ad arrivare a Peretola, ci sta mandando tante sue foto, ci chiede: dove sei Andrea Giannattasio, vorrei tanto conoscerti e fare una foto con te. Come detto, Andrea vi racconterà la partita questa sera dal Viola Park.
0: Non credo che riesca a far tutto,
2: e quindi esatto, volevo dire a Roberto che difficilmente potrà vedere Andrea.
0: Se no, come fate a non conoscere Giannattasio? Vi presentate e via.
1: No, io allora mi sarebbe piaciuto esserci, ma come diceva giustamente Chiara, dovendo essere a Viola Park, che c'entra? Da un punto di vista dei tempi ce la potrei fare.
0: No, ma uno si deve anche può preparare il lavoro, non è che sì, arrivi lì e ti catapultano in campo.
2: E poi Andrea ti giro. Ah, scusami.
1: Me lo vedrò a Viola Park, ma sul suono, insomma, me lo vedrò da lì, ecco.
2: E ti giro i complimenti di Gianni 85 da Firenze in relazione all'articolo che hai fatto oggi su Firenze Viola, in risposta alla riflessione che è comparsa nelle ultime ore sul mercato della Fiorentina, e quindi andate tutti a leggere appunto
0: leggete
2: la copertina di Andrea Giannattasio
0: e leggete
2: il
0: Firenze Viola.
2: Problema.
0: Leggete Giannattasio e leggete Firenze Viola, che non sbagliate mai. Grazie Andrea, ti sentiamo stasera, mi raccomando, dalle 20 siete su Radio Firenze Viola, potete seguire le analisi, le riflessioni, i commenti, ma anche la pancia, perché con Andrea Giannattasio non ci si annoia mai quando senti le radiocronache, quindi è un
1: grazie,
0: grande piacere.
1: Vi ricordo che dopo la partita poi parlerà anche un calciatore della Fiorentina, quindi rimanete collegati con noi anche dopo il fischio finale per le considerazioni, e poi perché in diretta, in formato video, vi trasmetteremo anche le parole di un giocatore della Fiorentina che sarà sceso in campo questa sera. Non Mastantuono, a questo ancora non ci arriviamo, ma prima o poi arriveremo anche a quello, spero.
0: No, ma è chiaro che ci avvicineremo presto a Mastantuono, e sono curioso di capire se lui potrebbe già essere un titolare quando giocano il 14 contro, ripeto, la vincente tra Benevento e Ravenna, giocheranno in questo fine settimana, ma io penso Il ragazzo si è allenato con Real Madrid fino a tre giorni fa, quindi perché non dovrebbe essere pronto? Grazie ad Andrea Giannattasio.
2: Ciao.
0: Allora, che dobbiamo dire, Chiara? Grazie di essere venuta qui con noi.
2: Grazie a te, Luca, anche a tutti.
0: È sempre un grande piacere. Chiara si sta scaldando, perché poi ve lo ricordo che insieme a Lorenzo Di Benedetto poi ci racconterà il calcio vero, quello che

0: che porta punti, porta di tutto e di più, ma insomma ci arriviamo. Se pensiamo da dove si è come abbiamo finito, Chiara,
1: non avrei mai sperato
0: adesso
1: di poter passare un'estate con questo tipo di entusiasmo e soprattutto con questa curiosità,
0: esatto.
1: Perché poi al di là del sogno, che è assolutamente legittimo, a maggior ragione in estate dopo una prima parte di mercato come questa, è fondamentale anche ritrovare quella passione che negli ultimi mesi ci ha messo in grande difficoltà.
0: Allora salutiamo gli ascoltatori di Lady Radio, con loro ci risentiamo e ci ritroviamo domani alle 14. Sta arrivando Mastantuono, venite insieme a noi, insieme di Radio Firenze Viola, vi ci portiamo dentro l'aeroporto Vespucci, cercando di far trasmettere tutta la passione a questo ragazzo, e poi chi lo potrà vedere dal vivo lo applaudirà al Viola Park, se no ve lo racconteremo anche lì, questa prima giornata di un grande talento che indossa la maglia della Fiorentina. E quando si parla di Argentina e Firenze, fatemi dire, ve lo dico da vecchio, da Passarella a Bertone a Batistuta, per me emozioni fortissime. Grazie ancora Chiara, grazie alla regia, a dopo,
1: buon pomeriggio.

0: 60 anni, Chiardiluna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in Viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi viola. Chiardiluna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia. Radio Firenze Viola.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: In apertura agli esteri è virale sui social un appello a tentare un nuovo ingresso di massa a Ceuta il 15 agosto. Una vera e propria campagna che invita i migranti a provare un nuovo accesso nelle enclave marocchine che secondo gli 007 spagnoli è pienamente credibile. Il Centro Nazionale dell'Intelligence, come riferito dal sito internazionale locale, ritiene che un nuovo ingresso di massa sia davvero possibile, anche se la data indicata nell'appello potrebbe cambiare. Per i servizi segreti gli organizzatori potrebbero infatti decidere di anticipare il giorno per sfruttare l'effetto sorpresa dopo l'ampia eco mediatica suscitata dai social.
1: Lutto del mondo della musica, Francesco Guccini si è spento questa mattina circondato dall'affetto della famiglia a Pavana, luogo dove aveva scelto di vivere lontano dai riflettori dopo il ritiro dalle scene. Aveva 86 anni, Guccini è stato uno degli intellettuali e cantautori più importanti della cultura italiana del secondo Novecento, una voce che per oltre 50 anni ha intrecciato musica, letteratura, impegno civile. La famiglia ha annunciato che, come da volontà del cantautore, i funerali si svolgeranno in forma privata nei prossimi giorni, mentre in settembre è prevista una cerimonia pubblica per permettere a chi lo ha amato di salutarlo.
2: Giuseppe Pippo Marchioro è morto a Cesena all'età di 90 anni. Lo storico allenatore ha legato il proprio nome ad alcune delle pagine più importanti del calcio italiano. Alla guida della Reggiana dal 1988 al 1994 conquistò infatti la prima storica promozione in Serie A del club, centrando poi anche la successiva salvezza nella massima categoria. Nella stagione 1975-76 invece portò il Cesena al sesto posto in Serie A, risultato che valse la qualificazione alla Coppa UEFA. I funerali di Marchioro saranno celebrati sabato alle 10 nella chiesa della Madonna delle Rose a Cesena.
1: L'ex sciatore azzurro Peter Rungaldier è stato iscritto nel registro degli indagati con l'accusa di omicidio stradale. Si tratta di un atto dovuto disposto dalla Procura di Trento nell'ambito dell'inchiesta sull'incidente avvenuto il 23 giugno scorso sulla strada del Passo Sella nel territorio comunale di Canazzei. Secondo la ricostruzione, Rungaldier era alla guida della sua moto quando si è scontrato frontalmente con la bicicletta della blogger tedesca Laura Victoria Hartig, che si trovava in Trentino per il viaggio di nozze insieme al marito. La donna è morta il 12 luglio in seguito alle gravi ferite riportate nell'incidente.
2: Il caldo continua a non dare tregua e oggi raggiunge il suo apice con 27 città da bollino rosso, il numero più alto registrato dall'inizio dell'estate. Per la prima volta nel 2026 tutti i principali centri urbani monitorati dal Ministero della Salute sono al massimo livello di allerta. Domani le città in allerta rossa scenderanno a 26 con Bolzano che tornerà al bollino giallo. Secondo le previsioni, aria meno calda e temporali potrebbero interessare il nord tra domenica e lunedì. Per il centro-sud invece bisognerà attendere oltre Ferragosto.
1: Siamo al tennis, comincia a entrare nella fase calda del Masters 1000 di Montreal, si giocano infatti i primi incontri del terzo turno con due azzurri in campo. Nel tardo pomeriggio Luciano Darderi, 19 del seeding, aprirà il programma contro il cinese Sang, numero 281 del circuito. Poi nella notte italiana sarà la volta di Lorenzo Musetti, numero 11, che affronterà lo spagnolo Odar, numero 20.
2: E con questo è tutto, più tardi.
0: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. Firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
3: La passione per la viola ti segue ovunque, anche in TV. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Firenze Viola. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore, da vedere ed ascoltare. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.

0: possibile.
1: Tutti i sabati su Radio Firenze Viola va in onda Firenze in campo. Calcio e non solo, la trasmissione di approfondimento sulla Fiorentina e sul mondo sportivo. Dalle 14 alle 17 in compagnia di
2: Fabio Ferri.
1: Firenze in campo, solo su Radio Firenze Viola.
3: Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Guardala, guardala.
1: Nick and Nick. Notizie, analisi, curiosità.
4: No, ragazzi, non sto capendo. Voi in questo momento mi avete telefonato per
1: la trasmissione di approfondimento sul calciomercato.
5: Nero verdi, nero verdi, siamo forti.
6: Ma buon pomeriggio a tutti, ci siamo Nick e Nick, Radio Firenze Viola alle 16:02, parliamo di calciomercato e non soltanto, lo facciamo fino alle 17. Io sono Niccolò Santi e come sempre in nostra compagnia c'è Niccolò Ceccarini. Ciao direttore. Nero Verdi.
7: Ciao, ciao Nico, buon pomeriggio a tutti. Io non so più chi sono. Nero Verdi sempre, quelli sempre grandi, siamo forti, eccetera. Lo sai che non so più chi sono ancora Niccolò Ceccarini. Stavo pensando prima, ma io come potrei chiamare Mario Rossi? Così.
6: Senti, aspetta un secondo, Mario Rossi, ti sentiamo un po' male, quindi non lo so, valutate voi se fare un collegamento telefonico normale piuttosto che WhatsApp, ma insomma
7: io
6: così per un'ora
7: bene,
6: anche no.
7: Tu come
6: male. Male, male, male, ti proviamo a ricontattare, vediamo se riusciamo ad avere una linea un po' più pulita. Nel frattempo vi ricordo le coordinate per interagire con noi: 348-75-139-33. Messaggi scritti e soprattutto vocali, vi vogliamo numerosi. Per intervenire in diretta invece 055-77-111-71. Vi risponderà Stefano Carlesi quest'oggi al coordinamento tecnico. Diamo subito un'informazione di servizio perché alla fine è la notizia di queste ore, la notizia della settimana, del mese, dell'anno, del decennio probabilmente. Mastantuono arriva a Firenze con ogni probabilità, insomma, alle ore 18:08 all'aeroporto di Peretola. Quindi noi ci saremo, cercheremo di farvi avere le immagini, senz'altro su firenzevero.it che è il sito di riferimento, ma anche in diretta alla radio, magari con il sottoscritto, appunto ad accogliere l'acquisto, direi, da aeroporto per l'appunto, dell'era commisso in particolare. Eccoci qua di nuovo con Niccolò Ceccarini. Ciao, ben ritrovato.
7: Mi sento un po' meglio adesso?
6: Bah, sì, probabilmente sì.
8: E
6: dai.
8: Invece sì.
6: Sì, dai. Ma invece sì, dai. Allora, caro Cecca, dicevamo, a parte le tue crisi di identità, Mario Rossi, Cecca, Nero Verdi, eccetera, eccetera, alle 18:08 arriva Mastantuono. Sei pronto? Sei carico? Che cosa pensi? Dici qualcosa, dai. Pronto? Ebbene no, ebbene no. E invece no, riproviamo ancora a contattare il buon Cecca. Oggi qualche problema di linea che non ci fermerà, nessuno ci fermerà, ci riuscirà. Diamo un'altra informazione, visto che comunque parliamo di calciomercato, oltre a ricevere i vostri messaggi, siamo anche in diretta sul nostro canale YouTube e appunto il titolo di oggi è Caccia all'esterno o spazio a Gudmundsson. Ne parleremo nel corso della trasmissione perché a questo punto non è nemmeno più detto che Gudmundsson parta. Anche un po' per forza, visto che le offerte in questo momento ufficiali, concrete, non ci sono, e poi perché a Fabio Grosso Gudmundsson piace, ne ha apprezzato le qualità, il pre-season, diciamo, la tournée in UK, Alveola Park, quindi l'ha provato molto spesso e ha avuto modo di, ripeto, apprezzarne, gradirne le qualità tecniche, per cui non è detto che Gudmundsson parta. Nel caso potrebbero esserci dei nuovi scenari anche tattici, eppure con l'arrivo di Mastantuono, che è stato un po' la ciliegina, qualcosa di inaspettato. Di nuovo da Niccolò Ceccarini, ci riproviamo ancora una volta. Ciao Cecca.
7: Ora mi senti?
6: Spero di sì, dai, mi sembra che vada bene.
7: Questa è una buona notizia, siamo forti, siamo grandi, nero verdi.
6: No, senti, volevo sapere che sensazioni hai, perché alle 18:08 arriva Mastantuono a Peretola, ci sarai, non a Grassi, a Peretola, mi raccomando.
7: Sì, ma io francamente sono più interessato alle vicende del Sassuolo che a quelle della Fiorentina. Lascio a voi l'arrivo di Mastantuono, perché chiaramente io ho delle problematiche, sono da vendere Pinamonti,
6: certo.
7: A capire se mi resta l'Oriente, a me che posso stare dietro, voglio dire a voi che siete così facilmente bravi anche sul mercato a trovare delle opzioni tipo quella di Mastantuono,
6: certo.
7: E compagnia cantante, quindi cioè no, non ci vado all'aeroporto e lascio andare ovviamente che ci dovrà andare, anche perché mi hanno detto che fa un po' freddo e non ho la tenuta giusta per non c'ho il giubbotto, non c'ho la sciarpa, non c'ho la felpa termica, quindi non credo di riuscire a essere in grado di poterci andare.
6: Sì, oggi fa freddino in studio invece, c'è un clima gradevole più del solito, quindi insomma, bene così. Beh, per il resto, caro Cecca, l'informazione delle ultime ore è che Nicolas Valentini è a un passo dall'Alavés, quindi sembrava che dovesse andare al Gremio. In realtà, quanto abbiamo capito abbastanza velocemente, l'argentino voleva rimanere in Europa e c'è riuscito perché va in Spagna.
7: Ma io stavo cercando di capire, ma come al solito se uno cerca di capire non capirà mai nulla con la Fiorentina, quanto poteva essere questa valutazione di questa cessione. Io credo sia tra i 2 e i 3 milioni di euro così, sì. Però non abbiamo ancora la certezza assoluta, Nico, di questa cosa, e speriamo di poterla trovare nei prossimi giorni.
6: Perfetto, quindi comunque intanto possiamo dire che andrà a titolo definitivo all'Alavés, quindi la Fiorentina è pronta a accedere, a liberare anche Valentini, che di certo non era al centro del progetto tecnico di Fabio Grosso, della società viola. Dovevano piazzarlo, ci sono riusciti, così come hanno piazzato Moreno, e si aggiunge alla lista dei giocatori ceduti, perché insomma zitti zitti comunque in Fiorentina stanno anche cedendo, perché l'ultimo era stato Somm, prima ancora Moreno, Bianco, Richardson, Fazzini, Equadio, Martinelli, eccetera eccetera, il primo Beltran. Quindi non semplice il mercato delle cessioni, forse anche più difficile di quello degli acquisti, ma piano piano la Fiorentina ci sta riuscendo. Allora, su YouTube siamo in 66, chiaramente noi cerchiamo, puntiamo ad arrivare al tetto dei 200, vero Cecca, come sempre?
7: Sì, certo, noi dobbiamo solo, no, ora il nostro prossimo step, prima che chiudo questa trasmissione, è arrivare almeno a 300,
6: sì,
7: utenti online.
6: Secondo me sì.
7: Il 31 di agosto dobbiamo arrivare a 300 utenti online.
6: Bene, bene. Ah, nel frattempo c'è già un ritardo, quindi ci sarà da aspettarlo questo colpo d'aeroporto, che ci sarà ovviamente. Mara Mastantuono, a quanto pare c'è già una quarantina di minuti di ritardo, ma insomma, arriva, quello che sappiamo è che arriva, dalle 18 in poi.
7: L'obiettivo è, come abbiamo detto anche insomma nelle ultime ore, l'obiettivo sarebbe quello di portarlo poi al Gala Park e di fargli vedere un po' di amichevole, magari dargli anche la possibilità di controllare un po' l'affetto che ci sarà da parte dei tifosi della Fiorentina presenti per Fiorentina Depor, no?
6: Certo, no, c'è l'ombra di dubbio. Quindi insomma, oggi è il giorno da tenere presente, è il Mastantuono Day, sembrava fosse ieri, poteva essere domani, è oggi,
7: esatto.
6: Al di là di tutto è oggi. Allora, ti dicevo, caro Cecca, il tema della trasmissione centrale, insomma, nonché il titolo della nostra diretta YouTube, la live, è caccia all'esterno oppure spazio a Gudmundsson. Spieghiamoci, che comunque la Fiorentina, al di là di Mastantuono, un esterno d'alto profilo lo voleva fare, perché ce n'era bisogno. Poi è arrivato Mastantuono, quindi questo potrebbe aver cambiato un po' le carte in tavola, perché Gudmundsson sta piacendo a Grosso, non ha offerte, non è più detto che se ne vada. Quindi quale delle due? Perché se rimane Gudmundsson, magari rimane per fare il titolare, quindi questo esterno d'alto profilo potrebbe non arrivare. Gudmundsson, Mastantuono, dietro all'unica punta che secondo quello che fa filtrare la Fiorentina sarà Ken, non è male.
7: No, non è male, poi per me c'è anche Croci da tenere presente come giocatore, ma io ho la sensazione che loro non finiranno lì in quel modo davanti, avranno la possibilità di andare a prendere un giocatore che abbia delle caratteristiche di esterno puro, che possa permettere alla Fiorentina di comunque giocare anche con il 4-3-3. Sto riflettendo sulle opportunità che ho, mercato ce ne sono tante, sinceramente, di giocatori e di chance.
6: Cecca, ancora problemi di linea, chissà dov'è. A questo punto mi domando dove possa essere Nicola Ceccarini per avere questa linea insomma così qualitativa oggi. Comunque insomma, voi ci state scrivendo, siete già in tanti anche i vostri messaggi vocali che tra poco ascolteremo, e quindi non posso che ricordarvi che oggi è il Mastantuono Day, come dicevamo in precedenza, abbiamo anche più o meno delle coordinate orarie, l'orario d'arrivo, almeno quello originario, è 18.08 per Etola, Firenze. Il punto è che, come di consueto, ci sono dei ritardi, attualmente sono già segnalati di una quarantina di minuti, quindi da 18.08 siamo a 18.48. Sa di fatto che, come dicevamo anche con Niccolò Ceccarini, che a breve recupereremo, è Mastantuono, il Mastantuono Day è oggi, non è stato ieri evidentemente, non sarà domani come poteva sembrare, ma il giorno buono per l'arrivo del calciatore del famoso colpo d'aeroporto è proprio oggi, e magari questa sera, visto che in tutto questo la Fiorentina giocherà in amichevole col Deportivo La Corugna, sarà anche esposto come fosse un trofeo appunto alla tifoseria. Risciao, Niccolò Ceccarini, non so dove tu sia, ma insomma.
7: Sono in zona Sassuolo, sai, sono qui come sempre con i ragazzi, d'altra parte sì. Posto da una parte all'altra, dal Mapei Center alla sede, sì, cioè, non è che è facile, capito, fare un lavoraccio questo.
6: Sei peggio di Mastantuono, ti fai desiderare, cioè, incredibile.
7: Lo so, Nico. Ma noi ci siamo sempre, Nico, qualcuno si
6: certo.
7: Mette a casa, noi siamo sempre presenti invece.
6: Allora, ci scrivono su YouTube, portano soldi, non tanti, tanti, ma li portano. Non so a chi si riferisca, penso a questo punto a Valentini, no? Che è una delle cessioni, abbiamo detto 2-3 milioni, comunque sono soldi che porta la Fiorentina in cascina, uno stipendio in meno da pagare e quindi comunque non banale.
7: No, comunque Valentini, ragazzi, non è stato convocato nemmeno per l'inizio del ritiro, per cui non era nemmeno presente, cioè non si considerava nemmeno minimamente un giocatore un po' come Barak, un po' come altri, come Sottil. Tra l'altro Sottil non si hanno più notizie, nessuno sa che fine abbia fatto Sottil, se c'è una mezza offerta o non. Comunque Valentini aveva preso sui 3 milioni e mezzo dal gremio e lui non c'è voluto andare. Io penso che l'Alavés non sia un club che possa offrire tanti soldi e quindi alla fine sono 2-3 milioni, cioè alla fine raccatti tra virgolette quello che puoi raccattare con giocatore non rientrano nel progetto, insomma meglio di nulla, però questo sta a dimostrare. Ora nel caso Valentini l'hai preso a parametro zero, per cui qualsiasi cifra tu possa prendere naturalmente è tanto di guadagnato. Ma mi dispiace la cessione di Moreno, perché su Moreno secondo me si poteva fare un lavoro migliore.
6: Sì, devo dirti la verità, non ho mai capito la gestione di questo tipo di profili, no? Su tutti i Valentini, perché hai fatto un casino col Boca affinché arrivasse subito, addirittura lui è arrivato allo scontro con il Boca sì. 6 mesi prima, non poteva andare in nazionale per questo motivo, eccetera eccetera, è arrivato a gennaio, subito ceduto al Verona in prestito secco, l'hai riceduto al Verona con il diritto di riscatto, il Verona non l'ha tenuto e adesso andrà all'Alavés, quindi è un acquisto francamente che io non capirò mai. Non è un flop sì. Perché non gli hai dato nemmeno la possibilità di diventarlo, no?
7: Sì, poi tra l'altro tornando a quello alla Valentini sono d'accordo, perché comunque Valentini fin dall'inizio è arrivato, lui non aveva nessuna volontà di fare il comprimario, e qui c'è stata forse un po' di presunzione da parte del ragazzo, perché comunque vieni da un altro club, vieni da un altro campionato, devi capire come si gioca in Italia, e quindi su quello secondo me c'è stato un po' un errore di valutazione sua. Poi sul resto non mi sembra che abbia dimostrato grandi cose eccezionali neanche al Verona. Quando dicevo che non è stato fatto secondo me un grandissimo lavoro su Moreno, non mi riferivo ovviamente alla Fiorentina, al fatto che comunque anche il giocatore un po' del suo ci ha messo,
6: okay.
7: Perché ha impedito alla Fiorentina di prendere dei soldi che oggi potevano essere sicuramente più ampi rispetto a quelli dell'operazione con il Venezia. Però d'altra parte la Fiorentina lo voleva cedere, e quando devi cedere a tutti i costi un giocatore poi alla fine non puoi nemmeno dettare troppo le condizioni. Per me è andata anche
6: certo.
7: Un po' così,
6: Va bene. Allora Chris da Campi ci scrive: siete inascoltabili, per noi sono soddisfazioni, Chris, ti ringraziamo, ma proprio per questa ragione ti facciamo ascoltare un messaggio vocale, vediamo se ti piace di più rispetto a noi. Vai con un vocale, vai vai.
0: Cerca a lasciare il motorino fuori, tu sei in zona Novoli te per caso, eh.
6: Eccoci.
0: Se no scendo.
6: Dove sei, Cecca? Ora ce lo devi dire,
7: no,
6: perché
7: sono in zona Sassuolo, sicché in questo momento non penso, può stare tranquillo, non glielo ho lucchettato. Il problema glielo ho lucchettato a Palmieri, gli ho messo addirittura le ganasce alla macchina di Palmieri, direttore sportivo del Sassuolo, e quindi magari ecco questo può essere un problema per lui, ma per il nostro amico non dovrebbe esserci difficoltà.
6: Sì, direttore sportivo del Sassuolo che peraltro è a conoscenza della nostra sigla, e questa cosa mi triggera sempre, bellissimo, pensare che il Sassuolo
7: detto,
6: sappia.
7: Quando tu e Niccolò, inteso come Niccolò Santi, volete venire al Sassuolo solo per quello che avete scritto nella sigla, cercatemi gli ospiti forever.
6: Pazzesco.
7: Poi a quello che diceva sì, che siamo inascoltabili, c'era una volta la vecchia Ruzzola, io gli ribadisco sempre l'episodio.
6: Sì,
7: c'è la cosiddetta vecchia Ruzzola una volta, in cui si cercava le stazioni, no? Sull'FM eccetera. Ora qui c'è una cosa molto semplice, c'è l'app, se gli piace sentire qualcun altro migliore, uno leva voglio dire Radio Firenze Viola in quel momento lì e va a scegliere naturalmente qualcos'altro.
6: Sì, sì,
7: credo
6: sì,
7: sia
6: sì.
7: Buona compagnia, perché ci sono tanti che ascoltano tante altre radio, è necessario ascoltare Nick e Nick, voglio dire, non è mica un obbligo, giusto Nicco?
6: No, ma è come la sindrome del gatto spiaccicato, ti fa schifo ma non riesci a non guardarlo, no? Quindi grazie Chris, questo ci rafforza nel nostro proposito di fare schifo. Andiamo con un altro messaggio vocale, vai, sentiamo, vai.
2: Cecca, domanda al volo, risposta secca, dimmi, fa anche rima. Senti, ma l'anno prossimo quali sono le chance che Mastrantolo poi venga acquisito dalla Fiorentina, una sorta di prestito con diritto di riscatto? Grazie.
6: Che stanchezza. Cerca, rispondi.
7: Stava correndo,
6: Sì.
7: Questo posto, te lo dice da un runner, secondo me lui sta correndo ed è un eroe.
6: Ma lo sai, guarda, a questo punto, visto che ricordati la domanda che ti ha fatto, sennò perdiamo subito il punto. Io sono andato a correre.
7: Perché qui a Sassuolo sono 39, quindi a Firenze saranno giù magari 38 e mezzo, è un eroe vero.
6: Sì.
7: E non credo che la Fiorentina abbia possibilità oggi di poter dire se acquisterà o meno Mastantuono. A oggi per me ci sono zero possibilità su zero di acquistare Mastantuono, ma semplicemente per un motivo, Nico. Perché comunque Mastantuono l'hanno pagato oltre 60 milioni di euro e non credo che la Fiorentina possa permettersi un domani di andare ad acquistare un giocatore con queste cifre qua, anche perché non te lo farebbe acquistare il Real Madrid, a meno che non ti lascia la cosiddetta recompra, e allora posso dire vabbè, compracela a 50, ma noi ci teniamo la recompra a 70.
6: Sì. Esatto, poi magari ci sarebbe da pagare pure di più. Comunque solidarietà all'amico che correva. Io sono andato lunedì e mi sono beccato, pensate, una fascite plantare, come Somma l'anno scorso, zoppico vistosamente. Domattina parto per 5 giorni di ferie. Evviva, auguri a me, eh? Evviva, evviva. Allora, andiamo con qualche messaggio. Cosa?
7: Gol.
6: Ah, ecco, infatti volevo un tuo commento, sei stato sintetico. Marcello, anzi Matteo dice 4 più 3 più 1, nuovo modulo di Nick e Nick, 4 più 3 più 1, ok? Quindi a conti fatti 8.
7: Ma c'è sempre la zia, ricordiamo,
6: la zia dice sì,
7: fine,
6: sì, 4, certo,
7: 3 più 1, l'uno di bonus è rappresentato dalla zia.
6: Sì. Poi Lorenzo da Coverciano dice Sotila in Turchia con l'ex Udinese. Suppongo che si riferisca a
7: un beccato.
6: Ma l'esterno d'attacco chi è? Io penso che è un nome che non sia, che verrà fuori un nome che non è mai uscito.
7: Sì, però secondo me per esempio Bakayu Ondoye, anche Ondoye per me potrebbe essere una bella idea, perché Ondoye è un giocatore che può giocare su tutte e due le fasce, può giocare a destra, può giocare a sinistra. Chiaro che è stato venduto a oltre 40 milioni di euro dal Bologna, però Ondoye a mio avviso potrebbe essere veramente un giocatore fondamentale nel gioco della Fiorentina. Però ricordiamolo, è stato pagato 45 milioni di euro. Io non lo so se Nottingham Forest ora lo dà a delle cifre più basse, però secondo me siamo di fronte a una buona soluzione. Ecco, io per esempio a me piace tanto Bakayu Ondoye, magari messo a sinistra sarebbe tanta roba,
6: Sì, poi peraltro tu parli di Ondoye, no? Perché è ancora più verosimile di quanto si pensi? Perché l'hanno già smentito, per cui occhio, perché veramente la Fiorentina poi potrebbe alla fine andare su un giocatore di quel... Perché poi l'identikit è quello, no? Anche le cifre che stanno girando, cioè il profilo d'alto, l'esterno d'alto profilo che vogliono fare, più o meno si aggirerebbe su quelle cifre lì. Su Mastantuono, dicevi giustamente prima, la Fiorentina non è che può permettersi di arrivare a certe cifre, cioè si parla di oltre 60 milioni, però come dicevamo ieri c'è una sorta di patto, di gentleman agreement che la Fiorentina non conferma, ma il Real Madrid sì, e cioè quello del possibilmente prolungare di un anno il contratto del giocatore di Mastantuono se la Fiorentina dovesse riuscire a qualificarsi quantomeno per l'Europa League, quindi magari insomma anche la Champions League. Però è chiaro, la Fiorentina preferisce non confermarlo perché sai, vorrebbe anche palesarsi con le proprie ambizioni, obiettivi.
7: Andiamo piano, sì, sono d'accordo, però Nico, andiamo piano con il discorso delle ambizioni, dei programmi dell'anno scorso, di quello che potrebbe essere la prossima stagione, perché tanto poi alla fine oggi c'è solo entusiasmo e va tutto bene, però l'anno scorso c'era comunque una buona convinzione e la Fiorentina si è salvata due giornate alla fine. Step by step, un passo alla volta, perché questa società secondo me sta andando nella direzione giusta, ma è altrettanto vero che per poter ottenere poi dei grandi traguardi c'è una costruzione su anni. Il primo anno serviva questo, quello che sta facendo Fabio Paratici. Dall'anno prossimo in poi, se i risultati cominceranno ad arrivare, ci saranno solo dei ritocchi, cioè certo, dei inserimenti molto mirati. Magari prendi due o tre giocatori che ti aumentano ancora la qualità.
6: Vedi come fa lui, dice facciamolo quest'anno il disavanzo economico, perché poi uno a conti fatti capirà che c'è in questo momento un passivo, credo, enorme, insomma, fra acquisti e cessioni. Però facciamolo quest'anno, perché poi il prossimo, una volta che hai fatto i primi investimenti, che ti sei costruito una bella squadra, che la Fiorentina è una bella squadra, magari insomma li compensi con i risultati sportivi. Questo si chiama ambizione, questo è un progetto a lungo termine, quindi bene così, e il tifoso oggi è giusto che goda, ci mancherebbe altro. Allora, 348-75-13933, messaggi scritti e vocali, e per intervenire in diretta 055 77 111 71, per favore palesatevi col vostro nome di battesimo e non con con quello di un altro, capisco che sia, insomma, anche per questioni di fisco una cosa, come dire, utile, però ecco, diteci il vostro nome. Vai con un messaggio vocale, vai, vai, vai. No, vabbè. No. Voi non siete normali. No, no. Ma ce la fiai. Tutta ce l'ha messa, eh. No, io pensavo andasse avanti per 3 minuti. No, pazzesco, siete clamorosi.
7: Nero verdi, cioè, nero verdi, i colori di chi non si arrende mai.
6: E poi è bellina. Ah,
7: diciamo, questo lo dico a beneficio di coloro che naturalmente hanno sentito solo in sottofondo l'inno, ecco. Vi ho dato anche le parole.
6: No, ma è pazzesco, che poi è anche bella, ti entra in testa, quindi poi tocca cantarla. No, volevo dire a Claudio che sta chiamando al... scusami un secondo, cioè, che volevo dire a Claudio che sta chiamando al tablet che il numero non è questo, bensì 055 77 111 71. Questa è la linea fissa a cui chiamare. L'altra invece è quella per i numeri scritti, per i messaggi scritti e per i vocali. Prego, cieca, scusami, ti ho interrotto.
7: No, no, niente, volevo dire, stavo semplicemente dicendo questo, insomma, che ho letto anche messaggi, voglio dire, ho dato fiato alla musica, nel senso che comunque sia, ho messo anche le parole perché era doveroso, no?
6: Sì.
7: Non è che vuoi fare nero verdi, si sentiva il sottofondo, i colori di chi non si arrende mai. Ora arriverà il messaggio del solito simpaticone: oh, ma perché tu vai a Radio Sassuolo? Perché tu vai a Radio Nero Verdi?
6: Sì. Sì, sì.
7: Ora ce l'aspettiamo, eh. Tempo 3 secondi.
6: Arriva.
7: Eh?
6: Senti,
7: arriva.
6: Ti leggo qualche messaggio. Intanto c'è Thomas che dice: Manzolà, che fine ha fatto? Perché questo è un tema, comunque Zola è rimasto. Io sapevo c'era qualche interessamento sulla Turchia, ma niente di concreto, no?
7: Sai, Nico, che l'ho chiesto proprio al suo agente, ah, e mi ha risposto in maniera filosofica, cioè sembrava una poesia. No, ma potrebbe succedere, è il momento delle trattative, è il momento degli interessamenti, è il momento delle ipotesi, è il momento, cioè, quindi alla fine praticamente non si sa niente. Concludendo, non siamo arrivati a nulla, ecco, la risposta non è stata molto convincente.
6: Ma sai, il fatto è che tanto lui non è un calciatore considerato da Fabio Grosso, termine anche forte magari, però è così. Cioè, Ken è l'attaccante per adesso, per quello che fa filtrare la Fiorentina, titolare. Come suo vice c'è Piccoli. Basta, cioè Zola è riserva della riserva, se parliamo di un giocatore all'interno della rosa e all'interno del gruppo squadra. Quindi è bene che si cerchino una soluzione. Le filosofie adesso stanno a zero, cioè, anche perché la Fiorentina vorrà, suppongo, anche liberarsi del suo di ingaggio, per cui secondo me da qui a breve, ma non è che il Sassuolo, no, a proposito, ci ripensa, ma gli è piaciuto e quindi dice: vabbè, rifacciamo una formula che ci permetta di valutarlo e poi decidere noi. No,
7: no, non credo, Nico, non credo, però poi
6: non ci
7: mai
6: cascano.
7: Dire mai, no, nel mercato, eh.
6: Sì, vabbè, ho capito. Andiamo con un altro messaggio vocale, per favore, sentiamo, vai. Di nuovo.
8: Ho sentito che Mastantuono arriva all'aeroporto internazionale Niccolò Ceccarini di Grassina.
6: Sì, però ora, però scusa, di solito queste cose si fanno in memoria di, quindi cerca, toccati.
7: Allora, Nicco, noi ora dobbiamo mettere dei puntini su lì. Perché qui la gente ascolta, ma ascolta senza, voglio dire, diciamo, ascolto concreto, perché ascolta per ascoltare. Abbiamo ripetuto 580 volte che l'aeroporto di Grazia ha solo voli intercontinentali.
6: Quindi, insomma,
7: a Madrid non c'è scalo su Grazia, ci sono scali solamente per il Perù, Venezuela, l'Argentina, il Brasile, ma quelli è anche la parte.
6: Sì, certo. Sì, sì, è vero, è vero. Sottolineiamo, ricordiamolo sempre. Poi avevo visto un messaggio ci chiedono: ma che fine ha fatto Sabiri? Ragazzi, Sabiri, lo dico a Leonardo, è un'esperienza finita, il suo contratto è scaduto, basta Sabiri, fine, non esiste più. Cioè, non che l'anno scorso, insomma, sia stato così presente, ma in generale Sabiri non è più un argomento per la Fiorentina, quindi andiamo avanti, è un capitolo chiuso, così come qua a me, che è andato via alla fine nel mercato invernale, non sono più giocatori da considerare in chiave Fiorentina, giusto Cecca?
7: E questo un po' ci dispiace, perché voglio dire, parlare ancora di Sabiri poteva essere un tema, visto che quest'estate di cose poco importanti ce ne sono state veramente poche, insomma, parlare ancora del futuro di Sabiri poteva essere una bella notizia, no?
6: Certo, Sì, sì, è interessante parlarne, ma non capirne, insomma, perché poi è sempre sparito, quindi non abbiamo mai avuto notizie di Sabiri. Ci scrive Emalando, utente YouTube, dice: ma Barak, ecco perché Barak, insomma, è saltato il suo passaggio a Cipro, no?
7: Sì.
6: E quindi c'è qualche novità?
7: Io ancora non ho la più pallida idea di quello che possa succedere, perché comunque un giocatore come questo secondo me è anche un po' sottovalutato, perché Barak secondo me è un bravo giocatore e non ho capito il motivo per il quale, ecco, non ci sia ancora nessuno che l'abbia deciso di prendere, perché ha anche delle buone caratteristiche. Io mi ricordo che quando arrivò alla Fiorentina di Barak si parlava sempre, poi chiaramente non è che potessi diventare l'uomo che ci spostava gli equilibri a centrocampo, però un serio professionista a posto, uno che ha sempre cercato di fare del suo meglio. Anche lui ha una storia un po' strana, quella di Barak, perché secondo me meritava un pochino di più, ecco, come attenzione. Però visto che alla fine non è andato in porto nemmeno questo trasferimento con Nicosia, quindi peccato, perché per lui poteva essere una buona opportunità. Oggi diventa anche difficile riuscire in qualche maniera, no, ad accasarsi, perché poi alla fine hai questo ingaggio da Fiorentina che non tutti possono sostenere.
6: Ma vedrai, probabilmente farà un altro prestito secco, anzi no, prestito secco no, perché lui è in scadenza, non è 2027, per cui
7: esatto.
6: In qualche maniera faranno, magari lo regaleranno, come alla fine era per l'Apoel, perché evidentemente l'obiettivo della Fiorentina è quello di liberarsi del suo ingaggio. Poi ci sta, no, che in qualche maniera, come Real Madrid ha fatto magari per Mastantuono, addirittura una parte lo paghi ancora la Fiorentina pur di liberarsene, ma che comunque trovi una sistemazione diversa per Barak. E dovrebbe essere anche interesse dello stesso Barak. Comunque andiamo con un altro.
7: È vero.
6: Ok. Vai con un altro vocale, vai, sentiamo.
9: A chi hanno venduto Valentini? A quanto l'hanno venduto?
6: Valentini, per quello che sappiamo, siamo sui 2-3 milioni, ma dobbiamo ancora ricevere delle conferme. Comunque, andrà all'Alaves, nelle prossime ore la definizione dell'affare a titolo definitivo. Lui voleva rimanere in Europa e quindi alla fine c'è riuscito. Poi Federascandici cerca, dice: ma un attaccante più forte di Ken non si può prendere?
7: Ma secondo me la Fiorentina ci ha anche pensato di andare a prendere un attaccante più forte di Ken, solo che il problema è che a mio avviso l'offerta che è arrivata da un club come il Como, perché poi alla fine non ce la racconteranno mai questa storia, ma la storia secondo me è abbastanza chiara, cioè il Como ha pensato di offrire 30 milioni di euro alla Fiorentina e la Fiorentina su queste basi, su queste cifre non ha la minima intenzione di andare a trattare, detto per cui, indi per cui alla fine loro cosa hanno detto? È chiaro che o arrivano soldi veri o se no Ken non parte, e alla fine siamo arrivati a questo, cioè che Ken rimane l'attaccante della Fiorentina per la prossima stagione, a meno che non arrivi un'offerta talmente clamorosa che possa indurre la Fiorentina a fare una valutazione. Poi attaccanti più forti di Ken a voglia se ci sono nel mondo, ce ne sono da tante parti gli attaccanti più forti di Ken, però è altrettanto vero che prima di andare a prenderli la Fiorentina voleva avere la certezza di avere anche diversi milioni di euro, e questo naturalmente non è accaduto, per cui la storia di Ken secondo me è molto semplice: non c'è una grande offerta come la Fiorentina magari pensa, immagina, che è nel... anche perché poi è un bravo giocatore, però se arriva un'offerta grossa si va via, cioè si prende in considerazione, e poi eventualmente dopo averla presa in considerazione, certo, si va a prendere l'alternativa. Questo sì.
6: Prima di andare in pausa leggo anche il messaggio di Matteo, dice: rispondo al Nero Verde, perché non sognare con un progetto così? Con questi interpreti siamo d'Europa sicuro, arriveremo in alto, per la proprietà è ricchissima, è come il Como, compreremo Mastantuono a 60-70 milioni, sarà il mercato del 2027, trattenere il fenomeno. Andiamo, Matteo, forse è vero, dalla provincia Lotta Como, quindi lui è convinto, comunque speranzoso, del fatto di poter trattenere in qualche maniera Mastantuono al prossimo giro. Però devo dire la verità, poi vorrei sentire anche la tua cerca: il Real tiene tanto a Mastantuono, tiene tanto all'investimento che ha fatto un anno fa, probabilmente non è così paragonabile alla trattativa, all'affare Nico Paz, perché il Real conta di farlo titolare negli anni a venire, per cui loro hanno fatto un investimento anche a mandarlo alla Fiorentina Mastantuono, questo è il punto.
7: Ma non c'è dubbio, infatti la Fiorentina, cioè il famoso pagamento del 50% da parte del Real Madrid è come se fosse un premio di valorizzazione per la Fiorentina, perché loro, cioè la Fiorentina avrebbe già il vantaggio
10: di tenere il giocatore in prestito, e già questo con tutta la coda e con tutta la fila che c'è è un vantaggio enorme. Real Madrid cosa fa? Agevola ulteriormente la Fiorentina, perché paga almeno 1,7 milioni netto di ingaggio di Mastantuono, che guadagnerebbe 3,5 milioni. Quindi
6: esatto,
10: è un ulteriore incentivo che il Real Madrid dà alla Fiorentina, perché è convinta che la Fiorentina gli possa valorizzare il giocatore e pensa che il campionato di Serie A sia quello giusto per Mastantuono. Quindi il Real Madrid è interessato, e come, a Mastantuono, però dà anche una sorta di piccolo premio di valorizzazione alla Fiorentina, però gli ha anche detto: poi vediamo quello che succede a giugno, nel caso ne riparliamo e valutiamo se si può eventualmente prolungare il prestito oppure no.
6: Eh sì, che poi considerate che comunque sono, mi dicevi tu, 1,8 milioni a stagione, se facendo i calcoli, essendo 3,5 no, netto lo stipendio che prende Mastantuono, più o meno 1,8 ritornando per eccesso è quello che pagherebbe la Fiorentina, e l'altro 1,8 il Real Madrid, visto che siamo credo sul 50-50, certo, o comunque giù, sì, di lì, sì, no, di pagamento.
10: 50-50 è sicuro, quindi 50 Real, 50 Fiorentina, 1,7, 1,7, 3,4, okay. Qualcuno metterà 50.000 euro in più, ma insomma poi alla fine si spartiscono il gaggio.
6: Certo. Allora, prima del break ci ha telefonato Claudio da Firenze. Ciao, benvenuto.
11: Sì, ciao, buonasera.
6: Ciao Claudio.
11: Volevo chiedere qualcosa sull'esterno, perché all'inizio della trasmissione ho appunto sentito dire c'era la possibilità anche di dare fiducia a Gudmundsson.
6: Sì.
11: No, secondo il mio punto di vista, dare fiducia a Gudmundsson dopo due anni così deludenti sarebbe un po' un rischio, quindi in questo senso volevo delle rassicurazioni tra virgolette sull'acquisizione appunto di un esterno forte in grado di fare veramente la differenza.
6: Ok Claudio, grazie per l'intervento. Cecca, gli rispondiamo direi dopo la pausa, così lanciamo anche il tema Gudmundsson per bene, facciamo il punto della situazione e poi vogliamo chiedere anche a voi se puntereste ancora su Gudmundsson in vista della prossima stagione. Nico, l'opinione di Claudio è abbastanza chiara. Sì, Cecca.
10: Nico, comunicazione di servizio, sono dentro il Mapei Center, quindi ora potete chiamarmi via WhatsApp perché c'ho una connessione.
6: Benissimo, arriviamo a tra poco. Nick and Nick.
12: Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola. Incoming message. Leggila, ascoltala, guardala. Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord addensamenti fin dal mattino su Alpi e Prealpi, meglio altrove. Dal pomeriggio rovesci e temporali in montagna, in estensione alle pianure lombardo-venete. Temperature in calo con massime tra 32 e 36 gradi. Al centro sereno o poco nuvoloso, ma nel pomeriggio formazione di qualche temporale tra Umbria e rilievi laziali e abruzzesi. Temperature stabili con massime tra 35 e 40 gradi. Al sud in prevalenza soleggiato, nel pomeriggio un po' di nubi in Appennino con isolati temporali di calore. Temperature stabili con massime tra 30

0: Guardala.
1: Aspetta, aspetta.
2: Che si compra? Flash.
3: No, via, ora con i DAB, con i Bluetooth, sento sempre Radio Firenze.
1: Bravo, bravo.
3: Andiamo, Nick, diccelo. Chi si compra?
1: Bisognerebbe chiedere a un esperto di mercato. Ah, già sono io, scusami. Quindi si compra tanto, se si compra, vogliate.
3: E tu stai tutti i giorni in diretta sulle tracce di Paratici. Chi si compra?
4: Il mercato passa prima da Radio Firenze Viola. Finestre in ogni trasmissione. Oltre a 2 ore di approfondimento sul calciomercato dei Viola, tutti i giorni, dalle 16 alle 17, con Niccolò Ceccarini e Niccolò Santi, e dalle 19 con Alessandro Di Nardo, per non perdersi nessuna trattativa della Fiorentina. Chi si compra? Te lo dice Radio Firenze Viola.
1: Perché le notizie passano prima da Radio Firenze Viola, forse.
3: Ci dice chi si compra!
5: Allora ci siamo, è tutto pronto, ho imbandito la tavola.
6: Oh Lorenzo, ma non stiamo mica andando a pranzo.
7: Preparatevi, io sono pieno di curiosità e aneddoti storici.
6: Che giornata.
5: Va bene, tutti i giorni, dalle 12 alle 14, Viola Amore Mio, con Lorenzo Marucci,
6: Luciana Magistrato
7: e Tommaso Borghini.
8: Leggila, ascoltala, guardala e sostienila. Entra a far parte della squadra di Radio Firenze Viola.
4: Se vuoi pubblicizzare la tua azienda, contattaci telefonicamente al 333-579-579-4 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
8: Ti stiamo aspettando!
9: Radio Firenze Viola ha un'offerta per te. Festeggiamo insieme i 100 anni della Fiorentina. Da oggi puoi sponsorizzare la tua azienda con costi vantaggiosi e investimenti ridotti.
4: Contattaci telefonicamente al 333-579-579-4 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.

0: Niccolò Ceccarini collegato. Ciao Cecca di nuovo, adesso sei nitidissimo, vero?
1: Sì, ora sono perfetto. Chi chiama Play Center, ragazzi, è tutta un'altra storia, è tutta un'altra vita. Ci sono i miei ragazzi, Berardi, Lorientè, e qui voglio dire tutta un'altra area. Sono arrivato al centro del progetto, eccoci.
0: Allora, ricordo i numeri: 348-75-13933. Messaggi scritti e vocali. Invece, per telefonare in diretta, dovete digitare 055-77-111-71. C'è Marco Tonelli in regia, c'è stato un avvicendamento, quindi vi risponderà lui, così che potrete parlare con il sottoscritto, soprattutto con Niccolò Ceccarini. Peraltro c'è un nuovo aggiornamento, a quanto pare alla fine Mastantuono arriva per le 18:15. Comunque voi, se vi presentate dalle 18 in poi a Peritola, lo trovate. Ci sarà il bagno di folla, suppongo, per Mastantuono. Allora, andiamo con un qualche messaggio. Dicevamo di Gudmundsson, Cecca. Ripartiamo dalla telefonata di Claudio. Io, per quello che ho capito, non è così certo che Gudmundsson parta, perché non ci sono offerte, banalmente, perché a Grosso piace, sta facendo un buon precampionato, per cui non è detto che parta. Ecco, cosa risulta a te se credi che questa cosa possa ostacolare, tra virgolette, o comunque precludere l'arrivo di un esterno, come si diceva, da 40 milioni, per sparare una cifra?
1: No, allora, perché secondo me non sono due cose incompatibili l'una con l'altra, nel senso, mi spiego meglio. Gudmundsson è un giocatore che la Fiorentina ha già comprato e che oggi purtroppo si è svalorizzato, perché sono state due stagioni davvero non buone, nonostante abbia fatto anche dei gol, però sotto il profilo delle prestazioni e del rendimento Gudmundsson è un giocatore che oggi non ha tutto quel grandissimo mercato che si pensava potesse avere. Oggi Gudmundsson è un giocatore che si può adattare a sinistra, sì, si adatta, ma non è quello il suo ruolo, e che potrebbe invece essere interessante farlo giocare tra le linee dietro una punta centrale, magari anche in coppia con Mastantuono. Però questo non significa che quello che la Fiorentina sta facendo adesso vada a precludere l'arrivo di un esterno, perché altrimenti andremo a commettere lo stesso errore che è stato fatto l'anno scorso, quando si è deciso di non prendere nemmeno mezzo esterno e alla fine si sono dovuti prendere però nel mercato di gennaio. Quindi, a mio avviso, l'idea è quella di mettere a disposizione di Grosso una squadra che possa essere duttile, che possa fare il 4-3-3 puro, ma anche il 4-3-2-1. Questo è quello che ho capito io.
0: Ok, ecco, questo almeno per rispondere a Claudio, che insomma era abbastanza in apprensione sul tema. Gianluca in nostra compagnia, ciao.
2: Sì, buonasera, intanto saluto Niccolò Ceccarini,
1: che grazie, ciao, saluto anche a te.
2: Le di Grassina, io ho giocato negli amatori a Grassina, sono un amico di Cifo, più o meno c'ho la tua età.
1: È stata fatta una gran bella cena, no? Il 30-31 luglio,
2: ci siamo trovati in Scozia, se non te lo ricorderai sicuramente, nella semifinale maledetta, dove andò per fare un pareggino e poi vabbè ci siamo mangiati l'ovo, non ti dico dove.
0: Bene Gianluca, dici.
1: Allora, dici tutto.
2: Allora, due argomenti. Bene, allora, sarei molto copiati per terra della serie. Noi se mi sembra che il direttore abbia allestito, sta allestendo una squadra giovane di prospettiva con giocatori anche di esperienza, perché tutti giovani poi si rischia che dopo due partite magari le si perdano, si fa un inciampino e succede il patatrac.
0: Okay.
2: Sarei copiati per terra sull'arrivo di Mastantuono, perché è un ragazzo del 2007, io alleno bambini, già allenato nel 2007, quindi mi sembra di vedere giocare un bambino, è un giocatore tutto da scoprire.
0: Ok.
2: Bene, quindi calmi, poi con questo discorso esterni, non esterni, cominciamo a parlare di ali e non ali. E penso che Fabio Grosso sia un allenatore preparato, ha avuto l'IP, quindi non è uno stupido. E la mia idea è che adatterà le caratteristiche dei giocatori al proprio gioco.
0: Okay.
2: Quindi smettiamolo questo 4-6-3 e diciamo si va in campo e si guarda. Poi a volte le squadre si adattano, secondo me, anche alla qualità dell'avversario.
0: Giusto Gianluca, grazie per l'intervento. In effetti era ciò che pensavamo anche noi, Cicca, giusto? Un 4-3-2-1,
1: certo.
0: Quindi con dei trequartisti, due giocatori che anziché fare le ali, quindi allargarsi, al contrario, si accentrano e magari si scambiano fra loro. Quelli potrebbero essere Gudmundsson e Mastantuono.
1: No, ma io sono d'accordo che l'allenatore moderno deve essere quello che chiaramente ha in testa un modulo, che poi in base alle caratteristiche dei giocatori che va a ritrovarsi lo modifica, perché altrimenti non avrebbe un senso di chiamarsi allenatore moderno, perché certo. Se fosse, diciamo, un allenatore che, cioè, vuol dire, rimane fedele esclusivamente ai suoi principi, questa cosa finirebbe esclusivamente poi per ritrovarsi come una sorta di vero boomerang. Se te hai chiaramente quattro giocatori che sono bravi a giocare fra le linee, questi quattro giocatori che ti giocano fra le linee non li puoi certo far giocare come esterni, li devi mettere nelle condizioni di potersi esprimere al meglio. E quindi io penso che da questo punto di vista Gross, in base a quello che alla fine, il primo di settembre, quando ti avrò lucchettato lo scooter, tornerà a casa e vedrà quello con la lucchetto, perché è evidente. Prima dell'ultimo lucchetto tolto dirà: c'ho una squadra per il 4-3-2-1 oppure c'ho una squadra per il 4-3-3 oppure c'ho una squadra che può fare sia il 4-3-3 e il 4-3-2-1, lucchetti a parte,
0: come i Golosoni, sì, che può fare un po' l'uno un po' l'altro, alla fine no, non c'è bene
1: lucchetti a parte
0: giusto. Allora ascoltiamoci due messaggi vocali, proprio perché siamo golosi, vai.
3: Ragazzi, buongiorno. Vabbè, ma tanto noi vediamolo, perché nel campionato italiano le cose sono ben diverse dal Real Madrid, e non lo gonfiamo di responsabilità, perché se no si fa un problema invece che un plus valore. E niente, poi per Antonioni volevo dire che rispetto alla sua scelta non la condivido, perché rimane sempre Antonioni, però ecco, magari un passettino lo poteva fare, però rispetto quello che ha scelto il nostro vecchio 10. Saluti dal Gabbo.
4: Ciao Nick e Nick, Matteo 74 da Firenze. Ma su Sancho si sa qualche cosa, dato che avrebbe dovuto dare una risposta entro domenica sera, se era favorevole o no a venire alla Fiorentina? Ciao e forza Viola, come sempre.
0: Beh, cerca, mi sembra di capire che su Sancho, non essendoci novità, probabilmente sia anche una pista da depennare, non completamente, ma insomma mi sembra difficile a sto punto, no?
1: Ma senti, io per quanto mi riguarda ti dico questo, che Sancho sicuramente il giocatore si è proposto, però la Fiorentina ha fatto una valutazione per la quale ha valutato che probabilmente forse anche le richieste economiche non sono per il momento quelle giuste, e quindi non si hanno notizie in questo senso. Poi io non credo che ci sia solo Sancho, nella testa dei dirigenti della Fiorentina. Adesso dobbiamo capire quale può essere il profilo giusto che loro hanno intenzione di prendere per far sì che questa operazione di mercato della Fiorentina si trasformi in un qualcosa di veramente concreto, certo, e migliorativo, certo, anche per quanto riguarda quel ruolo, perché poi ripeto, non c'è solo Sancho, ragazzi.
0: Certo. Ciao Dario, ben trovato.
5: Ciao ragazzi, io voglio fare una domanda a Niccolò Ceccarini, perché insomma è un po' più quello dentro, no? Anche procuratori piuttosto, certo, che direttori sportivi, eccetera, no? Certo. Ora, premesso che quello che si dicono lo sanno solamente loro, però sulla base della sua esperienza, perché non mi capace di una cosa: come una squadra che l'anno scorso è arrivata a salvarsi per rotto la cuffia, quest'anno possa essere attrattiva per Urai, per Mastantuono, per tutti i giocatori che sappiamo, no? Quindi, cioè, io sarei curioso di sapere cosa ha detto Paratici a questi ragazzi, perché anche ieri Urai, ce ne ha fatto caso, ha detto più volte: il progetto qui mi piace, è un progetto bellissimo, è un progetto mi ha convinto. Allora, qualche volta con il progetto. Cioè, secondo Niccolò, cosa può aver detto Paratici per convincere questi ragazzi a venire qui con questo entusiasmo? Alcuni anche non sentire nessuno se non la Fiorentina. Perché non me ne capace, sinceramente non... Okay. Non riesco a capire come sia possibile una cosa del genere, ecco, nel senso positivo.
0: Certo, certo. Grazie Dario, grazie. Bella domanda. Cecca, secondo te che cosa gli ha detto Paratici? Al di là, no, dell'essere un direttore sportivo con la sua esperienza e il suo curriculum internazionale.
1: Però non è mica poco quello che stai dicendo. Perché se a te ti chiama Marotta per andare all'Inter, te che fai? Dici sì, ci vai o non ci vai? Ti viene un dubbio, no? Vedi quello che ha fatto
0: Marotta.
1: Però per
0: andare all'Inter, sì, non alla Fiorentina, c'è, cioè, sì, un blasone diverso.
1: Sì, ho capito, ma conta comunque la presenza, l'uomo. C'è Marotta, per me è una garanzia. C'è Carnevali, per me è una garanzia. C'è Paratici, per me è una garanzia. Paratici lo conoscono tutti a livello mondiale, perché comunque è stato il direttore sportivo della Juventus quando la Juve ha preso Ronaldo, quando era con Marotta, quando la Juve vinceva 10 scudetti di fila. Quindi questa cosa dà grande peso. Poi è chiaro che il resto aiuta, ma ti dovesse chiamare con tutto il rispetto l'ultimo dei direttori sportivi della Serie C, è chiaro chiaro che uno non ti prende nemmeno in considerazione. Cioè, quindi siccome la differenza è paratici fondamentalmente, e il progetto non può essere un progetto di andare a vincere nel giro di 2 minuti, il progetto è un'altra cosa, cioè è un progetto di 2-3 anni. Però comunque sia, qual è la garanzia di questo progetto? La garanzia di questo progetto ha un nome e cognome che si chiama Fabio Paratici, che però attenzione, e qui ve l'ho detto 1 miliardo di volte, attenzione, siccome siamo su livelli top, ci sta che qualcuno prima o poi venga a dare tra virgolette fastidio alla Fiorentina per Fabio Paratici, e questo fa parte, però quando ce n'hai uno forte è un po' come una bella donna, no? Poi è attrattiva per molti uomini, e Paratici essendo un top non ci sarebbe da meravigliarsi che alla fine della prossima stagione qualcuno di importante si facesse avanti. Questo non vuol dire nulla, vuol dire bisognerebbe essere contenti, perché vuol dire che c'è qualcuno di veramente forte, certo, e che qualcuno vorrebbe portarti via, ecco.
0: Ecco, prima di andare anche sugli altri messaggi vocali, dico anche la mia, no, su questo argomento. Sono assolutamente d'accordo con te sul peso che ha Paratici in queste trattative. L'ultima per Mastantuono è la conferma. Però penso anche che quello che dici e i contenuti che presenti al calciatore di turno che tu tratti siano importantissimi. Quindi ci sta che Paratici possa avergli detto il prossimo anno noi puntiamo a X. Cioè, e X magari Champions League, che ne so, invento, no? Oppure che possa aver detto noi abbiamo queste infrastrutture, noi abbiamo intenzione di fare questo, di Firenze di fare un brand, noi abbiamo intenzione anche con i settori giovanili, e, cioè, capito, noi quest'anno investiremo su questo. Io sono convinto, no, che certi discorsi siano stati fatti ai vari calciatori che la Fiorentina ha preso quest'estate. E poi c'è anche il discorso economico, perché bene o male, cioè, Ulay hai speso 25 e passa, Attà 25 e passa. Cioè, sono stati fatti investimenti di un certo peso, se riscatti Menez sono altri 20, i soldi hanno un'incidenza, suppongo, no, in questo tipo di dinamiche. Vabbè.
1: No, ma assolutamente sì, è chiaro che Paratici non gli può mica dire noi l'anno prossimo si va certamente in Champions League, perché gli direbbe una cavolata, però ha detto qui c'è un progetto di crescita in 2-3 anni che ti potrà permettere di arrivare a un certo livello. Questo secondo me è quello che Paratici ha detto per il momento, ed è quello che naturalmente mi sembra si stia facendo, perché fondamentalmente la Fiorentina sta crescendo pian pianino sul mercato, perché conta il campo, alla fine non c'è la fatica sul campo.
0: Va bene, ascoltiamo un'altra batteria di messaggi vocali, così li commentiamo insieme. Vai.
6: Che ha detto il Ruzzola, dai, ghiacciaio di grassi, probabilmente. Ma tu sei ferma loro.
7: Siamo grandi, siamo forti, siamo allucchettati.
8: Buonasera Federico Del Camio. Cioè, Paratici sta facendo una gran bella squadra, però c'ho delle perplessità io. Ma Grosso sarà in grado di amalgamare tutti questi ragazzi giovani, di farli giocare in meglio delle sue possibilità? Io spero tanto di sì, anche se c'ha Paratici alle spalle, qualche dubbio ce l'ho. Ma
9: non atterrava alle 5:30 all'idroscalo di Grasso?
10: Sarà anche un arrivo da aeroporto, ma qui a Peresola ci sono solo io, solo Monvischero.
11: Aspetta. Comunque questa non è una bischerata, la casa del popolo di Grassina, e ci andava

0: Allora, Cecca, poi ti chiedo se sbaglio o se secondo te invece quello che dico può essere. Ecco, credo che si debba dare peso allo stipendio più che al costo del cartellino, perché il caso di Mastantuono è emblematico. Non è stato tanto il problema del cartellino, dell'operazione, tanto la formula alla fine, se la vuoi trovare, la trovi. Il punto è quello che percepisce il giocatore. E se vai, che ne so, in quel caso Mastantuono chiedeva 3 milioni e mezzo, la Fiorentina 3 milioni e mezzo non glieli poteva garantire, per cui grazie anche alla collaborazione del Real Madrid, a una serie, diciamo, a un favore reciproco che i club si sono fatti, alla fine lo pagherà 1,7-1,8. Quindi i vari nomi che ci ha fatto anche quest'ultimo ascoltatore vanno considerati in base all'ingaggio, giusto?
1: Sì, assolutamente sì, vanno considerati in base all'ingaggio, e chiaramente la Fiorentina c'è un monte ingaggi all'interno del quale non si può andare oltre, però io penso che tutto sommato ci siano, sai, Mastantuono è un ragazzo del 2007 e viene dal Real Madrid, se gli garantivano 3 milioni e mezzo di ingaggio solo alla Fiorentina veniva fuori un casino, diciamo le cose come stanno, tanto poi i calciatori guardano l'uno all'altro e comunque pensano anche. João Mario si è ridotto, per la notizia che hai dato te, no, João Mario per venire alla Fiorentina si è ridotto l'ingaggio. Sì. João Mario si è ridotto l'ingaggio, arriva Mastantuono, non si riduce l'ingaggio, lo paga tutto la Fiorentina. Beh, tutto sommato questa cosa non metterebbe molto bene, no? Il punto di partenza in un'avventura. Invece la Fiorentina ha voluto precisare, far sì che questa situazione si potesse verificare con un ingaggio accettabile pagato dalla Fiorentina e il resto pagato dal Real Madrid, che è la cosa migliore, perché poi c'è la gestione dello spogliatoio che diventa estremamente complicata.
0: Sì. No, questo è probabilmente la condizione fondamentale affinché si possano portare a termine e definire certe operazioni. Diego d'Arezzo ci scrive, cioè è vero che c'è un interessamento della Fiorentina per Sulé della Roma?
1: Ma Sulé è un giocatore che potrebbe piacere molto alla Fiorentina. È chiaro che c'è una valutazione intorno ai 30 milioni di euro. Io penso che ci siano comunque in circolazione giocatori più decisivi di Sulé. Se si deve spendere 30 milioni, a 30 milioni si può prendere anche qualche giocatore più forte di Sulé. Questa è la mia idea. Però adesso, cioè, non creiamo, oramai ci siamo talmente creati delle aspettative altissime, che se la Fiorentina dovesse prendere un esterno che costa 20 milioni, poi va a finire che però costa solo 20 milioni. Cioè, qui non è che, cioè, è vero che è cambiato il mondo dall'anno scorso a quest'anno, però non creiamo nemmeno questa spirale, voglio dire, di attesa che se si prende un esterno normale, cioè, voglio dire, João Mario è l'emblema. Cioè, João Mario è un buon giocatore che la Fiorentina ha messo in rosa, e però è passato rispetto naturalmente a tutti gli altri giocatori che sono stati acquistati come se fosse João Mario che l'abbiamo presa a fare, e invece no. Questo lo diciamo così, e invece no. Bisogna anche fare una valutazione un pochino di calcio, non solo, diciamo, solo di pancia, ecco.
0: Radio Firenze Viola, Nick, parte finale, rush finale, abbiamo con noi Gabriele, ciao, benvenuto.
2: Ciao, buonasera Nick.
0: Buonasera a te.
1: Ciao.
2: Una domanda.
0: Prego.
2: E se l'esterno fosse Nusa?
0: Tipo telegrafo, no? Una domanda.
1: Ci vuole un cinquantello fatto bene. Sarebbe una bella no, come idea è bella. Magari. Però ci vuole 50 milioni di euro. Sì. No, pensavo volesse un lucchetto, no? Da come l'aveva posto, dice. Sì. Ma ce l'avete un lucchetto in più? Ho detto, io li giro con lucchetti dietro, per cui gli vorrei, invece mi ha chiesto di Nusa. E io gli ho risposto un cinquantino fatto bene.
0: Sai, tipo il telegrafo, ma se punto fosse stop, sì, esatto. Nusa, stop. Sì. Così, vabbè. Beh, comunque l'idea è bella, Gabriele. Ti dico magari, perché mi sembra difficile, capito? Anche per quanto magari guadagna il giocatore, quello che dicevamo prima, il punto non è tanto il cartellino o la formula dell'operazione, è quanto casomai lo stipendio che lui ti chiede, che a certe cifre la Fiorentina non concorre più, perché sennò non è che splafona, va proprio di fuori. Fare un investimento, un disavanzo economico che poi calcoleremo minuziosamente, però così forse non è proprio sostenibile. Grazie Gabriele per l'intervento.
2: Grazie a voi, ciao.
1: Allora, ciao Gabriele.
0: Siamo in dirittura d'arrivo.
1: No, Nicola, mi dispiace, tu vada via.
0: No, però io cerco di andare a reperire Mastantuono all'aeroporto. Vediamo se riusciamo a metterlo.
1: No, ora te va, no, dicevo tu vada via. No, dice ora vai via qualche giorno. Ah, giusto. Quindi questo un po' mi dispiace. Vabbè. Posso andare via anch'io, tanto lasciamo tutto a Galassi, tanto se ne accorge nessuno, no? Voglio dire.
0: Sì, domani c'è lui, sarà Gal e Cech. Vabbè, insomma.
1: Sì.
0: Dire che comunque io mancherò domani, lunedì e martedì, e poi di nuovo qui perché ti voglio bene, perché voglio bene agli ascoltatori, perché voglio bene alla trasmissione.
1: Poi comunque, perché questa trasmissione fino al 31 agosto va fatta, quindi poi dal 1° settembre bomba libera tutti, ma almeno fino al 31.

0: bisogna, per rispetto, voglio dire, dei nostri amici, di quelli che ci ascoltano per, come Radio Sassuolo oppure come Nero Verdi, Nero Verdi. Tra l'altro qui al Mapei mi stanno guardando tutti dicendo, ma perché, cioè, credevano fosse una trasmissione in diretta proprio per il Sassuolo, quindi
1: Certo.
0: tanta roba, Niccone.
1: Siamo i più grandi sponsor del Sassuolo, incomprensibilmente. Vabbè.
0: Sì.
1: Ciao Cecca, grazie.
0: Ciao, ciao Nico, a presto a tutti, ciao
1: Ciao,
0: ciao,
1: ciao, ciao.
0: ciao ciao.
1: Grazie a Niccolò Ceccarini. Adesso la linea va a Gariska al vento, grazie anche a Marco Tonelli a coordinamento tecnico. Da Niccolò Santè è tutto. Ciao!

0: Expo, il ritrovo storico dei tifosi viola da 35 anni. Colazioni, pause pranzo e aperitivi dal lunedì al sabato, dalle 6 del mattino alle 20. Non solo caffè e panini, ma anche servizi bollettini, ricariche e gratta e vinci. Vieni a trovarci in Viale Duse 32B a Firenze. Bar Crispo, il punto di incontro dei tifosi viola. Radio Firenze Viola.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: È morto oggi Francesco Guccini, aveva 86 anni. A renderlo noto la famiglia, che ha anche annunciato che i funerali si svolgeranno in forma privata nei prossimi giorni, mentre a settembre è prevista una cerimonia pubblica per permettere a chi lo ha amato di salutarlo. Guccini è stato principe della canzone d'autore, saldamente ancorato alle proprie matrici culturali e con una vocazione da poeta, con brani entrati nella memoria collettiva che sono espressione di impegno politico e sociale, oltre che artistico.
1: È stato arrestato e portato in carcere con l'accusa di omicidio volontario il 25enne che ha ucciso a martellate la nonna Gilda Di Giuseppe di 89 anni in casa ad Altino, comune in provincia di Chieti. Il giovane Alessandro Carminucci era stato fermato dai carabinieri subito dopo il fatto. Secondo quanto si apprende, ad allertare il 112 sarebbe stata una zia che vive all'estero e che aveva ricevuto la telefonata proprio dal ragazzo dopo aver commesso il fatto. Il 25enne studia e vive a Roma e si trovava in paese per qualche giorno di vacanza estiva. Non si conosce al momento il movente dell'omicidio.
2: Dall'estero è virale sui social un appello a tentare un nuovo ingresso di massa a Ceuta il 15 agosto. Una vera e propria campagna che invita i migranti a provare un nuovo accesso nell'enclave marocchina e che, secondo gli 007 spagnoli, è pienamente credibile. Il Centro Nazionale di Intelligence, come riferito dal sito di informazione locale, ritiene che un nuovo ingresso di massa sia davvero possibile, anche se la data indicata nell'appello potrebbe cambiare. Per i servizi segreti, infatti, gli organizzatori potrebbero decidere di anticipare il giorno per sfruttare l'effetto sorpresa dopo l'ampia eco mediatica suscitata dai social.
1: Un'intesa che potrebbe segnare l'inizio di una nuova tregua, ma che resta appesa a troppe incognite. Iran e Oman hanno raggiunto un accordo sulle nuove rotte di transito per le navi nello stretto di Hormuz, la strategica striscia d'acqua su cui entrambi i paesi si affacciano. Presto una dichiarazione congiunta se non si intromettono parti terze. Il messaggio di Teheran a Washington, accusata di sabotare l'intesa che potrebbe portare ad una tregua. L'Iran nega infatti di stare negoziando al momento con gli Stati Uniti sullo stretto di Hormuz, ma solo con l'Oman in forma strettamente bilaterale.
2: Anthony Fauci, l'infettivologo responsabile del piano americano contro la pandemia di Covid-19, è stato dichiarato colpevole di oltraggio al Congresso da una commissione del Senato. La scorsa settimana Fauci si sarebbe appellato moltissime volte al quinto emendamento per non rispondere sul suo ruolo nella pandemia durante un'audizione. La mozione è passata con 8 voti a favore e 7 contrari. Ora rischia un'indagine penale.
1: Torniamo in Italia. Dall'antitrust, multe da 2.675.000 euro a Bird, Dot e Lime, che hanno ostacolato la fruizione dei pacchetti corse gratuite riservate agli abbonati al trasporto pubblico locale di Roma. L'autorità garante della concorrenza e del mercato, si legge in una nota, ha concluso le istruttorie avviate a novembre 2025 nei confronti dei tre operatori autorizzati a svolgere il servizio di micromobilità, i bike e monopattini elettrici nel territorio del Comune di Roma per il periodo 2023-2026.
2: Ed è tutto, a più tardi.
0: Come scendere in campo accanto ai tuoi idoli se fai parte di Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
3: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
4: Oi, oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
3: Andiamo, via, chi l'è? Lo zio di Orin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
4: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
5: Salve a tutti, sono qui. In viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
4: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di noi.
6: Su Radio Firenze Viola il calciomercato non dorme mai e noi ve lo raccontiamo quotidianamente. Chi si compra? la trasmissione più democratica in circolazione, dove tutti possono dire la propria con una buona dose di irriverenza. Ogni giorno, dalle 10 alle 12, vi aspettano
7: Pietro Lazzarini, Francesco Benvenuti e Fabio Ferri.
6: Chi si compra? Solo su Radio Firenze Viola.
4: Via ragazzi, veloce che inizia la diretta.
8: Allora, è bene essere chiari, ma di che si ragiona?
9: Quant'altro, le notizie passano sempre prima da noi.
10: Come diceva Terenzio Afro, sono un uomo e niente di ciò che è umano mi è estraneo.
4: Oh ragazzi, ma che casino fate? Qua dobbiamo parlare di Fiorentina.
11: Siamo pronti o dobbiamo aspettare ancora?
4: Si parte, il problema è che non so se si arriva. Garrisca al vento, tutti i giorni dalle 17 alle 19, solo su Radio Firenze Viola, con Giacomo Galassi e gli altri, li avete sentiti.
12: Tutti i fine settimana su Radio Firenze Viola c'è il Viola Weekend, dalle 16 alle 18, analisi e commenti all'insegna della leggerezza, con Ludovico Mauro e le voci emergenti del nostro palinsesto. Vi aspettiamo!
13: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala. Garrisca al vento, la Fiorentina vista da un'altra prospettiva. Spunti e riflessioni ripartendo ogni giorno dall'attualità.
12: Difficile andare più sull'attualità di oggi con il giorno dell'arrivo di Franco Mastantuono, che sarà un nuovo giocatore della Fiorentina. Buon pomeriggio da Radio Firenze Viola, ben trovati in diretta sulle nostre frequenze web o su quelle televisive del digitale terrestre, per chi ci sta seguendo via video, canale 92, ormai lo sapete da tanto tempo. Questa è Garrisca al vento, io sono Ludovico Mauro, faccio le veci del buon Giacomo Galassi, che vi terrà compagnia più tardi, tra qualche ora, per Fiorentina Deportivo La Corugna, l'amichevole di stasera, fischio d'inizio ore 20 al Viola Park. Ve la racconteremo con la voce, come sempre, di Andrea Giannattasio, il nostro inviato al centro sportivo di Bagnarripoli, Giacomo qui in studio, tutti voi che però aspetto già io, prima di Giacomo stasera, 348 75 13933, per messaggi scritti e note audio su WhatsApp, 055 77 111 71, per intervenire in diretta con noi, con appunto il sottoscritto Ludovico Mauro, che vi dà un'altra volta il bentrovati in diretta, e il mio compagno di viaggio, nonché titolare ben più di me di questa trasmissione, sia di Garrisca al vento, Stefano Prizio, che è in collegamento.
14: Buonasera,
12: ciao,
14: buonasera,
12: Stefano.
14: Ciao a tutti.
12: Stefano, oggi è un giorno, non so neanche come definirlo, però è una bella giornata rispetto agli ultimi anni. Torniamo a raccontare un grande colpo, perché Franco Mastantuono è vero che arriva in prestito secco alla Fiorentina, però ci prepariamo ad accogliere il talento più emergente che c'era in Argentina fino a un anno fa, pagato 45 milioni di euro più bonus dal Real Madrid l'estate scorsa, un 19enne di ampie, di belle, di splendide prospettive, che si spera possa esplodere a Firenze dopo un'annata a Madrid, dove non è che non ha giocato, perché alla fine 35 presenze le ha fatte, però dove ha fatto fatica, ed è anche un po' normale vista la tenera età e l'ambiente prestigiosissimo. Stefano, sicuramente oggi, giovedì 6 agosto 2026, Firenze accoglie un potenziale campione, e questo direi che è già
14: guarda
12: tanto.
14: Siccome va di moda l'odissea, diciamo oggi, a parte il caldo che fa, Zefiro, il vento, gonfia le vele della Fiorentina. Un vento che arriva con l'aereo da Madrid. Questo zefiro gonfia le vele del legno viola che solca le acque del prossimo campionato.
12: Stefano, io penso, se tu dovessi dare un voto all'operazione Mastantuono, quale sarebbe in questo momento?
14: È un gran voto. Voto molto alto. Direi 8, almeno 8, perché la storia che tu hai detto, il prestito, ci ho scritto il pezzo oggi.
12: Sarei arrivato anche al tuo editoriale, per questo ti avevo introdotto la domanda, perché per chi non l'avesse letto, l'editoriale nostro di oggi di Firenze Viola è a firma di Stefano e tratta essenzialmente i pochi malumori che ci sono intorno, insomma, all'arrivo di Franco Mastantuono alla Fiorentina. Per chi non l'avesse letto, io lo invito a farlo. Stefano, vai pure sulla disamina.
14: Quelli, il titolo del pezzo è quelli che bubano sull'arrivo di Mastantuono, sollevando una questione di lana caprina del tutto marginale. La Fiorentina si è seduta ad un tavolo non del pizzichettone ma del Real Madrid, ha trattato un loro giocatore che il Madrid ha pagato più di 50 milioni, e se lo fa dare come riesce a farselo dare. Non solo, il Real paga metà stipendio. Insomma, io più di così non saprei cosa chiedere agli uomini mercato della Fiorentina.
12: Ma sai, tra l'altro,
14: è un giocatore che ha potenzialità eccezionali. È un giocatore che appunto farà andare all'aeroporto di Peretola tanti tifosi, e che fa cambiare, anzi che aumenta di una tacca il già meraviglioso mercato viola di quest'anno, che con Mastantuono si va un po' più in là.
12: Sai Stefano, il discorso secondo me sulla formula, e ora ne andiamo a dibattere perché abbiamo una trasmissione, non dico interamente dedicata a questo, ma quasi, perché un colpo del genere è giusto esaminarlo in tutto e per tutto, e continueremo a farlo. Tra l'altro, dovremmo essere noi la trasmissione del nostro palinsesto che trasmetterà le immagini live di Mastantuono a Peretola. Sappiamo che il volo su cui è l'argentino attualmente è un po' in ritardo, quindi potrebbe slittare all'ora successiva alla nostra, quella con Alessandro Di Nardo. Comunque, per chi volesse andare, e immagino che saranno in tanti, Mastantuono arriverà più o meno tra un'ora e mezzo all'aeroporto di Firenze. Dicevo su questo, Stefano, ho la sensazione io che Paratici abbia accettato ieri l'altro la formula del prestito secco rispetto a quella alla Nico Paz, quindi con prestito con diritto, ricompra e tutto quel che ne concerne, probabilmente perché ha avuto eventualmente paura di perdere il giocatore se avesse temporeggiato ancora, perché da quel che sappiamo il Real aveva tante offerte per Mastantuono e la gente inizialmente lo voleva portare in Premier League, quindi è possibile che lui abbia accettato che,
14: insomma,
12: questo.
14: Trattandosi di una controparte nobile, molto nobile, potesse anche a un certo punto, vedendo la Fiorentina nicchiare, alzarsi dal tavolo e dire: vabbè, se non vi interessa tornate col cappello in mano a casa. Ecco, perché già non stai trattando con un tuo pari, stai trattando con una delle società, se non la società più importante del mondo, se non del mondo d'Europa.
12: Ma probabilmente del mondo, per prestigio sicuramente tra le più importanti, il Real Madrid forse.
14: Allora,
12: anche la più
14: cosa devi concedere a questo maggiore blasone,
12: certo,
14: e resta nel gioco delle parti, e anche perché la Fiorentina ha tutto l'interesse a mantenere rapporti buoni con Real Madrid, dal quale quest'anno ha già preso due giocatori, Mastantuono, ma non scordiamo Valdepenas.
12: Infatti è un tema importante, anche perché noi raccontiamo da giorni come Fabio Paratici abbia degli ottimi rapporti con Real Madrid ormai da tanti anni, e sicuramente questo ha inficiato sull'operazione o sulle operazioni, come dicevi tu, ricordando anche quella di Valdepeñas. Tra un po' nel corso della trasmissione vi faremo anche ascoltare un'intervista che tratta tutti questi temi. Ho già tantissimi messaggi da leggere, Stefano, ma prima mi faceva piacere introdurre un tema un po' ludico che possa connettersi al macro argomento di oggi.
14: Ho già capito, sì.
12: So che avevi una pillola in tal senso, ci faceva piacere, mi correggo, come dire, parlare di Mastantuono anche trattandolo come l'oggetto della felicità, ecco, in questo momento, e qui ti cedo la parola.
14: è il giochino. Siccome ho già notato, ascoltando la trasmissione precedente, che è partita la sindrome giocattolino, cioè quando la mamma ci portava al negozio dei giocattoli e magari ci comprava quello che desideravamo, noi dopo averlo ricevuto, o almeno io facevo così da discolo qual ero, appena l'avevo ricevuto e dicevo voglio anche quell'altro, poi alzavo gli occhi e vedevo in cima agli scaffali qualcosa che non immaginavo, ma quasi quasi anche quello, perché sentivo prima la trasmissione Nick e Nick, in cui molti messaggi dicevano: ma perché non prendiamo anche Nusa? Perché non prendiamo anche Sancho? Perché non prendiamo anche Tizio, Caio e Sempronio? Insomma, abbiamo appena avuto un signorino, un giocattolino come Mastantuono, e subito desideriamo qualcos'altro. Capisco che è un po'
12: l'indolo del fiorentino, no? Che vuole sempre tutto.
14: Però allora vi chiedo: avete voi nella vostra memoria un giocattolo che da piccoli non avete avuto? C'è qualche giocattolino che desideravate ma non vi hanno comprato perché non potevano, perché costava troppo, perché ditelo voi il perché. Io ce l'avevo, per esempio.
12: Ma sì, ma ce l'abbiamo avuto un po' tutti. Quello che desideravi tanto e che magari la mamma non ti comprava o te lo faceva attendere tanto. Va bene, mi piace questa pillola un po' ricreativa gettata nella mischia da Stefano.
14: Tanto perché, come dire, trovare l'argomento a margine in una giornata che pure si impone con una cronaca strabordante.
12: Certo.
14: Ma insomma, così, per fare un sorriso, io per esempio desideravo e non ho mai avuto il galeone dei Playmobil.
12: Desideravo
14: quando ero bambino, costava tanto, non me lo comprarono, tant'è che io ai miei figli ne ho comprati due, uno per uno.
12: Memoria dell'esperienza personale, tanto per rendere giustizia.
14: Due galeoni dei Playmobil.
12: Certo. Va bene, noi aspettiamo le risposte vostre anche su questo. Intanto alla nostra linea fissa 055 77 111 71, se volete farla anche voi, ci ha chiamato Claudio, che è in linea con noi. Ciao Claudio, sei in diretta, ben trovato.
15: Ciao, buongiorno a tutti. Ma ora mi viene in mente, a proposito della pillola, io ero un grandissimo appassionato di Subbuteo e volevo sempre una squadra in più, mi ricordo. Mettevo in croce mia madre, mi compravano il Brasile, io volevo l'Argentina. Mi compravano l'Argentina e volevo la Germania.
12: Che
15: e
12: bellezza.
15: Così, ecco, quello era il mio giocattolino.
12: Tra l'altro, scusami se mi permetto, nell'interruzione, è un gioco che sta anche tornando, perché l'ha avuto anche la mia generazione da quando eravamo piccoli, quindi la generazione di fine 90, primissimi 2000, metà 90, e ora lo stanno un po' riscoprendo, perché vedo che compare ogni tanto nelle cartolerie, nelle edicole, quindi si vede che è una passione che piano piano sta ritornando fuori. Per le generazioni più vecchie è stato, insomma, un must quando eravate piccoli.
14: Calcio analogico.
15: Mi fa un grande piacere se torna fuori, perché io sono della generazione dei boomer, ed è stato per me veramente un gioco incredibile. Niente, volevo solo dire due parole.
12: Vai.
15: Secondo me abbiamo dovremmo avere perlomeno un giustificato ottimismo per il futuro, non fosse altro che perché del passato ormai non c'è rimasto niente, del passato recente, diciamo dei 7 anni, purtroppo non per altri motivi non ci sono più Barone, non c'è più Rocco, non c'è più niente o quasi delle squadre degli anni passati, c'è una rinnovata dirigenza che sta lavorando in maniera eccellente, c'è un nuovo allenatore, c'è un nuovo staff, c'è tutto nuovo. Purtroppo mi viene da pensare che l'unica cosa che non c'è di nuovo è Firenze. Il mio timore grosso è proprio quello lì, che Firenze, una parte ovviamente di Firenze, di tifoseria, mentre trovo molto maturata la parte giornalistica, e questo mi fa veramente piacere, non è un complimento che voglio fare a voi in particolare, ma a tutta la stampa fiorentina, ho visto una gran crescita, purtroppo non la vedo in noi. E questo, paura, possa essere un ostacolo, diciamo, ai primi problemi che ci saranno inevitabilmente, no? Per cui tutto bello, io sono molto molto ottimista, sono entusiasta, salvo quella parte lì che è Firenze e che è sempre, dal mio punto di vista ovviamente, stata una sorta di ostacolo per certi versi. Ti dà tantissimo quando le cose vanno bene, ma appena le cose scricchiolano ti toglie altrettanto. Quindi speriamo bene, io mi auguro davvero che riusciamo anche noi a fare il famoso salto di qualità che abbiamo giustamente sempre chiesto a società, a calciatori. Ecco, facciamolo anche noi, perché è proprio il caso di farlo.
12: Grazie Claudio, ti rispondiamo via radio e grazie per aver telefonato. Molto. Invitiamo chiaramente tutti a seguire quel che ha fatto Claudio. Stefano, prima di tornare anche sul tuo giochino, perché Claudio appunto ha citato il subbuteo, vedo che alla casella WhatsApp qualcuno ti va dietro con l'esempio di Galeone Playmobil, qualcuno scrive altre cose. Claudio, diciamo, auspicava una crescita dell'ambiente dal suo punto di vista, di cui secondo me possiamo parlare anche noi adesso, come tutti i giorni del resto, nel senso che quest'estate, un po' come la scorsa, anche se abbastanza diversa secondo me nel suo svolgimento, ci sta dando in dote una Fiorentina che fa molto parlare di sé e che sembra ambiziosa. Questa sensazione qua c'era anche un anno fa in una sessione di mercato che poi si è rivelata disastrosa per i risultati del campo, perché è sempre quello il giudice supremo. Ecco, non so te, ma io se dovessi fare un invito da comunicatore, da giornalista, attraverso questi microfoni e altri ancora nei confronti della piazza, sarebbe quello di essere sì contenti e molto, perché dopo la stagione scorsa effettivamente è bene godersi il momento, però di affrontare l'anno prossimo carichi ma con i piedi a terra, per non rischiare di rimanere scottati qualora ci fosse qualcosa che non va bene, e mi auguro vivamente che non sia così. Secondo me la Fiorentina di oggi sta rigettando le basi, e molto bene, per ripartire e per avviare un progetto duraturo nel tempo, ma deve comunque navigare a vista, cercando un obiettivo alla volta senza anteporre l'obiettivo troppo più in là. Non so che cosa ne pensi, io ho tratto questa riflessione da ciò che ci ha detto l'ascoltatore.
14: Quello che hai detto è corretto. Credo che una squadra dalle alte potenzialità come quella che si sta allestendo metterà a dura prova i difetti endemici di questa città, dei quali parlava il nostro amico al telefono, uno dei quali, per esempio, l'ho voluto sottolineare proprio per questo nel pezzo di cui parlavamo prima: il bubare. Cerchiamo di bubare dei limiti del ragionevole. Lo so che è difficile, però cerchiamo di non esagerare. Onestamente, ad esempio, il fatto di bubare perché Mastantuono arrivi in prestito mi pare un capellino eccessivo. Questo onestamente significa non saper godere di una bella cosa che è stata fatta. E questo è un peccato grave, non saper godere del bello.
12: Allora Stefano, prima di tornare sui messaggi, perché ce n'è veramente tantissimi, ci ha chiamato un altro amico al nostro numero fisso, che è Beppe da Grenoble, che è in linea con noi. Ciao Beppe, buon pomeriggio.
16: Ciao ciao grande Fizio. Io sono d'accordo con Claudio, il salto di qualità bisogna farlo ai tifosi, per l'amor di Dio. Io non critico i miei fratelli Viola, perché io li amo fratelli, però abbiamo questa abitudine di criticare la prima difficoltà. Ci potrebbe essere qualche difficoltà, la squadra è quasi tutta nuova, e Grosso è nuovo, logicamente ha un impatto differente al Sassuolo, ma noi bisogna sostenerli. Abbiamo una società seria, perché abbiamo un grande dirigente che cerca di cambiare quello che in 7 anni non si è cambiato, che si è perso 7 anni, non dimentichiamolo, tutto lì. E poi basta, ma Mastantuono viene in prestito, intanto è qui con noi, godiamocelo, la squadra è forte. Poi una domanda a Pizio, lo so che e tutti i giorni ne parlano, ma io non è. Ma volevo chiedere, volevo la sua opinione. Fizio, io sono d'accordo con Giancarlo Antonioni, ma è il mio 10, io ho 65 anni. E forse è successo qualcosa di molto grave per avere l'astio con la Fiorentina, però Giuseppe Comisso, Fizio, se mi permetti, ha fatto un bel gesto secondo il mio modesto parere, perché va bene, e Suabbo Barone, sapete, io ho sentito dire che Barone è un dittatore, ora poi non c'è più, ma insomma era difficile, però almeno lui ha cercato di porgere, poi per la maglia va ritirata a vita secondo me, o se no la maglia non la ritiri, perché non si sa mai, da qui a 50 anni può esserci un 10 ancora più forte di tutti, però ecco, secondo me non, se ne parla troppo, io dico rispettiamo l'opinione e io ci sarei passato sopra, però insomma lui la pensa così, adesso è successo qualcosa di grave, volevo sapere la sua opinione, ciao.
12: Va bene, quindi anche grazie a Beppe che ci ha telefonato. Stefano ti chiamava in causa, vai pure.
14: Anche io sono molto perplesso dalla reazione di Giancarlo, perché onestamente ho quasi la sensazione che lui, molto irritato con la Fiorentina, che però è una Fiorentina che non c'è più nelle persone, perché oggi ci sono altre persone che la gestiscono, quasi tutte diverse, ho l'impressione quasi che voglia punire i tifosi, lo so, cioè la sua rabbia, invece di, come dire, indirizzarla verso chi gli ha fatto del male secondo lui, questa rabbia lui la indirizza verso i tifosi, perché se mancherà, io voglio usare ancora il se, se mancherà davvero quel giorno, è solo a loro che farà male, ai tifosi, perché allora alcuni dirigenti non sono neanche più di questo mondo, se c'è qualcuno ancora con cui lui ce l'ha, forse può anche disinteressarsi della presenza o meno di Antonioni, ma ai tifosi dispiacerà. Allora non capisco, cioè qui bisognerebbe davvero quasi fare un'analisi delle emozioni di Giancarlo, che è una cosa difficile, lo sarebbe anche per un amico strettissimo, figurati per una persona che conosco bene ma non è un mio familiare, quindi non mi azzardo ad interpretarne le emozioni, però ho la sensazione che lui debba chiarire ancora a se stesso con chi ce l'ha veramente, con chi ce l'hai con Rocco ormai è di quell'altro mondo, ce l'hai con Barone anche lui ormai è di quell'altro mondo, ce l'hai con Ferrari, dillo, ce l'hai con Paratici, non credo perché non c'era, con Joseph non c'era neanche lui, mi lascia molto perplesso questa vicenda, mi spiace, non mi schiero perché non conosco né i fatti nello specifico, so che c'è stata una sorta di causa legale, ma insomma.
12: Allora io ti posso dire che ci sono ascoltatori, tifosi che comunque spezzano una lancia in favore di Antonioni, per esempio ne prendo uno, Fabio ci scrive: certo, se anche dopo una lettera del genere del presidente continua a tenere la propria posizione, in passato deve aver subito un torto molto grave, per questo la mia comprensione e approvazione, però ne trovo anche altri che invece sono in disaccordo con lui, per esempio un ascoltatore che non si firma ci scrive: a questo punto Giancarlo stia a casa sua, ce ne faremo una ragione, lo sgarbo lo fa ai suoi tifosi, chiudiamola lì, per protesta la Fiorentina dovrebbe dare la 10 a Nzola. Vabbè, questo era Daniele, non...
14: Guarda, io ti faccio un esempio personale, perché anche io in passato ho subito...
12: Posso dirti, Stefano, prima di farti finire la disamina, dal mio punto di vista, e poi ti lascio la parola, lui poteva evitare ieri a Spezia, all'evento a cui ha presenziato, di dire cose come: quel comunicato mi ha fatto imbestialire. Cioè lui poteva tranquillamente dribblare la questione e dire: mi fa piacere che venga detto e fatto questo, però io non sono ancora convinto di andare. Se fosse stato morbido, blando così, non avrebbe sollevato questo polverone. Invece lui ci è andato giù pesante, ma molto pesante.
14: Sì, sono d'accordo, però stavo dicendo, poiché ho avuto un'esperienza simile dal punto di vista legale con la Fiorentina, non questa ma la precedente, avendo avuto una causa dai Fratelli della Valle che mi ha tra l'altro rovinato la vita, io ti dico, se domani Diego della Valle mi invitasse a cena, io direi no grazie, prima mi chiedi scusa e poi forse vengo a cena, capisci? Quindi umanamente posso anche capire che Giancarlo rimanga ancora male, ma insomma alla fine, ma comunque ripeto, la sua rabbia la dirige verso l'obiettivo sbagliato, perché i tifosi non sono loro che l'hanno trattato male, i tifosi a Antognoni l'hanno sempre trattato bene.
12: Vabbè, ma infatti nessuno si dava in ballo il suo rapporto con i tifosi in merito al centenario, la questione centenario è tra lui e la proprietà, basta. Non
14: ma se lui non va a chi spiace, ai tifosi,
12: beh certo,
14: non a chi non c'è più o qualcuno che c'è e che ce l'ha con Giancarlo, no?
12: Io ti posso soltanto aggiungere, come dicevo prima, che non comprendo l'uscita di ieri, che secondo me è molto fuori luogo, nel senso non c'era bisogno di uscirsene così, con così tanta cattiveria e mano pesante. Poteva tranquillamente dribblare la vicenda o comunque essere soft, e non c'era bisogno di andare con un carico così pesante, ecco, e dai modo anche alla gente di poterne parlare. E comunque vado sul, non so se volevi aggiungere altro Stefano, se no leggo qualche messaggio.
14: Questa vicenda mi lascia talmente perplesso e mi spiace talmente che parlarne poi troppo non so, non giova, non aiuta nessuno, non aiuta a risolvere, quindi posso anche tacere su questo. Abbiamo tanti temi oggi belli, questo qui che è meno bello, come dire, mettiamolo da parte.
12: Leggo diversa gente che è molto d'accordo con te, per esempio Claudio Pica: bravissimo Stefano, hai fatto una disamina perfetta sul caso Antognoni. Oppure per esempio Stefano da Modena scrive: sono perennemente in disaccordo con te e le tue continue polemiche, ma oggi mi inchino al tuo pezzo e alla sostanza di ciò che hai scritto nel tuo editoriale, chapeau. Qui ovviamente si parla di Mastantuono e non di
14: Antognoni. Qualche volta capita di essere d'accordo, in altre in disaccordo, è la bellezza del confronto, del dialogo. Quindi Stefano da Modena è un mio critico storico, quindi oggi è d'accordo, me lo segno sul librettino. Oggi 6 agosto, vedi che è una bella giornata,
12: certo.
14: Vedi che c'è il vento.
12: Ci sono tanti motivi per essere vero. Sorridenti oggi, eh? va bene Stefano, ci fermiamo. Ci senti Stefano?
14: Sento benissimo.
12: Ci dobbiamo fermare, mi fanno cenno dalla regia che dobbiamo andare un attimo in pausa, quindi ci fermiamo per qualche istante, voi rimanete lì perché torniamo tra pochissimo.
17: Radio Firenze Viola
18: è la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola. Gelateria La Rotonda. Da oltre 25 anni vi delizia con i propri gelati artigianali nelle sedi di via di Brozzi 578 e piazza Garibaldi 3 Rosso a Firenze. Siamo aperti tutti i giorni dalle ore 16 alle 23, domeniche e festivi anche la mattina dalle 11 alle 13. Tifosi Viola, vi aspettiamo numerosi per venire a provare le nostre specialità: gelati, crepe, torte e piccola pasticceria. Grande novità, potete ordinare i nostri prodotti su Deliveroo e Glovo. Gelateria La Rotonda, direttamente a casa vostra.
19: A due passi dal cuore di Firenze, Il Vico, il ristorante pizzeria che ti fa sentire a casa. Ci trovate in via Reginaldo Giuliani 211. Venite a scoprire le nostre specialità toscane e italiane, carne, pesce e le nostre pizze irresistibili. Aperti dal martedì al venerdì a pranzo e cena, sabato e domenica solo a cena, chiusi il lunedì. Possibilità di organizzare eventi, compleanni, cene aziendali e battesimi. Ristorante pizzeria Il Vico, il punto di riferimento per chi vuole mangiare bene e sentirsi a casa. Tifosi Viola, vi aspettiamo!
20: Casa spoglia? Balcone triste? Garden Le Bagnese è la soluzione. Dal 2020 vendiamo piante di tutte le tipologie, da interno, esterno, da orto, fiore e da frutto. E non è tutto! Se le tue piante hanno un problema, noi ti offriamo ogni tipologia di consulenza. Ci trovate in via delle Bagnese 5 a Scandicci. Per progettazione e sopralluoghi personalizzati, contattateci al 338 76 65 422. Garden Le Bagnese, perché il tuo pollice verde merita più di un speriamo cresca.
21: Radio Firenze Viola.
22: Ciao a tutti da Immega, ma sento un pessimismo. Oh, che è successo? Cioè, io sono tutto fogato. Ora non vo all'aeroporto perché so il tipo che va a cogliere un giocatore all'aeroporto, però cioè si sta andando forte, si piglia due esterni e ci siamo, la squadra bene o male la c'è, è tutto un vittimino, quasi scontenti si sia preso Mastantuono, ma mi sembra di sognare veramente, cioè vola tutto, poi andrà come andrà, non si vincerà lo scudetto, ma si spera di non fare la stagione dell'anno scorso. Dai, forza Viola, un po' di umore.
23: Ciao ragazzi, ma io ho sta problema fra Antonioni e la Fiorentina, e che devo dire, cioè a volte per i bomber della pace a 70 anni e passa e bisogna un po' sorvolare a determinate cose, anche per il bene comune, è la festa della Fiorentina, è 100 anni di storia per una volta sola, e te tu sei l'emblema di questa storia, o vieni, o morditi la lingua e vieni, è la festa della Fiorentina, non ti commisso. Poi che l'avranno mai fatto? In carcere non è finito nessuno, quindi vuol dire che ammazzare non hanno ammazzato nessuno. E che ne avranno offeso la mamma? E che ne hanno offeso il fratello? Io non so che l'avranno mai fatto.
12: Questi alcuni messaggi sempre sulla questione Antonioni. Ben trovato in diretta, 17:32. Stefano, continuando su questo solco, leggo invece Bruno che ci scrive: invece il comunicato di Joseph non doveva uscire sui media ma restare privato e si sarebbe chiarito, così lo hanno messo spalla al muro in un modo subdolo. Gabriele: dai, ogni volta che parla fa danni, è chiaro che lui mira a rovinare il centenario della società disertandolo, ma in realtà il dispetto lo fa ai tifosi che lo hanno sempre idolatrato. Max: l'hanno messo con le spalle al muro, hanno dichiarato pubblicamente di essere buoni e bravi e di volergli bene senza lasciargli una via d'uscita. Io ci sono passato e non è carino. Insomma, questi alcuni messaggi sulla diatriba Antonioni. Stefano, ti posso dire una... ti aggiungo una cosa su quello che scriveva qualche ascoltatore e che ho sentito dire anch'io in redazione qua prima di entrare in diretta. Forse una cosa che si può dire in suo favore è che invece che uscirsene Giuseppe Commisso, presidente della Fiorentina di ora, con un comunicato pubblico, poteva alzare il telefono e chiamare direttamente Antonioni. Questo va detto, perché sarebbe stata un'altra cosa.
14: Però vedi Ludo, questo è il compito. Chi è che può suggerire a un Joseph Commisso come fare? Poiché lui magari, come dire, può anche conoscere fino a un certo punto la netiquette del mondo del calcio. Dovrebbe essere l'ufficio comunicazione che dice: senta presidente, guardi, questo invece di uscircene con questo comunicato in tromba, lo chiami, questo è il numero, lo chiama, e magari la cosa è più in sordina e si risolve. Questo è vero, però come dire, non è che ora possiamo investire Joseph Commisso della responsabilità dell'onniscienza, poiché lui è un presidente neofita, questo lo sappiamo.
12: Sì, sì, non era mai stato presidente di calcio, certo.
14: È nel calcio perché ha ereditato la società, ma non è che avesse pregresse esperienze nel calcio, se non alcuni mesi da consigliere d'amministrazione, e forse più che ascoltare non faceva.
12: Quindi sì, sono
14: i collaboratori in questo caso che devono, non sta neanche a Paratici, più a Ferrari forse, ma io direi proprio alla comunicazione. Quanti sono che lavorano nella comunicazione della Fiorentina? È uno stuolo. Ci sarà uno che parla col presidente? Se non c'è, che ci sia.
12: Beh, certo che sì.
14: Che lo consigli su queste cose? Sono piccolezze, è bon ton. Semplicemente mantenere i buoni rapporti nel calcio. Sono persone che lo sanno fare molto bene, io no. Ma conosco colleghi che questo mestiere l'hanno sempre fatto alla grande.
12: Sì, sì, si potrebbero aggiungere anche altre cose. C'è chi ci scrive invece come Emiliano: io invece penso abbiano fatto bene a fare il comunicato. Oppure Roberto da Bagnarripoli: io mi domando perché le scuse arrivano solo ora e non quando tutti i tifosi ce l'avevano con la società. Vabbè, ora passiamo anche oltre, se no stiamo tutto il tempo a parlare di Antognoni. Esatto. Magari riapriamo il tema più avanti.
14: È una giornata in cui, non me ne voglia Giancarlo, che stimo, apprezzo, gli voglio bene, però in questo momento il tema Antognoni è marginale. Mm-hmm. Perché oggi sta arrivando a Firenze un signorino, un giovanotto,
12: sì.
14: Che è uno dei giocatori di prospetto più interessanti del mondo.
12: E arriva a Firenze. Sono d'accordo.
14: Arriva a Firenze, va a Milano, Roma, Parigi, Madrid, a Firenze.
12: Guarda Stefano, hai perfettamente ragione, infatti voltiamo pagina, qualcuno ci scriveva infatti quando saremo passati oltre, perché effettivamente è già tanto che parliamo di Antognoni. Per carità, non dico non sia un tema, però nel giorno di Mastantuono non possiamo parlare solo.
14: Uno dei temi,
12: certo. Sicuramente secondario a Mastantuono, perché Mastantuono rimane oggi il protagonista, senza dubbio.
14: Non lo con l'accento, Mastantuono.
12: Tra l'altro,
14: è un'origine campano-basilicata.
12: Sì, lui è originario della Basilicata. Infatti, anni fa c'era anche la possibilità che lui giocasse per la nazionale italiana. Ora non ricordo se ha con l'Argentina esordito anche con la nazionale maggiore, perché sicuramente ha fatto le selezioni giovanili, se ha debuttato anche con la selezione, con la nazionale A, sì, non se ne parla più. Mi sembra di sì anche a me, infatti.
14: Comunque, posso dirti che viene da un paesino, la famiglia, da un paesino a una trentina di chilometri da quello da cui proveniva un grande giocatore del passato,
12: che è Ripacandida,
14: ma oriundo, allora, che era Angelillo, Antonio Angelillo, negli anni 50-60. Angelillo era di Rapone, che è a una trentina di chilometri da Ripacandida, e giocava nell'Inter di Herrera,
12: certo,
14: quella che vinse.
12: Nell'Inter che vinse in due anni tutto, certo.
14: Ed era un oriundo, giocava nella nazionale italiana che in quegli anni inglobava gli oriundi argentini, oriundi sudamericani vari, e quindi deve essere una terra buona da questo punto di vista, che produce talenti.
12: Fertile, sì, calcisticamente fertile. Va bene, continuando a parlare di Mastantuono, Viola di Rabbia ci scrive: lamentarsi del prestito di Mastantuono è come lamentarsi se ti prestano una Porsche perché non puoi permettertela, ma godetevi il momento. Ecco, io Stefano continuerei a parlare di Mastantuono in quest'ottica, nel senso che ti dico la mia e poi sento la tua. La Fiorentina ha provato a prenderlo un prestito con diritto e poi con ricompra a favore del Real, insomma con la formula un po' come hanno fatto con Nico Pazza al Como. Dicevo prima della pausa, quando ne stavamo parlando, che a sensazione, secondo me, hanno accettato il prestito secco perché hanno capito che così lo chiudevano definitivamente, altrimenti restava aperta la partita e ci stava che subentrasse anche qualche altro club, perché sappiamo della concorrenza spietata per i giocatori. Quel che ti dico io è che con quella formula lì, secondo me sarebbe stata un'operazione da 9, perché prendevi il giocatore con la possibilità di tenerlo o comunque di lucrarci, di guadagnarci dei soldi in caso poi di ricompra futura del Real. Così è vero che tra un anno ne dovranno riparlare e che sicuramente il primo luglio lui sarà a tutti gli effetti un giocatore del Real Madrid, ma resta il fatto che ti hai preso comunque uno dei talenti più importanti del calcio mondiale. E non è vero,
14: non scordare che il Real ti paga la metà dello stipendio,
12: oltretutto,
14: e hanno portato l'acqua con le orecchie. E ci vuoi la scorza di limone?
12: No, e appunto, e per concludere, tra un anno sicuramente ne ridiscuteranno. Tra l'altro, ci diceva Niccolò Ceccarini che avrebbero pattuito un gentleman agreement, ossia non un'opzione vera e propria, ma un accordo sulla parola. Per cui, se la Fiorentina centrasse la Champions o l'Europa League, probabilmente stenderebbero il prestito per un altro anno. Quindi l'operazione, comunque, ok, non, magari non è da.
14: C'è una notizia dietro a tutti questi nostri ragionamenti. La Fiorentina ha ottimi rapporti e parla da paro a paro non con il Perugia, con il Real Madrid. Io insomma non la sottovaluterei questa cosa,
12: mm-hmm. Anche in ottica di ipotetici altri affari, certo.
14: Non è più prona ai procuratori la Fiorentina. La Fiorentina va dalle squadre importanti e dice: hai questo, hai questo, hai quest'altro, io sono interessata al prestito, ci mettiamo d'accordo. E queste squadre si mettono a sedere. Io credo che sia un passo in avanti per la Fiorentina. Devi andare a grandi fiorentine di ormai 30-35 anni fa,
12: sì, sì,
14: che facevano qui.
12: Ma te pensa che Matias Almeida non più tardi dell'anno scorso diceva ai media argentini: abbiamo avuto Maradona, poi c'è stato Messi, ora c'è Mastantuono. Chiaramente è una frase molto potente e molto pesante, anche troppo, però ti rende l'idea dell'aspettativa che c'è sul ragazzo. Io l'ho seguito quando ha iniziato a affacciarsi in prima squadra al River Plate, esplose con quella famosa punizione che in questi giorni vedi ovunque nel Superclassico. C'è poco da fare per tutti, dall'Argentina al Sud America, a tutto il mondo. Si tratta di uno dei talenti più cristallini, non solo albiceleste, ma in generale del panorama globale. Lo porta a casa la Fiorentina, per questo dicevo sì in prestito secco, che non è il prestito col diritto, quindi con la possibilità di tenerlo a priori e comunque di guadagnarci in futuro, ma resta il fatto che la Fiorentina l'ha comunque preso dopo una stagione in cui ha lottato per non retrocedere. Non si può non essere contenti di un'operazione del genere.
14: Poi, si può non sottolineare la bontà di ciò che hanno fatto gli uomini mercato Viola, perché onestamente chiedergli di più significa non apprezzare nulla. A quel punto là non ti va bene nulla, e allora devi cambiare squadra, tifi Paris Saint Germain e stai tranquillo che il livello degli acquisti è più alto. Però se sei un tifoso della Fiorentina devi essere contento, perché c'è da essere contenti oggi. C'è altro.
12: Beh, senza dubbio. Tra l'altro
14: io Mastantuono credo che, per esempio, avrà tanti effetti a cascata, uno dei quali sarà rivitalizzare Gudmundsson. Poiché
12: se non verrà ceduto,
14: trovo ragionevole il discorso che qualcuno ha già fatto, che Grosso possa passare a un modulo diverso, quindi dietro alla punta si troverebbero appunto Mastantuono e Gudmundsson. Io credo che l'islandese se ne possa giovare della presenza di un uomo di così grande qualità accanto a sé.
12: Sì, senza senza dubbio. Tra l'altro vedo che non si contano i messaggi sul tema e che sono contenti. Addirittura Gianni da Firenze ci scrive: Mastantuono, la vera gioia dopo il Divincodino. Il 29 agosto sarà una festa degna dei 100 anni e chi sarà presente godrà. Dopo l'annuncio di Mastantuono ho sottoscritto l'abbonamento. Poi Naresio: sapete cosa vuol dire avere Mastantuono? Che l'intera Argentina guarderà Firenze per un anno e forse due. Naresh da Bologna. Era questo. Poi che cosa posso leggere? C'è tanta gente, tra l'altro, Stefano, che ci sta mandando di continuo, minuto dopo minuto, l'aggiornamento dall'app di Flight Radar, che è quella per controllare i voli in diretta, con la partenza del volo, perché è decollato un po' in ritardo rispetto alla tabella di marcia, ma onestamente chi se ne frega. Quindi per dirti che c'è tanto fermento per questo colpo, e sono sicuro che tra un'oretta circa, quando sbarcherà a Peretola, ci sarà il marasma vero e proprio, un po' come fu per Ribéry nella lontana estate del 2019.
14: L'altro trovo intelligente, Ludo, che stasera Mastantuono venga portato
12: al Viola Park, certo,
14: in panchina, qualcuno in un altro settore dell'arena interna al Viola Park. Questa è una buona idea, secondo me, perché darà ai tifosi una gioia, ma a Mastantuono la sensazione subito tattile di ciò che lui rappresenta per questa città, che è stata la città dove hanno regnato amati fin nel midollo Passarella, Batistuta, che per un argentino, a maggior ragione un argentino giovane come lui, hanno un significato pesante. Cioè, qui sei arrivato a 18 anni nella città che amò a lungo Passarella, Batistuta, questi giocatori. Quindi oggi tu in qualche modo sei erede di quell'amore. Fa un effetto, chiunque abbia, io ho un figliolo esattamente dell'età di Mastantuono, e chi ha un figliolo 18-19enne, un po' galletto, come Franchino mi sembra essere, sa che certi argomenti, certe sensazioni possano fare un effetto sul cervello di un ragazzo di quell'età, e si sente pieno di energia, di aspettativa e di amore, cosa che a Madrid, con tutto che era in una grande squadra, egli non aveva. Poco forza, era in una squadra che aveva campioni di altro livello.
12: Beh, tra l'altro, oltre a questo, Stefano, non solo la concorrenza incideva nella sua stagione scorsa, ha inciso molto anche la guida tecnica, perché finché c'era Xabi Alonso, che l'aveva voluto fortemente, lui ha giocato titolare praticamente sempre. Con Arbeloa invece molto meno, ha fatto più fatica a trovare la continuità. Detto questo, c'è la concorrenza dei compagni, e anche questo è un elemento, secondo me, da tenere in considerazione per la sua ipotetica permanenza tra un anno. Poi chiaramente non voglio buttarmi su questo, deve ancora atterrare.
14: No,
12: infatti non volevo. Però, se te ci pensi, possiamo dire, facendo cronaca, che il Real davanti conta Mbappé, Arda Güler, Bellingham, Vinicius, Rodrigo, ora comprato Diomandé. Cioè è una squadra che è anche abbondante davanti. Poi con questo non voglio dire che si disferà di Mastantuono, certo che no, l'ha pagato un patrimonio non più tardi dell'anno scorso.
14: Facciamogli fare una grande annata,
12: esatto,
14: con la Fiorentina,
12: esatto.
14: Poi si ragiona, poi ragioneremo a nastro di questo.
12: Benissimo, a nastro ora, wow. Invece passiamo a una serie di note vocali che ci arrivano al 348 75 1 3933.
0: Ciao, sono Mario da Massarosa. Io sono contrario al ritiro della maglia numero 10, ma in tutte le squadre, come nel Napoli, ma è il numero più bello, tutti i bambini lo sognano, il 10 è un numero fantastico. Che senso ha ritirare una maglia che è bellissima da indossare. Uno la persona si ricorda.
1: Ragazzi, buonasera, io mi esprimo su Giancarlo, cioè che cosa mai gli possono aver mai fatto? Non gli hanno dato un posto in società, cioè volevo dire, accetta che sei stato un grande calciatore e non sei altrettanto un grande dirigente, altrimenti avresti trovato spazio in nazionale o in altre grandi team italiani o europei, eppure non ti ha chiamato nessuno, cioè accettalo, è un tuo limite, basta, tranquillo, e la Fiorentina non ti ha scelto, cioè fine, stop, un pochino di umiltà, un pochino di ego da ridimensionare, eh? Per favore, veramente, anche troppo, basta, basta, basta.

0: motivi suoi a questo punto, non vuol venire e quindi non niente, insomma, non sembra che ci sia un motivo. Oltretutto è andato al funerale di Rocco Commisso, ha abbracciato la vedova, ha abbracciato Joseph, cioè non pare che abbia degli astio verso la famiglia Commisso, per esempio.
1: E questo era l'ultimo del...
2: Questi ultimi due ottime osservazioni, direi. Allora, l'esempio di Ercomo calzante, molto calzante, perché effettivamente nessuno si scandalizzò. Io ero un bambino, ma non ricordo campagne particolari. Bjerkovod era il miglior difensore centrale d'Italia. La Fiorentina ebbe la fortuna di averlo quell'anno e se lo godette. Poi non è che andò a dire, ma anche perché la Juventus faceva quel che voleva, come fa quel che vuole il Real. E poi il discorso del secondo, ricordamelo.
1: Che cosa non ho capito, Stefano?
2: Secondo messaggio.
1: Ora non, non me li ricordo.
2: È stato al funerale. È vero, Antonioni è stato al funerale. Effettivamente non si capisce adesso perché voglia punire i tifosi. Ma appunto, cioè. Però intanto aspettiamo fine agosto e poi vedremo. Poi attorno a quella data discuteremo, credo. Oggi godiamoci Mastantuono, ma pensando che la Fiorentina con l'arrivo di un giocatore di questa qualità diventerà, se non lo è già, una delle osservate speciali, perché insomma fossi l'Inter, il Milan, la Roma, la Lazio, o alla Fiorentina, oltre che con invidia,
1: certo.
2: Alla Fiorentina con un certo timore, perché insomma si sta costruendo una squadra veramente importante.
1: Certo, su questo io, Stefano, pardon, leggevo i nomi degli ascoltatori. Continuo comunque a predicare calma e freddezza, nel senso che anche l'anno scorso la Fiorentina doveva fare da sparring partner a quelle che lottavano per la Champions, per l'Europa League, e poi è andata come è andata. Secondo me quest'anno, a differenza di un anno fa, ci sono delle basi solide e logiche, mentre l'anno scorso era più una cozzaglia di giocatori che alla fine non ha funzionato.
2: Era, qualcuno diceva che lo era, ma solo in virtù dell'allenatore che era molto esperto, era un fenomeno, Pioli. Poi abbiamo visto purtroppo la riuscita di quell'allenatore.
1: Certo.
2: Ora il ragionamento è un ragionamento che parte dalla squadra, dalla società che è cambiata in meglio, ma la squadra si sta costruendo in tutti i reparti. Adesso è l'11 che fa paura.
1: Sì, io sono d'accordo, soprattutto c'è una logica, c'è una squadra funzionale, si è già visto nelle prime amichevoli, nonostante sia calcio estivo, per l'amor di Dio, però ci sono le premesse per vedere almeno una Fiorentina divertente e che dà del filo da torcere alle più grandi l'anno prossimo. Poi secondo me l'obiettivo deve essere tornare in Europa, qualsiasi essa sia, anche se rifosse la Conference, lo so, è l'Europa meno nobile, ma sarebbe comunque una stagione importante che segnerebbe una crescita, perché la Fiorentina deve giocare in campo internazionale. Non fare l'Europa è comunque deprimente per una piazza prestigiosa come questa. Per fare il punto su Mastantuono, su Valdepeñas, in generale sugli ultimi arrivi dal Real Madrid e anche sulla partita di stasera, perché non l'abbiamo mai citata, ma stasera si gioca Fiorentina Deportivo La Corugna, ultimo test precampionato, perché poi si va alla Coppa Italia di venerdì prossimo. Abbiamo parlato in esclusiva con Oli, ex centravanti spagnolo, tra i più influenti della Spagna di fine anni 90, primi 2000, con Real Oviedo, con Real Betis. Con lui abbiamo parlato appunto di Valdepeñas, di Mastantuono, del Deportivo La Corugna, perché oltre a essere stato un buon ex attaccante, ancora oggi segue il calcio spagnolo e lo fa per le radio e le TV locali. L'intervista è con la mia voce perché è registrata in spagnolo, quindi la sentirete con le risposte tradotte in italiano. Noi mandiamo l'intervista, poi andiamo

0: pausa e torniamo nella prossima ora, per cui a tra poco, ci sentiamo tra una decina di minuti. Buonasera Oli e benvenuto su Radio Firenze Viola. Oli, grande attaccante del calcio spagnolo di anni 90, primi 2000, ha conosciuto Firenze nella trasferta di 2 anni fa con il Real Betis, la squadra per cui ha giocato e che segue ancora. Oli è qui in nostra compagnia e in primis volevo parlare con lui di Franco Mastantuono, ovviamente, che è l'argomento di queste ore. Che giocatore è, da ex centravanti, da addetto ai lavori che segue ancora molto il calcio spagnolo, che giocatore è Mastantuono e come è andato al Real Madrid?
1: Bueno, mi devo dire che credo che Mastantuono le costa un poco adattazione.
0: È un giocatore compassato nei tempi di gioco e credo che abbia avuto qualche difficoltà di adattamento. È vero che al Real Madrid, con Xabi Alonso e Arbeloa, quando ha giocato è stato impiegato soprattutto sulla fascia destra a piede invertito, sfruttando il suo sinistro e cercando spesso la conclusione, ma penso che abbia attraversato un periodo di adattamento complicato. È un ragazzo piuttosto timido dal punto di vista caratteriale e anche per la sua giovane età, infatti ha giocato con un po' di timidezza secondo me, però credo che possa rendere molto meglio negli spazi centrali del campo, ricevendo il pallone alle spalle della punta. Poi può giocare anche da esterno destro, oltre che da trequartista, ma secondo me il suo ruolo ideale è proprio in mezzo al campo, da trequartista.
1: Può fare tanto estremo destro, però media punta. Io credo che può alzarsi ancora a media punta.
0: Ecco, in Argentina nacque calcisticamente come trequartista, 10 puro, laggiù lo chiamano enganche. Anche secondo lei rende meglio in quella posizione rispetto che da esterno alto a destra, dove ha giocato spesso a Madrid, e il ruolo che probabilmente ricoprirà alla Fiorentina?
1: È un enganche, sì, è un poco parecido.
0: Sì, penso che renda meglio all'interno del campo. Infatti mi fa pensare molto ad Arda Güler restando in casa Real Madrid. Hanno caratteristiche molto simili. Sono giocatori che hanno bisogno di stare continuamente a contatto con il pallone e, giocando sulla fascia, partecipano meno al gioco. Io credo che il suo ruolo naturale sia quello che ricopriva in Argentina, da seconda punta, appunto, alle spalle di un centravanti. Va detto che al Real aveva una concorrenza molto importante, vedi Bellingham, Valverde e con Xabi Alonso e dopo con Arbeloa ha ricoperto spesso quella posizione. Secondo me rende meglio negli spazi centrali, partecipa maggiormente alla manovra, ha un ottimo tiro, riesce a preparare rapidamente la conclusione e calcia bene anche dalla media distanza. Penso che alla Fiorentina possa avere continuità. Al Real invece, in quella zona di campo, aveva davanti appunto Brahim Diaz, insisto su Arda Güler come caratteristiche, tutti giocatori abbastanza simili. Gli è mancata soprattutto la continuità e la possibilità di sentirsi un protagonista. Invece di Valdepeñas, che cosa ne pensa? Perché Valdepeñas arriva anch'esso dal Real Madrid con un percorso un po' meno nobile, nel senso, rispetto a Mastantuono, è cresciuto interamente nel settore giovanile del Real, non ha ancora fatto un'esperienza nel calcio dei grandi, alla Fiorentina si catapulta per la prima volta in una prima squadra, è il percorso adatto a lui?
1: Aveva una buona generazione con Víctor, che stava anche Gonzalo.
0: Non lo conosco molto bene, ma so che è un buon terzino arrivato dal Castiglia. Posso dire che quel Real Madrid Castiglia aveva una buona generazione, perché oltre a Valdepeñas c'era Gonzalo Garcia e altri ragazzi come Pitarch, che era stato cercato anche in Italia. È un gruppo di giovani molto interessante, solo che al Real è difficile arrivare dalla cantera alla prima squadra, il salto è molto grande e per questo i ragazzi spesso scelgono di lasciare Valdebebas per fare esperienza. Però è una buona generazione quella del Castiglia e lui, visti i soli 19 anni, dovrà dimostrare il proprio valore trovando continuità. Ecco, avrebbe un metro di paragone, tanto per rendere l'idea di che giocatore può essere o diventare Víctor Valdepeñas? Mi ricorda un po' il percorso di Carvajal quando andò in Germania al Bayer Leverkusen. Carvajal lasciò giovanissimo il Castiglia per giocare una stagione in prestito in Bundesliga e quell'esperienza gli fece molto bene. Infatti poi tornò a Madrid e diventò negli quegli anni il Carvajal che tutti abbiamo conosciuto, vincendo diverse Champions League anche da capitano. Valdepeñas ha l'opportunità di disputare una buona stagione in Serie A e poi eventualmente di fare ritorno a Real Madrid. Chiudiamo col Deportivo La Corugna, perché stasera Fiorentina e Deportivo si affrontano in amichevole. Il Deportivo è una squadra che dalla Fiorentina ha preso Lorenzo Amatucci, in generale ha diversi ragazzi giovani interessanti che sono stati richiesti sul mercato. Le chiedo, Oli, che squadra è il Deportivo di oggi?
1: Sabia, sì, il Deportivo è un equipo giovane. Chicos, muy joven.
0: Il Deportivo di oggi è una squadra molto giovane, con tanti ragazzi di talento e grande velocità. Ci sono diversi prospetti interessanti, come Yeremay, che è un giocatore secondo me straordinario. Agisce prevalentemente sulla tre quarti, sulla fascia sinistra, è molto bravo anche nell'uno contro uno e nel dribbling. Infatti diverse grandi squadre hanno già offerto 30-40 milioni di euro per acquistarlo, ma il Deportivo non lo ha voluto cedere. È una squadra costruita con tanti giocatori nel settore giovanile, un gruppo giovane che propone un calcio offensivo e anche divertente.
1: Un equipo allegro di gioco, un equipo con

0: essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
1: Da oltre 60 anni Chiar di Luna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in Viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi Viola. Chiar di Luna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia.
2: Vuoi vivere un'esperienza autentica? Scegli Casa La Valle. È nata all'interno del progetto La Fonte, dove ragazzi e ragazze con disabilità trovano un luogo dove vivere e lavorare secondo le proprie possibilità. Con la loro partecipazione, Casa La Valle, immersa nel verde delle colline di Monte Morello, offre la cucina stagionale e creativa di Le Bontà di Giulia, con piatti che nascono dall'amore per i sapori genuini del territorio e non solo. Su richiesta abbiamo anche menù a base di pesce. Prenota il tuo tavolo e sostieni con noi una realtà che unisce gusto, accoglienza e solidarietà. E se hai cerimonie, compleanni, feste di laurea o eventi aziendali, Casa La Valle è il posto giusto per festeggiare. Ci trovate in Viuzzo della Valle 2 a Sesto Fiorentino. Per info e prenotazioni 338 17 85 550. Chiamaci ora. Vuoi vivere un'esperienza autentica? Scegli Casa La Valle. È nata all'interno del progetto La Fonte, dove ragazzi e ragazze con disabilità trovano un luogo dove vivere e lavorare secondo le proprie possibilità. Con la loro partecipazione, Casa La Valle, immersa nel verde delle colline di Monte Morello, offre la cucina stagionale e creativa di Le Bontà di Giulia, con piatti che nascono dall'amore per i sapori genuini del territorio e non solo. Su richiesta abbiamo anche menù a base di pesce. Prenota il tuo tavolo e sostieni con noi una realtà che unisce gusto, accoglienza e solidarietà. E se hai cerimonie, compleanni, feste di laurea o eventi aziendali, Casa La Valle è il posto giusto per festeggiare. Ci trovate in Viuzzo della Valle 2 a Sesto Fiorentino. Per info e prenotazioni 338 17 85 550. Chiamaci ora.
3: Aperti tutto agosto e per Ferragosto ti aspettiamo per festeggiare insieme con menù speciale e DJ set, solo su prenotazione.
4: Tifosi Viola, venite a scoprire i sapori autentici della Toscana all'Arrosto Girato, nel cuore delle Sieci. Da quasi 60 anni soddisfiamo i palati con specialità toscane, antipasti, primi piatti e i nostri celebri spiedini al girarrosto. E se ancora non vi basta, abbiamo la nostra bistecca alla fiorentina. Vi aspettiamo a pranzo e cena dal mercoledì al sabato. Non perdere l'occasione di gustare la vera tradizione. Nuovo Arrosto Girato, dove la Toscana prende vita nel tuo piatto. Vi aspettiamo in via Aretina 178 alle 10.
5: Tifosi Viola, l'Arrosto Girato è aperto anche la domenica a pranzo. Il Costa ci va, ma di che si ragiona?
6: Osteolab, centro di riabilitazione poliambulatorio. Siamo un team di professionisti specializzati dal bambino all'anziano passando dallo sportivo, nella ricerca che mira a individuare le cause dei vostri problemi a 360 gradi. Inoltre, con i nostri trattamenti di medicina estetica non invasiva e alle nostre tecnologie all'avanguardia, potrai ritrovare il sorriso e l'amore per te stesso. Ci trovate in via Ripa 1A a Borgo San Lorenzo. Per info e appuntamenti contattare il numero 055 06 40 108.
7: Dal 2012 l'azienda agricola Paoli alleva polli con cura e passione, rispettando tempi di accrescimento moderati e una dieta ricca di cereali. I nostri polli sono perfetti per il classico arrosto della domenica, per una grigliata con gli amici o per un piatto veloce saltato in padella. Un prodotto che richiama la tradizione toscana, genuino e saporito. Potete trovare i nostri polli in tutti i migliori negozi e supermercati della Toscana. Venite a trovarci in via delle Cappelle di Sopra 4 a Calenzano. Per info contattaci al 339 26 06 271. Io conosco i miei polli. New
0: message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guarda.
8: Buonasera dalla redazione.
9: Il leader del Movimento 5 Stelle Conte viene sentito dalla commissione parlamentare d'inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione del Covid-19, evidenziando di non voler accettare lezioni sulla paura e sull'onore da chi non può darle, ha detto. Sotto la lente della commissione anche i DPCM con cui il governo Conte a lungo ha imposto restrizioni alla libertà dei cittadini. L'ex premier ha evidenziato che si tratta della collaudata tecnica del bilanciamento dei diritti e delle libertà fondamentali, che ha il fine preciso di individuare il punto di equilibrio nell'assicurare alla salute la tutela più intensa, comportando al contempo il minor sacrificio possibile dei diritti fondamentali.
10: Emergenza bradisismo ai Campi Flegrei. Il ministro della Protezione Civile Musumeci, nel corso di un'informativa, ha portato alla Camera i numeri del terremoto magnitudo 4.7 del 31 luglio che ha colpito la zona campana: 57 edifici dichiarati inagibili, 395 abitazioni sgomberate, 955 controlli dei vigili del fuoco ancora da eseguire. Inoltre, spiega Musumeci, delle 1.182 richieste di verifica presentate ai vigili del fuoco ne sono state eseguite solo 227. Per accelerare le operazioni è stato rafforzato il presidio con altre 36 squadre. Il bilancio aggiornato parla anche di 7 edifici commerciali danneggiati, 13 edifici scolastici inagibili e 14 chiese chiuse in attesa di sopralluogo.
9: Lutto nel mondo della musica. Francesco Guccini si è spento questa mattina, circondato dall'affetto dei suoi cari, a Pavana, luogo dove aveva scelto di vivere lontano dai riflettori dopo il ritiro dalle scene. Aveva 86 anni. Guccini è stato uno degli intellettuali e cantautori più importanti della cultura italiana del secondo Novecento, una voce che per oltre 50 anni ha intrecciato musica, letteratura e impegno civile. La famiglia ha annunciato che, come da volontà del cantautore, i funerali si svolgeranno in forma privata nei prossimi giorni, mentre in settembre è prevista una cerimonia pubblica per permettere a chi lo ha amato di salutarlo.
10: Non ce l'ha fatta il ragazzo di 17 anni di Trento che il primo agosto si è tuffato da un pontile a Jesolo, andando a sbattere violentemente la testa sul fondale. Dopo giorni di agonia il giovane è morto nelle scorse ore. Era sul litorale veneziano per trascorrere qualche giorno di vacanza.
9: Durante la celebrazione dell'81esimo anniversario del bombardamento atomico americano su Hiroshima, la premier giapponese Takaiki ha dichiarato: il ricordo continua ad ammonirci a noi che viviamo nel presente quanto fragili possano essere la vita e la dignità umana e quanto preziosa sia la pace. Takaiki ha poi aggiunto: la devastazione causata dalle bombe atomiche di Hiroshima e Nagasaki e l'indicibile sofferenza patita da così tante persone non devono ripetersi.
10: Lo sport. Con il calcio prosegue lo scontro tra la UEFA e la FIFA, con Gianni Infantino al centro delle polemiche. Il comunicato pubblicato nelle scorse ore dal massimo organismo del calcio mondiale non ha cambiato la posizione della Federazione Europea guidata da Seferin, ancora intenzionata dunque a boicottare i tornei della FIFA. La posizione resta invariata perché quest'ultima, pur avendo ammesso l'errore in merito al progetto di privatizzazione dei mondiali, ha ribadito pieno sostegno ad Infantino.
9: Ed è tutto, a più tardi.
0: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.
11: Radio Firenze Viola.
12: Io rispetto lo slancio del presidente, non credo che... Cioè, a noi tutti tifosi della Fiorentina e di Antonioni ha fatto piacere che la società abbia fatto un passo avanti, però io personalmente capisco anche Antonioni, nel senso, più che capire lo rispetto, è la sua volontà e penso che andrebbe lasciato in pace. Ha detto quello, non vuole venire al centenario, ci dispiace, rimane sempre il giocatore più importante che ho visto, io sono del 63 quindi ne ho visti parecchi. E però andiamo avanti, voglio dire, nel senso, non ci possiamo fare nulla, tanto più che non c'è più Pradè, non c'è più Barone, non c'è più Commisso, quindi voglio dire, c'è una dirigenza sostanzialmente nuova e che sta facendo bene.
13: Ciao ragazzi, però direi... Io la farei finire a questa storia di Antonioni, perché ora veramente siamo bene dati a lui, no? Ci fa pezzo a noi la Fiorentina e i tifosi, ma chi se ne frega? Basta parlarne, basta, andiamo da Mastantuomo all'aeroporto, tutti, quello se... e poi attenzione, no, cosa volevo dire, occhio alla difesa perché mi sembrano i terzini che hanno già i piedi molto buoni. Ma come terzini non lo so se sono proprio il massimo. Grosso ci dai, guarda bene che se si ricomincia a prendere i gol è un casino. Ciao, ciao.
14: Buongiorno, ma quelli Diano e la società l'ha messo Antonioni alle spalle, in muro, hanno fatto finta d'essere bravi e buoni. Ma Ma perché non potrebbe essere il contrario? Potrebbe essere che il figlio di uno che ai tempi in cui la Fiorentina ha avuto rapporti con Antonioni neanche c'era, quindi non è lui che ha vissuto sta cosa, cerca di tendere una mano ad uno e fa il permaloso perché in società non gli hanno dato un ruolo, non gli hanno dato un nazionale. Ci si ricorda con Cecchi Gori, quando fece tutta la polemica con Terim, che lo mise contro la società, e Della Valle. Quindi, grandi giocatori, non è detto che dietro una scrivania o su una panchina siano grandi dirigenti o grandi allenatori. Fatti una ragione, a 70 anni, falla finita e vieni.
15: Questi vostri pensieri al 348-7513933, continueremo a leggerne ancora tanti per questa ora di Garrisca al Vento, che riprende adesso con Ludovico Mauro al timone assieme a Stefano Prizio, che è in collegamento, quindi lo vedete anche in formato visual, quindi non soltanto in formato video dal sito, dall'app di Radio Firenze Viola, ma chiaramente anche dal canale 92 del digitale terrestre. Stefano, apriamo la seconda ora un po' come abbiamo chiuso la prima, perché oggi la trasmissione, diciamoci la verità, si fa da sola, non c'è neanche bisogno di preparare la scaletta o di buttare giù una serie di temi, perché è troppo facile.
16: E si fa in un bel modo, tra l'altro.
15: Esatto, è troppo facile andare in diretta oggi, ecco, il tema viene da sé. Per chi volesse recarsi all'aeroporto per l'arrivo di Mastantuono, diamo un aggiornamento, anche se lo potete vedere anche dall'app di Flight Radar. Il volo su cui è attualmente il ragazzo è decollato più o meno 40 minuti dopo rispetto alle 4:40 che era l'orario di partenza, è partito più o meno alle 5:25-5:30. L'orario stimato dell'arrivo è attorno alle 19:30 in questo momento, quindi un po' più in là rispetto alla tabella di marcia iniziale. Poco cambia, la sostanza rimane quella, ma Mastantuono verrà accolto da un bagno di folla. Per noi all'aeroporto c'è già Niccolò Righi, che filmerà l'arrivo dell'argentino, e dalle immagini che ci ha fornito ci sono già diversi tifosi presenti all'aeroporto di Peresola. Le potete già vedere dall'home page di Firenze Viola o dall'app di firenzeviola.it, l'immagine con già diversi tifosi della Fiorentina messi lì da una parte dell'aeroporto di Firenze ad aspettare Mastantuono. Continuo a leggere un po' di messaggi, per esempio ci scrive Vale: ciao a tutti, sono molto d'accordo con Stefano, abbiamo 11 elementi da paura, posso dire di avere un piccolo tra virgolette timore sulla patata bollette che avrà Mister Grosso. Non ho capito che cosa intendi dire, Vale, spiegati meglio, almeno parliamo anche del tuo messaggio. Fabio invece ci scrive: a questo punto il dubbio è solo sull'allenatore, saprà gestire tanto talento, saprà tirar fuori il meglio da tutti e dare i giusti equilibri? Io con questi giocatori sarei stato più tranquillo con Italiano, ma spero di sottovalutare Grosso e di essere smentito, ci scrive Fabio. Dimmi Stefano, c'è uno spunto secondo te da tutto ciò?
16: Certamente Grosso è aspettato alla prova dei fatti, poiché sulla carta l'anello debole, sulla carta, però come dicevano i grandi del calcio del passato, nel calcio la carta serve solo a una cosa, e non termino la frase, ma si capisce, insomma, no? A fare una cosa che fanno anche i re. Stando sul trono, poi si debbono pulire. Allora, Grosso sembra il meno esperto. Qualcuno quindi è autorizzato a pensare, con un allenatore di grande nome, chissà, saremo più tranquilli. Tuttavia, giova ricordare una cosa: Grosso, che avrà un curriculum non esteso e non brillantissimo, è comunque, non scordiamolo, nell'ambiente calcio un uomo molto stimato. Molto stimato. Questo lo abbiamo capito già in questa sua prima fase d'esperienza nella Fiorentina. È conosciuto e stimato. Quindi, insomma, aspettiamolo alla prova dei fatti. Non ci facciamo intimorire dai se e dai ma. La squadra certamente si presenta nell'11 in maniera potente, forse non nella profondità della rosa, ma la Fiorentina ha solo un fronte quest'anno, due con la Coppa Italia, ma insomma sarà il campionato l'obiettivo principale. Quindi non occorre una rosa particolarmente profonda.
15: Con la speranza, io aggiungo, Stefano, che chiaramente, come hai detto te, l'obiettivo sarà il campionato, non avendo la Coppa Europea, ma anche con l'augurio da parte mia che venga fatto un bel percorso anche in Coppa Italia, perché l'anno scorso l'ottavo di finale col Como arrivò in un momento in cui la stagione era già molto molto compromessa e Vanoli ci diede l'impressione di affrontare quella partita un po' così, nel senso, come andrà andrà, se passo bene, se non passo non c'è alcun problema. Ora, è vero che era un momento travagliato e senza dubbio l'obiettivo dell'anno scorso era salvarsi, perché senza la salvezza non si parlava niente di tutto ciò. Però
16: lo rivedremo all'opera, almeno nei comizi, il partito della Coppa Italia, del quale era presidente la buonanima del collega Raffaello Paloscia, che ha sempre perorato questa causa, una causa giusta, condivisibile. Insomma, il campionato, almeno ai nastri di partenza, rimane l'obiettivo principale.
15: Ma sì, senza dubbio, un bacio al cielo, tra l'altro, parlando di Raffaello Paloscia. La Coppa Italia, io intendevo dire che comunque deve essere un obiettivo da onorare più degli anni scorsi, perché questo concetto per me vale sempre, a maggior ragione in un'annata come questa in cui non c'è un obiettivo europeo da aggredire. Avendo soltanto il campionato hai anche più energie mentali e fisiche da poter spendere nell'impegno della Coppa Italia, e tra l'altro sarà quello che inaugurerà la stagione, perché venerdì prossimo la Fiorentina affronterà in casa una tra Ravenna e Benevento e quindi inaugurerà la sua stagione del centenario proprio con la Coppa Italia. Venendo invece dietro a uno dei discorsi che facevi tu prima, Stefano, in merito ai rapporti tra Paratici e Real, che sono stati testimoniati dalle operazioni Valdepeñas e Mastantuono, ci scrive Giuliano da Poggibonsi: a me, se tutti gli anni il Real mi regala un suo gioiellino per un anno, ci faccio la firma, poi si starà a vedere, ma mi sono stufato di vedere giocatori del Lecce, eccetera eccetera. Questo va sul solco del discorso che facevi te e sulla polemica che cercavamo di spegnere anche noi prima sull'acquisto soltanto in prestito secco di Mastantuono, che non sarà il massimo come era il prestito con diritto, ma è comunque Mastantuono alla Fiorentina, che cavolo,
16: con la metà dello stipendio che te lo paga il Real. Perché anche questo io non direi, non la metterei in secondo piano. Ti hanno veramente portato l'acqua con le orecchie, perché non è che ti danno 50.000 euro, pagano 1.700.000, 1.800.000 dei 3.5 che prende Mastantuono. E non è poco, te lo danno, pagano la metà dello stipendio. Poi che volevamo poi? Bellingham in prestito?
15: Sì,
16: con l'ingaggio a carico del Real. Cioè, dai, bisogna essere anche pratici. Mm-hmm. La Fiorentina è la Fiorentina, le vogliamo bene, ma è una signorina centenaria che era grande molti molti anni fa, molti molti anni fa. Il Real è il Real. Già il fatto che si sieda al tuo tavolo è già un risultato.
15: No, no, senza dubbio. Tra l'altro, appunto, il prendere i ragazzi in prestito da una cantera pesante come quella del Real Madrid comunque vuol dire tanto. Ora, come diceva prima nell'intervista che abbiamo passato, fatta dal sottoscritto con Oli, Valdepeñas per ruolo potrebbe ricordare, e sarebbe già oggi un paragone tanto tanto pesante, però un percorso come quello che fece Carvajal, collega di fascia ma dalla parte opposta, che crebbe nel Real Madrid facendo tutta la trafila a livello giovanile, andò un anno in prestito al Bayer Leverkusen, poi tornò al Real Madrid e si impose per tanti anni vincendo 5 o 6 Champions League, non ricordo il numero esatto, vinto da
16: Carvajal. Se vuoi, in tema di paragoni, grandi paragoni, io ne ho uno stasera, non ho mai detto, ma te lo dico volentieri, poiché un altro dei giovani talentini della Fiorentina, Ulai, qualcuno lo paragona, l'ha paragonato a Pizarro, no? Io ci ho visto invece un altro grande giocatore viola, o almeno ce l'ho visto come sensazione. Dico due parole sole: Bledorn Verri.
15: Sì, stai volando un po' alto anche lì, però capisco.
16: La sua aggressività a centrocampo, quel puntare alle caviglie dell'avversario, non mollarlo, mi ricorda Caetano, detto il Cucciolo, un grande giocatore che è passato purtroppo non per molto tempo alla Fiorentina e che è stato uno dei grandi della Fiorentina.
15: Meglio noto come Dunga, esattamente. Vado avanti anche con i messaggi. Abbiamo anche un treno di note vocali, ce le ascoltiamo in questo momento.
17: Buongiorno a tutti. Intanto sono molto felice per la campagna acquisti. E dire, cioè, meglio di così, è una goduria. Finalmente d'estate si gode, ragazzi. Si patisce il caldo, ma col calciomercato si gode parecchio. Sicché, tanto di cappello a Giuseppe, visto che si può far chiamare così, grande Paratici, grandi tutti, grandi anche voi giornalisti che ci date sempre queste notizie belle. Però volevo, siccome quando c'è il bello c'è sempre anche il brutto, io che sono diventato sposo viola quando giocava il grande Giancarlo, vi devo dire, grande giocatore Momo, piccolo piccolo, perché ora sta tirando troppo belle lunghe, anche basta lui, il suo figliolo. Cioè, secondo me la Fiorentina ha fatto quello che doveva fare, anche troppo, perché di 10 ce n'è stato, c'è stato anche Roberto Baggio, c'è stato Rui Costa, hanno fatto un grande passo, lui si dimostra proprio un uomo piccolo, solo questo. Dispiace, grande calciatore, ma uomo di... non posso
18: dire. Buongiorno a tutti, Massimo da Brescia. Ma io su Antonioni vorrei dire solo una cosa, cioè secondo me il problema qual è? Che adesso tanti tifosi Antonioni non l'hanno mai visto giocare, tra cui il sottoscritto, vabbè, io ero in vita quando giocava ma non me lo ricordo onestamente, io sono partito con Baggio, cioè adesso va a finire che ci ricorderemo noi delle nuove e le nuove generazioni, che ci ricorderemo di Antonioni come quello che non è andato al centenario. Cioè lui facendo così non fa nessun dispetto alla società, se ce l'aveva con la società, fa dispetto ai tifosi. Quindi secondo me la cosa difficile da comprendere è questa, cioè non si capisce come lui possa ragionare così, in quanto è solo una cosa che danneggia la sua immagine e non quella della società, che dopo l'ultima mossa ne esce chiaramente pulita.
19: L'unico presidente con cui Antonioni è andato d'accordo ci ha fatto fallire, che pensa te il livello di quest'uomo. L'unico presidente con cui è andato d'accordo era Vittorio Cecchi Gori, che ci ha fatto fallire. Sta a casa va Antonioni, non sei più il mio capitano, ormai non lo sei più.
20: Ciao, sulla questione legata a Antonioni centenario, credo che sia la festa della Fiorentina. Non partecipando, Antonioni non dimostra affetto nei confronti di generazioni di tifosi, perché lui ha fatto parte della storia della Fiorentina, e anche se non è dentro la società, anche se ha litigato con gli attuali proprietari, lui non partecipando davvero non vuole bene ai tifosi della Fiorentina. Ciao, buona serata.
15: Comunque è incredibile, Stefano, come dicevamo prima, che in una giornata come oggi, dell'arrivo di Mastantuono a Firenze, comunque si continui quasi a parlare più di Antognoni. E per carità, lo dicevamo prima, va bene che sia un tema, noi ne abbiamo anche parlato un po' nella prima ora, però ragazzi, davvero, faccio io un appello a tutti, mettiamolo un attimo da parte come discorso, ne abbiamo già parlato. Stiamo aspettando l'arrivo di uno dei talenti più importanti che ci sia nel calcio di oggi, diamo la precedenza a questo. Non so, Stefano, se ti unisci a queste parole, no, e se vuoi aggiungere qualcosa.
16: Io sono dispiaciuto perché Antonio l'ho visto giocare, anche se era piccolo, però insomma mi ricordo e l'ho conosciuto, lo conosco bene, l'ho conosciuto poi da giornalista come una persona di grande disponibilità, grande signorilità. Gli voglio bene, non voglio parlarne, no? Mi spiace sentirlo criticare, ma capisco che ai tifosi lasci perplessi questo suo comportamento, perché sono gli unici che, nel caso lui davvero non ci fosse, io ancora metto i termini dubitativi, perché magari all'ultimo momento la cosa si risolve. Poi aveva ragione anche l'amico che diceva, poi se non viene non è che possiamo legarlo e portarcelo di forza, se non viene diremo che non sarà venuto, lo diremo con dispiacere, ma come dire, ce ne faremo poi una ragione.
15: Sì, sì, senza dubbio, il centenario si festeggerà lo stesso.
16: Sì, appunto, esatto, non è che ora si chiude tutto e perché non viene Antognoni. Spiace, ma insomma ce ne faremo una ragione nel caso. Ma oggi, onestamente, abbiamo di che godere.
15: Eh sì, lo abbiamo. E come, ci fermiamo l'ultima volta durante questa trasmissione, abbiamo l'ultima pausa pubblicitaria da affrontare, è molto breve, quindi restate lì perché torniamo tra pochissimo.
1: Radio Firenze Viola.
21: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala.
22: Firenze sbarca Dream Gluten Free, specializzati in panificazione e pasticceria senza glutine, senza lattosio e vegana, con ingredienti selezionati e massima attenzione alla qualità. Bontà senza glutine, sfornate fresche ogni mattina. Ci trovate a Novoli in via Alberto Bertolino 9, zona Università. Dream Gluten Free, venite a trovarci e di sicuro non ve ne pentirete.
23: Affidaci la tua autovettura, vieni all'Autofficina Paolo. Ci trovi a Firenze, in via del Ponte alle Riffe 74A. Specializzati in installazioni e assistenza GPL e metano. Siamo gas specialist esclusivi Landi Renzo a Firenze. Inoltre servizio assistenza meccanica, gomme, elettrauto e installazione gancio traino. Per informazioni telefona allo 055 57 28 07. Autofficina Paolo, metti la tua auto in buone mani.
22: Sei viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink e Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink e Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink e Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero. Al ristorante pizzeria Acqua Matta ed Onda Lunga troverai pesce fresco, ottime carni e la vera pizza napoletana, il tutto anche senza glutine. Siamo sempre aperti, vi aspettiamo a Campi Bisenzio in via Barberinese 157 e a Barberino di Mugello in via del Lago 20.
21: È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli, se fai parte di Radio Firenze Viola.
24: Radio Firenze Viola.
25: Radio Firenze Viola anche in DAB, ma che tu dici? No, dai, non è possibile!
26: E invece sì, la radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
21: New message. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala, guardala, guardala. Fiorentina. Viola, Firenze, noi siamo tutto questo. siamo tutto questo. Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala.
2: Stai ascoltando Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
21: Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Guardala, guardala, guardala.
3: Radio Firenze Viola.
15: 18 e 32, l'ultima parte della nostra trasmissione. Oggi, appunto, nel giorno di Franco Mastantuono, che tra un'oretta circa, poco meno, dovrebbe arrivare all'aeroporto di Peretola. Con Stefano Prizio in studio, nell'ultima mezz'ora analizziamo gli ultimi temi che ci sono rimasti di questa trasmissione, Stefano, perché stiamo vedendo, tra l'altro, da anche noi in formato visual, per chi ci sta seguendo come appunto piattaforma televisiva o comunque in modalità video, dall'app di Flight Radar lo spostamento dell'aereo su cui si trova attualmente il calciatore argentino, che diventerà tra poco anche ufficialmente un nuovo calciatore viola. Stefano, ci rimangono gli ultimi temi da analizzare, visto che abbiamo già parlato tanto di Mastantuono e di Antognoni, e non ci vorrei tornare sopra perché gli abbiamo dedicato anche troppo tempo. Un tema che non abbiamo ancora toccato, tra tutti quelli che ci possono rimanere, perché abbiamo parlato essenzialmente solo di questi due, è Ken, e qualcuno ce l'ha sottolineato anche alla casella WhatsApp. Cosa ne pensi te, Stefano, del Ken attuale e della sua eventuale permanenza? Perché qualora restasse e stesse bene, dobbiamo accertarci anche di questo, visto che la preparazione sappiamo che l'ha fatta un po' in gruppo, un po' a parte, un po' in palestra. Però col miglior Ken la Fiorentina oggi potrebbe schierare con un 4-3-2-1 Gudmundsson, Mastantuono e Ken davanti, con Ulay, Attai, Fagioli in mezzo al campo. E questo è un altro tema, visto che stasera si gioca. Ragazzi, parliamo di un 11 che a livello di tasso tecnico non è mica da poco, anzi.
16: E che forse ha l'unica incognita dell'equilibrio, perché tu mi hai citato un 11 che è un 11 molto di spiccata trazione offensiva, e magari lì bisogna capire chi rientra. Che qualcuno bisogna che rientri, se no non c'è equilibrio, e come diceva l'amico prima, cominciamo poi a prendere gol, e quando nel calcio cominci a prendere gol anche la miglior squadra si sfalda.
15: Senza dubbio, però
16: Ken, se rimane, io credo che in generale sia una buona notizia, perché Ken, anche qui parliamo del giocatore titolare della nazionale italiana, giocatore che ha già dimostrato in passato di poter fare, e quindi di avere nelle corde i 20-25 gol. Poi purtroppo non li fa tutti gli anni sicuri, ma la sicurezza nel calcio non esiste. Ma insomma è una buona notizia. Credo però che se rimane, Ken debba passare, se non l'ha già fatto, da un chiarimento con se stesso in primis, e poi con il club, i compagni, l'allenatore, i suoi reali stimoli. Perché noi sappiamo, il problema con Ken è stato l'essere distratto, e non vuol dire coltivare i propri hobby, è un diritto di ogni lavoratore nel suo tempo libero, uno fa quel che vuole. Però un giocatore di calcio che guadagna quello che guadagna Ken ha il dovere di dedicarsi in maniera preponderante al calcio, agli allenamenti.
15: Sì, ho visto che l'hai pizzicato sulla professionalità anche in diversi editoriali di quest'estate.
16: È stato un problema purtroppo, e non si deve ripetere. Quindi ci deve essere, se non c'è già stato, un momento in cui lui si mette prima con se stesso e poi con Paratici, Rosso e i compagni a chiarire questi punti. Guardate, io sono disponibile a essere della lotta fino alla fine. Fatte queste premesse, Ken è sicuramente un elemento decisivo per la Fiorentina, perché si sa che può tornare a fare quei gol che fece nella sua migliore annata qui a Firenze,
15: quella con Palladino. Certo, io penso, Stefano, che le incognite su Ken quest'estate siano essenzialmente sulle sue reali condizioni fisiche, perché Ken quest'anno trova un tecnico che conosce da una vita, perché hanno condiviso insieme alla Juventus l'anno in cui lui faceva la spola tra gli allievi e la primavera essenzialmente, e quest'anno rispetto all'anno scorso mi sembra che abbia molto più molti più, parlo al plurale, compagni attorno che lo possono mettere in condizione di far gol. Lo stesso Gudmundsson, su cui almeno io non ho, diciamo, troppa fiducia visti i due anni di Gudmundsson a Firenze, ma se rimanesse, perché per la società fino a poco fa era sul mercato, ora vediamo in base all'andamento, perché sappiamo, per quanto ci risulta, che la Fiorentina dopo Mastantuono voglia prendere almeno un altro grande esterno a sinistra in questo caso, ma anche se restasse, comunque anche lui giocherebbe con Attà, con Mastantuono, insomma con Oulai o Oulai in base a come lo volete pronunciare. Cioè, ci sono i presupposti per una Fiorentina più fantasiosa e più palleggiatrice. Infatti noi
16: il peso della realizzazione Ken lo potrà spartire con giocatori di grande qualità.
15: Beh, anche
16: quindi non sarà tutta sulle sue spalle,
15: anche perché la necessità della squadra è avere gol, poi che ne faccia 30 Ken o 15 Ken e 15 Mastantuono non cambia, alla fine l'importante è segnare, e le cooperative del gol, così le chiamavano una volta, sono anche le squadre più funzionali. Per questo dicevo, io credo che l'incognita su di lui sia legata a queste benedette condizioni atletiche, vista anche la chiusura della scorsa stagione, perché alla fine, tra una cosa e l'altra, lui l'anno scorso ha saltato gli ultimi due mesi di campionato. E non guardare che sulla Fiorentina incise poco, perché la Fiorentina si salvò, secondo me, essenzialmente quando vinse con la Lazio in casa, ed era più o meno il 10 di aprile, una data del genere. Però la Fiorentina è stata un paio di mesi senza Ken e già aveva quella miriade di problemi. Aggiungici questa.
16: Problemi fisici che però, stando almeno all'ultima amichevole con Real, è vero che è calcio estivo e vale quel che vale, sembrano almeno in via di risoluzione. Sembrano, Poi, insomma, chiaro, andrà verificato, ma mi sembra stare meglio Ken.
15: Vediamo, io sono d'accordo con te. Col Real l'ho visto entrare molto bene. È vero che ha giocato una mezz'oretta e non tutta la partita, però quel segnale lì sinceramente non è stato male. Tra l'altro colgo l'occasione per dare anche una notizia che non riguarda la Fiorentina, bensì la nazionale. È stato ufficializzato lo staff di Roberto Mancini e Oriali sarà il team manager, Bollini il vice, Bonucci, Gagliardi e Maccarone entrano nello staff tecnico della nazionale maggiore, preparatore dei portieri Marco Roccati, assistente Cristiano Lupatelli, che è un altro ex viola, finisco a corredo, preparatori atletici Giacomo Ceci e Marco Montini, match analyst Renato Baldi e Cristian Venturini, quindi Oriali che torna a fare il team manager, insomma si compone anche lo staff tecnico della nazionale azzurra. Questo anche per spaziare sulle notizie di attualità e che fuoriescono dalla Fiorentina. Un altro tema di cui non abbiamo ancora parlato, Stefano, è il fondo che oggi ha dedicato Ivan Zazzaroni sul Corriere dello Sport al centrocampo che sta mettendo in piedi Paratici, cioè essenzialmente senza andare a ripescare proprio il trafiletto in cui Zazzaroni parlava del tema. Lui va a elogiare Paratici dicendo che è stato ad ora il miglior direttore sportivo, ma ha tolto gli italiani da un centrocampo che era prettamente italiano. E ti dirò la mia, Stefano, poi lascio la parola a te. La Fiorentina di questi anni si è spesa molto per costruire una rosa all'insegna del tricolore e gli andava riconosciuto. Va anche detto che la squadra, sì, bello che sia italiana, non guasta mai, ma deve anche funzionare, essere giusta, essere una squadra che va. E lui ad ora ha apportato dei correttivi giusti, cioè io oggi faccio fatica a muovere questa critica nei confronti di Paratici quando al 6 di agosto ha messo in piedi una sessione di mercato ottima tra entrate e uscite. Poi il bilancio lo tireremo il 1 settembre quando si chiude il mercato. Però come si fa oggi a smuovere una critica del genere nei confronti di Paratici? Questo è il mio punto di vista e ti lascio la parola.
16: Allora, io anch'io avevo fatto questo piccolo rilievo in uno degli ultimi pezzi che ho scritto, perché aveva colpito anche me questa virata, chiamiamola così. Però rispondiamo a Zazzaroni perché lo merita. Per promuovere la crescita di talenti italiani non serve che una o due squadre o tre facciano un mercato orientato soprattutto agli italiani. Servono semmai regole federali che impongano a tutte le squadre di avere un tot di italiani in rosa oppure un tot di italiani in campo. Questo serve per cambiare. Tuttavia, come è immaginabile che possa prendere una decisione simile una federazione talmente pavida che ha preferito andare a riprendere come CT Mancini, quando aveva in casa uomini come Silvio Baldini o altre figure che hanno compiuto un percorso nelle giovanili federali, come si faceva un tempo l'allenatore dell'Under 21 andava a allenare la nazionale. Questo dava una continuità virtuosa, che aveva allevato giovani ventenni, se li portava poi nella nazionale maggiore. Allora dovremmo avere regole generali, però questa federazione mi pare che basata più che altro sull'amichettismo, sul quale tra l'altro è basata la nostra stessa Repubblica, perché tutti chiamano l'amico di l'amico, siccome ci vado al circolo canottieri insieme lo chiamo a fare questo ruolo. Così non si va da nessuna parte.
15: Sì, più che allora, altro, Stefano, su questo aggiungo io, ci sembrava l'alba di una nuova era con l'arrivo di Maldini e di Leonardo, e alla fine, dopo 15 giorni, siamo di nuovo punto e da capo anche con il sistema nazionale, ovvero con...
16: Mi piacerebbe direttori, grandi giornalisti, grandi firme, note del giornalismo italiano, come è per esempio Zazzaroni, invece di fare le pulci e chiamare in correità alla Fiorentina per il suo mercato, facessero campagne perché vengano prese a livello federale delle misure che valgano per tutte le squadre, e altrimenti se valgono solo per una o due si falsano i campionati.
15: Anche perché la Fiorentina l'anno scorso, e diciamo in questi anni di gestione commissa, perché va riconosciuto al compianto Rocco, che purtroppo non c'è più, che la sua volontà era quella di costruire una Fiorentina italiana, addirittura toscana. Infatti la società ha investito tanto anche sui ragazzi provenienti dalla nostra regione. Però la Fiorentina aveva fatto tutto questo in annata in cui il regolamento non lo chiedeva, perché al di là dei vincoli imposti dalle liste, e sono paletti che le società devono per forza rispettare, perché altrimenti non, insomma, devono essere in regola con le liste, per il resto non ci sono incentivi o forzature vere e proprie affinché gli italiani debbano esistere per forza al di là delle liste nelle rose di Serie A.
16: Ludo, perché ci sia un cambiamento, non serve in un sistema qualunque questo sia, non serve la buona volontà di un singolo, di uno o due singoli, servono regole generali. Allora, se la federazione ha il coraggio di prendere e mettere queste regole, qualcosa può cambiare. Se no, non si può chiedere, come dire, l'iniziativa a uno o due club. Poi perché la Fiorentina e non altri? Non è solo la Fiorentina che compra giocatori non italiani, compra quelli che sono più convenienti da comprare, perché non è certo un'opera pia, è un'azienda.
15: Sì, sì, ma poi guarda Stefano, parlando della nazionale, come hai fatto tu brevemente, davvero qui si è toccato davvero il fondo, perché poi magari Mancini rifarà bene sulla panchina dell'Italia, però il sistema in cui è tornato CT, soprattutto dopo il modo con cui aveva salutato nel 2023, preferendo la fuga in Arabia, rincorrendo i milioni di euro, insomma, è veramente qualcosa di aberrante, perché non era giusto, secondo me, che Mancini tornasse CT dell'Italia. Ecco, poi detto questo, magari farà bene, e io me lo auguro anche per la nazionale. Resta il fatto che la macchia con cui è tornato e la macchia in generale di quest'estate a livello di federazione non verrà mai cancellata. Ascoltiamo le ultime note vocali che ci restano da passare.
4: Buonasera ragazzi, stavo pensando all'esterno che deve acquistare la Fiorentina dal valore di 40-45 milioni di euro. Ah, per inciso, sulla storia di Antognoni nemmeno mi esprimo, perché è una storia stucchevole, affancato, e francamente mi interessa poco. Quindi bisogna cercare un profilo che è minore di 24 anni, perché deve essere futuribile e deve guadagnare meno di 2 milioni. Perfetto, quello perfetto sarebbe stato Götze, ma andrà sicuramente al Paris Saint Germain. Poi non so quanti altri ce ne siano.
5: Buonasera, a me dispiace molto della vicenda Antognoni, perché io sono un tifoso viola grazie ad Antognoni. Ho iniziato con lui, mi sono innamorato della Fiorentina grazie ad Antonio, però mi sembra la stia dando di fuori. Immaginatevi il giorno del centenario, se lui non ci sarà, logicamente, come mancheranno altre persone che per vari motivi non saranno potute essere presenti, che logicamente verranno chiamate dall'altoparlante, verranno ricordate, cosa farà lo stadio al momento in cui verrà detto il nome di Giancarlo Antognoni. Io mi immagino una pioggia di fischi.
6: Ciao ragazzi, sono d'accordo con voi, ma oggi godiamoci questo capolavoro che ha fatto Paratici, per favore, che alla fine ciò che ha detto un presidente in conferenza stampa sul fatto che la Fiorentina deve rappresentare Firenze, e Firenze rappresenta il bello, godiamocelo. E più, volevo mandare un saluto al cielo al grande Francesco Guccini, che anche lui è stato il bello, l'arte della musica italiana.

0: prima di chiudere ti sottolineo un tema che hanno citato gli ascoltatori negli audio e che qualcuno ci scriveva. Io tra l'altro mi scuso se non li ho letti tutti, ma siete veramente tantissimi in queste due ore e vi ringrazio già in anticipo. Prima di salutarci, Stefano, se ti va, qualcuno ce lo chiedeva e lo chiedeva a te, un ricordo di Francesco Guccini che ci ha lasciato oggi e che ha lasciato sicuramente una grande impronta al nostro paese.
1: Ben volentieri. Allora, purtroppo il passare del tempo è ineluttabile. Usando una metafora calcistica, è imparabile per tutti. Però, insomma, io ricordo le canzoni di Francesco Guccini ai tempi in cui occupavamo all'epoca il Michelangelo, il liceo Michelangelo, le suonavamo e le cantavamo a squarciagola. Quindi ce l'ho nel cuore, l'avvelenata, Eskimo, quattro stracci, Farewell. Quindi oggi provo grande nostalgia, certamente per quei tempi e per l'addio di una persona, di un artista che ha raccontato in musica una grande parte della storia nostra personale e del paese. Se ne va purtroppo, le persone a un certo punto vanno via, capita a quell'età, muore a 86 anni, piace. Certamente ognuno poi ha una sua canzone nel cuore. Anche questo poteva essere un sondaggio da fare oggi, ma ho evitato di proportelo, Ludo, perché sembrava quasi scontato. Magari lo faremo in una prossima trasmissione.
0: Senza dubbio, Stefano, io penso si sia trattato ogni tipo di argomento in questa trasmissione, in lungo e in largo, soprattutto quelli maggiori. Ti ringrazio per essere stato con noi, Stefano. Grazie. E ti ritroveremo prossimamente su Radio Firenze Viola. Per chi ce lo sta scrivendo, sì, cercheremo di farvi vedere le immagini di Franco Mastantuono, che tra una mezz'oretta dovrebbe atterrare a Peretola e poi, dopo il bagno di folla all'aeroporto, spostarsi verso Bagnarivole andando al Viola Park, perché alle 20 c'è il fischio d'inizio di Fiorentina Deportivo La Corugna, che vi racconteremo con Andrea Giannattasio, come sempre, dal Viola Park. Anche da parte di Ludovico Mauro è tutto, vi ringrazio ancora per averci seguito e per aver interagito con noi. Restate su Radio Firenze Viola, ciao!
2: Radio Firenze Viola. Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
3: La passione viola non si ferma mai. shop.brividosportivo.it, lo shop per i veri tifosi. Maglie e gadget, tutto per vivere la tua fede viola al massimo. Non perdere l'occasione di essere parte della storia. Grande novità, troverai sullo shop del Brivido Sportivo in prenotazione il cofanetto Viola 100, i 100 anni di storia della squadra di Firenze, scritto in collaborazione con il Museo Viola. Visita shop.brividosportivo.it e scopri le nostre offerte esclusive.
4: A Firenze ristruttura con i migliori. MK Restauri e Costruzioni Edili. Esperienza e innovazione al tuo servizio. Interni, esterni, tetti, facciate e riqualificazione.

0: K Restauri. Con noi il tuo progetto è nelle mani giuste. Radio Firenze Viola.
1: Buonasera ad Alessandro Di Nardo, questo è il notiziario locale a cura della redazione di Firenze Viola TV. Ancora violenza nelle carceri italiane. Nel penitenziario della Dogaia di Prato, un detenuto nigeriano di 32 anni è morto dopo una colluttazione nella cella che divideva con altri tre reclusi. Il medico legale ha riscontrato un trauma cranico e altre lesioni. La procura indaga per omicidio preterintenzionale, mentre proseguono gli accertamenti per ricostruire la dinamica dei fatti. La stessa procura

richiama l'attenzione sul sovraffollamento e sul clima di violenza dell'istituto. La vicenda si inserisce poi in un quadro più ampio. Dall'inizio dell'anno sono circa 114 i detenuti morti nelle carceri italiane, con 6 omicidi, dati che si augura il sindacato unitario penitenziaria, in un comunicato che parla di istituti ormai fuori controllo, dovrebbero riaccendere il dibattito sulle condizioni del sistema penitenziario. E da segnalare anche un nuovo incidente mortale sul lavoro in provincia di Massa Carrara. Un operaio di 44 anni ha perso la vita questa mattina all'interno di un'azienda del settore marmifero di Carrara. Secondo una prima ricostruzione, il lavoratore sarebbe rimasto schiacciato da alcune lastre di marmo. L'allarme è scattato poco dopo le 8, ma all'arrivo dei soccorsi il personale sanitario ha potuto soltanto constatare il decesso. Sul posto, oltre ai sanitari e alle forze dell'ordine, sono intervenuti gli ispettori della prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro dell'ASL Toscana Nord-Ovest, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'incidente e verificare il rispetto delle norme di sicurezza. E per la viabilità cambia il volto di Piazza San Marco a Firenze. Dal 14 al 23 agosto il comune avvierà i lavori per sostituire la pavimentazione in pietra in due incroci particolarmente usurati dal passaggio di autobus e tram. Al posto delle lastre sarà utilizzato un asfalto stampato che riproduce l'aspetto della pietra, più resistente e trattato con resine termoriflettenti per ridurre il surriscaldamento. Il cantiere comporterà modifiche alla viabilità con la chiusura di alcuni incroci, deviazioni per 9 linee degli autobus, e il 19 e 20 agosto la linea T2 della tranvia sarà invece limitata tra Peretola e Poliziano, con bus sostitutivi fino a San Marco. Tutti i dettagli sul sito del MET, News delle Pubbliche Amministrazioni della Toscana Centrale. Per il meteo non accenna ad attenuarsi l'ondata di calore che interessa Firenze. Il bollettino di oggi del Ministero della Salute conferma il codice rosso per domani e anche per sabato 8 agosto, portando a 9 i giorni consecutivi di allerta massima. Proseguono quindi anche le condizioni di forte disagio bioclimatico. Secondo il bollettino, la temperatura massima percepita è stata di 38 gradi oggi, la stessa sarà domani, mentre sabato dovrebbe raggiungere i 39 gradi. Le temperature restano elevate anche nelle ore notturne. Le minime registrate questa notte sono state 23 gradi alla stazione meteorologica Firenze Università, 24 a quella Giardino di Boboli e 25 alla centralina dell'Orto Botanico. Alle 11, ora solare, il termometro era già salito rispettivamente a 32,7 gradi, 34,5 gradi e 34,3 gradi. Ieri si sono raggiunti i 40 gradi alle stazioni di Orto Botanico e Giardino di Boboli. E dal centro funzionale regionale si prevedono temperature stazionarie, comunque con valori superiori alla media, anche nei prossimi giorni, almeno fino a lunedì. E con questo è tutto, un saluto da parte di Alessandro Di Nardo e un buon proseguimento con i nostri programmi.

0: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
1: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
2: Dai Luca, andiamo, sono quasi le due, comincia palla al centro.
3: Giusto, parliamo di mercato.
2: Sì, avremo anche altre rubriche, approfondimenti.
3: Mercato!
2: Ma poi ci arriviamo, con calma.
3: Chi si compra? Flash!
2: Oi oi, va bene, parliamo di mercato.
3: Bravo!
2: Allora vi aspettiamo tutti i giorni dalle 14 alle 16 a palla al centro su Radio Firenze Viola con Tommaso Loreto
3: e Luca Calamai.
0: Radio Firenze Viola ha liberato la belva e il suo è un richiamo preciso.
4: È inaccettabile.
0: Per vostra fortuna avete un domatore.
5: Ascolta belva, facciamo che a moderare vengo io, perché se coi tuoi richiami piovo un querele, ti rompo come i Bluetooth.
0: Ogni lunedì dalle 19 alle 20 con Dimitri Conti e Tommaso Loreto.
6: Apri il dibattito.
7: Uno
8: contro tutti.
9: Quello che accanto a lei è matto.
10: E ora via al treno di vocali.

0: che accende la passione viola. Solo su Radio Firenze Viola.
1: Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola.
2: Quasi ufficiale. Solo su Radio Firenze Viola.
3: Ed eccoci qua in diretta 19.03, Alessandro Di Nardo che vi parla, quasi ufficiale, Radio Firenze Viola per il Mastantuono Day, anche se lo era anche ieri, lo è a maggior ragione oggi perché a minuti il talento argentino, nuovo acquisto della Fiorentina, sarà all'aeroporto di Peretola con già tanta gente che si è accalcata appunto per cercare di strappare una foto al classe 2007, provenienza Real Madrid e quindi assolutamente pedigree altissimo. Ovviamente commentate con noi, mandateci foto se siete lì, complimenti, insomma ne abbiamo parlato spesso in questi giorni anche di quello che è il concetto, no? Il significato di acquisto di aeroporto. Mi sembra di capire anche dalle prime immagini che ci arrivano e a breve mostreremo che questo si può definire un acquisto d'aeroporto. Franco Mastantuono in attesa di vedere le sue immagini. 348 75 13 933, appunto per dirci anche quello che sta succedendo se siete lì. Dido ci scrive intanto delirio a Peretola, e poi magari se mi ricordate, ci ricordate quando è stata l'ultima volta che c'è stato un entusiasmo simile del genere. Io abbraccio tutti, anche perché poi purtroppo, anzi per fortuna, perché questa città è meravigliosa, ma purtroppo per questioni di meteo sono stato fuori fino a poco fa e non è facile, c'è tanta passione soprattutto per sopportare e superare l'afa e il bollino rosso che affligge questa città ormai da 8 giorni, si andrà a 9 giorni. L'ottimo Stefano Carlesi, un uomo, una garanzia, ci fa vedere non quale sarà la sua prossima vacanza, perché mi risulta che in questo momento si sposti soprattutto in macchina, sono finiti i viaggi internazionali, ma dal sito che si chiama Flight Scanner, giusto? Flight Radar, ho fatto una crasi tra Sky Scanner e Flight Radar, ci mostra anche il punto in cui si trova l'aereo che dovrebbe essere di Franco Mastantuono. Ora io non vedo bene che giro sta facendo. Ah, siamo vicino a Femmina Morta, quindi siamo già in Toscana, quindi si può dire, quindi atteso a brevissimo l'arrivo di Franco Mastantuono. Ma vogliamo anche le vostre foto, i vostri messaggi. 348 75 13 933. A brevissimo arriva Niccolò Santi, ce l'abbiamo? Ah, no, attenzione, cioè abbiamo anche un suono che ci ricorda che stiamo per avere Niccolò Santi in diretta, però abbiamo lui, abbiamo Niccolò Righi, abbiamo schierato i Niccolò migliori, manca Niccolò Ceccarini che comunque ce l'ha raccontata dal remoto benissimo questa trattativa e insomma ci ha parlato come sempre prima e come sempre bene, senza illudere, ma stavolta l'illusione, che è un termine bellissimo spagnolo che vuol dire sogno, ma che ci ricorda anche che il sogno è illusione, ci ha portato un talentissimo appunto Franco Mastantuono. I vostri messaggi, lo ripeto, 348 75 13 933, questa è anche una camera per sfogo delle vostre emozioni. Parliamo di emozioni e quindi c'è Niccolò Santi. Ciao Niccolò.
4: Eccoci qua, ciao Alessandro, ben trovato. Siamo a Peretola a festeggiare, come senti c'è una fiumana di tifosi viola ad attendere l'arrivo di Franco Mastantuono. Aspetta che giro la telecamera, provo anche a fartela vedere. Sono abile. Sì,
3: perché ricordiamo, okay, qui stiamo vedendo il musone sicuramente ottimo di Niccolò Santi, ma potremo vedere anche quella che è anche la connotazione cromatica, perché vedo tantissime maglie viola, è ovvio, ma anche tantissime maglie e bandiere albiceleste, no?
4: Sì, ci vedi bene, confermo tutto. Sono, direi, io provo a sparare un numero, direi 500-600 tifosi che si sono radunati questo pomeriggio a Peretola, peraltro anche da tanto tempo, nell'arrivo appunto di Mastantuono, con, come hai detto, anche maglie dell'albiceleste della nazionale argentina. Qui ci sono anche tanti colleghi, direi che è un giorno storico, no, per Firenze, che dopo tanti anni torna a festeggiare, no, per l'acquisto di un giocatore, e quindi a sognare di fatto. Dopo tantissimo tempo, ecco l'acquisto d'aeroporto, nel vero senso della parola, perché appunto, come sentite, l'entusiasmo è palpabile, tangibile, qui a Peretola, con bandiere, maglie e anche qualche striscione preparato in, diciamo, in, in celebrazione, no, dell'arrivo di Mastantuono, che tra l'altro dovrebbe essere oramai alle porte, più o meno fra 10 minuti, secondo quello che è il calcolo di Skyscanner, no? Come sapete, però la facevate anche vedere voi, no?
3: Eh, sì, lo stiamo vedendo adesso. Stefano Carlesi, dove ci troviamo in questo momento? Ah, sta andando verso Siena, potrebbe essere un colpaccio della Robur Siena, che quindi risulta essere in Serie D, ma potrebbe anche fare questo colpo a sorpresa. E quindi, insomma, Mastantuono, che segue le orme ovviamente di Enrico Chiesa, di Vergassola, di tanti giocatori che hanno fatto benissimo in un Siena che bazzicava anche in Serie A, e adesso, a parte gli scherzi, arriverà a Firenze. Non so se è una manovra, non siamo piloti, ecco, né io né Stefano Carlesi, forse un po' di più Niccolò Santi, ci dice un po' anche le manovre dell'aereo che porta Mastantuono a Firenze. Perché passa da Siena, no, Niccolò? Diccelo.
4: Vabbè, ora questo francamente non te lo so dire, però posso essere pilota dell'entusiasmo, che si respira qui a Peretola, perché vi devo dire, insomma, è veramente bello. Io non ricordo di aver partecipato, o almeno non so da quanti anni non partecipavo a una festa di questa entità, e in questo caso per un giocatore in arrivo. E beh, direi anche normale, visto che il colpo è di quelli grossi, anche inaspettato in un certo senso, perché quello che ci ha fatto capire la Fiorentina è che comunque è un acquisto più che, diciamo, calcolato, un'opportunità, no? Non una necessità, l'abbiamo spiegato in questi giorni. Però la Fiorentina ci è riuscita, anche se in un primo momento non è che ci credesse granché, alla fine si sono i presupposti, no? Ci sono stati, si è concretizzata questa trattativa con il Real Madrid. Ricordiamo, in prestito secco, appunto, fino al prossimo anno, con eventualmente la possibilità di prolungarlo di uno nel caso in cui la Fiorentina raggiunga l'Europa League come minimo. Ma questo abbiamo spiegato anche con Niccolò Ceccarini nella trasmissione che non possiamo nominare,
3: no,
4: con te.
3: Chiudiamo la linea, basta Niccolò, non voglio sentire.
4: Maledizione, ci ho provato anche oggi.
3: No, guarda,
4: però, aspetta un secondo. Vai.
3: Dimmi se c'è qualche movimento. No, perché vedevo, ad esempio, allora intanto fammi fare un plauso agli oltre 500 tifosi, ci dicevi questo, che sono a Peretola, perché lo dicevamo, c'è anche un handicap non da poco legato al meteo, no? Ci sono circa 38 gradi in questo momento a Firenze, quindi
4: sì, direi che è colto nel segno,
3: e ancora di più perché in tanti hanno le maglie da calcio, che sappiamo hanno anche una sudabilità estrema, non so come dirlo, sono anche maglie che si impregnano spesso e che ti fanno pezzare, come dicono quelli bravi. Niccolò, c'è qualche maglia particolare? Ho visto una 10 di Messi e questo mi ha fatto
4: aspetta un secondo, perché so che la cosa ti esalta, per cui allora avviciniamoci.
3: Sì.
4: E qui davanti a me c'è un tifoso con la maglia di Messi.
3: C'è anche Ilaria Masini, o sbaglio?
4: Non sbagli, complimenti. Sei il nostro Segugio. No, ma qui comunque oggi c'è, insomma, una larga parte della stampa, dei colleghi che sono venuti a confezionare le immagini, anche a riprendere in diretta, insomma, l'arrivo di Mastantuono. Diciamo una cosa, visto che comunque è interessante, no? In questo momento io sto facendo un bagno di folla.
3: Andiamo, anche di sudore.
4: Sì, quello però è mio, diciamo.
3: C'è una maglia di Camavinga bellissima, perché qui si unisce appunto Real Madrid, Argentina,
4: vero,
3: e Fiorentina. Sì.
4: Complimenti, bene, per l'occhio. Complimenti, bravo. Aspetta, proviamo anche a intervistare dei tifosi che sono qui, dai, tanto così per cavalcare l'entusiasmo, mi sembra anche giusto. Adesso proverò di nuovo ad operarmi, come dire, a girare la telecamera, vediamo se ci riesco.
3: Vai, Camavinga lo vedo.
4: Eccoci
3: bello attivo.
4: Ah,
3: c'è un bellissimo controsole.
4: Sì,
3: che...
4: sì.
3: Che ti insegnano.
4: Posso disturbarti? Siamo in diretta su Radio Firenze Viola.
3: Ecco.
4: Certo. Sei italiano?
5: Sì.
4: E no, vediamo la maglia, è quella di Camavinga, giusto? Real Madrid. Beh, insomma, tanta roba, direi. E quindi sei qui, anche te entusiasta per l'arrivo di Mastantuono alla Fiorentina?
5: Sì, onestamente non mi aspettavo un colpo così dalla Fiorentina. È davvero una sorpresa, sia che per me che immagino per tutto il popolo viola.
4: Perché supponiamo che tu sia comunque tifoso dei Blancos.
5: Esatto.
4: Quindi, insomma, adesso hai il cuore a metà.
5: Più che altro ho una forte emozione per questo arrivo, perché Mastantuono potrebbe cambiare un sacco le sorti della Fiorentina. Poi ora vediamo come andrà il campionato.
4: Okay.
5: E non ho niente da aggiungere.
4: Sei solo? Sei con amici?
5: Sono con amici, uno è là dietro.
4: Ok. Vedi, anche la maglia di Messi, ovviamente, come dicevamo, è immancabile.
3: Certo, bellissimo, bellissimo.
4: Grazie,
3: momento.
4: Grazie. Come ti chiami?
5: Dominic.
4: Piacere, Dominic. Siamo su Radio Firenze Viola.
3: Ovviamente, ovviamente non controllare nemmeno, ma avrà l'app sicuramente di Radio Firenze Viola. Dom.
4: Sì, certo, certo. No, non glielo chiedo nemmeno perché l'applicazione ovviamente ce l'hanno tutti. Immagino,
3: sì, sì, sì. Anzi, fai portare via dalla sicurezza chi non ha l'applicazione di Radio Firenze Viola, per cortesia.
4: Sì, sì, sì. O gli tiro direttamente un destro io? No, ovviamente no.
3: No, no, assolutamente. Però bello anche l'entusiasmo, perché in effetti questo è un colpo che trascende anche un po'. Il tifo, no? Perché ci sono tifosi o comunque simpatizzanti del Real Madrid che arrivano. Sentivo anche amici, insomma, appassionati di calcio e non tifosi, che dicevano: però comunque aver Mastantuono in Serie A è comunque qualcosa di positivo per tutto il campionato.
4: Direi di sì, anche per la visibilità, no, della squadra, l'appetibilità internazionale. Parliamo comunque di un giocatore che ha fatto parlare di sé un po' in tutto il mondo, anche semplicemente per le cifre che l'ha pagato il Real Madrid. È stato l'acquisto più oneroso della storia del calcio argentino, più o meno siamo sui 63 milioni, quindi nell'ordine degli acquisti top, motivo per il quale per la Fiorentina rappresenta davvero tanto, tantissimo, probabilmente la ciliegina sulla torta di questo mercato, e quindi bene così, è motivo per il quale siamo in tantissimi quest'oggi, più che mai ad aspettarlo. Tra l'altro manca veramente poco a questo punto, vi faccio vedere anche da dove uscirà il giocatore.
3: Dove siamo Stefano? Scusami, ci colleghiamo con il sito che ci fa vedere in questo momento in tempo reale. Sopra Stagno, ok, quindi quindi ci siamo. In macchina sopra quanto Stagno, ci vuole, cioè, da Stagno a Firenze? Pochissimo, vabbè. Niente, abbiamo anche la possibilità di vedere in momento in presa diretta il volo di Mastantuono. Vediamo anche l'ingresso, da dove presumo uscirà, anzi l'uscita, da dove si vedranno.
4: Sì, di certo non ci entrerà, perché sennò vorrebbe dire che ci siamo persi alle
3: certo,
4: spalle. Insomma,
3: vediamo anche Giovanni Zecchi, vediamo i nostri colleghi, Giulio Falciani.
4: Sì, Giulio Falciani,
3: i nostri
4: ci sono tutti.
3: Amici, prima che colleghi. Vediamo anche.
4: Vuoi salutare Alessandro Di Nardo?
6: Saluto Alessandro Di Nardo.
3: Questo
6: perché non sei qua, Alessandro?
3: Perché poi alla fine sì. Niccolò è più bravo di me, è più alto di me. In
4: perché dice che sono più bravo e più alto di lui.
6: Ha fatto i vaccini per il Kenya, Alessandro
3: Di
6: Nardo.
3: Sì, ho fatto.
4: Cosa stiamo diventando?
3: Ho fatto i vaccini per il Kenya. Allora, tra l'altro. Siamo a Ugnano, nel frattempo questa trasmissione continua a essere randomica. A Ugnano, vabbè, a Ugnano siamo accanto a casa mia, si potrebbe fermare Franco per purtroppo non c'è la sagra del ranocchio, però si potrebbe fermare anche al circolo di Brozzi volendo, si fa una spuma, non so se è tipo da spuma, da Campari, da Aperol, magari potrebbe essere la prima domanda in conferenza stampa. Ecco Niccolò, ma sappiamo qualcosa sulla conferenza stampa? Ancora no, immagino.
4: No, per adesso no, sono indicazioni che presumo arriveranno nei prossimi giorni o comunque quando l'operazione sarà ufficiale, perché di fatto ancora la cosa non è, c'è stato l'annuncio, la fumata bianca è arrivata, l'abbiamo detto anche nelle scorse ore, però il giocatore dovrà essere questa sera forse anche esposto, tipo trofeo, la tifoseria che ci sarà per l'amichevole contro il Deportivo La Corugna, e poi appunto ecco, le visite mediche, quanto pare. Ecco, ok, è atterrato in questo momento, magari me lo potrete confermare anche voi, però sentite che i tifosi, insomma, sono già in festa. Sì, è atterrato adesso, abbiamo appena visto l'aereo, eh? Sì,
3: che
4: sì,
3: bello,
4: sì, sì.
3: Che bello, quindi da Ugnano a Peretola ci vogliono un paio di minuti, in effetti è abbastanza giusto. Rispondiamo a un passante, mentre aspettiamo le prime immagini di Mastantuono e sentiamo anche l'accompagnamento musicale degli oltre 500 tifosi che sono presenti all'aeroporto di Peretola. Ha un messaggio, Davide ci chiede a che ora inizia la partita, se inizia alle ore 20, sì, perché tutto questo, siamo anche nel prepartita di Fiorentina Deportivo della Corugna, mi raccomando, ha cambiato denominazione la squadra galiziana, con appunto il fischio di inizio alle ore 20 al Viola Park, dove vedremo da spettatore Franco Mastantuono. Mi ricorda quello che è successo con Dodò nell'ultimo ritiro di Moena, no? Te lo ricordi che addirittura ci fu questa trovata molto hollywoodiana della firma del contratto proprio sul campo del Benatti?
4: Ah già, sì, me lo ricordo, è vero, è vero. Hai ragione, aspetta che ci siamo quasi, c'è l'ha detto stampa Arturo Mastronaldi che sta cercando di far spostare i tifosi, perché altrimenti Mastantuono non potrà uscire. Sarebbe anche uno smacco, una beffa, no, per noi, visto che siamo qui,
3: sì,
4: insomma, da ore
3: tifosi,
4: a aspettare.
3: Anche per i tifosi li vediamo lì,
4: anche per gli stessi tifosi, sì.
3: Ma si stanno idratando? Sì. Perché sai che c'è anche un nuovo tormentone social che è lanciato dalle Leadani sull'idratazione, che è importantissima, però insomma riprende
4: certo,
3: anche
4: certo.
3: Una telecronaca a proposito di Argentina Capoverde. Ci siamo, mi sembra, anche dagli occhi di Niccolò
4: Ci
3: Santi.
4: ci siamo quasi.
3: Allora Niccolò, quando vuoi ci puoi far vedere anche l'ingresso a Firenze.
4: A brevissimo, l'entusiasmo è palpabile.
3: entusiasmo palpabile. Intanto leggo i messaggi, poi fermami quando vuoi, anche con un urlaccio.
4: Intanto vi faccio vedere appunto l'entrata, vedete anche Arturo Mastronardi, adesso stampa della Presidenza, che sbraccia nel tentativo appunto di far spazio all'arrivo di Mastantuono. Mi auguro che ci riesca, insomma, un po' per tutti noi, e siamo qui ad aspettare Mastantuono. Nel frattempo saluto un ascoltatore, un tifoso che è qui. Ciao, come ti chiami?
7: Ciao, Lorenzo.
4: Lorenzo, è il giorno più bello della tua vita?
7: Sì, assolutamente sì. Un'emozione così non la provavo da praticamente da quando sono nato.
4: Da quando sei, cioè, sì. Meglio oggi di quando sei nato.
7: Meglio oggi, sì.
4: Cioè, senti, ma cosa rappresenta Mastantuono per te come tifoso viola?
7: Mi dà quella speranza che negli altri anni non avevo mai avuto. Con questo giocatore, poi, come sentite, può alimentare tanto entusiasmo e fa solo che bene alla squadra.
4: Tu di che anno sei?
7: Come?
4: Di che anno sei? Quanti anni hai?
7: 2002.
4: Quindi immagino appunto che questo sia un giorno che ricorderai, visto che da tanti anni, soprattutto per una generazione che è un po' quella anche nostra, di giornate così non le vivevamo da tanto tempo.
7: No, esatto.
4: Ok, grazie.
7: Grazie.
4: Come sentite, insomma. No,
3: bellissimo momento, guarda, io come sempre faccio le pulci, cioè, il giorno più bello della tua vita è quando nasci, non lo so, perché poi non hai contezza della tua nascita.
4: Ma era per dire, insomma, comunque è bello nascere, no?
3: Tu Nico, assolutamente, siamo qui anche grazie a quello, anzi soprattutto a quello. Tu Niccolò, ti ricordi qualcosa del giorno della tua nascita? Immagino di no, però è bello che il tifoso abbia detto, è il giorno più bello della mia vita dal giorno della mia nascita, quindi si ricorda molto bene.
4: Ricordo che c'era parecchia tensione nell'aria, infatti mia mamma non volle esserci al mio parto. Mio babbo invece si rimase, sì.
3: Vabbè, questo si sta andando sul surrealismo e sulle battute da cabaret. Mi immagino una situazione simile anche in sala parto a Firenze, a Careggi per Nicolò Santi, simile a questa. Guarda, leggo un po' di messaggi, poi fermami con un urlaccio, con un richiamo da uccello, qualsiasi cosa tu voglia. Qualcuno scherzo, ovviamente c'è anche il clima molto leggero, ti immagini uscisse il tanque Silva in questo momento, sarebbe un bel colpo di scena quasi alla Christopher Nolan, per citare un regista.
4: No, ma infatti qualcuno, no, che era un po', diciamo, contrariato da questa richiesta da parte dell'addetto stampa, che diceva dovete spostarvi, dovete andare più in là perché sennò non lo facciamo uscire, qualcuno ha detto va bene dai, spostiamoci, sennò esce Sottil.
3: no Sottil mi risulta ancora si stia allenando a parte, ma comunque non uscirà da quella porta. Un flash di 10 secondi sul mercato, Piccoli, c'è un tentativo del Bologna di portarlo da loro, ci scrive Francesco. Ci risultava il Genoa.
4: A me risulta in effetti il Genoa, che però non è che stia spingendo sull'acceleratore, non sta facendo niente di concreto, almeno per il momento. Si tratta più di un sondaggio esplorativo. Ricordiamoci che Piccoli comunque si sta giocando la sua permanenza alla Fiorentina, almeno questo mi hanno detto i suoi procuratori negli scorsi giorni. Magari può aver cambiato qualcosa il fatto che la Fiorentina abbia blindato Ken, almeno a suo dire, formalmente fa passare questo, e quindi chiuso da Ken, Piccoli possa anche cercare una nuova destinazione, dopodiché la Fiorentina dovrà eventualmente cautelarsi con un altro attaccante, e infatti si è fatto il nome di Pinamonti, che va in scadenza il prossimo anno e che evidentemente il Sassuolo non terrà. I viola possono partecipare alla corsa con una cifra vicina ai 10-15 milioni, ma questo ovviamente accadrà solo eventualmente nel caso in cui uno tra Piccoli e Ken, mi viene più da pensare a Piccoli, dovesse lasciare la Fiorentina. Quindi per il momento adesso questo è il punto della situazione. Poi appunto di Mastantuono che abbiamo raccontato, come sentite i tifosi, insomma, ci sono delle priorità, no?
3: Sì, anche la priorità idratarsi e poi ricordare appunto che in questa città una squadra bianconera non è molto voluta. Guarda, io intanto
4: non è il Siena.
3: No, lancio un brevissimo gioco 3487513933 che può morire sul nascere perché sta per arrivare Mastantuono. Top personaggi che non vi aspettereste uscissero da quella porta. Quindi, ad esempio, un nostro amico ci scrive, Simone da Scandicci, a regasso Lillo, per citare Lillo di Lillo e Greg, che potrebbe uscire da quella porta. Cioè, personaggio più randomico che potrebbe uscire da quella porta. Scrivetecelo, perché siamo anche qui ad alimentare un po' l'entusiasmo. 3487513933. C'è un furgone?
4: A me dici, sì, c'è un van nero, c'è sempre stato, insomma, da quando abbiamo iniziato
3: qualcuno
4: il collegamento.
3: Qualcuno si sta lamentando di un furgone, sto sentendo questo.
4: Ah, sì, non ci facevo caso, perché in effetti sì, c'è il van della Fiorentina, come vedete dalle immagini, si sta avvicinando in retromarcia sempre di più, perché ovviamente dovrà recuperare Mastantuono per portarlo al Gola Park e, insomma, farlo sistemare, ambientare. Però ecco, essendoci veramente una fiumana, proprio voglio parlare di fiumana di persone, non riesco a
3: ma
4: vedere al di là del muro.
3: Ma ti piace tantissimo questo termine, Niccolò, fiumana.
4: Se voglio dirò anche folla.
3: Bello, bello, stanno già arrivando le risposte. Abbiamo anche chiesto ai nostri ascoltatori un personaggio che non vi aspettereste uscire da quella porta in questo momento. Esce Berbatov, il figlio di Berbatov, Nardella, poi Zazzaroni. Se invece uscisse Hendrik, ci scrive un amico. Buonasera, sono Massimo D'Alema, citando anche un grandissimo momento di Boris, così abbiamo citato anche oggi Boris. E insomma, tanto entusiasmo e tante battute, è un momento anche bello per stare in diretta personalmente. 348 753 933, seguite con noi questa attesa.
4: Se ci pensi, caro, sì, il mio Alessandro, oggi perché mai è azzeccato il nome della tua trasmissione, perché è quasi ufficiale. Quasi ufficiale,
3: quasi ufficiale.
4: Sta arrivando.
3: bella risposta. Vi abbiamo chiesto, lo ripetiamo, un personaggio a caso che potrebbe uscire da lì al posto di Mastantuono. Un amico ci scrive: esce Mastantuono che dice esce Antonioni che dice che viene al centenario. Questo è un commento che ci scrive. Belen, esce Cesare ragazzi, esce Renzi, Biraghi, bellissimo, bellissimi messaggi. Beltran, qualcuno ci dice che potrebbe uscire Beltran. Come reagiresti, Niccolò?
4: Ti metterei a piangere.
3: No, dalla gioia? Dalla gioia?
4: No, perché poi abbiamo fatto anche dei calcoli con Giacomo Galassi, è stato pagato 22 milioni. Ne parlavamo oggi in redazione, devo dire, insomma, si potevano spendere meglio, ecco, tutto il rispetto per il vichingo, insomma, che però ovviamente adesso è andato a Terminatori Complete per la cifra di 8 milioni di euro. Il 50% si dà per la Fiorentina, comunque riuscita a ammortizzare attraverso la sua cessione. Come sentite, è partito il toro Franco, ole, Franco.
3: Ovviamente, ok, insomma, che non è ovviamente l'ex dittatore spagnolo, ricordiamo.
4: No, assolutamente. Comunque ci siamo quasi, perché il giocatore è uscito dal suo aereo, lo sta aspettando la Fiorentina con il suo ufficio stampa, quindi a brevissimo lo vedremo spuntare.
3: Io continuo, Niccolò, poi fermami quando vuoi, con la challenge che abbiamo lanciato, e sono contento di aver riscosso tantissimo successo. Chi è al posto di Mastantuono da quella porta? Vlahovic, mi aspetto che esce lui insieme a Chiesa e Bernardeschi. Esce Iconé, esce Tommaso Loreto, sarebbe bellissimo. Esce Diego Batantuono, dato la lentezza dell'uscita esce Bolatti, ci scrive qualcuno ci nomina Pacciani, così è contento anche Stefano Carlesi. Esce il professor Sassaroli, esce ancora Batantuono, esce Pradee e dice: vi è piaciuto lo scherzo? Esce il Gianni, che comunque magari è da quelle parti. Per me esce Portillo. E poi veramente non si ripara ai messaggi. Esce Alessio Cerci. Tu chi ti aspetteresti? Chi è il personaggio che ti aspetteresti al posto di Mastantuono?
4: Chi potrebbe uscire? Fammi pensare.
3: Esce Franco Trentalance, ci scrive Andrea dal Casentino, anzi da Cesenatico, scusate. Sai chi è Trentalance?
4: Sì, ovviamente, okay. Sì, no, stavo pensando a chi potrebbe uscire, tipo Andrea Di Pre, perché io so che lui è tifoso della Fiorentina, l'abbiamo anche intervistato anni fa con Andrea Giannattaso, quindi insomma, per chi non lo conoscesse, ovviamente ottimo creator, Franco, ovviamente ricordiamo tutti, ricordalo te, dai, chi è Andrea Di Pre?
3: No, non c'è bisogno di ricordarlo, mentre succede qualcosa, c'è una porta che si apre, quindi sarei attento. C'è qualcosa?
4: No, ci fanno no con il dito. No.
3: Allora continuiamo, esce Portillo, esce... questi ancora commenti non si possono leggere. Esce Daniele Pradè, Vanoli con la conference. Chi se lo scorda Vanoli? Cettola qualunque, esce Maxi Oliveira, esce Igor. Bello, perché sono tutti personaggi della banterera recente della Fiorentina. Esce Ovrebo, l'avvo fatto, a riferimento ad Andrea Di Pre, così abbiamo anche definito chi è Andrea Di Pre. Esce Cocorin. Ho sentito un commento che secondo me è riferito
4: ai marchesi, ai baroni,
3: all'ottimo Arturo Mastronardi, che sta facendo il suo lavoro e magari risulta antipatico, ma deve far quello, insomma. Ci dispiace. Vi annuncio che siamo anche in diretta su YouTube per questo momento speciale, quasi un veglione di Capodanno, e quindi
4: bene.
3: Leggiamo anche i vostri commenti. T'ho fregato la skill di YouTube, caro Niccolò.
4: Sì, maledetto, lo so, però ci sono anche io, quindi
3: però questi commenti, calma un po', idrata un po' la gente, perché si stanno impazzendo, Niccolò.
4: Immagino, no, ma io mi trovo, ve l'ho detto, in questo momento sono al caffè letterario di Paretola, circondato da baroni. circondato da Crusca, da Marchesi, sì sì. E è stato appena fatto un baciamano, vedo davanti a me, vabbè, ci sta d'altra parte quando siamo di fronte.
3: Ok, cioè, hanno il mignolino alzato, 80. Stanno bevendo il tè, immagino. Allora,
4: no, hanno un altro dito alzato, vabbè, okay. Comunque non è il mio.
3: Gil Diaz, esce Nicoletti, e poi c'è scritto...
4: Ah, giusto.
3: Carlo Conti con Pieraccioni e Ceccherini, quando esce vorrei sentire la canzone Thunder. Ricordiamo che l'inno ufficioso di Mastantuono è Come un tuono di Rose Villain, e invitiamo anche a mandarci anche un piccolo coro che fa molto semplicemente Mastantuono sei arrivato senza preavviso, vabbè, eccetera eccetera. Esce Antonioni dicendo che non verrà al centenario perché sta spuntando da tutte le parti Antonioni che dice questa frase. Esce Giuseppe Commisso e annuncia che siete su Scherzi a Parte. Benissimo.
4: Ma viste le tempistiche potrebbe anche essere, visto che insomma io in questo momento sto durando una certa fatica con questo braccio.
3: Va bene, ma se, spalla, ma se vuoi un attimo di pausa, continuo io e poi intanto Stefano Carlesi ti monitora e proprio in presa diretta.
4: Ma io vado in palestra apposta.
3: E quindi
4: mi sono lamentato tanto così per fare.
3: Ma quanti falsi ho già sentito qualche commento, qualche falso allarme.
4: Non l'ho capito, puoi ripetere?
3: C'è qualche falso allarme. Esce il Calamai, esce Pioli, esce Vittorio Cecchigori con la Marini, esce Iacovenco. Tantissimi messaggi.
4: Ma senti, intanto mi arriva un messaggio dello stesso Costantino Nicoletti che dice: tra l'altro, sono colui che ha coniato il termine giocatore da aeroporto, no?
3: È vero.
4: E quindi ci sta, no?
3: Ma infatti l'aeroporto di Peresola sarà poi quando arriverà la seconda pista, questione di decenni, centinaia di anni, sì, immagino, sì. Sarà intitolato a Costantino Nicoletti, lo ricordiamo.
4: Sì, sì. È bellissimo perché qui comunque...
3: Ma chi è questo personaggio in camicia?
4: Isteria di massa.
3: Scusami.
4: Chi è si chiama questo? Isteria di massa.
3: No, questo, quello in camicia si chiama Isteria di massa?
4: No, quello in camicia non lo so come si chiama, però quelli che sono accanto a me che urlano eccolo ogni 3x2 sì.
3: Ok, va bene. C'è anche una signora con i capelli ricci che ci fa anche un po' capire che l'attesa
4: è sa stessa il piacere.
3: Sì, dici. Assolutamente, perché lei credo lavori all'aeroporto, no? Lei, perché la vedo con un
4: beige. Sì, ma non penso. Sì, sì, però ecco, penso che si stia stufando anche lei, quindi non penso sia tanto piacevole come attesa. Almeno non per lei che non è coinvolta, per i tifosi e come se lo è, come, giusto che sia così.
3: Bellissimo, Matteo Davvingone sta scalando le gerarchie perché ci ha mandato lui il coro di Mastantuono cantato dalla moglie. Ci scrive: esce Niccolò Santi e si scopre che a tenere il telefono è Mastantuono. Sarebbe un momento bellissimo, sarebbe un momento cioè sarebbe veramente da film di Lynch, no? Vedere uscire Niccolò Santi da quella porta e dire: ma chi sta reggendo la telecamera in questo momento? E si vede un rapido movimento di camera e anche appunto Mastantuono.
4: Certo, senz'altro uscendo direi grazie direttore per la linea, queste sarebbero le prime parole.
3: Sì, sì, ti mettono la sciarpa e diresti questo. Esce un frigorifero nuovo, ci scrive Simone 99, benissimo. Esce De Laurentiis dicendo: sono io il vostro fantasista, lo disse una volta a proposito di Cavani. Momento di entusiasmo.
4: Esce un frigorifero, però ci entro dentro, ve lo dico.
3: Giacomo Galassi, vuoi partecipare anche? No, non vuol partecipare. Ah, scopro che sarà lui a fare lo studio partita, immagino oggi, perché se no non ci sarebbe un motivo per essere qui a quest'ora. Fai lo studio partita dopo. Stiamo facendo questa challenge, caro Giacomo. Stiamo inquadrando come vedi la porta. La stai seguendo la challenge? Top personaggio più assurdo che potrebbe uscire da quella porta. Sono arrivate un sacco di risposte. Anche Silva c'è già stato. Tony Pitoni, un personaggio che urla: sono Massimo D'Alema. Ci hanno scritto anche, citando Boris che ci unisce nella passione a me e Giacomo Galassi, che ci sarà dopo. Ricordiamo, alle 20 c'è la partita, eh? E ci sono anche le formazioni ufficiali. Io non so se a questo punto, Niccolò, ti sembra calda la situazione? Ti sembra calda?
4: Ma direi di sì, però è calda da un quarto d'ora, per cui magari possiamo fare che fai quello che vuoi. Non
3: facciamo
4: so cosa
3: una
4: posso
3: cosa
4: fare.
3: Stefano Carlesi, ottimo Stefano Carlesi, chiamiamo Giacomo Giacomo Galassi, Andrea Giannattasio. Giacomo Galassi può rimanere lì con sempre telecamera fissa su l'arrivo eventuale di Mastantuono per troncare malissimo, entrare in gamba tesa come il vecchio Walter Samuel sulla tibia di Andrea Giannattasio in caso di arrivo. Quindi farai un gioco di mixer, caro Stefano, in caso di arrivo di Mastantuono mandiamo al diavolo Andrea Giannattasio. No, parte tutto. Ovviamente c'è anche una partita, ore 20, ultima amichevole della Fiorentina. Poi ci sarà l'incontro ufficiale, vedremo se il 14 agosto nel 32esimo di Coppa Italia contro Ravenna o Benevento ci sarà Franco Mastantuono. Andrea Giannattasio, flashissimo dal Viola Park per le formazioni.
8: Molto molto rapidamente, allora intanto rimandato l'esperimento Ulai Fagioli perché Ulai oggi non è disponibile per leggero stato influenzale, non è nemmeno in panchina. Il modulo confermato è il 4-3-2-1, quindi ancora albero di Natale. Le formazioni ufficiali della Fiorentina e del...
3: Aspetta Andrea, scusami, ti tronco. Subito, ci sono movimenti, bisogna fare anche un po'...
4: Non si capisce bene, devo essere onesto, non si capisce molto bene, però sì, c'è movimento. Vedo allora... che si sono allertati coloro che sono davanti a me.
3: Sì, ma ho visto anche un gioco di telefoni che si muovono.
4: Sì, anche un altro molto fastidioso
3: che esce, sì, ma Niccolò Santi dall'alto dei suoi 190 centimetri può svettare anche su i più curiosi.
4: Assolutamente sì, ed è esattamente ciò che sto provando a fare, e lo farò anche maleducatamente visto che siamo in diretta, e quindi direi priorità a chi ci sta seguendo. Fare, però mi sembra fare, che ancora non sia iniziano molto i tempi.
9: Dai Franco, esci!
4: Ci siamo
3: ma,
4: quasi.
3: Ma lo senti Andrea Giannattasio, Niccolò?
4: Sì, ho sentito qualcosa. Cosa forse era un lamento.
8: Devi fare come ho fatto io col Watford, devi farti giustizia da solo con la forza bruta contro,
9: Franco,
8: contro
9: chi non ci posso aprire,
8: contro chi non è certo. Lavoro contro chi ci vuole impedire di lavorare.
4: Esatto. No, penso che non arriverò tanto perché insomma almeno evitiamo pure conseguenze piacevoli, no? Che ne dite?
3: Sì, assolutamente. Si apre la porta e esce sempre il solito signore, quindi
4: vediamo. Paradossalmente si vedete meglio voi di me, però ecco, aspettiamo un secondo perché no, mi sembra che ancora non ci sia, dai, no,
3: dai
4: ancora
3: una... Andrea, proviamo con le formazioni al volo, in extra beat.
8: Rapidamente, allora, in porta per De Gea, capitano, difesa esordio, in difesa per i due terzini nuovi, Gio Mario a destra e Valdepegna a sinistra, i centrali sono Dracuzin e Ranieri, al centrocampo ci sono Ndur, Fagioli e Brescianini, mentre in attacco sulla tre quarti Gudmundsson è a sostegno della prima punta che è Moise Kean. In panchina, come detto, non c'è Ulai, per il resto sono tutti quanti gli altri, compresi i nuovi acquisti e tutti gli altri giovani, tranne la Podeli, che come sapete è andato all'Empoli. Direi che più tardi con calma ci possiamo risentire per la formazione ufficiale del Deportivo La Corugna, però per il momento ribadiamo quella che è la formazione viola che abbiamo già detto.
3: Grazie mille Andrea anche per la rapidità che serviva in questo caso. Torniamo appunto da Niccolò Santi che ci fa una panoramica. Sono cresciuti, no, i tifosi? Sembrano di più.
4: Sì, sono lievitati, no? Sono cresciuti tipo i funghi, spuntano dappertutto, tant'è vero che non riesco a capire dove finisca la famosa fiumana, diciamo. Comunque vabbè, vediamo se riesco alzandomi a farvi vedere l'entità, no? È della folla che è qui ad aspettare Mastantuono. Comunque sì, veramente tanta gente, tante persone.
3: C'è anche un ragazzo in maniche lunghe, incredibile dimostrazione.
4: Sì, follia,
3: di forza.
4: Follia.
3: Incredibile dimostrazione, sì, di forza. Che succede?
4: Ah, niente, come sempre. Mi che sembra di capire niente.
3: Che ti ricorda questa attesa? Ti ricorda qualcosa? Ma anche qualcosa di personale? Forse il momento in cui agli scrutini dovevano appendere il quadro dei promossi, bocciati e rimandati, tu eri fuori da scuola e aspettavi e tutte le persone che uscivano pensavi potessero essere gli uomini che ti avrebbero detto il tuo destino estivo, invece no. Ricorda anche questo, no?
4: No, devo dire no, perché comunque questa è un'attesa in questo momento molto faticosa, quella invece no. Ed è però più piacevole, almeno nei contenuti, nel significato rispetto a quella, visto che insomma, per carità, però ecco, preferisco aspettare Mastantuono, no? Che cose che riguardano la scuola. Anche se appunto non, in questo momento non c'è niente di fatto, perché come vedete anche voi, si è appena aperto il bagagliaio del van che porterà Franco Mastantuono al Viola Park. Eccolo qua, lo vedete. In poche parole siamo diventate delle sardine, la famosa tonnara, questo, da Fiumana a Tonnara.
3: Bene.
4: Però ecco,
3: queste saranno, diciamo, le valigie, gli effetti personali di Mastantuono, quindi.
4: Sì, vediamo che si è portato, aspetta un secondo, vediamo, magari c'è anche, non so, qualche cosa da mangiare.
3: Ah, io spero per Mastantuono che abbia fatto una valigia molto fine, molto...
4: Sì.
3: molto tranquilla. Non credo, spero non si sia portato cappotti, sciarpe, maglie termiche, perché se no c'è da riportarle di nuovo al reparto bagagli.
4: No, spero l'abbiano ragguagliato, ma che siamo impazziti. No, a parte non penso che ci sia tanto più freddo in Argentina in questo momento, ma insomma,
3: invece sì, perché
4: so,
3: è inverno, caro Niccolò, quindi sì.
4: Ah, bella roba, invece sì.
3: Fa molto freddo. No, lui era a Madrid, mi sottolinea giustamente Giacomo Galassi, in precedenza era in Argentina, e quindi magari al bagaglio grosso.
4: Quindi abbiamo sbagliato entrambi,
3: il famoso bagaglio grosso. Questa attesa
4: Però non mi mettere in bocca cose che non ho detto.
3: Non ti metto in bocca nessun bagaglio. Questa attesa ricorda la moglie all'altare che non arriva mai, ci scrive Gianni da Firenze. Secondo me lo fanno uscire da un'altra parte. Tranquillizziamo tutti, deve uscire da questa parte, no Niccolò?
4: Certo che deve uscire da questa parte, altrimenti succede
3: la rivolta, il finimondo. La rivolta dei pazzi. Poi altri messaggi su YouTube, siete tantissimi, oso dire troppi. Secondo me dovreste togliervi dalla diretta YouTube, no, a parte gli scherzi. Ancora, c'è una chitarra? Attenzione! Attenzione, c'è una chitarra.
4: Hai ragione.
10: Suonala per noi, basta tono, suonala per noi.
3: Bello. Io non lo sapevo, cioè, abbiamo spulciato vita, morte, miracoli, abbiamo visto anche della parentela che lo lega alla Lucania, alla Basilicata, ma non sapevamo che Mastantuono fosse
4: sì, te lo garantisco, un chitarrista, penso che sui social abbiamo postato una foto
3: io, probabilmente
4: sì, recentemente lui è un chitarrista, è vero.
3: Ma senti Niccolò, puoi suggerire a Mastantuono qualche locale?
4: Ma ora non so se posso fare pubblicità, sì, qualche locale a Firenze c'è.
3: Ma anche per musica dal vivo, io consiglio, ci sono in Santo Spirito dei locali che fanno anche musica dal vivo, chitarre e altro.
4: Sì, ma anche in zona Campo di Marte, no? Tu sai, io sono un ragazzo del Campo di Marte, nel giardino appunto del Campo di Marte puoi andare, puoi suonare, quindi c'è modo di esprimere il proprio talento, la propria passione. Occhio, eccolo, ci siamo quasi.
3: Ci siamo, linea a Niccolò.
4: Eccolo
3: vai.
4: Qua.
3: Lo vediamo Franco Mastantuono all'aeroporto di Peretola, è arrivato, bagno di folla. E sono immagini bellissime perché vediamo anche il coinvolgimento, tantissimi telefoni per chi ha il piacere di vederci.
4: Se riesco,
3: eccolo qua, lo vediamo molto bene.
4: Ciao Franco, benvenuto.
3: Ecco il nuovo acquisto, il nuovo gioiello della Fiorentina che entra nel van. Entusiasmo pazzesco, mi sembra anche lui abbastanza stupito dall'entusiasmo. Vedremo se ci sarà lo spazio per qualche parola e ci sarà lo spazio magari per qualche sciarpa lanciata. Per chi lo sta vedendo in questo momento, Franco Mastantuono è l'uomo che si sta dirigendo nel van nero con tanto di chitarra, quindi abbiamo avuto anche la possibilità di mostrarvi l'arrivo di Franco Mastantuono. A breve avremo anche altre immagini che ci fornirà Niccolò Righi, che è lì anche per tutto il mercato web. Tutto questo per dirvi che sì, adesso in realtà Franco Mastantuono è arrivato a Firenze e sarà compatibilmente col tempo con il passaggio al Viola Park.
4: Eccoci. C'è stato un problema di linea, comunque come vedete Mastantuono è appena entrato nel van che lo porterà al Viola Park. Mamma mia, guarda che scena.
3: Certe
4: spinte che non vi dico perché si fa anche abbastanza fatica, devo dire, però ecco, avevo visto Franco Mastantuono, praticamente gli sono entrato nel naso.
3: Bellissimo.
4: Ecco qua il van che stanno cercando di chiudere
3: e
4: peraltro
3: non riescono a chiudere
4: con fatica.
3: Bellissimi momenti. In questo momento c'è difficoltà proprio a ripartire per questo van. Sì, lo stiamo vedendo.
4: Eccoci qua, hanno chiuso il van. È stato difficile, è stato molto difficile, ma ce l'hanno fatta. Guardate qua, attaccati letteralmente al van.
3: Bello, guarda, faccio poi magari facciamo qualche considerazione, rimaniamo con le immagini perché c'è anche tanto entusiasmo di ragazzini che sono in prima fila che picchiettano in maniera amorevole, diciamo.
4: Vediamo se il ballo riuscirà a ripartire, se dovrà arruotare qualcuno per farlo.
3: Speriamo di no.
4: È appena ripartito, almeno ci sta provando, eccolo qua, a passo, letteralmente a passo d'uomo in questo caso, perché fa un centimetro alla volta. Come vedete chi ci sta seguendo in visual sul canale YouTube, della ripartenza del Van che sta per portare Franco Mastantuono al Viola Park. Appena arrivato a Firenze, l'argentino, un nuovo calciatore viola, sosterrà le visite mediche tra stasera e domani, più verosimilmente domani. A questo punto credo sia abbastanza stravolto, insomma, dal viaggio, l'arrivo e appunto l'accoglienza calorosissima dei tifosi viola e anche del clima di Firenze inteso come temperature. E poi domani la firma sul contratto che vedrà Mastantuono diventare ufficialmente un tesserato della Fiorentina fino al 2027, quindi fino al prossimo anno. Fiorentina che si dividerà l'ingaggio con il Real Madrid 50-50, quindi più o meno 1,8 milioni netti sia per la Fiorentina sia per il Real Madrid, per raggiungere i 3,5 che percepisce Franco Mastantuono. Eccolo qua, vedete, praticamente i tifosi lo stanno spingendo questo van, e spero non facciano così fino al Viola Park, perché diventa complesso, no, come cosa?
3: Molto molto molto complesso. Niccolò, io ti ringrazio per quello che hai fatto. Ha detto, gli hanno lanciato qualche sciarpa, spero di no per lui, per la temperatura. È successo qualcosa di particolare secondo te?
4: No, direi di no, però lo stavano praticamente, l'hanno trattato come fosse un trofeo, no? Una sorta di, non nemmeno divinità, qualcosa di inanimato, e quasi non riusciva a muoversi. L'avete visto quando mi sono avvicinato faticosamente con il cellulare, appunto, per provare a raccogliere qualche immagine un attimino più qualitativa, insomma, un scarso risultato, però ecco, era veramente circondato dai tifosi, non c'era verso di fare un passo se non appunto un centimetro, no, alla volta, come d'altra parte il Vanni in questo momento, che è partito un quarto d'ora fa e si trova ancora al punto di partenza o quasi.
3: Pare vicino a Ponte Alpino, da come si muove, sembra che ci sia il traffico appunto della zona del Campo di Marte per i lavori di ristrutturazione del ponte. Però detto questo, sì, Niccolò, grazie mille, vediamo anche un bellissimo cartellone. Sì, sì, sì, sì.
4: Collega, benvenuto in Florenza.
3: Eh sì, traduzione,
4: benvenuto,
3: traduzione che non serve. Gracias. Mucha gracias o muy gracias, non lo so, sto provando.
4: Grazie a te, è stato un piacere, viva e viva e viva.
3: Grazie mille Niccolò per averci portato proprio nel cuore, abbiamo quasi sentito il sudore dei tifosi, sicuramente il calore l'abbiamo sentito di Mastantuono, dell'arrivo di Mastantuono. Abbiamo anche le altre immagini forniteci da Niccolò Righi, che è lì per Radio Firenze Viola e tutto il mercato web. Le stiamo vedendo, l'arrivo di Franco Mastantuono all'aeroporto di Peretola, con anche l'indicazione del detto stampa della Fiorentina sulla posizione da tenere, non quella in campo, ma ecco sulle scalinate che lo portano al van. Entusiasmo pazzesco, io non mi ricordo qualcosa di simile. Poi commentiamo anche il look di Mastantuono, caro Giacomo Galassi, perché mi sembra un look da primi anni 2000, no? Come personaggio, maglia, capello, proprio mi sembra uscito da una serie di tipo da Ossia, ecco. Sì, sì, stile anche un po' sonoro, mi sembra proprio, mi piace anche molto il suo stile, non è uno stile moderno, ma è uno stile dei primi anni 2000, quello di Franco Mastantuono. Grandissimo entusiasmo, ringraziamo anche Niccolò Righi. Ce l'abbiamo la foto di Mastantuono? Ora arriva, perché così facciamo anche uno still my outfit, che so che piace molto anche ai nostri ascoltatori. Vengo da voi, dai vostri messaggi. Non farò una telecronaca di un terremoto, mi scrive il farmacista Viola, Fede da Scandicci. Ma era lui, dalle foto non sembrava così. No, sono cresciuti i capelli, crescono a tutti. Ovvia c'ha la chitarra e vai Ken, preparati, è un po' più da hip hop Moise Ken, non so se si accompagna bene alla chitarra. Tutto torna, Mastantuono suonerà con Ken, il Cecca lo fa uscire dall'aeroporto di Grassina. I vostri messaggi anche su YouTube, anche da vacanza e da Cattolica, dalle vacanze di Cattolica ci scrivono. Grandissima squadra quest'anno, ora esce Sottil di rientro a Ibiza, abbiamo continuato anche con la challenge che avevamo lanciato. Eccolo Mastantuono, a me sembra proprio un look da, no, Giacomo Galassi mi confermi, un look da 2000, cioè vedo questa foto al di là poi del bambino con lo smartphone, mi sembra una foto che esca dal 2005-2006, mi sembra un Francesco Totti Prime, ecco, anche come stile. Mi sarei immaginato, perché sai, ora è tornata questa estetica dei primi 2000, non lo sapevi Stefano Carlesi, anche con le cuffie a filo, vanno molto le cuffie a filo adesso. Ecco il commento interessante anche di Stefano Carlesi, sembra Gabri Ponte, vero Max? È vero, sembra un po' Gabri Ponte. Hanno mandato il fratello gemello scarso, il bomber viola, t-shirt sì, della marca di Kanye West, tanta roba, ci scrive Crista Campi. Matteo D'Assigna ci manda altre foto. È stato un bellissimo bagno di folla, un bellissimo momento. Siamo stati anche orgogliosi come Radio Firenze Viola di presentarvelo, grazie all'ottimo lavoro fatto dalla redazione. Trovate tutto ovviamente già ora su firenzeviola.it, ma anche e soprattutto da Niccolò Santi e Niccolò Righi, la nostra deadly combination per seguire Franco Mastantuono. Abbiamo scoperto che suona, colpevolmente me l'ero perso io, poi ora che ci penso stavo guardando anche un po' i suoi post su Instagram. Sì, è un uomo è un rocker, ci ricordiamo, un vecchio rocker, più o meno vecchio, insomma, del passato recente della Fiorentina, come Gonzalo Rodriguez. La speranza, insomma, per i tifosi viola che possa fare addirittura meglio di un suo connazionale, un argentino che comunque è rimasto nel cuore nella storia recente del club. Nel ricordarvi l'appuntamento di stasera, ovvero alle ore 20, a brevissimo arriva Giacomo Galassi qui in studio e Andrea Giannattasio con il commento della partita. Vi ricordiamo appunto anche la partita in questione, perché si parla ovviamente dell'ultima amichevole della Fiorentina, ore 20 al Viola Park, fischio d'inizio per questa gara che seguiremo in diretta. Non ci dovrebbe essere attività post partita legata alla stampa, e quindi non parlerà né Fabio Grosso né un tesserato viola. Vedremo quando parlerà Franco Mastantuono. Vi ricordo la formazione ufficiale della Fiorentina con De Gea in porta, João Mario, Dragusin, Ranieri e Valdepeñas come linea 4, Ondur, Fagioli e Brescianini a centrocampo, Attà, Gudmundsson e Ken davanti. Dovrebbe essere di nuovo un 4-3-2-1. Ricordiamo anche che Ulai non è nemmeno in panchina per un lieve stato influenzale, quindi non potrà essere in campo il calciatore che è stato ieri presentato al Viola Park. Altri messaggi con cui chiudiamo: il vero rocker da Osvaldo, il vero rocker ha anche smesso di giocare a calcio per essere a tempo pieno un rocker. Pablo Daniel Osvaldo, grande attaccante, poteva fare molto di più, non lo dico io, lo dicono in tanti. Ecco qui Franco Mastantuono, ancora le sue immagini, anche l'occhiale, mi sembra una bella estetica primi anni 2000, mi piace, bravo. A me sembra Sting, ci scrive un amico, Piero. Poi i tifosi più pazzi e genuini siamo noi e i napoletani, nessuno ci batte. Allora sì, è una scena che sinceramente possiamo vedere in poche città in Italia. In quale città, direbbe un famoso personaggio che non citiamo, perché non citiamo qui. Aggiungo anche a Roma, c'è una scena da Fiumicino, ecco questa, magari insomma poi anche per bacino d'utenza con numeri diversi, però sicuramente una bellissima scena che ho avuto anche il piacere di commentare. Chris da Campi, non posso commentare né dire il tuo messaggio. Il prossimo arrivo all'aeroporto CR7, non so se arriverà in vacanza CR7, l'abbiamo visto nelle foto con Giorgina in vacanza negli ultimi giorni. Tanti messaggi, tanto entusiasmo, sono sinceramente contento di aver accompagnato anche questo momento storico, e me ne devo andare, come dice l'ottimo Stefano Carlesi. Vi lascio alla diretta della partita, ore 20 fischio d'inizio, Giacomo Galassi in studio, Andrea Giannattasio dal Viola Park, poi le vostre considerazioni, i vostri messaggi ancora su Mastantuono, ma adesso c'è la partita. Da Alessandro Rinardo è tutto, ci risentiamo domani alle 19, ciao.

0: radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Al ristorante e pizzeria Acqua Matta ed Onda Lunga troverai pesce fresco, ottime carni e la vera pizza napoletana. Il tutto anche senza glutine. Siamo sempre aperti. Vi aspettiamo a Campi Bisenzio in via Barberinese 157 e a Barberino di Mugello in via del Lago 20. Radio Firenze Viola.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Apriamo con la cronaca. La Procura di Sion ha respinto la richiesta dell'Italia di costituzione di parte civile nell'inchiesta sul rogo di Crans Montana, in cui sono morti 6 ragazzi italiani tra i 40 totali e 14 sono rimasti feriti. La decisione, secondo quanto emerge dal dossier dell'inchiesta depositata oggi, è stata comunicata il 23 luglio scorso. Secondo i magistrati svizzeri, né la cittadinanza italiana di diverse vittime né i costi sostenuti dalla Repubblica Italiana per prestare assistenza ai propri cittadini vittime dei fatti perseguiti sono idonei a conferire la qualità di parte lesa.
1: Un uomo di 42 anni è stato trovato privo di vita all'interno della propria abitazione nel centro di Avellino. L'allarme è stato lanciato dal padre, che ha trovato il figlio privo di sensi all'interno dell'appartamento. Sul posto è intervenuta la Polizia di Stato, oltre al procuratore della Repubblica, il sostituto procuratore che segue le indagini e il medico legale. Indagini dunque adesso in

0: Firenze Viola.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Apriamo con la cronaca. La Procura di Sion ha respinto la richiesta dell'Italia di costituzione di parte civile nell'inchiesta sul rogo di Crans Montana, in cui sono morti 6 ragazzi italiani tra i 40 totali e 14 sono rimasti feriti. La decisione, secondo quanto emerge dal dossier dell'inchiesta depositata oggi, è stata comunicata il 23 luglio scorso. Secondo i magistrati svizzeri, né la cittadinanza italiana di diverse vittime né i costi sostenuti dalla Repubblica Italiana per prestare assistenza ai propri cittadini vittime dei fatti perseguiti sono idonei a conferire la qualità di parte lesa.
1: Un uomo di 42 anni è stato trovato privo di vita all'interno della propria abitazione nel centro di Avellino. L'allarme è stato lanciato dal padre, che ha trovato il figlio privo di sensi all'interno dell'appartamento. Sul posto è intervenuta la Polizia di Stato, oltre al procuratore della Repubblica, il sostituto procuratore che segue le indagini e il medico legale. Indagini dunque adesso in corso.
2: Non ce l'ha fatta il ragazzo di 17 anni di Trento che il 1 agosto si è tuffato da un pontile a Jesolo, Venezia, andando a sbattere violentemente con la testa sul fondale. Dopo giorni di agonia, il giovane è morto nelle scorse ore. Era sul litorale veneziano per trascorrere qualche giorno di vacanza.
1: E una ragazza di 14 anni della Repubblica Ceca è morta durante un'escursione sul confine tra Alto Adige e Trentino. Secondo le prime informazioni, la turista straniera stava percorrendo un sentiero nei pressi del rifugio Torre di Pisa quando è scivolata e precipitata per una cinquantina di metri. La salma è stata poi recuperata dall'elicottero.
2: È morto oggi Francesco Guccini, aveva 86 anni. A renderlo noto la famiglia, che ha anche annunciato che i funerali si svolgeranno in forma privata nei prossimi giorni, mentre a settembre è prevista una cerimonia pubblica per permettere a chi lo ha amato di salutarlo. Guccini è stato principe della canzone d'autore, saldamente ancorato alle proprie matrici culturali e con una vocazione da poeta, con brani entrati nella memoria collettiva che sono espressione di impegno politico e sociale, oltre che artistico.
1: La politica: l'ex presidente del Consiglio e leader dei 5 Stelle Giuseppe Conte ha tenuto la sua audizione nella commissione d'inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dal Covid-19. A distanza di oltre 6 anni dall'inizio dell'emergenza si è tornati a parlare delle tante decisioni prese durante quel periodo, decisioni che comunque non preoccupano Conte, che ha affermato: non avevo nulla da nascondere, non ho nulla da nascondere, non ho fatto niente di illecito, ha detto il leader 5 Stelle.
2: In chiusura allo sport, Chiara Pellacani ed Elisa Pizzini conquistano la medaglia d'oro nel sincro 3 metri, dominando dall'inizio alla fine. Pellacani chiude un europeo da leggenda, per lei 5 ori in altrettante gare. L'Italia è sempre più in testa al medagliere degli europei di nuoto in corso a Parigi. In totale al momento sono 19 le medaglie, 7 ori, 4 argenti e 8 bronzi.
1: È tutto, grazie per averci seguito.
0: Come scendere in campo accanto ai tuoi idoli se fai parte di Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
3: Oh, grande Tommaso.
4: Pietro.
3: Allora?
4: Male, sono sempre in traffico, mi sono rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
3: Ancora col Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
4: Ma davvero?
3: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
5: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
6: Tutti i sabati su Radio Firenze Viola va in onda Firenze in campo. Calcio e non solo, la trasmissione di approfondimento sulla Fiorentina e sul mondo sportivo. Dalle 14 alle 17 in compagnia di Fabio Ferri. Firenze in campo, solo su Radio Firenze Viola.
7: La passione per la viola ti segue ovunque, anche in TV. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Firenze Viola. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore, da vedere ed ascoltare. Radio

0: possibile.
1: Allora ci siamo, è tutto pronto, ho imbandito la tavola.
2: Oh Lorenzo, ma non stiamo mica andando a pranzo.
3: Preparatevi, io sono pieno di curiosità e aneddoti storici.
2: Che giornata.
1: Va bene, tutti i giorni, dalle 12 alle 14, Viola amore mio.

0: Lorenzo Marucci,
1: Luciana Magistrato
2: e Tommaso Borghini.
3: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala.
4: Radio Firenze Viola.
5: Di nuovo in diretta, questa è sempre Radio Firenze Viola. Vi abbiamo raccontato in maniera eccezionale, grazie ad Alessandro Di Nardo in studio, a Niccolò Santi, a Niccolò Righi, inviati a Peretola, l'arrivo di Franco Mastantuono, pronto a diventare un nuovo giocatore della Fiorentina, in arriva in prestito secco dal Real Madrid. Da Madrid è partito oggi l'aereo che lo ha portato a Peretola un quarto d'ora più o meno fa. Giacomo Galassi che vi parla e che vi accompagnerà in questa sera insieme con Mastantuono sullo sfondo, ma con in primo piano la partita tra Fiorentina e Deportivo della Corugna, che prenderà il via tra qualche istante al Viola Park, dove c'è già schierato il nostro Andrea Giannattasio, dal quale andremo tra qualche istante. Io prima saluto Stefano Carlesi e lo ringrazio per la cura della parte tecnica, e intanto gli chiedo se prepara e ci fa rivedere per la 67esima volta le immagini dell'arrivo di Mastantuono, perché secondo me, per chi ci segue sul canale 92, è più bello vedere anche le ditate dei tifosi sul telefono di Niccolò Righi e di Niccolò Santi piuttosto che il volto del sottoscritto, mentre ci godiamo il look di Mastantuono. Secondo me è rimasto anche un po' spiazzato, un po' perplesso, un po' sorpreso da tutto questo affetto e dall'accoglienza avuta a Peretola da circa 500 tifosi. Io ricordo il 348 7513933 per commentare in forma scritta o vocale il tutto ciò che volete che riguarda la Fiorentina e non solo, quindi evidentemente l'arrivo di Mastantuono, ma anche ciò che succederà al Viola Park nella partita. Viola Park dove peraltro, insomma, a questo punto ci aspettiamo che verrà anche presentato proprio Mastantuono, magari, ecco, non una presentazione urbi et orbi, però l'annuncio, la sua presenza nel campo, insomma, vedremo. Noi naturalmente, come sempre, se succederà qualcosa ve lo racconteremo. C'è anche lo 055 77 111 71 se invece volete chiamarci. E andiamo allora al Viola Park da Andrea Giannattasio. Andrea, buonasera e ben trovato.
6: Ciao, ciao Giacomo, buonasera a tutti. Guarda, qua io sono al Viola Park da quasi due ore. Chiaramente siamo nell'immediato pre-gara di Fiorentina Deportivo La Corugna, e sarà chiaramente una cornice di pubblico invidiabile, ma anche un appuntamento particolare per avvicinare la Fiorentina all'esordio ufficiale in stagione, in quest'ultima amichevole della pre-season viola. Ma al di là dei contenuti tecnici che ci potrà dare questa partita, qua non si parla d'altro che di ovviamente Franco Mastantuono. Tutti hanno seguito, visto, spero, su Radio Firenze Viola e firenzeviola.it l'arrivo dell'argentino a Peretola, e c'è un entusiasmo che si taglia a fette. Io personalmente credo, te lo dico da cronista non di lunghissima data, di circa 15-16 anni che faccio questo lavoro, che non si respirasse quest'aria dall'estate 2013, quella di Mario Gomez. Al massimo guarda, posso arrivare all'estate 2019, quella dell'arrivo di Rocco Commisso. Poi in realtà il primo anno del presidente, che purtroppo non c'è più, non fu un calciomercato straordinario. Insomma, i colpi furono Boateng, Ribéry, Pulgar, insomma, roba di secondo piano, per carità. Ribéry straordinario, fuori classe, ma ormai arrivato completamente. Qua siamo di fronte a un giocatore nel pieno della carriera, giovanissimo, che può dare ancora tantissimo, e c'è veramente un entusiasmo che si taglia a fette qua al Viola Park. Quindi, insomma,
5: vai Andrea, tantissima gente. Poi con le formazioni volevo solo citare e chiedere anche a Stefano Carlesi se, oltre a, prima ti ha chiesto anche di Nardo, abbiamo anche una foto di Mastantuono che secondo me spiega anche quello che stava dicendo Andrea Giannattasio. C'era scritto anche Ugolone, perché diceva: io non parlo dei 500 dell'aeroporto, dei 63 milioni pagati a 17 anni, io parlo degli occhi del bambino che è riuscito a intrufolarsi e arrivare dietro a Mastantuono. Effettivamente questo è impagabile e crea un entusiasmo pazzesco. Andrea, torno da te anche con le formazioni, sì. Oltre al fatto che, sentendo l'inno della Fiorentina, immagino che ci siamo quasi con l'ingresso in campo delle due squadre.
6: Guarda, stanno entrando in questo momento sul terreno di gioco Fiorentina in completo viola, Deportivo La Corugna con un completo nero da trasferta con inserti blu, le formazioni ufficiali. Fiorentina che gioca con un 4-3-2-1, De Gea tra i pali, João Mario, Dragusin, Ranieri e Valdepeñas in difesa, quindi l'esordio dal primo minuto degli ultimi nuovi arrivati, se non contiamo Mastantuono. A centrocampo Ndur, Fagioli e Brescianini. Sulla tre quarti ci sono Attà e Gudmundsson, davanti Moise Kean. Non c'è Ulahi per un leggero attacco febbrile e quindi non è nemmeno in panchina l'ivoriano. In panchina vanno Christensen, Lezzerini, Dodò, Fabian, Fortini, Pongracic, Vieri, Mandragora, Braschi, Piccoli, Cospo, Croci, Mazzeo e Jimenez. Per quanto riguarda il Deportivo La Corugna, il modulo scelto dal tecnico Antonio Hidalgo è il 4-3-3 con Ferlio tra i pali, Nubi, Aubameyang e da Curin e Quagliata in difesa, Ricky, Teun e Luis Micruz al centrocampo, ed è Navarro e Noè a comporre il tridente offensivo. La panchina che vede tra i suoi interpreti anche Lorenzo Amatucci, German, Comas, Dani Barcia, Villares, Amatucci, Soriano, Leo Roman, Kike Teijo, Xabi, Guerrero, Nsongo, Bill e Kevin. SR presumo sia senior, questo per quanto riguarda le pedine a disposizione di Antonio Hidalgo. 2100-2200 gli spettatori presenti questa sera allo stadio Curva Fiesole del Viola Park. Abbiamo visto tutti i dirigenti viola, in realtà non ho visto Fabio Paratici, presumo sia nel suo ufficio in attesa dell'arrivo di Franco Mastantuono, che è in arrivo tra pochi minuti. Sarà la sua serata, noi ve la racconteremo naturalmente. Al momento, come possono vedere i nostri ascoltatori che ci seguono in formato televisivo, non abbiamo acceso il formato video, ma nel momento in cui Franco Mastantuono farà il suo ingresso in campo, naturalmente vi faremo vedere le immagini del fuoriclasse argentino che saluterà il popolo viola dopo l'abbraccio di Peretola, anche l'abbraccio di Bagno a Ripoli. Squadra arbitrale che è composta dal signor Lorenzo Maccarini della sezione di Arezzo, con lui ci sono Manuel Cavalli e Luca Bernasso, il quarto uomo è il signor Davide Ammannati. Tutto pronto per il fischio inizio di questa partita. Naturalmente, come ha detto già Giacomo Galassi, i protagonisti, oltre agli 11 viola in campo, sarete voi da casa, ci dovrete raccontare la vostra emozione per questo 6 agosto destinato a passare alla storia, per l'arrivo di Franco Mastantuono. Ci dovete dire che cosa pensate. Inizia intanto la partita, se vedrete la partita i vostri commenti su questo match, ma insomma in generale su questo giovedì da pazzi, un giovedì che entrerà nella storia della Fiorentina. Inizia la gara con il Depor che rischia subito con Gudmundsson che va a attaccare il portatore di palla, nello specifico si trattava di Aubameyang. Poi la palla che è ancora dalle parti dei difensori del Depor, ancora Aubameyang, anzi Nubi, scusate, in difesa, che scambia con un compagno di reparto, palla adesso per Quagliata, giocatore italiano che ha parlato proprio a tutto Mercato Web nei giorni scorsi e ci ha raccontato tutte le emozioni di affrontare la Fiorentina in amichevole. Poi ancora in possesso palla il Depor con Luis Micruz, ancora Fiorentina che prova a far pressing sul portatore di palla della formazione galiziana, che però non esce fuori dalla sua metà campo, addirittura si devono rifugiare sui piedi di Fergio, il portiere maglia numero 25 della formazione di Antonio Hidalgo. Adesso prova una sortita offensiva, la prima la formazione ospite, palla per Quagliata che si appoggia su Teun in favore di Ricky ancora per Nubi che prova palla al piede a superare il circo di centrocampo, lo scambio è con Ricky, palla dalle parti di Noè che però perde il pallone. Mi ricordo quando il mio povero nonno, parlando di Noè, naturalmente qua parliamo della Bibbia, diceva benedetto Noè che piantò la vigna. Era uno storico modo di dire, chissà se i nostri ascoltatori magari un po' più attempati hanno mai sentito dire questo modo di dire, benedetto Noè che piantò la vigna. Tu l'avevi mai sentito, Giacomo?
5: No, sinceramente è la prima volta, però guarda, mi avessero detto che alle 8 e 5 stavamo citando questo detto per un calciatore del Deportivo La Corugna, avrei dato del matto. Però è molto bello che tu l'abbia ricordato, e salutiamo anche nonno Gian Attasio a questo punto, anche anche se insomma
6: lo salutiamo dal cielo, ecco, poverino, immagino, però sì. No, no, vabbè, però è
5: sempre
6: lo
5: bello ricordare i nonni, perché,
6: sì, sì,
5: assolutamente,
6: assolutamente.
5: Scusa, ma hai detto allora, Noè nella vigna, che faceva nella vigna?
6: Benedetto Noè che piantò la vigna.
5: Ok, ma che, cioè, che, con che significato?
6: È un'esclamazione, come dire, per la miseria. Così,
5: per Dio. Va bene, ok, molto bello.
6: Sì, sì,
5: scusa,
6: sì.
5: Andrea, se non sta succedendo niente.
6: Allora, intanto, c'è un striscione che vedo soltanto adesso perché si sono messi a sedere i tifosi in balaustra. In memoria del grande Alessandro Bargioni, penso tu lo stia vedendo.
5: Sì, l'abbiamo visto, calcolo che noi siamo un paio di minuti indietro rispetto a te, però campeggia, no? Mi sembra nel, cioè, al centro della tribuna poi dedicata ai tifosi e non alla tribuna stampa. Però
6: Don Stop Bargioni, esatto. Sì, chiaramente il riferimento è al grande Ale Bargioni, Alessandro Bargioni, che ci ha lasciato veramente in modo inopinato, inspiegabile, tristissimo. Pochi giorni fa, due giorni. Anni fa, giovane, attenzione per la Fiorentina che parte in contropiede con Ken, poi torniamo al ricordo del grande Bargioni, azione che non si concretizza, dicevo, ci ha lasciato in modo così senza parole, senza spiegazione all'improvviso. Allora giustamente oggi la curva Fiesole, perché lo striscione ha rivendicato 1926, vedo, gli ha dedicato questo bel lenzuolo che campeggia nella tribuna centrale della tribuna est del Viola Park, e quindi noi ovviamente ci uniamo al cordoglio della sua famiglia, al ricordo dei tifosi organizzati, e ovviamente mandiamo un bacio al cielo al grande Ale Bargioni. 4 minuti di gioco, la sta per combinare grossa la difesa del Depor con Ken che si sta avventando in contropiede, poi la difesa della formazione galiziana è riuscita a recuperare sull'attaccante della Fiorentina. Secondo me ci sono più di 2000 spettatori abbondanti, anche rispetto alle ultime uscite, quelle con il Gubbio e l'allenamento congiunto con la Primavera, oggi sono veramente a dei numeri molto molto più alti, qui siamo a 2005
5: su abbondanti. Questo, Andrea, perché infatti ci ha scritto Luciano da Empoli, forse vedendo le immagini dice, ma allora non è sold out come dicevano, puoi spiegare a Luciano?
6: No,
5: che non,
6: no,
5: è,
6: attenzione,
5: sì.
6: L'abbiamo detto tante volte, allora il Viola Park finché non avrà funzionante la linea tranviaria che arriva a Bagnarripoli non
5: ci
6: può,
5: siamo,
6: ospitare, e ci siamo, è un anno e mezzo, ci sarà, però chi lo sa,
5: dice un anno e mezzo, inizio 2027, sì, quindi ci mettevo 6-7 mesi, ma vabbè, comunque insomma ancora sicuramente non ci siamo,
6: bene, non ci siamo, finché non sarà attiva la linea tranviaria non potrà ospitare il massimo consentito, cioè 3000 spettatori, quindi ne può ospitare un numero ridotto che si aggira attorno ai 2000, 2002, 2003. Mentre intanto va in progressione il numero 23 Xavi Navarro del Depor A Corugna, sapete che ha cambiato il nome, no? Il Deportivo La Corugna si chiamava così fino a un mese fa, poi c'è stato un referendum tra i tifosi per scegliere il nuovo nome, la denominazione, nuovo insomma, per tornare all'antico, per chiamarlo con in lingua galiziana. In realtà si dovrebbe dire Deportivo de A Corugna, se non mi ricordo male, il nuovo nome scelto tramite voto da parte dei tifosi del Depor. Noi lo chiameremo Depor o Deportivo per evitare confusione. Comunque sì, sia chiusura da difesa viola, calcio d'angolo, primo corner per i galiziani, il cross al centro, esce De Gea senza problemi, fa sulla sfera, senza alcun tipo di problemi, il capitano della Fiorentina, che è chiaramente on fire da quando lo sta allenando Claudio Filippi, l'abbiamo visto attivissimo nelle amichevoli che ha svolto con la Fiorentina in Inghilterra, devo dire sia con Watford e QPR che con il Real Madrid, protagonista, il classe 90 spagnolo. Riparte intanto la Fiorentina con Nicolò Fagioli, oggi in posizione di regista, ricordiamo che Ulai non è nemmeno in panchina per un attacco febbrile, quindi purtroppo l'esperimento sembra quasi una maledizione, no Giacomo? L'esperimento di vedere insieme l'ex Juventus e l'ex Trabzonspor a metà campo.
5: Li avrebbe messi, secondo te? Non avesse avuto...
6: Secondo me sì. Beh, a Madrid tu eri presente, cosa disse ai tuoi microfoni?
5: Vabbè, diciamo fece la classica supercazza dicendo certo, perché non provarli, però non è che disse sì sì, è una nostra idea. Poi io immagino, insomma, un allenatore le provi tutte, tanto più in amichevole, però non ho avuto proprio la sensazione sensazione, ecco, che ci sia la volontà di puntare su di loro, di provarli, assolutamente sì, però ad oggi di puntare su di loro, grosso parlò di equilibrio, no? E di solito quando gli allenatori parlano di equilibrio vuol dire che lo cercano altrove, poi magari appunto una partita come quella di oggi poteva essere utile per capire qualcosa. Certo è che, Andrea, non è che l'amichevole di oggi serve per mettere minuti nelle gambe, non è che serve sì. poi per fare delle valutazioni in vista della Coppa Italia e tantomeno della Roma, però ecco, sicuramente sì, sarebbe stato curioso vederli insieme. Ti chiedono, e poi torno sulla questione del
6: ma
5: detto,
6: io voglio sentire la gente che sbava, cioè io voglio veramente che la gente sbavi in diretta con noi per questo arrivo no, di Mastantuono. Non sento abbastanza saliva che trasuda dai tuoi messaggi.
5: Allora, sì, però aspetta, perché ora, a parte hai fatto solo cronaca, ora ci arrivo, anche se sono più interessati al detto, no, che tu hai citato citando tuo nonno, perché benedetto Noè che piantò la vigna, a chi non piace il vin venga la tigna. Questo ce lo dice Simone da Ponte Bugianese,
6: ecco,
5: e vedi, anche Bomber Viola. E mentre
6: bravo,
5: Moreno
6: non lo completava, si fermava alla vigna e basta.
5: Bene, Moreno, oltre a dire che ci mise meno Noè a piantare la vigna che loro a fare la tranvia, ti chiede se fa caldo, che temperatura c'è al Viola Park, a parte quella dei tifosi.
6: Guarda, attenzione a questo secondo corner del Depor con l'incocciata di Edda Curì, che però finisce al lato, niente di preoccupante, però insomma il Depor sta pian piano salendo. No, ora si sta meglio, nel senso che il sole sta tramontando, non ho il sole in faccia. Rispetto alle altre partite che si giocavano un po' prima, stiamo raccontando la partita all'ombra, se Dio vuole, quindi non ci sono fastidi solari. Tira un leggero venticello, ma devo dire che al Viola Park c'è sempre ventilazione, quindi anche quando quest'estate c'era il ritiro facciamo un caldo spaziale
5: africano.
6: Però comunque sia eravamo caldo africano, eravamo comunque sia in una discreta condizione. Ecco, ora che non c'è nemmeno il sole sta ancora meglio.
5: Luca ci scrive: ciao Giacomo e Andrea, da quanto tempo non si vedeva un entusiasmo come quello visto oggi per l'arrivo di Mastantuono. E sono d'accordo con te, Andrea, quando citavi Mario Gomez, lì erano 25.000 al Franchi che si presentarono.
6: Io ero in Sardegna, però me ne ricordo bene, c'erano 20, cioè era tutta la tribuna, tutta la maratona e forse anche la curva Ferrovia. Possibile?
5: C'era tanta gente.
6: E addirittura aprirono anche il settore ospite, se non mi sbaglio. Fu una roba clamorosa.
5: Tra l'altro era fine luglio, ora anche ora si tratta del 6 agosto. Quindi oltre alle temperature veramente africane, ci si mette anche il fatto che tanti saranno in ferie, 500 persone a Peretola. Ma io l'ho detto, non so se hai avuto modo lì dal Viola Park, magari stavi preparando la partita, di vederle le immagini dell'arrivo di Mastantuono. A me mi è sembrato anche un po'.
6: Ho visto qualcosa.
5: Sorpreso, ecco, non mi è sembrato
6: allora,
5: totalmente.
6: Io e Massimo Marianella, che è qui accanto a me, poi magari lo coinvolgeremo se ha voglia, ci è parso un ragazzo molto, non so se questo Niccolò Santi ve l'ha raccontato, ci è parso un ragazzo molto anni 90, vestito come se fosse uscito da una discoteca il sabato sì. notte alle 4, ma degli anni 90, cioè dopo aver ascoltato Gigi Dag con questa magliettina attillata nera, questo capello gelato con le puntine, cioè sembrava un ragazzo uscito dal Tenax a metà anni 90.
5: Sì. Qualcuno ha citato Gabri Ponte.
6: Gabri Ponte, certo. Sì,
5: anche
6: certo,
5: se bello, molto bello è stato il momento anche dell'arrivo dei bagagli e con i bagagli una chitarra, visto che no, citavi gli anni 80-90, ecco, magari un rocker, anche se poi il look era un po' più da disco. Però sì, assolutamente, e mi è sembrato anche insomma che volesse tirare un po' cioè magari mi immaginavo ora niente da dire, però visto tutto l'entusiasmo dei tifosi poteva fermare un Forza Viola, però li ho visti anche un po' preoccupati quelli della Fiorentina, perché chiudere il van è stata quasi un'impresa e probabilmente anche poi arrivare verso il Viola Park, dove tu ci raccontavi all'inizio ti aspetti che verrà presentato o comunque mostrato ai presenti
6: sì.
5: al centro sportivo.
6: Allora, la Fiorentina è estremamente attenta alla forma, nel senso che, ti faccio un esempio, finché un giocatore non ha il contratto firmato, non ha il transfer, non ha tutto concluso e non c'è l'ufficialità, i giocatori tende, al di là per esempio di una foto volante alle visite mediche, a non esporli troppo mediaticamente. Ti racconto un episodio con Chimenez, arrivato dal Bournemouth. Lui fa un allenamento in gruppo senza ancora l'ufficialità, non so quale lavata di capo piove sulle teste della Fiorentina, tosta che il giocatore sparisce per due giorni finché non arriva l'ufficialità. Come arriva l'ufficialità, il giocatore magicamente ricompare. Ecco, secondo me da quell'episodio la Fiorentina qualcosa un po' imparato, però qua c'è un però grosso come una casa, nel senso che l'ha visto anche il lattaio di Via dell'Agnolo, che è arrivato Mastantuono all'aeroporto di Peretola, per cui non ha senso nasconderlo alla fame di gioia e di goduria.
5: Poi non è un giocatore 2000... come gli altri,
6: ma certo, poco... l'hanno già visto le 500 persone che erano a Peretola fisicamente, le hanno visti i nostri migliaia di ascoltatori e telespettatori su Canale 92, perché non farlo vedere fisicamente qua, magari già con una magliettina viola addosso, al centro del campo dello stadio Curva Fiesa, cioè non avrebbe senso, e sono convinto che accadrà, cioè non ho grossi dubbi su questo, eh. Io, la Fiorentina queste cose non è indelicata, ecco, anzi soddisferà la sete di soddisfazione di questi spettatori, sono convinto.
5: Franco Mastantuono, che non indosserà, citavi la maglia, non indosserà la numero 10, visto che poi c'è stata la decisione da parte del presidente.
6: Dovrebbe avere la 30.
5: Immagino, sì, esatto, lì voleva arrivare, che dovrebbe avere la 30, anche se poi a River prese anche la 10, ma insomma questi due sono i suoi numeri di
6: maglia. Aspetta, che c'è un numero di Gudmundsson, ecco. per Ndur sulla destra, il cross al centro, si vede che Ndur non è un attaccante, ha fatto un cross veramente brutto, riesce comunque a recuperare il pallone, Valdepeñas, mi sembra sia lui, sì, adesso lo scambio è con ancora Valdepeñas, limite dell'area, Valdepeñas la di rigore, Valdepeñas il tiro, la palla che viene deviata all'ultimo dal portiere Ferrio, la va a recuperare Joao Mario, lo scambio è con Brescianini, il cross al centro, Gudmundsson di destra, la palla fuori di pochissimo, da solo l'islandese, l'aveva incocciata anche abbastanza bene, ma la palla è finita a fondo campo. Insomma, è una gran bella partita, Massimo Marianella, che dici?
0: Questo. Sì, beh, c'è stato un bel guizzo, iniziato da Joao Mario, poi Gudmundsson, un po' vanificato da Ndur, però bene, ma bello è l'entusiasmo in generale che c'è in questo momento a Firenze per la maglia viola. Bello e va cavalcato questo momento qua.
6: Io ho detto che era dai tempi di Mario Gomez, forse magari dall'arrivo di Rocco Commisso fisicamente a Firenze, che non si respiravano queste emozioni, queste sensazioni. Tu sei un cronista di grandissimo spessore e una grande memoria storica, anche viola, ti ricordi altri momenti come questo, anche nel recente passato, oppure andando nel passato?
0: Beh, guarda, diciamo che il momento che io ho vissuto raccontandolo, dei gol di Batistuta, di Ranieri, lì c'era una convinzione diversa, questa è una base per tornare ad un momento come quello, ecco, nella mia mente io ho rivissuto quel momento di Rui, di Ranieri in panchina, di Batti, quelle emozioni, quei momenti, quella convinzione, comincio a rivederli, è presto, non illudiamo nessuno, però quell'alone lì, che poi va riempito di sostanza, comincio a rivederlo.
6: Te l'aspetti ovviamente, poi torniamo sulla partita, ma Mastantuono oggi a centrocampo per fare un saluto?
0: Spero di sì, io ti ho fatto un cenno con il pollice alto mentre dicevi che sarebbe sciocco nasconderlo in questo momento e sarebbe carburante in più per l'entusiasmo e i tifosi che sono qui se lo meriterebbero francamente, ma se lo merita la Fiorentina, perché si meriterebbe un grande applauso che andrebbe al giocatore, andrebbe alle sensazioni di tutti, ma anche al lavoro che hanno fatto portandolo qui.
6: Bene, grazie davvero a Massimo Marianella, che in questi giorni per Sky sta facendo tanti servizi e ha intervistato ieri in esclusiva Ulai dopo la conferenza stampa, insomma tanti spunti interessanti anche da parte dell'Ivoriano arrivati a Sky. Ora attenzione alla Fiorentina che soffre, c'è una frittatona in difesa con Gudmundsson che dà una mano a liberare, la Fiorentina per carità si sta proprio, mamma mia, che giocata di attacco, che va via palla al piede, lo devono stendere per fermarlo, questo campione, lo devono stendere,
5: piano,
6: se n'era andato via in bello stile,
5: sì.
6: No, è vero,
5: campione ora, nel senso deve farne per,
6: ragazzi, ha fatto una giocata straordinaria,
5: a noi ancora non l'abbiamo vista, io dico, l'ha fatta l'amichevole deportivo, Andrea, andiamoci piano, capisco l'entusiasmo, lo capisco, ma ora se è campione ragazzi, non lo so, Messi o che ne so, Mbappé, che cosa sono, va bene, però grande giocata di Attà e fallo, vero Andrea? Perché noi con le dirette da Zon siamo ancora con la palla nell'area della Fiorentina, però abbiamo la fortuna di avere la tua voce, ok, vista ora la giocata di Attà, una bella giocata, sì, sicuramente, con fallo annesso, va bene,
6: fallo di Ricky,
5: bene, non so,
6: no, ammonito, intanto è tornato anche l'ottimo Niccolò Ricci, Righi da Peretola. Attenzione alla punizione, Indurte, prima gol! Un gol bellissimo di prima intenzione a Palombella di Indurte, la sponda di un gioco di Dragusin, la sponda di Dragusin sulla punizione viola, e poi Indurte prima intenzione la mette alle spalle di Ferio dopo appena 17 minuti di gioco per la precisione, 1-0 per la Fiorentina, 1-0 per la Fiorentina, un gran gol a Palombella di Shandur che la sblocca dopo un momento di difficoltà per i viola in difesa, arriva su una gran bella giocata su calcio di punizione e l'1-0 viola di Shandur. Mi sono lasciato trasportare. Sono solo trasportare perché insomma, dopo l'arrivo di Mastantuono, la giocata di Attà, questo gol mi ha liberato.
5: Bene, molto davvero un bel gol. Tra l'altro hai solo nominato Niccolò Righi e la Fiorentina ha segnato subito. E Durra che si conferma, insomma, un calciatore che in area, quando vede la porta, è davvero pericolosissimo. E un bel tiro al volo che l'ha messa, insomma, un po' alle spalle del portiere. Quindi Fiorentina 1, Deportivo della Corugna,
6: Attenzione, attenzione, blackout a Viola Park. Sono spente tutte le luci.
5: Non della difesa.
6: Si continua a giocare. No, si continua a giocare perché si vede, c'è il sole. Però si sono spente tutti i tabelloni luminosi.
5: Ma tu sentivo blackout, pensavo blackout difensivo.
6: No, sono riaccesi. Blackout dei tabelloni e soprattutto dei riflettori. Infatti l'arbitro aveva detto di fermare il gioco perché non si vedeva, insomma, vedere si vedeva, però insomma non era proprio regolare come cosa.
5: Va bene, no Andrea, guarda, un amico da casa ci ha ricordato un momento simile, anche più recente rispetto a Mario Gomez, in cui si viveva delle sensazioni simili a quelle attuali, ed è quando arrivò Frank Ribéry, perché insomma te lo ricorderai, allo stadio in lì 5-6-7 mila, mi pare, i tifosi, era arrivato da poco Rocco Commisso, quindi era arrivata anche la nuova proprietà, ecco lì c'era un entusiasmo molto simile a quello attuale. Non so se abbiamo sempre Andrea in linea con noi, solo per
6: dire. Sì,
5: che
6: ci sono.
5: Ecco, no, perché DAZN addirittura aveva interrotto la diretta, ecco che è ripresa poi. Che bello avere i tuoi occhi e essere tranquilli sul fatto che ci racconterai la partita.
6: Mi stanno dicendo, amici e colleghi, che è il bravo telecronista di DAZN, che peraltro io conto domani di avere in diretta con noi, stava dicendo che questa è la penultima amichevole perché poi sabato c'è la gara con il Modena, e in realtà lo ricordo, questa è l'ultima amichevole estiva della Fiorentina.
5: Ma secondo te Andrea non ne fissano neanche un'altra da qui al 14 agosto? 8 giorni senza amichevoli?
6: Non lo so, io sono in ferie quindi sono affaracci vostri.
5: bene, per ora però certo.
6: No, però magari lo fanno una roba in famiglia con il Ponte d'Era, che ne so, dico un nome a casaccio, ecco, magari la fanno così. Intanto riparte la viola con Joao Mario, sì, riesce comunque a tenere il pallone ma poi lo riperde, un po' pretestuoso questa giocata del portoghese. Riparte il Depor che dà il pallone a Quagliata sulla fascia sinistra, palla al centro in favore di Ricchi, l'unico ammonito in questa sfida. Poi la giocata ancora di Quagliata in favore di Teun, ancora Depor al 21esimo in possesso della palla, Fiorentina che ha già sbloccato la partita, però ricordiamo 1-0, il gol al 17esimo di Shardur, una bellissima rete, una demi-volée, una palombella alle spalle di Ferio sugli sviluppi di un calcio di punizione, la sponda molto bella di testa di Dragusin e poi la conclusione prima intenzione a palombella sotto la traversa del classe 2004 che ha sbloccato la partita. Ancora Depor in possesso palla, Teun, l'apertura un po' troppo con i giri lunghi per un compagno di squadra, nello specifico si tratta del capitano Xavi Navarro, che però riesce a tenerla in campo, palla che però viene sbertucciata, allora Fagioli la riconquista, esce palla al piede con sicurezza il numero 11, oggi eccezionalmente con la 11, dall'area di rigore, allora riparte la viola con Attà, piedi fatati Attà, vi ricordate, no, Carlo Pellegatti che dava tutti i soprannomi ai giocatori del Milan, no? Sì. Per esempio c'era Kakà che era Smoking Bianco Kakà, ecco, Atta lo potremmo ribattezzare Piedi Fatati Atta, perché ha dei piedi straordinari,
5: Andrea,
6: che cantano.
5: Andrea, allora, errare umano, perseverare è diabolico. Qualcuno c'è già scritto, tu eri quello dell'olio su tela, non dico su
6: sì,
5: di chi. Quindi
6: no,
5: piano,
6: vero, no, su Sabiri.
5: Piano, è quando vero, vabbè, Atta ragazzi, farà queste giocate contro la Juventus, contro il Milan, lo chiameremo Piedi Fatati. E no, allora, capisco il tuo entusiasmo e qualcuno sta scrivendo anche Giamo facci sognare, ma poi rischiamo, come l'anno scorso, non c'era questo tipo di entusiasmo. Però c'era un grosso entusiasmo, rischiamo anche poi di fare un capitombolo. Quindi calma, però Atta sta sempre più dando buone sensazioni, direi, Andrea. Ora, al di là dei piedi fatati, ecco. Sempre...
6: Guarda, è un giocatore, è il giocatore tra i nuovi che ha fatto meglio, tra i giocatori che sono arrivati. Ora, per carità, non è che Fieri o Dragusin hanno fatto male o hanno fatto degli errori, che c'entra? Dragusin, in occasione della gara con QPR, ha una responsabilità evidente sul gol del 2-0, se non ricordo male, o del 2-1, mi ricordo come era messa la partita, insomma, del 2-0. Quindi, insomma, ha avuto anche lui dei blackout. A Tà, io, francamente, non gli ho visto sbagliare praticamente nulla, ma a livello proprio di giocate, in questo precampionato. Prima ha fatto veramente una progressione individuale che è imbarazzante, per il livello degli avversari anche, ce li ha lasciati sul posto, l'hanno dovuto buttare a terra selvaggiamente per fermarlo, se no rivederci, quindi siamo già, secondo me, è quantomeno quello che si è, parlando in maniera civile, in toni moderati e ponderati, è quello dei nuovi che si è inserito meglio, dai, parliamoci chiaro. Dopodiché ha una caratura tecnica straordinaria e questo lo sanno tutti, cioè c'era il Milan che era pronto a investire più di 25 milioni, però è venuta la Fiorentina, ecco.
5: Assolutamente sì. Alessandro Alvaldanno ci scrive: entusiasmo alla Mario Gomez, 25.000 persone, arrivò pure un'ora in ritardo tutto il pomeriggio sotto al sole con annaffiata di pompiere a rinfrescare, ma è uno dei ricordi più belli che ho da tifoso. Ho ancora i brividi e in questo mi permette anche di raccontare, prima nella diretta di con Alessandro Rinaldi Studio e Niccolò Santi dall'aeroporto, Niccolò secondo me anche un po' lanciandosi, da un tifoso andato e gli ha detto: è il giorno più bello della tua vita? E io immaginavo, insomma, il tifoso dice: ha detto sì, è il giorno più bello della mia vita, addirittura. Quindi questo fa capire anche un po' l'entusiasmo. Cioè, tra l'altro parlavano se più della nascita o meno rispetto alla nascita, magari era un classe 2002 il ragazzo, però è per spiegare anche come per i più giovani soprattutto, vedere la Fiorentina che va dal Real Madrid e prende il calciatore argentino più pagato della storia, è vero, un amico, e io sono d'accordo, ci dice: ragazzi, calma, anche ho l'entusiasmo su Mastantuono, perché è un classe, lui dice 2006, addirittura il 2007 che ha fatto solo un anno buono davvero a River, però è proprio l'idea che la Fiorentina, no? Ti ho visto anche
6: la
5: sui social, è quello che dice Lele Adani, e chiudo, Andrea, ti rendo la linea, che comunque, siccome Firenze sa che non vincerà lo scudetto, Firenze vuole godere, sì, e colpi come Mastantuono ti fanno godere.
6: La verità è questa, e io, guarda, stamattina il messaggio di Lele Adani l'ho fatto risentire, mentre intanto c'è l'hydration break. La hydration break,
5: hydration.
6: Io il video di Lele Adani l'ho fatto risentire stamani in apertura di trasmissione, perché mi è veramente piaciuto, però personalmente, per come la vedo io da cronista, e non, presumo anche i nostri ascoltatori, è l'idea non tanto di Franco Mastantuono, è l'idea che tu, Fiorentina, con Ulai, con Atta e soprattutto con Mastantuono, vai in un club importante, stavolta nel club più importante per dispersione, che è Real Madrid, e ti metti a sedere a parlare con il Real Madrid, e il Real Madrid preferisce darlo a te e non al Napoli e non alla Roma e non al Benfica, lo dà a te perché si fida di te, perché tu hai credibilità, tu hai rapporti, tu hai fama, e questo te l'ha portato Fabio Paratici, naturalmente. È qui la differenza che ti permette di sognare in grande ora, così come, se le cose andranno bene, nei prossimi anni. È questo, secondo me, la bellezza del colpo Franco Mastantuono, che non è un colpo, perché è un prestito di un anno, è un grande innesto, è un giocatore che al 99% tra 12 mesi si allena a Madrid in questo momento, ma è l'idea che tu ti puoi permettere di sederti al tavolo con certe realtà, e tu questo prima manco te lo potevi sognare. Ulai aveva delle offerte in Premier, viene qua. Atta lo voleva il Milan, che fa la Europa League, è vero, non fa la Champions, ma comunque il Milan, San Siro, 70.000 spettatori, viene a Firenze. E poi Mastantuono, che è il masterpiece di Fabio Paratici, cioè il capolavoro. Quindi è sì la qualità, la tecnica del calciatore in sé, ma è l'idea di quello che stai portando avanti quest'estate, che personalmente mi fa godere, mi rende soddisfatto e mi dà gioia anche di fare questo lavoro. Ecco, presumo tu la pensi come me, visto che fai il mio stesso mestiere.
5: Assolutamente sì, e tra l'altro, insomma, io dico, già questa sensazione, dovevamo ringraziare Paratici per averla resa a Firenze, già prima dell'arrivo di Mastantuono. A me mi aveva già fatto questo effetto a ta, perché no, tu prima ne parlavamo, visto che poi anche in questi 25 minuti contro il Deportivo a ta già ha mostrato due o tre giocate che non si vedevano da tempo a centrocampo, già questa idea me l'aveva data, e il coefficiente di difficoltà secondo me, Andrea, era stato alzato. È vero che forse quando poi ci sono i terremoti, no, a volte è anche più pulita la strada tra virgolette nei club, e quindi è più facile creare, però Fiorentina viene a un quindicesimo posto. Cioè, un ascoltatore l'altro giorno mi chiedeva ma che cosa dice Paratici ai calciatori per convincerli, perché oggi davvero se vai dall'Attà di turno, dall'Ulai di turno, dal Mastantuono di turno, non puoi garantirgli una Fiorentina che sono anni che lotta per le coppe, che è comunque ai vertici del calcio italiano internazionale, ma anzi è una Fiorentina che non fa l'Europa League da più di 10 anni, che nelle ultime 4 stagioni ha fatto la Conference League senza mai vincerla, e che l'anno scorso è arrivata al 15° posto. Quindi, insomma, secondo me aggiunge un ulteriore coefficiente di difficoltà. È come nei tuffi, visto che ci sono gli europei di nuoto. Non solo fai un tuffo molto difficile, cioè scusa, non solo fai un tuffo perfetto, ma hai fatto anche un tuffo molto difficile. Va bene, torniamo.
6: E poi soprattutto la Senna, fa schifo, cioè un fiume sporco.
5: Un troiaio,
6: cioè,
5: ha detto Ginevra Taddeucci, che mi è piaciuto molto.
6: Se contrai la malaria è il meno che ti può capitare, secondo me, se ti butti nello segno.
5: Assolutamente. Andrea, diamo la buonasera anche a Dario Baldi. Ciao Dario, ben trovato anche a te.
1: Eccoci, siamo. Purtroppo io ho avuto dei problemi, ho avuto dei problemi di connessione, ho seguito un po' voi, ho seguito ovviamente anche si può fare pubblicità, lasciate ovviamente Radio Firenze Viola, ma soprattutto c'è la diretta sul canale del Deportivo, e ci fa vedere tutto nonostante ci siano problemi di connessione in provincia di Pisa, dove sono io. Quindi, a parte i problemi cromatici, diciamo, io stavo per offendendo un Durfina e gol.
5: Sì, vabbè, ora offendendo, aveva fatto un errore su un cross, va bene, però gran gol.
1: Ho capito, io lo sai, voglio vincere sempre, io sono un vincente di natura, anche se vincere non è l'unica cosa che conta, mi piacerebbe vincere anche in ogni cross, però insomma fino a quel momento lì ce l'avevo un po' con lui, adesso mi sono acquietato, devo dire la verità.
5: Sì, allora tranquillizzo Mauro, che ci chiede come mai parliamo tra di noi e non trasmettiamo la partita, a parte noi non possiamo trasmettere non avendo i diritti, ma naturalmente Andrea appena succede inserisce,
6: ora che non sta succedendo
5: momento di
6: nulla.
5: Esatto,
6: ma non sta succedendo niente, anzi c'è stato un buonissimo recupero palla di Attà, al massimo posso raccontarvi questo, ma di per sé ragazzi, a parte l'occasione, a parte il gol di Indur, poi zero Carbonella, perché
5: visto Ken un paio di buone giocate, ma
6: sì,
5: insomma,
6: uniche occasioni vere ce l'ha avute, vere ce l'ha avute la Fiorentina con quel colpo di testa di Gudmundsson al lato, e poi i gol dell'1-0. Il Depor ha fatto 2 calci in angolo, ha fatto un po' la ruffone in area di rigore, ma De Gea non ha fatto niente, la quindi ruffone. Insomma siamo giunti al 31esimo, 1-0 per la Fiorentina, ma per qualsiasi cosa interveniamo in diretta, lo dico all'ascoltatore, invitiamo a restare collegato. Ecco.
5: Cioè,
6: dubito che le radio concorrenti raccontino azioni che io non vi racconto. Cioè, non è che si inventano qualcosa, vi raccontano quello che vi racconto io. Ecco,
5: anche perché poi lo dicevamo prima.
1: Andrea, inventati cose.
5: Sì. Tipo.
6: Allora, in questo momento il Depor manda in campo un altro portiere, gioca con 2 portieri.
5: Va bene. No, Dario, allora cercherò di non essere scurrile, anzi cerca te di non essere scurrile. Dimmi le tue sensazioni dopo l'arrivo di Franco Mastantuono. Bene, questo insomma è l'intervento di Dario Baldi.
6: È rimasto senza parole, Giacomo.
5: Senza parole,
1: Ci sono.
5: Eccoci, ci sei.
1: Sono rimasto senza parole dalla bella... No, ragazzi, voi dovete capire che c'è stato un problema alla Wind nella zona del Pisano, quindi non dovete mai venire nel Pisano, quindi io sto guardando la partita mentre sono al telefono con voi. Chiamare non si poteva, ma è successo tutto tipo dalle 19.52 alle 20.10, alle 20.10 stavo iniziando a guardare la partita, non volevano che io guardassi la partita, quindi sono con dei mezzi di fortuna per guardare.
5: Perché devi guardarti ossessivamente i video di Mastantuono, ossessivamente, solo quelli, senza...
1: No, totalmente, cioè uno che scende con la chitarra, per me ha già vinto tutto.
5: Sì, tanta roba.
1: Cioè, mi sembrava tipo adesso, non so se ti ricordi il personaggio, cantante dei Sex Pistols con questo, lo sai, mi eccito facilmente, quindi sono molto eccitato. Però posso dire una cosa, non so se Andrea è d'accordo con me, io sono eccitato da Valdepeñas sia esteticamente che a livello calcistico, perché ho sentito tante mie amiche sul mare anche oggi dirmi: ma com'è bellino quello nuovo della Fiorentina. E poi io in quelle due azioni dentro l'area mi è piaciuto molto, non so se siete d'accordo voi anche su questo.
6: È un bel ragazzo sicuramente, però ecco, non è la cosa che più mi ha colpito, cioè nel senso, mi sembra un giocatore molto sicuro di sé, già dentro gli schemi, secondo me più dentro di João Mario. Ora c'è attacco e prova un'altra giocata delle sue, non riesce ad arrivare, arriva proprio Valdepeñas il pallone, Valdepeñas ancora lui, palla adesso per Fagioli, attenzione Fagioli, palla per Gudmundsson, di rigore Gudmundsson, Ken, no, sbaglia tutto Ken con la porta vuota, apre troppo in diagonale, palla fuori, al 33esimo si mangia il 2-0 Moise Ken. Era un'occasione veramente ghiotta, azione tutta in velocità,
5: cediamolo,
6: di prima intenzione.
5: Andrea, cediamolo.
6: Non lo cedo. Però qua si è mangiato il gol, ragazzi.
5: Bene, l'ha fatto anche diverse volte, anche nell'annata poi dei 25 gol, non è che è infallibile. Diciamo, me ne esco col cliché che meglio che li sbagli col Deportivo il 6 di agosto che invece poi li sbagli durante il campionato. Comunque sì, Valdepeñas direi tra i migliori.
1: Ma ora qualcuno ti...
5: Poi... Ora sì. Prego, Dario.
1: Ma ora qualcuno si dirà: beh, è giusto venderlo, perché ha sbagliato sto gol. Qualcuno si dirà: e lo porto io a mano.
5: Sì. Sì, tra l'altro noi l'abbiamo visto ora, non so Dario con i suoi potenti mezzi, probabilmente lo vedrà domani l'altro, però sì, diciamo con Mancini, allora ovviamente un gol sbagliato, però non è, Andrea ci avevi raccontato a porta vuota, avevamo un difensore davanti, il portiere era tutto un po' sbilenco nel sinistro, poi sicuramente poteva fare meglio, questo
6: ci sono un po' i dubbi. Tanto spazio per fare gol,
5: ce l'aveva. Andrea, però prima di tornare sulla cronaca e di salutare Dario, non mi hai risposto su Mastantuono, Dario, a parte della chitarra, perché insomma siamo qui che l'entusiasmo,
6: eccoci, veramente... altro blackout a Viola Park, c'è troppa tensione nell'aria, vedi, troppa tensione nell'aria, attenzione salta ancora la luce al Viola Park, si sono spenti tutti i riflettori, spento il tabellone, tutto quanto, guarda, è partito tutto. Bello. Gara sospesa.
5: Ah, proprio gara sospesa. Bene, così.
6: L'arbitro ha preso il pallone.
5: Beh, così gara, possiamo gara sentire fermata. Dario su Mastantuono, poi lo salutiamo e poi torniamo, speriamo, insomma, sulla cronaca della partita. Dario.
1: No, guarda, vedi, i problemi non ce li ho solo io, quindi i problemi sono generalizzati anche a Viola Park, però già io su Mastantuono, ragazzi, sono eccitatissimo. In generale io penso sia, ragazzi, cioè io ho un'eccitazione nell'aria, e tu parlavi di Europa League, no? Che tanto non ci si va. Io penso che quest'anno un obiettivo ci si debba mettere, diciamo. Non so, l'Europa League, io penso sia, non, voglio sognare in grande, e il giorno di oggi mi fa sognare in grande, te lo dico sinceramente.
5: Bene, direi poco da aggiungere. Dario Baldi, grazie mille, ci sentiamo nel secondo tempo se insomma la connessione ti assisterà soprattutto. Ciao Dario. Bene, va bene.
1: Ciao, grazie mille.
5: Ecco, sì, va bene, abbiamo un po' di ritardo proprio dovuto alla connessione. Va bene, Andrea, almeno il collegamento con te spero che sia rimasto. Non mi sto riferendo ai problemi Andrea, ma più che altro il fatto che credo siano ancora fermi al Viola Park o sono...
6: Sono ancora fermi perché la luce non è ancora tornata, ci sono soltanto le luci di emergenza che si accendono in caso di blackout, come in tante strutture. Perché c'entra? Ancora volendo si potrebbe giocare a calcio perché la luce del sole c'è, ma evidentemente si preferisce attendere la ripresa delle cose regolari e quindi la luce. Per il momento blackout ai riflettori e al maxi schermo. I tifosi chiaramente sono divertiti perché è una situazione veramente particolare. In una gara di Serie A, io mi ricordo ci fu anche una finale di Champions League che fu data 3-0 a tavolino per un blackout di questo, o una semifinale, non mi ricordo. Okay. Fu una gara, c'era il Milan, mi sembra Milan-Marsiglia o Marsiglia-Milan, che ci fu un problema di blackout, comunque di gestione stadio, e fu data, decretata la sconfitta a tavolino al Milan, mi pare. E quindi penso fosse una semifinale di Champions a San Siro o da qualche parte.
5: Sì, Marsiglia Milan 1991. Guarda, Andrea, sono stato.
6: Ecco.
5: Sì, e all'88esimo con i francesi, quarti di finale Coppa dei Campioni all'88esimo, i francesi vantaggio 1-0, un blackout a un riflettore dello stadio Velodrome e conseguente confusione portarono Galliani a ordinare l'abbandono del campo da parte dei rossoneri, causando però la storica squalifica europea di un anno, oltre alla sconfitta a tavolino. Va bene, molto bello, non succederà questo al Deportivo o alla Fiorentina. No. Luciano ipotizza troppi condizionatori accesi e non possiamo escluderlo, però, sì. Però d'altra parte, allora io dalle immagini almeno televisive un faro lo vedo acceso, però è chiaro che se poi non c'è tabellone
6: ma sono le luci di emergenza quelle,
5: ah ecco, bene, quindi
6: ora forse ora forse stanno provando a riaccenderle, ma ancora per il momento è buio pesto nel vero senso della parola, perché ancora non hanno riacceso niente. La
5: Alejandro
6: gara
5: Andrea ci scrive: è Paratici e sta cambiando anche il gestore della corrente al Viola Park, che non è male. Ma dai, sfrutto così, vado sui messaggi e sono tanti a 348-751-3933. E un paio di ascoltatori, Maurizio Santander e Gabriele, scherzano sulla cronaca e dicono: vabbè, su altre emittenti la Fiorentina sta vincendo 3-1. Oppure Mbappé
6: ha sbarcato. E luce fu.
5: Benissimo.
6: Siamo passati da Noè siamo passati alla Genesi e luce fu.
5: Beh, dai, non sta andando malissimo questa partita. 1-0 in attesa di Mastantuono, che ancora non si è visto. Siamo più o meno al 38esimo, Andrea, non so se poi lo
6: al vorrà. 38esimo, sì, 38esimo. Sì, 38esimo, 1-0 per la Fiorentina, con il pubblico di Fede Viola che quando è tornata alla luce ha esternato uno spontaneo "oh" della serie, insomma, caspita, insomma, ce l'abbiamo fatta.
5: Qualcuno si domanda se hanno pagato la bolletta. Immaginiamo di sì, che non sia. E se no, bello anche Massimo D'Abrozzi, che salutiamo, e dice: tra un po' arriverà alla luce. È Mastantuono, che non è male.
6: Sì. Arriverà.
5: Ripartita la partita, andiamo con la cronaca, vado con i messaggi. Io sono.
6: No, 39esimo, seguiamo un po' la gara con questa chiusura difensiva di João Mário, molto bravo ad anticipare il numero 9 del Depor e da Curì, e poi ancora a dare la palla a Fagioli per Brescianini, oggi tornato a fare la mezzala dopo un'intera estate passata a fare il terzino sinistro. Brescianini per Valdepeñas per Fagioli, stanno piacendo entrambi i terzini, devo dire sono molto soddisfatto della partita sia dello spagnolo che del portoghese. Palla adesso per Atta per Brescianini, sarà una bella lotta sulla destra tra João Mário e Jiménez, sempre che Jiménez non debba fare l'esterno alto, ma non credo, comunque sia, insomma, sarà una bella lotta. Fagioli steso a terra, punizione sulla tre quarti di campo, bravo Nicolò Fagioli a nascondere la palla agli avversari, a subire questa punizione. Massimo Maranella, ti era mai capitato un blackout in una tua, non da tubo, dal vivo in uno stadio?
0: Sì, guarda, mi è successo di tutto, francamente, tra le tante telecronache che ho fatto, sì, quello, partite orribili, quelle dove non c'è pubblico, a porte chiuse, però sì, anche la luce che salta.
6: Bene. 40esimo minuto, dai, seguiamo questa punizione e poi Giacomo andiamo con un po' di messaggi ai nostri ascoltatori, la loro gioia per l'arrivo di Mastantuono, insomma anche le sensazioni di questa partita che ci stanno regalando una buona Fiorentina. Punizione, sul pallone ci sono Fagioli e Brescianini, vediamo chi va a metterla nel mezzo, va Fagioli dopo un tocco di Brescianini, però un tocco corto, Fagioli in favore di João Mário, il cross al centro, molto bello, la palla che va sul palo, non ci arriva nessuno, non la tocca nessuno, la palla rimbalza a terra e si schianta sul palo, ma c'è stato un fallo su un giocatore del Depor e quindi l'arbitro fischia un contatto pericoloso, punizione in favore dei galiziani al 41esimo. Vai Giacomo con i messaggi.
5: Sì, no, direi comunque per stare un attimo sulla partita, veramente 30 secondi, comunque una buona Fiorentina. È vero, il Deportivo sì, non è proprio, ecco, non è il Real Madrid, però comunque una Fiorentina che la sua partita la sta facendo, non grandissime occasioni, però è pur sempre inizio agosto e comunque De Gea giusto un paio di corner ha dovuto difendere fin qui, mentre insomma la Fiorentina è stata pericolosa qualche volta.
6: Fiorentina ha fatto un gol, si è dimorato un gol Gudmundsson di testa, se ne è tipolato un altro Ken, ha preso un palo adesso, insomma ragazzi, sono già un gol e tre palle gol,
5: eh sì, parecchio nitide,
6: contro le zero del Depor, quindi è una buona Fiorentina sicuramente, da registrare, magari un po' in difesa qualcosa va rivisto, però è una buona Fiorentina, poco da dire.
5: Allora, poi va bene, salutiamo Marco e ci ha mandato il suo video di Mastantuono perché era proprio davanti al van, cioè le immagini sono solo di Mastantuono dentro al van e questo è molto bello.
6: E allora usiamolo! Usiamolo noi per il nostro sito, chiediamo l'autorizzazione all'ascoltatore.
5: Vabbè, se ci fa usare per il nostro sito. È semplicemente un'altra prospettiva di poi il video che abbiamo in Niccolò Righi, nel senso che non
6: va
5: è
6: bene,
5: che
6: va bene.
5: Granché. Poi Andrea quest'anno ci
6: ma fa... Santi l'ha beccato, cioè Santi l'ha fatto vedere tutto per bene.
5: Certo, certo. Allora, è detto
6: no,
5: che...
6: perché essendoci 500 persone magari era
5: ha preso cazzotti, botte, però ce l'ha fatto vedere tutto molto bene. Noi intanto rivediamo il video di Niccolò Righi perché naturalmente ben posizionato non in diretta possiamo offrirvelo in una qualità migliore, però anche in diretta chi ci ha seguito ha avuto la possibilità di vederselo, era posizionato in posizione centralissima Niccolò, quindi se l'ha visto chiaramente davanti alla telecamera è stato 3 secondi, ma poi, è inevitabile, ecco.
6: Ma poi anche i Ray-Ban molto semplici, questa collanina al collo, cioè veramente cioè se io ti assicuro, se lo vedessi ai Gigli, al centro commerciale ai Gigli da panorama, non lo riconoscerei, cioè direi guarda questo ragazzo è andato a fare la spesa, è andato a comprare le uova e la carta igienica, cioè non direi che è un professionista di altissimo livello, cioè vestito in un modo completamente antidivo, non so cosa ne pensi tu.
5: Antidivo, sì, dai, abbastanza. Guarda, posso dirti che mi ha ricordato un po' come stile, visto che qualcuno no, citava i rocker della storia della Fiorentina, un po' Osvaldo, che chiaramente poi aveva il capello sì, lungo, aveva diciamo un altro fascino, aveva anche un'altra età quando arrivò a Firenze, però assolutamente sì, non è che è particolarmente sgargiante. Poi qualcuno scherza sul fatto che la chitarra gliel'ha chiesta Ken, questo è Moreno, però non mi sembra Ken cantante da chitarra, ecco, piuttosto un sintetizzatore o non lo so, una batteria.
6: Ecco, lo sai, guarda, un ascoltatore che cosa mi ha scritto e ha ragione.
5: Cosa?
6: Allora, che Franco Mastantuono, per come si è presentato oggi all'aeroporto, sembra Stifler di American Pie.
5: Benissimo,
6: è lui.
5: Sì, sì, sì.
6: È lui.
5: Forse era un po'
6: è
5: più
6: lui,
5: biondo Stifler, vado un po' a memoria, però sì, sì.
6: Andrà a dare noia alle mamme dei calciatori, evidentemente, perché sapete no, che Stifler no, era quell'altro che andava con la mamma di Stifler. Era quell'altro che andava con la mamma di Stifler.
5: Può darsi, ora è mi stai vero, chiedendo no, dei ricordi di film storico, però visto quasi 20 anni fa, quindi. Però va bene, sì, te lo accetto come paragone. Poi, Brescianini e Endur sono mezzali da 4-3-3, ci scrive Davide, non hanno corsa, non hanno qualità, non hanno niente, senza considerare che abbiamo fatto 0 amichevoli con i titolari e non provando mai la tattica. Io non sono positivo come voi, questo è Davide, c'è anche un altro paio di ascoltatori, che non è che non dico non fossero così entusiasti, però dice Nicola ad esempio sinceramente tutta questa frenesia io non la vedo, speriamo bene, e poi no va bene di messaggi così un po' meno entusiasti direi abbiamo finito. Poi c'è vabbè Gudmundsson, grosse critiche per quel gol sbagliato a porta vuota,
6: sì
5: vabbè però sì, perché in realtà poi lui avrebbe anche come dire, le caratteristiche per essere il terzo del tridente Gudmundsson, Ken e Mastantuono, perché io l'ho visto anche abbastanza centrato in questo ritiro contro il Real Madrid, centrato nel senso all'interno del progetto, però Andrea, ecco, non mi meraviglierei, anzi è un eufemismo, se Paratici poi l'esterno sinistro lo trovasse sul mercato.
6: Parli dell'attacco?
5: Certo, sì, cioè il Gudmundsson che vediamo oggi non sarà il titolare della stagione 2026-2027, questo sto dicendo.
6: Allora, intanto ci sono ben 6 minuti di recupero, perché siamo al 45esimo, ma d'altra parte con il blackout che c'è stato non poteva esserci un recupero inferiore, quindi 6 minuti di recupero a Viola Park. sicuramente l'esterno verrà trovato sul mercato, Giacomo, ma così come tutti i nostri ascoltatori, io non è che la campagna acquisti Viola si chiude qua. Era preso secondo me un altro attaccante. Attenzione a questa punizione di Fagioli, stacca Dragusin di testa, palla tra le braccia di Ferio, che è stato graziato più dagli avversari che dai suoi compagni in occasione delle azioni da gol della Fiorentina, perché i Viola sono divorati almeno due reti oltre a prendere un palo. Però sicuramente sì, il mercato porterà in dote un altro attaccante, certamente, non ho il minimo dubbio in tal senso.
5: Era pausa merda con... che si faceva la mamma di Stifler. Pausa, cioè la citazione che hai voluto lanciare tu, si faceva lui la mamma di Stifler, sì, quindi non era. Ora, Stifler.
6: Chi... Parliamo in maniera educata, andava a letto.
5: Andava a letto, sì, no, ho letto il messaggio dell'ascoltatore, hai ragione, assolutamente, andava a letto con... Va bene, insomma, un film di tanto tempo fa, però che ci ricorda un po', vabbè, un personaggio che ricorda Mastantuono. Chiudiamo qui la questione.
6: Lui è sempre... È la persona che usa anche la torta di mele per...
5: Sì, insomma, credo, ecco. Sì, ecco, va bene, e direi che può essere solo pericoloso questo discorso che stiamo affrontando.
6: Molto.
5: Quindi,
6: pericoloso.
5: Violuc propone come MVP di questo primo tempo Valdepeñas, è un altro amico, ora ritrovo il nome, sì. Scriveva Atta e Valdepeñas, eccolo Alessio, uno spettacolo, che ne dici? Eccoci, mentre tu non ci vedi, non so se vedi in diretta, però Stefano Carlesi ci ha prontamente messo Stifler, effettivamente.
6: Bravo Carlesi, bravissimo.
5: Segmenti dei Ray-Ban, effettivamente. La somiglianza c'è, questo dobbiamo dircelo chiaramente. Valdepeñas migliore in campo di questo primo

0: con un pizzico di aggressione in meno, mi verrebbe da dire, perché ho visto proprio un po' di cattiveria da parte dei giocatori. Sì, esatto, esatto, esatto.
1: Intanto stanno arrivando, Andrea, ti interrompo, tantissime somiglianze di Mastantuono, che ha veramente stuzzicato la fantasia dei tifosi. Ti ricordi Renton di Trainspotting, il protagonista di Fichiera? Vabbè, un giovane Ewan McGregor, ecco, effettivamente un che di Ewan McGregor ce lo ha Mastantuono, che ancora non si è visto, me lo confermi, vero?
0: Viola Pari. No, allora io non so se il suo momento sarà ora all'intervallo. Ci può stare, come può essere nel post partita. Di sicuro ti posso dire che nel post partita non avremo voci da proporvi. La Fiorentina ci ha comunicato che, in virtù insomma della giornata da dedicare interamente non solo a questa gara ma all'arrivo di Mastantuono, non farà fare intervista a bordo campo ai giocatori. Mi sembra una scelta giusta, secondo me. Però ecco, noi ora al fischio finale della prima frazione rideremo la linea alla regia, insomma allo studio, con Giacomo Galassi. Chiaramente, qualora fosse il momento di Franco Mastantuono, riprenderemo subito la linea da qui, attiveremo il formato visual e vi faremo vedere le prime immagini qua dentro dell'argentino. Intanto finisce qua il primo tempo, per cui io per il momento 1-0 per la Fiorentina, gol di Indur al 17esimo. Caro Giacomo, ti restituisco la linea, ma pronti a entrare in diretta quando potremo, parte la musica, per cui non penso che sarà il momento di Mastantuono. Quindi linea a te e poi ci risentiamo tra un quarto d'ora.
1: Grazie mille ad Andrea Giannattasio per il racconto del primo tempo di Fiorentina Deportiva della Corugna, che, come ci stava ricordando, fin qui è decisa da un gol di Indur al 17esimo. Un bel gol, una buona Fiorentina che ha sbagliato un paio di occasioni nitidissime con Gudmundsson e con Ken, che ha colpito anche un palo su una situazione un po' rocambolesca e che ha rischiato davvero molto poco in difesa. Quindi insomma, buone sensazioni dopo il pari contro il Real Madrid, anche contro una squadra sempre spagnola ma decisamente meno titolata rispetto ai Galacticos, rispetto ai Blancos, come è il Deportivo della Corugna. Però una buona Fiorentina, vedremo se Grosso vorrà fare dei cambi nel secondo tempo, se poi verrà mostrato ai tifosi presenti, circa 2000 al Viola Park, il nuovo arrivato Franco Mastantuono. Ci prendiamo una pausa anche noi, ma torniamo tra qualche minuto per il racconto del secondo tempo.
2: Radio Firenze Viola è la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola. Sei viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero.
3: Firenze Viola. Incoming message. Leggila, ascoltala, guardala.
4: Buonasera dalla redazione.
5: Apriamo con la cronaca. La procura di Sion ha respinto la richiesta dell'Italia di costituzione di parte civile nell'inchiesta sul rogo di Crans Montana, in cui sono morti 6 ragazzi italiani tra i 40 totali e 14 sono rimasti feriti. La decisione, secondo quanto emerge dal dossier dell'inchiesta depositata oggi, è stata comunicata il 23 luglio scorso. Secondo i magistrati svizzeri, né la cittadinanza italiana di diverse vittime né i costi sostenuti dalla Repubblica Italiana per prestare assistenza ai propri cittadini vittime dei fatti perseguiti sono idonei a conferire la qualità di parte lesa.
6: Un uomo di 42 anni è stato trovato privo di vita all'interno della propria abitazione nel centro di Avellino. L'allarme è stato lanciato dal padre, che ha trovato il figlio privo di sensi all'interno dell'appartamento. Sul posto è intervenuta la Polizia di Stato, oltre al procuratore della Repubblica, il sostituto procuratore che segue le indagini e il medico legale. Indagini dunque adesso in corso.
5: Non ce l'ha fatta il ragazzo di 17 anni di Trento che il 1 agosto si è tuffato da un pontile a Jesolo, Venezia, andando a sbattere violentemente con la testa sul fondale. Dopo giorni di agonia, il giovane è morto nelle scorse ore. Era sul litorale veneziano per trascorrere qualche giorno di vacanza.
6: E una ragazza di 14 anni della Repubblica Ceca è morta durante un'escursione sul confine tra Alto Adige e Trentino. Secondo le prime informazioni, la turista straniera stava percorrendo un sentiero nei pressi del rifugio Torre di Pisa quando è scivolata e

0: Precipitata per una cinquantina di metri, la salma è stata poi recuperata dall'elicottero.
1: È morto oggi Francesco Guccini, aveva 86 anni, a renderlo noto la famiglia, che ha anche annunciato che i funerali si svolgeranno in forma privata nei prossimi giorni, mentre a settembre è prevista una cerimonia pubblica per permettere a chi lo ha amato di salutarlo. Guccini è stato principe della canzone d'autore, saldamente ancorato alle proprie matrici culturali e con una vocazione da poeta, con brani entrati nella memoria collettiva che sono un'espressione di impegno politico e sociale oltre che artistico.
0: La politica, l'ex presidente del Consiglio e leader dei 5 Stelle Giuseppe Conte ha tenuto la sua audizione nella commissione d'inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dal Covid-19. A distanza di oltre 6 anni dall'inizio dell'emergenza si è tornati a parlare delle tante decisioni prese durante quel periodo, decisioni che comunque non preoccupano Conte, che ha affermato: non avevo nulla da nascondere, non ho nulla da nascondere, non ho fatto niente di illecito, ha detto il leader 5 Stelle.
1: In chiusura allo sport, Chiara Pellacani ed Elisa Pizzini conquistano la medaglia d'oro nel sincro 3 metri, dominando dall'inizio alla fine. Pellacani chiude un europeo da leggenda, per lei 5 ori in altrettante gare. L'Italia è sempre più in testa al medagliere degli europei di nuoto in corso a Parigi. In totale, al momento, sono 19 le medaglie, 7 ori, 4 argenti e 8 bronzi.
0: È tutto, grazie per averci seguito.
2: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it. Il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
3: Via ragazzi, veloce che inizia la diretta.
4: Allora, è bene essere chiari, ma di che si ragiona?
5: Quant'altro, le notizie passano sempre prima da noi.
6: Come diceva Terenzio Afro, sono un uomo e niente di ciò che è umano mi è estraneo.
3: Oh ragazzi, ma che casino fate? Qua dobbiamo parlare di Fiorentina.
7: Siamo pronti o dobbiamo aspettare ancora?
3: Si parte, il problema è che non so se si arriva. Garrisca al vento, tutti i giorni dalle 17 alle 19, solo su Radio Firenze Viola, con Giacomo Galassi e gli altri, li avete sentiti.
2: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola.
8: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord addensamenti fin dal mattino su Alpi e Prealpi, meglio altrove. Dal pomeriggio rovesci e temporali in montagna, in estensione alle pianure lombardo-venete. Temperature in calo con massime tra 32 e 36 gradi. Al centro sereno o poco nuvoloso, ma nel pomeriggio formazione di qualche temporale tra Umbria e rilievi laziali e abruzzesi. Temperature stabili con massime tra 35 e 40 gradi. Al sud in prevalenza soleggiato, nel pomeriggio un po' di nubi in Appennino con isolati temporali di calore. Temperature stabili con massime

0: Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
1: Aspetta, aspetta.
2: Che si compra? Flash.
1: No, via, ora con i DAB e con i Bluetooth sento sempre Radio Firenze Viola.
3: Bravo, bravo.
1: Andiamo, Nick, diccelo, chi si compra?
3: Bisognerebbe chiedere a un esperto di mercato.
4: Ah, già sono io, scusami, quindi si compra tanto,
3: se si compra, vogliate.
1: E tu stai tutti i giorni in diretta sulle tracce di Paratici, chi si compra?
5: Il mercato passa prima da Radio Firenze Viola. Finestre in ogni trasmissione, oltre a 2 ore di approfondimento sul calciomercato dei Viola, tutti i giorni, dalle 16 alle 17, con Niccolò Ceccarini e Niccolò Santi, e dalle 19 con Alessandro Di Nardo, per non perdersi nessuna trattativa della Fiorentina. Chi si compra? Te lo dice Radio Firenze Viola.
3: Perché le notizie passano prima da Radio Firenze Viola, forse.
1: Ci dice chi si compra!
6: Su Radio Firenze Viola, il calciomercato non dorme mai e noi ve lo raccontiamo quotidianamente. Chi si compra? La trasmissione più democratica in circolazione, dove tutti possono dire la propria con una buona dose di irriverenza. Ogni giorno, dalle 10 alle 12, vi aspettano
7: Pietro Lazzarini, Francesco Benvenuti e Fabio Ferri.
6: Chi si compra? Solo su Radio Firenze Viola.
8: Radio Firenze Viola ha un'offerta per te. Festeggiamo insieme i 100 anni della Fiorentina. Da oggi puoi sponsorizzare la tua azienda con costi vantaggiosi e investimenti ridotti.
5: Contattaci telefonicamente al 333-579-579-4 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
9: Finalmente puoi pubblicizzare la tua azienda su Radio Firenze Viola. Scendi in campo con noi.
5: Contattaci telefonicamente al 333-579-579-4 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
9: Ti stiamo aspettando!
10: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
11: Oi, oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
10: Andiamo, via, chi è lo zio di Corin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
11: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
12: Salve a tutti, sono qui. In Viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
9: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a Chi si compra inizia Uno di noi.

0: 21.05, sempre rigorosamente in diretta qui a Radio Firenze Viola. Una giornata che comunque la si voglia vedere è storica per chi segue la Fiorentina, per chi la tifa, per chi la ama, perché l'arrivo di Franco Mastantuono segna un ulteriore livello di entusiasmo del tifo gigliato, che già era abbastanza alto. E diciamo che se ciliegina sulla torta doveva essere Mastantuono, in attesa dell'esterno sinistro, in attesa magari anche di qualche altro colpo di mercato, però ciliegina lo è stato, e come lo abbiamo visto nelle immagini più o meno un paio d'ore fa scarse arrivare a Peretola, accolto da 500 tifosi e da cori, da grida, da foto, da bambini, da adulti, insomma da veramente un entusiasmo dilagante, da una gioia che è pervasiva. E ora tra qualche minuto, lo dico anche a chi ci sta seguendo e chi lo fa sul canale 92 oppure in formato visual attraverso l'app, lo vedremo anche presentato ai tifosi al Viola Park, nelle immagini che prontamente Stefano Carlesi ci mette in diretta e ci mostra, grazie ad Andrea Giannattasio, che poi ritroveremo per il racconto anche appunto del momento in cui Mastantuono sarà presentato davanti ai 1500-2000 tifosi del Viola Park. Insomma, Andrea ce lo farà vedere, poi ci racconterà anche il secondo tempo di Fiorentina Deportivo della Corugna, che alla fine del primo tempo segna 1 per la Fiorentina e 0 per il Deportivo, grazie al gol di Sharon Durr, una bella demi-volée, come l'ha definita Andrea, direi con un termine perfetto, a metà del primo tempo, davvero davvero pregevole. Qualche gol sbagliato, poca difficoltà e poca sofferenza in difesa, quindi un buon primo tempo da parte della squadra di Grosso, anche se gli occhi in questo momento sono tutti per il campo, sì, ma non per i calciatori che scenderanno in campo, in attesa anche di capire e vedere se ci saranno dei cambi alla fine della prima frazione. Ricordo il 348 75 13 933, come sempre, per mandarci messaggi scritti e vocali. È una diretta ovviamente un po' particolare di questa partita, come tutte le amichevoli, perché non essendo insomma una partita ufficiale ci possiamo anche vi possiamo dare anche più spazio e cavalcare così questo momento bellissimo, bellissimo davvero, che naturalmente tutti noi poi speriamo che potremo rivivere anche quando si farà sul serio. C'è anche lo 055 77 111 71, se invece volete chiamarci ed essere messi in diretta. Naturalmente vi inviterei a farlo soprattutto prima della partita, però magari anche durante la partita riusciamo a trovare uno spazio, se poi l'attualità e la cronaca non ce lo toglieranno. Bello che insomma ci state continuando a mandare le vostre immagini, come un amico che ci ha mandato insomma un meme che gira sui social di un di una persona abbastanza attempata in maglia viola, Mastabono, perché poi con il cognome Mastantuono si sprecano i giri, i giochi di parole. C'è già chi è partito con la canzone che se non sbaglio era di, vabbè, come un tuono di Gue Pequeño, e ho un vuoto incredibile sulla cantante, ma lo recupererò, però che cantava come un tuono e invece è Mastantuono, e glielo cantavano anche prima all'aeroporto di Peretola. Ma credo si sprecheranno anche i messaggi vocali. Marco sta continuando a mandarci tutti i suoi video del van e del momento in cui Mastantuono è entrato. Lo ripeto, mi è sembrato un po' spaesato e anche un po' sorpreso da questa gioia che lo ha accompagnato al suo arrivo a Firenze. Ricordiamolo, prima di lui anche la chitarra, che tra l'altro in passato si era mostrato anche un po' a strimpellare lo strumento sui social, e quindi insomma inseparabile amica del prossimo possibile numero 30 della Fiorentina. Naturalmente il numero 10 sarà ritirato per la prossima stagione in onore di Giancarlo Antognoni, che però per ora non sembra voler partecipare comunque al centenario, quindi Mastantuono non indosserà la numero 10, ma aveva la numero 30 al Real Madrid, e così ci aspettiamo che possa fare anche alla Fiorentina. Non so se Andrea ci sente in tutto questo, perché
1: sì, no, vi
0: vedo,
1: sento
0: i calciatori rientrati in campo. Esatto, volevo degli aggiornamenti.
1: L'aggiornamento è che il programma della Fiorentina era quello. Intanto possiamo chiudere il formato video, lo dico alla regia gentilmente. Beh, perché sennò poi DAZN ci fa una multa che nemmeno, voglio dire, ecco, i vigili normali. No, dicevo, il programma della Fiorentina era quello di far vedere Mastantuono all'intervallo, di farlo vedere al pubblico viola durante l'intervallo della partita col Depor, e invece è cambiato il programma, verrà fatto vedere subito dopo il fischio finale, per cui è cambiato un po' il programma in casa Fiorentina. Mastantuono verrà fatto vedere gli spettatori del Viola Park non ora, ma tra 45 minuti più recupero, quindi giusto, bisogna pazientare quasi un'oretta, mentre intanto riparte il secondo tempo e poi vedremo il nuovo argentino acquistato dalla Fiorentina da Real Madrid. Comincia il secondo tempo in casa Viola, non vi sono sostituzioni, ci sono invece dei cambi. Nel Depor è uscito Noé ed è entrato il numero 8 Villares,
0: il grande Noé,
1: il modo di, quindi, il famoso, l'irreprensibile Noé.
0: Sì, niente, se n'è andato a fine primo tempo, però ci ha permesso Andrea di ricordare, no, il proverbio pronunciato da tuo nonno, e quindi di questo lo ringraziamo a prescindere.
1: Ma la cosa che mi fa piacere è che intanto Fagioli se ne va in bello stile, manda al bar un giocatore, poverino, lo manda al manicomio a bere la sangria, poverino. Il numero 17, Teun, ha fatto girare la testa veramente. Comunque no, stavo dicendo che mi fa piacere che il modo di dire del povero nonno qualcuno lo abbia confermato, ecco, questo mi fa piacere.
0: Addirittura anche sviluppato, no? Qualcuno ci ha aggiunto anche la seconda parte. Comunque,
1: molto,
0: sì,
1: bene, molto bene,
0: molto bene. Va bene, quindi Fagioli anche direi un buon primo tempo da parte del centrocampista, che appunto poi si giocherà la maglia con Ulai, oppure lo vedremo insieme a Ulai. Però ecco, anche su Fagioli, no, un punto interrogativo su quello che sarà il suo ruolo nella Fiorentina che verrà c'è, perché Andrea, se oggi ti devo chiedere il centrocampo titolare della Fiorentina contro la Roma, secondo te chi giocherà? So che mancano meno di 20 giorni, però insomma manca ancora diverso tempo, però qualche domanda ce la possiamo fare, e l'abbondanza al centrocampo non manca.
1: Ma io credo Mandragora sia un titolare di questa squadra in questo momento, Ulai pure e Atta pure. Io, quindi, temo che ad oggi sia escluso Fagioli. È difficile tenere fuori anche in due, ragazzi, difficile tenere fuori anche in due, che ha fatto un buon precampionato secondo me sulla falsa riga della seconda parte della scorsa stagione. No, stavo ridendo perché c'è un tifoso dietro di me che
0: cosa credo, qualcosa si può dire in radio?
1: A Moise Kean gli ha detto corri Dio Bono, cioè gli ha detto svegliati. Sì,
0: bene,
1: sì.
0: Quindi insomma già un po' di polemica, e comunque se no non saremmo noi, totalmente noi direi nei confronti di Moise Kean, che si è mangiato un discreto gol nel primo tempo. E come lo stai vedendo, Andrea, l'attaccante Viola? Conferma, perché poi la settimana è stata offuscata un po' dalle notizie su Mastantuono, però prima dell'arrivo di Mastantuono la notizia che ci hai dato anche tu è la volontà della Fiorentina di confermarlo come centro dell'attacco della squadra, no?
1: Sì, assolutamente sì. Io credo che non abbia fatto fin qui una buona partita, ha sbagliato un gol abbastanza facile, per carità, l'impatto avuto con il Real l'altro giorno è stato più che buono, José Mourinho l'ha definito un mostro, e non sono parole che lo Special One secondo me spende a caso, però detto questo può fare molto meglio. Io a Ken imputo diversi gol sbagliati in questo precampionato, fa un brutto fallo Ranieri, si prende il giallo, il numero oggi c'è il numero 18, ma normalmente insomma non ha questo come numero il buon ex capitano Viola. Gli imputo tanti errori sotto porta in questo precampionato, sinceramente avrebbe potuto e dovuto fare molto meglio, poco da dire, perché ha le qualità per poter incidere di più, soprattutto in una squadra che ha tanta qualità e ha tante strategie e opportunità per andare in porta, e lui secondo me non le ha sfruttate, quindi è un precampionato sottotono, ecco, non è stato come precampionato banalmente di due anni fa con Palladino, dove mi ricordo che già allora aveva fatto bene, mi ricordo un gol contro l'Hull City, mi ricordo un gol contro il Friburgo, insomma se togliamo la rete contro il Real Madrid, bella di testa, per carità di Dio, però mi ricordo più i gol sbagliati che
0: sì,
1: che
0: ci
1: altro.
0: Metto però all'interno del Moise Kean di questa estate, Andrea, una gestione della Fiorentina, ma secondo me anche del calciatore, no? Un po' delle condizioni fisiche, perché già vederlo titolare direi che è una buona notizia, però è chiaro che poi quando è stato messo in panchina nel primo tempo col Real Madrid ha saltato anche un amichevole, insomma credo che anche lui, no, in un amichevole non voglia forzare particolarmente il problema, che sia alla tibia o a, insomma, a qualcos'altro, però ecco, credo che in un Moise Kean che al tifoso, insomma, ha dato la sensazione di non correre così tanto, ci sia il fatto che Kean sta comunque mettendo minuti nelle gambe, ma non è che sta giocando al 110% come invece mi auguro e penso che farà contro la Roma. Torno su qualche messaggio, se la cronaca poi non ci interrompe, perché Chiara dal Mugello, ad esempio, sia a me che a te, Andrea, chiede la questione della famosa opzione su Mastantuono per il secondo anno nel caso di qualificazione europea, se alla fine c'è o no. Per quello che abbiamo capito noi, soprattutto da parte Real, si parlava di questa clausola, mentre la Fiorentina sì, l'ha escluso, quindi è una sorta di discussione che c'è stata nel corso dell'affare, che se la Fiorentina andrà in Europa League o Champions League ci saranno probabilità ancora più alte di vedere la conferma di Mastantuono, che però ad oggi arriva a Firenze con la formula del prestito secco di un anno.
1: Sì, la formula è quella, la nostra linea come radio è quella che non è presente nel contratto di Mastantuono un'opzione per la prossima stagione in caso d'Europa, ma ci risulta che vi sia un sottaciuto gentleman agreement tra le due società per tornare a parlarsi durante la futura stagione, quando si capirà, insomma, se la Fiorentina è in lotta per esempio per un posto in Europa o meno, anche si capirà che tipo di Europa magari, e a quel punto magari le due società affronteranno questa possibilità, cioè della permanenza del giocatore ancora a Firenze. Questa è la linea che abbiamo noi, ecco, non c'è stipulata sul contratto una cosa ufficiale, ma le due società sono in parola, insomma, i rapporti li abbiamo decantati fino a poco fa tra i due club, insomma sono in parola di affrontare la questione legata a una possibile permanenza del giocatore nel corso dell'anno, anche in base a come si troverà lui, perché poi anche lui, insomma, dovrà dire mi trovo bene, mi trovo male, è un giocatore un po' prezioso, insomma, si parla di un elemento particolare, quindi anche lui dovrà capire se si trova bene a suo agio in una città come questa. Io non ho dubbi, perché Firenze per gli argentini è una seconda terra, lo racconta la storia centenaria della Fiorentina.
0: Sì,
1: quindi...
0: ti ci metto, Andrea, che però se il Real Madrid alza la cornetta e gli dice caro Franco,
1: Monti al casa ti aspetta.
0: Esatto, caro Franco, ti rivogliamo con noi. Credo che, insomma, Mastantuono, con tutto l'amore o l'affetto che potrà provare, e ci auguriamo che sia così per Firenze e la Fiorentina, poi dirà v'ho voluto bene, ma me ne vado. L'unico però dettaglio, secondo me, non da poco, è che a notizia di oggi, che poi era nell'aria, però non la cifra, è che il Real per un esterno, cioè Diomandé, che poi non so se va nel ruolo che era stato previsto per Mastantuono, però per un esterno come Diomandé spende 140 milioni di euro, quindi ecco, bisognerà vedere se effettivamente il Real Madrid poi vorrà puntare su di lui, perché per una società come il Real aver speso 63 milioni di euro non vuol dire per forza che poi lo richiamerà. Sì, ecco, secondo me sta soprattutto lì, no, la questione legata a Mastantuono. Poi noi a Firenze ne abbiamo viste di tutte.
1: Grande chiusura di Dragusin. Dragusin è veramente un mostro in area di rigore. Secondo me è un giocatore che deve, e questo magari in Inghilterra lo stava accusando, deve trovare la condizione fisica migliore, perché è un elemento, cioè ragazzi, è una bestia. C'è un giocatore fisicamente impattante, 1,93 m di muscoli e centimetri, una roba favolosa, però deve performare al meglio, deve stare fisicamente al top, e lui secondo me ora sta trovando la forma fisica, ha fatto adesso una chiusura, ha spaventato gli attaccanti del Depor, cioè quando hanno visto arrivare come un treno il rumeno, ho detto no, non addentriamoci troppo, non vorremmo perdere degli arti inferiori, ecco, e quindi sono ritirati, si sono ritirati.
0: Bene, bene, torno sui messaggi. Con questo Brucello sarà andato a annaffiare la vigna, questo è Moreno che torna forse anche sul modo di dire. Poi Simone dice: esclusiva d'agosto, ci sono 5 cambi per squadra ogni partita, ma la smettiamo di ragionare di titolari? Forse sul discorso che facevamo su Fagioli, questo è vero. Io ci aggiungo che però per la Fiorentina rispetto agli anni scorsi, Andrea, c'è una competizione in meno, quindi è vero.
1: Io, se vuoi la mia
0: cambi, ma...
1: sì, prego. Se vuoi la mia opinione, quella di stasera, togliamo 2 giocatori, non lo so chi è, faccio un campione a caso, ma quella di stasera è la formazione anti Benevento o anti Ravenna, cioè stasera secondo me, tra l'altro siamo già all'ora di gioco e l'allenatore non ha fatto nemmeno un cambio, per cui secondo me sono un po' prove generali queste, a mio parere. Poi magari ha ragione l'ascoltatore, che sono tutte le invenzioni nostre, però secondo me togli uno o due calciatori, posso immaginare al centrocampo, ma la formazione titolare è questa. Cioè, io per esempio Mastantuono contro il Benevento o Ravenna non me l'aspetto,
0: magari
1: minuto, ecco,
0: un quarto d'ora, 20 minuti finali,
1: sì, quello sì,
0: per fare l'esordio.
1: Ma Mastantuono potrebbe giocare a Roma, per esempio, ecco.
0: Sì, sì, tutte le strade.
1: Mamma
0: portano.
1: Mia, che giocata di Valdepeñas, che se ne va da solo, manda gli avversari da tutt'altra parte del campo e serve a Tassu sulla sinistra. Il cross del francese Kennedy, di testa anticipato da Nubi. Grande giocata dello spagnolo, veramente. Grandissima partita del 2006 del Real Madrid, arrivato ex Real Madrid, arrivata alla Fiorentina per 8 milioni. Grande poi recupero, palla Viola, pubblico del Viola Park che applaude con convinzione. Gudmundsson al piccolo trotto per Ndur, Fiorentina adesso attacca con meno decisione, palla per Joao Mario, ancora Ndur, Ndur lo scambio con il portoghese ex Bologna e Juventus, ancora Joao Mario, Gudmundsson, tre quarti di campo, non ha Varca, ora si appoggia a Radu Dragusin. Dragusin nella sua crocchia sul collo viene trattenuto da un avversario, si prende il giallo questo avversario, si tratta del numero 9 Edakuri, che dunque ferma con le cattive l'ex Tottenham, punizione per la Fiorentina.
0: Sì, mi sento di dire un Deportivo La Carogna non irreprensibile.
1: La Carogna
0: che era un nome che direi tante squadre di calcetto, di fantacalcio hanno usato, però non mi sembra, ecco, una squadra, come dire, proprio sul pezzissimo. Cioè, la giocata di Valdepeñas è bellissima, ma è la terza volta che un giocatore della Fiorentina fa una finta di corpo e vanno al bar in tre, ecco, diciamo non...
1: Aspetta, c'è un erroraccio in difesa, esce De Gea, provvidenziale, mamma mia, esce dalla sua area di rigore addirittura e va a contrastare efficacemente l'attacco del Depor. È stato un erroraccio di Fagioli, che ha perso un pallone, ha portato a tu per tu con De Gea, il numero 9 e Edakuri, mi pare, con De Gea portentoso a uscire dalla sua area di competenza e a sventare la minaccia. 57 minuti, 1-0 per la Fiorentina, secondo forse primo vero rischio corso della Fiorentina in questa partita, soprattutto per una sua dormita piuttosto che per un pezzo di bravura degli avversari. Qua gran pallone recuperato da Ta, lo scambio è con Fagioli, Fagioli si gira e la dà ancora a Ta va con l'esterno per Valdepeñas, grande giocata Valdepeñas per Ndur, la palla anticipata all'ultimo da un giocatore del Depor che evita poi il calcio d'angolo.
0: Applausi.
1: Che peccato, ma che giocata, sì ragazzi, gioca veramente bene la Fiorentina quando vuole, c'è tanta qualità in campo. Massimo Marianella, stiamo vedendo veramente una bella Fiorentina, tanta qualità in campo tutta insieme finalmente.
2: C'è tanta qualità e soprattutto c'è una rapidità di verticalizzazione in tutte le zone del campo, nell'uscita dal pressing, tutto quello che abbiamo visto io e te provare in Inghilterra lo stiamo vedendo adesso nelle varie uscite della squadra. Uscita dal pressing, impostazione da dietro, verticalizzazione, giro palla molto più rapido, fatto tutto da giocatori di qualità. Io mi sto divertendo tantissimo.
1: Sì, sì, è vero, è vero. Grazie Massimo, bella partita, una bella serata. Ora fa anche fresco, fresco, insomma, si sta bene, tira un venticello non afoso e quindi si respira, ecco, ma era fresco, era un po' un parolone. Ken per Gudmundsson, grande giocata di Gudmundsson, Gudmundsson in vita dell'area, Gudmundsson in area di rigore, poi purtroppo perde il pallone, aveva fatto tutto bene, voleva andare in porta con la palla, era anche difficile passarla, per come era messo Good, perché aveva veramente tre avversari addosso, si era liberato alla grande di tutti. Poi davanti a Ferrio non è riuscito a concludere, ma una grande giocata ancora Dragusin di testa, sontuoso con il suo terzo tempo a togliere il pallone dalla possibilità avversaria di andare a battere a rete. Ancora però il Depor che attacca sulla sinistra, 59 minuti, siamo attorno all'oro di gioco, 1-0 ancora per la Fiorentina, con adesso il pallone dalle parti di Nubi. Palla adesso in apertura per Xavi Navarro, il capitano, ancora Nubi, palla per Ricky, l'apertura dalla parte opposta del campo, siamo sul fronte sinistro dove adesso c'è João Mário a far pressing, lo scambio adesso è con un compagno di squadra, nello specifico Ede per Nubi ancora, Fiorentina tutta sotto palla in questo momento per difendersi dalle sortite del Depor, ancora Depor che fa possesso palla, giro palla Teun per Nubi in favore di Ede. Fiorentina che è molto ben coperta, molto schiacciata, però pronta a ripartire sicuramente. Gioco di prestigio intanto di un giocatore, nello specifico di Quagliata, però c'è sempre il solito Dragusin in area di rigore che non le lascia passare nemmeno una, solo che però il suo suggerimento in avanti non è controllato da Moise Kene. Allora riparte il Depor con Teun in favore di Nubi ancora per Teun. 60 minuti di gioco superati, 1-0 per la Fiorentina, decide il gol di Sherdur, ma la Viola ha avuto quattro potenziali occasioni per andare sul 2-0 e rimpinguare il bottino. Attenzione al Depor che attacca, cross al centro, mette fuori Brescianini, poi Moise Kane molto bravo a evitare gli avversari, se ne va da solo con due però giocatori del Depor che lo marcano. Moise Kane protegge molto bene palla, la dà adesso a Gudmundsson, suggerimento un po' lungo però l'islandese riesce ad accomodarla, la scarica su Marco Brescianini apre il sinistro per Kane, la mette a terra Kane, non c'è nulla, crolla il numero 20 Viola, voleva il calcio di rigore il centravanti della Fiorentina, numero 23 per la verità questa sera, non 20. L'arbitro, il signor Maccarini, dice non c'è niente, rialzati, aveva fatto anche in questo caso tutto bene Moise Kane, però si arriva lì e per la miseria ti manca sempre quel quid in più, Giacomo, poi quando vedrai anche tu le immagini potrai dirmi la tua.
0: Ha fatto una grande uscita, io devo dire, te lo volevo chiedere,
1: ci sono dei cambi bene, adesso okay. Sono dei cambi
0: in attesa che tu capisca, le condizioni del campo, perché ce lo segnalava anche qualche ascoltatore, francamente soprattutto nel secondo tempo vediamo delle zolle che si alzano anche ora sulla sgasata di Ken, praticamente si è lasciato dietro una sorta di scia di zolle del prato, quindi immagino che questo possa anche un po' incidere anche in questo momento di preparazione. Poi ci mancherebbe altro, non piove praticamente dal 2020, quindi è anche normale che possa non essere al 100% il prato, però in precedenza che Dragusin si era alzato una zolla enorme, non mi sembra proprio al 100%.
1: Allora, sì, hai ragione, ti do i cambi. Allora, fuori De Gea e dentro Christensen, fuori Ranieri e dentro Vieri, e l'altro cambio è l'ingresso di Mandragora al posto di Gudmundsson. Quindi 9 entrati sono Christensen, Vieri e Gudmundsson, la fascia di capitano passa sul braccio, se non ho visto male, di Rolando Mandragora.
0: Sì, immagino.
1: Fuori anche,
0: e soprattutto a Tandra trequartista, immagino, Andrea,
1: cambia
0: un po' schieramento.
1: E ora vediamo un attimo come si rischiera la Fiorentina. Intanto dentro Ray Sanchez in casa Depor, che in realtà qui è segnalato come Kevin Senior, ma chi lo sa, chi avrà ragione, e fuori Aubameyang.
0: Perché c'era anche Aubameyang, è vero, c'era Aubameyang, non l'abbiamo visto praticamente mai in tutta la partita. Va bene, il grande colpo del Deportivo, non mi sembra che sia entrato Matucci, giusto Andrea? Allora,
1: ancora il povero Lorenzino non l'abbiamo visto e penso che non lo vedremo, perché come vi dicevo prima non ci saranno interviste post partita, quindi noi al fischio finale di Fiorentina Deportivo vi faremo vedere le immagini di Mastantuono che si vedrà l'applauso del Viola Park. le prenderete. Poi dopo un rapido commento, io vi saluto anche perché devo scrivere un pezzo e quindi vi devo salutare abbastanza celermente, caro Giacomino. Ecco, poi tu potrai stare in diretta quanto vuoi con i nostri ascoltatori o con naturalmente
0: con noi, e tanto scrivi il pezzo mentre resti in diretta con noi.
1: Guarda, lo sai dove lo portava l'ombrello mia nonna?
0: Dove lo portava l'ombrello tua nonna?
1: Lo portava qua all'ombrello mia nonna.
0: Da Noè. Allora, ci ascolta anche Lore dalla casa del popolo di Ugnano e ci sta ascoltando da Fanano, dove ci sono 22 gradi, quindi tanta invidia direi per l'amico. Poi Matteo, vi galvanizzate per niente, manca sempre un poco, ma è in dubbio, manchi qualcosa.
1: Ma è Matteo il tifoso del Como? Mamma mia, che giocata di Attava, mamma mia, Visipiglio a Viola Park ha fatto una roba da clamoroso, una roba pazzesca. A te, un giocatore che mi fa impazzire. Attenzione, adesso la Fiorentina.
0: No, guarda,
1: ora quando ti passerà sugli schermi, ne ha mandati al manicomio 3. 1-2 di gambe, destro-sinistro, e poi è andato via da solo. Una roba clamorosa, guarda. Io sono impazzito per questa
0: giocata. Sì, non male, devo dire. Sì.
1: Mamma mia.
0: Ma anche in precedenza aveva fatto anche sull'azione, poi con quel passaggio che non è arrivato per poco, Andur, no? Di Valdepeña, si aveva fatto un esterno per aprire per l'esterno classe 2006, veramente notevole direi tra i migliori. E poi non abbiamo avuto, perché poi non va neanche spesso sul tabellino, però anche Dragusin mi sembra che stia facendo una grande partita.
1: Sì.
0: Tu ce l'hai raccontato, ma anche in fase offensiva, cioè è partito un paio di volte dalla difesa, e anche l'azione di Goodwinson, no, che poi ci hai raccontato, non è riuscito in area a concludere, l'aveva fatta partire lui dribblando un avversario e servendo Goodwinson, insomma. Quindi direi i nuovi acquisti Atta e Dragusin in questa partita stanno veramente regalando un discreto spettacolo. Io continuo a dire il Deportivo,
1: attenzione, mamma mia, si mangia il 2-0 Honduras su cross dalla destra di João Mario. Honduras di prima intenzione ha sferrato la doppietta, l'ha mandata oltre la traversa, ma molto alta, qui poteva fare molto molto meglio in Serie A. Un gol così, se lo sbagli, ti venga a prendere, cioè scendo in campo dalla tribuna stampa, ti venga a cercare.
0: Ce ne sono due o tre già in questa partita sbagliati un po', che in Serie A, sì, ci auguriamo. Però come sempre il motto è meglio sbagliarli oggi che sbagliarli poi il 24 agosto. Allora ti dico, rivedendolo Andrea, anche qui sei molto severo, perché comunque c'aveva l'uomo addosso, è vero, non era troppo lontano, però era cioè anche questo è un gol sbagliato, te lo concedo, però ora addirittura da scendere dalla tribuna e andargli incontro, non è che ha sbagliato a porta vuota, Andrea. Però vabbè,
1: io a porta vuota non l'ho detto io,
0: cioè io mi arrabbio, scendo dalla tribuna con un calciatore che sbaglia a porta vuota, senza, qui insomma il povero Cher non ha fatto un gran tiro, ecco, credo che sia finita a Pontassieve il pallone calciato da 3 metri a distanza alla porta. Però dai, comunque una buona Fiorentina al di là degli errori sotto porta, Andrea, poco da dire.
1: Assolutamente sì, siamo tutti estremamente soddisfatti da quello che abbiamo visto stasera. È certo che non vorrei che si rifinisse sulla questione legata alla mira, ecco, che era un po' il difetto secondo me della scorsa estate. Cioè io mi ricordo che la Fiorentina di Pioli non ha mai fatto nel precampionato una partita così, nel senso che quella della Fiorentina che in alcune gare ha anche retto. Una di questi tempi la Fiorentina perdeva contro l'Accademia Giapponese, quindi suonava già morto. ci si doveva accendere una piccola spia, un po' come Fantozzi che quando torna a casa e sospetta che la moglie Pina abbia una tresca con il panaio, trova baguette e pani di tutte le forme sparsi per casa, nella credenza, nella lavastoviglie, nel frigorifero, e gli venne un leggerissimo sospetto. Ecco, la sconfitta dello scorso anno contro l'Accademia del Giappone universitaria doveva essere un piccolo sospetto, un campanello d'allarme. Avete presente i campanoni del Duomo di Firenze? Ecco, uguale questa partita, mentre intanto attacco continua con i tocchi di suola, lasciamo perdere. Questa partita è una partita che la formazione di Pioli l'anno scorso non ha mai fatto, si sognava nemmeno di fare secondo me, però resta quel difettuccio dei gol, perché è vero che ne hai fatti 2 con Real Madrid, è vero che hai vinto col Watford, è vero che ne hai fatti comunque 2 al QPR, però per la mole di gioco prodotta stasera, se stavi sul almeno 2-0 non rubavi niente, cioè veramente hai creato tanto. Poi perché il portiere non ha fatto paratone, sei tu che li hai sbagliati, sia chiaro. Però ecco il tuo difetto, mentre tanto c'è l'hydration break ancora una volta. Però ecco, secondo me è l'unico neo che trova questa squadra in una gara veramente ben giocata, con tanta, tanta qualità in tutti i reparti.
0: Sì, ti dico
1: anche
0: tre,
1: che... Sì, mi prendo due minuti così parli con gli ascoltatori magari.
0: Sì, tanto abbiamo anche Dario Bade, abbiamo ritrovato. Dico solo a conclusione del tuo discorso, però Pioli, ecco, doveva giocare un Nicolussi Caville, non con Attà, ecco, questo credo che un po' di differenza la faccia. Dario Baldi, vediamo se questo collegamento sarà
3: eccoci, dovremmo essere tornati. Guarda,
0: forte e chiaro, ti sentiamo, ecco, forte e chiaro.
3: Io non sono d'accordo con Andrea, sono d'accordo su molte cose che ha detto, ma non su tutto. Ovvero, l'anno scorso ci dovevamo allarmare e io ero il primo a dire no, ma non ci allarmiamo, si giocava così. È vero che giocava con Nicolussi Caviglia, però noi abbiamo definito Nicolussi Caviglia l'eroe che leggeva l'Iliade, abbiamo definito Som il prospetto che arrivava dal Parma, abbiamo definito che ci hanno comprato l'anno scorso una squadra per cui la Fiorentina ha speso tanto, quindi Pioli c'ha delle colpe, i giocatori non erano chissà cosa, però quest'anno si vede qualcosa di diverso in campo. Cioè, il gol di Ndur come nasce? Io giustamente ci siamo soffermati su Atta perché fa questi tocchi di suola, queste ripartenze, ma io mi soffermo anche su Dragusin. Cioè, le ripartenze di Dragusin a testa alta, mentre guarda avanti, fa prendere il giallo all'avversario, sono roba che negli ultimi anni non si sono mai viste. Io ti dico, di stasera, se ci fosse da fare top e flop e poi faremo alla fine, forse ci metterei Goodwinson, perché mi sembra ancora un po' alienato in
0: tra
3: questo
0: i flop,
3: 4,
0: dici?
3: Tra i flop, perché lo vedo un po' alienato rispetto a queste 4-3-2-1, rispetto appunto alla mole di gioco prodotta. Andrea, il termine mole di gioco è esattamente quello. Cioè, la Fiorentina produce gioco, cosa che non ha fatto per quasi un anno intero. E ci stupiamo, e io sono d'accordo nello stupirci, perché cioè, noi siamo arrivati talmente tante volte lì davanti, e poi forse, come dice, su questo sono d'accordo con lui, siamo stati folli a non metterla dentro. E questo può essere un problema, perché con la Roma, se produci tanto e non la metti dentro, poi ci sta che ti furghi in loro. Quindi io ti dico, questa partita qui mi tranquillizza rispetto al QPR, sicuramente giochiamo una squadra che comunque sia ha fatto una preparazione molto più simile alla nostra e non è più tanto avanti come erano le inglesi, e oggi abbiamo un'indicazione chiara, ovvero che la Fiorentina gioca, che la Fiorentina sa giocare con il pallone in terra. E io poi ti dico anche un'altra cosa, e qui farò arrabbiare tutti perché l'avevo sentito gli ascoltatori, io ora sono in ferie quindi ascolto tutta la nostra programmazione dalla mattina alle 8 con Andrea fino alla sera quando chiudi te. Quindi, ma siamo sicuri su Amaurio?
1: Attenzione, la traversa colpita dal Depor, la prima vera occasione da gol al 72esimo, un cross dalla sinistra incrociata di testa di un giocatore che ci ha preso alla sprovvista al 72esimo, si tratta del numero 8 Villares, da poco entrato, lasciato un po' troppo solo, qua abbiamo decantato un po' troppo forse le doti della difesa viola, che resta secondo me buon reparto, stasera ha fatto un buon lavoro, qua però tutte belle statuine, giocatori viola, colpo di testa di Villares, palla sulla traversa, Christensen non avrebbe potuto far niente. Vai Dario, scusami.
0: Sì, no, tra l'altro dicevo. Scusa Dario, su un altro errore poi in impostazione della Fiorentina, tutto nasce da lì, che è il terzo quarto abbastanza venale, ecco, però va bene, noi l'abbiamo vista ora la traversa, effettivamente abbastanza clamorosa. Vai Dario, ci eravamo lasciati su João Mario.
3: Io ho una domanda, siamo sicuri che João Mario sia una riserva sempre e comunque? Io l'ho visto bello in palla, cioè io vedo un giocatore che secondo me con la Roma, non ti dico posso giocare titolare, ma me lo aspetto almeno una mezz'oretta tranquillamente, cioè io lo vedo bello in palla. E poi ti dico con Dio, perché io l'ho seguito ovviamente sui canali del Deportivo.
1: Esce ora João Mario, così corroboriamo il tuo discorso.
0: Si prende gli applausi anche di Dario Baldi.
1: Sì, al 72esimo dentro Jimenez e dentro João Mario, e poi anche Dodò.
0: Quindi
1: e poi anche Dodò
0: avanti.
1: Per Valdepeñas.
0: Magari Jimenez andrà a sinistra se entra al posto di Valdepeñas.
3: Sì, io immagino anche io vada a sinistra.
0: Sì. Va bene, sì. ci stai come João Mario, sì, buono, direi, insomma, una prima partita. Poi ragazzi, il 6 agosto è il Deportivo La Corugna, della
3: sì,
0: Corugna.
3: Però Giacomo, sì, è il 6 agosto, poi il 14 tu già hai la prima gara a scontro diretto. Siccome noi siamo esperti di uscire con i carpi nella nostra storia, sì, io il 14 agosto vorrei evitare di penare e di arrivare a rigori con quella che si becca in Coppa Italia. Vorrei tranquillamente vincere 2-3-0, belli sereni, e passare un bel Ferragosto tutti insieme. Altrimenti, cioè, no, non vorrei ritrovarmi con l'acqua alla gola e a soffermarmi su degli errori in una partita che conta. Perché, come ti dicevo prima, siccome tutto conta, noi bisogna farla contare la partita del 14, anche se si gioca una squadra che gioca in Serie B. Cioè, quindi, João Mario pronto e averlo in questa condizione significa che te, venerdì prossimo, c'hai un giocatore e lo puoi utilizzare quasi subito da titolare. E questo è fondamentale. Cioè, hai Atta che è in palla. Cioè, Atta è un giocatore che palesemente è pronto per giocare domani. E si vede.
0: Sì.
3: E poi bisogna vedere quanti sono al livello di Atta, quanti sono al livello di João Mario, quanti hanno le scorie dell'acido lattico, poi non siamo fisioterapisti, però quanti hanno sofferto il ritiro. Io prima sentivo appunto nei colleghi del Deportivo che commentano su YouTube, si lamentavano del caldo che c'è al Viola Park, raccontavano di questi oltre 35 gradi presenti a Firenze questa sera. Quindi c'è anche da contare questo, c'è da contare tanti fattori, però venerdì siamo davanti alla prima partita importante e voglio vedere appunto chi farà giocare, anche perché io credo che il primo tempo di oggi ci faccia vedere una formazione che forse venerdì, poi Andrea me lo può confermare, potrebbe essere quella di stasera, con pochi cambi, a meno che non arrivi qualcuno dal cilindro all'ultimo secondo già pronto, poi non lo so.
0: Non so, Andrea, sì, in precedenza ce l'aveva detto, che secondo lui assomigliava anche molto alla squadra che poi avrebbe potuto sfidare la Roma.
1: Beh, avrebbe un senso secondo me, ecco, una scelta del genere.
0: Sì, no, ricorderei solo per chi se lo fosse perso magari che Ulai non è presente per insomma un attacco febbrile,
1: sindrome influenzale.
0: Esatto,
1: sì,
0: cioè,
1: sì,
0: niente di,
3: ecco, su questo diciamo io, siccome diciamo il più vendibile a centrocampo è Fagioli, io il rapporto tra Fagioli e Grosso, almeno guardandola da casa, non mi è sembrato così tanto distaccato da volerlo via dalla Fiorentina, a volerlo, cioè da capire, cioè, io in questo centrocampo quando torna Ulai chi sta in panchina? Si gioca con Ulai Fagioli? Questa è una domanda che ci dobbiamo porci, che secondo me da stasera ce la portiamo bella impressa rispetto alla formazione di oggi. Cioè, domani torna Ulai perché sta bene, che facciamo?
0: Secondo me con Andrea prima gliel'ho chiesto qual è secondo lui il centrocampo titolare con la Roma e Fagioli non parte. Poi qualcuno ci ha detto ci sono 5 cambi, non ci sono più i titolari, va bene, però voglio dire, la Fiorentina ha solo una competizione e se Fagioli gioca 15-20 minuti non è come l'Ulai di turno che ne fa 70, ecco, questo penso che si potrà riconoscere, anche perché Mandragora, secondo me, ha maggior ragione con tutti questi arrivi, almeno all'inizio rischia di giocare. Atta fai fatica a toglierlo, insomma, poi ci sono i brescianini e vabbè, ci possiamo mettere anche Fabian, però insomma in quel reparto Grosso dovrà lavorare molto, però insomma intanto godiamoci questa bella Fiorentina contro il Deportivo della Corugna, anche se è il 6 agosto e ripeto, gli amici Deportivo forse saranno presi un po' dal caldo, però non mi sembra irreprensibile e anzi però in questi ultimi minuti stanno, mi sembra, un po' attaccando meglio, forse anche dopo i cambi. Dario Baldi, io ti ringrazio e ti saluto, ci sentiamo presto.
3: Grazie mille, scusate per prima, io chiudo su, prima mi avevi chiesto di Massantuono, io lo ripeto, sì, ho seguito tutta la diretta perché oggi ero giù a zona mare, zona Venturina, dentro un supermercato, quindi vi ho seguito mentre stavo arrivando e vi dico che sono eccitatissimo, quindi se siete eccitati quanto me, ragazzi, siamo pronti a godere.
0: Bene, mi sembra un ottimo modo per chiudere il collegamento, grazie a Dario Baldi, torniamo da Andrea Giannattasio, perché insomma nelle immagini vediamo un Deportivo La Corugna che forse per la prima volta sta mettendo un po' in difficoltà la Fiorentina. Esagero?
1: Sì, difficoltà è una parola grossa. Vabbè,
0: però è la prima volta che stanno nella metà campo della Fiorentina, vogliamo metterla così, perché fino al 75esimo più o meno si era giocato in una metà campo, poi sbagliando tanti gol, ora invece dopo i cambi mi sembra insomma che stiano attaccando. Poi vedo una girandola di cambi del Deportivo La Corugna veramente mostruosa, cioè
1: no, guarda, ne stanno cambiando tanti. Tra l'altro, entra Matucci. Entra Matucci, si prende gli applausi del Viola Park. Lorenzo Matucci, addirittura in 5 da Dodò, Dandur. Matucci che oggi gioca con la maglia numero 16. È bello questo applauso per un giocatore che al di là di pochissimi minuti, mi pare, contro l'Inter e contro il Monza, mi pare abbia due presenze e basta lui con la maglia della Fiorentina, non ha mai avuto poi l'opportunità di affermarsi, cosa che invece magari qualche suo compagno è riuscito a fare, o quantomeno giocando un po' di più, ecco, perché comunque di quella Fiorentina fantastica primavera di Alberto Aquilani altri calciatori hanno comunque avuto l'opportunità di salire in prima squadra e di starci magari un po' di più, ecco, riferisco per esempio a Comuzzo che è un 2005 rispetto a Matucci che è un 2004, però ecco, Comuzzo comunque è rimasto a lungo con i grandi e ha avuto anche un'annata straordinaria con Palladino in panchina. Allora siamo giunti agli ultimi 12 minuti di gioco, risultato che non è variato, 1-0 per la Fiorentina, eccolo qua, Lorenzo Matucci in possesso del pallone, si avventura in un dribbling un po' rischioso, allora preferisce appoggiarsi sui piedi di Comas, entrato al pari del centrocampista aretino della provincia di Arezzo, lui è nato a Subiano se non ricordo male, prima di ovviamente evitare guai peggiori. Allora ancora Depor che attacca con Sciabi, con la B, non con la V, perché sennò uno pensa si è tornato indietro nel tempo. Sciabi, ancora Depor in possesso palla con Amatucci. Amatucci è chiaramente il giocatore al quale la squadra di Antonio Hidalgo si affida quando magari ha qualche problemino di impostazione, non sa a chi darla, e allora preferisce naturalmente affidarsi a piedi eleganti. La Fiorentina adesso che manda via il pallone più rapidamente possibile, palla che scotta, adesso ci attacca e subisce un brutto fallo da dietro, tutta la panchina viola si arrabbia, anche i tifosi viola alle mie spalle, effettivamente una brutta entrata, si rialza il francese senza problemi, gli va a chiedere scusa anche l'avversario di turno e si riprende con un calcio di punizione fuori dalla Fiorentina. Grande partita di Attale, io credo che uno dei migliori in campo sia stato Valdepeñas in assoluto, ci metto però per la qualità delle giocate regalate Arturo Attà sicuramente. Ci sono altri cambi della Fiorentina, Giacomo, li dico poi magari andiamo con un po' di messaggi. Allora, fuori Dragusin e dentro Pongracic, che è la prima partita che gioca dopo il mondiale, dentro Fabiano e fuori Brescianini, e poi vediamo un po' chi entra.
0: Pico, perché io ti volevo chiedere insomma se avevi notizie.
1: Aspetta,
0: di Pico,
1: aspetta,
0: visto che poi
1: no, però non so, forse entra anche lui, vediamo un po'. Fuori Attà con il numero 28 Mazzeo, quindi anche il classe 2007 della primavera in campo.
0: Sì, sì, c'è Piccoli comunque, lo vediamo nel
1: e poi match. Dentro Piccoli e fuori Ken, eccolo qua. Sì, no, sì, sì, sì.
0: Se non avesse giocato, insomma, sarebbe stato un indizio di mercato, visto che poi è stato anche questo offuscato dall'arrivo di Mastantuono. Ma insomma, Sky Sport riporta la volontà del Bologna di acquistarlo a titolo definitivo, Piccoli. Quindi...
1: Ma forza Bologna con tutto il cuore. Non fermiamoci a queste voci di mercato, portiamolo in fondo questa trattativa.
0: Povero Bobby Piccoli, io senti, quando ero a commentare il Madrid, ho discusso con Pietro Azzerini in studio perché lo difendeva e tu lo attacchi così frontalmente, il buon
1: assolutamente sì. Comunque vediamo se fa il quarto gol di fila dopo le reti contro QPR. Dai,
0: non ti ha convinto neanche dopo il gol, neanche dopo
1: direi
0: i gol.
1: Direi proprio di no.
0: Niente, non ti faceva
1: comunque
0: così
1: il Bologna. Il Bologna è una società lungimirante che punta sui talenti come Roberto Piccoli, e noi perché vogliamo arrestare questa sete di talento di Sartori? Agevoliamola, diamogli tutta la libertà possibile di operare al Bologna, di portarsi Piccoli all'ombra di San Luca.
0: Assolutamente. Allora 348 751 3933, Simo da Cernusco sul Naviglio dice: quest'anno ci divertiremo, un abbraccio. Poi Andrea dice che è normale che Attà faccia un figurone perché oltre alle sue qualità è anche abituato al calcio italiano. Poi buonasera, una buona sensazione, questo è Alberto da Genk, quanto è bello vedere una Fiorentina che gioca a pallone. Fagioli sta facendo Pizarro, ma rimaniamo con i piedi per terra. Anche Alberto è entusiasta,
1: anche sul pallone perso ha fatto il Pizarro, è stato veramente fedele al PEC.
0: Sì, direi.
1: Fagioli.
0: E tra l'altro Alberto, oltre a dire Dragusin e Attà eccellenti, segnala come qualche altro ascoltatore come la scelta cromatica delle maglie viola e nere, almeno in televisione, insomma, non semplifichi e non aiuti particolarmente a riconoscere i calciatori, ma noi abbiamo i nostri occhi che sono Andrea Giannattasi, quindi chi se ne frega del colore delle maglie. Poi ci sono un po' di attacchi no, è troppo, però anche ascoltatori che frenano un po' l'entusiasmo. Già Davide dice come ci rimarrete male quando le partite saranno serie. Matteo dice
1: direttamente dallo Juventus Club di quale città, ci scrive questo ascoltatore.
0: Buono, vi galvanizzate per niente. Ah no, questo l'avevamo già letto. E poi dice anche che buffonata, non so però su cosa. Chiara da Mugello invece scherza e dice fermate Gian Attasio, questo va bene. Poi Paolo da Roma si iscrive al tuo partito su Piccoli, e mentre Monica, scusa perché questi sono arrivati proprio ora su Piccoli, dice che cattiveria Gian Attasio con Piccoli, ma che ti ha fatto? Che ti ha fatto, è vero Andrea?
1: Secondo me non è un attaccante da Fiorentina, lo dico sinceramente, però posso sbagliarmi, posso assolutamente sbagliarmi. Tanto fa una grande giocata Mazzeo che viene steso a terra, 84 minuti, grande giocata del buon Brando, che proprio in quella metà campo si è guadagnato il rigore con cui la Fiorentina primavera ha sbloccato la finale scudetto ormai 2 mesi abbondanti fa, vincendo uno storico scudetto. E no, non mi ha fatto niente Piccoli, però lo tengo un giocatore.
0: Beh, per l'appunto mentre parlavi da te è successo un minuto fa, però uno stop, forse era anche in posizione di fuorigioco, però diciamo
1: era fuorigioco,
0: uno stop,
1: no, era netto fuorigioco,
0: va bene, no. Però ecco è
1: ancora Mazzeo che fa impazzire la difesa del Depor, si appoggia adesso su Jimenez, giocata di prestigio, la palla ancora per Mazzeo, tocco per Fabian, altra scelta infelice dell'ex Bologna, altro giocatore che insomma francamente restituirei volentieri al mittente, ma non si può fare. Poi Vieri manda la palla rimessa laterale per evitare guai peggiori. Insomma, è chiaro che sono entrate un po' di seconde linee, insomma si vede che la qualità è un po' calata, un conto è quando c'è Fabiano e quando c'è Attà, ecco, anche se sono due parole tronche entrambe, Fabiano e Attà, però ecco, cambia leggermente il tasso tecnico in campo.
0: Sono parole tronche?
1: Sì, che hanno l'accento sull'ultima sillaba.
0: Ma sentiti che perla, Andrea. Trovare che cosa hanno in comune Fabiano e Attà, entrambi.
1: Sono cognomi tronchi,
0: vabbè. No, perché ero lì che dicevo, ma in che senso, nel senso non si muovono, nel senso sono un po' tronchi, no?
1: E non c'entra niente nemmeno con la merendina tronchi. No. Era buonissimo.
0: Senti cosa tiri fuori, il tronchi. Siamo partiti dal detto del nonno e siamo finiti sul tronchi. Direi che era un percorso inevitabile, Andrea. Tutte le strade ci avrebbero portato lì. Marco La Pistoia ci chiede di Flores, un 2007 del Boca, che ne pensate? L'ho visto 3 partite del Boca, inarrestabile, e dico che io non lo conosco, so che c'è un Flores, no, nelle giovanili della Fiorentina, che è un calciatore che aveva fatto grandissime cose, da però insomma si sta parlando di un calciatore che ha nemmeno 17 anni, è il figlio di Antonio Flores, no?
1: Sì, tecnico del Benevento, tra l'altro, che la Fiorentina verosimilmente affronterà tra pochi giorni.
0: No, io voglio il Ravenna di Ronaldinho, Andrea. Voglio il Ravenna.
1: Va bene.
0: Di Ronaldinho.
1: Allora, altri cambi, attenzione, entrano mi sembra Niccolò Fortini e Federico Croci. Allora, fuori Fagioli e dentro Fortini, non capisco il senso, verrà messo Mandragora a fare il play sicuramente. E fuori Durre, dentro Croci, quindi complimenti anche a questi due prodotti del settore giovanile viola, chiaramente Fortini 2006, ragazzo a cui vogliamo tutti un gran bene e al quale auguriamo veramente di firmare il suo contratto con la Fiorentina, e poi Federico Croci che il contratto con la Fiorentina l'ha firmato un mese fa, il primo contratto da professionista fino al 2029, talento straordinario. Il buon Federico, classe 2010, a seguirlo c'è anche il suo scopritore, il grande Andrea Ritorni, che spesso ospitiamo in diretta a Radio Firenze Viola, l'ho salutato prima. Tra l'altro so che anche delle operazioni giovanili in ponte con la Fiorentina, ma non vi dico altro. Ora, attenzione a questo contropiede del Depor. Ai, c'è un retropassaggio? C'è un retropassaggio? Eh sì, retropassaggio, e quindi ci sarà punizione a 2 in area di rigore. Retropassaggio con
0: no, incredibile, non si vede
1: Christensen.
0: Da anni.
1: Retropassaggio per Christensen, no, che ha toccato il pallone con le mani, e quindi punizione a 2 dentro l'area di rigore.
0: No, dai, non ci credo. Nel 2026 sì. Ancora le punizioni a 2 per il portiere che stoppa il pallone, sì, su passaggio indietro di Pongracic. Geniale,
1: sì.
0: Veramente, questo è il momento geniale. Minuto più o meno, Andrea, siamo all'88.

0: divisione a 2 all'88esimo.
1: Siamo ormai in prossimità del 90esimo, perché siamo all'88esimo e 30 secondi.
0: Ecco.
1: Punizione, siamo poco dopo l'ingresso in area di rigore, quindi non siamo all'altezza del dischetto del rigore, siamo un po' prima. Siamo molto vicini alla lunetta, chiaramente, ma comunque dentro l'area di rigore. Allora, la palla verrà toccata chiaramente da uno di due giocatori che purtroppo non riesco a vedere, sono davanti a me, non vedo il loro numero sulle spalle, e poi verrà calciata. Attenzione, il tiro! E la palla va in gol dopo una deviazione, 1-1, 1-1 all'89esimo. Addirittura l'attaccante numero 32 che ha segnato, Nsongo, è lui l'autore dell'1-1, fa una rovesciata alla Oba Oba Martins. Una deviazione chiaramente c'è stata, Christensen immobile, 1-1. Insomma, la cappella di Christensen vale l'1-1 al Depor, che penso non avrebbe mai segnato in questa partita. 1-1, peccato, una sciocchezza del portiere danese, che io personalmente avrei venduto. Cioè, io avere come vice De Gea Christensen non è che mi fidi molto, avrei voluto qualcos'altro, però evidentemente questo passa il convento. Guarda, l'area tecnica ha deciso di continuare con lui, e quindi si va avanti con Christensen. Vabbè, questa è una scelleratezza.
0: Siamo ancora al 6 agosto e comunque resta un amichevole, e in più ti ci potrei mettere,
1: sì, ma mi fa girare le scatole, Giacomo, prendere un gol in questa maniera,
0: lo capisco.
1: Cioè, io penso che anche Grosso sia molto arrabbiato.
0: Lo capisco, ti dico anche che no, vabbè, niente, c'è poco da dire. Stavo riguardando, è stata deviata da Fabian in maniera netta, però in realtà aveva superato la barriera, quindi senza deviazione di Fabian credo che sarebbe stato gol lo stesso. No, ecco, cosa volevo dire, che è il 6 agosto, quindi non possiamo essere sicuri che Christensen resti,
1: che io sappia, sì.
0: Vabbè, però insomma, se arriva un'offerta, non credo la Fiorentina farà muro per Christensen.
1: Ma secondo te, dopo questa roba che ha fatto, arrivano anche le offerte per Christensen?
0: Questa è un'ottima osservazione da parte tua. Va bene, ci vuole un lavoro, come dire, di diplomazia,
1: fantasia.
0: E di fantasia, vero, che poi la Fiorentina dovrebbe trovare un secondo portiere, va bene. Però ora dico che magari in una partita di Serie A non spegne il cervello in questa maniera il buon Oliver, un po' l'abbiamo visto qualche
1: speriamo.
0: Volta. Insomma, sì, assolutamente, va bene. Insomma,
1: comunque, allora,
0: 1 e Deportivo della Corugna 1.
1: Allora, gara che è giunta al 91esimo, sono stati dati 6 minuti di recupero, siamo all'interno del primo, risultato che purtroppo è variato 1-1, sono un po' amareggiato, perché poi vedi, si torna a quello che dicevo prima, non l'hai chiusa, finché la vinci 1-0 e vai a casa va tutto bene,
0: sì.
1: Se poi ti capiti in Serie A, non magari per un errore del portiere, ma per un calcio d'angolo, e prendi gol al 90esimo, come è successo oggi, e poi ti girano le scatole, sono punti che pesano in classifica.
0: No, è questo poco
1: al di là
0: da
1: di
0: dire.
1: Questa, al di là di questa sciocchezza, metti, intanto alcuni tifosi se ne stanno andando, ma sbagliano, perché tra 5 minuti c'è il, non c'è? Ah, no, mi dicono che potrebbe non esserci a quel momento lì.
0: No,
1: vedevo dei no arrivare un po'. Noi staremo in diretta, poi vedremo se ci sarà o meno.
0: No,
1: speriamo ci sia, sarebbe triste sta cosa.
0: Ma certo. Come dire, senza
1: attenzione,
0: dire...
1: aspetta, recupera palla la Fiorentina con Fortini, lasciando subito a Piccoli, area di rigore, esce Piccoli in favore di Dodò per Mazzeo, lo scavetto del 2007, sbaglia tutto, riparte in contropiede il Depor con la palla lunga in favore di Kevin Senior sulla fascia sinistra, davanti a lui gli va a dar fastidio Vieri, lo butta a terra il brasiliano, addirittura animi tesi. Attenzione con Vieri, deve intervenire l'arbitro per separare Kevin Senior da Vieri, se le vanno a dire di santa ragione, e poi si riporta un po' di calma. 2 minuti e mezzo dei 6 di recupero che se ne sono andati. No, quello che sto dicendo è che noi staremmo con doppia M aspettando il buon no, è ufficiale, non vedremo Mastantuono. Ve lo dico adesso,
0: così
1: mi è arrivata comunicazione,
0: perché poi l'hanno usata.
1: Mi è arrivata in questo momento, comunicazione dalla Fiorentina proprio in questo momento, non vedremo Franco Mastantuono.
0: Ma perché? Cioè,
1: allo
0: senso,
1: stadio. Non fa tempo, mi è stato detto questo, per cui caro Giacomo, la nostra sete di di argentinità
0: sfonda,
1: verrà
0: Andrea sfonda, entra in campo,
1: respinta con perdite la nostra voglia di

0: Argentina, il nostro sapore di mate, la nostra voglia di mate ci rimarrà in bocca. No, sbaglia tutto Jimenez, innesca un contropiede sempre di Kevin Senior e poi per fortuna la palla viene sbarrocciata da un giocatore del Depor e arriva dalle parti di Christensen, meno male. Qui la Fiorentina sta perdendo un po' contatti con la realtà.
1: Va bene, sì.
0: Però ecco, questo 1-2, questo destro-sinistro in pieno volto, papera di Christensen che va vale 1-1 e Mastantuono che non si vede, mi ha veramente messo al tappeto, te lo dico Giacomo, guarda, sono proprio costernato.
2: Sì, Andrea, te però devi avere un pochino di equilibrio, non si può passare dall'entusiasmo più incredibile per un amichevole Deportivo a improvvisamente a depressione più nera solo perché Deportivo su una bischerata di Christensen pareggia all'89esimo dopo la Fiorentina ha sbagliato tutto. Un po' di equilibrio.
0: Sì, ma immagina che questa cosa succede.
2: Sì,
0: cosa, ma immagina se questa cosa succede all'Olimpico il 24 di agosto.
2: Vabbè,
0: io perdo il cervello,
2: allora perfettamente ragione, ma proprio perché lo perdi il 24 d'agosto in Serie A, non in un amichevole con il Deportivo, c'è il tuo allenatore che chiede equilibrio in campo, equilibrio è fuori e noi diamogli equilibrio. Se lo farà il 24 agosto sarò anch'io come te depresso e tristissimo, però
0: è
2: oggi
0: anche un po' incazzato, mi verrebbe da
2: assolutamente
0: dire,
2: diciamo. Sì, mi dispiace di più di non vedere Mastantuono perché insomma era, diciamo, il culmine, ecco, mi dispiace più di non vedere Mastantuono rispetto al gol preso così soprattutto dalla Fiorentina.
0: Vabbè dai, sostituiamo Mastantuono con Mastronardi, guardiamo le immagini a nastro di Mastronardi.
2: Se l'ufficio stampa della Fiorentina è disponibile, a me va bene lo stesso, però si deve presentare con un mate, la chitarra e la sciarpa della Fiorentina e dire qualcosa in argentino, quindi se è disposto per me ben venga. Andrea, andiamo con la cronaca dell'ultimo minuto di gioco, forse poco meno, siamo vicini,
0: sì,
2: alla fine.
0: Sì. Esatto. Sei riuscito a recuperare la differenza temporale di prima, evidentemente. Lo stai vedendo su un'altra piattaforma?
2: No, ho fatto un calcolo, più o meno. Manco un minuto e mezzo, quindi più o meno ci siamo.
0: Ok, il rongoli lancio di Ferio, che non è mai stato sostituito, il portiere del Depor è sempre rimasto lo stesso, Piccoli che fa sportellate ma commette fallo, non impeccabile l'ingresso in campo oggi dell'ex Cagliari. Poco da segnalare, zero carbonella come direbbe il nostro Luca Calamai. Riparte il Depor, ultimi 30 secondi di gioco, forse qualcosa meno, a Matucci che imposta il gioco, devo dire era molto meno di 30 secondi perché è arrivato il fischio finale in questo istante. Cari ragazzi, finisce qui la partita, non vedremo Mastantuono, 1-1 tra la Fiorentina e il Depor a Corugna. La rete di Endura al 17esimo, il pareggio all'88esimo di Songo Bill per una uscita un po' sbadata per una scelta di tempo un po' sbadata di Christensen che ha causato una punizione a 2 e poi ovviamente il gol su punizione del Depor. Se ne va molto arrabbiato, molto molto arrabbiato Fabio Grosso, guarda, saluta l'arbitro e rientra subito negli spogliatoi a testa bassa. Massimo Marianella, molto arrabbiato mi è sembrato.
3: Sì, infatti te l'ho indicato perché è uscito arrabbiato, un po' lo capisco perché quello che hai detto è comprensibile, adesso che non presentino Mastantuono è un meno emotivo per chi era qui dei tifosi e lo meritava, però non vincere una partita, il risultato in questo momento della stagione non conta niente, però anche questo emotivamente poteva contare, è un peccato per una sciocchezza grave, si può dire, di Christensen, inspiegabile quello che ha fatto, però non leva tutto quello che abbiamo raccontato, cioè il talento, il bel gioco, è una Fiorentina diversa e si vede, deve diventare un po' più pratica, perché come hai ottimamente detto tu, se poi alla fine tieni sempre in gioco l'avversario e non quantifichi quanto, ed è tanto, hai prodotto offensivamente e non porti a casa dei gol, rischi quello che abbiamo visto.
0: Grazie davvero a Massimo Maranella che ci ha fornito di tanto in tanto il suo commento. Insomma, è sempre un onore per noi.
2: Assolutamente.
0: È certo, è sempre un onore per noi ospitarlo. Che dire, finisce qui la partita, non vi sarà post partita, non vi saranno interviste. Ripeto, è una bella Fiorentina. Io magari consiglio alla regia di guardare sui canali ufficiali della Fiorentina se vi saranno delle interviste che verranno passate, magari la Fiorentina le proporrà sui suoi canali, a differenza nostra che non possiamo scendere in campo, ma insomma non è previsto che vi siano voci dei protagonisti in questo giovedì sera. Ripeto, io resto con tante cose belle che mi porta a casa, la mia valigia è piena di cose buone, però ecco, al di là della rete, la rete ci può, una rete la puoi prendere in amichevole, e sono quelle che sbagli che sì, poi pesano sì, nel computo sì, della gara. E io l'unica cosa per la quale tiro le orecchie alla Fiorentina, bella bella bella, divertente, qualità, però poi nulla di fatto, ecco.
2: Assolutamente, scusa Andrea, prima di salutarti davvero sulla questione Mastantuono, siccome tu citavi, cioè perché c'ha scritto anche un ascoltatore, se noi può essere così, forse non essendoci l'ufficialità non vogliono mostrarlo.
0: Può darsi, però la Fiorentina ci aveva detto che lo facevano, che l'avrebbero fatto. Sì. Quindi se ce l'avevano detto, penso che insomma, se c'è la volontà di nasconderlo, ragazzi, non lo facevano vedere nemmeno oggi all'aeroporto,
2: Va bene, va bene, lo aspetteremo alle visite mediche, speriamo domani. Andrea Giannattasi, io ti ringrazio dal Viola Park per il racconto di questa partita. Ci rivediamo domani mattina alle 7 per Buongiorno Firenze.
0: A voi, alle 8 se Dio vuole.
2: Alle 8, alle 8, hai ragione, dai, inizio agosto, siamo alle 8. Ciao Andrea Giannattasi.
0: Ciao, buona serata.
2: Che quindi ci ha raccontato Fiorentina Deportivo della Corugna 1-1 con gol di Ndur, al quale all'89esimo, su una punizione a due propiziata da Christensen, che ha deciso di prendere con le mani un retropassaggio di Pongracic, ha visto la squadra spagnola segnare con Songo, con una deviazione abbastanza evidente di Giovanni Fabian. Allora dico che, non essendoci post partita, essendo una situazione un po' particolare, noi andiamo avanti senza pausa con il 348 7513933 sempre a vostra disposizione, con lo 055 77 111 71 se invece volete chiamarci, e prima di tornare sui vostri messaggi magari li commentiamo anche insieme, ridiamo la buonasera a Pietro Lazzarini. Ciao Pietro, buonasera.
4: Ciao, buonasera a tutti.
2: Senti, ho chiuso la trasmissione cercando di consolare Andrea Giannattasio, che dopo l'assenza di Mastantuono, che doveva essere mostrato e invece per ora viene tenuto nascosto, soprattutto il pareggio del Deportivo della Corugna mi ha dato in semidepressione, dopo che invece l'ho dovuto calmare per tutta la partita, perché Atta era un campione, Valdepeñas è un incrocio tra Marcelo e non lo so, un altro grande calciatore, e invece mi ha dato in depressione. Io direi che si può dire anche Grosso era arrabbiato, ci ha raccontato Andrea, se n'è andato abbastanza arrabbiato, è giusto che lo sia Grosso, è pur sempre il 6 d'agosto, oppure sono troppo così superficiale io secondo te?
4: Intanto bisogna capire perché, per cosa è arrabbiato Grosso. Io spero sia arrabbiato per un po' di sufficienza che quella si è vista durante la partita, e non per comunque una punizione a due che è veramente al limite del ridicolo, per il fischio dell'arbitro, ma soprattutto per il dispo Christensen, che tranquillamente poteva controllare la palla di petto e rinviarla, ma insomma va bene. Quindi mi auguro comunque non sia arrabbiato per quello, quanto per il fatto che comunque è una squadra che ancora giustamente cerca l'amalgama. Alcune folate sono state interessanti, soprattutto dopo il primo quarto d'ora, dove in realtà la Fiorentina aveva toccato anche poco palla. Poi in generale, insomma, si vede ancora work in progress, una Fiorentina che forse poteva tranquillamente stare 3-1 a fine partita piuttosto che 1-1 sotto porta. Purtroppo abbiamo ancora qualche movimento farraginoso, qualche colpo ancora che rimane in canna, però io ho visto passi in avanti in generale, ed è quello che ci interessa. La Fiorentina, ripeto, poteva secondo me tranquillamente vincere, ai punti avrebbe vinto, ma ai punti non si contano in calcio, ma il risultato ci importa fino a un certo punto. Io volevo vedere anche la tenuta atletica di alcuni calciatori, peccato, un grande rammario da parte mia il fatto che Ulahi abbia avuto questo malanno di stagione, ora di non stagione, perché entra nell'influenza con 40 gradi e vuol dire che c'è troppo aria condizionata per la parte.
2: Lo fa, ma, lo fa, sì.
4: No, lo fa, l'ha fatto anche Jimenez la settimana scorsa, evidentemente girano troppo scoperti questi ragazzi, o insomma troppo coperti.
2: Chiamano un felpino, ecco. Dici al Viola Park.
4: Non lo so, evidentemente che cosa c'è che non va, perché due influenzali nel giro di due settimane d'agosto
2: singolare, sì, abbastanza singolare.
4: Però ecco, mi dispiace non averli visti, non aver visto Ulahi insieme a Fagioli, non aver visto Ulahi in generale, perché ho grandi aspettative nei confronti, quindi ne vorrei vedere sempre di più. Se in questo momento averlo visto oggi anche a Firenze sarebbe stato bello anche per i tifosi. Insomma, vabbè, pace, ci vediamo il 14 con lui a questo punto.
2: Credo proprio di sì, anche se insomma io son curioso di vedere, perché effettivamente non risulta neanche che la Fiorentina stia organizzando l'amichevole, però ora stai 8 giorni via senza giocare.
4: No, io ho chiesto anche ieri, ma non c'era a dire di no, quindi nonostante alla TV qualcuno continuasse prima della partita a dire Fiorentina la penultima amichevole, citando quella col Modena, che però quella è stata annullata nel giro di una settimana fondamentalmente, quindi penso che andrà così, magari faranno un test con la primavera, insomma quelli famosi senza arbitro, insomma non lo so, evidentemente considerando che effettivamente la Fiorentina arriva alla sua questa sarà la quinta amichevole, mi sembra, sì, Gubbio, due inglesi, Real,
2: sì,
4: e questa
2: sì, sì, se escludi la primavera, sì,
4: no, la primavera non è una amichevole, la
2: no,
4: primavera
2: un allenamento congiunto,
4: un obbrobrio.
2: Sì.
4: La vinta amichevole senza fondamentalmente una rosa che sia completa in tutti i suoi ruoli, perché è vero, è arrivato Mastantuono, ma Mastantuono non è neanche arrivato alla parte stasera, quindi fondamentalmente su quella fascia destra, nonostante in generale questo 4-3-1-2 4-3-2-1, chiamalo come vuoi, comunque a me non si è disgarbato, però è ancora una Fiorentina che nella sua fase offensiva ha delle lacune di numeri proprio, e quindi forse un'altra amichevole avrebbe fatto anche comodo.
2: Questo vabbè, anche secondo me. Io però, Pietro, siccome ci stanno arrivando già tanti messaggi, naturalmente non di depressione, non di tristezza, però dal si fa cagare di Ender alle accuse sui singoli calciatori, su cui poi arriviamo, io voglio dire, ragazzi, non conta niente. Oggi non conta niente la partita. Te potevi perdere 5-0 col Deportivo della Corugna e comunque non avere delle indicazioni in vista della Roma. Se tu perderai con la Roma non sarà certo per quello che hai visto nella giornata di oggi, in cui secondo me tu hai detto una cosa, hai detto ai punti, no, nel calcio poi alla fine serve a poco perché è il risultato che conta, però secondo me se c'è una situazione in cui i punti servono è nelle amichevoli, perché un allenatore o un tifoso deve voler vedere quali sono i meccanismi di gioco, come stanno i calciatori. A me mi sembra che stiano abbastanza bene, magari si può lavorare un po' sul gioco, però da Atta a Valdepeñas a Dragusin, cioè sono calciatori, secondo me sono pronti per giocare in Serie A domani, sì, questa è la cosa che mi interessa.
4: Ma sul gioco bisogna lavorare tanto, questo è oggettivo, ma è normale anche che sia così. Io non mi aspettavo che Grossi a questo punto della stagione fosse già dentro alla stagione con il proprio gioco. Ripeto, poi Fiorentina ha fatto a meno di giocatori cardine per chi vuole giocare contro i giocatori offensivi, quindi certamente poteva andare meglio, però sono amichevoli. Io continuo a dire il calcio d'agosto non conta nulla, mi ricordavo che avevo degli amici strisciati e quando eravamo in montagna si guardava il trofeo Piera Moretti e chi vinceva il trofeo Piera Moretti diceva sempre vai, eccoci, quest'anno non si vince nulla, perché era proprio il contrario, il fatto che chi fosse magari più avanti, più in forma a metà agosto poi magari partisse un po' a rilento nel corso della stagione e addirittura non fosse in corsa per vincere il titolo, quindi ecco, per dire che fondamentalmente il calcio d'agosto ci importa relativamente, c'è la curiosità, almeno dal mio punto di vista, di vedere Joao Mario e Valdepeñas, e secondo me sono stati due dei migliori in campo, quindi anche da loro indicazioni positive, quindi
2: infatti,
4: non vedo motivi per entrare in depressione.
2: No, guarda, certo. Solo su un calciatore, Pietro, che vedo tanti messaggi sull'atteggiamento, un po' la prestazione anche di Ken, no? Che poi fa sempre discutere. Io anche in diretta ho detto, ragazzi, lui comunque c'ha anche le questioni fisiche da tenere sott'occhio, no, anche oggi non mi è sembrato un Ken particolarmente scintillante, però secondo me anche con delle giustificazioni. A qualcuno però non è piaciuta la prestazione di Ken.
4: Vabbè, ora fondamentalmente c'è sempre l'occhio, diciamo, l'occhio di riguardo per quello che sono gli attaccanti più importanti, però diciamo più importanti della rosa, quindi è normale anche che succeda che qualcuno ci veda del male anche quando il male non c'è. Cioè per me la prestazione di Ken è una prestazione normale, ma non è una prestazione che ci fa strabuzzare gli occhi, però nemmeno una prestazione, diciamo, così da gettare, così negativa.
2: Calma, ho
4: visto di peggio, cioè nel senso, poi chiaro, da sottoporto ci si aspetta che faccia gol, questo mi sembra normale, ma insomma per la pochezza vista nella passata stagione sia da parte sua che da parte di Piccoli, è una prestazione da Ken, che magari si accende in uno schiocco di dita e poi per 20 minuti non lo vedi mai. L'importante sarà vedere che cosa riusciranno a fare i giocatori offensivi che gli staranno a fianco, cioè me per esempio Woodson, anche stasera, se ti dovessi dire che mi è dispiaciuto, mi ha dato fastidio, mi ha innervosito, ti direi una falsità. Certo, non mi riempie gli occhi, anche lui è ancora un giocatore che gli manca sempre quell'ultima, no? Quell'ultimo spunto, il tiro, quell'ultimo passaggio, però ci ha provato, nell'occasione del tiro fuori di Ken non ce l'ha messa lui o Zampino. Insomma, io mi auguravo di vedere una Fiorentina che non fosse in difficoltà, perché quando si arriva a questo punto dell'anno, l'anno scorso, se ti ricordi, la Fiorentina perse 2-1 contro i giapponesi, l'università giapponese, eccetera eccetera, e lì suonò un campanello d'allarme forte, perché la Fiorentina quella partita non la vide mai la palla. Io oggi non ho visto questo,
2: ma no, ma a parte l'ultimo quarto d'ora
4: che ha tenuto, ma sì, che ha tenuto il campo e che ha giocato una buona partita senza eccessi, senza picchi. Però ragazzi, il problema è, si parte dal presupposto, se qualcuno di voi pensa alla Fiorentina a oggi sia pronta per lottare per la Champions, si è bevuto il cervello. Cioè il problema delle critiche che possono arrivare oggi è perché evidentemente se qualcuno pensa che al 6 agosto la Fiorentina costruita in corsa e ancora che è in fase di definizione possa essere pronta per lottare per la Champions, si è bevuto il cervello. Quindi se si parte da questo presupposto è chiaro che tutto fa schifo. Cioè se uno si aspettava una squadra che stasera arrotava, una squadra che comunque il prossimo anno giocherà nella Liga e che l'anno scorso ha fatto un ottimo campionato in seconda divisione, è rimasta bocca asciutta. Ma io non mi aspettavo di vedere questo, non mi aspettavo di vedere la Fiorentina vincere 4-0, ma aspettavo una Fiorentina che facesse qualcosa di più dell'ultima volta, piano piano, piccoli passi, miglioramenti, inserimento dei nuovi, una squadra che per tanti undicesimi è comunque tutta nuova. Quindi i disfattismi di oggi sono anche fastidiosi, lo dico da
2: sì, però Pietro, guarda, sono perfettamente d'accordo con il tuo discorso, ma ti aggiungo, e mi hai fatto pensare una cosa che un po' mi frullava, secondo me ci fa anche bene questo pareggio Deportivo La Corugna, perché comunque c'è troppo entusiasmo per una squadra ancora incompleta che deve fare tanto e che comunque deve trovare l'amalgama, ha un allenatore che comunque ad alti livelli non c'è mai stato, ha veramente ancora troppi punti interrogativi, e francamente se parti e il mood è capiamo solo che arriva secondo in campionato, poi è un attimo sbattere la faccia contro il muro. Invece dopo il pareggio al Deportivo capiamo un attimo qual è la realtà della Fiorentina, Paratici continua a lavorare e poi per il 24 agosto e più credibilmente insomma per settembre saremo pronti.
4: Io poi sono contento, sì, in realtà, che Grosso fosse arrabbiato, perché ripeto, non credo che fosse arrabbiato per un arbitraggio in quel caso da protagonista, ma magari era arrabbiato proprio perché alcune cose non gli sono piaciute. Cioè io preferisco dei toni un po' accesi, un po' di tensione oggi dentro lo spogliatoio, una tensione positiva ovviamente, costruttiva, per far capire alla squadra che c'è bisogno di alzare il livello, di mettere davvero questa qualità in campo, eccetera eccetera, rispetto a tutto il la pace e bene di Stefano Pioli, che andava, sì, tutto bene, tutti si allenavano benissimo, siamo fortissimi,
2: siamo poi vicini, dopo
4: siamo vicini. Sappiamo come andrà a finire, sì. Quindi io sono contento che sia uscito Grosso incazzato come una iena, perché è giusto che l'allenatore in questo periodo faccia sentire, diciamo, il fiato sul collo ai propri giocatori. Poi sono tanti giocatori giovani, sono tanti giocatori nuovi. Insomma ragazzi, ma se vuoi vedere tanta roba negativa in queste partite, non le guardare, cioè, perché sono le partite d'agosto, sono veramente fatte per
2: dare il mezzo. Sì, sì,
4: ma sì, ma poi per dare l'attuale situazione a chi tra l'altro la studierà in modo maniacale questa partita, perché noi la studiamo avendola guardata, certo, movimenti, c'è chi è più esperto, meno esperto della tattica, per carità, tutto, sì, ma sono tutte segmentali alla fine, perché chi veramente la seguirà in modo minuzioso è lo staff di Rosso, che grazie alle pettorine, grazie ai movimenti, grazie allo studio dei video, prenderà gli spunti che servono per arrivare alla partita con Benevento e Ravenna con una marcia in più. Ora siamo in seconda, a me già in terza con una squadra di B o di C mi basta secondo me per superare il turno e arrivare poi magari un bel allungo e verso la quarta marcia contro la Roma.
2: Assolutamente, Pietro Lazzarini, ti ringrazio e ti saluto, ci sentiamo domattina alle 10 con Chi si compra. Ciao.
4: Ciao, ciao ragazzi.
2: Ciao Pietro Lazzarini, allora un paio di minuti per leggere i vostri messaggi prima di salutarci. C'è Moreno che dice: dopo aver visto la cappella del nostro portiere Mastantuono ha ripreso l'aereo per Madrid. Poi Igor che dice: questo gol preso vale zero. Su Mastantuono vi do anche l'aggiornamento che ci arriva dal Viola Park, che sta svolgendo la prima parte di visite mediche interne al Viola Park e poi nella giornata di domani dovrebbe svolgere la parte di visite mediche esterne, ci immaginiamo insomma una delle cliniche che abbiamo già visto per i precedenti acquisti. Poi Marco da Campi dice: la presentazione di Mastantuono sarà il 14, il compleanno di Mastantuono, riempiamo il Franchi e facciamogli vedere il meglio del tifo viola, via Ken dentro Pellegrino, ci scrive Marco il Pecora. Poi Simone da Rifredi: come si fa a dare una squadra del genere in mano a Grosso? Bruno Viola: con tutti questi giocatori di talento adesso vedo un problema, chi segna? Roberto da Bagnarepoli: questo è un giochino dove la palla va messa in porta, forse i nostri giocatori non lo sanno, spero che Grosso glielo spieghi. Alberto: personalmente non mi piace, se si gioca così in campionato andiamo poco lontano e non mi dite dei giocatori, loro ci sono, il gioco pari a zero. Sì, io Alberto ti dico che sono sicuro che la Fiorentina non giocherà come con la Roma, come ha giocato oggi con Deportivo della Corugna, per mille motivi che ora non c'è troppo tempo di spiegare. Sulla questione influenza Yuri dice: io gliel'avevo detto di mettere la canottiera. E poi chiudo con Fabio che dice: ma come, c'è già qualcuno che si lamenta, mi scappa da ridere. Detto questo, vi ringrazio e vi saluto, così come ringrazio e saluto anche Stefano Carlesi che ha curato la parte tecnica di questa trasmissione. Non ci sono ulteriori aggiornamenti e quindi le nostre dirette ripartono domani alle 8 con Buongiorno Firenze, con Andrea Giannattasio che vi ha raccontato Fiorentina Deportivo della Corugna finita 1-1. Anche da Giacomo Galassi è tutto, buona serata con Radio Firenze Viola, ciao.
5: Radio Firenze Viola,
6: che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Bar Crispo, il ritrovo storico dei tifosi viola da 35 anni. Colazioni, pause pranzo e aperitivi dal lunedì al sabato, dalle 6 del mattino alle 20. Non solo caffè e panini, ma anche i servizi bollettini, ricariche e gratta e vinci. Vieni a trovarci in Viale Duse 32B a Firenze. Bar Crispo, il punto di incontro dei tifosi viola. Vuoi vivere un'esperienza autentica? Scegli Casa La Valle. È nata all'interno del progetto La Fonte, dove ragazzi e ragazze con disabilità trovano un luogo dove vivere e lavorare secondo le proprie possibilità. Con la loro partecipazione, Casa La Valle, immersa nel verde delle colline di Monte Morello, offre la cucina stagionale e creativa di Le Bontà di Giulia, con piatti che nascono dall'amore per i sapori genuini del territorio e non solo. Su richiesta abbiamo anche menù a base di pesce. Prenota il tuo tavolo e sostieni con noi una realtà che unisce gusto, accoglienza e solidarietà. E se hai cerimonie, compleanni, feste di laurea o eventi aziendali, Casa La Valle è il posto giusto per festeggiare. Ci trovate in Viuzzo della Valle 2 a Sesto Fiorentino. Per info e prenotazioni 338 17 85 550. Chiamaci ora. Vuoi vivere un'esperienza autentica? Scegli Casa La Valle. È nata all'interno del progetto La Fonte, dove ragazzi e ragazze con disabilità trovano un luogo dove vivere e lavorare secondo le proprie possibilità. Con la loro partecipazione, Casa La Valle, immersa nel verde delle colline di Monte Morello, offre la cucina stagionale e creativa di Le Bontà di Giulia, con piatti che nascono dall'amore per i sapori genuini del territorio e non solo. Su richiesta abbiamo anche menù a base di pesce. Prenota il tuo tavolo e sostieni con noi una realtà che unisce gusto, accoglienza e solidarietà. E se hai cerimonie, compleanni, feste di laurea o eventi aziendali, Casa La Valle è il posto giusto per festeggiare. Ci trovate in Viuzzo della Valle 2 a Sesto Fiorentino. Per info e prenotazioni 338 17 85 550. Chiamaci ora.
7: Aperti tutto agosto e per Ferragosto ti aspettiamo per festeggiare insieme col menù speciale e DJ set, solo su prenotazione.
8: Sei viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero.
6: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola.
9: Solo su Radio Firenze Viola.
10: Ed eccoci qua in diretta 19.03, Alessandro Di Nardo che vi parla, quasi ufficiale, Radio Firenze Viola per il Mastantuono Day, anche se lo era anche ieri, lo è a maggior ragione oggi perché a minuti il talento argentino, nuovo acquisto della Fiorentina, sarà all'aeroporto di Peretola con già tanta gente che si è accalcata appunto per cercare di strappare una foto al classe 2007, provenienza Real Madrid e quindi assolutamente pedigree altissimo, ovviamente commentate con noi, mandateci foto se siete lì, complimenti, insomma ne abbiamo parlato spesso in questi giorni anche di quello che è il concetto, no? Il significato di acquisto di aeroporto, mi sembra di capire anche dalle prime immagini che ci arrivano, a breve mostreremo, che questo si può definire un acquisto d'aeroporto. Franco Mastantuono in attesa di vedere le sue immagini, 348 75 13 933, appunto per dirci anche quello che sta succedendo se siete lì. Dido ci scrive intanto delirio a Peretola, e poi magari se mi ricordate, ci ricordate quando è stata l'ultima volta che c'è stato un entusiasmo simile del genere. Io abbraccio tutti, anche perché poi purtroppo, anzi per fortuna, perché questa città è meravigliosa, ma purtroppo per questioni di meteo sono stato fuori fino a poco fa, e non è facile, c'è tanta passione soprattutto per sopportare e superare l'afa e il bollino rosso che affligge questa città ormai da 8 giorni, si andrà a 9 giorni. L'ottimo Stefano Carlesi, un uomo, una garanzia, ci fa vedere non quale sarà la sua prossima vacanza, perché mi risulta che in questo momento si sposti soprattutto in macchina, sono finiti i viaggi internazionali, ma dal sito che si chiama Flight Scanner, giusto? Flight Radar, ho fatto una crasi tra Sky Scanner e Flight Radar, ci mostra anche il punto in cui si trova l'aereo che dovrebbe essere di Franco Mastantuono. Ora io non vedo bene che giro sta facendo. Ah, siamo vicino a Femmina Morta, quindi siamo già in Toscana, quindi si può dire, quindi è atteso a brevissimo l'arrivo di Franco Mastantuono. Ma vogliamo anche le vostre foto, i vostri messaggi, 348 75 13 933. A brevissimo arriva Niccolò Santi, ce l'abbiamo? No, attenzione, cioè abbiamo anche un suono che ci ricorda che stiamo per avere Niccolò Santi in diretta, però abbiamo lui, abbiamo Niccolò Righi, abbiamo schierato i Niccolò migliori, manca Niccolò Ceccarini che comunque ce l'ha raccontata da remoto benissimo questa trattativa, e insomma ci ha parlato come sempre prima e come sempre bene, senza illudere, ma stavolta l'illusione, che è un termine bellissimo spagnolo che vuol dire sogno, ma che ci ricorda anche che il sogno è illusione, ci ha portato un talentissimo appunto Franco Mastantuono. I vostri messaggi, lo ripeto, 348 75 13 933, e questa è anche una camera per sfogo delle vostre emozioni. Parliamo di emozioni, e quindi c'è Niccolò Santi. Ciao Niccolò.
11: Eccoci qua, ciao Alessandro, ben trovato. Siamo a Peretola a festeggiare, come senti c'è una fiumana di tifosi viola ad attendere l'arrivo di Franco Mastantuono. Aspetta che giro la telecamera, provo anche a fartela vedere se sono abile. Sì.
10: Perché ricordiamo, okay, qui stiamo vedendo il musone sicuramente ottimo di Niccolò Santi, ma potremo vedere anche quella che è anche la connotazione cromatica, perché vedo tantissime maglie viola, è ovvio, ma anche tantissime maglie e bandiere albiceleste, no?
11: Sì, ci vedi bene, confermo tutto. Sono, direi, io provo a sparare un numero, direi 500-600 tifosi che si sono radunati questo pomeriggio a Peretola, peraltro anche da tanto tempo, nell'arrivo appunto di Mastantuono, con come hai detto anche maglie dell'albiceleste della nazionale argentina. Qui ci sono anche tanti colleghi, direi che è un giorno storico, no, per Firenze, che dopo tanti anni torna a festeggiare, no, per l'acquisto di un giocatore, e quindi a sognare di fatto dopo tantissimo tempo, ecco, l'acquisto da aeroporto nel vero senso della parola, perché appunto, come sentite, l'entusiasmo è palpabile, tangibile qui a Peretola, con bandiere, maglie e anche qualche striscione preparato in, diciamo, in celebrazione, no, dell'arrivo di Mastantuono, che tra l'altro dovrebbe essere oramai alle porte, più o meno fra 10 minuti, secondo quello che è il calcolo di Skyscanner, no? Come sapete, però la facevate anche vedere voi, no?
10: Qui in diretta. Sì, lo stiamo vedendo adesso. Stefano Carlesi, dove ci troviamo in questo momento? Ah, sta andando verso Siena, potrebbe essere un colpaccio della Robur Siena, che quindi risulta essere in Serie D, ma potrebbe anche fare questo colpo a sorpresa. E quindi, insomma, Mastantuono, che segue le orme ovviamente di Enrico Chiesa, di Vergassola, di tanti giocatori che hanno fatto benissimo in un Siena che bazzicava anche in Serie A, e adesso, a parte gli scherzi, arriverà a Firenze. Non so se è una manovra, non siamo piloti, ecco, né io né Stefano Carlesi, forse un po' di più Niccolò Santi ci dice un po' anche le manovre dell'aereo che porta Mastantuono a Firenze. Perché passa da Siena, Niccolò? Diccelo.
11: Vabbè, ora questo francamente non te lo so dire, però posso essere pilota dell'entusiasmo che si respira qui a Peretola, perché vi devo dire, insomma, è veramente bello. Io non ricordo di aver partecipato, o almeno non so da quanti anni non partecipavo a una festa di questa entità, e in questo caso per un giocatore in arrivo. E beh, direi anche normale, visto che il colpo è di quelli grossi, anche inaspettato in un certo senso, perché quello che ci ha fatto capire la Fiorentina è che comunque è un acquisto più che, diciamo, calcolato, un'opportunità, no? Non una necessità, l'abbiamo spiegato in questi giorni. Sì. Però la Fiorentina ci è riuscita, anche se in un primo momento non è che ci credesse granché, alla fine si sono i presupposti, no? Ci sono stati, si è concretizzata questa trattativa con il Real Madrid. Ricordiamo, in prestito secco appunto fino al prossimo anno, con eventualmente la possibilità di prolungarlo di uno nel caso in cui la Fiorentina raggiunga l'Europa League come minimo, ma questo abbiamo spiegato anche con Niccolò Ceccarini nella trasmissione che non possiamo nominare,
10: no,
11: con te.
10: Chiudiamo la linea, basta Niccolò, non voglio sentire.
11: Maledizione, ci ho provato anche oggi.
10: No, guarda.
11: Però, aspetta un secondo. Vai.
10: Dimmi se c'è qualche movimento, no, perché vedevo, ad esempio, allora intanto fammi fare un plauso agli oltre 500 tifosi, ci dicevi questo, che sono a Peretola, perché lo dicevamo, c'è anche un handicap non da poco legato al meteo, no? Ci sono circa 38 gradi in questo momento a Firenze, quindi
11: sì, direi che è molto nel
10: tutti,
11: segno,
10: e ancor di più perché in tanti hanno le maglie da calcio, che sappiamo hanno anche una sudabilità estrema, non so come dirlo, sono anche maglie che si impregnano spesso e che ti fanno pezzare, come dicono quelli bravi. Niccolò, c'è qualche maglia particolare? Ho visto una 10 di Messi e questo mi ha fatto
11: aspetta un secondo, perché so che la cosa ti esalta, per cui allora avviciniamoci.
10: Sì.
11: E qui davanti a me c'è un tifoso con la maglia di
10: Messi.
11: C'è
10: anche Ilaria Masini, o sbaglio?
11: Non sbagli, complimenti. Sei il nostro Segugio. No, ma qui comunque oggi c'è insomma una larga parte della stampa, dei colleghi che sono venuti a confezionare le immagini, anche a riprendere in diretta insomma l'arrivo di Mastantuono. Diciamo una cosa, visto che comunque è interessante, no? In questo momento io sto facendo un bagno di folla.
10: Anche di sudore?
11: Sì, quello però è mio, diciamo.
10: C'è una maglia di Camavinga bellissima, perché qui si unisce appunto Real Madrid, Argentina,
11: vero,
10: e Fiorentina.
11: Sì. Complimenti per l'occhio. Complimenti, bravo. Aspetta, proviamo anche a intervistare qualcuno dei nostri dei tifosi che sono qui, dai, tanto così per cavalcare l'entusiasmo mi sembra anche giusto. Adesso proverò di nuovo ad operarmi, come dire, a girare la telecamera, vediamo se ci riesco.
10: Vai, Camavinga lo vedo.
11: Eccoci
10: bello attivo.
11: Qua.
10: Ah, c'è un bellissimo controsole.
11: Sì,
10: che ti insegnano.
11: Posso disturbarti? Siamo in diretta su Radio Firenze Viola.
10: Ecco.
11: Certo. Sei italiano?
12: Sì.
11: E no, vediamo la maglia, è quella di Camavinga, giusto? Real Madrid. Beh, insomma, tanta roba, direi. Quindi sei qui anche te entusiasta per l'arrivo di Mastantuono alla Fiorentina?
12: Sì, onestamente non mi aspettavo un colpo così dalla Fiorentina. È davvero una sorpresa, sia che per me che immagino per tutto il popolo viola.
11: Perché supponiamo che tu sia comunque tifoso dei Blancos.
12: Esatto.
11: Quindi insomma, adesso hai il cuore a metà.
12: Più che altro c'ho una forte emozione per questo arrivo, perché Mastantuono potrebbe cambiare un sacco le sorti della Fiorentina. Poi ora vediamo come andrà il campionato.
11: Okay.
12: E non ho niente da aggiungere.
11: Sei solo? Sei con amici?
12: Sono con amici, uno è là dietro.
11: Ok. Vedi, anche la maglia di Messi, ovviamente, come dicevamo, immancabile.
10: Certo, bene, no, bellissimo.
11: Grazie,
10: momento.
11: Grazie. Come ti chiami?
12: Dominic.
11: Piacere Dominic, siamo su Radio Firenze Viola.
10: Ovviamente, ovviamente non controllare nemmeno, ma avrà l'app sicuramente di Radio Firenze Viola, Dominic.
11: Sì, certo, certo. No, non glielo chiedo nemmeno perché l'applicazione ovviamente ce l'hanno tutti.
10: Immagino, Viola. Sì, sì, sì. Anzi, fai portare via dalla sicurezza chi non ha l'applicazione di Radio Firenze Viola, per cortesia.
11: Sì. Ogni tiro direttamente un destro io, no, ovviamente no.
10: No, scherziamo. No, assolutamente. Però bello anche l'entusiasmo, perché in effetti questo è un colpo che trascende anche un po' il tifo, no? Perché ci sono tifosi o comunque simpatizzanti del Real Madrid che arrivano. Sentivo anche amici, insomma, appassionati di calcio e non tifosi, che dicevano: però comunque aver Mastantuono in Serie A è comunque qualcosa di positivo per tutto il campionato.
11: Ma direi di sì, anche per la visibilità, no, della squadra, l'appetibilità internazionale. Parliamo comunque di un giocatore che ha fatto parlare di sé un po' in tutto il mondo, anche semplicemente per le cifre che l'ha pagato il Real Madrid. È stato l'acquisto più oneroso della storia del calcio argentino, più o meno siamo sui 63 milioni, quindi nell'ordine degli acquisti top, motivo per il quale per la Fiorentina rappresenta davvero tanto, tantissimo, probabilmente la ciliegina sulla torta di questo mercato, e quindi bene così, è motivo per il quale siamo in tantissimi quest'oggi, più che mai ad aspettarlo. Tra l'altro manca veramente poco a questo punto, vi faccio vedere anche da dove uscirà il giocatore.
10: Dove siamo Stefano? Scusami, ci colleghiamo con il sito che ci fa vedere in questo momento in tempo reale. Sopra Stagno, ok, quindi... Ah. Quindi ci siamo. In macchina quanto ci vuole da Stagno a Firenze? Pochissimo, vabbè. Niente, abbiamo anche la possibilità di vedere in momento in presa diretta il volo di Mastantuono. Vediamo anche l'ingresso, da dove presumo uscirà, anzi l'uscita da dove si vedranno.
11: Sì, di certo non ci entrerà, perché sennò vorrebbe dire che ci siamo persi...
10: vediamo anche Giovanni Zecchi, vediamo i nostri colleghi Giulio Falciani,
11: i
10: nostri
11: ci sono tutti.
10: Amici prima che colleghi, vediamo anche
11: puoi salutare Alessandro Di Nardo.
13: Saluto Alessandro Di Nardo.
10: Questo
13: perché non sei qua, Alessandro?
10: Perché poi alla fine Niccolò è più bravo di me, più alto di me.
11: In perché dice che sono più bravo e più alto di lui.
13: Ha fatto i vaccini per il Kenya, Alessandro Di Nardo.
10: Sì, ho fatto ho fatto i vaccini per il Kenya. Allora, tra l'altro, siamo a Ugnano, nel frattempo questa trasmissione continua a essere randomica. A Ugnano, vabbè, a Ugnano siamo accanto a casa mia, si potrebbe fermare Franco per purtroppo non c'è la sagra del ranocchio, però si potrebbe fermare anche al circolo di Brozzi volendo, si fa una spuma, non so se è tipo da spuma, da Campari, da Aperol, magari potrebbe essere la prima domanda in conferenza stampa. Ecco Niccolò, ma sappiamo qualcosa sulla conferenza stampa? Ancora no, immagino.
11: No, per adesso no, sono indicazioni che presumo arriveranno nei prossimi giorni o comunque quando l'operazione sarà ufficiale, perché di fatto ancora la cosa non è, c'è stato l'annuncio, la fumata bianca è arrivata, l'abbiamo detto anche nelle scorse ore, però il giocatore doveva essere questa sera forse anche esposto, tipo trofeo, la tifoseria che ci sarà per l'amichevole contro il Deportivo La Corugna, e poi appunto quanto pare. Ecco, ok, è atterrato in questo momento, magari me lo potete confermare anche voi, però sentite che i tifosi, insomma, sono già in festa. Sì, è atterrato adesso, abbiamo appena visto l'aereo, eh? Sì,
10: che bello,
11: sì.
10: Che bello, quindi da Ugnano a Peretola ci vogliono un paio di minuti, in effetti, è abbastanza giusto. Rispondiamo a un passante, mentre aspettiamo le prime immagini di Mastantuono e sentiamo anche l'accompagnamento musicale degli oltre 500 tifosi che sono presenti all'aeroporto di Peretola, a un messaggio. Davide ci chiede a che ora inizia la partita, se inizia alle ore 20, sì, perché tutto questo... Siamo anche nel prepartita di Fiorentina Deportivo della Corugna, mi raccomando, ha cambiato denominazione la squadra galiziana, con appunto il fischio d'inizio alle ore 20 al Viola Park, dove vedremo da spettatore Franco Mastantuono. Mi ricorda quello che è successo con Dodò nell'ultimo ritiro di Moena, no? Te lo ricordi che addirittura ci fu questa trovata molto hollywoodiana della firma del contratto proprio sul campo del Benatti?
11: Ah già, sì, me lo ricordo, è vero, è vero. Hai ragione, aspetta che ci siamo quasi, c'è l'ha detto stampa Arturo Mastronaldi che sta cercando di far spostare i tifosi, perché altrimenti Mastantuono non potrà uscire, sarebbe anche uno smacco, una beffa, no, per noi visto che siamo qui,
10: sì,
11: insomma, da ore
10: tifosi,
11: a aspettare.
10: Anche per i tifosi, li vediamo lì.
11: Anche per gli stessi tifosi, sì.
10: Ma si stanno idratando? Sì. Perché sai che c'è anche un nuovo tormentone social che è lanciato dalle Leadani sull'idratazione, che è importantissima, però insomma riprende
11: certo.
10: Una telecronaca a proposito di Argentina Capoverde. Ci siamo, mi sembra, anche dagli occhi di Niccolò
11: Ci siamo quasi.
10: Allora Niccolò, quando vuoi ci puoi far vedere anche l'ingresso a Firenze.
11: È brevissimo, l'entusiasmo è palpabile.
10: Palpabile, intanto leggo i messaggi, poi fermami quando vuoi, anche con un urlaccio.
11: Sì. Intanto vi faccio vedere appunto l'entrata, vedete anche Arturo Mastronardi, ha detto stampa della Fredina, che sbraccia nel tentativo appunto di far spazio all'arrivo di Mastantuono. Mi auguro che ci riesca, insomma, un po' per tutti noi che siamo qui ad aspettare Mastantuono. Nel frattempo saluto un ascoltatore, un tifoso che è qui. Ciao, come ti chiami?
14: Ciao, Lorenzo.
11: Lorenzo, è il giorno più bello della tua vita?
14: Sì, assolutamente sì. Un'emozione così non la provavo da praticamente da quando sono nato.
11: Da quando sei, cioè, sì. Meglio oggi di quando sei nato.
14: Meglio oggi, sì.
11: Cioè, senti, ma cosa rappresenta Mastantuono per te come tifoso viola?
14: Mi dà quella speranza che negli altri anni non avevo mai avuto. Con questo giocatore, poi, come sentite, può alimentare tanto entusiasmo e fa solo che bene alla squadra.
11: Tu di che anno sei?
14: Come?
11: Di che anno sei? Quanti anni hai?
14: 2002.
11: Quindi immagino appunto che questo sia un giorno che ricorderai, visto che da tanti anni, soprattutto per una generazione che è un po' quella anche nostra, di giornate così non le vivevamo da tanto tempo.
14: No, esatto.
11: Ok, grazie.
14: Grazie.
11: Come sentite, insomma, no,
10: bellissimo momento. Guarda, io come sempre faccio le pulci. Cioè, il giorno più bello della tua vita è quando nasci. Non lo so, perché poi non hai contezza della tua nascita.
11: Ma era per dire, insomma, comunque è bello nascere, no?
10: Tu Nicolò, assolutamente, siamo qui anche grazie a quello, anzi, soprattutto a quello. Tu, Nicolò, ti ricordi qualcosa del giorno della tua nascita? Immagino di no. Però è bello che il tifoso abbia detto: sì, è il giorno più bello della mia vita dal giorno della mia nascita. Quindi si ricorda.
11: Ricordo che c'era parecchia tensione nell'aria. Infatti, mia mamma non volle esserci al mio parto. Mio babbo invece si rimase. Sì.
10: Vabbè, questo si sta andando sul surrealismo e sulle battute da cabaret. Mi immagino una situazione simile anche in sala parto a Firenze, a Careggi, per Niccolò Santi. Sì. Simile a questa. Guarda, leggo un po' di messaggi, poi fermami con un urlaccio, con un richiamo da uccello, qualsiasi cosa tu voglia. Qualcuno scherzo, ovviamente c'è anche il clima molto leggero. Ti immagini uscisse il tanque Silva in questo momento? Sarebbe un bel colpo di scena, quasi alla Christopher Nolan, per citare un regista.
11: No, ma infatti qualcuno, no, che era un po', diciamo, contrariato da questa richiesta da parte dell'addetto stampa, che diceva: dovete spostarvi, dovete andare più in là, perché sennò non lo facciamo uscire. Qualcuno ha detto: va bene, dai, spostiamoci, sennò esce Sottil.
10: No, Sottil mi risulta ancora si stia allenando a parte, ma comunque non uscirà da quella porta. Un flash di 10 secondi sul mercato. Piccoli, c'è un tentativo del Bologna di portarlo da loro, ci scrive Francesco. Ci risultava il Genoa.
11: A me risulta in effetti il Genoa, che però non è che stia spingendo sull'acceleratore, non sta facendo niente di concreto, almeno per il momento. Si tratta più di un sondaggio esplorativo. Ricordiamoci che Piccoli comunque si sta giocando la sua permanenza alla Fiorentina, almeno questo mi hanno detto i suoi procuratori negli scorsi giorni. Magari può aver cambiato qualcosa il fatto che la Fiorentina abbia blindato Ken, almeno a suo dire, gli formalmente fa passare questo, e quindi chiuso da Ken, Piccoli possa anche cercare una nuova destinazione. Dopodiché la Fiorentina dovrà eventualmente cautelarsi con un altro attaccante, e infatti si è fatto il nome di Pinamonti, che va in scadenza il prossimo anno e che evidentemente il Sassuolo non terrà. I Viola possono partecipare alla corsa con una cifra vicina ai 10-15 milioni, ma questo ovviamente accadrà solo eventualmente nel caso in cui uno tra Piccoli e Ken, mi viene più da pensare a Piccoli, dovesse lasciare la Fiorentina. Quindi per il momento adesso questo è il punto della situazione. Poi appunto di Mastantuono che abbiamo raccontato, come sentite i tifosi, insomma, ci sono delle priorità, no?
10: Sì, cioè, la priorità è idratarsi e poi ricordare appunto che in questa città una squadra bianconera non è molto voluta. Guarda, io intanto
11: non è il Siena.
10: No, lancio un brevissimo gioco 3487513933 che può morire sul nascere, perché sta per arrivare Mastantuono. Top personaggi che non vi aspettereste uscissero da quella porta. Quindi, ad esempio, un nostro amico ci scrive, Simone da Scandicci, a regasso Lillo, per citare Lillo di Lillo e Greg, che potrebbe uscire da quella porta. Cioè, il personaggio più randomico che potrebbe uscire da quella porta, scrivetecelo, perché siamo anche qui ad alimentare un po' l'entusiasmo. 3487513933. C'è un furgone?
11: A me dici? Sì, c'è un van nero, c'è sempre stato, insomma, da quando abbiamo iniziato
10: qualcuno
11: il collegamento.
10: Qualcuno si sta lamentando di un furgone, sto sentendo questo.
11: Sì, non ci facevo caso, perché in effetti sì, c'è il van della Fiorentina, come vedete dalle immagini, si sta avvicinando in retromarcia sempre di più, perché ovviamente dovrà recuperare Mastantuono per portarlo al Gola Park e insomma farlo sistemare, ambientare. Però ecco, essendoci veramente una fiumana, proprio voglio parlare di fiumana di persone, non riesco a vedere al di là del muro.
10: Tantissimo questo termine, Niccolò, fiumana.
11: Se poi dirò anche folla.
10: Bello, bello, stanno già arrivando le risposte. Abbiamo anche chiesto ai nostri ascoltatori un personaggio che non vi aspettereste uscire da quella porta in questo momento. Esce Berbatov, il figlio di Berbatov, Nardella, poi Zazzaroni. Se invece uscisse Hendrik, ci scrive un amico. Buonasera, sono Massimo D'Alema, citando anche un grandissimo momento di Boris, così abbiamo citato anche oggi Boris. E insomma, tanto entusiasmo e tante battute, è un momento anche bello per stare in diretta personalmente. 348 75 3933, seguite con noi questa attesa.
11: Se ci pensi, caro il mio Alessandro, oggi perché mai hai azzeccato il nome della tua trasmissione, perché è quasi ufficiale.
10: Quasi ufficiale.
11: Sta arrivando.
10: bella risposta. Vi abbiamo chiesto, lo ripetiamo, un personaggio a caso che potrebbe uscire da lì al posto di Mastantuono. Un amico ci scrive: esce Mastantuono che dice esce Antonioni che dice che viene al centenario. Questo è un commento che ci scrive. Belen, esce Cesare ragazzi, esce Renzi, Biraghi. Bellissimo, bellissimi messaggi. Beltran, qualcuno ci dice che potrebbe uscire Beltran. Come reagiresti, Niccolò?
11: Ti metterei a piangere.
10: No, dalla gioia? Dalla gioia?
11: No, perché poi abbiamo fatto anche dei calcoli con Giacomo Galassi, è stato pagato 22 milioni. Ne parlavamo oggi in redazione, devo dire, insomma, si potevano spendere meglio, ecco, tutto il rispetto per il Vichingo, insomma, che però ovviamente adesso è andato a Tesori Complete per la cifra di 8 milioni di euro. Il 50% si quindi la Fiorentina comunque riuscita a ammortizzare attraverso la sua cessione. Come sentite, è partito il coro Franco ole Franco.
10: Ovviamente, ok, insomma, che non è ovviamente l'ex dittatore spagnolo, ricordiamo.
11: No, assolutamente. E comunque ci siamo quasi, perché il giocatore è uscito dal suo aereo, lo sta aspettando la Fiorentina con il suo ufficio stampa, quindi a brevissimo lo vedremo spuntare.
10: Io continuo, Niccolò, poi fermami quando vuoi con la challenge che abbiamo lanciato e sono contento di aver riscosso tantissimo successo. Chi è al posto di Mastantuono da quella porta? Bolatti, scusami, Vlahovic, mi aspetto che esce lui insieme a Chiesa e Bernardeschi. Esce Iconè, esce Tommaso Loreto, sarebbe bellissimo. Esce Diego Abatantuono, dato la lentezza dell'uscita esce Bolatti, ci scrive qualcuno ci nomina Pacciani, così è contento anche Stefano Carlesi. Esce il professor Sassaroli, esce ancora Abatantuono, esce Pradee e dice: vi è piaciuto lo scherzo? Esce il Gianni, che comunque magari è da quelle parti. Per me esce Portillo. E poi veramente non si ripara ai messaggi. Esce Alessio Cerci. Tu chi ti aspetteresti? Chi è il personaggio che ti aspetteresti al posto di Mastantuono?
11: Ma chi potrebbe uscire? Fammi pensare.
10: Esce Franco Trentalance, ci scrive Andrea dal Casentino, anzi da Cesenatico, scusate. Sai chi è Trentalance?
11: Sì, ovviamente okay. Sì, no, stavo pensando a chi potrebbe uscire, tipo Andrea Di Pre, perché io so che lui è tifoso della Fiorentina, l'abbiamo anche intervistato anni fa con Andrea Giannattasio, quindi insomma, per chi non lo conoscesse, ovviamente ottimo creator, Franco, ovviamente ricordiamo tutti, ricordalo te, dai, chi è Andrea Di Pre?
10: No, non c'è bisogno di ricordarlo, mentre succede qualcosa, c'è una porta che si apre, quindi starei attento, c'è qualcosa.
11: No, ci fanno no con il dito, okay. No.
10: Allora continuiamo, esce Portillo, esce... questi ancora commenti non si possono leggere. Esce Daniele Pradè, Vanoli con la conference, chi se lo scorda Vanoli, Cettola qualunque, esce Maxi Oliveira, esce Igor, bello perché sono tutti personaggi della banterera recente della Fiorentina. Esce Ovrebo, l'avvo fatto, a riferimento ad Andrea Di Pre, così abbiamo anche definito chi è Andrea Di Pre. Esce Cocorin, ho sentito un commento che secondo me è riferito
11: ai Marchesi, ai Baroni,
10: all'ottimo Arturo Mastronardi, che sta facendo il suo lavoro e magari risulta antipatico, ma deve far quello, insomma. Ci dispiace, vi annuncio che siamo anche in diretta su YouTube per questo momento speciale, quasi un veglione di Capodanno, e quindi
11: bene.
10: Leggiamo anche i vostri commenti. T'ho fregato la skill di YouTube, caro Niccolò.
11: Sì, maledetto, lo so, però ci sono anche io, quindi però
10: questi commenti, calma un po', idrata un po' la gente, perché si stanno impazzendo, Niccolò.
11: Immagino, no, ma io mi trovo, ve l'ho detto, in questo momento sono al caffè letterario di Paretola, circondato da Baroni, circondato da Marchesi. Sì. E è stato appena fatto un bacio a mano, vedo davanti a me, vabbè, ci sta d'altra parte quando siamo di fronte.
10: Ok, hanno il mignolino alzato, stanno bevendo il tè, immagino. Allora,
11: no, hanno un altro dito alzato, vabbè, okay. Comunque non è il mignolo.
10: Gil Diaz, esce Nicoletti, poi c'è scritto...
11: Ah, giusto.
10: Carlo Conti con Pieraccioni e Ceccherini, quando esce vorrei sentire la canzone Thunder. Ricordiamo che l'inno ufficioso di Mastantuono è Come un tuono di Rose Villain, e invitiamo anche a mandarci anche un piccolo coro che fa molto semplicemente Mastantuono sei arrivato senza preavviso, vabbè, eccetera eccetera. Esce Antonioni dicendo che non verrà al centenario perché sta spuntando da tutte le parti Antonioni che dice questa frase. Esce Giuseppe Commisso e annuncia che siete su Scherzi a Parte. Benissimo.
11: E... Ma viste le tempistiche potrebbe anche essere, visto che insomma io in questo momento sto durando una certa fatica con questo braccio.
10: Va bene, ma se,
11: spalla,
10: ma se vuoi un attimo di pausa, continuo io e poi intanto Stefano Carlesi ti monitora e proprio in presa diretta.
11: Ma io vado in palestra apposta.
10: E quindi
11: mi sono lamentato tanto così per fare.
10: Ma quanti falsi? Ho già sentito qualche commento, qualche falso allarme.
11: Non l'ho capito, puoi ripetere?
10: C'è qualche falso allarme. Esce il Calamai, esce Pioli, esce Vittorio Cecchigori con la Marini, esce Iacovenco. Tantissimi messaggi.
11: Ma senti, intanto mi arriva un messaggio dello stesso Costantino Nicoletti che dice: tra l'altro, sono colui che ha coniato il termine giocatore da aeroporto, no?
10: È vero.
11: E quindi si sta, no?
10: Ma infatti l'aeroporto di Peresola sarà poi quando arriverà la seconda pista, questione di decenni, centinaia di anni, sì, immagino, sì. Sarà intitolato a Costantino Nicoletti, lo ricordiamo.
11: Ecco, sì, sì. Ma bellissimo per qui comunque.
10: Ma chi è questo personaggio in camicia?
11: Isteria di massa.
10: Scusami.
11: Chi è si questo? Chiama Isteria di massa.
10: No, questo quello in camicia, si chiama Isteria di massa?
11: No, quello in camicia non lo so come si chiama, però quelli che sono accanto a me che urlano eccolo ogni 3x2 sì.
10: Ok, va bene. C'è anche una signora con i capelli ricci che ci fa anche un po' capire che l'attesa
11: è sa stessa il piacere.
10: Sì,
11: dici.
10: Assolutamente, perché lei credo lavori all'aeroporto, no? Lei, perché la vedo con un beige.
11: Sì, ma non penso. Sì, sì, però ecco, penso che si stia stufando anche lei, quindi non penso sia tanto piacevole come attesa. Almeno non per lei che non è coinvolta, per i tifosi e come se lo è, come giusto che sia così.
10: Bellissimo, Matteo D'Avvingone sta scalando le gerarchie perché ci ha mandato lui il coro di Mastantuono cantato dalla moglie. Ci scrive: esce Niccolò Santi e si scopre che a tenere il telefono è Mastantuono. Sarebbe un momento bellissimo, sì? Sarebbe un momento cioè sarebbe veramente da film di Lynch, no? Vedere uscire Niccolò Santi da quella porta e dire: ma chi sta reggendo la telecamera in questo momento? E si vede un rapido movimento di camera e anche appunto Mastantuono.
11: Certo, senz'altro uscendo direi grazie direttore per la linea, queste sarebbero le prime parole.
10: Sì, sì, ti mettono la sciarpa e diresti questo. Esce un frigorifero nuovo, ci scrive Simone 99, benissimo. Esce De Laurentiis dicendo: sono io il vostro fantasista, lo disse una volta a proposito di Cavani. Momento di entusiasmo.
11: Esce un frigorifero, però ci entro dentro, ve lo dico.
10: Giacomo Galassi, vuoi partecipare anche? No, non vuol partecipare. Ah, scopro che sarà lui a fare lo studio partita, immagino oggi, perché se no non ci sarebbe un motivo per essere qui a quest'ora, fai lo studio partita dopo. Stiamo facendo questa challenge, caro Giacomo. Stiamo inquadrando come vedi la porta. La stai seguendo la challenge? Top personaggio più assurdo che potrebbe uscire da quella porta. Sono arrivate un sacco di risposte. Tanche Silva c'è già stato. Tony Pitoni, un personaggio che urla: sono Massimo D'Alema. Ci hanno scritto anche, citando Boris che ci unisce nella passione a me e Giacomo Galassi, che ci sarà dopo. Ricordiamo, alle 20 c'è la partita, eh? E ci sono anche le formazioni ufficiali. Io non so se a questo punto, Nicolò, ti sembra calda la situazione? Sembra calda?
11: Ma direi di sì, però è calda da un quarto d'ora, per cui magari possiamo fare che fai quello che vuoi. Non
10: facciamo
11: so cosa
10: una
11: posso
10: cosa
11: fare.
10: Stefano Carlesi, ottimo Stefano Carlesi, chiamiamo Giacomo Giacomo Galassi, Andrea Giannattasio. Giacomo Galassi può rimanere lì con sempre telecamera fissa su l'arrivo eventuale di Mastantuono per troncare malissimo, entrare in gamba tesa come il vecchio Walter Samuel sulla tibia di Andrea Giannattasio in caso di arrivo. Quindi farai un gioco di mixer, caro Stefano, in caso di arrivo di Mastantuono mandiamo al diavolo Andrea Giannattasio. No, a parte tutto. Ovviamente c'è anche una partita ore 20, ultima amichevole della Fiorentina, poi ci sarà l'incontro ufficiale, vedremo se il 14 agosto nel 32esimo di Coppa Italia contro Ravenna o Benevento ci sarà Franco Mastantuono. Andrea Giannattasio, flashissimo dal Viola Park per le formazioni.
15: Molto molto rapidamente, allora intanto rimandato l'esperimento Ulai Fagioli perché Ulai oggi non è disponibile per leggero stato influenzale, non è nemmeno in panchina. Il modulo confermato è il 4-3-2-1, quindi ancora albero di Natale. Le formazioni ufficiali della Fiorentina e del...
10: Aspetta Andrea, Fiorentina. Scusami, ti tronco. Subito, ci sono movimenti, bisogna fare anche un po'...
11: Non si capisce bene, devo essere onesto, non si capisce molto bene, però sì, c'è movimento, vedo allora... che si sono allertati coloro che sono davanti a me.
10: Sì, ma ho visto anche un gioco di telefoni che si muovono.
11: Sì, e anche un altro molto fastidioso
10: che esce, sì, ma Niccolò Santi è dall'altro.

0: Sì, assolutamente, si apre la porta e esce sempre il solito signore, quindi...
1: Vediamo. Paradossalmente si vedete meglio voi di me, però ecco, aspettiamo un secondo perché... No, mi sembra che ancora non ci sia, dai.
0: Andrea, proviamo con le formazioni al volo, in extra beat.
2: Rapidamente, allora, in porta per l'idea che difesa esordio, in difesa per i due terzini nuovi, Gio Mario a destra e Valdepegna a sinistra, i centrali sono Dracusin e Ranieri, al centrocampo ci sono Ndur, Fagioli e Brescianini, mentre in attacco sulla tre quarti Gudmundsson è a sostegno della prima punta che è Moise Kean. In panchina, come detto, non c'è Ulai, per il resto sono tutti quanti gli altri, compresi i nuovi acquisti e tutti gli altri giovani, tranne la Podeli, che come sapete è andato all'Empoli. Direi che più tardi con calma ci possiamo risentire per la formazione ufficiale del Deportivo La Corugna, però per il momento ribadiamo quella che è la formazione viola che abbiamo già chiesto.
0: Grazie mille Andrea anche per la rapidità che serviva in questo caso. Torniamo appunto da Niccolò Santi che ci fa una panoramica. Sono cresciuti noi tifosi, sembrano di più.
1: Sì, sono lievitati, no? Sono cresciuti tipo i funghi, spuntano dappertutto, tant'è vero che non riesco a capire dove finisca la famosa fiumana, diciamo. Comunque vabbè, vediamo se riesco alzandomi a farvi vedere l'entità, no? Della folla che è qui ad aspettare Mastantuono. Comunque sì, veramente tanta gente, anche, tante persone.
0: C'è anche un ragazzo in maniche lunghe, incredibile dimostrazione.
1: Sì, follia,
0: di
1: follia.
0: Incredibile dimostrazione di forza. Che succede?
1: Ah, niente, come sempre. Mi sembra di capire niente.
0: Che ti ricorda questa attesa? Ti ricorda qualcosa? Ma anche qualcosa di personale? Forse il momento in cui agli scrutini dovevano appendere il quadro dei promossi bocciati e rimandati, tu eri fuori da scuola e aspettavi e tutte le persone che uscivano pensavi potessero essere gli uomini che ti avrebbero detto il tuo destino estivo, invece no. Ricorda anche questo, no?
1: No, devo dire no, perché comunque questa è un'attesa in questo momento molto faticosa, quella invece no. Ed è però più piacevole, almeno nei contenuti, nel significato rispetto a quella, visto che insomma, per carità, però ecco, preferisco aspettare Mastantuono, no? Che cose che riguardano la scuola. Anche se appunto non, in questo momento non c'è niente di fatto, perché come vedete anche voi si è appena aperto il bagagliaio del van che porterà Franco Mastantuono al Viola Park. Eccolo qua, lo vedete. In poche parole siamo diventati delle sardine, la famosa tonnara, questo, da fiumana a tonna.
0: Bene.
1: Però ecco,
0: queste saranno, diciamo, le valigie, gli effetti personali di Mastantuono, quindi.
1: Sì, vediamo che si è portato. Aspetta un secondo, vediamo, magari c'è anche, non so, qualche cosa da mangiare.
0: Ah, io spero per Mastantuono che abbia fatto una valigia molto fine, molto. Sì. Molto tranquilla, non credo, spero non si sia portato cappotti, sciarpe, maglie termiche, perché se no c'è da riportarle di nuovo al reparto bagagli.
1: No, spero l'abbiano ragguagliato, ma che siamo impazziti, no? A parte non penso che ci sia tanto più freddo in Argentina in questo momento, ma insomma.
0: Invece sì, perché
1: so,
0: è inverno, caro Niccolò, quindi sì.
1: Ah, bella roba, invece sì.
0: Fa molto freddo, no, lui era a Madrid, mi sottolinea giustamente Giacomo Galassi, in precedenza era in Argentina, e quindi magari al bagaglio grosso.
1: Quindi abbiamo sbagliato entrambi,
0: dai. Il famoso bagaglio grosso. Questa attesa,
1: no,
0: ricorda...
1: però non mi mettere in bocca cose che non ho detto.
0: Non ti metto in bocca nessun bagaglio. Questa attesa ricorda la moglie all'altare che non arriva mai, ci scrive Gianni da Firenze. Secondo me lo fanno uscire da un'altra parte. Tranquillizziamo tutti, vuole uscire da questa parte, no Niccolò?
1: Certo che deve uscire da questa parte, altrimenti succede
0: la rivolta. La rivolta dei pazzi. Poi altri messaggi su YouTube, siete tantissimi, oso dire troppi. Secondo me dovreste togliervi dalla diretta YouTube, no, a parte gli scherzi. Ancora c'è una chitarra? Attenzione! Attenzione, c'è una chitarra.
1: Hai ragione.
3: Suona per voi, Mastantuono, suona per noi.
0: Bello. Io non lo sapevo, cioè, abbiamo spulciato vita, morte, miracoli, abbiamo visto anche della parentela che lo lega alla Lucania, alla Basilicata, ma non sapevamo che Mastantuono fosse.
1: Sì, te lo garantisco, un chitarrista, penso che sui social abbiamo postato una foto.
0: Io, probabilmente.
1: Sì, recentemente, lui è un chitarrista, è vero.
0: Ma senti Niccolò, puoi suggerire a Mastantuono qualche locale?
1: Ma ora non so se posso fare pubblicità, sì, qualche locale a Firenze c'è.
0: Ma anche per musica dal vivo, io consiglio, ci sono in Santo Spirito dei locali che fanno anche musica dal vivo, chitarre e altro.
1: Sì, ma anche in zona Campo di Marte, no? Tu sai, io sono un ragazzo del Campo di Marte, nel giardino appunto di Campo di Marte puoi andare, puoi suonare. Sì, quindi c'è modo, ecco, di esprimere il proprio talento, la propria passione.

0: Attimo, eccolo. Ci siamo qua.
1: Ci siamo. Linea a Niccolò.
0: Eccolo qua.
1: Lo vediamo, Franco Mastantuono. All'aeroporto di Peretola è arrivato, bagno di folla. E sono immagini bellissime perché vediamo anche il coinvolgimento, tantissimi telefoni per chi ha il piacere di vederci.
0: Eccolo qua,
1: lo vediamo molto bene.
0: Ciao Franco, benvenuto.
1: Ecco il nuovo acquisto, il nuovo gioiello della Fiorentina che entra nel van. Entusiasmo pazzesco, mi sembra anche lui abbastanza stupito dall'entusiasmo. Vedremo se ci sarà lo spazio per qualche parola, ci sarà lo spazio magari per qualche sciarpa lanciata. Per chi lo sta vedendo in questo momento, Franco Mastantuono è l'uomo che si sta dirigendo nel van nero con tanto di chitarra. Quindi abbiamo avuto anche la possibilità di mostrarvi l'arrivo di Franco Mastantuono. A breve avremo anche altre immagini che ci fornirà Niccolò Righi, che è lì anche per tutto il mercato web. Tutto questo per dirvi che sì, adesso in realtà Franco Mastantuono è arrivato a Firenze e sarà compatibilmente col tempo con il passaggio al Viola Parca.
0: Eccoci. C'è stato un problema di linea, comunque come vedete Mastantuono è appena entrato nel van che lo porterà al Viola Park. Mamma mia, guarda che scena.
1: Certe
0: spinte che non vi dico, perché si fa anche abbastanza fatica, devo dire. Però ecco, abbiamo visto Franco Mastantuono, praticamente gli sono entrato nel naso.
1: Bellissimo.
0: Ecco qua il van che stanno cercando di chiudere.
1: E peraltro non riescono a chiudere.
0: Con fatica.
1: Bellissimi i momenti. In questo momento c'è difficoltà proprio a ripartire per questo van. Sì, lo stiamo vedendo.
0: Eccoci qua, hanno chiuso il van, è stato difficile, è stato molto difficile, ma ce l'hanno fatta, guardate qua. Attaccati letteralmente al van.
1: Bello, bello, guarda, faccio. Poi magari facciamo qualche considerazione, rimaniamo con le immagini perché ci sono. C'è anche tanto entusiasmo di ragazzini che sono in prima fila, che picchiettano in maniera amorevole, diciamo.
0: Vediamo se il van riuscirà a ripartire, se dovrà ruotare qualcuno per farlo.
1: Speriamo di no.
0: È appena ripartito, almeno ci sta provando, eccolo qua. A passo, letteralmente a passo d'uomo in questo caso, perché fa un centimetro alla volta. Come vedete chi ci sta seguendo in visual sul canale YouTube. Della ripartenza del van che sta per portare Franco Mastantuono al Viola Park, appena arrivato a Firenze. L'argentino, un nuovo calciatore viola, sosterrà le visite mediche tra stasera e domani, più verosimilmente domani. A questo punto credo sia abbastanza stravolto, insomma, dal viaggio, l'arrivo e appunto l'accoglienza calorosissima dei tifosi viola e anche del clima di Firenze inteso come temperature. E poi domani la firma sul contratto che vedrà Mastantuono diventare ufficialmente un tesserato della Fiorentina fino al 2027, quindi fino al prossimo anno. Fiorentina che si lidererà l'ingaggio con il Real Madrid 50-50, quindi più o meno 1,8 milioni netti sia per la Fiorentina sia per il Real Madrid, per raggiungere i 3,5 che percepisce Franco Mastantuono. Eccolo qua, vedete, praticamente i tifosi lo stanno spingendo questo van e spero non facciano così fino al Viola Park, perché diventa complesso, no, come cosa?
1: Molto, molto, molto complesso. Niccolò, io ti ringrazio per quello che hai fatto. Ha detto, gli hanno lanciato qualche sciarpa, spero di no per lui, per la temperatura. È successo qualcosa di particolare secondo te?
0: No, direi di no, però l'hanno trattato come fosse un trofeo, no? Una sorta di, non nemmeno divinità, qualcosa di inanimato. E quasi non riusciva a muoversi, l'avete visto quando mi sono avvicinato faticosamente con il cellulare, appunto per provare a raccogliere qualche immagine un attimino più qualitativa. Insomma, un scarso risultato, però ecco, era veramente circondato dai tifosi, non c'era verso di fare un passo se non appunto un centimetro, no, alla volta, come d'altra parte il van in questo momento, che è partito un quarto d'ora fa e si trova ancora al punto di partenza o quasi.
1: Pare vicino a Ponte Alpino, da come si muove, sembra che ci sia il traffico appunto della zona del Campo di Marte per i lavori di ristrutturazione del ponte. Però detto questo, sì, Niccolò, grazie mille, vediamo anche un bellissimo cartellone. Sì,
0: collega, benvenuto in Florenza.
1: Eh sì, traduzione,
0: bienvenido,
1: traduzione che non serve. Gracias, mucha gracias o muy gracias, non lo so, sto provando.
0: Grazie a te, è stato un piacere, viva e viva e viva.
1: Grazie mille Niccolò per averci portato proprio nel cuore, abbiamo quasi sentito il sudore dei tifosi, sicuramente il calore l'abbiamo sentito di Mastantuono, dell'arrivo di Mastantuono. Abbiamo anche le altre immagini forniteci da Niccolò Righi, che è lì per Radio Firenze Viola e tutto Mercato Web, le stiamo vedendo, l'arrivo di Franco Mastantuono all'aeroporto di Peretola, con anche l'indicazione del detto stampa della Fiorentina sulla posizione da tenere, non quella in campo ma ecco sulle scalinate che lo portano al van. Entusiasmo pazzesco, io non mi ricordo qualcosa di simile. Poi commentiamo anche il look di Mastantuono, caro Giacomo Galassi, perché mi sembra un look da primi anni 2000, no? Come personaggio, maglia, capello, proprio mi sembra uscito da una serie di tipo da Ossia, ecco. Sì, stile anche un po' sonoro, mi sembra proprio, mi piace anche molto il suo stile, non è uno stile moderno ma è uno stile dei primi anni 2000, quello di Franco Mastantuono. Grandissimo entusiasmo, ringraziamo anche Niccolò Righi. Ce l'abbiamo la foto di Mastantuono? Ora arriva, perché così facciamo anche uno Still My Outfit, che so che piace molto anche ai nostri ascoltatori. Vengo da voi, dai vostri messaggi. Non farò una telecronaca di un terremoto, mi scrive il farmacista Viola. Fede da Scandicci, ma era lui, dalle foto non sembrava così. No, sono cresciuti i capelli, crescono a tutti. Ovvia c'ha la chitarra e vai che preparati, è un po' più da hip hop Moise Ken, non so se si accompagna bene alla chitarra. Tutto torna, Mastantuono suonerà con Ken, il Cecca lo fa uscire dall'aeroporto di Grassina. I vostri messaggi anche su YouTube, anche da vacanza e da cattolica, dalle vacanze di cattolica ci scrivono. Grandissima squadra quest'anno, ora esce Sottil di rientro a Ibiza, abbiamo continuato anche con la challenge che avevamo lanciato. Eccolo Mastantuono, a me sembra proprio un look da, no, Giacomo Galassi mi confermi, il look da 2000, cioè vedo questa foto al di là poi del bambino con lo smartphone, mi sembra una foto che esca dal 2005-2006, mi sembra un Francesco Totti Prime, ecco, anche come stile, mi sarei immaginato, perché sai, ora è tornata questa estetica dei primi 2000, non lo sapevi Stefano Carlesi, anche con le cuffie a filo, vanno molto le cuffie a filo adesso, ecco il commento interessante anche di Stefano Carlesi, sembra Gabri Ponte, vero Max? È vero, sembra un po' Gabri Ponte, hanno mandato il fratello gemello scarso, il bomber viola, t-shirt sì, della marca di Kanye West, tanta roba, ci scrive Cristo Accampi. Matteo D'Assigna ci manda altre foto, è stato un bellissimo bagno di folla, un bellissimo momento, siamo stati anche orgogliosi come Radio Firenze Viola di presentarvelo, grazie all'ottimo lavoro fatto dalla redazione, trovate tutto ovviamente già ora su firenzevela.it, ma anche e soprattutto da Niccolò Santi e Niccolò Righi, la nostra deadly combination per seguire Franco Mastantuono. Abbiamo scoperto che suona, colpevolmente me l'ero perso io, poi ora che ci penso stavo guardando anche un po' i suoi post su Instagram, sì, è un uomo è un rocker, ci ricordiamo, un vecchio rocker più o meno vecchio, insomma, del passato recente della Fiorentina, come Gonzalo Rodriguez. La speranza, insomma, per i tifosi viola è che possa fare addirittura meglio di un suo connazionale, un argentino che comunque è rimasto nel cuore nella storia recente del club. Nel ricordarvi l'appuntamento di stasera, ovvero alle ore 20, a brevissimo arriva Giacomo Galassi qui in studio e Andrea Giannattasio con il commento della partita, vi ricordiamo appunto anche la partita in questione, perché si parla ovviamente dell'ultima amichevole della Fiorentina, ore 20 al Viola Park, fischio d'inizio per questa gara che seguiremo in diretta. Non ci dovrebbe essere attività post partita legata alla stampa, e quindi non parlerà né Fabio Grosso né un tesserato viola, vedremo quando parlerà Franco Mastantuono. Vi ricordo la formazione ufficiale della Fiorentina con De Gea in porta, João Mario, Dragusin, Ranieri e Valdepeñas come linea 4, Ondur, Fagioli e Brescianini a centrocampo, Attà, Gudmundsson e Ken davanti, dovrebbe essere di nuovo un 4-3 2-1. Ricordiamo anche che Ulahi non è nemmeno in panchina per un lieve stato influenzale, quindi non potrà essere in campo il calciatore che è stato ieri presentato al Viola Park. Altri messaggi con cui chiediamo: il vero rocker da Osvaldo, il vero rocker ha anche smesso di giocare a calcio per essere a tempo pieno un rocker. Pablo Daniel Osvaldo, grande attaccante, poteva fare molto di più, non lo dico io, lo dicono in tanti. Ecco qui Franco Mastantuono, ancora le sue immagini, anche l'occhiale, mi sembra una bella estetica primi anni 2000, mi piace, bravo. A me sembra Sting, ci scrive un amico, Piero. Poi i tifosi più pazzi e genuini siamo noi e i napoletani, nessuno ci batte. Allora sì, è una scena che sinceramente possiamo vedere in poche città in Italia. In quale città, direbbe un famoso personaggio che non citiamo, perché non citiamo qui. Aggiungo anche a Roma, c'è una scena da Fiumicino, ecco questa, magari insomma poi anche per bacino d'utenza con numeri diversi, però sicuramente una bellissima scena che ho avuto anche il piacere di commentare. Chris da Campi, non posso commentare né dire il tuo messaggio. Il prossimo arrivo all'aeroporto CR7, non so se arriverà in vacanza CR7, l'abbiamo visto nelle foto con Giorgina in vacanza negli ultimi giorni. Tanti messaggi, tanto entusiasmo, sono sinceramente contento di aver accompagnato anche questo momento storico, e me ne devo andare, come dice l'ottimo Stefano Carlesi. Vi lascio alla diretta della partita, ore 20 fischio d'inizio, Giacomo Galassi in studio, Andrea Giannattasio dal Viola Park, poi le vostre considerazioni, i vostri messaggi ancora su Mastantuono, ma adesso c'è la partita. Da Alessandro Rinaldo è tutto, ci risentiamo domani alle 19, ciao. Radio Firenze
2: Viola. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Bar Crispo, il ritrovo storico dei tifosi viola da 35 anni. Colazioni, pause pranzo e aperitivi dal lunedì al sabato, dalle 6 del mattino alle 20. Non solo caffè e panini, ma anche i servizi bollettini, ricariche e gratta e vinci. Vieni a trovarci in Viale Duse 32B a Firenze. Bar Crispo, il punto di incontro dei tifosi viola. Tifosi viola, venite a scoprire i sapori autentici della Toscana all'arrosto girato, nel cuore delle Sieci. Da quasi 60 anni soddisfiamo i palati con specialità toscane, antipasti, primi piatti e i nostri celebri spiedini al girarrosto. E se ancora non vi basta, abbiamo la nostra bistecca alla fiorentina. Vi aspettiamo a pranzo e cena dal mercoledì al sabato. Non perdere l'occasione di gustare la vera tradizione. Nuovo arrosto girato, dove la Toscana prende vita nel tuo piatto. Vi aspettiamo in via Aretina 178 alle 10.
3: Tifosi viola, l'arrosto girato è aperto anche la domenica a pranzo. Il Costa ci va, ma di che si ragiona?
2: Da oltre 60 anni Chiar di Luna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi viola. Chiar di Luna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Approfondimento sulla viola. Notizie, ospiti, opinioni e collegamenti.
4: Tutto ciò che fa Fiorentina
2: è su Radio Firenze Viola.
5: Le 14.01, puntuale come sempre, arriva l'appuntamento con Palla al Centro qui su Radio Firenze Viola, anche in compagnia degli amici di Lady Radio. Oggi in sostituzione del direttore Tommaso Loreto ci sono io, Chiara Bevilacqua, ma ritrovo con grande piacere al mio fianco l'altro padrone di casa, Luca Calamai. Buon pomeriggio, Luca.
6: Grazie Chiara. Oggi è un giorno, lo dico subito, per me un po' problematico, lo ammetto e lo confesso, perché questa vicenda di Antognoni mi crea un cortocircuito. Vi proporremo e ve lo proporremo prima del chi si compra flash anche le dichiarazioni di Antonioni, quello che ha detto Antonioni, e che, come ho detto io, aspetto il virgolettato di Antonioni per sapere la sua reale posizione. Quindi Antonioni ha deciso di non partecipare al centenario. Lo ripeto, per me non è un cortocircuito, è un momento di difficoltà, perché il rapporto con che l'amicizia America Antonioni è totale, per cui un amico resta amico sempre e comunque. Resto convinto, l'ho detto al Caffè Nero Bollente, lo ripeto ora perché poi io non torno su questo argomento, fermo restando invece sono ben felice di accogliere qualsiasi messaggio che non sia offensivo naturalmente da parte vostra. Io ripeto che di fronte a questo bellissimo gesto che secondo me ha fatto il Presidente Commisso, riferito in particolare al ritiro della maglia numero 10 per un anno, io credo che a quella mano tesa bisognava rispondere stringendo quella mano, confermando tutti i distinguo di una ferita che è profonda, eccetera eccetera eccetera. Quindi oggi per me è un giorno un po' fastidioso, lo ammetto, perché non è semplice questo argomento. Poi ci si ritroviamo il sorriso con Mastantuono che sta arrivando, ritroviamo il sorriso con la convinzione che la Fiorentina comprerà anche un grande attaccante esterno, ritrovo il sorriso perché stasera andiamo a vedere una partita che è l'ultimo test prima del calcio vero, quindi
5: io
6: oggi
5: sold out, lo
6: è la partita vera. Oggi è la partita vera e mi auguro e spero anche con una bella passeggiata di Mastantuono sotto la curva, sotto il settore che ospita il Soldai 2000 tifosi della Fiorentina, quindi di tutto e di più. Vi ricordo i contatti 348-7513-933 per messaggi audio e scritti. Come ha detto Chiara, e per me è una gioia averla accanto, saremo anche due ore in compagnia degli amici di Lady Radio, per loro il 3925-727775. Aspettiamo le vostre telefonate allo 055-7711-171. Vorrei, se la regia ci può mandare le parole di Antonioni, è stato Lorenzo Barucci a registrarle, le parole di Antonioni, e poi vorrei un parere anche di Chiara. Vai con le parole di Antonioni.
7: Sono andato via dalla Fiorentina per problemi con la proprietà. Dopo 5 anni leggo un comunicato in cui si parla del ritiro della mia maglia. O mi prendono in giro o pensano che io sia bischero. Io mi metto sempre a disposizione, ma queste situazioni non le accetto. 5 anni fa mi ero ripromesso di non esserci al centenario. La proprietà è sempre la stessa e non cambio idea. Quel comunicato del presidente mi ha fatto imbestialire.
6: Chiara,
5: sono parole che fanno male, Luca, sono d'accordo con te. Io voglio fare una premessa: per me Antonioni non si discute, Antonioni è la Fiorentina, questo non vuol dire che non possa prendere delle decisioni sbagliate senza la pretesa di dovergli dire cosa fare, perché non mi permetterei mai, ma perché io ad esempio ho apprezzato molto la scelta del presidente Joseph Commisso di in un certo senso rimarcare quello che rappresenta Antonioni per Firenze e per la Fiorentina, e io ho sottolineato come il passato sicuramente non si cancella, anche in quelle che sono le sue probabili legittime motivazioni dietro a questa posizione coerente che sta portando avanti. Ma la festa della Fiorentina non può prescindere da Antonioni, e la società ha dimostrato di mettere Firenze, la Fiorentina e la sua gente davanti a tutto. È quello che avrei sperato potesse fare anche Antonioni per 10, 15, 20 minuti. Nessuno gli chiedeva di, in un certo senso, riscrivere magari la sua avventura, che abbiamo percepito non è stata sicuramente piacevole. Io però credo che ci si perda tutti, e sono d'accordo con te. È un momento triste per chi ama questa maglia e per chi ama chi ha fatto la storia di questa maglia.
6: Così è, purtroppo io non riesco a spiegare a parole quanto è stato ferito Giancarlo Antonioni da quello che è successo in quel momento, non è spiegabile, però va bene, quello che penso l'ho già detto, e su questo argomento, ripeto, aspettiamo i vostri pareri, lo ribadisco, cercheremo di leggerne il più possibili.
5: E io ribadisco per favore di ricordarvi anche l'educazione, al di là dell'emozione che sicuramente in situazioni come queste prende un po' il sopravvento, non è censurabile censura, ma è un qualcosa di doveroso che noi dobbiamo fare, dandovi la possibilità di arrivare ai tanti ascoltatori che ci stanno seguendo i messaggi che non superano, diciamo, il buon senso.
6: No,
5: non,
6: ma questo
5: non
6: chiaramente
5: letti.
6: Non ce n'è motivo, ragazzi, ma Antognoni è stata la mia vita, sono cresciuto con Antognoni, sono innamorato della Fiorentina con Antognoni, ho sofferto con lui quando ha rischiato la vita, l'ho visto rinunciare alla Juventus, alla Roma, l'ho visto via, non... Antognoni è Antognoni. Poi, per carità, il mio parere in questo momento non è lo stesso di Giancarlo, ma Antognoni resta Antognoni, e non dimenticatelo, è uno che per la Fiorentina ha fatto veramente qualcosa di speciale. Allora, riprendiamo il percorso che palla al centro non può decollare senza chi si compra flash di Niccolò Santi stavolta.
8: Chi si compra flash?
9: Nuovo appuntamento con chi si compra flash. Ripartiamo da Franco Mastantuono, che è un nuovo giocatore della Fiorentina. Vi abbiamo raccontato ieri della fumata bianca e quindi della definizione dell'affare. Ricordiamo la formula dell'operazione, che è quella del prestito secco. Il giocatore sarà a Firenze nelle prossime ore per firmare il suo nuovo contratto, che potrebbe prolungarsi il prossimo anno in caso di raggiungimento da parte della Fiorentina almeno dell'Europa League. Chiaro che è un gentleman agreement, quindi una parola, diciamo, niente di scritto fra le parti, quindi potrebbe verificarsi eventualmente nell'arco della prossima stagione. Per quello che riguarda lo stipendio, Reale e Fiorentina se lo divideranno equamente, 50% ognuno, quindi la Fiorentina pagherà più o meno 1,8 milioni netti al giocatore, e lo stesso farà il Real Madrid. Nelle prossime settimane, nei prossimi giorni, si cercherà di arrivare a un nuovo esterno d'attacco, e tra l'altro anche di alto profilo, quindi teniamo le antenne dritte. Sempre per quello che riguarda l'attacco, occhio a Roberto Piccoli, perché è vero che si sta giocando la sua permanenza a Firenze, ma è vero anche che con il fatto che la Fiorentina ha deciso di trattenere Ken, di blindarlo e di farne l'attaccante della prossima stagione, a meno di offerte clamorose dell'ultimo momento, per Piccoli potrebbero prefigurarsi anche altri scenari. Su di lui c'è il Genoa, poi vedremo, insomma, non è certo l'unico obiettivo dei grifoni. Alla Fiorentina piace Pinamonti, a proposito di ex Genoa in questo caso. Il Sassuolo non tratterrà Pinamonti, anche perché il suo contratto è in scadenza nel 2027 e quello che chiede è più o meno 15 milioni, quindi la Fiorentina potrebbe inserirsi alla corsa. Per quello che riguarda invece il centrocampo, occhio a Fagioli, perché per quello che ci risulta Fabio Grosso non vede Fagioli insieme a Olai, quindi potrebbe essere che in virtù di un'offerta da almeno 30 milioni proveniente, quindi più verosimilmente dalla Premier League, la Fiorentina tratti la cessione di Fagioli. Questa è una pista, diciamo, una situazione, uno scenario di mercato di cui tenere conto. Concludiamo con Torsvet, che appunto va in questa direzione. Alla Fiorentina piace molto, il giocatore ha chiesto la cessione al Sassuolo e quindi vedremo, aspettiamo la risposta da parte del DS Palmieri, capiremo poi se potrà partire Torsvet. Nel caso, lui ha già battezzato la Fiorentina, la pista di mercato potrebbe prendere quota nei prossimi giorni. Per il momento è tutto, vi restituisco la linea.
6: Grande Niccolò Santi. Insomma, ragazzi, c'è ancora tanto da giocare, tanto da costruire, e Mastantuono porta come svantaggio il fatto che comunque è un giocatore in prestito, ma porta come vantaggio il fatto che utilizzi un talento straordinario senza dover fare un investimento, quindi soldi.
5: Anche perché investimenti ne hai già fatti, e la speranza che poi un innesto di questo tipo ti aiuti a raggiungere obiettivi che poi ti rendono ulteriormente più appetibile per poterlo sostituire senza necessariamente che la squadra poi subisca un contraccolpo.
6: Esatto. Allora, saluto e ringrazio Alain Valnegri, che è collega che sa tutto di tutto, ma in particolare anche della realtà spagnola, e poi c'ha la fede viola tatuata addosso, quindi direi che è un cocktail formidabile. Ciao Alain.
10: Ciao ragazzi.
5: Ciao Alain, ben trovato.
6: Allora, sta arrivando, siamo la vicenda, ma Mastantuono, siamo partiti un po' tutti con ma sì, non è possibile, ma scherzi. Siamo partiti così, poi giorno dopo giorno tutto questo è cambiato. E quanto è stato bravo Paratici, Alain, secondo te, a far valere anche i rapporti con il Real Madrid? Ragazzi, ricordatevi che Paratici ha comprato Cristiano Ronaldo al Real Madrid, quindi i rapporti sono importanti. Quanto può aver pesato, anche, lo dico perché io so che qualche telefonatina c'è stata, il fatto che comunque nella Fiorentina hanno giocato leggende del calcio argentino, da Passarella a Bertoni, arrivando fino a Gabriel Batistuta.
10: Beh, penso che comunque l'importanza di Paratici sia stata chiave in tutte le trattative. Tutti i calciatori che sono arrivati a Firenze, comunque Paratici ha usato il suo carisma, ha usato la sua coerenza e ha saputo vendere un progetto nuovo di una società che comunque si è salvata difficilmente l'anno scorso. Il lavoro fatto da Paratici è impressionante, e Mastantuono è una delle ciliegine. Secondo me ne arriverà un'altra.
6: Sì, siamo tutti convinti che arriverà un grande attaccante esterno. Questa è la convinzione generale.
10: E lì è la differenza di avere un grande dirigente. Alla fine, quando hai un grande dirigente, quando vai a Madrid, comunque il Real sa riceverti e ha fiducia, perché anche nel caso di Valdepeñas, comunque anche lì secondo me è stato decisivo Paratici, perché aveva altre offerte il giovane spagnolo.
6: Non c'è dubbio.
5: Poi posso chiederti, te che comunque segui anche il percorso di crescita e consacrazione di giovani che in un certo senso riescono ad attrarre su di sé gli occhi del calcio che conta, se a tuo avviso la scelta della Fiorentina può rappresentare anche un buono step, non solo per provare a entrare nel calcio italiano, ma per fare quel salto di qualità che poi si chiede ai giocatori che appunto vengono acquistati con valutazioni che sembrano fuori da ogni logica, proprio in virtù del potenziale?
10: Sì, certamente, perché se guardiamo l'età dei calciatori che ha preso, comunque mi sembra che quello più avanti con gli anni sia Dragusin, che ha 24 anni. Dunque è chiaro, poi Paratici più che sugli stipendi punta sui cartellini, vabbè, a parte Mastantuono, ma punta sui cartellini per poter valorizzare i calciatori. Dunque,
6: certo.
10: È chiaro che comunque lui arriva con un progetto di 4 anni e mezzo e le cose sono chiare. Nel suo business plan che avrà presentato al figlio di Rocco ci sarà penso che ci fosse un esborso importante quest'estate, considerando che non abbiamo le coppe, e poi dall'anno prossimo comunque lavorare con il Data. Però è preparatissimo Paratici, basta guardare i calciatori che è andato a prendere, ha contatti, è preparato, e poi comunque vediamo coerenza, si sa cosa si vuole giocare, si vuole tanta velocità sulle fasce e tanto controllo e tanta qualità nella corsia centrale.
6: Non c'è dubbio, ma del resto ragazzi, per far crescere una società, partendo da dove parte la Fiorentina, il segreto è: va a investire sui giovani di grande talento, te li godi 2 anni, li prendi forse nel fiore, basta che uno diventi un giocatore a 70-80 milioni, lo vendi, reinvesti su giocatori che poi è un meccanismo che, se funziona, e così costruisci le grandi squadre, ragazzi. Ma come diceva Len, il momento difficile è la partenza, cioè oggi è chiaro, la Fiorentina deve investire. Probabilmente la Fiorentina finirà anche in una situazione di squilibrio di mercato, che ti può lo puoi fare perché non sei nelle coppe, ma è ora che devi mettere basi importanti. Allora, torna ancora su Mastantuono, perché a volte, no, arrivano questi in Europa questi grandi talenti, poi dopo un anno non ne hai traccia, no? Ecco, Mastantuono non è esploso nel Real, questo sia ben chiaro, ma io ho letto di 30-31 presenze, ho detto 14-15 presenze a titolare, cioè non è che è proprio passato nel nulla nella sua prima stagione in un calcio ben diverso come quello del Real.
10: No, ma poi comunque secondo me due fattori comunque non hanno permesso a Mastantuono di fare la stagione che tutti aspettassero, perché comunque il Real ha pagato un prezzo importante per lui, ma arriva dal River Plate dove era il giocatore dominante, un classe 2007, è tantissima roba. A Madrid secondo me prima di tutto ha sofferto il poco equilibrio che c'è stato l'anno scorso, ma a livello della guida tecnica, sì, con Xavi Alonso, poi con Arbeloa, uno spogliatoio rotto, molto diviso, dove comunque la concorrenza era tremenda. Poi vabbè, si è fatto male Rodrigo, però poi Arbeloa comunque ha scelto di puntare su altri calciatori. Non è stato, è stato soprattutto titolare nella prima parte di stagione, Xavi Alonso credeva in lui, però poi comunque se prendiamo a livello individuale è Real chi ha funzionato l'anno scorso,
6: no,
10: per
6: ma
10: pochi calciatori.
6: Ma guarda, se, dunque... se hanno scelto di puntare su Mourinho, vuol dire che lo spogliatoio era un inferno, no? Perché se scegli Mourinho rimetti personalità e leadership dentro il gruppo, no? Vuol dire in un gruppo che era un po' sbandato, ecco, in questo senso. E lui si è adattato un po' a fare questo esterno, ma chiaramente non è il ruolo suo. Allora ti chiedo, conoscendo benissimo la Fiorentina e benissimo il calcio italiano, sai, qui c'è il gioco a immaginare Mastantuono, c'è chi lo vede come Berardi, secondo me Berardi è più attaccante di Mastantuono. Qual è l'abito giusto per Mastantuono? Perché Mastantuono non è la ciliegina è qualcosa in più che metti e se come buona quando arrivi a mangiarla, no? Se prendi Mastantuono, Mastantuono è struttura, cioè devi immaginare un'idea di calcio che preveda in maniera importante Mastantuono.
10: Ma io vedo un 4-3-2-1 Mastantuono e Gudmundsson oggi, con quella rosa della Fiorentina, considerando che Gudmundsson anche lui non è esterno. Ormai gli esterni sono giocatori che hanno lo strappo, sono dei giocatori molto verticali, sono dei giocatori che puntano la porta. Mastantuono è un artista, è un fantasista, uno che vede il gioco, che è elegante, si gira all'assist. Non lo vedo esterno, è stato un po' anche il dibattito a Madrid, però ci sono squadre che giocano con un ibrido, no? Tra i due esterni, uno che attacca la profondità, uno che si muove tra le linee. Potrebbe essere l'alternativa 4-3-2-1 oppure un 4-3-3 con Mastantuono centrocampista.
6: Ah, lui secondo te può fare anche la mezzala?
10: Molto offensiva la può fare, sì.
6: Ora lì c'è il problema di problema, un bel problema, avenne di problemi così. C'è Attà che andrà a far questo, no? Attà nell'immaginario nostro, come lo ha detto anche, ti ricordi, lo ha detto anche Grosso. Su Attà ha detto Attà fa la mezzala sinistra, appunto. Sì. Ecco. Sì. Forse sono troppi due che vanno così.
10: Puoi giocare anche con due mezzali molto molto offensivo. Non so se Grosso prende in considerazione di giocare con la difesa 3.
6: No, non sembra sia questa lì. Cioè lui tiene uno dei due terzini più bloccato.
10: Sì,
6: ecco, come idea sua.
10: Sì, adesso però avrà alternativa. Ha comunque delle alternative. Sono ansioso di vedere come finirà questo mercato.
6: Anch'io.
10: Se rimane Fagioli, come diceva Nicolò prima, se dovesse andare via Fagioli, se si prende un altro centrocampista un po' più interditore. Ci sono ancora cose da scrivere da questo mercato. Non è assolutamente finito. Mastantuono porta tanta qualità, porta anche ambizione, perché comunque viene a Firenze e lui deve dimostrare. Avrà più pressione secondo me che ha avuto a Madrid, perché a Madrid è arrivato come il figliolo prodigo del River Plate eccetera, però a Madrid avevano il tempo di aspettarlo e di fatto comunque lo mandano in prestito, perché hanno bisogno di capire anche l'ambizione e la personalità del calciatore.
6: Certo.
10: E a Firenze trova una piazza dove potrà far vedere cosa ha fatto vedere nel River Plate.
6: Guarda, se noi fossimo in grado, Alain, di dare l'orario dell'atterraggio
5: Mastantuono
6: a Firenze,
5: dicendo, stanno arrivando un
6: ci
5: sacco
6: vanno
5: di messaggi.
6: 1500 persone. Questo per dire l'attesa che c'è, la voglia di andare finalmente un giocatore d'aeroporto. Ecco, quello che
10: sì, ma ne parlavamo a maggio, se ricordi Luca, che io ti dicevo ma Paratici deve sedurre Firenze. E comunque ci ha sedotto.
6: Non è finito
10: il mercato.
6: Non è finito.
10: Con la coerenza e con delle scelte di profili calciatori di massimo talento che entrano proprio nell'idea di calcio che ha Fabio Grosso.
6: Ma guarda, mi dicevano anche una cosa. Ripeto, non ho nessun tipo di riscontro, però per farti capire di come la Fiorentina veramente gioca a 360 gradi, ma non ho riscontri, come ve lo dico, come me l'ha raccontata, cioè che nel dialogo col Genoa per Piccoli, che non ha portato a niente, la Fiorentina ha chiesto addirittura una formazione su Friendrup, che potrebbe essere, se non dovesse arrivare Tosv, cioè c'ha ancora voglia di fare cose importanti. E ti chiedo, andando a un altro giocatore giovane del Real che te ci hai raccontato già bene, ma vorrei che ci raccontassi ancora di più oggi, perché se Mastantuono forse porterà grosso a immaginare un progetto tattico diverso, Valdepeñas oggi è il titolare. Cioè noi siamo, consegniamo un ruolo importante a un ragazzo che è un talento straordinario, però con, senza una grande, grande esperienza. Che ci puoi dire di Valdepeñas? Secondo te è pronto per fare il titolare in una squadra che oggi, ragazzi, la Fiorentina punta a entrare in Europa League? Cioè, non è che non ci prendiamo un giro,
10: sì.
6: La dimensione è questa oggi, eh.
10: Sì, secondo me si è coperto comunque Paratici prendendo Joao Mario, perché può giocare a sinistra, Fortini può anche lui giocare a sinistra, Valdepeñas sì, viene per giocare, è uno che comunque, guardando il Castilla l'anno scorso che gioca in Primera Ref, che è l'equivalente della Serie C in Spagna, è uno verticale, ambizioso, prepotente a livello fisico proprio,
6: sì.
10: Era un po' la domanda, il dubbio che avevano a Madrid, no? Quando ha fatto il salto dalla primavera alla seconda squadra del Real, se lui avesse quella personalità e lo strapotere fisico fatto vedere comunque con i pari età, e l'anno scorso penso che abbia superato l'esame chiaramente. Adesso lo step è differente, perché in Serie A comunque è un altro tipo di calcio a livello qualitativo, a livello atletico, però comunque,
6: e soprattutto Alen, sai che molte squadre italiane costruiscono il loro calcio sugli esterni d'attacco, no?
10: Sì.
6: E quindi è evidente che Valdepeñas sarà attaccato, cioè, perché oggi se te fai un ragionamento, ma tutte e due, perché anche Jimenez dall'altra parte, cioè anche Jimenez dall'altra parte, devo dire che quando l'ho visto giocare nella fase difensiva non è che mi abbia acceso al 100%, poi però ha sgassato due volte, è uno spettacolo, però lì devono, su questa situazione ci deve essere anche una crescita individuale, no, di questi giocatori.
10: Sì, individuale ma anche collettiva, perché comunque la difesa deve anche avere un centrocampo che sa far filtro, che sa proteggerla per poter non essere costantemente in inferiorità numerica. Io sulla fisicità, a livello tattico, penso che sia un giocatore maturo, è un giocatore fatto, un giocatore pronto per il calcio professionista. Vedremo cosa gli chiede Grosso, vedremo l'impatto anche di ambientarsi, di adattarsi alla Serie A, a Firenze, è tutto nuovo per lui. Comunque penso che Grosso sia, lavori molto bene con i giovani, lo ricordo a Lione lavorando con una rosa con tanti limiti, ma giocando con tanti giocatori ragazzi del vivaio e fece cose di altissimo livello. Dunque fiducia in Grosso per poter non esporre troppo anche i giovani, perché sono arrivati diversi giovani, e per poterli fare ambientare, per poterli far rendere al massimo livello.
6: Senti, prima di salutarti ti chiedo un'ultima cosa sull'attaccante esterno. Io credo che per esempio una figura come Bakayoko potrebbe essere ancora interessante per la Fiorentina, poi dipende che tipo di idea c'ha, perché io so che l'idea era di avere esterni con dei gol nelle gambe, per non essere sempre soltanto al ricasco di Ken, ecco.
10: Ma secondo me uscirà un nome che non è ancora uscito,
6: sì,
10: perché Bakayoko alla fine Alipsia Diomandé sta andando al Real, Nusa è vicino alla Roma, non so se Lipsia è disposto anche a cedere Bakayoko. E Bakayoko, più che per un discorso fatto sui gol, penso che abbiamo bisogno di un esterno molto dinamico e che attacchi la profondità,
6: sì.
10: Un Ken di fascia,
6: sì.
10: Lì secondo me lì ci sarebbe l'ibrido tra i due esterni d'attacco, un po' come aveva nel Sassuolo l'anno scorso, no? Con
6: sì.
10: Berardi che si muove più tra le linee e un Lorienté che tira sempre,
6: che attaccava la linea, sì. Certo, è vero, è vero. Grazie, è sempre un grandissimo piacere averti
5: grazie
6: con noi.
5: Alen,
6: grazie
5: Alen,
10: grazie
6: mille, davvero.
10: Presto, un abbraccio.
6: Vado da Chiara, che ne pensi di Mastantuono?
5: Io sono assolutamente intrigata, come detto la formula sposta al giusto quelle che sono le mie valutazioni, perché poi di fronte a certe possibilità, a certe prospettive non vedo perché essere estremamente pignoli alla luce anche degli investimenti già fatti nell'ottica di dover per ricostruire sostanzialmente una rosa, considerando quello che comporta. Sono curiosa anche di vedere poi come prenderà forma la Fiorentina lì davanti, perché tante volte, celebrando giustamente le mosse della prima parte di mercato, ci siamo interrogati anche sull'attacco a 360 gradi, e mi chiedo anche quante responsabilità poi avrà Grosso, perché anche questo è un elemento non indifferente. Però questo tipo di entusiasmo da un lato mi preoccupa, perché sappiamo come poi le aspettative vadano cucite addosso, certo, a quello che effettivamente il ragazzo è in grado di fare e dimostrare. Forse dovremo capire quali domande farci perché le risposte non si allontanino da questo clima frizzante. Mi permetti anche di ribadire, Luca, come abbiamo già fatto poco fa, ai tanti ascoltatori che al 348-7513-933, ma anche al 3925-727775, ci chiedono informazioni sull'orario d'arrivo. Ovviamente noi siamo sempre in diretta, quindi seguiteci, seguite anche Firenze Viola. Nel momento in cui ci saranno indicazioni certe, saremo i primi smaniosi di darveli, perché era impensabile a fine maggio poter vivere un luglio e un agosto così.
6: Possiamo dire che Andrea Giannattasio aveva avuto una mezza indicazione, si era catapultata all'aeroporto, ma invece non è un'indicazione. Insomma, addirittura c'è chi ipotizza che possa arrivare domani. Io credo che, secondo me, la possibilità di fargli fare questa passerella davanti ai tifosi che saranno presenti stasera al Viola Park per vedere la sfida, l'ultima amichevole stagionale contro il Deportivo La Corugna, credo sia una grande opportunità che immagino che la Fiorentina cercherà di sfruttare, perché insomma è tutto molto bello avere questa situazione. Allora, ci avviamo al primo stop, alla ripresa naturalmente i vostri messaggi, continuate a mandarne, 348-7513-933, per gli ascoltatori di Lady Radio il 3925-727775, Chiara e io aspettiamo le vostre telefonate allo 055-7711-171, una breve pausa e poi torniamo con voi.
5: A tra poco.
11: Radio Firenze Viola. New
12: message. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
11: Radio Firenze Viola.
5: Di nuovo in diretta, sempre qui con Luca Calamai, Palla al Centro, Radio Firenze Viola, Lady Radio. Solitamente siamo abituati a rientrare con i messaggi audio degli ascoltatori e a breve avremo modo di riprodurli, ma allo 055-77-111-71 si è prenotata Carmela da Salerno. Ciao Carmela,
6: ciao,
5: buon pomeriggio.
6: Ciao Carmela, grazie di essere con noi.
13: Ciao Luca, ciao Chiara, tutto bene?
6: Insomma, è difficile dire con questo mercato, con queste emozioni che ci arrivano da questa squadra, è difficile non provare a sognare. Il calcio senza possibilità di sognare per me non è mai stato accettabile, per cui finalmente devo dire grazie al presidente commisso e grazie a Fabio Paratici, perché hanno capito che questa città aveva voglia di ritornare a sognare.
13: Ma è per questo che ci tenevo a fare questa telefonata, anche perché l'anno scorso voi siete stati sempre abituati a sentirmi molto arrabbiata, molto sì, critica, no? Cioè non ne ho fatte di belle telefonate in realtà, se ci penso bene, però ci tenevo anche io da parte mia a esprimere quest'area comunque che si respira diversa, veramente diversa. E credo che io non ho commentato il mercato, perché di solito lo faccio alla fine, però il colpo per esempio di Mazzantuno per me meritava, e per tutti quelli, come diceva Chiara prima, che non andiamo a guardare il pelo nell'uovo del tipo di contratto che è stato offerto a questo ragazzo, a me non interessa che lui faccia solo un anno, che venga in prestito e poi debba andar via, ma non mi interessa per più di una ragione. Innanzitutto perché forse noi dimentichiamo da dove noi siamo,
6: esatto,
13: da dove veniamo,
6: esatto,
13: cioè
6: esatto.
13: Noi veniamo da un anno che è stato distruttivo sotto tutti gli aspetti, sì, morale, fisico, nervoso, abbiamo perso credibilità agli occhi di tutta Europa che ci ha guardato, cioè si è dovuto partire da zero. Si è capito finalmente che bastava mezza persona che capisse qualcosa di pallone per entrare in società, si è capito come si fa calcio, come si fa un mercato, come si comunica, perché la stessa, lo stesso comunicato fatto ieri da Commesso riguardo alla storia che per me si sta pure prolungando tanto di Antognoni, cioè è dettata da un lavoro studiato. Ora io non credo personalmente che è stata tutta opera di Commesso, perché non ci credo.
6: Ma è normale,
5: però per me era quello che in un certo senso abbiamo sempre chiesto, magari riconoscere questo, anche limiti dettati dall'inesperienza, normale, cioè, e affidarsi, certo, a persone consapevoli.
13: Certo, ma non accadeva perché non c'è nessuno che te lo diceva.
6: Esatto.
13: Voi le ricordate le conferenze stampa, anche di un dopo partita? Non avevano né capo né coda per le risposte che venivano date, per un'osservazione, se era permaloso, su ogni critica. Cioè, non si sapeva che cos'era la comunicazione. Allora, anche questo è entrato, secondo me, nel compito di Paratici, di dire: guarda, noi alla piazza dobbiamo innanzitutto restituire entusiasmo.
6: Esatto.
13: Ed è una delle pochissime squadre che sta facendo mercato, ma non in uscita e in entrata. Cioè, noi dimentichiamo anche questo. Io, mio marito è napoletano, mio marito è nervoso perché il Napoli non compra. Ieri sentivamo la trasmissione e mio marito dice: ah, sei mosso in mercato, ma perché, chi ti sei preso? Ho detto io. Lì no, chi se n'è andata? Ah, complimenti.
5: Però rende l'idea, Carmela, è impagabile sentirti così, come giustamente hai sottolineato tu, dopo aver condiviso anche tutta l'amarezza, la preoccupazione, la disillusione della stagione passata, e ovviamente anche con tutto il vostro gruppo, con il Viola Club Baraonda. Speriamo di ritrovarvi, vi auguriamo un'ottima estate, un abbraccio.
13: Sicuramente. Grazie. Ci vediamo presto a Firenze. Grazie, un bacio.
6: Grazie Carmela. E da Carmela passiamo agli audio.
5: Sì, con Marco Tonelli prontissimo.
14: Buonasera ragazzi, via ci sta costruendo forte la squadra, forte. Però occhio,
6: eccoci,
14: perché gli esterni mi sembrano dei buoni giochisti, ma non hanno la cattiveria, la grinta per difendere bene, sicché lì bisognerà che Grosso ci guardi bene dentro, molto bene dentro. Non si deve prendere tutti i colpi che si è preso l'anno scorso, se no è un caos. Ciao
15: Giancarlo. Antognoni deve fare soltanto una cosa: vergognarsi, perché questo rancore qui proprio non ci deve essere. Avrà tutte le sue ragioni del mondo, ma uno che gli porge il ramoscello di ulivo in questo modo, che ha fatto un gesto bellissimo come ritirare la maglia per un anno, il numero 10, lui continua imperterrito a rimarcare questa cosa, si deve vergognare.
16: Buongiorno, ma io premetto che sono da sempre un ammiratore di Antognoni, l'ho sempre difeso davanti a tutto e a tutti. Questa volta secondo me ha sbagliato, perché a questo punto lui doveva accettare, e anche se non è detto che accettando condividesse o perdonasse quello che gli era stato fatto, lui poteva accettare solamente per rispetto ai tifosi, quindi per me ha fatto un errore.
17: Va bene Antognoni e la Fiorentina, però a questo punto secondo me avrebbe anche belle rotte, perché non c'entra nulla Joseph con Rocco o con Barone perché fate voi.
18: Allora, io parto dal presupposto che io sono con Antonio senza se e senza ma, anche se non condivido la sua scelta, però va rispettata, perché nessuno di noi e nessuno di voi sa come sono andate realmente le cose, ok? Perché Antognoni gli si può perdonare e far passare tutto, perché lui è una leggenda, la leggenda della Fiorentina, e quello ha dato lui, la Fiorentina non ha dato nessuno, e chi non glielo riconosce, a parte che è un irriconoscente, o chi lo critica o chi lo dileggia o chi lo infama, a parte che ne sono delle brutte persone, ma non sono tifosi della Fiorentina.
17: Oh Luca, e ci credo che sia un piacere avere accanto Chiara al posto di Tommaso Loreto, che può mettere Chiara con quel nuvolone di Loreto, dai. Che paragoni sono?
6: Allora, no, Antognoni, abbiate pazienza, amico che hai telefonato. Il concetto della vergogna abbinata a Antognoni per me è inaccettabile.
5: Mi fa male.
6: E quindi noi ti mandiamo in onda. ma è inaccettabile e vuol dire te non conosci la storia di Giancarlo Antognoni, abbi pazienza. Ben altre persone si dovevano vergognare anche in quest'ultima vicenda di Antognoni, ben altre persone si sono comportate loro sì con Antognoni in maniera vergognosa. Poi ve lo ripeto, io fossi stato Antognoni mi avrei fatto una scelta diversa, ma la parola vergogna abbinata a Antognoni per me è follia. Comunque, come vedete, Radio Firenze Viola.
5: Sì, sono molto d'accordo, Luca, permettimi di dirlo, con quell'ascoltatore che sottolinea come comunque vada rispettata la volontà di Antognoni, magari non condividendo quella che è la sua decisione oggi, ma senza in un certo senso cancellare ciò che è stato ed è per la Fiorentina alla luce di un qualcosa che non si comprende a 360 gradi.
6: Allora, 348-7513-933, messaggi audio scritti per gli ascoltatori di Lady Radio, 3925727775, e poi io e Chiara aspettiamo le vostre telefonate allo 055 7711 171. Come ho detto, stasera si gioca l'ultima partita ufficiale, poi ci sarà il debutto, l'ultima partita amichevole, poi sì, sarà il debutto ufficiale, non so quando arriva Pietro, io mi fermo sempre un attimo, no, perché qui ragazzi come si apre la porta ci blocchiamo, perché qui ogni minuto arrivano dal mondo di Radio di Firenze Viola e dal mondo di tutto mercato arrivano notizie a getto continuo. Allora è l'ultima amichevole che porterà poi alla prima partita ufficiale, che sarà contro il Benevento o il Ravenna, prima partita ufficiale di Coppa Italia, sì. E quindi oggi credo sia anche opportuno cominciare, Chiara, a chiedersi che tipo di Fiorentina sta nascendo, perché non so se abbiamo già il prossimo ospite in linea, chiedo sì, e quindi saluto e ringrazio, gli rubiamo 10 minuti, così gli ho promesso, mister Gautieri. Ciao mister, buon pomeriggio.
19: Buon pomeriggio,
5: ben trovato.
6: Ecco, perché non c'è dubbio che a me è venuto, mi viene un po' da ridere, per carità sono bei problemi, mister Gautieri, però Grosso arriva qui e oggi arriva con una pressione non indifferente. È vero che lui è stato scelto da Paratici, è vero che lui ha lavorato nel settore giovanile su invito di Paratici, tutto bene, però mister, è chiaro che oggi sta nascendo una Fiorentina che un po' di pressione a chi l'allena la mette, anche perché poi è una Fiorentina da costruire, no, in campo.
19: Vabbè, sicuramente Firenze è comunque ti porta a delle pressioni, no? Poi aver preso un allenatore come Grosso, che comunque è un allenatore di grandissima prospettiva, questo sicuramente Fabio lo sa, deve essere anche contento che comunque la Fiorentina sta costruendo una squadra forte, sta mettendo a disposizione del proprio allenatore una squadra che può sicuramente competere con le grandi, e di conseguenza tutti si aspettano un qualcosa in più, anche perché sappiamo benissimo l'annata dell'anno scorso della Fiorentina, ecco.
6: Certo, è che poi un'annata che tra l'altro ti abbiamo spesso disturbato, un'annata che tra l'altro ha visto un altro allenatore, in questo caso Vanoli, che secondo me è stato determinante, perché ragazzi poi sembra tutto facile, ma Vanoli è riuscito a tenere in piedi la squadra. Senti mister, ti chiedo tecnicamente quanto è complicato passare da un'idea di calcio che era quella standard di Grosso, no? Il 4-3-3, suo marchio di fabbrica nell'ultima dimensione col Sassuolo, con Berardi, Laurentier, c'era anche Volpato che poi ora è finito in questa storia un po' delicata. Ti arriva Mastantuono e Mastantuono ti porta a immaginare più un 4-3-2-1, e negli ultimi 10-15 giorni Grosso ha un po' sterzato su questa idea di calcio. È molto complicato per un tecnico cambiare questi due moduli?
19: No, sai, 4-3-3, 4-3-2-1, comunque è una questione di campo, poi c'è di dire un pochino più stretto, evidentemente puoi giocare più in verticale, bisogna anche capire i giocatori che hai per metterli poi nelle migliori condizioni di esprimersi al massimo, no? Io un allenatore poi non deve essere assolutamente integralista, evidentemente in accordo con la società stanno cercando di costruire una squadra importante, indipendentemente dal sistema di gioco, perché poi sappiamo benissimo, si passa da un 4-3-3 a un 4-3-2-1, vuol dire che i due esterni diventano un pochino più stretti e ti fa capire che comunque giochi più in verticale che in ampiezza, no? Perché i giocatori che metti in campo ti possono creare quelle situazioni. questioni lì. Un allenatore deve saper fare tutto, ma soprattutto deve essere bravo a mettere nelle condizioni migliori i propri giocatori, ecco.
5: E in tal senso, avendo citato l'allenatore, la società, ma anche il mercato, quindi mettendo tutti questi elementi sul tavolo, quanto è importante che Grosso possa comunque contare su una figura come Paratici, che già conosce e con il quale condivide anche alcune visioni in termini professionali? Perché forse a Firenze negli ultimi anni è mancato questo: l'allenatore tante volte veniva percepito come solo, soprattutto nei momenti di difficoltà, momenti nei quali la società dimostra la sua forza aiutandolo e sostenendolo.
19: Allora, la prima cosa che ti insegnano a Coverciano quando vai a prendere la patentina è quello che te lo dicono: l'allenatore è un uomo solo, no?
6: Sì, lo dice sempre Renzi, Olivieri lo dice sempre, è un uomo solo. Raccontano un sacco di barzellette, tutte belle parole, poi alla fine quando sei solo, quindi sono problemi, nuoti o affoghi,
19: quando non vinci, quando non arrivi, esatto, nei risultati, non esiste progetti, non esistono parole, non esistono discorsi fatti all'inizio. Purtroppo sappiamo benissimo che il campo è quello che determina, puoi dire e fare tutti i discorsi iniziali, se poi vinci e ottieni dei risultati, i discorsi iniziali li puoi portare avanti, se perdi 3-4 partite sappiamo benissimo e poi salta tutto, no? Il problema italiano è proprio questo, cioè non c'è prospettività, certo. Guarda solo al risultato immediato, sì. E se non c'è, dal discorso, ma questo lo vediamo, e in conseguenza abbiamo visto questo qua, come dice Giulio Letta, pedava.
6: Cioè, allora chiedo poi a Marco Tonelli se è possibile, gli rubiamo ancora veramente 3-4 minuti, sentiamo se, perché la voce veniva un po' distorta, casomai se puoi richiamare
5: il mister. Diamo un paio di aggiornamenti, Luca,
6: sì,
5: se sei
6: d'accordo. Al volo un paio di aggiornamenti.
5: In questi minuti Sky ha sottolineato come Franco Mastantuono sia atteso a Firenze oggi pomeriggio e raggiungerà poi il Viola Park in vista dell'amichevole tra Fiorentina e Deportivo in programma, sì, oggi alle 20:00, quindi dovrebbe essere oggi nello specifico.

0: È una mezzala sinistra, poi è evidente che in questo momento di costruzione si è anche alzato un po' nel 4-3-2-1, ma insomma una mezzala. Poi si aspettava Fagioli, per il momento non hanno mai giocato insieme Fagioli e Ouali, se non Ouali, Ouali come si chiama, se non pochi minuti all'amichevole contro il Gubbio. Ecco, se, e sta arrivando probabilmente Tosved, e poi c'hai Ndur, c'hai Mandragora, c'hai Briscianini, c'hai Fabian, ce n'hai uno più di mille. Ma la domanda che più mi incuriosisce è questa: secondo te Ouali e Fagioli possono coesistere?
1: Sì, sono giocatori di qualità. Comunque abbiamo visto anche l'anno scorso Fagioli, l'abbiamo detto, che oltre, per me, oltre al discorso che può fare il play, è un giocatore che può fare anche l'interno, l'interno di centrocampo. Sai, quando poi hai giocatori così importanti, non ci dimentichiamo che il Napoli di Spalletti ha giocato con lo Bocca e Gilmour, no? E c'erano tanti dubbi, eppure poi è stato fatto un lavoro straordinario sotto l'aspetto del centrocampo. Per me possono coesistere, è normale che poi bisogna sempre avere l'aiuto del gruppo, dei giocatori che comunque vanno in campo, di dare un equilibrio importante, specialmente nel discorso della fase di non possesso. Però questi due giocatori secondo me possono coesistere, sicuramente Grosso ci lavorerà molto e darà l'equilibrio giusto per far sì che questi giocatori non solo ti possono dare tanto sotto l'aspetto tecnico, ma ti possono dare anche tanto sotto l'aspetto tattico, perché si guarda lì, ma poi bisogna capire dietro chi c'hai nella Fiorentina, giocatori strutturati, e avanti con i giocatori che sta prendendo. I giocatori che hai in questo momento qui sono giocatori che comunque, quando poi vai a mettere la palla giusta con i piri giusti del centrocampo della Fiorentina, ti togli delle grandissime.
0: Non c'è dubbio. Allora, l'ultima cosa che ti volevo chiedere riguarda Ken. Noi abbiamo avuto la sensazione che a inizio del mercato, quindi sto parlando da metà giugno, cioè la Fiorentina fosse lì in attesa dell'offerta giusta. L'offerta giusta non è arrivata a metà giugno, non è arrivata nemmeno nei 15 giorni di clausola, che però era 62 milioni, era difficile immaginare che qualcuno si presentasse. Non è arrivata nei secondi 15 giorni di luglio, e la Fiorentina ha fatto sapere in maniera informale che Ken resta. Ti chiedo se avere ancora Ken è positivo, o se i dubbi che si è portato addosso nell'ultima stagione, un po' comportamentali, ma direi soprattutto fisici, sono un campanello d'allarme.
1: Ma sai, qua un giocatore come Ken, in questo momento qui dove lo stiamo citando, viene messo sul mercato e dove non c'è richiesta, e dove la Fiorentina non riesce ad ottenere ciò che vuole, è normale che resta lì, perché è un patrimonio della società, si deve mettere in discussione e deve capire che deve giocare per il bene della Fiorentina, perché comunque è un giocatore importante, è un giocatore che evidentemente non è riuscito ancora a dare quello che tutti si aspettano, ma soprattutto lui deve capire di essere un giocatore forte. La Fiorentina ha bisogno assolutamente di Ken, va responsabilizzato, ma sicuramente la Fiorentina deve parlarvi e deve capire che intenzioni ha questo ragazzo qui, anche perché se non c'è richieste devi giocare, vieni pagato e devi cercare anche di soddisfare. È una società che ti paga profondamente, è una piazza che si aspetta molto.
0: Non c'è dubbio, io ci vedo molte similitudini con la vicenda Leao col Milan, che il Milan lo voleva vendere, l'offerta non è arrivata e ora sta iniziando la retromarcia. Cioè, ragazzi, se non arriva alle offerte giuste, ma credo che questo debba essere per la Fiorentina, sì, può essere un fastidio, ma comunque c'ha il centravanti alla nazionale, credo ci sia di peggio nel mondo, ma sì, un messaggio soprattutto per Ken, cioè che lui deve capire che una certa fiducia anche a livello internazionale se la deve riconquistare a suon di gol. Grazie a Carmine Gautieri, grazie per
1: grazie
0: essere stato
1: voi
0: con noi, grande
2: grazie,
0: piacere. Allora, io ripartirei da Valentini, perché mi scriveva anche Niccolò Santi che la Fiorentina conferma che la trattativa per la cessione di questo difensore all'Alaves è veramente in retta d'arrivo. Poi ovviamente qui, cara Chiara, qui c'è una grande differenza se te riesci a fare cassa su Valentini devo dire che l'operazione Moreno è stata estremamente positiva, poteva essere addirittura migliore se Moreno avesse accettato il Wrexham. Lì si parlava addirittura di 8 milioni a titolo definitivo e più una percentuale sull'eventuale ripartenza. Poi la Fiorentina si è dovuta accontentare 5 milioni e mezzo del Venezia, quindi è evidente che è importante capire se Valentini

0: ti va in prestito semplice, se va in prestito con l'obbligo di riscatto, se va in prestito col diritto di riscatto, se va invece a titolo definitivo. Però è evidente che un altro di quei giocatori che la Fiorentina deve sistemare, andato via Valentini, ci restano Barak, ci resta Nzola e ci resta Sottil. Questi sono difficili,
1: sono difficili. Infatti, proprio avvicinandoci anche al mercato, abbiamo sottolineato l'importanza di scindere il lavoro di Paratici per quanto riguarda le entrate e quello relativo invece alle cessioni, che purtroppo in un certo senso ti portano a pagare anche scelte errate nelle stagioni precedenti. Sappiamo quando poi un giocatore non riesce a rendere e magari deve anche girare più squadre, diventa estremamente complesso trovare la soluzione che accontenti lui e che metta la Fiorentina anche nella condizione di poter gestire una cessione non in linea con le aspettative. Sicuramente è stato fatto un ottimo lavoro anche in tal senso.
0: Allora, mentre chiedo poi a Chiara di pescare un paio di messaggi, mi soffermo su, io ho fatto l'elenco dei giocatori che sicuramente partiranno, poi se partiranno, come partiranno, questo lo dirà. Ricordatevi, gente come Sottil, come Nzola, sono operazioni da ultimi giorni di mercato e probabilmente, temo, in un prestito semplice o con diritto di riscatto per gli avversari, per la controparte, quindi una soluzione ottimale. Poi però ci sono anche dei giocatori che invece qui dovrebbero portare soldi, pensa a Dodò, Fortini meno, ragazzi, Fortini preparatevi, Fortini ha uno stipendio bassissimo, chi è interessato a Fortini è in grado di trattare con Fortini da una posizione di grande forza. La Fiorentina ha solo 10 mesi di contratto ancora, cioè io su Fortini faccio fatica a immaginare. Lì la partita vera te la puoi giocare sulla rivendita successiva, magari sperando che questo ragazzo esploda. Ma Dodò, ragazzi, Dodò in partenza era un giocatore da 18-20 milioni, e qui questo silenzio assoluto sicuramente non giova, perché abbassa la potenzialità di trovare cassa. E ho smesso di parlare di Gudmundsson, sono in attesa di capire quello che si fa su Piccoli. E poi io vi ho fatto l'elenco dei centrocampisti, al momento c'è Olai, Attà, Fagioli, Mandragora, Fabian, Brescianini, Ndur, sono già 7. Sappiamo che se non arriverà Torsved arriverà un altro, ma secondo me arriva Torsved, quindi siamo a 8. Di questi 8, chiaro, almeno 2 devono andare via, non lo so. Se addirittura ragionassi di portare la squadra sul 4-2-3-1, forse anche più di 2, perché poi sarebbero anche troppi, non lo so. Quindi lì c'è tanto da fare e io mi auguro e spero per la Fiorentina che riesca a inserire una contropartita tecnica magari nell'operazione Tosved. Lì potrebbe essere Brescianini, potrebbe essere Fabian, ma quello che mi innervosisce, lo dico fin da ora, è Dodò, perché se Dodò fa il furbo è chiaro che mette la Fiorentina in grande difficoltà, perché la Fiorentina ha già risolto il problema della fascia destra con Jimenez e João Mario, quindi ha dichiarato pubblicamente che Dodò è fuori dal progetto. Però se te vuoi fare il furbino, aspetti gli ultimi giorni e magari a 48 ore dalla fine del mercato fai venire fuori la società dove ti hai già l'accordo che ti mette sul piatto 7-8 milioni, e lì poi metti la Fiorentina in grande difficoltà. Qualche messaggio e poi andiamo in pausa, Chiara.
1: Sì, al 348-7513-933, così come al 3925-727-775, come puoi immaginare, Luca, di Antognoni è un tema che scalda.
0: No, scalda e ferisce, perché ragazzi è così, ma anche noi che siamo, io che sono Antognoni, sempre e comunque, siamo tutti in un momento di difficoltà.
1: Guarda, ci scrive ad esempio Andrea da Prato: io sono per il libero arbitrio, perciò rispetto Giancarlo, ma mi dispiace, avrà le sue ragioni. A Firenze era un puro, non partecipando alla festa un po' macchia la sua immagine, ed è un peccato perché la gente ora, sbagliando, lo vedrà come un orgoglioso di 70 anni. Ci scrive anche Lorenzo di San Gimignano: io penso che è un peccato che non ci sia Giancarlo Antognoni al centenario, ma avrà le sue ragioni, io rispetto la sua decisione. occasione. Buongiorno, unico 10, ci scrive Alberto da Genk. I tifosi vengono al primo posto, noi siamo la Fiorentina. E lì Giancarlo mi ha deluso, per me rimarrà comunque unico il mio capitano. Vorrei sapere se Baggio ci sarà alla festa, sì, per i 100 anni.
0: Mi risulta di sì, mi risulta ci sarà Batistuta. Credo di avere qualche dubbio su Rui Costa, ma questo stanno cercando di vedere se poi eventualmente fosse in grado di collegarsi, non lo so, ma insomma tutte quelle che sono, poi ho letto che ci sarà la manifestazione dei tifosi anche, sì, il 25, sì, se, sì, non sbaglio, o il 26,
1: sono già apparsi tanti,
0: non so se il 25,
1: tanti striscioni,
0: il 26,
1: in città,
0: perché è collegato all'altro compleanno, voi sapete, sì, ci sono due compleanni, quello che noi abbiamo battezzato, non noi di Firenze Viola, quello che è stato battezzato come compleanno ufficiale, che è il 29, ma poi c'è un altro compleanno e questo sarà festeggiato, ho letto, di un
1: il 25 agosto, appuntamento alle 19 in Santa Maria Novella.
0: Esatto, immagino ci sarà, sì, un fantastico
1: con
0: corteo
1: a partire dalle ore 21.
0: Quindi mamma mia, quelle sono le emozioni vere. Allora, la prima ora è volata via, vi ricordo ancora i messaggi al 348 753 933, saremo ancora un'ora in compagnia degli ascoltatori di Lady Radio, per loro il 392572 7775, ricordo il telefono per parlare direttamente con noi 055 7711 171. Una breve pausa e poi Chiara e io torniamo.
2: Radio Firenze Viola.
3: Se senti vibrare il cuore, stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
4: La passione viola non si ferma mai. shop.brividosportivo.it, lo shop per i veri tifosi. Maglie e gadget, tutto per vivere la tua fede viola al massimo. Non perdere l'occasione di essere parte della storia. Grande novità, troverai sullo shop del Brivido Sportivo in prenotazione il cofanetto Viola 100, i 100 anni di storia della squadra di Firenze, scritto in collaborazione con il Museo Viola. Visita shop.brividosportivo.it e scopri le nostre offerte esclusive.
5: Da oltre 60 anni Chiar di Luna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in Viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi Viola. Chiar di Luna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia.
6: Tifosi Viola, venite a scoprire i sapori autentici della Toscana all'Arrosto Girato, nel cuore delle Sieci. Da quasi 60 anni soddisfiamo i palati con specialità toscane, antipasti, primi piatti e i nostri celebri spiedini al girarrosto. E se ancora non vi basta, abbiamo la nostra bistecca alla fiorentina. Vi aspettiamo a pranzo e cena dal mercoledì al sabato. Non perdere l'occasione di gustare la vera tradizione. Nuovo Arrosto Girato, dove la Toscana prende vita nel tuo piatto. Vi aspettiamo in via Aretina 178 alle 10.
7: Tifosi Viola, l'Arrosto Girato è aperto anche la domenica a pranzo. Il Costa ci va, ma di che si ragiona?
3: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
2: Radio Firenze Viola.
8: Buon pomeriggio ragazzi, leggermi da Massa. Io l'avevo ampiamente anticipato ieri con un vocale, a me non era piaciuto per niente invece il comunicato, nella modalità soprattutto, ma anche nella sostanza. Era chiaro che fosse un modo per mettere ulteriormente Giancarlo con le spalle al muro e metterlo in pubblica piazza, cioè se tu devi risolvere una problematica radicata, profonda, un malessere, un cortocircuito tra la proprietà ed Antognoni, non era così. Cioè dovevano parlarsi in maniera privata, segretamente, vedersi, incontrarsi, magari non avrebbero risolto nulla, ma non così. Così gli ha messo Firenze contro.
9: Ciao Chiara, ciao Luca, e ciao, volevo Silvana. Dire questa, non mi sono mai espressa sulla vicenda Antognoni e società, però secondo me adesso lui dovrebbe veramente un attimino riflettere. Lui non va al centenario per la famiglia Commisso, per quel presidente o per un altro presidente, perché ce ne sono stati tanti nella Fiorentina di presidenti, ma la Fiorentina è dei tifosi, lui va per noi, perché per noi lui rappresenta il mondo Fiorentina, e se non capisce questo è un po' difficile accettarlo come tifoso. Ciao a tutti, Silvana.
10: Ciao, buonasera. Ma io penso che le parole di Chiara siano quelle più giuste. Tutti ci hanno perso un qualcosa, quindi è inutile andare a cercare risposte da una parte, dall'altra, quello è successo, quello. Lui ha preso la sua decisione, il presidente, il nuovo presidente gli ha teso la mano, i contrasti con la vecchia gestione evidentemente sono rimasti. Lui 5 anni fa si era promesso di non venire al centenario, e i tifosi sono lì tutti a aspettare il sì di quest'uomo, e le stavo la bandiera per questa maglia, per questi colori, e non sarà così. Chiudiamola qui, ragazzi, basta, le decisioni sono state prese.
11: Ragazzi, purtroppo Antognoni, come tanti, è rimasto seccato e frustrato dal fatto di non aver avuto un incarico economico come lui voleva, perché l'aveva detto anche lui a suo tempo, e anche dalle dichiarazioni del figlio emerge che lui voleva un ruolo, voleva un riconoscimento, però la società non era obbligata a darglielo il riconoscimento. E uno può scegliere i suoi professionisti, come in tutte le aziende. Detto questo, viva Antognoni, ma viva anche la Fiorentina, che continua a esistere anche senza Antognoni.
12: Buongiorno, io ho sentito Luca, diceva ero al funerale di Baresi, gli ho avvisato, Giancarlo è rimasto piacevolmente colpito, tornando a casa qualcuno gli ha fatto cambiare idea. Ma comunque io direi di chiuderla qui, anche basta, non viene, basta, fine, non la tiriamo per le lunghe, perché poi non si è neanche capito cosa vuole, cosa dovrebbe fare la società, o se ormai è troppo tardi, finiamola qui, basta, è inutile parlarne, via.
0: Allora io risposo. Io, Luca Calamai, come ha finito quell'amico? Viva Antognoni, viva la Fiorentina.
1: Sì,
0: ecco,
1: sì.
0: Io mi piace questa
1: sono
0: logica.
1: Con te, Luca, e con il nostro ascoltatore.
0: E vi continuate a mandare messaggi, ovviamente. Quante? Il 90% sono dedicate a Antognoni,
1: sì.
0: Chiaro. È così. E pensa, sta atterrando Mazzantuono. E il 90% dei messaggi è questa vicenda Antognoni, no? Lo dico perché per capire quanto sta toccando il mondo del tifo viola. Quindi 348 7513933 per messaggi audio scritti, per gli ascoltatori di Lady Radio che saranno un'altra ora insieme a noi, il 3925727775. Aspettiamo ancora le vostre telefonate allo 055 7711 171. Saluto e ringrazio il mio amico Michele Fratini, ridite
13: Luca.
0: Chiara, ma è un
1: ciao,
0: grande
1: Michele, ben trovato.
0: Allora Michele, poi parliamo di Mazzantuono, di calcio, di mercato, eccetera eccetera, però non, qui siamo invasi di messaggi, è un momento molto delicato, come ho detto. Vorrei quindi anche il tuo parere su questa vicenda di Antognoni, sapendo che lo chiedo a una persona che ha condiviso un percorso, condivide un percorso di amicizia e di stima professionale anche con Giancarlo Antognoni.
13: Ma io sono sempre stato d'accordo con Giancarlo, ho rispetto di Giancarlo, però sono 2 mesi che cerco di parlarci di e lui chiaramente è anche libero di fare di testa sua, cioè le sensazioni sono sue. Io personalmente, ma non sono Antognoni, sono grande amico di Giancarlo, io sarò presentissimo al centenario con mio figlio è tifoso, io da Fiorentina andrò sicuramente al centenario, parlo di me però Luca.
0: certo.
13: Però non sono Giancarlo, che vuol dire non ho avuto il rapporto diretto con chi, e non so nemmeno il tipo di rapporto che ha avuto lui. Sicuramente avrà anche le sue dovute ragioni, però a un certo punto non si può nemmeno giudicare, perché chi non sa le cose, a prescindere dall'apertura, non si può nemmeno giudicare, perché quando io ci vado, parlo di me, ma sono Michele Fratini, non sono Giancarlo Antognoni, io mio figlio ci vado, ed è giusto anche che ci vada io.
0: certo.
13: Ma non ho giocato la Fiorentina, non ho lavorato nella Fiorentina, non ho dato cuore, testa e gamba alla Fiorentina e tutto quanto. Dunque cerchiamo di leggere bene. Solamente non lo so, ritirare la maglia per un anno, dico la mia, o si ritira per sempre, oppure è una bella apertura, Luca, ma ritirare per un anno, scusami, a Napoli la 10 non la vedo più. Cioè, dunque, mi piace l'apertura, però se si fa l'apertura senza polemica alcuna, facciamola bene. Ecco, la ritiriamo, punto e basta. Scusate, questo appunto mi sembra giusto farlo, perché non sono l'avvocato di alcuno, ripeto, io ci andrò felicissimo ad andarci, parlo di me. Però, c'è il però, nessuno Antonioni, tutti possiamo essere bravi a dare la nostra, anche se poi c'è la canzone di Fufo che parla chiaro e guai parla male Antonioni, sì, che mi piace molto. Scusate, ma però, ripeto, ho letto di tutto, la leggenda, l'uomo. Ragazzi, ma come si può giudicare Antonioni?
0: No, no,
13: ma poi perché giudicare? Poi perché giudicare? Scusa, perché giudicarlo? Avrà scelta di fare come si sente, non come vuole, come si sente. Ma quando dicono che manca rispetto a noi fiorentini, ma chi l'ha detto? Ma chi l'ha detto?
0: No, no, condivido. No, no, ma è sono scelte, ragazzi, non mica offendere. Non
13: c'è. Tutti siamo liberi di scegliere, certo, siamo liberi di dire la nostra, però ci vuole rispetto.
0: No, no, ma infatti, sì, come ricordo.
13: A differenza di molti, l'ho visto con le lacrime, ma non ora, per Firenze, quando prese la promenade, sulla promenade il Golden Food. Lo dedicò a Firenze, la Coppa del Mondo l'ha dedicata a Firenze. Ci vuole memoria, ci vuole e rispetto, Luca.
0: No, no, ma non me lo dire a me, che ho appena detto che non accetto il concetto di vergogna abbinata ad Antonioni. Proprio è una cosa che
13: nemmeno io,
0: che me lo permettete, è una vergogna abbinare la parola vergogna. Dopodiché, però, è maggiorenne vaccinato, Luca, e fa le sue decisioni.
13: Dopodiché, secondo me, ecco, ripeto, io ci vado, ma nessuno è lui.
0: Certo,
13: nessuno.
0: Non c'è dubbio. Fammi pensare, sarò Alice nel Paese delle Meraviglie, fammi pensare che ci sono ancora quanti giorni? 20.
13: Anche a me, fammi pensare
0: che c'è ancora un po' di tempo, perché
13: una cosa è certa, meno se ne parla meglio è.
0: Sì.
13: Bravissima la società che ha fatto l'apertura, bravi. Bravi, non era dovuto, bravissimi, però meno se ne parla meglio è, perché alimentare o fomentare la questione, no, meno se ne parla meglio è, punto.
0: No, no, non c'è dubbio. Sai, oggi noi ne parliamo, Michele, perché ieri Giancarlo Antonioni ha motivato in maniera diretta, quindi sì, non attraverso chi dice, in maniera diretta, che lui non partecipa, che lui è rimasto addirittura delusissimo, sì, da determinate cose. Quindi oggi c'è una posizione di Giancarlo Antonioni che è ufficiale, e quindi oggi è inevitabile che giornalisticamente, ma non è, guarda, da questo non è un problema giornalista, io ti dico, Antonioni è Firenze, è un pezzo di ognuno di noi, della mia età, un grandissimo pezzo, e quindi siamo, per me, viva Antonioni, ribadisco, ho ancora la speranza che si trovi un punto d'incontro, perché così secondo me non ne esce nessuno vincitore, ecco, nemmeno, quindi troviamo una maniera per evitare di perdere qualcosa, ecco,
13: Luca, me lo auguro anch'io, più di voi.
0: No, no, lo so.
13: Che
0: lo so,
13: questa benissimo cosa finisca benissimo. Ripeto, me lo auguro anch'io, più di voi. Però, di forza, in fiorentino non si fa nemmeno l'acceso. Calmi, mancano 20 giorni, 23 giorni. Tutto può essere, però non forziamo la cosa. Calmi. Ora, anzi, una gentilezza la vedo io, perché è giusto che ognuno fa il buon lavoro, basta parlare di questa questione. Parliamo di Mastantuono,
0: ecco,
13: arriviamo
0: bene, parliamo di Mastantuono, allora,
13: di altro.
0: Michele, Michele Fratini è un grandissimo conoscitore di calcio, uno scouting bravissimo, ma Stantuono quanta tanta roba è? Che cosa ti aspetti da questo giocatore?
13: Ma noi abbiamo preso, non siamo riusciti anni fa a prendere Nico Pazza a Firenze, è arrivato oggi, ma arriverà, ma Stantuono. Stessa caratteristica, stesso piede mancino, stesso club appartenenza alla Madrid, ha qualche anno meno perché Nico Pazza nel 2004, Stantuono nel 2007, anzi per esattezza 14.08.2007, tra pochi giorni, 8 giorni, compirà 19 anni. Talento puro, mancino, questo non è che non si può mai, a questo si può solamente lucidare il colpo, al colpo, la giocata, al dribbling, a giocata testa alta, diciamo, consentitemi, un Bernardeschi all'ennesima potenza, cioè quando parte all'ennesima potenza, talento però, talento nato, e con lui che gioca tutto campista, perché va a prendere palla addirittura al centrocampo di punta, non può fare l'esterno,
0: parte largo.
13: Ma non è, non ha nello stretto, è bravo il dribbling, non ha, diciamo, secondo me
0: la progressione, non ha la progressione, ma non è
13: un esterno, lui è bravo un trequartista, oppure un tutocampista. Dico Paz, lo vedi, centro del campo, solo tre quarti, va, poi sì, magari si destreggia per invertito, io lo immagino. Lui, la Fiorentina secondo me avrà l'uomo, il talento che non darà punti di riferimento. Dunque, chi si aspetta una Fiorentina statica di modulo sbaglia.
0: Esatto.
13: Io posso dire anche giocherà con 4-1-2 dietro le punte, posso dire giocherà con 4-2-3-1 a fare il terzo dietro la punta. Una cosa è certa, che con Ken, che ama, adora essere lanciato in profondità, con uno così c'è da divertirsi veramente. Grande Fiorentina, stanno all'esterno la Fiorentina a testa alta, una Fiorentina dove c'ha 8 undicesimi di giocatori nuovi. L'unica cosa che potenzierei è la difesa.
0: Io direi che
13: il centro difensivo secondo me ancora è vero, è stato investito con questo ragazzo Vieri, però secondo me ecco lì registrare un po' la cosa a livello difesa 4 schierata, i due centrali, uno secondo me manca.
0: Esatto. Senti, poi Chiara andrà a pescare tra i messaggi eccetera, la sensazione, anzi ti vorrei dire la certezza, è che la Fiorentina acquisterà anche un grande attaccante esterno, ecco, calcolando che Mastantuono comunque parte un po' da destra, forse andrà a cercarlo a sinistra, anche perché la posizione di Gudmundsson è ancora in bilico.
13: Allora tornando a Bernardeschi, ha fatto anche l'esterno. Bernardeschi è rinato a Bologna perché finalmente vi gioca solo tre quarti. Castrovilli ha perso il talento perché l'hanno messo a fare la mezzala. Basta adattare i talenti devono fare quello che vogliono.
0: Certo.
13: Tra l'altro la caratteristica di un talento è che non ha mai continuità, gioca quando ha voglia. Dunque, se te li vai a imporre anche dove stare, la mattonella, lo vai ad educare, no. Il talento è anarchia, estro, è giocata, è fantasia, è lui, è tutto questo. Ripeto, la presa della Madrid, non con tutto rispetto, nacque in quel di Napoli, una polisportiva o una squadra di periferia. Questo talento puro. Attenzione, aveva Güler della Madrid, poi c'ha Nico Pazza e Serato, c'ha appunto Mastantuono. Quanti ne ha? Quell'azione bellissima.
0: Quanti ne compra, soprattutto?
13: Quanti ne compra e quanti ne ha? Cioè, di qualità, ma all'infinito. Ora abbiamo lui e veramente ci può fare sognare, perché ha voglia di riscattarsi. Il Real Madrid l'ha preso, ma non ha avuto modo di dimostrare. E dunque, Firenze, con l'amore che ha e la tifoseria che ha, sicuramente diventerà il beniamino di questa squadra.
0: Sono convinto. Chiara?
1: Io ho una curiosità per Michele. Noi siamo portati ovviamente a valutare il mercato della Fiorentina cercando di capire in che modo Paratici stia riuscendo a migliorare la rosa rispetto a quella dell'annata precedente. Noi però disputiamo un campionato all'interno del quale ci sono altre squadre, quindi tu che hai un orizzonte più ampio rispetto al nostro, cosa ci riesci a dire di questo mercato fatto fino ad oggi, 6 agosto, da parte della Fiorentina? È riuscita anche ad accorciare quel gap che comunque la separa da quelle squadre che intende tornare a rincorrere, magari non nell'immediato, ma diciamo in un futuro comunque non troppo lontano?
13: No, a me ricordo molto la Fiorentina che venne ridisegnata nell'epoca Montella. Il primo anno 8-9 calciatori da assemblare, un allenatore bravo, diciamo, perché era bravo, e così grosso. Ora la squadra, che squadra, però dovrà amalgamare tutti quanti. La Fiorentina non ha le coppe europee, dunque può solamente far bene. Ha una rosa forte, ha i doppi ruoli ben amalgamati in ogni ruolo, dunque chiara, lo scuro dice si può far bene.
0: Bene, senti Michele, pochi giorni fa la Fiorentina ha ufficializzato, ha detto che resterà Ken, sì. E quindi a meno di offerte...
13: Avevi ragione,
0: a meno di offerte straordinarie, ma io mi sentirei di escludere.
13: No, rimane. Hanno fatto la squadra su Ken, in questo è stato bravissimo.
0: Ecco, cosa ne pensi di questa cosa, di Ken?
13: Ma io penso che hanno fatto benissimo, perché giocatori come Ken quando stanno bene non ci sono, e poi Ken è appunto vederlo accanto, cioè con dietro, vederlo con dietro, diciamo, Mastrantonio, Atta, tanta roba, dai, quest'anno ci possiamo divertire, ma non dico niente perché amalgamare 11 calciatori, anzi 8 su 11 non è facilissimo,
0: certo.
13: Non è... Il Real Madrid di Santillana, Camacho, Michel, Cendo, vi ricordo che dopo loro è stata 20 anni con Beckham senza vincere niente. Senza vincere, dunque i Galacticos non è facile.
1: Comunque Luca, da quando abbiamo riportato gli ultimi aggiornamenti di Sky che danno Mastantuono in arrivo a Firenze nelle prossime ore, poi atteso in serata al Viola Park per l'ultima amichevole di questo ritiro, stanno già arrivando le foto al 348 753 933, ma anche al 3925 727 7775, di tifosi viola in aeroporto. Sono già lì ad aspettarlo.
0: C'è
1: anche chi ci chiede conferma del suo arrivo, perché è intenzionato a interrompere le ferie e tornare a Firenze nelle prossime ore.
0: Mamma mia, che emozione. Caro Michele Fratini, ho la sensazione che questa Fiorentina che sta esplosiva sul piano del mercato poi ora debba trovare il suo equilibrio, come dicevi te, nell'allenatore. Allora, lo ripeto, Michele Fratini ha sempre ritenuto che Grosso è stata una grande operazione. Ecco, ti chiedo se ne sei ancora convinto e che cosa ti aspetti da Grosso.
13: Da Grosso mi aspetto la miglior caratteristica che ha, ovvero quella della calma. Ecco, la calma nel senso della gestione, la tranquillità, la calma che ha avuto per farci divenire campione del mondo 2006 in quel di Berlino, di Monaco, cioè in Germania. Ecco, spero la riesca ad adottarla anche a Firenze, perché noi abbiamo l'entusiasmo ma ci manca il condottiero che gestisce,
0: ecco,
13: la
0: questo
13: calma,
0: esatto,
13: la serenità.
0: Avrà un ruolo importante, io penso, perché lui ora deve innanzitutto trovare un'idea di calcio, perché è chiaro che qui cambiano i giocatori, e poi deve essere il condottiero, come diceva Michele, di un qualcosa, e questo è altrettanto importante. Un paio di domande, poi ti salutiamo, ne pescherà una anche Chiara tra coloro che le inviano al 348 753 933, e per gli ascoltatori di Lady Radio al 3925 727 775. Io invece ti chiedo cosa faresti con Piccoli. Noi sappiamo che Piccoli è stato proposto anche al Genoa, ci sono ragionamenti. Certo è che Piccoli nelle tre amichevoli internazionali che hanno fatto da preludio a quella di stasera col Deportivo La Corugna ha segnato sempre, e ha segnato col Crystal Palace, con il Crystal Rangers, col Watford e col Real Madrid. Che faresti con Piccoli? Lo mandi a giocare o provi a confermarlo?
13: Allora, se sta bene lo tengo, perché è bello per Ken sapere che piccoli sta crescendo, perché lo stimola.
0: Sì.
13: È un'altalena che può andare anche bene, che non può fare tutte le gare al titolare. Se sta bene può andare, a me non fa impazzire, però quello che conta l'attaccante è fare gol. Bello, brutto da vedere, è quello. Sta dimostrando di essere partito molto bene, dunque di essere il lontano parente l'anno scorso. Poi, se la Fiorentina ha intenzione di venderlo, deve andare a fare 30 gare minimo,
0: sì.
13: C'è un'altra squadra,
0: sì, sì.
13: In modo che lo può rivendere almeno a 20, non a 28, ma almeno a 20 il prossimo anno. Dunque, Conte perde 8 milioni, Conte perde 15, 16 o via scorrendo.
0: Non c'è
13: dunque, piccoli, però chi hai l'attaccante?
1: Per l'appunto io ti avrei chiesto, visto che stiamo...
13: No, io lo so, Chiara, ti leggo, te è un marito che legge, perché legge le menti, mi ricordo ancora il grandissimo quando faceva il mago, troppo forte, salutamelo. Però ti leggo, immaginavo che la domanda era quella.
1: No, volevo chiederti di Pinamonti, perché poi ha sostanzialmente comunicato al Sassuolo la volontà di non rinnovare, contratto in scadenza nel 2027,
13: guarda,
1: e sappiamo,
13: guarda,
1: che
13: se
1: grosso...
13: Devo, se devo andare via piccoli, prendere Pinamonti, per me la salsa non cambia. Due giocatori simili, strutture diverse, però mi tengo piccoli, ecco.
0: Va bene.
13: Pinamonti
0: non ti appassiona, ti devo dire la verità.
13: No.
0: Pinamonti. No,
13: no,
0: se poi lo
13: no, perché c'ho le spalle alla porta, e fa sempre 10 ore, per carità. Dopo la cifra si avvicina, però c'ho le spalle alla porta, non.
0: Nemmeno a me. Grazie, a Michele Frattini. Grazie, Michele. Chiara, che diciamo a chi sta pensando?
1: Ci stanno mandando un sacco di screenshot con orari di decollo da Madrid e atterraggio a Firenze, anche di voli privati, voli di linea.
0: Voli privati,
1: sono impazienti gli ascoltatori e i tifosi di conoscere l'orario esatto dell'arrivo proprio per poterlo accogliere. Non si ripara, come
0: no,
1: si suol dire.
0: Io vi dico, state su Radio Firenze Viola, perché noi vi porteremo all'aeroporto nel momento in cui sapremo, intuiremo, ci sussurreranno, ve lo faremo vivere dal vivo. Voi sapete che Radio Firenze Viola vi dà la possibilità anche di farci seguire, di essere seguita attraverso il canale 92 del digitale terrestre, certo per un'area della Toscana che è Firenze, Prato, Pistoia, il Valdarno, ma potete seguirci anche in modalità visual. Quindi noi vogliamo andare all'aeroporto e portarvi all'aeroporto,
1: sì,
0: con noi, quelli che magari sono anche sparsi per l'Italia, sparsi per il mondo, che magari sono in vacanza e che avrebbero voglia di essere lì, perché credo, Chiara, che sia fondamentale. Allora, Mastantuono ci ha scelto, diciamolo francamente, perché è vero che il Real Madrid ha favorito la Fiorentina, e come lo ha favorita? L'ha favorita accettando di pagare metà dell'ingaggio, quindi con una manifestazione di disponibilità straordinaria. Ma un giocatore come Mastantuono poteva scegliere, no? Perché comunque è stato avvicinato solo in Italia, Milan, Roma e Napoli,
1: sì,
0: solo in Italia. Quindi guarda, allora fargli sentire il calore di Firenze, fargli sentire che cosa trasmette Firenze, perché Batistuta è innamorato di Firenze, perché Daniel Passarella quando può viene a Firenze, perché Daniel Bertoni credo sia già a Firenze, perché Carlos Dunga ha un filo che non stacca mai, e cito i primi nomi che mi vengono a mente, potrei andare avanti citando giocatori. Ieri Pepito Rossi, col quale ci siamo collegati con Radio Firenze Viola e con RTV 38, sta per venire a Firenze, farà delle iniziative a Firenze, perché qui c'è la passione per il calcio. Allora, un argentino, per come li ho vissuti io gli argentini, sono stato spesso per lavoro là, si alimentano con la passione, quindi è normale che vogliamo andare tutti all'aeroporto. Il nostro desiderio è di intonare i cori che intonavamo ai tempi di Batistuta, sui cori dei grandi club del calcio argentino. Quindi noi ci saremo, quindi state con noi, però vi diciamo, per correttezza, per onestà, perché anche noi non sappiamo se il suo arrivo sia previsto per oggi o per domani mattina. Io continuo a credere, ma lo dico senza informazione, che secondo me l'idea di portarlo al Viola Park, dove c'è tutto esaurito per la partita di oggi col Deportivo La Corugna, se tutto questo è possibile, credo verrà fatto, e questo credo sia importante, no Chiara? Fargli sentire questa passione.
1: Assolutamente, l'abbiamo respirato, lo stiamo vivendo noi ora in presa diretta con tutte queste testimonianze. Avevamo detto che non solo la squadra era da ricostruire, c'era da ricreare anche quell'entusiasmo che non ha mai allontanato la piazza dalla maglia in virtù dei risultati, ma da un'identità che negli ultimi tempi sembrava un po' svanire. Io credo che in tal senso sia stato fatto un ottimo lavoro, perché non solo i numeri della campagna abbonamenti, ma anche le interazioni quotidiane con realtà come la nostra, i tanti messaggi di oggi confermino la secondo me anche la buona volontà di comprendere ciò che la piazza aveva bisogno in un'estate così complessa. Ad esempio Edoardo ci scrive: ciao Chiara, ciao Luca, per la prima volta da 10 anni a questa parte ho la speranza che i bambini, i tifosi più piccoli che hanno visto solo sofferenze calcistiche e mediocrità, possano finalmente entusiasmarsi e godersi una Fiorentina forte come quelle che abbiamo visto noi.
0: Questo messaggio,
1: in un certo senso disegna un po' quello che noi viviamo e proviamo anche a raccontarvi.
0: Bravo, e proviamo a raccontarvi. Allora, ci stiamo avviando all'ultima mezz'ora di Palla al Centro, avremo altri ospiti, andremo anche a parlare un po' di questa amichevole che ci aspetta. Aspettiamo i vostri ultimi messaggi al 348 7513 933, per gli ascoltatori di Lady Radio il 3925 727 7775, se volete potete chiamarci allo 055 7711 171. Ultima pausa e poi ancora insieme a voi.

0: Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: Sono del 1960. Ho visto dei Sisti, Baggio, il più grande numero 10 italiano. Ho visto Mutu, Rui Costa, ho visto Antonioni. Bene, sbaglio enorme, secondo me, del presidente, ritirare la maglia numero 10. Lui non è stato l'unico 10, lui è stato uno dei pochi 10 buoni, con, ripeto, De Sisti e Baggio nettamente superiori. Quindi prendiamo al volo l'occasione, diamo la 10 a Mastantuono subito, oggi stesso, stasera, se è al Viola Park. Ciao, Fabio da Lucca.
3: Buonasera. Con dispiacere e rammarico, ma da oggi Antonioni non è più il mio capitano. Io ho 61 anni, sono cresciuto con lui, tutti i giovedì andavo a Campini a farmi fare l'autografo, mi prendevo anche in giro perché mi vedeva tutti i giorni, ma così è troppo. È stato offensivo nei confronti di un ragazzo che gli ha teso la mano, che non conosce lui e lui non conosce il presidente, quindi per me ha completamente sbagliato. Non sei più il mio capitano, caro Antonio.
4: Buon pomeriggio Fabio. La situazione Antonioni è come complicare una situazione semplice in una situazione difficilissima. Bastava una semplice telefonata privatamente tra Giuseppe Commisso a Antonioni, che magari se ne dicevano di tutti i colori, però poi avrebbero trovato una quadra. Adesso tutti sono in diritto di dire qualcosa e soprattutto ci sono nuovi testimoni, Ferrari, addirittura ora Alessandro, il figlio di Antonioni, che dicono la sua. Non si finisce più. L'unica cosa che ci perde siamo noi tifosi della Fiorentina. E io in particolare, che sono nato con Antonioni, però in questo momento sono in estrema difficoltà perché credo stia sbagliando, ma lo accetto.
5: Salve, sono davvero euforico per questa nuova Fiorentina che sta nascendo, ma diciamo al tempo stesso, come dire, mi sento un po' bipolare, con una grande paura che il grande entusiasmo che si sta creando intorno a Mastantuono poi alla prova dei fatti si riveli in una bolla di sapone. Ho una grande paura, però anche grandi aspettative. Speriamo bene, dai, forza Viola sempre.
6: Buonasera, diciamo che la società adesso ha fatto e sta facendo quello che deve fare. Adesso tocca al grosso, vediamo un po' come se la cava.
7: Sì.
6: Pasquale da Roma.
7: Hai ragione Pasquale, allora accendete, alzate il volume perché possiamo più o meno dirvi, Chiara.
8: Sì, ci segnalano in tanti, anche il post di Sara Meini. Ci siamo, aeroporto di Peretola, ore 18 circa, arriva Franco Mastantuono. Ci state mandando tantissimi messaggi proprio per chiederci conferma, ve l'abbiamo detto, il giocatore è atteso nelle prossime ore. L'idea è quello poi è quella di fargli raggiungere il Viola Park stasera per presenziare all'ultima amichevole di questo ritiro estivo previsto alle ore 20.
7: Ecco, quindi chi non può andare all'aeroporto segua Radio Firenze
8: assolutamente
7: Viola.
8: Assolutamente sì.
7: O sul canale 92, chi è nell'area di Firenze, Prato, Pistoia e Valdarno, perché noi avremo
8: visual.
7: Inviati con l'app in modalità visual, cioè noi
8: vi faremo sentire lì.
7: Bravo.
8: Perché sappiamo che molti di voi vorrebbero, ma magari non riescono
7: magari
8: oggi ad essere
7: lì. Sono in vacanza, sono al lavoro, noi ve la faremo vivere dal di dentro. E caro Daniele Amerini, buongiorno.
9: Ciao, buongiorno, buongiorno a tutti.
8: Buongiorno,
7: ti sarebbe piaciuto giocare con Mastantuono?
9: Sì, sì.
7: Te un po' più indietro, lui un po' più avanti, giusto?
9: Sì, sì, no, certo. Io a fargli il gregario.
7: Che ti colpisce di questo giocatore?
9: Il Mastantuono è chiaro, il talento puro, no? Che
7: sì.
9: Poi è chiaro che deve essere messo poi al servizio della squadra, deve capire sicuramente il calcio italiano, deve non specchiarsi troppo nella sua bellezza, però insomma credo che sia un ragazzo, perché è un ragazzo su cui insomma c'è del materiale grezzo da lavorarci molto bene, quindi non dobbiamo avere fretta, perché comunque ci vorrà secondo me un po' di tempo per inquadrarlo anche come ruolo, in base anche a come giocherà grosso, però è uno di quei talenti che insomma secondo me nel giro di 2 o 3 mesi rischi di trovarti un pezzo per là.
7: E io credo, facendo proprio riferimento alle cose che dicevi Daniele, credo che ecco di avere un po' di pazienza, perché allora lui nel River Plate era il leader, pensa, aveva 18 anni, ma aveva questo grande carisma, e questo è importante, e quello è il suo calcio, il suo mondo, è cresciuto lì, è tutto normale. Poi è andato nel Real Madrid, che è non complicato, complicatissimo. Il Real Madrid è una delle squadre più titolate, più forti del mondo, però è anche una squadra che privilegia, no Daniele, chi gioca all'attacco, chi ha qualità, cioè non è spaventata dal talento, anzi lo vuole il talento. E l'Italia, la Fiorentina, ecco, qui trova un calcio un po' diverso, si può dire, quindi la Fiorentina dovrà adattarsi a Mastantuono, perché lo ribadisco, Mastantuono non è ciliegina, Mastantuono è struttura, deve diventare un riferimento assoluto, uno dei leader tecnici della squadra, però lui dovrà capire il calcio italiano, che è diverso dal Real Madrid, è diverso dal River Plate, ma è diverso anche dal Real Madrid.
9: Sì, no, è vero, perché comunque sia arrivi qua, non basta, cioè il Real Madrid poi è chiaro che è una squadra di un altro livello, anche un calcio di un altro livello, però dove il giocatore viene preso e viene praticamente messo in campo solo per fare la fase
7: offensiva. Esatto.
9: E quindi poi probabilmente è giusto così, sarebbe giusto così, però il calcio italiano sappiamo che è un'altra cosa, e quindi va inquadrato intanto nel ruolo, che lui non è un esterno vero, no?
7: Ma ecco, molti lo paragonano a Berardi. Per me Berardi è più attaccante di lui. Berardi va per finalizzare, lui gioca, lui è un
9: più finalizzazione Berardi.
7: Cerca la palla,
9: però gli piace venire dentro il campo, quindi sì. Sono quegli esterni, fra esterno e trequartista, diciamo,
7: sì,
9: no?
7: quella
9: via di mezzo, quindi dovrà capire anche come vuole giocare grosso, e poi sappiamo che specialmente se gioca all'esterno non basta solo fare la fase offensiva, almeno che poi può essere anche grosso chieda solo quello, perché se giochi col 4-3-3 metti, o 4-3-2-1, comunque se giochi con l'esterno basso che magari spinge poco, che la mezzala di sostanza, l'esterno offensivo, il trequartista di destra, può comunque permettersi anche di fare il 90% solo la fase offensiva. Ecco,
7: ma magari trovi l'allenatore che poi ti chiede di andare a chiudere le linee di passaggio per il play avversario, che questo fa parte del calcio italiano, dai, noi siamo un calcio molto molto, e lo ripeto ancora, molto tattico. Altra cosa per cui ho disturbato Daniela Merini è un centrocampo che deve prendere ancora una sua precisa fisionomia, Daniele. Allora, è evidente che la Fiorentina ha in questo momento 7 centrocampisti, perché ha Olai, Attà, Fagioli, Mandragora, Ndur, Brescianini, Fabian. E ne tratta un altro, sì. E secondo me Tosved arriverà, ma mi dicevano appunto nella trattativa con Piccolo aveva parlato addirittura di Frendrup, che potrebbe essere se Tosved non arriva, quindi la volontà di cercare un altro centrocampista c'è. Come si assembla questo centrocampo, te di quel che hai fatto questo ruolo, oltre ad essere un grande competente di calcio?
9: Ma innanzitutto c'è da dire che reparto numeroso, secondo me è anche ben assortito come caratteristiche, sì. Sono tutti giocatori comunque diversi, no? Abbiamo appunto magari Fagioli e Ulai, che anche qui vediamo cosa succederà, perché comunque ad oggi ha sempre giocato Ulai da play
7: e insieme hanno giocato soltanto qualche minuto dell'amichevole col Gubbio, che poi è stata la prima amichevole, se si vuole escludere la passerella con la primavera.
9: Sì, sono due giocatori non, diciamo, non uguali, però con caratteristiche fisiche, al di là che Ulay è più esplosivo, è più rapido, secondo me Fagioli è più tecnico, però che per esempio non hanno nessun dei due il gol nel DNA, no?
7: Sì.
9: E quindi anche Fagioli secondo me si è riciclato molto bene nel ruolo di play, perché è un giocatore che da mezz'ala secondo me gli manca il gol, no?
7: Gli viene più facile da adattare, no? Per esempio a Mandragora anche. Sono più, esatto, ma lo stesso Brescianini mi sembra, sono più
9: Brescianini, Fabian sono più incursori.
7: Più incursori, no? Ecco, rispetto a Fagioli.
9: Esatto, a Endur sono due giocatori di struttura fisica, di impatto, comunque di presenza in area di rigore, di giocatori che accompagnano all'azione, comunque sia. Arrivano al titolo 2-3 volte a partita, quindi c'è un bel assortimento. È chiaro che secondo me tutti, secondo me sono un po' troppi,
7: sì.
9: Poi anche arrivato anche Torsved, no? Quindi probabilmente nel centrocampo ci sarà un
7: ma sicuramente un paio devono andare via, dai, questo è, ma magari qualcuno entra nella trattativa Torsved, no? Io so che il Sassuolo sarebbe interessato a Brescianini, quindi, ma Torsved può essere un giocatore,
8: ci hanno fatto capire che se arrivassero offerte molto importanti per Fagioli anche, comunque la Fiorentina anche, è pronta a valutarne.
7: Ecco, Torsved avrebbe qualcosa di, porterebbe qualcosa di diverso in questo centrocampo di cui abbiamo, ripeto, elencato sette nomi?
9: Ma Torsved è un buon giocatore, ora io non so se va, che ne so, se va via Fagioli arriva Torsved, non so se ci guadagni o ci perdi, ecco, diciamo. Quindi sinceramente buon giocatore, però bisogna anche stare attenti, se, al di là che il Sassuolo quest'anno ha fatto bene, però di non fare l'errore dell'anno scorso che abbiamo preso tutti i giocatori poi da squadre che erano sotto di noi, no? Che
7: sì, sì.
9: L'abbiamo pagata. Quindi
7: anche l'abitudine a livello, l'abitudine a livello, diciamo,
9: è importantissimo.
7: E anche nella Norvegia Torsved ha fatto da comparsa, perché è una squadra divertentissima, però diciamo spazio ne ha avuto poco, no, non c'è dubbio, però sai, questo l'allenatore lo ha avuto, penso,
9: no,
7: sia
9: buon
7: anche
9: giocatore, buon giocatore, sì.
7: Penso che sia, per esempio, non parliamo più nessuno, Daniele, di Endur, perché Endur ha finito la stagione da titolarissimo, ha giocato anche in questa nazionale sperimentale Silvio Baldini, e Silvio Baldini è entusiasta, cioè Endur sembra quasi evaporato in questo progetto, mentre invece io so che te hai cambiato anche un po' idea su questo giocatore rispetto a quella,
9: no,
7: che era.
9: Non è, allora, non è lo sapete, uno dei miei favoriti, ok, come sì, tipo di centrocampista, sì, perché a me piace più uno con il calcio pulito, la visione di gioco, però è un giocatore che indubbio, a livello fisico è chiaro che ha una struttura, una forza fisica che serve, no? Specialmente in determinate partite, quindi poi comunque è riuscito anche a portare i numeri con i gol, quindi insomma è cresciuto dall'inizio, all'inizio era confusionario, perdeva spesso palla, comunque è cresciuto, ha preso fiducia, è cresciuto in personalità. Ripeto, non rimane uno dei miei preferiti, però
7: non c'è dubbio che c'è,
9: che è un giocatore che serve.
8: Anche le scelte che ha fatto la Fiorentina proprio in quella zona di campo dimostrano che c'è fiducia nei confronti del ragazzo, ma se si vuole alzare un po' l'asticella e provare a disegnare anche un centrocampo di qualità, gli investimenti secondo me dimostrano, esatto, quella che ad oggi è la percezione nei confronti di Endur, che l'abbiamo detto è sicuramente un giocatore che ha margini di crescita. C'è da capire se quelli che oggi appaiono i suoi limiti sono quello colmabili, perché poi ci siamo chiesti anche in un calcio un po' più dinamico, certo, uno come Endur, esatto, se esce dal campo, se lo percepisci, e quindi è giusto anche che la Fiorentina si metta nella condizione di poterlo valutare bene, sì, di non affidarsi magari a lui.
9: È giovane.
7: Io poi ho la sensazione che questo ragazzo, se sente la fiducia addosso, è un giocatore. Non so se ha l'animo del guerriero che quel posto se lo vuole, cioè l'ho visto, perché quando è finito un po' ai margini si era perso, poi ha trovato Vanoli, diciamoci la verità, Vanoli ci ha puntato tanto, Silvio Baldini lo considera una colonna dell'Under 21 e lo considera, cioè ha bisogno di sentirsi centrale, protetto, garantito, però questa Fiorentina di garantito c'è poco. Allora, l'ultima domanda che voglio fare a Daniele Amerini è chiaro che è presto, manca ancora un attaccante esterno, eccetera, ma oggi questo scatto in avanti, la Fiorentina, questa possibilità di riprendersi subito un posto in Europa, secondo te ci sono già le condizioni per immaginarlo?
9: Ma io direi di sì, no? Come, cioè, come livello di campagna acquisti, cioè, è giusto pensare che la Fiorentina vada a lottare per, ora non ti dico le primissime posizioni, ma insomma a ridosso. Poi sono sempre rischiose queste previsioni, certo, anche l'anno scorso, certo, l'abbiamo fatta, abbiamo sbagliato completamente. Però insomma, poi una squadra che ancora, da quello che dicono, deve essere ancora completata, insomma, io credo che abbia tutte le carte in regola per lottare per l'Europa, certo,
7: già, anche, perché, anche perché, ragazzi, vediamo una Lazio non è in difficoltà, di più Bologna, Claudio Beneforti ci ha detto, è una società che deve recuperare soldi, cioè alcune competitor mi pare che stiano scendendo oggettivamente di livello, sì, quindi dentro le otto ci stai, ecco, poi dipenderà come riuscirà a piazzarti. Grazie,
9: secondo
7: grazie.
9: Me c'è da, c'è da capire, ultima cosa, tanto ormai siamo qua a chiacchierare, che ancora è stata secondo me stimolata poco, da capire la, il vero livello della, dei, dei difensori nuovi che hanno preso tra Agusin e Bieri. Se hanno azzeccato tutte e due, allora la Fiorentina farà cosa importante, secondo me.
7: Sì, io ho la sensazione che partiranno con Pongracic e Dragusin, io ho questa,
9: può
7: questa
9: essere,
7: idea,
9: può,
7: e che Vieri riprende, Vieri riprende un'alternativa. E guarda, Daniele,
8: anche perché
7: io,
8: la formula contrattuale con cui comunque la Fiorentina ha portato Dragusin fa capire che vogliono studiarlo dal punto di vista dell'affidabilità fisica, ma anche della personalità.
7: E non mi sorprenderei se Ranieri lo vedessimo anche a fare il terzino sinistro, perché è chiaro che te in questo momento c'hai Valdepeñas, ma è talento anche lui formidabile, ma molto giovane, però non c'è dubbio che qualcosa c'è ancora, ma poi c'è da lavorare su quello che sarà l'attaccante esterno, perché sicuramente la Fiorentina non farà l'errore clamoroso che ha commesso l'anno scorso di non avere nemmeno un attaccante esterno. Secondo me ne prenderanno uno, ma se non due, proprio per dare a grosso più alternative di gioco. Grazie, grazie a Daniele Amerini, grazie,
8: grazie,
7: sempre
8: grazie,
7: un grande piacere. Ciao. Stiamo volando verso la fine, cerchiamo di fare l'ultimo collegamento se ci riusciamo. Ricordiamo la notizia però,
8: sì,
7: che intorno alle ore 18,
8: sì,
7: Chiara, che
8: anche
7: succede?
8: Anche su Firenze Viola, Mastantuono atterrerà a Firenze alle 18, il giocatore è in partenza da Madrid e quindi chiunque volesse attenderlo a Peretola, bene o male, ha delle indicazioni di orario e poi il giocatore, come detto, raggiungerà il Viola Park.
7: Noi ci saremo, naturalmente vi racconteremo minuto per minuto questi primi passi di Mastantuono a Firenze e poi se lo godrà, immagino, in una passerella inevitabile, Andrea Giannattasio, che invece vi racconterà, che è già andata alla Report, un paio di blitz l'ha già fatti, ma che di sicuro vi racconterà Fiorentina Deportivo La Corugna. C'è una grande attesa ad Andrea per l'arrivo di Mastantuono.
10: Sì, a questo punto possiamo dire che sicuramente lui sarà della partita, sicuramente non in panchina, che considerate che lui dovrebbe arrivare nel tardo pomeriggio, per quello che sappiamo, attorno alle 18 a Peretola, e verrà subito portato al Viola Park. Tempo di fare, non so nemmeno se qualche test atletico o altro, perché veramente siamo a ridosso del tempo della partita, e poi sarà la grande attrazione di questa sera. Poi che c'entra, c'è anche il campo, ci sono tanti aspetti da approfondire, c'è da capire che ha fatto tattico Silvia Grosso, la convivenza tra Ulla e Fagioli, i modi esterni, Valdepeña e Gio Mario, sono i temi francamente Chiara e Luca abbondano, però è naturale che la grande attrazione di stasera sarà Franco Mastantuono, che a questo punto farà della partita, sarà, penso, non so se in tribuna, secondo me non

0: E se dobbiamo tenere fede a quello che ci ha detto Grosso nel post partita della gara con il Real, comunque sia quantomeno per qualche minuto, ma qualche minuto si intende non un quarto d'ora, un tempo intero, la volontà di vederli insieme c'è, quindi secondo me sarebbe opportuno che contro l'avversario di buon livello, per carità, ma non dell'altezza del Real Madrid, i due possono giocare insieme, quindi secondo me può essere un indizio da seguire e la speranza è che sia l'occasione giusta per vederli. Poi insomma credo che Valdepeña, Sisò, Mario avranno non so se insieme un tempo l'uno un tempo l'altro, anche se giocano in fasce diverse, avranno l'opportunità di mettersi mossa, insomma, Mario a destra, Valdepeña a sinistra, potrebbero essere effettivamente papabili per la partita di questa sera. Insomma, i temi, come ho detto, non mancano.
1: Non c'è dubbio. Altro tema è magari capire se Grosso continuerà con l'idea del 4-3-2-1. Lo ribadisco, al momento attaccanti esterni non ne sono arrivati, quindi è chiaro che non è che c'ha delle grandissime opzioni, no Andrea? Però no. È evidente che se oggi ragazzi è l'ultimo test prima del calcio vero, quindi sì. Io mi immagino che qualcosa l'allenatore lo vuol vedere, perché è vero che Deportivo La Coruña non è il Real Madrid, ma è una squadra che sta lavorando bene sul mercato, che ha un obiettivo di crescita importante, quindi non è la squadra con, non sono i Monti Pallidi, ecco, che esatto. Dei tempi di Moe. Ecco, ti immagini ancora un 4-3-2-1, Andrea?
0: Sinceramente sì, perché mi tornerebbe strano snaturare di nuovo, che ne so, Jimenez o Valdepeñas o João Mario, cioè, mi sembrerebbe strano snaturarli per farli fare gli esterni alti, quindi vuol vedere oggi nella loro posizione, quindi si va verso questo modulo che tra l'altro ha dato buone risposte e che può essere effettivamente una soluzione in più, a maggior ragione con l'arrivo di Franco Mastantuono. Quindi sì, credo che sia in questo momento il vestito più adatto a questa Fiorentina, ben inteso che da qui alla fine del mercato ci sono ancora 3 settimane abbondanti e quindi ci possono essere anche nuovi innesti, e ci saranno sicuramente in attacco, che possono permettere all'allenatore di tornare magari a fare il 4-3-3 su cui ha lavorato per tutta l'estate. Ma ragioniamoci in maniera molto logica, lui siamo giunti ormai al 6 di agosto e lui non ha avuto un esterno uno vero da giugno, quando è arrivato, ad oggi. Quindi
1: io credo che se non l'ha avuto, calcolando il feeling umano e tecnico che lo lega a Paratici, è perché probabilmente c'è stata proprio una frenata legata a Mastantuono. Mastantuono probabilmente ti porta in una direzione diversa. Io sono convinto che se non fosse arrivato Mastantuono, se loro non avessero saputo magari 7, 8, 10 giorni fa che c'era questa possibilità, secondo me ci hanno lavorato veramente a testa bassa, io credo che sarebbe già arrivato un attaccante esterno. Sicuramente, prima di salutarti, un'altra
2: curiosità.
1: Sì, poi
2: ci sono due messaggi.
1: Vai, allora messaggi.
2: No, intanto Roberto, che è stato il primo ad arrivare a Peretola, ci sta mandando tante sue foto, ci chiede: dove sei Andrea Giannattasio? Vorrei tanto conoscerti e fare una foto con te. Come detto, Andrea vi racconterà la partita questa sera dal Viola Park.
1: Non credo che riesca a far tutto.
2: E quindi, esatto, volevo dire a Roberto che difficilmente potrà vedere Andrea.
1: Se no, come fate a non conoscere Giannattasio? Vi presentate e via,
0: No, io allora mi sarebbe piaciuto esserci, ma come diceva giustamente Chiara, dovendo essere a Viola Park, che c'entra? Da un punto di vista dei tempi ce la potrei fare.
1: No, ma uno si deve anche un po' preparare il lavoro, non è che, che arrivi lì e ti catapultano in campo.
2: E poi Andrea ti giro, scusami.
0: Me lo vedrò a Viola Park, ma Mastantuono, me lo vedrò da lì, ecco.
2: E ti giro i complimenti di Gianni 85 da Firenze in relazione all'articolo che hai fatto oggi su Firenze Viola, in risposta alla riflessione che è comparsa nelle ultime ore sul mercato della Fiorentina, e quindi andate tutti a leggere appunto
1: leggete
2: la copertina di Andrea Giannattasio
1: e leggete
2: il
1: Firenze Viola.
2: Problema.
1: Leggete Giannattasio e leggete Firenze Viola, che non sbagliate mai. Grazie Andrea, ti sentiamo stasera, mi raccomando, dalle 20 siete su Radio Firenze Viola, potete seguire le analisi, le riflessioni, i commenti, ma anche la pancia, perché con Andrea Giannattasio non ci si annoia mai quando senti le radiocronache, quindi è un
0: grande
1: piacere.
0: Vi ricordo che dopo la partita poi parlerà anche un calciatore della Fiorentina, quindi rimanete collegati con noi anche dopo il fischio finale per le considerazioni e proprio

0: trasmetteremo anche le parole di un giocatore della Fiorentina che sarà sceso in campo questa sera, non Mastantuono, a questo ancora non ci arriviamo, ma prima o poi arriveremo anche a quello, spero.
1: No, ma è chiaro che ci avvicineremo presto a Mastantuono e sono curioso di capire se lui potrebbe già essere un titolare quando giocano il 14 contro,
2: sì,
1: ripeto, la vincente tra Benevento e Ravenna, giocheranno questo fine settimana, sì. Ma io penso il ragazzo si è allenato con Real Madrid fino a tre giorni fa, quindi perché non dovrebbe essere pronto? Grazie ad Andrea Giannattasio.
2: Ciao.
1: Allora, che dobbiamo dire, Chiara? Grazie di essere venuta qui con noi.
2: Grazie a te, Luca, anche a tutti.
1: È sempre un grande piacere. Chiara si sta scaldando, perché poi ve lo ricordo che insieme a Lorenzo Di Benedetto poi ci racconterà il calcio vero, quello che porta punti, porta di tutto e di più. Ma insomma, ci arriviamo. Se pensiamo da dove si è finito, come abbiamo finito, Chiara?
2: Non avrei mai sperato
1: adesso
2: di poter passare un'estate con questo tipo di entusiasmo e soprattutto con questa curiosità,
1: esatto.
2: Perché poi al di là del sogno, che è assolutamente legittimo, a maggior ragione in estate dopo una prima parte di mercato come questa, è fondamentale anche ritrovare quella passione che negli ultimi mesi ci ha messo in grande difficoltà.
1: Allora salutiamo gli ascoltatori, sì, di Lady Radio, con loro ci risentiamo, ci ritroviamo domani alle 14. Sta arrivando Mastantuono, venite insieme a noi, insieme di a Radio Firenze Viola, vi ci portiamo dentro l'aeroporto Vespucci, cercando di far trasmettere tutta la passione a questo ragazzo, e poi chi lo potrà vedere dal vivo lo applaudirà al Viola Park, se no ve lo racconteremo anche lì, questa prima giornata di un grande talento che indossa la maglia della Fiorentina. E quando si parla di Argentina e Firenze, fatemi dire, ve lo dico da vecchio, da Passarella a Bertone a Batistuta, per me emozioni fortissime. Grazie ancora Chiara, grazie alla regia, a dopo,
2: buon pomeriggio.

0: Viola, Radio Firenze Viola.
1: Amore mio, storie e personaggi dal mondo viola.
0: La storia della Fiorentina e molto altro, raccontato su Radio Firenze Viola.
2: Cari amici di Radio Firenze Viola, buongiorno, ben ritrovati. Cresce l'attesa per Franco Mastantuono, per il suo arrivo a Firenze. Grande entusiasmo da ieri, da quando la notizia è diventata praticamente ufficiale. Via via è andato aumentando l'entusiasmo per questa operazione messa a punto dalla Fiorentina, per questo talento del 2007 che arriva dal Real Madrid. Entusiasmo che è giusto che ci sia anche dopo una stagione così triste, così tribolata, così da dimenticare per la Fiorentina. Non è finita comunque per quel che riguarda le operazioni in entrata dei Viola, ci si aspettano uno o due esterni, anche a centrocampo non è sfumato certo il nome di Torsved. Stasera alle 20 l'amichevole al Viola Park contro il Deportivo, l'ultima amichevole prima degli appuntamenti ufficiali, quello del 14 di agosto in Coppa Italia contro il Benevento o il Ravenna, e poi il 24 di agosto la prima di campionato contro la Roma. Ci sono anche le parole di Antonio ieri sera al premio Perioli. Il comunicato di Commisso ha detto: mi ha fatto imbestialire, non sarò al centenario. E dunque faranno ulteriormente discutere queste dichiarazioni, questa presa di posizione da parte Giancarlo Antognoni. Nel frattempo ricordo subito il numero per intervenire in diretta con i messaggi WhatsApp scritti e vocali: 348 751 3933, per intervenire in diretta 055 771 171, per intervenire con le vostre chiamate. Saluto Ilaria Masini della Gazzetta dello Sport accanto a me.
3: Ciao Lorenzo, buongiorno, buongiorno a tutti.
2: Ben ritrovata, ben ritrovata. Insomma, grande entusiasmo, dicevo, sì. C'è grande attesa per l'arrivo di Mastantuono, un entusiasmo che deriva anche dal fatto che questo giocatore, anche se magari potrà rimanere soltanto per una stagione, è comunque quel giocatore in grado di far innamorare la gente con le sue giocate, con la sua classe, con la sua tecnica.
3: Allora, un entusiasmo lo definirei giustificato, perché noi per primi ci esaltiamo di fronte a un nome come Mastantuono. Ti devo dire la verità, che a me non fa paura nemmeno la formula, cioè la formula è vera, è un prestito secco, poi durante l'anno, a fine stagione, le parti si riaggiornano, però se lo vuoi uno come Mastantuono in questo momento lo devi prendere con questa formula, e io credo che la Fiorentina abbia fatto assolutamente bene, anche perché tenere rapporti aperti di amicizia con un club fra i più importanti del mondo, se non il più importante,
2: certo.
3: È sempre utile, cioè la voglio mettere anche su da un punto di vista dell'utilità della situazione. Cioè, se tu ora punti i piedi contro il Real Madrid, no, non lo prendo se non mi fai un altro tipo di formula, secondo me non è conveniente nemmeno per il futuro, perché già che la Fiorentina riesca a parlare, a mettersi non sullo stesso piano, perché è evidente che la formula è tutta a favore del Real, ma riesca a colloquiare e mandare dei giocatori a Firenze, io la trovo una cosa comunque positiva per avere Mastantuono ora, ma per aprirsi anche altre strade per prossimi trattativi.
2: Sì, e poi magari comunque per quanto riguarda Mastantuono, mai dire mai, cioè non è che per forza la Fiorentina dovrà tenerlo soltanto per un anno, magari nel
3: sì,
2: corso
3: però
2: della stagione
3: il potere ce l'ha.
2: Certo, però cioè, si possono aprire tante altre ipotesi durante la stagione, magari questo giocatore riesce a far vedere buona parte della sua classe, la Fiorentina riesce a raggiungere certi traguardi, allora il Real Madrid può anche pensare di lasciarlo parcheggiato alla Fiorentina per un altro anno. È
3: sì,
2: tutto ancora
3: sì.
2: possibile.
3: Questo
2: tutto
3: sì, però è evidente che se fa molto bene il Real lo riporta a casa, sì, quindi certo. La Fiorentina è soltanto un tramite, no? È soltanto un passaggio per questo giocatore che a River è stato strepitoso e che a Madrid ha fatto male. Quindi loro stanno cercando di capire se questi 40-45 milioni che hanno speso, se questo giocatore è quello del River o se è quello che l'anno scorso a Madrid ha deluso. E Firenze è perfetta per lui, perché intanto trova entusiasmo, perché trova la titolarità e perché trova l'occasione per se stesso di rilanciarsi. Questo su Mastantuono. Dopodiché, ti ripeto, arrivare a pensare in futuro, come per Valdepennas, avere altre trattative, strade aperte con un club di questo livello, secondo me è comunque una buona operazione.
2: Assolutamente, assolutamente, non può che beneficiarne la Fiorentina. Al 348 751 3933 però stanno arrivando tanti messaggi, oltre che su Mastantuono, tanti ci chiedono quando arriverà, insomma c'è grande attesa intorno al suo arrivo all'aeroporto.
3: Speriamo oggi.
2: Ci sono anche tante considerazioni su Antognoni, ho letto poco fa alcune delle sue dichiarazioni rilasciate ieri al premio Perioli. Antognoni ha ricevuto questo premio ad Arcola, vicino a Spezia. notizia e voglio andare anche a raccontarvi quelle che sono le altre dichiarazioni di Antognoni per esteso, ecco, vado a riprenderle, apro firenzeviola.it, queste dichiarazioni di Antognoni che sono state riportate da cittadellaspezia.com. sono andato via dalla Fiorentina per problemi con la proprietà, ha detto dopo 5 anni, leggo un comunicato in cui si parla del ritiro della mia maglia, o mi prendono in giro o pensano che io sia bischero. E poi ancora dice: io mi metto sempre a disposizione ma queste situazioni non le accetto, 5 anni fa mi ero ripromesso di non esserci, la proprietà è sempre la stessa e non cambio idea, quel comunicato del presidente mi ha fatto imbestialire. E quindi dicevo, ci sono tanti
3: Okay.
2: Il comunicato
3: sì,
2: di
3: pensavo invece
2: fa,
3: che quello avesse gratificato Antognoni, invece non è piaciuto,
2: l'ha fatto, l'ha fatto imbestialire. Queste sono state le dichiarazioni riportate dal sito cittadellaspezia.com, Antognoni che ha parlato sul palco nel momento in cui ha ricevuto il premio. C'è Mirko che dice: Antognoni è la luce, un mito, l'unico 10, ma ora veramente basta, ha preso la sua decisione, ne prendiamo atto con dispiacere ma basta veramente. Questo è uno dei tanti messaggi che arrivano sul conto di Antognoni. Antognoni dice: ormai è venuta a noia, hai trovato la strada per attirarti l'antipatia anche di chi fino ad ora era stato dalla tua parte. Insomma, è un tema molto delicato quello relativo ad Antognoni, anche perché è chiaro che è nel cuore di tantissimi tifosi. In molti si aspettavano che dopo questa presa di posizione da parte della Fiorentina, la decisione del ritiro della maglia per la prossima stagione, la maglia numero 10, insomma questa apertura notevole c'era stata da parte del presidente Commisso, che potesse rivedere un po' le sue decisioni. Evidentemente
3: mi sembra, se queste dichiarazioni che hai letto, cioè da quello che sento ora, addirittura aggravato la situazione, sì. Quindi invece di portarlo a pensarci, quindi io dico due cose: uno è che dispiace tantissimo perché
2: sì, certo,
3: lui è la leggenda della Fiorentina, certo, cioè da una parte c'è l'amore per la leggenda della Fiorentina e dall'altra c'è l'amore per la Fiorentina, quindi comunque sia dispiace. L'altra, io credo che a questo punto sia stata detta la parola fine, che si può calare il sipario su questa situazione, perché sì, Antognoni ha detto che non veniva la lettera del presidente, che ha aperto, ha ribadito ancora più forza che non partecipa, penso sì, che la vicenda
2: sì, anche se mancano ancora
3: sì,
2: quasi 25 giorni, però
3: cioè insomma, cosa dovrebbe succedere?
2: Non lo so cosa possa succedere, perché in effetti cosa deve fare
3: forse Antognoni voleva che prima di fare un comunicato pubblico aperto ci fosse stata una telefonata,
2: sì,
3: guarda Giancarlo,
2: sì,
3: facciamo uscire questa cosa, che ne pensi? Poteva esserci questo, però ormai mi pare no, cercano di convincerti al sì e ribadisci il no ancora più forte. Credo che a questo punto no, cioè cosa potrebbe succedere?
2: No, a questo punto non lo so che cosa potrebbe succedere,
3: cioè,
2: per
3: qual
2: farli
3: è la proposta
2: idea,
3: per farli cambiare idea?
2: Non lo so, perché insomma mi sembra che difficile pensare a qualcosa di nuovo, a qualcosa di diverso che possa proporre a questo punto la società. Però insomma è una scelta, diciamo che Antognoni fino a questo momento è stato coerente con
3: sì,
2: la sua
3: sì,
2: posizione,
3: certo, appunto. Ecco, forse basta insistere.
2: Dice Gallo, altro nostro ascoltatore: se quelle belle parole gliele avessero dette privatamente avrebbe accettato, fatta così, è baracconata all'americana, dice il nostro ascoltatore.
3: Questo
2: insomma probabilmente esagerato,
3: però
2: sì,
3: era un po' quello, cioè forse si aspettava una telefonata privata dello stesso tenore.
2: Nel frattempo iniziamo la nostra serie dei collegamenti andando a salutare Massimo Orlando. Ciao Massimo.
4: Ciao Lore, buon pomeriggio a tutti.
2: C'è anche Ilaria Masini, qui
4: sì,
2: accanto a me.
4: Ciao
3: Massimo.
2: Stavamo parlando di Giancarlo Antognoni, ti voglio subito coinvolgere su un tema molto delicato, perché abbiamo letto alcune delle dichiarazioni di ieri di Antognoni a margine del premio Perioli che gli è stato conferito appunto ieri sera ad Arcola, sì, e non so se hai letto le sue dichiarazioni, altrimenti te le riassumo. In pratica dice Antognoni: il comunicato di Commisso mi ha fatto imbestialire, non cambio idea, non sarò al centenario. Dice: ho letto il comunicato della Fiorentina in cui si parla del ritiro della mia maglia, o mi prendono in giro o pensano che io sia bischero. Cosa ne pensi tu, che insomma, conosci meglio di tanti altri Giancarlo Antognoni?
4: Ma credo che sia una cosa insanabile ormai, purtroppo. Dico solamente che Giancarlo, questa volta, tu lo sai, l'amicizia insomma, certo, che ci lega, certo, non deve pensare ai Commisso, alla società, deve pensare ai tifosi, e dunque anche 5 minuti solo per ringraziarli per tutto quello che ha dato e per quello che ha ricevuto, e dunque secondo me la presenza ma ti ripeto, per la gente, non per la società. Questo secondo me doveva farlo, poi dopo chiaramente ognuno ragiona con la propria testa, ma i 5 minuti per la gente, per tutta quella generazione, insomma, ma anche per i tifosi di ora, insomma, Giancarlo Antonioni è stato il giocatore più importante che ha fatto la storia, non è mai andato via dalla Fiorentina, e la gente ancora, nonostante le polemiche che possono girare sui social, insomma, è considerato, insomma, una persona intoccabile per la Fiorentina, no? E dunque mi dispiace, ma sento di dire che almeno 5 minuti li doveva dedicare alla gente.
2: Eh sì, alla gente che l'ha sempre osannato e ai quali lui comunque ha dato tanto, perché è chiaro che è stato dare a avere.
4: Ha dato tanto e ha ricevuto tanto, sì, assolutamente, sì, ci mancherebbe.
2: Assolutamente. C'è anche un altro nostro ascoltatore, Simone 099, che dice: anche secondo me è stata un'americanata, certe cose vanno dette in privato, in riferimento al comunicato che c'è stato nei giorni scorsi da parte del presidente commisso. Insomma, dicevamo anche qui con Ilaria Masini che probabilmente gli fosse stata fatta una telefonata in privato prima di questo comunicato, magari potevano andare diversamente le cose, sei d'accordo o no?
4: Sì, sì, però insomma, dai, è un rapporto che si è rotto, interrotto subito quando insomma è stato accompagnato alla porta, no? Con quella decisione di non tenerlo con la prima squadra, ma di affidargli, se non sbaglio, il settore giovanile,
2: sì,
4: no?
2: Sì, sì, certo,
4: quella,
2: certo,
4: era la proposta,
2: sì.
4: E Giancarlo lì per lui
2: il famoso declassamento di cui ha sempre parlato.
4: Sì, sì, questa società non esiste più, cioè la telefonata poteva farla anche Paratici, che è un uomo che sicuramente però molto probabilmente ha deciso la società di fare così, perché sennò se ti chiama Paratici, quantomeno credo che una conversazione più tranquilla, poi ti dice di no lo stesso, poteva uscirne, no? Evidentemente dispiace solamente a me dispiace per la gente,
2: sì.
4: Dispiace per la gente, per tutta quella gente che ha amato Giancarlo, che continuerà a amarlo, non vederlo lì, ma ti ripeto, anche 5 minuti, poi ringraziare, prendersi i cori, insomma i festeggiamenti che si fanno in questa situazione, e la gente sarebbe stata contenta, bastava poco.
2: Parliamo allora della Fiorentina dell'attualità.
3: Perché Massimo diceva è stata accompagnata alla porta 4 anni fa, si sta parlando del luglio 2021. Del luglio 2021. Io non so se c'era veramente la volontà di, cioè, ma ci sto ripensando ora in questo momento insieme a voi, quindi faccio un ragionamento a voce alta su cui non ho nemmeno riflettuto fino in fondo, quindi lo faccio a voce alta con voi, ma mi è venuto in mente ora mentre sentivo Massimo. Cioè, con l'importanza che stanno dando e hanno dato loro al Viola Park, che è il centro di tutto il loro mondo e tutto il loro universo, perché finché non è arrivato Paratici, qui si parlava praticamente solo del Viola Park e del settore giovanile. Dargli tutta la responsabilità del settore giovanile, di tutto il Viola Park, che per loro è sempre stato il gioiello, la punta di diamante, la cosa più preziosa, non so se dal loro punto di vista.
2: Non so se era proprio questo il ruolo, Si era parlato di settore giovanile, però non è che si era parlato di responsabile,
3: cioè, non so
2: giovanile.
3: Se con lungimiranza diversa, provando a immaginare cosa il Viola Park può e poteva diventare per la Fiorentina, ci fosse anche la volontà di dare in mano a una leggenda della Fiorentina il diamante, il loro gioiello. Può darsi sia stato così. Certo, al momento che vedi che Antonioni da questa situazione non è gratificato, anzi, ma le puoi tornare indietro su questa decisione. Non ti piace, vabbè, allora ti tengo in prima squadra. Però ecco, non so se l'idea iniziale loro era invece proprio per dare più valore al Viola Park e Antonioni, cioè una cosa mi è venuta in mente ora.
2: Magari poteva anche prendere una certa strada, quella strada a cui fai riferimento te, però in quel momento
3: però doveva essere contento anche Antonioni, ovviamente.
2: Massimo, so se vuoi aggiungere qualcosa.
4: No, guarda, io mi ricordo bene che ci parlai, Giancarlo reagito di pancia, di spinto, no? Quando gli è stato comunicato qualora avesse accettato qual era il suo ruolo. Ti dico che lui un anno dopo, se non sbaglio, mi ha detto che lì per lì non gli era piaciuta l'idea di non essere più nella prima squadra, però molto probabilmente avrebbe accettato, solo che la reazione è stata questa, perché all'inizio, se ti ricordi, era sempre insieme al presidente, era sempre da tutte le parti, soprattutto i primi mesi quando è arrivato Comisso, e poi il problema è stato Barone, lui e Barone non hanno legato, ma Giancarlo comunque, mi ricordo una volta, mi disse molto probabilmente avrei anche accettato, ma per come me l'hanno detto, per come me l'hanno fatto fuori dalla prima squadra, è stata proprio una reazione. Anch'io penso che poi vedendo cosa sta nascendo, quanto vale, cosa significa il Viola Park, Giancarlo ci sarebbe stato benissimo lì dentro a gestire tutto il settore giovanile, però molto probabilmente il modo che gli è stato proposto e comunicato a lui non è andato bene.
2: Ci siamo tanti messaggi davvero sul caso Antognoni, sulla vicenda Antognoni, dimostrazione di come si fa a passare dalla ragione al torto, che delusione, dice Alessio D'Asseano, poi Igor dice doveva esserci per i tifosi, e poi ancora Neri da Pistoia dice ma mi dite attualmente con chi c'era Giancarlo, è rimasto solo Ferrari della vecchia dirigenza, vuole il suo allontanamento, a questo punto se no dedichino una sala ad Antognoni, così sarà impossibile per lui rifiutare. Antognoni mi ha proprio stufato, dice un altro ascoltatore, Angelo. Insomma, è chiaro che è una vicenda che non dico possa essere dirimente, perché credo che l'amore, l'affetto incondizionato verso Antognoni ci sarà, però la decisione di non partecipare al centenario lascia un po' delusi, parecchio delusi, tanti tifosi che hanno sempre palpitato per lui. Passiamo però anche all'attualità, perché mi sembra doveroso assolutamente tornare a parlare di Mastantuono in particolare. Voglio subito sentire Massimo Orlando che cosa pensa di questo colpo, quanto la Fiorentina può sognare adesso, vista anche la costruzione della squadra.
4: Allora, Mastantuono è un talento puro, ovviamente lo abbiamo visto un po' tutti poco giocare, no? Perché sennò poi sembriamo tutti osservatori che lo conosciamo. Io sono andato su YouTube, ho visto un po' di roba e devo dire che è un talento. Poi ricordo, 19 anni, ha usato anche la 10 di Messi, stava per essere convocato ai mondiali, poi dopo l'ultimo, insomma, si sta parlando di un potenziale campione. È un giocatore che chiaramente non ha avuto spazio poco spazio nel Real Madrid, perché è lì, è tempo di campioni, e dunque trovare soluzioni un po' come è successo a Nico Paz, no? Devi andare all'estero per dimostrare tutte le tue qualità, ma la Fiorentina ha preso un potenziale campione. Sicuramente nell'idea di gioco di Grosso, nel 4-3-3, sarà esterno, alto a destra, perché lui è un mancino, dunque può rientrare col suo piede, però è un giocatore che negli ultimi 30 metri è libero di muoversi un po' da tutte le parti, è uno che si accentra, è bravo. Ricordiamoci che Grosso, guarda, io non ho visto nessuna partita, perché odio le amichevoli, le odiavo anche quando le facevo, so che servono per le condizioni fisiche, per trovare un assetto, però aspetto sempre le partite vere, non le sopporto.
2: No, poi insomma il calcio d'agosto va preso con le molle.
4: No, proprio, ma non della Fiorentina, di qualsiasi squadra, sì. Non riesco proprio a guardarli. Però ecco, dicevo, ricordiamoci che Grosso verticalizza molto nel suo gioco. Fa possesso, gli piace tenere palla a terra, però appena può verticalizza, dunque gli esterni sono molto importanti, e dunque avere un giocatore che come lui sa fare sia l'esterno, però è anche molto bravo ad infilarsi tra le linee, credo che sia davvero un ottimo acquisto. Ecco, l'unica cosa che non capisco adesso, ma questo me lo dovete dire voi perché ho detto che non seguo, è dall'altra parte chi gioca. Gioca Gudmundsson.
2: Potrebbe giocare Gudmundsson, poi lascia la parola ad Aria, ma potrebbe giocare anche un altro giocatore che in questo momento non c'è, che la Fiorentina acquisterà.
3: Cioè, stai ragionando sul 4-3-3, Massimo?
4: Sì, io 4-3-3 non credo che
2: non credi al 4-3-2-1?
4: Ma oddio, potrebbe essere anche un 4-3-2-1, sì, però insomma io ho sempre sentito che la squadra deve essere costruita comunque con l'idea del 4-3-3. Poi dopo se diventa 4-3-2-1 comunque la qualità non manca, allora cambia tanto se è 4-3-2-1. Ma sul 4-3-3,
3: sì, allora lui Italia, cioè Grosso ha usato il 4-3-2-1 sia nell'ultima con Real sia nella penultima con il Watford, perché ora mancano gli esterni d'attacco, quindi bisogna vedere uno se arrivano gli esterni d'attacco, due se avendo gli esterni d'attacco lui cambia idea, però in questo momento lui è settato sul 4-3-2-1 per necessità, ecco, diciamo, certo. Però se tu cominci a avere dietro il centravanti Gudmundsson più Mastantuono, allora lo chiedo a te, questi due si pestano i piedi o diventa l'anarchia calcistica perfetta? Cioè ci stanno questi due dietro, voglio levare a ta rimettendolo mezz'ala sinistra, no, perché ora ovviamente Mastantuono non c'è, quindi ha provato Gudmundsson con a ta, però questi due insieme potenzialmente, se Gudmundsson non trovano da venderlo, come sono?
4: Possono giocare assieme assolutamente, assolutamente. Ti ripeto, l'argentino preferisce partire dalla fascia destra e dunque saranno spazi, cioè due giocatori di talento così per forza di cose devono trovare gli spazi per giocare assieme. A me come coppia piace molto, non so in queste amichevoli se Gudmundsson ha dimostrato un cambiamento di atteggiamento, se sembra voglioso
3: ci sono visioni completamente diverse, quindi non so come dirtelo. È stato appreso dal fatto che tornasse anche tanto, però mi sembra che anche già il problema anche con Palladino era che tornava anche troppo, quindi non lo vedo come elemento di novità, diciamo che non ha entusiasmato, ecco, ha riempito molto più gli occhi a ta in quella posizione di Gudmundsson. Però se Gudmundsson ti rimane, perché poi Grosso aveva detto lui non ha detto 4-3-3, ha detto gioco con 4 difensori, 3 centrocampisti e 3 attaccanti, allora se a ta me lo metti davanti insieme a ora Gudmundsson non diventano più 4 difensori, diventano 4 difensori, 4 centrocampisti anche se uno spostato in avanti e 2 attaccanti. Se invece tu hai Mastantuono, Gudmundsson, che sono due attaccanti più centravanti, il discorso di Grosso torna di nuovo con un altro sistema di gioco, ma torna 4 difensori, 3 centrocampisti e i 2 più 1 attaccanti.
4: È molto chiaro, io ti dico tatticamente possono giocare assieme, sono due giocatori comunque di qualità, i giocatori bravi trovano la soluzione, poi sono bravi anche soprattutto argentino, comunque è un uomo anche assist, se dovesse restare Ken, insomma viene fuori un attacco assolutamente di valore. Ma io credo che la Fiorentina non abbia finito qui il mercato qui, cioè che che l'intenzione sia quella di arrivare ad avere due esterni e fare il 4-3-3. Poi io spero rimanga Ken, lo so che se arrivasse l'offerta da 40 milioni molto probabilmente potrebbe partire, però insomma se rimane Ken, secondo me la Fiorentina con tutto quello che ha acquistato in difesa, a centrocampo, se prendi due esterni di valore, Ken davanti, e comincia a essere una squadra, non ti dico che fa sognare, ma che fa star bene
2: assolutamente. A proposito di Gudmundsson, dice Yuri, un po' meno rispetto a Mastantuono. Mastantuono ha anche attitudini difensive molto importanti secondo il nostro ascoltatore, mentre c'era un altro ascoltatore, adesso ho perso il messaggio ma il contenuto te lo riporto, diceva il nostro ascoltatore che Mastantuono è stato paragonato anche a te Massimo, e quindi che cosa pensi di questo accostamento?
4: No, adesso io ti ripeto, ho visto poco, è un mancino, è molto forte, ho visto fare delle giocate insomma da campione, e se ha queste qualità di rientrare comunque il calcio moderno è fondamentale, è normale che sia così. Invece mi sembra Gudmundsson, quando spreca energia a rientrare, poi dopo fa fatica dall'altra parte del campo, cioè in fase offensiva. Se invece Frantuono ha la bravura di rientrare, che chiaramente non in tutte le azioni, però di essere anche, perché oggigiorno bisogna ragionare di squadra, non è che si può ragionare solamente, anche gli attaccanti devono comunque saper difendere, saper fare pressing, insomma dipende da quello che gli dirà poi Grosso, però se ha questa caratteristica vuol dire che la Fiorentina ha valutato bene anche questo tipo di soluzione. Io spero con tutto il cuore, perché amo e non condivido una squadra senza gli esterni. Per me il calcio moderno deve essere fatto di qualità, sì, di palleggio, ma se non hai questo tipo di giocatori, abbiamo visto anche ai mondiali, no? La Spagna, con nonostante Yamal non fosse in grande condizione, però quando poi è entrato Torres, quando è entrato Williams, insomma cambiavano le cose. Spero che la Fiorentina faccia l'ultimo sforzo almeno per regalare a Grosso due esterni di qualità, e allora a quel punto mi sento di sbilanciarmi. Lo abbiamo fatto anche l'anno scorso, siamo rimasti scottati,
2: sì, però,
4: però d'altronde la pensavamo tutti così, ma mi sento di dire che quest'anno difesa hanno comprato bene, centrocampo c'è tutto, non manca veramente niente. Poi uno mi dice sì, ma ci vuole Torsted, se arrivasse anche lui meglio ancora, ci mancherebbe altro, però mi concentrerei sull'esterno dall'altra parte. Coleoscio è ancora
2: No, Coleoscio ormai si è accasato e quindi non è più un obiettivo.
3: È definitivo al Parì.
2: Sì.
4: Ah, definitivo al Parì 2,
2: sì,
4: giusto?
2: Sì.
4: Al Parì FC.
2: Sì.
4: Peccato, perché era un giocatore, sì, che mi piaceva, ma non so, io andrei a prendere l'Oriente, non si può far nulla?
2: È costoso, non è che non si può far nulla, cioè bisogna spendere.
4: No, perché con Grosso ha fatto molto bene, sarebbe, sì, certo, secondo me, completare veramente un attacco con Mastantonio e con Ken, che sarebbe fantastico.
3: Ieri sera fantasticavo su Nusa dell'Ipsia, visto che in ottica Roma a volte, sì, si fanno gli sgambetti fra società, sì, e quello sarebbe
2: milioni.
3: Beh, sì, però visto è stato smentito Bakayoko, Nusa non si sa. Si può provare.
4: Sì. Beh, insomma, Santi ci ha detto: noi non abbiamo bisogno di vendere, non abbiamo bisogno di soldi. Dunque, mi sembra che la Fiorentina abbia idee chiare, e che se c'è da fare uno sforzo, secondo me, non usa magari.
2: Forse si vola un po' troppo, però, qui con la fantasia.
3: Ma visto che grandi esperti di mercato dicono arriverà questo colpo strepitoso, io ho capito che arrivava questo colpo per la sinistra, di piede destro, e te cosa pensi?
2: Sì, sì, certo.
3: Pensi a Nusa.
2: Cosa ma se lo prendo davvero,
3: il grande colpo è quello. Massimo, è inizio agosto, se, cioè,
2: certo,
3: poi al 15
2: bisogna
3: settembre,
2: sognare, so, ormai siamo stati abituati in questi mesi a sognare, in questi mesi di campagna acquisti, quindi è giusto prolungare i sogni. Ecco.
4: Guarda, la cosa bella è che voi girate Firenze, io giro Firenze, ma vedo il tifoso sorridere, sì, essere contento, cioè aver capito anche il lavoro che sta facendo Paratici, in silenzio, fa i colpi, senza grandi proclami, però insomma mi sembra veramente che dal punto di vista del direttore sportivo abbiamo preso un top player, c'è poco da dire,
2: sì, sì.
4: Bisogna riconoscerglielo, poi chiaramente è sempre il campo che parla, però sono sicuro che per completare la squadra manca quel tipo di giocatore e alla fine lo andrà a prendere.
2: Massimo, 4, perfetto.
4: 4-3-1-2-4.
2: Quello toccherà a Grosso, che ha comunque ora una bella responsabilità, perché ha tanta qualità a disposizione, quindi adesso tocca a lui amalgamare la squadra e farla, certo, rendere anche velocemente.
3: Comunque, certo, quando ti arriva in squadra uno come Mastantuono, certo, io fossi l'allenatore, cioè sarei contento, però sì, ora tocca a te valorizzarlo.
2: Ho capito.
3: Cioè, ora c'è una responsabilità, ora c'è una responsabilità.
2: Sì.
3: Anche nei confronti del Real Madrid, fra l'altro, cioè non c'è una responsabilità solo verso Paratici.
2: Al meglio,
3: lui ha gli occhi addosso di Florentino Perez.
4: Gli argentini comunque sono sempre come si dice, hanno la garra, hanno la voglia, la fame. Se questo ragazzo è così talentuoso, voglio dire, non è difficile gestire il talento, è solamente applicarlo. Dunque è grosso che comunque allena da un po' di anni, è una persona che capisce di calcio, e tra l'altro lui nasce come giocatore, come mezzala, come trequartista. E poi si trasforma in terzino, dunque sa quel ruolo lì cosa ci vuole. Dunque siamo in buone mani, dai, diciamo così.
2: Va bene, Massimo, grazie, alla prossima. Buona giornata.
4: Ciao Ila.
3: Ciao Massimo, ciao, a presto.
2: Ciao, grazie a Massimo Orlando. Torniamo anche ai messaggi dei nostri ascoltatori, che
3: comunque
2: ce ne sono tantissimi.
3: Immaginarvi Florentino che Perez che aspetta la formazione della Fiorentina per vedere se Mastantuono gioca, cioè va illuminato proprio, sì, la stagione.
2: Poi c'è anche Valdepeña, sempre, un altro giocatore, però insomma è chiaro,
3: c'è anche lui,
2: gli occhi,
3: a maggior ragione,
2: di lui,
3: certo.
2: Insomma, ci sarà la voglia di capire.
3: Che chiama Fabio, dice grosso, dice ma come sto ragazzo, come si muove?
2: C'era il bomber viola che voleva sapere da Massimo Orlando, magari glielo chiediamo in un'altra occasione, se manca a questo centrocampo un mediano alla Iachini o alla Cois, però non mi sembra che sia stato preso proprio in considerazione un giocatore con queste caratteristiche dalla Fiorentina. Magari se arriva Tosved, sì, può aumentare a livello di fisicità il centrocampo della Fiorentina, però non è quel giocatore con queste caratteristiche a cui fa riferimento il nostro ascoltatore, cioè un giocatore completo, centrocampista completo, sì. È chiaro, un 89
3: anche fisicità. Sarebbe sempre più attualizzare il calcio di ora con persone di ora, con tutto il bene per Iachini, sì, in parte anche per Cois, sì. Cioè comunque, cioè, sono caratteristiche diverse, è un calcio diverso, sì. Cerchiamoli dei paragoni forti in altre squadre attuali, sì. Che io non sono in grado di fare, però insomma,
2: sì. Andiamo a salutare, ci ha chiamato allo 0557711171 Alessio, ciao, benvenuto.
5: Ciao, buongiorno.
2: Buongiorno. Prego.
5: Ho sentito attentamente anche quello che ha detto Massimo Orlando, noi l'abbiamo vissuto, io sono di quel periodo lì, certo. E abbiamo vissuto Orlando e veramente ci aveva gli spunti, ora non a livello di Mastantuono, però secondo me hanno fatto bene a paragonarlo. L'unica cosa che io volevo chiedere a voi era, ma secondo voi la cosa che è stata fatta da Josef a Giancarlo Antognoni è farina di suo sacco? Perché secondo me Josef non è un grande estimatore di calcio come lo era il babbo, e secondo me c'è qualche, non è tutta farina di suo sacco, perché magari è stato spinto, non lo so, dal direttore generale, non lo so, da qualcuno che gli ha detto guarda, prova a fare questa mossa, perché secondo il mio modesto parere lui forse non sa nemmeno chi fosse Antognoni, forse il babbo sì, ma lui secondo me, e Antognoni secondo me l'ha presa per questo motivo qui. Se magari era Rocco che glielo faceva, secondo me lui l'avrebbe forse anche accettato.
3: Ma sì, io me lo ricordo. Però guarda Alessio, per esempio, scusami, hai interrotto.
5: No,
3: non voglio dire una cosa per un'altra, però mi ricordo alla messa che c'è stata in Duomo per il presidente Rocco Commisso, c'era Antognoni, sì, che è andata a salutare la moglie Ketri, è andata a salutare Giuseppe Commisso. Quindi che loro non sappiano minimamente chi sia Antognoni e il fatto che quel giorno siano stati contenti di vederlo, cioè questa intanto è un'esperienza, diciamo, di vita quotidiana su Firenze che è successa. Dopodiché dice, è stato consigliato, ma io me lo auguro, cioè di solito presidenti, proprietà scelgono dei dirigenti, gli danno in mano delle carte e delle possibilità per consigliarti al meglio, sì, cioè. Quindi
5: mi sono espresso male, scusami, sì. L'unica cosa che ti dicevo io era, non è che non sanno chi è Antognoni, non sanno cosa rappresenta per Firenze Antognoni, quello volevo dirti, perché secondo me se sapessero quello che rappresenta, io ho 60 anni quasi, noi l'abbiamo vissuto anche se ero bambino, però mio padre ancora di più, però i ragazzini di ora, dai trentenni così, se non vanno su YouTube non sanno nemmeno chi è Antognoni, la fine della carriera, il Losanna, tutta la storia che c'è dietro. Io c'ho in camera, c'ho la foto di Martina con i ginocchi appoggiato sulla sua tempia, ed è una foto che ha fatto il mio babbo che lavorava come fotografo per la rivista Viola, perché figuriamoci, io gli vorrò bene, però ha detto bene Massimino, 10 minuti o chi l'ha detto, non me lo devo dire,
3: sì, Massimo,
5: Massimo. Ha detto 10 minuti
2: per i tifosi, sì, sì, certo, certo.
5: Vi ringrazio e vi ascolto.
2: Grazie, grazie, grazie ad Alessio che ci ha chiamato allo 055 771 171. Comunque è un comunicato firmato dal presidente, poi si possono fare tante,
3: sì, sì, ma ora ho capito, ma avevo capito male io che cosa voleva dire Alessio, cioè non sanno cos'è, nel senso
2: per
3: non
2: Firenze,
3: sanno che, sì, cosa rappresenta
2: il valore di Antognoni,
3: ma
2: per
3: infatti
2: Firenze.
3: Guarda, questa è una ferita che comunque rimane aperta, perché te puoi dire sono d'accordo con la Fiorentina, sono d'accordo con Antognoni, però qualsiasi cosa tu pensi e come ti schieri, la ferita ti rimane, cioè sì, per le persone della nostra età, poi trasmetterlo ai ragazzi tocca a noi, cioè ora te non c'hai figlioli, io ce n'ho una che ho provato in tutti i modi a, a,
2: beh, ma è diventata tifosa della Fiorentina,
3: non, no, di nulla,
2: tifosa,
3: non è diventata
2: di nulla, sì,
3: sì, è diventata tifosa di altro, cioè di tennis, vabbè, quindi va bene anche quello, sì. E però non sono riuscita a farla appassionare, però i ragazzi che si appassionano, bisogna raccontargliela noi, bisogna raccontarli noi chi è Giancarlo Antognoni, deve venire come una cosa naturale, cioè in casa ci deve essere una foto di Antognoni, che il bambino cresce con Antognoni, quindi questo per dire che la ferita c'è, dai,
2: sì,
3: comunque
2: sì,
3: la guardia. Io ripeto, ora anche basta parlarne, anche, ma anche sia per la Fiorentina che ha questo fra virgolette problema,
2: sì,
3: e per Antognoni che ha questo dolore, cioè se per lui è una ferita basta chiedergli se vuol venire, se ha già detto non vuole,
2: sì,
3: venire,
2: certo, non riapriamo il caso,
3: non riapriamo.
2: Dici, tu dici caso chiuso, tra poco devi lasciarci, quanti minuti hai ancora a disposizione per
3: uno,
2: stare un minuto, allora in un minuto sentiamo qualche messaggio vocale e poi ti liberiamo,
3: sì.
6: Buongiorno ragazzi, buongiorno da Bergamo. Volevo dire al signor Marucci, io ho sentito ieri tutta la trasmissione sua e palinsesto, e tutti bene o male avete detto che era stata una grande mossa della Fiorentina, tra virgolette, per stanare Antognoni, adesso deve tirare Antognoni, adesso deve parlare Antognoni. Adesso, se non ho capito male, avete detto, e però la Fiorentina poteva chiamare Antognoni privatamente.
3: No,
6: io cosa sia successo,
3: no,
6: all'epoca non lo so. Antognoni continua a dire di no. È inutile continuare a insistere, non si fa altro che irrigidirlo. Basta, non vuol venire, sarà un dispiacere.
7: Il signor Antognoni sta boicottando volutamente la festa del centenario. Lui pensa di fare uno sgarbo alla società, ma lo fa a noi tifosi e al popolo viola in generale, ai colori viola. Quindi, se dice tanto di amarci e di amare la Fiorentina, e deve fare un passo indietro anche lui, come l'ha fatto la società, altrimenti deve smettere di rompere le scatole. C'è gente invitata che non è stata meno campione di lui, da Muto a Baggio e così via, anzi forse forse anche superiore. Quindi l'unico 10 che ci ha rotto un po' le scatole.
8: Buongiorno Luca da Fucecchia. Allora, chiudo velocemente il discorso di Antognoni. Per me Antognoni doveva fare buon viso a cattivo gioco e fare il signore, e tanto era soltanto per mezza giornata, una giornata, insomma, credo che poteva fare il signore, ecco, discorso è quello. Poi chiuso, quello che è intercorso tra di loro lo sanno soltanto loro, i modi e i termini lo sanno soltanto loro. Dopodiché, io così modestamente, la SNAI quota 6, la vittoria della Fiorentina a Roma, io credo che ci giocherò un 20.
9: Salve Radio Firenze Viola, però il discorso del 4-3-3, a me pare di aver sentito dire da Grosso che voleva tre attaccanti, che metterebbe, sì, tre, certo, attaccanti, come quando anche, come si chiama, anche Italiano chiedeva che gli esterni fossero delle punte, sì, non propriamente degli esterni, delle ali, così. Per cui, non lo so, Mastantuono è un esterno, parte sicuramente da là, poi davanti la differenza la fa all'estero del giocatore. Quando un giocatore ha talento non si deve imbrigliarlo in movimenti, quelli davanti devono essere abbastanza liberi di trovarsi, io la vedo così.
2: Eh sì, d'accordo, d'accordo con le considerazioni di quest'ultimo ascoltatore per quanto riguarda i messaggi su Antognoni. Il primo nostro ascoltatore, Max da Monza, che diceva che ieri avevamo sostenuto una certa tesi, una certa presa di posizione su Antognoni. Oggi, se diciamo che magari serviva una chiamata per tempo ad Antognoni, una telefonata per provare a convincerlo a partecipare al centenario, lo diciamo anche in virtù delle dichiarazioni. Proviamo a dare una spiegazione alle dichiarazioni che ci sono state ieri sera da parte parte di Antognoni,
3: sì,
2: al
3: certo,
2: premio.
3: Cioè,
2: premio.
3: Una cosa non è contro l'altra, cioè la Fiorentina è giusto dire che ha fatto la sua mossa e l'ha fatta anche giusta, però probabilmente, cioè non probabilmente, a questo punto sicuramente per Antognoni non è stata una mossa giusta, ma si è offeso, sì, ci è rimasto male ancora di più. Sì. Invece all'inizio noi ieri abbiamo pensato che lui fosse gratificato da questa cosa, che avrebbe detto comunque no, ma che fosse stato gratificato dalla lettera di commesso. Invece evidentemente è il contrario.
2: Beh, sì, sì, cioè dispiace, devi lasciarci, devi,
3: sì,
2: lasciarci
3: un attimo,
2: quindi.
3: Forse torno, ma però non voglio dare punti di riferimento, come Mastantuono.
2: Quindi sono,
3: ti saluto e ti ringrazio.
2: Qui non lo sai, non sappiamo se torno. Vabbè, grazie a Lara Masini, la Gazzetta dello Sport. Noi andiamo avanti con la nostra trasmissione, tra poco un altro collegamento, è già pronto il collegamento con Andrea Bagnoli, grande esperto di calcio sudamericano, agente sempre in movimento, sempre preparatissimo su tutto, naturalmente, ovviamente fa parte del suo mestiere. Ciao Andrea, benvenuto.
10: Ciao a tutti, grazie dell'invito.
2: E ti voglio subito coinvolgere su Mastantuono in qualità naturalmente di grande conoscitore del calcio sudamericano, un colpo che fino a una ventina di giorni fa sembrava praticamente impossibile per la Fiorentina, anche per la concorrenza che c'era su questo calciatore. Cosa ne pensi?
10: Allora, credo che il direttore qui ha fatto una grande mossa, si è mosso bene con il suo scout per portarlo a Firenze. È un giocatore che viene da Real Madrid, un giocatore importante, l'ho visto giocare nel 2022 al sudamericano e aveva già impressionato, poi l'ho rivisto giocare in un classico River Boca dove ha fatto un grosso punizione, non da ragazzino ma da un calciatore già esperto. È stato l'acquisto più costoso, la vendita più costosa di un calciatore in Argentina. Se mettiamo un po' da parte tutti questi discorsi, credo che sia un giocatore importante per il calcio italiano.
2: Speriamo che possa magari adattarsi velocemente al nostro calcio. Cosa
10: giovane,
2: ne pensi?
10: Sì. È giovane, oggi vedevo alcuni siti che mettevano i numeri del Real Madrid, indossare la maglia del Real Madrid non è facile, sia per un giovane che per un vecchio. Vediamo ora un po' la situazione anche di Vinicius, quindi questo è, però arrivare a Firenze e riuscire a portare, dopo il mercato che ha fatto la Fiorentina, un giocatore del genere, credo che i tifosi Viola possono iniziare a sognare rispetto all'anno passato, ecco.
2: Eh sì, assolutamente, c'è grande entusiasmo intorno a questo giocatore, tutti non vedono l'ora di abbracciarlo all'aeroporto di Firenze.
10: È un giocatore talmente elegante che secondo me piace alla piazza di Firenze.
2: Eh sì, è quel giocatore che può far innamorare velocemente i tifosi.
10: Sì, credo di sì, però ripeto, andiamoci sempre piano con le valutazioni perché è sempre un 2007.
2: Sì, magari ecco, non ci si può aspettare che abbia una continuità assoluta, no?
10: Ripeto, non guardiamo quello che il Real Madrid l'ha pagato. Guardiamo che è un ragazzo più interessante nel parco negli ultimi 3 anni in Sud America.
2: Sì.
10: Allora di lì bisogna costruire qualcosa, sono convinto che nel progetto tattico di Grosso possa essere una pedina importante.
2: Ecco, ma lo vedi comunque bene?
10: Non li metterei troppo a questione.
2: Certo.
10: Se si parte dal presupposto di quello che è stato pagato, allora deve arrivare a Firenze e fare 30 gol, ma si parla del 2007.
2: Assolutamente. Lo vedi comunque bene anche in un 4-3-3, pur non essendo lui un esterno vero e proprio?
10: Ma è un giocatore che sa cercarsi, nell'arco dei 90 minuti, sa cercarsi lo spazio per poi illuminare. Io ti ripeto, ne ho visti tanti giocatori così, però ecco, negli ultimi anni un giocatore così importante no, si faceva fatica anche in Sud America, dove magari sfornano i giocatori ogni giorno, ecco.
2: E secondo te alla fine la scelta del Real Madrid di mandarlo alla Fiorentina è quella più giusta anche per il giocatore, per la sua crescita?
10: Credo che sia la scelta più giusta, perché credo che il giocatore possa trovare in un ambiente come Firenze, in una squadra che sta crescendo così, credo che possa trovare le sue grosse opportunità.
2: Senti, in generale questa Fiorentina fa sognare, al di là del colpo Mastantuono ci sono stati una serie di acquisti davvero di livello.
10: Ma io credo che oggi la Fiorentina a livello sul mercato fino ad oggi si sia mossa nel migliore dei modi e forse se vai a farmi affidare una classifica, oggi la metto in prima posizione.
2: Regina del mercato la Fiorentina.
10: Sì, quindi poi però sognare, sai.
2: Certo, siamo ad agosto.
10: Calcio, sì. Calcio ad agosto, tutti si può vincere, tutti si arriva nelle coppe, però poi magari a ottobre abbiamo dei rovesci negativi e quindi magari si riesce, poi non si riesce a convincere del tutto quello che magari era ad agosto.
2: Comunque, quali sono gli acquisti veramente più intriganti secondo te messi a segno dalla Fiorentina in questa campagna estiva?
10: Io penso quelli più importanti tutti. Doveva intervenire a centrocampo, è intervenuta. Doveva intervenire in difesa, è intervenuta. Davanti c'è un Piccoli che è partito bene, ha messo la ciliegina, quindi credo che al momento possa passare un buon Ferragosto.
2: Sì,
10: poi
2: sì.
10: E poi magari vedere gli ultimi giorni se manca qualcosa.
2: Sì, probabilmente un altro giocatore, anzi senza probabilmente, un altro giocatore d'attacco ci vorrà, un esterno o comunque un giocatore che possa giocare nel 4-3-2-1, ammesso che si possa passare a questo tipo di schema, perché Gudmundsson sì, potrebbe anche rimanere, però insomma non lo so se sia il caso di dargli un'ulteriore opportunità a questo giocatore che ha così deluso in questi anni.
10: Sì, ma sai, io credo che magari in un ambiente come Firenze possa ancora dare qualcosa, quindi senz'altro sarà sotto questo aspetto che la Fiorentina dovrà valutare.
2: Senti, per quanto riguarda invece il centrocampo, ti aspetti, visto che è un reparto praticamente affollato, che ci possa essere qualche partenza, magari una partenza illustre o no? Mi riferisco a Fagioli.
10: Mai, io penso di no. Io credo che gli acquisti che sono stati fatti con la regia di Fagioli.
2: No, facevo il suo nome perché si è detto tante volte che la Fiorentina comunque avrà la necessità di procedere a una cessione remunerativa, diciamo così, e allora il pensiero è andato a Fagioli. Ammesso, ripeto, che poi ci sia questa necessità, perché si diceva anche all'inizio del mercato la Fiorentina prima doveva cedere per poi acquistare, ma tutto questo non è avvenuto.
10: Invece ha acquistato, invece di cedere. Credo che cedere a un giocatore così, visto l'annata che ha fatto, quella che magari in un contesto diverso può fare, credo che la Fiorentina non se ne privi. Questo è il mio pensiero. Poi davanti a offerte sai benissimo che il calcio può cambiare da un secondo all'altro.
2: Ecco, rimanendo per un attimo sul centrocampo, Ulahi può essere davvero una grande rivelazione secondo te? È arrivato, è stato pagato tanto, ha ben impressionato al mondiale, ecco, nel nostro campionato lo vedi pronto a imporsi?
10: Lo vedo pronto perché ha gamba, perché ha fisicità, perché può essere un elemento determinante per qualsiasi centrocampo, ecco.
2: Perfetto Andrea, allora grazie mille per il tuo intervento, alla prossima, buona giornata.
10: A voi, alla prossima.
2: Grazie, ciao. Grazie. Torniamo ai messaggi al 348-753-933, c'è Leolino dal Ponte che ci chiede ma lo fanno partire da Madrid oggi o no, Mastantuono, insomma cresce l'attesa, l'abbiamo detto, siamo qui pronti a dare tutti gli aggiornamenti sull'arrivo a Firenze di Mastantuono, tanti tifosi, tantissimi tifosi pronti a accoglierlo all'aeroporto di Firenze e vedremo se nel corso della giornata quando atterrerà a Firenze. Carlo dice ha fatto bene Paratici a prenderlo in prestito perché il giocatore davanti alla porta è come Icone sbaglia il tiro, ma spero non sia proprio così, perché altrimenti ci sarebbe da preoccuparsi. Poi tanti messaggi da parte dei nostri ascoltatori ancora su Antonioni al 348-753-933, la festa del centenario, la festa dei fiorentini, dice Marco da Cantania, che fatica fa Antonioni a capire tutto questo. La Fiorentina è stata anche di budget di Rui Costa, non dimentichiamolo, per quanto riguarda la maglia numero 10, la Fiorentina di Artemio Franchi, di Puntello, dice Chicori di Della Valle, davvero non ho ancora capito, la Fiorentina non ritiri la maglia numero 10, dice Marco da Catania. E poi ancora Ubaldo che dice sta mancando di rispetto a chi gli ha sempre voluto bene, Dio perdona Antonioni, no, anche basta. mente per quanto riguarda Silvano da Montemurlo. Il suo messaggio si incentra anche sul fondo di oggi su Corriere dello Sport Stadio da parte del direttore Ivan Zazzaroni. Ivan Zazzaroni dice: Silvano da Montemurlo attacca la società viola, farebbe meglio a pensare a ballando sotto le stelle, a rompere scatole. Insomma, non è piaciuto a molti il fondo di Ivan Zazzaroni, un fondo in cui si sottolinea che la Fiorentina è andata a rinforzarsi, certamente ha fatto una grande campagna acquisti, però senza puntare l'attenzione sugli italiani, insomma ha preso soltanto degli stranieri, e quindi in un momento così delicato per il calcio italiano, in cui si dice che bisogna rilanciarlo puntando sui nostri calciatori, la Fiorentina invece ha voluto prendere un'altra strada e sono scelti. La Fiorentina ha puntato negli anni scorsi sugli italiani, ma non è che abbia avuto tutti questi grandi risultati. Dobbiamo fermarci adesso e quindi piccola pausa e poi torniamo insieme, non andate via, tra poco.
11: Radio Firenze Viola.
0: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
11: Radio Firenze Viola.
2: Di nuovo insieme per la seconda parte della nostra trasmissione che dedichiamo alla storia. Torna all'appuntamento con tu per tu con la storia, l'intervista ad un grande protagonista della storia della Fiorentina. È il turno di Dario Danelli, che ha rivestito un ruolo importante nei 100 anni della Fiorentina. È stato anche il capitano di un'epoca molto felice per la Fiorentina, quella con Prandelli allenatore. Tanti aneddoti che ci racconta del suo periodo vissuto con la maglia della Fiorentina. Dunque siamo pronti per l'intervista a Dario Danelli. Dario, in questo viaggio nella tua Fiorentina, te lo ricordi il primo giorno da giocatore viola e soprattutto anche come si concretizzò il tuo trasferimento alla Fiorentina?
12: Certo che me lo ricordo. No, me lo ricordo bene perché fu un episodio non solo mio, una giornata mia, ma fu proprio una giornata importante per la Fiorentina, perché io ero al Brescia e ero d'accordo con l'attuale direttore, che era Fabrizio Lucchesi, e la società di venire in viola, di firmare al momento della promozione in A. E quindi ero a casa con i miei genitori a Ghizzano, e con mio babbo Dante si guardava la Fiorentina da buon fiorentino, e io anche perché facevo il tifo, appunto perché la Fiorentina contro il Perugia riuscisse a vincere per poi firmare il giorno dopo. Infatti il gol di Fantini ho esultato tanto, come tanti fiorentini, e di conseguenza sono stato il primo acquisto della Fiorentina in Serie A, perché subito il giorno dopo poi ho firmato, e poi da lì il primo giorno reale è stato, come sempre succede nelle le visite pre-ritiro, e poi la partenza per il primo ritiro.
2: Ecco, io ricordo che in redazione, quando venne fuori l'ipotesi di un tuo trasferimento alla Fiorentina, quasi ci si meravigliò, perché in quel periodo si parlava di te anche di un possibile arrivo della Juventus che sembrava essere interessata. Ti ricordi qualcosa?
12: Sì, quell'anno precedente al Brescia, i due anni precedenti si fece molto bene, una squadra, era un Brescia forte, perché comunque c'era Toni, c'era Baggio, c'era Guardiola, c'era Piama, Tuzan, insomma era un buon Brescia. Infatti arrivammo nell'Intertoto, che in quel momento c'era questa, infatti si giocò poi la finale con l'attuale Paris Saint Germain, che non era quello di adesso, e quindi era un buon Brescia, feci bene.

0: la salvezza raggiunta all'ultima giornata, nonostante ci fossero buoni calciatori, però evidentemente era il primo anno dopo il ritorno in Serie A e quindi probabilmente ci furono delle difficoltà legate proprio al nuovo adattamento della categoria.
1: Ma io quello che ci si era un po' resi conto era le difficoltà di un triplice salto, perché c'era stato fallimento, c'era stato CBA e quindi il ritiro partimmo tipo una cinquantina di giocatori, c'erano giocatori di C, c'erano giocatori di B, c'erano quei mi sembra 10-15 nuovi che arrivammo in A, quindi non era semplicissimo dal punto di vista della gestione per lo staff come per la società e quindi amalgamare tutto non fosse semplice, e quello sicuramente ha portato a un'annata più complicata di quello che poteva essere previsto.
0: Tre allenatori diversi in quella stagione, alla fine arrivò Zoff per la salvezza. Zoff a un certo punto parlò anche di cattivi pensieri, vedendo un po' certe decisioni arbitrali discutibili, chiamiamole così.
1: Sì, fu un'annata proprio con tutto, con tutto all'interno, e effettivamente ci furono anche dei momenti di sfortuna o comunque di quel possibile idea di cattivi pensieri che spero e penso non siano stati reali e concreti, anche se poi dopo invece venne fuori tutto quello che poi è stato il Calciopoli e che ha portato purtroppo conseguenze anche a noi nelle annate successive.
0: Che tipo era Zoff come allenatore?
1: No, umanamente una persona squisita, una persona eccezionale nei modi, nei tempi, nell'educazione, nell'esempio che ci dava, molto pacato e come sempre succede e adesso forse ancora di più di quegli anni lì è importante il completamento che un allenatore o che uno staff o comunque anche con un dirigente c'ha con i suoi collaboratori. Quella Norici aveva dei collaboratori che lo complementavano anche dal punto di vista, lì c'era Bisoli attualmente che magari gli dava quella parte invece più motivazionale che lui da signore, da plomb magari aveva meno, però sicuramente è stata una persona molto importante.
0: Ecco, nell'estate del 2005 invece si inizia ad avvertire un'aria nuova intorno alla Fiorentina, arriva Prandelli come allenatore, rinforzi di qualità come Toni, Fiore, Brocchi, Frei, insomma una Fiorentina che sulla carta sembra essere competitiva.
1: Sì, allora, realmente ci sarà già resi conto dall'annata precedente, anche se la priorità era la salvezza, però era cambiato qualcosa anche a livello societario, comunque è arrivato il direttore Corvino e poi c'era anche tutto quel discorso, quel percorso naturale, fisiologico che dicevo prima, anche un pochino di pulizia fra virgolette di quelle che sono le annate precedenti, quindi era un po' un consolidamento del progetto con poi l'arrivo di Mr. Prandelli e di tutti gli altri giocatori che ha citato e altri, poi effettivamente è partito un altro tipo di percorso.
0: Ecco, tu diventi subito capitano in quella stagione, che effetto ti fa e soprattutto quanto senti subito quella responsabilità di portare la fascia al braccio?
1: Allora, sinceramente, a essere vero, il primo anno, soprattutto i primi mesi, ho fatto fatica. Ho fatto fatica nel senso che da ragazzo di campagna, diciamo, comunque cercando di essere il più umile possibile, realmente lo ero e quindi mi è pesato perché non mi sentivo più importante o più capitano di persone che erano arrivate, come hai detto giustamente, perché è arrivato anche persone di esperienza, è arrivato Fiore, è arrivato Pancaro, quindi c'erano giocatori che erano anni e anni che giocavano in squadre importanti, quindi, e molto più grandi anche di me, e quindi questa cosa qui inizialmente l'ho un pochino sofferta e ho cercato di acquisirmi l'autorevolezza, tra virgolette, nei modi, nel modo di comportarmi e nel farsi apprezzare con il tempo. Infatti poi è andata molto bene poi l'annata e c'è stato un consolidamento